0: corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del Presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: In serata Trump ha parlato anche della Premier Meloni dicendo ho un grande rapporto con lei e poi ha confermato che probabilmente la incontrerà al G20 di Miami per un bilaterale. Ed è scontro sul Nobel per la pace. Gli Stati Uniti e Israele criticano il conferimento del riconoscimento all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Washington attacca la Corte Penale. Italia e altri 7 paesi la sostengono. E torniamo in Italia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva della Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Il caso Report, il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma. Soddisfazione dei vertici aziendali, legali del giornalista, valuteranno ulteriori iniziative.
2: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda Lavitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato tra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. E questa è la motivazione fondamentale dell'ordinanza con cui i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci 3 soluzioni alternative: la vice direzione del TG3, quella di Rai News 24 oppure il ruolo di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nelle motivazioni della sentenza viene anche spiegato che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo a occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto serenamente, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici Rai. È la conferma che abbiamo operato serenamente, ha commentato il direttore dell'approfondimento Corsini, mentre la consigliera Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità. Giancarlo Rossi, GR1.
1: I carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo il tragico incidente. E le vittime sul lavoro sono in aumento nei primi 8 mesi dell'anno, e quanto emerge dal rapporto dell'INAIL sugli infortuni in servizio.
3: Sono quasi 500 i decessi sul lavoro registrati dall'INAIL nei primi 8 mesi dell'anno, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati aggiornati a fine agosto evidenziano una crescita generalizzata degli infortuni del 5,1%, trainata soprattutto dal tragitto casa-lavoro, dove le denunce sono salite del 7% e i casi mortali del 2,7%. Per la ministra del Lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1.300.000 persone in più al lavoro e che l'incidenza percentuale degli infortuni è più bassa rispetto a quello che era nel 2019, ha commentato. Tra i settori più colpiti, la sanità, il magazzinaggio, la ristorazione, il comparto manifatturiero e le costruzioni. La fascia d'età più colpita, con un aumento del 10,7%, è quella dei 60-69 anni. Gelsomina Testa, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Alla Serie A con 3 anticipi: Inter Parma, Napoli Frosinone e Genoa Fiorentina. Per la Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nella sprint, terzo Leclerc e settimo Antonelli. Ultima notizia: Montella è stato esonerato, non è il più CT della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento, un'informazione a te, la linea torna al nostro Duccio Pasqua a Stereo Notte. Buon ascolto.
4: Stereo Notte,

0: Ziggy Stardust, ovviamente David Bowie. Abbiamo ripreso Stereonotte con un classico del Duca. Sì, perché insomma, perché stiamo raccontando le Peel Sessions.
1: Anche sembra Bob Dylan, cioè che cantava, cambiava tutti gli ingressi e l'uscita delle. Cioè, aveva un modo di cantare molto, molto particolare.
0: C'è un bellissimo doppio album di David Bowie con tutte le registrazioni della BBC. Perché stiamo ascoltando questa cosa? Perché la puntata di Stereonotte di stanotte con Andrea Borgnino, di nuovo buonanotte Andrea.
1: Buonanotte Duccio a chi è in ascolto.
0: È dedicata a John Peel, DJ leggendario che se n'è andato più o meno una ventina di anni fa e che si è inventato, l'abbiamo detto che c'erano i motivi sindacali,
1: no. L'abbiamo annunciato, vale la pena spiegarlo. Allora, abbiamo raccontato la carriera di John Peel, va in America, poi si ritrova a bordo di questa radio pirata, Radio London, e poi soprattutto ha la fortuna di essere uno dei primi DJ di questa nuova radio che si chiama BBC Radio 1, che nasce il 30 settembre del 1967 come risposta alla BBC proprio alle radio private, perché erano riusciti praticamente a chiuderle.
0: Sì.
1: Questa radio è molto simile alle radio private, quindi trasmette tantissimo rock, immaginate quanta musica c'era nel 67, ma attenzione, qua diventa una cosa interessante. Sono gli anni in cui il formato disco era già nato, si vendevano tantissimi dischi, ma i musicisti facevano i soldi principalmente suonando, e quindi che cosa succede? Che i musicisti non sono contenti che le radio siano messe a trasmettere tutta questa musica registrata.
0: Esatto, e quindi praticamente il cavillo era quello di mettere tanta musica dal vivo, diciamo fare di necessità virtù, perché poi John Peel si trova di fronte a questo dilemma e si inventa le Peel Sessions.
1: Si inventa le Peel Sessions, che hanno come novità il fatto di ospitare sconosciuti. Cioè quelli che adesso noi siamo praticamente tutta la notte che stiamo celebrando, dobbiamo immaginare che spesso per chi era in ascolto di BBC Radio 1 si ascoltava dei perfetti sconosciuti che provavano e presentavano la loro musica.
0: Che poi è una delle idee su cui è nata Stereonotte, no? Quella anche di andare a cercare suoni diversi o magari artisti emergenti e portarli a un pubblico diverso da quello della radio diurna, e Stereonotte da 44 anni fa anche questo lavoro.
1: Sì, perché c'è più spazio, c'è più tempo e c'è anche il fatto di poter approfondire. Questa cosa della musica dal vivo però è veramente unica, nel senso che io conosco abbastanza la storia della RAI, della nostra azienda, non siamo mai riusciti a dare tutto questo spazio alla musica dal vivo.
0: Decisamente no. Va bene, allora nel 70, allora questo era David Bowie, il programma si chiamava Sound of the 70s, perché poi John Peel ha fatto tanti programmi con nomi diversi, ma poi il format era sempre quello fondamentalmente, e il 15 giugno 72 Bowie registrò questa versione di Ziggy Stardust e altri brani. Nel 70, siamo sempre lì, proprio nel 70, arrivano altri sconosciuti che sono i Genesis.
1: Giovane band.
0: Sì, giovane band con formazione non ancora definita, perché c'era sì Peter Gabriel, c'erano Mike Rutherford e Tony Banks, però c'era John Mayhew alla batteria, quindi ancora non Phil Collins, e Anthony Phillips alla chitarra, e quindi ancora non Steve Hackett. È quella fase intermedia in cui i Genesis passano da From Genesis to Revelation, che è un disco molto acerbo, che tra l'altro finalmente viene ristampato in questi giorni, rimasterizzato, e quindi finalmente si potrà ascoltare bene, a Trespass. E nelle Peel Sessions, nelle BBC Sessions, in questo caso il programma si chiama BBC Night Ride, è notturno,
1: è
0: come
1: notturno,
0: questo,
1: sì, come questo,
0: registrano anche un brano che non sta su nessun disco. Quindi
1: no, e ancora una volta la stranezza di queste BBC Session che si portavano dentro anche il coraggio di andare a suonare musica così nuova.
0: Esatto, e quindi questo disco, questo brano lo trovate solo in uno dei famosi cofanetti pubblicati negli anni recenti in cui vengono svuotati gli archivi, e c'è anche questa Shepherd di Genesis dal vivo alla BBC.

0: I Genesis con Shepherd, brano semi sconosciuto della loro produzione, che non sta sui dischi ma è finito nelle Peel Sessions.
1: Sì, tra l'altro un bellissimo brano,
0: cioè, vero?
1: Sì, sono quelle sonorità lì,
0: esatto.
1: A posto questo flautino alla fine,
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: avevo citato i King Crimson, sembrava anche un pezzo di King Crimson.
0: C'è qualcosa punto di quello che saranno, sì, i Genesis poi.
1: Sì.
0: Graziano dice: ho capito che ricercare John Peel e rovistare su materiale carbonaro tipo bootleg, un po' è vero, ma per fortuna tante sono state pubblicate ufficialmente.
1: Sì, e poi hanno tutte, rispetto ai bootleg, il fatto che il suono era spettacolare, nel senso questi andavano in studio con i tecnici della BBC, non era buona la prima perché passavano, mi sono trovato un racconto dei Nirvana che hanno passato 2 giorni a,
0: sì,
1: registrare,
0: sì,
1: cioè non è che erano appunto delle session improvvisate.
0: È vero.
1: Le band andavano a suonare e provavano a suonare al meglio e il risultato appunto è quello che stiamo ascoltando questa notte.
0: Perché effettivamente queste sessions quasi mai erano in diretta, cioè registravano
1: e poi lui sceglieva quando mandarle in onda.
0: Esatto. Salutiamo
1: tra l'altro senza interviste, cioè
0: sentiva
1: solo la musica. Interessante anche questo, nel senso noi adesso faremmo la classica cosa, la battuta, invece lui mandava solo la musica, che è anche un'idea sul fatto che per lui la cosa importante non erano le storie delle band,
0: è
1: la musica.
0: Questa cosa qua è facilmente si trovano online le scalette dei programmi di John Peel ed effettivamente lui fa una selezione musicale esattamente come stiamo facendo noi, e presenta i brani e ogni tanto tra questi brani, quelli da disco, ogni tanto vengono fuori i live delle Peel Sessions, che serve appunto a diminuire il numero di brani da disco. Allora salutiamo Ruggero panettiere della Brianza, che ci scrive al 335-699-2949, ci manda anche la foto di 2 panini appena sfornati e si ricorda di Stereo Notte, quando era dalla mezzanotte alle 6 c'era il cambio di conduzione ogni 45 minuti. È vero, il formato era quello. Alessandra ci dice che per la serie Cose che accadono di notte mi è appena arrivato il verbale della riunione di condominio, 39 pagine. Bene, niente male. E poi ancora, va bene, siete tanti a scriverci e vi ringraziamo. E poi c'è Lola che saluta Alessandra, si scrivono tra di loro i nostri ascoltatori, chissà se alla BBC avrebbero mandato i nostri saluti. A Stereo Notte Democratica sì, vedi?
1: Non penso che le avrebbero mandati,
0: non lo so.
1: Tra l'altro erano anni in cui si scrivevano le letterine,
0: esatto, arrivavano tante lettere come dicevi prima. Ora, a proposito della lungimiranza di John Peel, ti do dei numeri. Il primo singolo dei Queen, che si chiama Keep Yourself Alive, viene pubblicato il 6 luglio 1973. La Peel Sessions è il 5 febbraio 1973.
1: Parecchio prima.
0: Quindi cioè 5 mesi prima lui ha già capito che c'è del potenziale in questi ragazzi.
1: Sì, tra l'altro potenziale, tra l'altro il suono dei Queen è interessante perché è il passaggio da quel glam che abbiamo sentito con Bowie a glam più rock,
0: sì,
1: cioè questa è la formula iniziale dei Queen.
0: Esatto, e questo è proprio il loro primo singolo in assoluto, il loro debutto, e in questo caso arriva 5 mesi prima dell'uscita, della pubblicazione ufficiale. Keep Yourself Alive, i Queen, dal vivo alla BBC.

0: I Queen dal vivo alla BBC con il loro primo singolo Keep Yourself Alive, beh, ancora molto grezzi, però già con un'idea di suono ben precisa.
1: Beh, il suono c'era, poi pensando che suonano dal vivo, cioè comunque tanta roba verrebbe da dire,
0: sì,
1: cioè, comunque
0: sì,
1: erano
0: sì,
1: giovanissimi. Stavo anche riflettendo su come lui doveva cercare le band, immaginiamo anni in cui non c'era internet, dove c'era solo una radio che trasmetteva questa musica ed era la radio dove trasmetteva John Peel, quindi io mi immagino che lui sarà andato in giro la sera per Camden, per i locali, o avrà letto il New Musical Express dall'inizio alla fine, cioè comunque doveva essere impegnativo cercare queste
0: è
1: band.
0: È vero, poi magari alla cioè BBC o anche a radio, insomma le radio, Radio London, arrivavano le cassettine.
1: Eh sì, cioè, però comunque è incredibile il lavoro di ricerca che faceva.
0: È vero, sicuramente. C'è Antonio, la Torre del Greco, che dice che è amico, conosce, quantomeno ha conosciuto Adrian Maben, che è il regista di Pink Floyd Live at Pompeii, e che chiacchierandoci gli aveva detto che John Peel amava molto i Pink Floyd. Beh, vabbè, non facciamo fatica a crederlo, anche se tra i suoi preferiti i suoni erano molto diversi.
1: Sì,
0: da quelli
1: decisamente.
0: Di Pink Floyd. Adesso ci spostiamo avanti di qualche anno, un'altra band che ottiene un contratto discografico grazie a John Peel, perché li intercetta, sente dei demo e li invita a una Peel session, e sono gli XTC, che sono una band importantissima nella musica inglese.
1: Anche loro fondati nel 72, siamo sempre in questi inizi degli anni 70.
0: Sì, e partono con un sound che è quasi punk, e poi invece si trasformano negli anni 80 e 90 in una band raffinatissima che sa molto di Beatles nel suono, ma questa insomma è ancora la fase molto ruvida, e ci ascoltiamo un brano che si intitola Into the Atom Age, e sono gli XTC appunto dal vivo nel 77 alla BBC.

0: Into the Atom Age, che suoni, Andrea?
1: Mamma mia, cioè, stavamo fuori onda, provavamo a identificare il suono. Siamo a metà tra gli anni 60 con questa tastierina, ma ci sono già i suoni della wave.
0: La tastierina quasi beat, in
1: quasi
0: effetti.
1: Beat, sì, sì, sembra uscita dalle orme.
0: Sì,
1: poteva
0: sì,
1: arrivare
0: sì,
1: mal
0: sì,
1: da un momento all'altro.
0: C'è un po' di ska, c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Graziano dice: ci manda il video, il link, The Ballad of Peter Pumpkinhead degli XTC, che è già tutto un altro mondo sonoro, e infatti è quello che dicevo, no? Perché poi loro cambiano completamente, ed è un pezzo che lui ci consiglia, e anch'io l'ho amato molto quel brano, poi rifatto anche dai Crash Test Dummies qualche anno dopo. E poi Ruggero dice: ma ricordo bene, questi concerti andavano su Radio Luxembourg? In realtà no, perché era già tutto materiale della BBC.
1: Era tutto materiale della BBC, sì.
0: E quindi andava sulla, sembra incredibile in effetti, perché non pensi che sia il suono della BBC dei primi anni 70, ma invece così succedeva.
1: Sì, bisogna dire una roba, che John Peel è stato abbastanza unico nel suo, non ci sono stati altri John Peel.
0: È vero,
1: cioè,
0: è vero.
1: Nel senso, vale la pena ricordarlo, perché comunque sembra che tutta quella radio avesse questo suono. In verità, il fatto che siamo anche qua a celebrarlo, e sia ancora oggi così celebrato per la sua unicità, anche per andare a scovare nuovi suoni. La cosa incredibile è che questi suoni li andava a scovare anche dall'altra parte dell'oceano.
0: Esatto, e adesso noi facciamo un salto temporale di quasi 20 anni, perché arriviamo alla fine degli anni 80, ma in realtà come suono siamo già in pieni anni 90, perché andiamo a pescare dal grunge a questo punto.
1: Eh sì, perché arriva quel suono lì.
0: E perché arrivano i Soundgarden alle Peel Sessions negli studi di Londra della BBC il 14 maggio del 1989. E tra l'altro segnalo che esiste, tra appunto le tante uscite assurde in cui sono suddivise queste Peel Sessions, una doppia compilation, anzi quadrupla, 4 CD, che si chiama Cats Caravan, in cui ci sono, che si chiama proprio The History of John Peel on the Radio, e ci sono registrazioni pazzesche, tipo appunto quella che stiamo per ascoltare, perché i Soundgarden vanno alla BBC e non è che fanno i pezzi loro. Decidono di fare una cover di Sly and the Family Stone,
1: che non sono proprio del repertorio, che poi qui il grunge non è ancora arrivato, diciamo, però è rock sport alternativo americano.
0: È una dei Beatles.
1: Anche qua.
0: Esatto. E quindi noi ci ascoltiamo i Beatles con, diciamo, la canzone dei Beatles, Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, nella versione dei Soundgarden, che suona così.

0: capito?
1: Sì, sembra un pub, un concerto in un pub, cioè molto divertimento, molto suono così.
0: Beh, evidentemente già l'idea a monte era quella, no? Perché andare alle Peel Sessions, che poi è l'unica volta che hanno registrato delle Peel Sessions i Soundgarden, e portare delle cover è buffo, perché uno si aspetta che vadano a promuovere
1: la loro musica. Sì. Tra l'altro, non so se avete notato, suonavano da soli in studio, non c'era un pubblico, quindi non c'era nessuna intenzione di fare una versione live col pubblico, era proprio un suono secco. Da studio secco.
0: Ma questa è una caratteristica di tutte queste registrazioni, perché uno si aspetterebbe gli applausi in testa, in coda, invece no,
1: non c'è nessuna presentazione, se non alcune volte quella di John Peel. Sì. E le band non si sentono.
0: No, esatto. E beh, questa era l'idea, è molto divertente, molto originale indubbiamente. Ecco, la difficoltà è proprio quella di andarle a ritrovare tutte queste Peel Session, perché come dicevamo e come ci chiedevano anche gli ascoltatori, sono sparpagliate su uscite diversissime tra loro. C'è un'etichetta che era stata fondata proprio da John Peel, la Strange Fruit, che ne ha raccolte
1: con
0: alcune,
1: delle stranissime copertine grige,
0: sì, tutte uguali
1: con una grafica che non ha nulla a che vedere con le band,
0: no, cioè, assolutamente no, impersonali, con il logo della BBC, e in cui erano di solito degli EP con 4-5 brani. Poi però negli anni, quando si è capito il valore di queste registrazioni, anche le band hanno iniziato a recuperarle e a pubblicarle integralmente, o a sparpagliarle in cofanetti, riedizioni, insomma non è facile ripescarle, però ci sono un po' di siti, diciamo come Discogs, che è una sorta di Wikipedia della discografia, che aiuta a ritrovare questo materiale. Allora, abbiamo ascoltato i Soundgarden, siamo andati a Seattle, ci vogliono anche i Nirvana, direi.
1: Sì, ci vogliono i Nirvana, e qua è una canzone bellissima, tra l'altro una cover dei Vaseline, che sì, questo rapporto che legava...
0: Seattle, ci vogliono anche i Nirvana, direi.
1: Sì, ci vogliono i Nirvana, e qua è una canzone bellissima, tra l'altro una cover dei Vaseline, che sì, questo rapporto che legava le due band, anche quando favano l'unplugged.

ci aprite il concerto. E quindi loro si erano riuniti per un solo concerto e i Nirvana hanno continuato a omaggiarli, a tributarli. E vabbè, questa è Son of a Gun, i Nirvana dal vivo negli studi della BBC di Londra.

0: Ah, in Nirvana dal vivo alla BBC di Londra per John Peel con questa Son of a Gun.
1: 2:20, bellissimo. durissimi, secchi, dritti proprio.
0: Graziano dice, pensavo fossero i Green Day, ma insomma, no. Comunque c'è malatissimo John Peel, in effetti sì, era appassionato. Poi John Peel andava a cercarsi delle cose assurde, tipo i Napalm Death.
1: Sì,
0: o
1: sì.
0: I Fall, cioè della roba estrema che passava sulla BBC.
1: Sì, no, devo dire, era assolutamente veramente il giardino profumato.
0: Esatto.
1: Nel senso, continuava a essere, aveva un eclettismo unico.
0: Salutiamo anche Renato, il nostro amico panettiere dolomitico, che ci ringrazia per le emozioni notturne e ci augura buon lavoro. Noi ricambiamo, visto che lui e gli altri amici panettieri che sono all'ascolto stanno nel pieno del loro lavoro. E poi c'è chi ci dice, ma concludete con i Black Sabbath, la BBC nel 70 era domenica, e magari vediamo, perché ne abbiamo talmente tante
1: non
0: di
1: sappiamo,
0: cose.
1: Non sappiamo che cosa chiudiamo.
0: Vedremo.
1: Perché la lista è lunga ancora.
0: Anche perché dobbiamo anche toccare l'Italia prima di chiudere.
1: Sì.
0: Vogliamo ascoltare le Hall?
1: Sì, sembra quasi sembra che siamo in famiglia, perché appunto andiamo ad ascoltare la band della signora Cobain, fatto.
0: Sì. Pochi mesi dopo, tra l'altro.
1: Sì,
0: anzi, un anno dopo rispetto a questa esibizione di Nirvana.
1: Appunto, anche loro approdano a Londra nel 91, poi la canzone verrà pubblicata nel 94. Ed erano già famosine comunque loro,
0: sì.
1: Cioè non erano proprio una band emergente.
0: No,
1: diciamo.
0: non proprio. Questa canzone si chiama Doll Parts e allora sono ancora le Hall in una versione molto, molto semplice, molto asciutta alla BBC.

0: Una versione essenziale spoglia di Doll Parts con Kornilov in evidenza, una versione primordiale, perché poi uscirà su disco solo 3 anni dopo.
1: Sì, un po' più potente, decisamente. Un po' più di chitarra,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì. Qua adesso c'è un brano che ami molto,
1: sì,
0: ci tenevi particolarmente.
1: Questa è una band che, devo dire, nel mio cuore ha lasciato non un buco, perché poi le band, anche quando smettono di suonare, rimangono. Però io l'Elastica l'ho amate tantissimo, secondo me sono stati veramente una perla di quegli anni di Britpop, in mezzo a tanti maschi, perché il Britpop era soprattutto roba di maschi.
0: È vero.
1: È apparsa questa band dove non erano tutte ragazze, ma diciamo che la componente femminile si sentiva. Hanno fatto 2 dischi, di cui il primo secondo me è un capolavoro. Questa è la loro unica Pill Session dove di fatto suonano i loro pezzi migliori.
0: Esatto, il 12 agosto 1993 alla BBC l'Elastica suonano Line Up e Vaseline.

0: vabbè, l'energia dell'elastica ci manca.
1: Tra l'altro notavo che sono la prima band che annuncia un loro brano nelle Peel Session. Non avevamo mai sentito la voce di nessun cantante se non quella che è usa per cantare.
0: È vero. Beh, insomma, c'è chi sottolinea che gli studi, insomma, i tecnici della BBC erano un'eccellenza a livello mondiale. E poi c'è chi, Luca, dice che i signori Smiths il 18 maggio 83 registrano i famosi quattro brani e dice: John Peel non sarà mai emulato, è unico.
1: Sì, tra l'altro che vengono anche pubblicati, infilati come se fossero dei singoli, perché avevano suonato così bene sembravano registrati in studio.
0: Sì. E poi Alessandro dice che ha sorprese per Stereo Notte, ha un sacco di materiale, chissà che cosa ci manderà. Vabbè, noi ci stiamo avvicinando alla fine, dobbiamo parlare del fatto che John Peel era anche molto attento alla scena indipendente italiana.
1: Incredibile, cioè una band che arrivava da Catania in questo caso.
0: Esatto, Uzeda, ma in realtà poi pare che lui ascoltasse tante altre cose, gli Splatterpink, i North Pole, gruppi che anche noi abbiamo a malapena sentito, insomma. De Uzeda era innamoratissimo, tant'è che li invita due volte a partecipare alle Peel Sessions, aveva ascoltato un loro album, li aveva trasmessi spesso e poi a un certo punto li chiama a Londra e registrano due sessioni, una viene proprio pubblicata sulla sua etichetta, la Strange Fruit.
1: Sì, l'autunno del 1994.
0: E quindi noi ce li ascoltiamo con questa Well Paid, Uzeda a Londra.

0: Rivera con Well Paid dal vivo alla BBC per le Peel Sessions. Non sono stati l'unico gruppo italiano a essere invitati da John Peel.
1: C'è un altro gruppo un po' diverso.
0: Un po' diverso, che era la premiata Forneria Marconi, che registrò due sessioni nei primi anni 70, ma non ce n'è traccia da nessuna parte.
1: Anche lì ogni tanto la BBC cancella.
0: Esatto, esatto. Invece gli UZ ufficialmente pubblicati su Strange Fruit. Ci ascoltiamo Song 2 dei Blur.
1: Sì, 1 minuto e 48.
0: Cioè, dico solo una cosa, no, amava molto i Blur, tant'è che l'ha invitati nelle cosiddette Peel Acres, cioè nel giardino di casa sua, sì, a suonare, sì, praticamente, e non ha mai invitato gli Oasis.
1: Ed è una notizia.
0: Ed è una notizia. Song 2 i Blur dal vivo.

0: I Blur dal vivo per le Peel Sessions di John Peel, che botta,
1: mamma
0: che
1: mia,
0: botta.
1: È ancora più cattiva,
0: molto più acida. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio Leonardo Patanè in regia, ma anche per il ricordo, il bel ricordo di Federico Londese Volante.
1: Sì, la puntata è dedicata anche a lui.
0: Sì, è tutta dedicata a lui. Alessandro Rosi in console, tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto al 335-699-2949. Caro Andrea Borgnino, chiudiamo con un brano che serve anche per
1: a
0: dire
1: lanciare
0: che...
1: un ponte.
0: Sì, perché potremmo fare una puntata a due andando su suoni completamente diversi.
1: Sì, perché avete sentito tante chitarre in questa puntata, ma in verità John Peel continuava a essere super con le antenne che intercettavano anche altre musiche, e il prezzo che stiamo per suonare è assolutamente che arriva da un altro suono.
0: Quindi potrebbe essere uno spoiler, magari una puntata di Stereonotte, puntata 2 sulle Peel Sessions, chissà. Chiudiamo con gli Underworld, la loro mitica Born Sleepy, è una session del 2003, quindi quando John Peel era alla fine, diciamo, della sua storia.
1: E c'è il pubblico.
0: E c'è il pubblico. C'è il pubblico. Andrea Borgnino, grazie, ci ritroviamo presto.
1: Duccio Pasqua, grazie a te e grazie a chi ci ha ascoltato fino adesso.
0: Con gli Underworld arriviamo al GR1 delle 3 e a Stereonotte ci ritroviamo la settimana prossima, sempre nella notte tra venerdì e sabato. Ciao.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Telefonata Trump, Putin, sospese le sanzioni contro Mosca, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di immettere carburante sul mercato globale da subito fino ai prossimi mesi. La fornitura di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio. I prezzi, ha aggiunto Trump, scenderanno rapidamente in misura record. Negativo il commento di Zelensky, che afferma i regali alla Russia non porteranno alla pace. I due leader dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. E il presidente americano ha parlato anche della premier Meloni, affermando: ho un grande rapporto con lei e che probabilmente incontrerà il G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti, insieme a Israele, criticano il conferimento del Nobel per la pace all'85enne giurista sudafricana Navy Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, aveva accusato lo Tel Aviv di genocidio a Gaza.
3: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo, che ha assegnato il Nobel per la pace a Navy Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay odia gli Stati Uniti e Israele, afferma, e poco dopo il Nobel il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti sopravvissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
2: La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington, posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto nel napoletano dopo una caduta da un capannone. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, aggredito da due giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 casi di aggressione nello stesso quartiere.
4: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Iacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Iacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale e identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Iacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettige, GR1.
2: Il maltempo che sta colpendo il centro-sud, in Sicilia 2 trombe d'aria si sono abbattute su Marsala provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato 2 disabili intrappolati in casa. Allerta arancione in parte di Campania, Puglia e Calabria e in Sicilia. Sport, calcio, oggi ritorno in campo della Serie A dopo la pausa per la nazionale con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Calcio femminile, la nazionale a Tbilisi batte la Bielorussia 2-0 e si giocherà martedì a Firenze la qualificazione per i mondiali del prossimo anno. Vincenzo Montella non è più CT della Turchia, è stato esonerato dopo le sconfitte in Nations League ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. L'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico in serata. Un accordo che, secondo il Cremlino, avrà effetti positivi sull'economia mondiale. La fornitura sarà di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio. Durissimo Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Le concessioni a Mosca non porteranno pace, ma altro terrore. E in serata Trump ha parlato anche della Premier Meloni, dicendo: ho un grande rapporto con lei, probabilmente la incontrerò al G20 di Miami per un bilaterale. Ed è scontro sul Nobel per la pace. Gli Stati Uniti e Israele criticano il conferimento e il riconoscimento all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Washington attacca

0: Washington attacca la Corte Penale, Italia e altri 7 paesi invece la sostengono. E rimaniamo negli Stati Uniti, continua a crescere forte la polemica annunciata dopo l'annuncio della diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Parolini, condanna la spettacolarizzazione della pena di morte, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. E torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Ma nel confronto tra i partiti tornano anche i temi economici, quello degli extra profitti, ma anche le alleanze.
1: Dopo il via libera alla riforma elettorale, il centrodestra guarda unito alla scadenza naturale della legislatura. Ogni decisione sarà per il bene del paese, rassicura Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Maggioranza al lavoro sulla manovra. Matteo Salvini, Lega, torna sugli extra profitti.
2: Noi non abbiamo intenti punitivi o tassativi o espropriativi. Conto che ci arriviamo con un confronto positivo e costruttivo.
1: La replica di Antonio Tajani, Forza Italia. Le banche hanno già fatto molto, se vogliono dare un altro contributo discutendo, ben venga. Sui temi economici intervengono anche i leader del campo largo, con la segretaria PD Elly Schlein che propone una legge per il diritto a restare dei giovani e un piano casa coraggioso. Si vota il più presto, dice, pensando al cantiere dell'alleanza.
3: Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista.
1: Giuseppe Conte, 5 Stelle, attacca il governo, basta spese per la difesa. Si discute anche di alleanze con Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che incalza, pronti per il confronto sul programma. Entro ottobre, centrosinistra che si appresta a depositare i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale appena promulgata da Sergio Mattarella. Francesco Macaro, GR1.
0: E la premier Meloni in queste ore è concentrata proprio sui temi economici, in particolare sul fisco. In un intervento al congresso dei tributaristi ha spiegato che bisogna arrivare a un sistema fiscale intransigente con gli evasori, ma attento alle esigenze di chi lavora.
4: La priorità per Giorgia Meloni resta proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e sostenere il tessuto produttivo abbassando i costi dell'energia. Sarà questo il cuore della legge di bilancio, una manovra che il governo impronterà sulla prudenza, sempre con lo sguardo alla possibilità di uscire dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Famiglie e imprese sono i pilastri del provvedimento, obiettivo dell'esecutivo è alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio. E parlando di riforma fiscale, la Presidente del Consiglio torna sulla semplificazione. A dicembre scade la delega per la compilazione dei testi unici. Lo Stato giusto, avverte, è intransigente con i furbi.
5: È una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
4: E vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles, a cui è arrivata la richiesta italiana di flessibilità sui vincoli di bilancio per gli investimenti in energia e difesa. La discussione sarà sul tavolo del Consiglio europeo che si apre giovedì. Lunedì la premier sarà a 3 anni dalla prima partecipazione all'assemblea di Assolombarda a Milano. Federica Ionta, GR1.
0: E continuiamo con la cronaca. Il caso Report. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma. Soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative. E i carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo il tragico incidente. E a Roma è caccia la banda della minicar nera, responsabile di almeno 6 aggressioni a passanti e guidatori di monopattino tra i quartieri Monteverde, Testaccio e Giannicolo. L'episodio più grave riguarda l'attore 42enne Davide Jacopini, ora in terapia intensiva. La procura capitolina indaga per tentato omicidio. Al vaglio degli inquirenti le telecamere della zona per identificare la targa del veicolo e naturalmente i responsabili. E le famiglie dei giovani italiani rimasti feriti nel rogo di Tramontana rischiano di dover pagare 1,6 milioni di euro per le cure negli ospedali svizzeri. Non si è infatti ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico, ma la soluzione tarda ad arrivare. Ex Ilva, dopo la decisione dell'azienda di sospendere la produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero lunedì prossimo. In attesa dell'ultima decisione della Cassazione, il governo invece è pronto a misure di sostegno per i lavoratori. E terremoto a Panama, già 87 le repliche dopo la scossa.

0: magnitudo 7.6, gravi danni agli edifici, soprattutto a Penonomea, interruzione di acqua ed elettricità. Al momento non si registrano vittime, resta però l'allerta tsunami, onde di 3 metri minacciano il sud del paese. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato che il suo dipartimento sta mobilitando risorse e personale per assistere Panama. E torniamo in Italia col maltempo, nubi fragi e trombe d'aria al centro-sud, 11 feriti a Marsala, frane in Campania, allagamenti nel Lazio. Nelle prossime ore la perturbazione autunnale si concentrerà sul meridione e sul medio atlantico. Allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, rischio nubi fragi, forti temporali, una netta flessione delle temperature, scuole chiuse in Calabria. Al nord e al centro previste invece ampie schiarite a partire da Toscana e Sardegna. E parliamo di arte con la mostra di Richard Avedon negli scatti del fotografo e ritrattista statunitense, l'America di fronte agli anni Ottanta.
1: Senza tetto, minatori dal volto annerito, persone comuni, tutti ritratti su fondo bianco per esaltare il realismo di una società niente affatto idealizzata. E pensare che Richard Avedon, prima del suo lungo viaggio nel West degli Stati Uniti, era famoso per le foto scattate a celebrità, il curatore della mostra, Clément Chéreau.
2: Ha deciso di dire la sua sull'America nonostante fosse tra i fotografi di maggiore successo. Quella che veniva rappresentata non era la stessa che il popolo avrebbe voluto. Reagan, boom economico, serie TV come Dynasty e Dallas. Quelle che Avedon ci mostra sono invece le persone che hanno veramente portato l'America nel mondo.
1: Non è un caso che tra i 110 ritratti della serie in The American West spuntino anche pecore e manzi al macello.
3: Oggi ci sarebbe bisogno di una serie analoga?
2: Ci sono molte somiglianze con oggi. Sarebbe davvero interessante. Quello era il periodo della deindustrializzazione. Molti persero il lavoro, proprio come oggi, a causa di tecnologia e intelligenza artificiale.
1: Silvio Vitelli, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Italia femminile a Tbilisi batte 2-0 la Bielorussia nell'andata dei playoff per i mondiali 2027, martedì il ritorno a Firenze. Torna intanto la Serie A con 3 anticipi: Inter-Parma, Napoli-Frosinone e Genoa-Fiorentina. Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nello sprint, terzo Leclerc e settimo Antonelli. Ultima notizia: Montella è stato esonerato, non è più il CT della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, telefonata a Trump, Putin, sospese le sanzioni contro Mosca, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di mettere carburante sul mercato globale da subito e fino ai prossimi mesi. La fornitura è di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio e i prezzi aggiunto scenderanno rapidamente in misura record. Negativo il commento di Zelensky che afferma i regali alla Russia non porteranno la pace. Putin e Trump dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. Il presidente americano ha parlato anche della premier Meloni affermando di avere un grande rapporto con lei e che probabilmente la incontrerà al G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti insieme a Israele criticano il conferimento del Nobel per la pace all'85enne giurista sudafricana Nabi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza.
4: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo che ha assegnato il Nobel per la pace a Nabi Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay odia gli Stati Uniti e Israele, afferma. E poco dopo il Nobel, il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti i sopravvissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
3: La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington. Posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto nel napoletano dopo una caduta da un capannone. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, aggredito da 2 giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 casi di aggressione nello stesso quartiere.
5: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Iacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Iacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale è identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Iacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
3: Centro-sud colpito dal maltempo. In Sicilia 2 trombe d'aria si sono abbattute su Marsala, provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato 2 disabili intrappolati in casa. Allerta arancione in parte della Campania, Puglia, Calabria e in Sicilia. Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, restano stabili, ma è stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia. È quanto si legge nel comunicato dell'ospedale. Il critico d'arte è ricoverato da 10 giorni per un'insufficienza respiratoria e si trova attualmente in terapia intensiva. Sport calcio, oggi ritorno in campo della Serie A dopo la pausa per la nazionale con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Calcio femminile, la nazionale a Tbilisi batte la Bielorussia 2-0 e si giocherà martedì a Firenze la qualificazione per i mondiali del prossimo anno. Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia, è stato esonerato dopo le sconfitte in Nations League. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Come porti i capelli, bella bionda?
6: Tu li porti alla bella marinara.
7: Io li porto come l'onda.
6: Come l'onda in mezzo al mar.
8: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
7: Avvistamenti.
6: Veleggiate.
7: Ancoraggi.
6: Radio di bordo.
7: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Con Germana Brizzolari
7: e Raffaele Roselli.
9: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Crenzosi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. L'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico, un accordo che secondo il Cremlino avrà effetti positivi sull'economia mondiale. La fornitura sarà di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio. Durissimo, Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Il corrispondente da New York.
3: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello Stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E in serata Trump ha parlato anche della Premier Meloni dicendo: ho un grande rapporto con lei, probabilmente la incontrerò al G20 di Miami per un bilaterale. Ed è scontro sul Nobel per la pace. Gli Stati Uniti e Israele criticano il conferimento del riconoscimento all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Washington attacca la Corte Penale, Italia e altri 7 paesi la sostengono. E rimaniamo negli Stati Uniti. Continua a suscitare forti polemiche l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, condanna la spettacolarizzazione della pena di morte, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. E torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare il ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca con il caso Report: il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Scrivido Ranucci alla conduzione del programma. A soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative.
4: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda La Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato tra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. E questa è la motivazione fondamentale dell'ordinanza con cui i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci 3 soluzioni alternative: la vice direzione del TG3, quella di Rai News 24 oppure il ruolo di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nelle motivazioni della sentenza viene anche spiegato che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo a occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto serenamente, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici Rai. È la conferma che abbiamo operato serenamente, ha commentato il direttore dell'approfondimento Corsini, mentre la consigliera Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Le famiglie dei giovani italiani rimasti feriti nel rogo di Camp Montana rischiano di dover pagare 1,6 milioni di euro per le cure negli ospedali svizzeri. Non si è infatti ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico, ma la soluzione tarda ad arrivare. E i carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato solicitato di regolarizzare la posizione, ma solo dopo il tragico incidente. E le vittime sul lavoro sono in aumento nei primi 8 mesi dell'anno, è quanto emerge dal rapporto dell'INAIL.
5: Sono quasi 500 i decessi sul lavoro registrati dall'INAIL nei primi 8 mesi dell'anno, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati aggiornati a fine agosto evidenziano una crescita generalizzata degli infortuni del 5,1%, trainata soprattutto dal tragitto casa-lavoro, dove le denunce sono salite del 7% e i casi mortali del 2,7%. Per la ministra del Lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1.300.000 persone in più al lavoro e che l'incidenza percentuale degli infortuni è più bassa rispetto a quello che era nel 2019, ha commentato. Tra i settori più colpiti, la sanità, il magazzinaggio, la ristorazione, il comparto manifatturiero e le costruzioni. La fascia d'età più colpita, con un aumento del 10,7%, è quella dei 60-69 anni. Gelsomina Testa, GR1.
2: E veniamo al maltempo. Nelle prossime ore la perturbazione autunnale si concentrerà sul meridione e sul medio adriatico, allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, rischio nubifragi, forti temporali e una netta flessione delle temperature, scuole chiuse in gran parte della Calabria, tra i comuni interessati anche Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, al nord e al centro previste invece ampie schiarite a partire da Toscana e Sardegna. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Italia femminile a Tbilisi batte 2-0 la Bielorussia nell'andata dei playoff per i mondiali 2027, martedì ritorna a Firenze e torna invece la Serie A con 3 anticipi, Inter Parma, Napoli Frosinone, Genoa Fiorentina. Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nello sprint e terzo Leclerc e settimo Antonelli. Ultima notizia, Montella è stato esonerato, non è più il CT della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora la linea torna alla musica di Radio 1.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Ucraina, gli Stati Uniti rilanciano le trattative con una delegazione di Kiev e inviati europei a Miami per colloqui con i negoziatori della Casa Bianca. Contemporaneamente Trump al telefono con Putin si assicura la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni statunitensi nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia in vista delle elezioni di metà mandato. Immediata la reazione di Zelensky, una decisione indegna e disonesta, regali a Putin non porteranno pace, causeranno altro terrore. Dalla Casa Bianca anche il commento al conferimento del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay. L'intero sistema dei Nobel è truccato, ha affermato Trump. Pillay è partita dalla lotta all'apartheid fino ad arrivare ai vertici dei tribunali internazionali.
4: Israele ha commesso genocide against the Palestinian.
5: Israele ha commesso un genocidio a Gaza, dichiarava così Navi Pillay lo scorso anno in qualità di presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina. Una posizione che è stata determinante nella scelta di assegnare alla giurista il Nobel per la pace e su cui si sono concentrate le critiche. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, afferma il presidente degli Stati Uniti Trump, e il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale in cui per anni ha lavorato Pillay. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane. La Commissione europea invece definisce deplorevole la mossa di Washington. Parole severe arrivano dal segretario generale dell'ONU Guterres. Anche l'Italia si è detta contraria alle sanzioni e insieme ad altri 7 paesi ha confermato la sua fiducia nell'istituzione. Livia Liberatore, GR1.
3: La strage di Capodanno a Crans-Montana, ancora niente accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati. 1,5 milioni di franchi il conto degli ospedali svizzeri. Secondo gli accordi internazionali, le fatture inviate alle famiglie dovrebbero essere pagate dallo Stato italiano, ma il governo si è rifiutato poiché si tratta di una strage per la quale sono in corso indagini che tirano in ballo il cantone e il comune di Crans. La morte dell'operaio di 61 anni precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli. Arrestato il datore di lavoro ieri a Orta di Atella, nel Casertano, l'ultimo saluto alla vittima.
6: Piangono insieme a mamma Carmela, strette nel dolore, Giusi e Valeria, le figlie di Salvatore Calignano. Non hanno più un padre, strappato via da una terra che il parroco della chiesa di San Massimo di Orta di Atella, Don Paolo Gaudino, definisce disgraziata, dove il lavoro troppo spesso uccide. I funerali sono il momento del dolore. Subito dopo l'incidente di Caivano la settimana scorsa, la famiglia della vittima aveva chiesto giustizia e la prima risposta dello Stato è arrivata. L'imprenditore Michele De Rosa, 37 anni, datore di lavoro dell'operaio morto, è stato arrestato. Deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. C'era anche lui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sul luogo in cui Calignano è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Le analisi dei filmati di videosorveglianza e i dati GPS dell'ambulanza rivelano che il corpo non sarebbe spostato da quel punto. Nessuna omissione di soccorso, dunque. Ciò che è emerso, invece, è che Salvatore lavorava in nero, come i due colleghi che erano con lui. De Rosa avrebbe provato a regolarizzare la sua posizione solo dopo l'incidente fatale. Ora, ai domiciliari, il suo legale presenterà ricorso al Tribunale del Riesame, nel registro degli indagati della Procura di Napoli Nord, anche i fratelli Frezza, committenti dei lavori e proprietari del capannone.
7: Napoli, Ivan Palumbo, GR1.
3: A Roma continua la caccia ai due giovani minicar, probabilmente minorenni, responsabili di diversi episodi di violenza nel giro di poche ore nel quartiere Monteverde, mentre si aggiungono altre denunce. L'ultima, la sesta, riguarda un 67enne colpito con un tubo di plastica domenica, la sera prima del calcio al monopattino dell'attore Davide Jacopini, che si è ferito gravemente nella caduta ed è ancora in terapia intensiva. Maltempo, feriti, danni e disagi al centro-sud. Due trombe d'aria sconvolgono Marsala e l'Interland, danneggiata una scuola ed alcune abitazioni, 16 feriti tra cui 10 bambini, danni anche alle campagne, temporali e raffiche di vento sul litorale laziale, in particolare Anzio e Nettuno, nubifragi e allagamenti in Salento. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta presentata da Sigfrido Ranucci di reintegro immediato alla conduzione di Report. Il giornalista ha dichiarato di rispettare la sentenza che per il direttore degli approfondimenti Corsini è la prova che abbiamo lavorato correttamente. Sabato ricco di sport tra motori e calcio. Ricomincia la Serie A.
0: L'attesa è finita, si riparte. Dopo la lunga e insolita pausa per la Nations League, torneo fatale al CT della Turchia Vincenzo Montella, torna il campionato. Ad aprire la sesta giornata alle 15 Genoa-Fiorentina, sfida di bassa classifica. Alle 18 invece scenderà in campo una delle tre capolista, l'Inter, che al Meazza ospiterà il Parma di Gilardino. Abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, avverte il tecnico nerazzurro Chivu. Poi alle 20:45 il Napoli riceverà il Frosinone, squadra rivelazione di questo avvio di campionato. La mattinata invece sarà interamente occupata dai motori. Alle 9 il via dalla sprint race del Gran Premio di Indonesia di MotoGP. Nelle qualifiche terminate pochi minuti fa, miglior tempo di Fernandez davanti a Bezzecchi e di Gian Antonio. Più tardi alle 11 la sprint race del Gran Premio di Singapore di Formula 1. Dalla prima fila scatteranno la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Russell. Subito dietro la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. In terza fila Hamilton, solo in quarta Antonelli. Nel pomeriggio alle 15 le qualifiche. Alessio Maldini, GR1.
3: Sono le 6:06, prossimo GR1 alle 7. Best seller.
2: E ben trovati, siamo le voci di Best Seller, il club del libro di Radio 1. Oggi in studio Timisoara Pinto, il libro incontra la musica e la musica a volte incontra il mistero. Giusy Ferreri debutta nel mondo dell'editoria con il suo libro Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva. La cantante racconta questa sua nuova esperienza al microfono di Marcella Sullo.
8: Un'estate ricca, dai live al singolo Vuoto Cosmico. Ora per Giusy Ferreri anche l'esordio da scrittrice con il suo libro noir Le voci interrotte, tra crime e mondo della musica.
9: Finalmente ho realizzato questo grande sogno e ci tenevo da tantissimo. Parlo di queste voci interrotte pilotate dalle indagini della dea Minerva, che è il personaggio principale, perché me la sono immaginata in questa veste noir, racconti misti ad attualità, ma anche con l'incrocio, diciamo, dei racconti mitologici, per cui la dea Minerva incontrerà anche la sua rivale Aracne. Come hai detto tu, viene rappresentata la musica, perché appunto i personaggi andranno tutti a registrare in questo studio immerso nel Parco di Pan, che è il parco del Ticino, del Pavese, perché questa storia nasce a Pavia.
8: Ecco, Pavia è un'altra protagonista. Come nasce il tuo rapporto con Pavia?
9: Perché io volevo far uscire questa dea Minerva da una statua importante. Ci sono diverse statue di Minerva anche qua a Roma, invece quella di Pavia è imponente. Me la sono sempre ricordata da quando ero bambina, e anche perché Pavia tutto sommato è molto vicina, diciamo, anche dalla provincia che ho vissuto. Io sono nata in una grandissima città che è Palermo, e però sono cresciuta tra Viale Grasso, Corbetta, che è Magentino, poi invece Vigevano, che è provincia di Pavia, adesso sono tra Vigevano e Novara, per cui tra le campagne novaresi e pavesi, e devo dire che sono delle località che comunque mi portano tanta ispirazione, sicuramente fuori dal caos metropolitano, nel senso, ho voluto far prevalere sotto un certo aspetto anche un po' un percorso di vita che comunque ho fatto. Poi ovviamente nel libro gioco tanto di fantasia, è un racconto anche sotto certi aspetti molto grottesco. Volevo anche ironizzare su tanti aspetti e luoghi comuni attinenti anche alla musica. Era giusto che comunque rappresentassi il romanzo in un ambiente musicale, perché ad ogni modo l'ho vissuto, però mi sono divertita a giocarci. Penso che comunque il lettore, per certi aspetti, nonostante i tratti macabri, giustamente essendo un noir, un giallo, ci troverà anche tanti punti tragicomici e anche qualche risata.
8: L'ispirazione deriva anche dalle tue letture?
9: Sì, assolutamente sì. Non posso negare che anche in passato, scrivendo dei miei testi, delle mie canzoni, non posso negare di aver preso influenza. Per esempio Edgar Allan Poe è tra i primi che ho letto. Quando avevo 15 anni mi affascinava questo mondo macabro e lo accompagnavo proprio in quegli anni anche con le scritture del Re Lucertola, Jim Morrison. Mi piaceva leggere un sacco le biografie degli artisti internazionali, delle grandi voci, delle grandi personalità, le icone. Ma mi piaceva tantissimo leggere, come hai detto anche tu, Oscar Wilde, per esempio anche Il ritratto di Dorian Gray. Traggo ispirazione anche da Shakespeare, ma non solo. Ho la stessa Dea Minerva, che per esempio la cito anche nel brano Mio stile noir dei Bloom. È da lì che, diciamo, avevo scritto quel testo e ho detto: però caspita, questa Dea Minerva secondo me può essere raccontata anche in altre storie, così è una canzone, diciamo, un po' troppo limitata per poter inventare tante storie. A me è sempre piaciuto fantasticare parecchio.
8: Allora, salutandoci, chissà che questo bel libro non possa diventare qualcosa da proiettare sul piccolo o sul grande schermo.
9: Sarebbe effettivamente il mio grandissimo desiderio. Mi piacerebbe, devo ammettere che mentre lo scrivevo visualizzavo le immagini come se le stessi già proiettando o per un film o per degli episodi, chi lo sa. Mi piacerebbe, non lo nego.

scrittrici più amate in Italia e più seguite sui social, i suoi best seller sono tradotti in oltre 20 paesi. Felicia Kingsley è tornata con First Lady per caso, romanzo di intrattenimento sofisticato, love story ironica e divertente, ambientata negli Stati Uniti. Francesca Cosentino l'ha intervistata.

0: La sua commedia romantica entra per la prima volta in un contesto politico. Perché questa scelta?
1: Bah, diciamo che mi piace cambiare ambito di romanzo in romanzo. Ho avuto l'ambito giornalistico, l'ambito della cucina, l'ambito dell'editoria, l'ambito della coltivazione dell'uva e produzione del Chianti. Ho avuto anche ladri di opere d'arte, quindi cambio ambito, stavolta politica.
0: È rimasta comunque distante dall'attualità, come spiega nella premessa?
1: Beh, certo, io penso che questa sia anche la premessa alla base della fiction, che sia narrativa ma anche cinema e TV. Sono comunque delle realtà parallele alla nostra che non toccano la nostra attualità, i politici attuali, le situazioni attuali, appunto perché è fiction. E quindi il mio romanzo, pur essendo d'amore, si colloca in quel tipo di panorama.
0: I suoi protagonisti sono Nicole e Nate, e da Washington ci portano attraverso gli Stati Uniti, a un viaggio di scoperta dei sentimenti.
1: Sia alla scoperta dei sentimenti, ma anche alla scoperta del fatto che alla base della crescita personale c'è il confronto, uscire dalla propria comfort zone, uscire da quella che oggi noi chiamiamo la echo chamber, cioè quella situazione in cui sei circondato da persone che la pensano solo unicamente come te e quindi pensi sempre di avere ragione su tutto. Non è possibile crescere in questo modo, bisogna riuscire anche a confrontarsi con chi la pensa diversamente e mettersi in discussione, e loro poi si innamorano anche.
0: Perché il romance contemporaneo coinvolge così tanto?
1: Contemporaneo o no, il romance tratta di persone che si innamorano, di relazioni, ed è una delle esperienze più universali possibile, l'amore, e quindi tutti cerchiamo un po' anche nella narrativa fiction gli echi della nostra esperienza o gli echi delle nostre speranze per il futuro.
0: Nel romanzo c'è anche la sua playlist. Scegli adesso un brano per i lettori.
1: Sempre c'è la playlist nei miei romanzi. Direi proprio il primo, National Anthem di Lana Del Rey.

0: il titolo First Lady per caso non rischia un po' di svelare il finale?
1: Non è un giallo, cioè ha la copertina gialla, ma il mio romanzo non è un giallo, quindi
2: a me piace, secondo me funziona
0: bene. Se il libro diventasse un film, quali attori le piacerebbero per i protagonisti? Quali volti?
1: Posto che non c'è nessuna idea di trasposizione, quindi parliamo proprio di un fantacast, vedrei Bill Skarsgård, che è l'attore che dà anche il volto a It in Derry, mentre Madeleine Pesch la vedo bene per il ruolo di Nicole. Lei invece l'abbiamo conosciuta in altre serie TV.
0: Però intanto ci sono gli altri romanzi diventati un film e un altro sta diventando una serie TV.
1: Sì, dopo Non è un paese per single, che è uscito a maggio di quest'anno in appunto formato film, adesso sta entrando in produzione la serie TV tratta da Due cuori in affitto.
3: Una mostra a Firenze svela 4 dipinti finora sconosciuti che ritraggono Antonio Vivaldi. Le opere esposte al Museo de' Medici fino alla fine di ottobre offrono nuovi ed interessanti elementi sulla vita del compositore veneziano. A scoprire i nuovi ritratti Federico Maria Sardelli, che li racconta nella riedizione del suo libro Il volto di Vivaldi. Lo ha intervistato Silvio Vitelli.
4: Sono stato contattato da un collezionista di strumenti antichi che mi ha detto di essere in possesso di un ritratto di Antonio Vivaldi, quindi la sorpresa è stata grande, gli ho chiesto informazioni e da lì è nata tutta la storia. E la storia che si conclude con la scoperta di ben 4 nuove raffigurazioni di Antonio Vivaldi. La prima raffigurazione storicamente accertata è questo ritratto doppio che gli fa Giovanni Battista Piazzetta, quindi abbiamo il più grande pittore veneziano del primo Settecento che ritrae il più grande compositore veneziano del primo Settecento. Da questo ritratto poi ne viene fatta una copia da parte di Maggiotto, che è un discepolo di Piazzetta. Da questa prima figurazione Vivaldi fa scorporare il Piazzetta dalle sue spalle, se lo fa copiare da un altro pittore giovane, il Nogari, e abbiamo il terzo ritratto, cioè il ritratto di Vivaldi da solo, che ci sorride, che ci guarda con degli occhi chiari. Scopriamo che Vivaldi ha gli occhi chiari, ha i suoi capelli naturali, rosso biondicci, e da questo terzo ritratto Vivaldi stesso fa fare una copia che rimane in casa sua alla sua morte e viaggia poi nel tempo insieme ai suoi violini, insieme ai suoi manoscritti, fino ad arrivare a noi.
5: Erano opere di collezioni private, dunque non note al pubblico finora.
4: Sì, sono tutte 4 opere inedite, perché custodite 2 in collezioni private di persone che adesso ho contattato e sono disponibili, infatti le hanno prestate, sono state esposte grazie alla loro generosità. Altre 2 sono in collezioni private che non siamo riusciti a rintracciare, quindi per ora esistono solo le fotografie di queste 2 altre raffigurazioni.
5: Una scoperta che risulta ancora più preziosa vista la scarsità di ritratti del prete rosso che sono arrivati fino a noi.
4: Eh sì, fino ad oggi diciamo che tutta l'iconografia di Vivaldi si regge su 3, sostanzialmente 3 fonti importanti: il famoso ritratto, quello che è sui dischi e sulle copertine di tutti i libri, quello famoso di Bologna, dove Vivaldi ha la parrucca bianca, il violino in mano e c'ha questo grande mantello rosso sulle spalle. Poi c'è una caricatura molto veloce di profilo di lui fatto a Roma da Pier Leone Ghezzi nel 1723, e poi c'è la famosa incisione posta come antiporta della edizione delle 4 stagioni ad Amsterdam nel 1725, ma è una stampa.
5: Rispetto a queste 3 opere, come viene raffigurato Vivaldi nei 4 nuovi ritratti?
4: Ecco, è una posa totalmente nuova per noi, perché Vivaldi anzitutto ci guarda con un'espressione molto intensa, guarda proprio, come si direbbe oggi, guarda in camera, e scopriamo appunto il colore naturale dei suoi capelli, non porta la parrucca, ha un violino in mano, però non lo suona, insomma lo mostra semplicemente, lo tiene per il manico, e lo vediamo come al solito raffigurato con la camicia slacciata, che è il distintivo della sua malattia.
5: I nuovi ritratti sono esposti al Museo de' Medici, e proprio Firenze è una città che si lega alla biografia di Vivaldi.
4: Beh sì, diciamo che Vivaldi ha la sua fama internazionale grazie all'opera terza, l'estroarmonico, che consacra al gran principe di Toscana, Ferdinando, che poi purtroppo di lì a poco morirà di sifilide, ma è questo il legame che lega adesso i ritratti ritornati qua.
5: Abbiamo detto che in due dei dipinti Vivaldi, a differenza degli altri, non viene ritratto da solo. Cosa ci racconta questa scoperta?
4: Beh sì, è sorprendente vedere Vivaldi insieme a un'altra persona che inizialmente non riuscivo a capire chi fosse, poi facendo varie comparazioni ho scoperto essere il pittore Giovanni Battista Piazzetta, che si raffigura insieme a lui in virtù probabilmente di un rapporto umano professionale che noi dobbiamo ancora scoprire e indagare.

0: manifesto per la generazione dei settantenni lo ha scritto uno di loro, Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, saggista con più di 30 volumi alle spalle, grande esperto di geopolitica dopo che è stato corrispondente della Repubblica a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York. Quest'ultimo libro di Federico Rampini, pubblicato da Mondadori, si intitola Argento Vivo. Ascoltiamo l'intervista all'autore di Federico Pietranera.
1: Largo ai settantenni, proprio così, e non è una provocazione, ma un'esclamazione nata da un'attenta analisi di un fenomeno della società, e badate, non solo di quella occidentale. Il mondo intero conosce oggi un allungamento della vita umana, la longevità si espande in tutti i continenti, e secondo lei, Federico Rampini, questa è la trasformazione più importante della nostra epoca, più del pericolosissimo cambiamento climatico e della temutissima intelligenza artificiale. Perché?
2: Intanto perché dobbiamo smetterla di fare una narrazione apocalittica di ogni fenomeno. L'allungamento della vita umana è la più bella novità da quando la specie umana esiste. Abbiamo aggiunto un'altra vita alla nostra. Adesso dobbiamo imparare a usarla bene e a invecchiare bene.
1: Solo che la nuova longevità della specie umana è generalmente considerata invece dal punto di vista, ritenuto per molte ragioni negativo, dell'invecchiamento della popolazione. E allora ecco questo suo libro manifesto, Rampini, intitolato con un simpatico riferimento narcisistico alla sua chioma, Argento Vivo. A chi è rivolto e che cosa vuole dire lei al lettore?
2: È rivolto alla mia generazione perché abbiamo rivoluzionato l'adolescenza, l'età giovane, con i grandi movimenti degli anni 60 e 70, e adesso rivoluzioneremo anche l'età anziana. Ma è rivolto a tutti perché dobbiamo smetterla con i pregiudizi dell'età.
1: Lei, Rampini, infatti, cita tutta una serie di studiosi, psicologi, economisti, neuroscienziati, eccetera, i cui libri le permettono di demolire i tanti pregiudizi negativi sugli ultimi 50 anni, come lei chiama la vita allungata. Allora, ci fa qualche esempio di luogo comune da abbandonare? Che cosa non è vero, uso le sue parole, per la seconda età adulta?
2: Intanto non è vero che sia una catastrofe perché falliranno tutti gli enti previdenziali, questo è falso, come era falso 30 anni fa la bomba demografica e facevamo troppi figli, non ci hanno mai azzeccato i profeti dell'Apocalisse. E non è vero che ci sono tante cose impossibili con l'invecchiamento, io racconto storie di magnifici vecchi che corrono maratone a 80 anni.
1: Sono però di questi giorni le proteste con annessi disordini dei giovani che scendono in piazza, in Spagna per l'emergenza casa che li colpisce duramente, in Francia per lo stato disastroso della scuola. Che cosa risponde lei, Rampini, a questo malessere studentesco?
2: Che eravamo in piazza anche noi quando avevamo 20 anni, eravamo anche molto più numerosi e abbiamo cambiato tante cose. Il femminismo è nato con la mia generazione, l'ambientalismo pure. Cambieremo anche il modo di concepire le età umane.
1: Alla fine questo suo libro, Rampini, davvero ribolle come l'argento vivo. Compaiono tra le sue pagine i saggi dell'antichità, Socrate, Seneca, Confucio, i ricordi della sua famiglia e naturalmente storie, riflessioni e incontri, tantissimi, maturati nella sua lunga esperienza di viaggiatore e osservatore del mondo. Ho pochi anni meno di lei, Rampini, sono ammirato dalla sua energia, ma mi chiedo se quello che lei scrive vale davvero per la gran parte dei settantenni di oggi.
2: Sì, i settantenni di oggi sono molto diversi da quelli di una volta, lo dicono gli scienziati. Noi abbiamo per esempio l'impressione che stia aumentando l'Alzheimer, è falso, in percentuale diminuisce, aumenta in numero assoluto perché la popolazione anziana si è ingigantita, ma queste malattie neurodegenerative sono per fortuna in regresso, si vive più a lungo e si vive

Un saluto da Timiso Ara Pinto, questo è Best Seller, il club del libro a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio, la regia è di Leonardo Gragnoli, l'organizzazione di Gianna Clemente. La nostra mail, se volete scriverci, è bestseller@rai.it. Se volete riascoltarci, ci trovate come sempre su Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su Previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
8: Lilli Carlucci conduce Ballando con le stelle. Questa sera, in prima serata, Rai.
9: Confessioni.
10: Bentrovati a Confessioni Radio 1. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, Loredana Lecciso. Bentrovata Loredana, come stai?
11: Ciao Vittoriana, tutto abbastanza bene, adesso che ti sento anche meglio.
10: Ecco, sono contenta. Allora, guarda, qui a Confessioni proviamo ad entrare dentro il personaggio per andare oltre, quindi per cercare di conoscere la persona che c'è dietro il personaggio. Quindi con te vorrei fare un percorso di questo tipo. Vorrei partire dalla Loredana di oggi. Chi è Loredana oggi?
11: Guarda, Loredana oggi in realtà è semplicemente l'evoluzione di Loredana ieri, Loredana bambina, Loredana più adolescente, Loredana adesso in una fase sicuramente più adulta, tanto più adulta, ma non diciamo quanto. Sicuramente una Loredana più serena, più tranquilla, più stabile anche emotivamente e con un bagaglio, insomma, di vissuto sicuramente più ampio.
10: Cominciamo a parlare della ragazzina Loredana. Ricordiamo i tuoi, la tua adolescenza, i tuoi 16 anni, i tuoi 18 anni. Com'eri, Loredana?
11: Allora, io ero assolutamente una ragazzina molto ottimista, molto solare, sempre super positiva. Se penso alla ragazzina che ero, l'idea mi fa molta tenerezza. Cioè, ero sempre portata al positivo, ero una persona anche estremamente sensibile. Soffrivo se succedeva qualcosa di negativo, anche a persone a me meno vicine. E quindi sicuramente molto, molto, molto sensibile, nello stesso tempo anche molto molto solare. Pensavo sempre il negativo mi faceva molto male e il positivo mi faceva stare bene. Cercavo di vedere tutto in maniera bella, insomma.
10: E che cosa rimane di quella ragazzina? Di quella Loredana sedicenne, diciottenne?
11: Rimane che la vita, gioco forza, ti indurisce un po'. È brutto dirlo, però avviene, immagino, un po' per tutti. Diciamo che le esperienze negative in qualche modo ti rafforzano tanto, però nello stesso tempo ti rubano quella solarità iniziale, no? E comunque ti segnano anche le piccole esperienze negative.
10: Ecco, se tu potessi incontrare oggi quella Loredana sedicenne che entrava appunto che cosa le diresti, oppure cercheresti di proteggerla in qualche modo?
11: Allora, intanto in certi momenti la recupero, la vivo, e sono forse i momenti più belli. In certi momenti mi impongo, mi piace rivivere proprio con quello stato d'animo. Sarebbe una grande conquista recuperare anche soltanto un 50% di quello stato d'animo. Cerco di fare un percorso su me stessa proprio per ritrovare tutto quello che di bello, di autentico e di spensierato, se vogliamo, no? Una ragazza giovane ha anche meno pensieri, quindi a volte mi alleggerisco di tutte le problematiche, i pensieri, e cerco di ritornare quella Loredana, insomma, ragazzina.
10: Senti Loredana, tu hai un legame molto forte con la tua famiglia, non solo quella che hai costruito poi con Albano, ma con i tuoi figli, ma anche con la tua famiglia d'origine. Oggi come vivi questi rapporti? Come fai a coltivarli? Riesci comunque a mantenere vivo questo legame con la tua famiglia di origine e con quella che hai costruito?
11: Guarda, ne parlavamo proprio ieri con Albano, stavamo pranzando io e lui. Non capita spessissimo di essere solo in due, perché siamo sempre tantissimi, però parlavamo proprio di questo e pensavamo a quanto fossimo stati comunque fortunati, perché avendo avuto alle spalle entrambi due famiglie molto unite, molto solidali, quindi per certi versi noi parliamo lo stesso linguaggio, e quel linguaggio che noi abbiamo proiettato nei confronti dei nostri figli. E riflettevamo su questo, riflettevamo sul fatto che io e lui di fatto non abbiamo mai discusso su problematiche che riguardassero i figli, mai. E dicevamo proprio questo: siamo stati estremamente fortunati ad avere lo stesso punto di vista, le stesse idee, cioè viaggiavamo veramente su binari paralleli, e questo ci ha aiutato tantissimo ed è stata una grande fortuna che reputo debba essere riconosciuta ai nostri genitori, alle nostre famiglie di origine. Famiglia d'origine con la quale io ho tuttora un rapporto fortissimo, con tutti e tre i miei fratelli, con i miei genitori, i miei nipoti. Devo dire, la reputo una grande risorsa e una grande fortuna, una risorsa proprio emotiva, una fortuna, ed è anche una forza che aiuta ad affrontare qualsiasi problematica. La vita non sempre è facile per nessuno, e quindi diciamo che questa è una grande risorsa per poter affrontare anche le piccole o grandi difficoltà.
10: Questo è stato anche un collante molto, molto forte con Albano, proprio lo dicevi, questa condivisione dei valori, perché al di là dell'immagine ovviamente della tua bellezza eccetera, io conoscendoti so che dietro c'è una donna molto sensibile, molto mamma e molto moglie, nel senso molto compagna di vita, e questo legame con Albano, mi ricordi da quanti anni li state insieme?
11: Beh, noi siamo insieme da 26 anni.
10: Ecco.
11: Diciamo che sì, questo legame, allora intanto ovviamente non è stato sempre rose e fiori, quindi è stato un rapporto che abbiamo costruito col tempo e nel tempo. Un po'. Ci sono stati sicuramente dei momenti anche di grandi attriti tra me e Albano, però la nostra forza forse è stato proprio l'elemento di cui ti parlavo prima, e quindi poi hanno preso il sopravvento certamente il rispetto, la lealtà, l'educazione, il senso del dovere, e quindi siamo riusciti a raggiungere un grandissimo equilibrio insieme, del quale ancora beneficiamo entrambi.
10: Perché?
11: Cioè, grazie a Dio, diciamo che questo è un rapporto che abbiamo costruito nel tempo, e abbiamo anche faticato e continuiamo a faticare, a difendere con grande forza, e ti assicuro che è stato un rapporto anche molto complicato da vivere, un po' dovuto magari a dei momenti nostri e un po' perché a volte è stato anche un po' contrastato dall'esterno, quindi continuiamo a lottare per portarlo avanti, ma è anche questo uno stimolo.
10: Sì,
11: per
10: certo,
11: andare avanti.
10: 26 anni sono davvero un bel pezzo di strada insieme, ma su quali pilastri si fonda il vostro rapporto?
11: Il nostro rapporto si fonda, sicuramente sul nostro progetto principale rappresentato dai nostri figli e poi anche dallo stare insieme, dalla nostra voglia comunque di ritagliarci i nostri spazi, pianificare il nostro futuro, perché sai, non c'è un'età limite per pianificare il proprio futuro e noi ancora ci concediamo questo lusso, ogni tanto pianifichiamo, pensiamo a come, cosa potremmo fare nel futuro. Insomma,
10: E a questo
11: si basa su questo.
10: proposito, non posso non chiederti di queste nozze che sono state annunciate in qualche modo proprio da Albano e di cui non stiamo sentendo parlare.
11: Diciamo che è un progetto che per noi non è cambiato assolutamente nulla. Vedremo.
10: Quindi non si esclude nulla, cioè è ancora.
11: Nulla in questa vita vittoriana ho veramente imparato a non escludere nulla, mai, mai nulla, perché è talmente così, anche perché
10: Imprevedibile.
11: imprevedibile, si fanno dei progetti, ne arrivano altri, oppure non si fanno alcuni progetti e arrivano o viceversa. Purtroppo nel bene e nel male è sempre così, bisogna sempre essere, insomma, pronti ai cambiamenti,
10: E
11: questo credo che sia il
10: questo mi
11: segreto.
10: trovi d'accordo. Intanto, che da un punto di vista, come dire, professionale, che momento stai vivendo, Loredana?
11: Ma bello, sereno, faccio le cose che a me piace fare, con molta serenità, con molta tranquillità, e partecipo a trasmissioni belle come questa tua, per esempio. E niente, molto serenamente, anche sotto quel profilo. Diciamo che io non vorrei dirlo troppe volte perché poi sono anche un po'. Però
10: Scaramantica.
11: guarda, non proprio, ma insomma, quindi devo dire che è un momento abbastanza sereno, nonostante tutte le cose brutte, ma questo è inutile che io lo dica, nonostante tutto quanto di brutto ci circonda in Italia e nel mondo, perché poi di conseguenza lo viviamo anche noi, cioè non è che un singolo che sta magari in quel momento bene, che vive bene la propria vita, non lo avverta. Purtroppo avvertiamo anche le negatività, no? Tutto quello che parte
10: Che avviene
11: ci
10: intorno a
11: arriva,
10: noi,
11: ma
10: certo.
11: avviene, ma per forza è inevitabile, la società è la nostra, è quella e la condividiamo con tutti i milioni di abitanti del mondo. E quindi quando non va bene in una determinata parte del mondo, di conseguenza ne soffriamo tutti.
10: Senti
11: Cioè,
10: Loredana,
11: quindi.
10: c'è un'occasione che tu consideri persa nella tua vita professionale, ma è anche in quella, se vuoi raccontarlo, nella tua vita privata?
11: Allora, ce ne saranno state sicuramente tantissime, tante, diverse, magari non tantissime, ma diverse, però io penso che per ogni occasione persa, magari ce ne sarà stata un'altra invece presa. E quindi non ho nessun tipo di senso di colpa rispetto a scelta persa, magari ce ne sarà stata un'altra invece presa. E quindi non ho nessun tipo di senso di colpa rispetto a scelte fatte oppure non fatte. Il risultato

0: Io sono sempre stata per la pace in ogni senso e quindi a me sinceramente io credo che il negativo faccia male a tutti. Io credo che non ci sia un limite per tendere una mano e quindi per me non sarebbe anche comodo nel senso egoisticamente, perché io penso che queste liti, queste acredini, non facciano alla fine in fondo bene a nessuno, soprattutto quando si hanno dei cari affetti in comune. E quindi io penso che sarebbe un gesto sicuramente di maturità. Io non sono per gli scontri in genere, però tantomeno alla nostra età. Tantomeno alla nostra età, una persona inizia, lo so che è triste, però inizia a tirare, io a 54 anni inizio a tirare le fila. Allora io vorrei veramente vivere la vita, l'ho sempre desiderato, ma adesso ancora in maniera anche più forte, vivere la vita in piena serenità
1: Beh,
0: con chiunque.
1: secondo
0: Ovviamente nella vita non puoi frequentare chiunque, cioè io sono per il rispetto, non è obbligatorio frequentarsi, non è obbligatorio vivere. Però secondo me è necessario il
1: Ma
0: rispetto reciproco credo che sia necessario.
1: pensi che Romina sia sulla tua stessa lunghezza d'onda in questo senso?
0: Non lo so, questo non lo so, sinceramente non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei, non lo so. Mi auguro di sì, auspico che un domani lo sia anche lei, se non lo è già, non lo so, però
1: Sicuramente,
0: non posso parlare per quanto so.
1: Albano ha sempre
0: Ecco, ti posso
1: cercato.
0: dire che
1: Sì.
0: Albano certamente è sulla mia stessa lunghezza d'onda. Ecco, Albano te lo posso confermare con grande certezza, è assolutamente sulla mia stessa lunghezza d'onda.
1: E di questo ne sono convinta, perché Albano ha
0: Poi
1: sempre
0: tu
1: cercato l'equilibrio. Sì.
0: conosci bene Albano e quindi conosci anche il suo pensiero.
1: Ci fa

0: Parliamo invece a questo punto del tuo rapporto. Tu hai detto la tua età, io devo dire non tutte le donne la dicono con la sua stessa semplicità, soprattutto le donne che insomma sono state molto desiderate, lo sono ancora, ma che rapporto hai con il tempo che passa, Loredana?
1: Allora, sinceramente lo dico, però non pensare che mi faccia proprio strapiacere. Ogni anno che passa, insomma, dico, ah, però sto, cioè, lo valuto, non è che non lo valuti, è normale che avrei. Però ho iniziato a fare pace, anche tu pensa che quando avevo 30 anni ero più ossessionata dall'estetica che non adesso che ne ho 54 e avrei anche dei validi motivi magari per esserlo rispetto a prima, ma non lo sono molto meno, lo sono diventata molto meno. E io ho capito che era una mia grande fragilità quella dell'estetica, l'ho superata con l'età.
0: Ecco, lo sai che questo si percepisce anche quando ti vediamo in TV, nel senso che si avverte una consapevolezza diversa del tuo essere donna, senza la ricerca ossessiva della perfezione, alla quale ovviamente nessuno di noi si è sottratta in un'età più giovane, perché adesso al di là delle varie, come dire, ipocrisie che ci sono, tutte le belle donne hanno cercato di mantenersi in forma, di mantenere comunque un aspetto giovane. Quindi il problema è forse stato che tu non ne facevi mistero, e alla fine forse questo, se posso dire, non so, me lo dirai tu, potrebbe averti in qualche modo penalizzata?
1: Ma allora guarda, certamente penalizzata, nel senso che ha mostrato, cioè le mie fragilità hanno prevalso, però c'era anche, ho mostrato appieno le mie fragilità, questo certamente. E no, ma quando venivano lette come fragilità ancora ci poteva stare. Purtroppo non venivano lette come fragilità, non tutti, o almeno qualcuno le avrà lette, qualcun altro no, ma venivano lette come una voglia di strapiacere, oppure una voglia di mettersi al centro della, oppure quei capelli che continuamente toccavo. Adesso lo faccio molto molto meno, è come se fosse la ricerca delle, quella era semplicemente una grandissima insicurezza che faceva molto male a me in primis, e veniva anche recepita dal pubblico, era anche fastidiosa da vedere, me ne rendo conto, però era la mia emozione, quindi è una cosa che faceva stare male prima me, e poi capivo che non era certamente un linguaggio giusto. Adesso che veramente ho abbassato ogni tipo di, adesso vivo in maniera talmente serena che se un capello sta spettinato, una maglia non è perfetta, me ne importa relativamente, cioè mi piace più esserci, parlare, esprimere il mio pensiero, basta, il resto passa in secondo piano. C'ho dei momenti in cui anch'io, insomma, mi piace ancora l'idea di curarmi, di non oltrepassare per esempio un certo limite di peso, insomma, però lo vivo in maniera molto più serena e meno ansia. Infatti dico, ma come ho potuto a 30 anni preoccuparmi, no? Quando grazie a Dio la natura a 25 anni, 30 anni va già bene da sola, nel senso, voglio dire, qualsiasi ragazza a 30 anni, 25 anni è una bella ragazza comunque. E quindi niente,
0: te lo chiedo per un'amica, diciamo così, perché è una domanda, ma e come si fa ad arrivare a questa consapevolezza, a questa sicurezza? Cioè, qual è stato il punto di rottura rispetto al fatto appunto in cui che tu stessa ammetti di aver qualche modo privilegiato questa attenzione particolare all'aspetto fisico? Qual è stato il punto di rottura, comunque la svolta in questo senso?
1: Ma proprio quando tu vedi le prime magari rughe, che comunque combatti, e io sono una che comunque cerco in maniera non esagerata, ma cerco nei limiti magari di stare un po' attenta, quando tu vedi le prime rughe, le prime cose, dici cavolo, e poi vedi qualche foto, no, di tipo 10, 15, 20 anni, dicevo madonna, ma com'ero così insicura, cioè dove non avevi realmente, cioè a 30 anni, a 25 anni non c'è una mezza ruga, e lì invece pensavo, stavo attenta così. E allora proprio vedendo quello dico, adesso sono così, magari tra 15 anni vedrò le foto mie di adesso e dirò ma no, come avrei voluto essere, quindi vivo con molta serenità.
0: C'è stato un momento in cui ti sei sentita sola, Loredana?
1: Allora, c'è ancora, ci sono delle giornate in cui magari mi sento particolarmente sola. Questo sempre è successo nella mia vita. Ci sono stati sempre dei momenti, ma poi appunto ti parlavo della famosa famiglia, dei famosi amici, dello stesso albano. Poi secondo me ogni tanto sentirsi soli è utile per fare un bilancino della propria vita. Quindi ogni tanto sentirsi soli e ritrovarsi soli fa anche bene.
0: Parliamo della maternità. Tu hai un, diciamo, attaccamento molto forte con i tuoi figli, giustamente, con Jasmine, che in questo momento sta per affrontare un'esperienza, diciamo, impegnativa da un punto di vista professionale. Che cosa le consigli? Stiamo parlando di Jasmine, tale e quale show.
1: Sì, allora sì, inizierà questa esperienza e sono felice per lei, anche Albano è molto felice per lei. Allora, Jasmine è una che certamente ha bisogno di affetto come tutti i figli, però è una che non ama ricevere particolari consigli, se non sul generico, però per quanto riguarda le situazioni specifiche è abituata lei a gestirle da sole e io rispetto i suoi spazi, quindi sicuramente non mi astengo da ogni tipo
0: E che
1: di
0: cosa senti di
1: consiglio.
0: suggerirle proprio, come dire, per
1: Allora, a
0: dire.
1: lei suggerirei, io ho visto per esempio la sua presentazione in conferenza stampa. Io credo veramente, io non avrei nulla da suggerirle perché io alla sua età avrei iniziato a toccarmi i capelli, ad entrare in panico, a dire ad essere. Invece lei l'ho vista, cioè una proprio serena, pacata, tranquilla, simpatica, spiritosa. Allora lei è se stessa, cosa che io non riuscivo ad essere alla sua età o anche più grande. Lei è se stessa, quindi non avrei veramente nulla da suggerirle. Potrebbe essere il contrario, lei potrebbe suggerire qualcosa a me.
0: E Albano cosa le dice, visto che comunque va ad affrontare, come dire, un'esperienza che riguarda la musica, e quindi qualcosa può, diciamo, qualche suggerimento, qualche consiglio sicuramente le darà in questo senso. Che cosa dice
1: Guarda,
0: Albano?
1: noi la supportiamo, è chiaro, la supportiamo moltissimo, però anche lui, se lui dice, le suggerisce sempre di prepararsi, di trovare bravi insegnanti, infatti lo fa, quello di studiare sempre, ma quello in genere, di studiare all'università, quindi di finire questi esamini che le rimangono, di studiare. Lui ha sempre, e anch'io, in questo siamo insomma, anche in questo siamo molto simili, sempre di attingere il più possibile dallo studio.
0: Loredana, intanto ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa bella chiacchierata. Quindi, per tirare le somme, è un momento bello della tua vita, sei in una situazione, insomma, una fase di equilibrio da un punto di vista personale con il tuo rapporto con Albano, ti senti anche evidentemente di essere pronta in qualche modo a, chiamiamola così, fare pace con Romina. Ma ci sono delle domande che ti farò qui, diciamo, mi aspetto delle risposte anche secche, veloci. Allora, c'è qualcuno a cui senti di non aver detto abbastanza ti voglio bene?
1: Ma ti voglio bene non è mai sufficiente per nessuno, cioè continuerei a dirlo ad oltranza ai miei genitori. Non lo dico apertamente, però lo manifesto, forse ai miei genitori.
0: Qualcuno a cui non sei riuscita ancora a dire ti perdono?
1: Ma ti perdono, perdonerei qualsiasi persona mi abbia fatto degli sgarbi, quindi ti perdono, lo lascio intendere, tutte le persone che magari mi hanno fatto degli sgarbi ho continuato poi a frequentarle, quindi ho perdonato, quindi l'ho detto
0: E
1: abbondantemente,
0: invece
1: l'ho dimostrato.
0: quando hai paura, chi è la prima persona che chiami?
1: O mia madre o Albano.
0: Albano ti risponde in questo senso, è una persona protettiva?
1: Nel momento della necessità, sì, non è uno protettivo abitualmente, no, anzi, Albano, contrariamente a quello che si possa immaginare nell'immaginario collettivo, non è né come padre né come. Però c'è, nei momenti in cui deve esserci, c'è.
0: Quando sei felice davvero, qual è la prima persona con cui vuoi
1: La mia
0: condividere?
1: gemella,
0: Ah, la tua
1: la mia gemella.
0: gemella, la tua gemella. Senti, Loredana, siamo arrivati a quella domanda che faccio sempre quando vorrei che per un attimo sparissero i microfoni, le telecamere quando ci sono, gli ascoltatori che ci stanno sentendo. Qual è la verità su di te che hai impiegato una vita intera ad ammettere a te stessa?
1: La verità su di me. E adesso l'ho ammessa, la mia che sono una persona estremamente insicura, però poi forte alla lunga. Cioè io vivo le insicurezze temporanee, delle scelte piccole, quotidiane, mi mettono ansia, però poi sono una persona molto determinata a lungo termine.
0: Sei una persona vera, Loredana. Questo è quello che penso di te, che pensano le persone che ti conoscono. E quindi ti ringrazio. Ti
1: Io
0: ringrazio per
1: ringrazio.
0: questa bella chiacchierata. E, mi piace dire e pensare, soprattutto, e condividere con te questa riflessione. Se sei d'accordo, ogni confessione lascia qualcosa a chi la fa e a chi l'ascolta. Sei d'accordo?
1: Devo dire che questa chiacchierata con te, permettimi di dirlo, è stata terapeutica, guarda, oserei dire terapeutica, per me è bellissima, mi ha fatto proprio bene perché poi sai, a volte uno non ha il tempo di riflettere su se stesso, aiutato da un'amica in questo caso e ancora da una conduttrice, ma anche da un'amica, è ancora più bello e ti ringrazio di
0: E io
1: cuore.
0: ti ringrazio davvero, ti auguro tutte le cose belle che desideri. E ci sono, devo dire, parole che si dicono, altre che si confessano. Questo è Confessioni e noi ci ritroviamo questa sera a partire dalla mezzanotte. Poi, se volete riascoltarci su Rai Play Sound, io vi do appuntamento ogni sabato dalle 6:30. Grazie, grazie Loredana, grazie a voi ascoltatori.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 7.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Telefonata Trump-Putin, intesa sul gasolio russo, il capo della Casa Bianca, Mosca ce lo venderà, sospese le sanzioni, Zelensky, decisione indegna. Nobel per la pace a Navi Pillai, ex giudice della Corte Penale Internazionale, accusò Tel Aviv di genocidio a Gaza, Stati Uniti e Israele contro il Tribunale dell'Aia, Italia e altri paesi lo difendono. La tragedia di Crans Montana, il nodo dei pagamenti, 1,5 milioni di euro le spese per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani feriti, ma tra Berna e Roma ancora nessun accordo su chi salderà il conto. Torna la Almeazza contro l'Inter, battesimo per il Parma del nuovo corso Gilardino, motori alle 9 in Indonesia, lo sprint moto mondiale alle 11 quella a Singapore della Formula 1. Buongiorno da Danilo Giannese. Gli Stati Uniti rilanciano il negoziato per mettere fine alla guerra in Ucraina, con i colloqui in corso a Miami tra la delegazione di Kiev e gli inviati speciali della Casa Bianca. Allo stesso tempo Trump annuncia un accordo con Putin, confermato dallo stesso presidente russo. Stop alle sanzioni verso Mosca, via libera alle forniture di milioni di tonnellate di gasolio russo. Immediata la reazione del leader ucraino Zelensky. I regali a Putin non porteranno pace e causeranno altro terrore, dice. L'intesa tra Trump e Putin, che potrebbero incontrarsi a novembre in Cina, a margine del vertice APEC, dopo un colloquio telefonico tra i due presidenti, il corrispondente.
6: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
5: Da una parte il confronto con il capo del Cremlino, dall'altra l'ira per il premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillai, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Trump annuncia misure contro il Tribunale dell'Aia. Dura la reazione anche di Israele.
7: Integrità e coraggio nel perseguire crimini di guerra e contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Sono le doti che hanno portato a Navi Pillai, giurista e avvocata dei diritti umani, il Nobel. Un lungo percorso, quello di Pillai, nazionalità sudafricane, origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'Aia dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Fu lei un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza, commesso da parte di Israele. Il Nobel ha sollevato le ire di Trump e del premier israeliano Netanyahu. Subito sanzioni contro la Corte dell'Aia, ha tuonato il presidente americano che attacca il comitato norvegese e torna a rivendicare il premio per se stesso. Washington minaccia di paralizzare la Corte con le sanzioni. Continueremo a lavorare, ribatte la presidente Akane e fa appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dalle ceneri del processo di Norimberga contro i nazisti. Plaude alla giurista vincitrice, la presidente della commissione fondamentale der Leyen e sancisce l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale. E l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, si schiera contro le sanzioni alla Corte. Claudia Stamerra, GR1.
5: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio al congresso dei tributaristi. Essere intransigente con chi fa il furbo, ma andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti. Questo deve fare uno Stato giusto, ha detto la Premier parlando delle misure del governo per riformare il sistema tributario. Sentiamo le sue parole.
8: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
5: Siamo alla politica. Il presidente Mattarella ha firmato la nuova legge elettorale che, pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 24 ottobre. Sullo stabilicum prosegue il dibattito tra i partiti.
9: La maggioranza concorda nel vedere come orizzonte per il voto la fine naturale della legislatura. Non vedo perché dovremmo chiuderla prima, dice Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, centrodestra che si confronta anche sui temi economici. Dalla Lega Matteo Salvini torna a chiedere un contributo di 5 miliardi dagli extra profitti delle banche. Spero, sottolinea, che arrivino con un confronto costruttivo. Restivo Antonio Tajani, Forza Italia.
10: Già hanno dato molto, c'è un accordo triennale, se ne parlerà e si discuterà. Se vorranno dare un altro contributo, discutere.
9: Economia al centro anche dei discorsi dei leader del campo largo. La segretaria PD Elly Schlein propone una legge per il diritto a restare dei giovani e un piano casa coraggioso, quindi auspica si voti al più presto. Il 5 Stelle, Giuseppe Conte insiste, definiamo subito il programma, serve una sintesi, quindi attacca il governo sugli investimenti in difesa.
11: Piano di riarmo europeo e poi anche nell'ambito NATO, senza neppure un progetto di difesa comune europea. Quello sì ci avrebbe consentito risparmi di spesa.
9: Sull'alleanza, Angelo Bonelli a VS dice pronti entro ottobre a discutere del programma, con un punto comune già sul tavolo: i ricorsi contro la legge elettorale appena promulgata da Sergio Mattarella. Francesco Macaro, GR1.
5: Ex Ilva, dopo la decisione dell'azienda di sospendere la produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero di lunedì prossimo. In attesa dell'ultima decisione della Cassazione, il governo è pronto a misure di sostegno per i lavoratori.
12: Dopodomani lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva in Italia per protesta contro la sospensione delle produzioni, a cominciare dall'ultimo altoforno ancora attivo a Taranto, che sarà per un po' tenuto comunque in stand-by. Nel capoluogo pugliese, peraltro, associazioni e gruppi di cittadini preparano una manifestazione per sabato 17 per chiedere invece la chiusura del polo siderurgico, insieme però a un piano di bonifica e riconversione dell'area industriale. Nel mezzo il Consiglio dei Ministri, che nella prossima riunione dovrà adottare le misure, rilanciate anche ieri dalla ministra del lavoro Calderone, per sostenere con la cassa integrazione il reddito dei lavoratori, anche quelli dell'indotto, e per favorire il riempiego anche attraverso corsi di formazione. Azienda, sindacati e cittadini sono però tutti in attesa dell'udienza, il 20 ottobre, della Corte di Cassazione, cui spetta l'ultima parola sulla definitiva chiusura degli altoforni di Taranto. Un passaggio cruciale cui guardano anche i potenziali acquirenti italiani e stranieri degli asset della ex Ilva. Non a caso il termine per formalizzare le offerte vincolanti è stato spostato all'8 novembre. Fabio Comini, GR1.
5: Caso Ranucci, il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta presentata dal giornalista di reintegro immediato alla conduzione di Report. L'ex conduttore ha dichiarato di rispettare la sentenza. Il commento del direttore degli approfondimenti Paolo Corsini è la prova che abbiamo lavorato correttamente. Incidenti sul lavoro. Nel giorno dei funerali di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto dopo essere caduto da un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, è stato arrestato il suo datore di lavoro. L'imprenditore, 37enne, è ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. L'accusa è omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e di omicidio colposo. Le indagini hanno accertato che la vittima lavorava in nero, che il titolare registrò il contratto il giorno dopo l'incidente e che tentò di convincere Calignano a nascondere la verità. A Roma è caccia alla banda della minicar nera, responsabile dell'aggressione all'attore Davide Jacopini, fatto volutamente cadere con un calcio mentre era in monopattino. È ancora in ospedale, in prognosi riservata. La procura indaga per tentato omicidio, mentre emergono altri episodi simili, 6 finora, secondo gli inquirenti.
13: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Jacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo due persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le sei violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Jacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale e identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Jacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
5: La strage di Capodanno a Crans-Montana, ancora niente accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati nell'incendio del Constellation. 1,5 milioni di franchi, il conto degli ospedali svizzeri. Secondo gli accordi internazionali, le fatture inviate alle famiglie dovrebbero essere pagate dallo Stato italiano, ma il governo si è rifiutato poiché si tratta di una strage per la quale sono in corso indagini che tirano in ballo il cantone e il comune di Crans. Assurdo che l'Italia paghi, dice ai nostri microfoni Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi feriti. Sentiamolo.
14: Il sentimento comune è che queste spese sanitarie vengano come minimo sospese fino all'esito del processo, se non completamente stornate, perché è evidente ormai a tutti che questa strage è stata provocata anche e soprattutto dalla negligenza della pubblica amministrazione locale.
5: Maltempo, danni e disagi soprattutto al centro-sud, nubifragi a Brindisi, a Napoli, in città e in tutta l'area, con allagamenti, smottamenti, caduta di alberi e interruzione di energia. Interventi dei vigili del fuoco a Ischia, isolata dal blackout per 2 ore, con le strade invase di fango e detriti. A Nettuno, sul litorale romano, i carabinieri hanno salvato 2 persone con disabilità motorie nelle loro case, dove il livello dell'acqua stava salendo. Le maggiori criticità in provincia di Trapani, dove ci sono stati anche dei feriti.
15: È il giorno della conta dei danni a Marsala e Petrosino dopo il passaggio di 2 violente trombe marine che in mattinata hanno raggiunto la terraferma. Case danneggiate, tetti scoperchiati, alberi e pali della luce abbattuti. Diverse automobili sono state ribaltate dalla furia del vento. Particolarmente grave è la situazione nella scuola Alcide De Gasperi in contrada Terre 9, dove circa 300 alunni sono stati evacuati. Si registrano bambini feriti, fortunatamente però in modo lieve. A Petrosino un'auto è stata sbalzata in un burrone. Le 2 persone a bordo sono rimaste ferite e ricoverate in ospedali in condizioni gravi. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree colpite e verificare l'agibilità degli edifici. Diverse famiglie hanno perso la propria casa. La regione siciliana annuncia intanto risorse straordinarie per affrontare l'emergenza. Resta da quantificare l'entità complessiva dei danni. La sindaca Andrea Patti ha richiesto lo stato di emergenza. Benedetto Calì, GR1.
5: E a proposito di maltempo, in Sicilia oggi è allerta arancione, così come in parte di Calabria, Puglia e Campania. Le previsioni meteo del colonnello Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
16: Oggi temporali anche di forte intensità sulla Sicilia orientale e la Calabria, la Puglia meridionale. Temporali anche in Campania nel pomeriggio. I fenomeni si sposteranno anche sui settori adriatici sotto forma di pioggia e temporali. Al nord sulla Toscana e sulla Sardegna tempo più asciutto. Per domani la perturbazione tenderà più ad abbandonare il paese portando un miglioramento anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Ancora qualche piovasco su Calabria meridionale, Sicilia settentrionale e Puglia.
5: Oggi, 10 ottobre, è la giornata mondiale della salute mentale. L'UNICEF Italia pone l'attenzione sul tema della solitudine genitoriale, ovvero il senso di isolamento, fatica e vulnerabilità che tocca molte famiglie.
17: Il 47% dei genitori italiani, secondo un sondaggio UNICEF, ha pensato di rivolgersi a uno psicologo o un consultorio per affrontare le emozioni legate alla genitorialità e l'85% si è sentito giudicato almeno una volta. La salute mentale dei genitori, d'altronde, è una precondizione necessaria per lo sviluppo e il benessere psicosociale nell'infanzia. Paolo Rozera, direttore generale UNICEF Italia.
18: Molto importante per noi parlare di salute mentale e soprattutto parlarne rispetto alla solitudine genitoriale. genitoriale. Abbiamo visto in un sondaggio che quasi un genitore su due ha pensato di rivolgersi a uno psicologo, psicoterapeuta o a un consultorio per affrontare le emozioni legate alla genitorialità, pur senza farlo alla fine. Dobbiamo, ed è importantissimo, combattere lo stigma di rivolgersi a dei professionisti che possono aiutare i genitori, perché abbiamo una società complessa.
17: Con dati che mostrano anche un chiaro divario di genere, con il 33% delle donne che si dice preoccupato su come la genitorialità impatti sulla carriera lavorativa, contro appena il 16% degli uomini. Mauro Zanda, GR1.
19: E ora lo sport, a partire dalla ripresa del campionato di calcio.
20: Un trittico di partite apre la sesta giornata in Serie A. Si inizia alle 15 con Genoa-Fiorentina, scontro fra blasonate in bassa classifica. Alle 18 l'Inter ospita il Parma, esordio di Gilardino sulla panchina ospite. Infine alle 20:45 il Napoli riceve la visita della sorpresa Frosinone. Intanto la nazionale donne si avvicina al mondiale della prossima estate in Brasile, aggiudicandosi con il punteggio di 2-0 sul campo neutro di Tbilisi il primo dei due scontri ravvicinati con la Bielorussia. Martedì il ritorno a Firenze. Mattinata in pista, alle 9 la sprint race del Gran Premio d'Indonesia, moto mondiale. Nelle qualifiche miglior tempo per Raul Fernandez davanti a Bezzecchi e Di Gian Antonio. La sprint race in Formula 1, Gran Premio di Singapore, andrà invece in scena alle 11. Primi al via, Verstappen, Russell, Leclerc e Piastri. Giorgio Germanò, GR1.
19: È 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Caffè Europa, da Danilo Giannese. Buon ascolto e buona giornata.
21: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia, al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre, a Trieste.
22: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
23: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
24: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
25: E a chi produce cose buone?
24: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
26: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
27: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
28: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
29: Amore, non rompere le uova.
30: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
31: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
32: Opzioni a prezzo fisso per l'elettricità e condizioni migliorative per il gas con l'aumento dei costi energetici. Alperia e Svrea Economia Alto Adige aggiornano l'accordo quadro per le aziende. A Mezzocorona l'assemblea annuale di Confindustria Trento, l'appello del presidente della DIO costruire reti di innovazione con università per recuperare terreno sull'export. Bolzano, nuovo incrocio in piazza Mazzini, l'associazione Felici e Scontenti denuncia, manca la segnaletica corretta per ciechi e ipovedenti, la replica del comune, interventi già in calendario, provvederemo. A Rovereto un nuovo condominio, sarà comunità solidale, 12 alloggi a canone agevolato per chi non regge i prezzi del mercato ed è disponibile a impegnarsi in un patto di collaborazione attiva. Sabato 10 ottobre, sono le 7.18, buongiorno e bentrovati alla prima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Davide Sighel e a Bolzano Valentina Leone che vi sta parlando, in regia Massimiliano Malizia e David Leitner. Oggi previsto tempo nuvoloso in tutta la regione con possibili piogge nel tardo pomeriggio, a Bolzano al momento ci sono 10 gradi, a Trento 11. E dunque, lo sapete, il caro energia pesa sui conti delle aziende. Per contrastare gli aumenti, Alperi e la piattaforma Economia Alto Adige hanno aggiornato l'accordo per le imprese. Il servizio.
0: Opzioni a prezzo fisso per l'energia elettrica e condizioni migliorative per il gas naturale. Alla luce degli aumenti dei costi energetici, Alperi e Svrea Economia Alto Adige aggiornano l'accordo quadro sull'energia per le imprese associate. Per quelle di piccole dimensioni, 1000 kWh al mese a un prezzo fisso garantito per 36 mesi, i consumi eccedenti fatturati in base all'andamento di mercato, offerte a prezzo fisso anche per le imprese con fabbisogno più elevato e contratti personalizzati per le grandi aziende definiti in base al loro profilo di consumo e all'andamento attuale di mercato. Obiettivo: garantire maggiore stabilità e prevedibilità dei costi. Il presidente di Svrea, Lucas Brunner.
1: Il costo delle materie prime, dove entra anche l'energia, per le nostre aziende è fondamentale. Per questo avere un prezzo fisso dà notevoli vantaggi. Permette alle aziende di avere un calcolo concreto per i prossimi mesi e anche per i prossimi anni.
0: Migliorano anche le condizioni per il gas naturale. Il precedente sovrapprezzo rispetto al prezzo del gas della borsa viene ridotto di oltre il 50%. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
2: Ancora economia al Pala Rotary di Mezzocorona, l'assemblea annuale di Confindustria a Trento. Nell'intervento del presidente Lorenzo Dell'Addio, ricerca impresa, il problema dell'abitare e la necessità di rilanciare le esportazioni.
3: Abbiamo pensato di rispondere ai bisogni abitativi della cosiddetta fascia grigia, cioè chi non riesce ad accedere all'edilizia sociale ma fa fatica a trovare un alloggio sul mercato.
2: Avete sentito il servizio sbagliato, adesso sentiamo il servizio sull'assemblea annuale di Confindustria.
4: Industriali alla ricerca di fiducia e coraggio. Una partecipata assemblea di Confindustria, quella di ieri pomeriggio al Pala Rotary di Mezzocorona. Le tensioni internazionali e le incertezze preoccupano. Il Trentino finora ha retto agli urti. Il presidente degli industriali, Lorenzo Dell'Addio, ha indicato le priorità. Più legami con la ricerca, rafforzamento dell'export e puntare su filiere energetiche non fossili. Tra i settori che pagano di più il caro energetico c'è quello della carta, in particolare nell'Alto Garda.
6: Per quello che riguarda l'energia, purtroppo non è che possiamo far molto. Chiaramente le energie non dipende da noi, dipende più da Roma e da Bruxelles questo dato qua. Chiaramente le aziende energivore soffrono, le cartiere soffrono talmente tanto che e poi hanno una concorrenza europea, non solo a livello mondiale. Cioè la Spagna paga, in Spagna si paga la metà l'energia, quindi una cartiera in Spagna costa la metà di quello che costa in Italia. Quindi per forza di cose questi settori sono in crisi.
4: Daniele Benfanti, TGR Trento.
2: Percorsi di formazione e inserimento per stranieri che vogliono lavorare in Trentino, ma anche fermezza nei confronti di chi non rispetta le regole. Lo ha detto il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, all'assemblea di Confindustria, parlando del CPR, il centro per il rimpatrio, che la giunta finanzierà con 2,5 milioni di euro in autonomia senza aspettare i tempi statali. Sentiamo ai nostri microfoni il presidente Fugatti.
7: Capiamo che questo è un tema che può anche non piacere, indubbiamente, però se aspettiamo i tempi dello Stato rischiamo, diciamo, di andare lunghi, come si dice, quindi crediamo nell'essere rigidi e chiedere il rispetto delle regole per chi non si comporta bene. Dall'altra, noi sappiamo che il mondo imprenditoriale nelle varie categorie ha bisogno del lavoro anche di chi viene non dal Trentino, di chi è straniero, quindi chi vuole lavorare, chi ha intenzione di integrarsi, chi si comporta bene. Noi crediamo che questo debba essere un percorso che deve essere anche incentivato nel rapporto tra provincia autonoma e categorie imprenditoriali.
32: Dopo diversi anni e incidenti anche mortali, il comune di Bolzano nelle scorse settimane ha realizzato una serie di lavori per aumentare la sicurezza dell'incrocio di Piazza Mazzini. Interventi che però, denuncia l'associazione Felici e Scontenti, non tengono conto delle esigenze di persone cieche e ipovedenti. Mancano infatti, spiega il portavoce Stefano Angeli, segnali tattili per instradare correttamente i pedoni con disabilità. Dal comune intanto arrivano rassicurazioni, la posa della segnaletica verrà effettuata a breve, ma i lavori non potevano essere svolti in concomitanza con la nuova asfaltatura. Ascoltiamo Angeli.
5: Registra un problema fondamentale, ossia che manca il percorso tattile per aiutare le persone con disabilità visiva di raggiungere il nuovo attraversamento pedonale che è stato realizzato a distanza di qualche metro da quello precedente. E pertanto la persona con disabilità visiva va a entrare nella ciclabile che è stata realizzata perché non c'è un riferimento come il percorso tattile.
2: Favorire un approccio solidale nella comunità e farlo attraverso le politiche dell'abitare è l'obiettivo di un progetto che ha preso il via con l'inaugurazione di una palazzina di 12 appartamenti a Rovereto. Sentiamo al microfono di Michele Carpano l'assessore alla cura e al benessere sociale Arianna Miorandi.
3: Abbiamo pensato di rispondere ai bisogni abitativi della cosiddetta fascia grigia, cioè chi non riesce ad accedere all'edilizia sociale ma fa fatica a trovare un alloggio sul mercato. Questo è un condominio di 12 alloggi, riservati appunto a questa fascia grigia, in particolare coppie under 35, e nuclei monoparentali, persone che escono da percorsi di protezione internazionale, donne vittime di violenza e anche persone con disabilità e persone anche over 65, quindi un mix intergenerazionale tra tipologie diverse. Abbiamo un gestore sociale che lavorerà all'interno del condominio per creare proprio una rete solidale di comunità interna al condominio, ma anche esterna, cioè qui nel quartiere dove si trova il condominio.
32: 46 animali salvati dai carabinieri erano rinchiusi in due diversi immobili, un appartamento a Cortaccio e un deposito di biciclette a Termeno. Intervenuti anche ASL, Forestale, Vigili del Fuoco Permanenti e volontari animalisti. Cani e gatti, galline e conigli erano in ambienti infestati da pulci e ratti. Malnutriti e malati sono ora in custodia del personale ASL che ha provveduto agli immediati accertamenti sanitari. Denunciata una donna di 59 anni per maltrattamento e abbandono di animali.
2: Il GIP di Bolzano Giulia Rossi ha convalidato l'arresto dei due presunti responsabili della sparatoria di sabato scorso alle Torri di Madonna Bianca a Trento. Padre e figlia di 43 e 19 anni sono accusati di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco e restano in carcere a Verona. Gli atti ora passano alla Procura di Trento.
32: Si indaga a Bolzano su un episodio di violenza sessuale che si sarebbe verificato martedì tra la zona stazione e i prati del Talvera. La vittima sarebbe una minorenne, la ragazza sarebbe stata avvicinata da un giovane con una scusa e poi condotta nell'area verde dove sarebbe avvenuto l'abuso. I carabinieri confermano che è stata sporta denuncia e stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda. I militari sono impegnati anche su un altro caso che vede come vittima una donna, questa volta a Vipiteno. Nel suo palazzo è stato sparato un colpo di pistola dal pianerottolo verso l'ingresso del suo appartamento. Il responsabile sarebbe un uomo che da tempo la sta perseguitando, ritrovato il bossolo.
2: Il Tribunale di Rovereto ha annullato le sanzioni disciplinari inflitte da ASWIT a una delegata Funzione Pubblica CISL Trentino che in un'intervista alla TGR Trento nel 2025 aveva segnalato criticità all'ospedale di Arco. ASWIT, che valuta un'eventuale impugnazione della sentenza, dovrà anche pagare le spese processuali. È una vittoria della libertà di espressione sindacale, della dignità di una lavoratrice, del diritto di rappresentare le criticità nei luoghi di lavoro, ha dichiarato Giuseppe Pallanc, segretario Trentino Funzione Pubblica CISL.
32: Lo sport, serata difficile per le due squadre altoatesine impegnate nell'Ice Hockey League. Ieri il Bolzano è uscito sconfitto 4-3 all'overtime dalla trasferta di Villach. Prime due reti biancorosse di Daniel Gallon e Cristiano Di Giacinto. Dopo il pareggio del Villach, Cole Schneider ha riportato avanti Foxes sul 3-2. Poi però nel terzo periodo ancora un pareggio degli austriaci che ha portato la sfida all'overtime, dove il Villach ha avuto la meglio. Il Valpusteria invece è stato sconfitto a Linz per 2-5. Le uniche due reti pusteresi portano la firma di Harry Bolbai e di Ivan De Luca. In classifica il Bolzano mantiene ancora il comando davanti a Linz a pari punti, ma con una partita in più disputata. Lupi invece in sesta posizione.
8: L'edicola, rassegna stampa.
2: Iniziamo con i quotidiani in edicola in Trentino, assemblea annuale di Confindustria in apertura sul T quotidiano, capitale e coesione sociale, la crescita non è né di destra né di sinistra, dice il presidente della DIO. In taglio basso, raffica di multe ai monopattini, da inizio anno a Trento sono 368. Corriere del Trentino che presenta in taglio alto l'assemblea di Confindustria, ma apre su una sentenza del giudice del lavoro. Site, licenziamenti legittimi, il consorzio vince in appello. Infine l'Adige, che dedica l'apertura ai dati Istat e al caro vita, cresce la spesa per case e cibo, spesa media mensile per una famiglia 3.262 euro. Poi in taglio alto, tempo di prolungamento di contratti in casa Itas Volley. Ieri è stata la volta di Alessandro Micheletto, che ha firmato sino al 2029.
32: Passiamo alla rassegna stampa da Bolzano. L'Alto Adige, tribunale, paura per l'amianto, i residenti preoccupati, un cartello nel cantiere ci ha messo in forte allarme. La provincia però rassicura, frammenti di una grondaia smaltiti secondo la normativa. Il Corriere dell'Alto Adige, il vescovo Ivo Muser, dobbiamo riscoprire il noi. Il monsignore alla guida della diocesi altoatesina da 15 anni, abbiamo tutti bisogno degli altri, dice. Passiamo ai quotidiani di lingua tedesca. Il Dolomiten, il direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente Ruffini, vince in Cassazione. Indagine Carbone delle Alpi, i giudici non ravvisano motivi per la sospensione del dirigente a seguito dell'indagine. Infine la Tageszeitung, sotto pressione, la psicologa Ilaria Perrucci spiega quali sono i fattori di stress per i giovani studenti altoatesini e in che misura la scuola riesce effettivamente a sostenerli. È davvero tutto, con questo il nostro giornale radio termina qui, prossimo appuntamento alle 12:10, grazie davvero per l'attenzione, una buona giornata.
31: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.30, apriamo in A10 in Liguria, ha segnalato un incidente in entrata a Celle Ligure. Ci spostiamo in A1 tra il bivio con la 14 e quello per la variante di Valico verso Firenze, dove si rallenta per un trasporto eccezionale. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strassigna e Firenze-Scandicci, in direzione del capoluogo si segnalano rallentamenti. Andiamo sul raccordo Siena-Firenze, nei pressi di Tavarnelle, in direzione Firenze. Il traffico è rallentato per un incidente. Ci spostiamo in A14 tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione Pescara. Attenzione per una perdita di carico. Chiudiamo infine in Calabria sulla statale 106 Ionica all'altezza di Condofuri Marina. In entrambe le direzioni una frana provoca rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto. Prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
2: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Caffè Europa. 7:33 minuti e 29 secondi. Buongiorno da Tiziana Di Simone. Un sabato perfetto per giocare all'enigmistica con l'Unione Europea. Oggi la presidenza di turno irlandese presenterà la Nego Box, cioè la scatola o lo schema del negoziato per il quadro finanziario pluriennale, il bilancio europeo dal 2028 al 2034. Ci sono i governi frugali in testa Germania e Svezia che vogliono un bilancio più snello, ci sono gli amici della coesione tra cui l'Italia che beneficiano della politica di coesione appunto pensata per ridurre le disuguaglianze tra le regioni europee, vogliono difendere questa voce ma anche la politica agricola comune, chiedono dunque un bilancio che non scenda sotto le dimensioni proposte dalla Commissione e cioè 1.800 miliardi di bilancio, ma i frugali a partire dalla Germania appunto vogliono tagliare almeno 100 miliardi dei 1.800, aprire questa nego box, questo schema del negoziato, come appunto farà oggi la presidenza irlandese, sarà un vero enigma e che seguirà poi la cronaca da Bruxelles e come spesso accade rischia di restare nella sua bolla, visto che la strada per arrivare al bilancio europeo è ancora piuttosto lunga. E se è un rompicapo l'Unione Europea della Nego Box, appunto, figuriamoci quanto può risultare criptica a noi profani la strategia europea per la tecnologia quantistica. E sì, vi avevo promesso una puntata ricca di domande enigmistiche ed è proprio così. Bruxelles dovrebbe mettere a punto entro fine anno una normativa in materia, ma prima di andare oltre e capire voglio capire di che si tratta con il nostro primo ospite, questa tecnologia quantistica, su cosa si basa. Allora diamo il benvenuto nel nostro caffè a Ugo Moschella, che è docente di fisica teorica all'Università Insubria di Como e ricercatore associato al CERN. Buongiorno professor Moschella.
10: Buongiorno.
9: Allora ci aiuti a capire di cosa parliamo quando parliamo di fisica quantistica.
10: Dunque, la fisica quantistica è la fisica del mondo del piccolissimo, regge il comportamento degli atomi, dei nuclei e della fisica sotto i nuclei. È una scoperta, diciamo, all'inizio puramente teorica, fatta più o meno 100 anni fa, nel 1925, che ha poi progressivamente cambiato il mondo macroscopico, cioè quello in cui viviamo. Questa fisica regge il comportamento degli atomi e poi abbiamo imparato a usarla progressivamente. La tecnica che è nata negli anni 60 con i laser e i transistor ha già cambiato completamente il mondo, perché se io le posso parlare tramite il mio telefonino è perché ci sono i transistor dentro, e questi transistor si comportano secondo le leggi della fisica quantistica, ma come gruppi di atomi, sono fenomeni collettivi. Adesso andiamo attraverso una nuova rivoluzione, perché abbiamo imparato a usare tecniche per manipolare gli atomi uno ad uno, e questo è la sorgente della nuova rivoluzione quantistica che stiamo per vedere arrivare.
9: Ecco, e quindi parliamo di questa tecnologia quantistica e in particolare parliamo di questi computer quantistici. Qual è la differenza tra un computer classico e quelli appunto con questa tecnologia quantistica?
10: Allora, ce ne sono di due tipi di computer quantistici che si basano su due delle conseguenze più sorprendenti della meccanica quantistica, che sono il cosiddetto entanglement, che in italiano potremmo chiamare intrusione, e l'effetto tunnel. L'entanglement, per spiegarglielo, fa capire bene la differenza tra il mondo classico e quello quantistico. Se lei ha una sorella gemella che parte per Pechino e a una certa ora vi mettete d'accordo per tirare una moneta per aria, testa o croce, tenete nota di quello che avete ottenuto, quando vi incontrate paragonate i risultati. Se vivete nel mondo classico i vostri risultati sono completamente diversi, se vivete nel mondo quantistico e siete intricati avete ottenuto esattamente gli stessi risultati. Questo spiega più o meno questo, un tipo di computer quantistici, quelli dell'Euro HPC per esempio, sono basati su questo fatto.
9: Ecco, quindi questa sarà una tecnologia speciale, questa Euro HPC che lei ha appena citato, che è un po' quelli che ha messo in campo l'Unione Europea in 6 paesi, uno è anche è in Italia, a Bologna, a Cineca, e anche qui ci spiega un po' la differenza tra questo tipo di computer di cui appena accennato e quello che invece verrà installato poi a Como lì presso di voi, giusto? Così
10: esatto.
9: Ho provato
10: questi
9: a sintetizzare.
10: Sono molto sperimentali, cioè sono ancora in uno stato embrionale, non possiamo usarli per fare calcoli. Quando potremo usarli, il nostro mondo moderno sarà in un certo senso in pericolo, perché i malfattori vorranno usarli subito per decodificare tutti i segnali crittografati. Il computer quantistico che installiamo a Como invece è di un altro tipo, usa l'effetto tunnel, come se lei volesse scavalcare una montagna e non ne ha l'energia, non ce la può fare. Nel mondo quantistico invece può comunque scavalcarla e può come attraversare un muro. Quindi questo effetto tunnel, lei guarda un paesaggio pieno di tante valli da una montagna e può trovare subito qual è la valle più profonda. Quindi è adatto per risolvere problemi di ottimizzazione. Questo è un computer quindi molto specializzato, ma che può già avere applicazioni industriali. Per cui quello che vorremmo fare a Como è un centro di ricerca universitario con intorno un ecosistema industriale.
9: Ecco, ma poi noi cittadini comuni a casa, al lavoro, utilizzeremo mai questi computer quantistici? Insomma, perché questa tecnologia quantistica ci dovrebbe interessare e magari si inserirà nella vita quotidiana? Abbiamo visto a un certo punto inserirci l'intelligenza artificiale e adesso sappiamo che è un po' intorno a noi, adesso vorremmo sapere se anche succederà così con la tecnologia quantistica.
10: Dunque, se lei fosse un agente di cambio di borsa e vuole ottimizzare un portafoglio, certamente potrà utilizzare un computer quantico, ma non ce l'avrà a casa. Sono già utilizzabili questi tipi di computer che le dicevo online, diciamo, ma sono oggetti difficili da avere dentro casa, bisogna avere molto spazio, un frigorifero molto grosso per andare allo zero assoluto, insomma
9: cose complesse, sì. per essere
10: ma li potremmo utilizzare anche personalmente, questo sì.
9: Beh, allora, grazie al professor Moschella che ci ha per essere
10: ma li potremmo utilizzare anche personalmente, questo sì.
9: Ecco. Beh, allora, grazie al professor Moschella che ci ha aiutato un po' a capire.

0: che hanno installato sono prototipi, sono in fase sperimentale, non sono ancora utilizzabili. Resta il fatto che nel training dell'intelligenza artificiale si spende una quantità di energia enorme e la possibilità, questi computer quantistici invece dal punto di vista energetico sono molto più economi, diciamo. Resta il fatto che un computer quantistico non può fare tutte le cose che fa un computer classico,
1: Eccoci.
0: ma
1: Allora,
0: potrebbe fare il training.
1: va bene, cercheremo di capire meglio. Grazie intanto per averci dato questa prima panoramica al professor Moschelle, e salutiamo il prossimo ospite che è il sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti. Buongiorno, ben trovato al nostro caffè.
2: Buongiorno e grazie dell'invito. E saluto anche il professor Moschella, ne
1: Ecco, cioè,
0: approfitto.
1: mi siete salutati, noi lo salutiamo. Intanto io ripartirei con il sottosegretario Butti sulla questione dell'Unione Europea. Come si relaziona su questa tecnologia con gli Stati Uniti e la Cina, che ovviamente sono in corsa su questa tecnologia quantistica? L'Unione Europea ha investito oltre 11 miliardi in investimenti pubblici negli ultimi anni, ma non attrae investimenti privati, insomma, non è una grande novità, ma su questo perché?
2: Ma guardi, è vero, l'Europa ha investito circa più di 11 miliardi negli ultimi 5 anni solo sul quantum. In Europa ci sono grandi ricercatori, abbiamo anche una base scientifica eccellente. Gli Stati Uniti sono partiti ovviamente prima, hanno una notevole capacità che io ho verificato anche nella missione che ho recentemente guidato del governo a Washington e a New York e nel North Carolina, di attrarre capitali privati. La Cina invece ha, dal suo punto di vista, una fortuna, però insomma, ha costruito questa forte capacità di investimento pubblico e di coordinamento strategico, cioè in Cina non c'è l'alternanza democratica, capisce? Il regime decide una strategia e quella strategia nessuno più la discute per 15-20 anni, le fa il Partito Comunista, insomma. Però io credo che la vera sfida europea sia un'altra, la sovranità tecnologica del futuro, o anche in parte del presente, non sarà l'autosufficienza, ma la libertà di scegliere le proprie interdipendenze. Cioè non dobbiamo necessariamente costruire tutto da soli, dobbiamo però possedere conoscenze, infrastrutture, competenze sufficienti per poter decidere, per poterci dare l'autonomia di decidere quali tecnologie utilizzare, in che modo, con chi collaborare e quali interessi proteggere,
1: Sottosegretario
2: che
1: Butti, insomma,
2: non è
1: qualche dubbio
2: un'utopia.
1: sul Made in Europe per questa tecnologia quantistica, da quello che intuisco sia dall'intervista col professor Moschella che dalle sue parole. Ma l'Italia come si posiziona su questo, sul fronte
2: Beh,
1: delle
2: innanzitutto
1: tecnologie
2: noi,
1: quantistiche?
2: lei sa che noi abbiamo rilasciato una strategia delle tecnologie quantistiche nazionali nel luglio dell'anno scorso. L'abbiamo fatto qualche giorno dopo rispetto alla strategia dell'Unione Europea. Era venuta a trovarmi la commissaria Virkkunen, con i nostri team ci siamo confrontati, quindi noi siamo praticamente l'unico paese europeo con un tipo di strategia così ben strutturata e così organica. Però noi vogliamo fare di più. Vogliamo cambiare il modo stesso in cui si misura il progresso quantistico di un paese. Oggi tutti si chiedono: ma tu quanti qubit hai? No? Come sentivamo anche prima dal professor Moschella. Io credo che presto la domanda più importante sarà: ma quanti problemi siamo capaci, in grado di risolvere? E
1: Risolvere.
2: grazie ovviamente a quei qubit. Noi, ad esempio, e le do uno scoop, il 16 ottobre, cioè venerdì prossimo, inaugureremo a Como, in occasione delle celebrazioni voltiane, il Volta B1, che è un computer quantistico da 4.400 qubit e che rappresenta un passo concreto verso l'utilizzo industriale di queste tecnologie. E stiamo ovviamente mettendo in campo altri
1: Noi
2: programmi.
1: cerchiamo appunto di dare una pennellata per far capire un po' quello che succede tra quelli che sono appunto quelli europei, dell'Unione Europea, finanziamenti, questa italiana, un po' quello che ci raccontava lei, quello che ci raccontava il professor Moschella, e magari rientreremo anche su questo tema.

0: nel nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, io ho aperto parlando di questa nego box, che è quasi un enigma europeo, comunque questa viene presentata oggi dalla presidenza di turno irlandese, questo schema ai governi. Dovrebbero essere secondo lei più fondi per l'innovazione, perché poi appunto noi difendiamo la coesione, difendiamo la politica agricola e l'innovazione, perché è vero, sono tanti però.
1: No, lei ha ragione, io credo che l'Europa abbia già fatto balzi in avanti notevoli sull'innovazione. Certo, ci sono dei problemi perché mettere d'accordo 27 paesi è un po' complicato, però c'è, in Europa usano questa brutta parola che è il sessennio 2028-2034, sì. Prevede complessivamente 2 miliardi di euro di risorse ovviamente importanti, con una fortissima attenzione alla competitività e all'innovazione. L'Europa però non deve soltanto finanziare l'offerta di innovazione, cioè deve imparare a costruire anche la domanda di innovazione. Se finanziamo un laboratorio per sviluppare una tecnologia, ma poi nessuna impresa o amministrazione europea la utilizza, certo. Rischiamo di aver finanziato una scoperta che produrrà ricchezza non in Europa ma altrove. Cioè noi abbiamo un problema che si chiama trasferimento tecnologico.
0: Questo è molto chiaro, sottosegretario Butti. Io la lascio però ci faccio una battuta: ma quale ricaduta concreta poi ha su noi cittadini questo sviluppo della tecnologia quantistica? Stamattina abbiamo aperto con questo, cerchiamo di dire qualcosa anche a chi ci ascolta di concreto.
1: Guardi, la vera rivoluzione sì. Quantistica sarà probabilmente una rivoluzione invisibile, cioè un cittadino non avrà bisogno di sapere che dietro un nuovo materiale, una nuova rete energetica più efficiente, un farmaco sviluppato attraverso le nuove simulazioni o un sistema di comunicazione più sicuro, ci sono delle tecnologie quantistiche, perché sarà, come dicono quelli bravi, by design, ma percepirà piuttosto i benefici. Percepirà assolutamente i benefici.
0: Perfetto, io ringrazio allora il sottosegretario all'innovazione Alessio Butti per aver preso il caffè con noi. Buona giornata. E adesso voltiamo pagina, proteste europee dalla Spagna alla Francia, le motivazioni viste da 2 giovani italiani impegnati nei movimenti e raccolte da Cecilia Mosetti.
2: Si è rotta la fiducia nel patto sociale. Così, in un'intervista al Corriere della Sera di qualche giorno fa, l'ex ministra degli esteri spagnola Arancha González ha sintetizzato e accomunato le rivolte che in questi giorni si sono diffuse in Francia e in Spagna. Motivazioni diverse ma stessa scintilla? E ripercorriamo i motivi delle proteste con chi sta partecipando. Dalla Francia, Ismaele, 23 anni, studente di filosofia alla Sorbona.
3: La principale rivendicazione è contro l'austerità e i tagli alla spesa pubblica, all'istruzione pubblica e insomma anche un attacco alle voci di bilancio della difesa che crescono sempre di più, e quindi in questo senso. E poi un attacco alla piattaforma PacoSup, che è un filtro tra l'istruzione superiore e l'università, l'accesso all'università in generale, appunto per sulle condizioni di studio, di vita degli studenti.
2: C'è una rete di studenti europei?
3: Sì, innanzitutto sicuramente le piazze in Spagna per il diritto all'abitare sono un elemento del panorama internazionale del rincontro, e poi direi anche i grandi scioperi studenteschi che ci sono stati in Germania negli scorsi mesi contro l'avvicinamento a una leva obbligatoria per i giovani, ma anche in Italia sono già iniziate, ho la parola d'ordine, fare come in Francia, in particolare attorno a Roma, delle occupazioni di licei, sempre con lo stesso orizzonte rivendicativo contro il riarmo e l'austerità.
2: Ismaele, tu ti sei trasferito in Francia perché, e le tue aspettative sono state confermate?
3: Ma io proprio diciamo su un piano egoistico direi che ero stato spinto proprio dal fatto che avevo l'impressione anche numericamente che l'investimento pubblico dell'università fosse maggiore, che quindi ci sarebbero magari state prospettive professionali nel mondo della ricerca in altro migliori, ma quando mi sono trasferito la situazione è già radicalmente peggiorata. C'è una crisi di prospettive generale delle giovani generazioni in Europa che prende queste forme di mobilitazione di massa in questo momento.
2: E dalla Spagna Lorenzo Velotti, ricercatore in sociologia politica tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Università Autonoma di Barcellona.
3: per tantissimi in Spagna più del 50% del salario va dritto a pagare l'affitto. La lotta per il salario e la lotta per l'affitto sono estremamente connesse ed è da questa considerazione che il conflitto per la casa si espande e in questi giorni addirittura ha ottenuto la convocazione dello sciopero generale. Cioè che per una vita degna c'è bisogno sia di salari degni che di una casa degna.
2: La protesta è stata innescata dallo sfratto di Mary Carmen Abascal, 87 anni, tra l'altro deceduta da pochi giorni, ma le motivazioni riguardano anche e soprattutto le nuove generazioni.
3: Sì, è una questione profondamente generazionale, perché soprattutto per i giovani che è diventato sempre più difficile sia comprare una casa che permettersi un affitto.
4: Tu sei in Spagna come ricercatore, hai partecipato alle proteste?
3: Sì, cerco il Movimento per la Casa e partecipo in vari modi allo stesso movimento.
2: Ci sono i sindacati degli inquilini, sono loro che animano la protesta.
3: Esatto, ci sono diversi sindacati per gli inquilini e per la casa e secondo me è proprio questa caratteristica un po' particolare della Spagna, per esempio diversa da come siamo organizzati in Italia, che ha permesso a questo movimento di costruire un vero e proprio soggetto di classe, da una parte gli inquilini e dall'altra i rentistas, cioè chi trae rendita dalla proprietà immobiliare.
0: Insomma, la società europea è sempre più una società del malessere e la frammentazione che ne deriva dovrà essere intercettata dalle prossime elezioni nei vari paesi. In che modo? Beh, saremo a vedere. E nell'ultimo spazio di questa puntata torniamo a parlare di Europa e territori, che è un tema caro a questa trasmissione. A Bruxelles seguiremo la prossima settimana quella delle regioni, da lunedì, perché è proprio dagli enti locali che si può misurare lo Stato dell'Unione Europea. Diamo il benvenuto a un ospite che ha preso spesso il caffè con noi, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Buongiorno e ben trovato.
5: Ma buongiorno a lei, grazie per il caffè a lei e ai radioascoltatori.
0: Un caffè veloce stamattina, un po' ristretto. Certo. Allora, si dice che l'Unione Europea appunto è debole e marginale. Lei è sindaco di una città di confine che con l'allargamento dell'Unione nel 2004, nuovi paesi, con l'arrivo della Slovenia, ha visto cadere un muro, quello tra Gorizia e Nova Gorica. Questo successo è stato celebrato l'anno scorso, lo ricorderete tutti, con le due città che sono state capitale europea della cultura. Però arrivare qui a richiesto e trovare nuovi equilibri ci è voluto sforzo, no, Ziberna?
5: Assolutamente un percorso partito da lontano e non è ancora ovviamente finito. Se condivido la sua considerazione sul fatto che l'Europa stia vivendo in questo momento un periodo di debolezza e di marginalità per tutte le ragioni che conosciamo, dal riposizionamento, dell'equilibrio di Stati Uniti, Russia, Cina, India, eccetera, eccetera. Ma soffriamo anche l'incapacità di parlare con una sola voce, anche la dipendenza dagli approvvigionamenti energetici e la gestione dei flussi migratori. Però quello che mi piace sottolineare è come in questo contesto comunque l'Italia si stia ritagliando un ruolo come punto di riferimento. Gorizia, come diceva lei, insieme a Nova Gorizia lo scorso anno è stata la prima capitale europea transfrontaliera. Non per nulla, lei lo sa, perché conosce Gorizia, era chiamata la piccola Berlino perché il confine dopo era tagliato letteralmente in due la nostra città. Però abbiamo avuto la capacità di trasformare questo confine fortemente divisivo, no? Cioè, un testimone delle grandi tragedie del Novecento, l'abbiamo trasformato in un luogo di coesione, di collaborazione internazionale, di grandi opportunità.
0: Ecco, ma che in questo periodo, tra l'altro, i Balcani occidentali bussano sempre alla porta dell'Unione, dopo Croazia e Slovenia restano in attesa Montenegro e Albania, l'Italia spinge per questa integrazione, Bruxelles in settimana ha presentato un piano con nuovi paletti. Lei che è sindaco, appunto, è anche presidente della Commissione Politiche Comunitarie Internazionale dell'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, come valuta gli enti locali un'Europa che si allarga, in particolare dal suo osservatorio?
5: Io mi auguro davvero che queste considerazioni siano più condivise possibile, nel senso che l'allargamento ai Balcani è una straordinaria opportunità sia per l'Italia che per naturalmente noi comuni, ovvio. Certo che Montenegro è quello che è, probabilmente già nel 2028 entrerà, però paesi come l'Albania, ma anche bussano la nostra porta al Kosovo, la Macedonia. Vede, Gorizia, queste comunità le ospita già da tantissimi anni, sono straordinariamente laboriose e mi creda quando vi dico che rappresentano un valore aggiunto per i nostri comuni, le nostre comunità. Ecco perché io credo che Bruxelles dovrebbe fare un passo indietro, meglio la tecnocrazia europea dovrebbe fare un passo indietro per consentire di riaffermare il primato della politica. Noi, a mio avviso, noi dovremmo addirittura accelerare questo processo di allargamento, sia certo per ragioni economiche, ma assolutamente anche per ragioni di ordine politico. Se non lo facciamo noi, altre aree del mondo potrebbero farlo.
0: Io mi devo firmare qui con il sindaco Ziberna, che comunque ci tornerà a trovare sicuramente presto. Lo ringraziamo, buona giornata sindaco Ziberna, grazie.
5: Buona giornata a lei.
0: E allora noi ci fermiamo qui e potete riascoltare il nostro podcast su Rai Play Sound. Grazie a Cecilia Mosetti in regia, a Gennaro Strazzullo per la parte tecnica, a voi per l'ascolto. Vi aspetto sabato prossimo. Un saluto da Tiziana Di Simone.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
14: Tutti per Eurocash.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
16: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
17: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Intesa sul diesel, telefonata Trump-Putin, il presidente americano. I prezzi scenderanno, sospese le sanzioni sul gasolio russo. Zelensky, il terrore aumenterà. I negoziatori di Kiev a Miami. L'ira di Israele, Casa Bianca, sul Nobel per la pace a Navi Pillay, denunciò il genocidio a Gaza. Washington annuncia misure contro la Corte Penale Internazionale. Tajani, l'Italia sostiene l'AIA. Legge elettorale, Mattarella firma lo Stabilicum, la maggioranza, avanti fino alla fine della legislatura, le opposizioni, ci rivolgeremo alla Consulta. Sigfrido Ranucci, respinto il ricorso per il reintegro alla conduzione di Report, i giudici, legittima la decisione della RAI, il giornalista, accetto la sentenza. Colpo grosso all'Antinori, rubate bottiglie di vino pregiato per 5 milioni di euro, ultimo caso di una lunga serie di clamorosi furti enogastronomici. Strenna natalizia in anticipo e April's Gone, la nuova canzone di Norah Jones e Chris Stapleton, duetto intimo su un amore fragile da riscoprire. Serie A, si riparte, l'Inter almeazza con il Parma di Gilardino, motori e il giorno delle Sprint Race, alle 9 in Indonesia la MotoGP, alle 11 Formula 1 a Singapore. Buongiorno da Danilo Giannese. Da una parte la tela diplomatica per raggiungere un accordo di pace in Ucraina, dall'altra una telefonata che viene definita un successo. Questa la sintesi sul lavoro dell'amministrazione Trump in queste ore. A Miami proseguono infatti i colloqui tra la delegazione di Kiev e gli inviati speciali della Casa Bianca, mentre il presidente Trump annuncia un accordo con Putin sul gasolio russo, accordo che non piace a Zelensky. Subito il punto con il corrispondente.
4: And I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Voglio ringraziare il presidente Putin, sinceramente. Con queste parole Trump si rivolge ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Il riferimento è all'accordo con la Russia per immettere gasolio sul mercato globale e calmerare i prezzi dei carburanti. È il frutto della telefonata tra il leader di Washington e quello di Mosca. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump in precedenza sui social. È stato concordato che la Russia fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale e poi altri ancora nei mesi successivi. Il presidente nel post social non fa alcun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, ma sottolinea che questa intesa, unita a quello che definisce il totale controllo americano dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti nel paese ad abbassarsi rapidamente. Un risultato molto caro al presidente in vista delle elezioni di metà mandato. Il tesoro dunque sospende le sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi 6 mesi. Putin poi conferma l'accordo e si dice fiducioso che avrà un impatto positivo sull'economia globale, mentre il presidente ucraino Zelensky commenta: sembra un regalo di compleanno per Putin, è assolutamente terribile. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Fin qui il ruolo di Trump nella difficile mediazione tra Mosca e Ucraina. Altro capitolo, l'assegnazione del Nobel alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, da decenni in campo contro i crimini di guerra. Il capo della Casa Bianca ha attaccato il comitato del Nobel e rivendicato il premio per se stesso. Washington ha dunque annunciato misure contro la Corte dell'AIA. In studio mi ha raggiunto Claudia Stamerra. Claudia.
6: Sì, il Nobel assegnato alla giurista Navi Pillay. The Nobel Peace Prize. Secondo il comitato norvegese ha dimostrato integrità e coraggio nel perseguire i crimini di guerra contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Un lungo percorso, quello di Pillay, nazionalità sudafricana, origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Ma l'assegnazione del premio ha scatenato una tempesta che arriva anche dall'America. Fu proprio Navi Pillay un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza commesso da parte di Israele. Ha tuonato e continua a tuonare il presidente americano, che ha definito l'assegnazione una vergogna, che ha duramente attaccato anche il comitato di Oslo, rivendicando il premio per sé. Una macchia indelebile, non dimenticheremo mai il rifiuto della Norvegia di voler conferire il premio Nobel agli Stati Uniti, ha detto Trump. E Washington ha annunciato sanzioni contro la Corte dell'AIA, minacciando di paralizzarne le attività. Continueremo a lavorare, ha ribadito la presidente Akane, che ha fatto appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dal processo di Norimberga contro i nazisti. E anche il premier Netanyahu si scaglia contro l'assegnazione del Nobel a Navi Pillay. Da Gerusalemme la corrispondente.
0: Prima le parole durissime del ministero degli esteri israeliano, il comitato Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, Goebbels starà applaudendo dall'inferno. Poi è stato il premier Netanyahu a intervenire. Il comitato Nobel ha perso la sua bussola morale nel dare la più alta onorificenza a una persona che ha costruito la sua carriera fabbricando bugie contro lo Stato di Israele. Netanyahu aggiunge però anche la sua soddisfazione per la decisione annunciata dall'amministrazione Trump di porre sanzioni alla Corte Penale Internazionale, una reazione rabbiosa, quella di Israele, accusato di aver commesso un genocidio da navi pillai solo lo scorso anno, quando la guerra nella striscia di Gaza era ancora in corso, al termine del lavoro della commissione d'inchiesta indipendente voluta dalle Nazioni Unite, un premio attribuito mentre la striscia di Gaza resta nel limbo con un cessate il fuoco che non ha fermato gli attacchi mirati e con la popolazione che vive in condizioni estreme tra la distruzione. E mentre la Cisgiordania, mai come in questi ultimi tempi, è sconvolta dalle violenze quotidiane dei coloni, che hanno già spinto molte comunità palestinesi a spostarsi. Anche ieri ci sono stati decine di attacchi, in particolare nei campi dove è cominciata la raccolta delle ulive. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
6: Alla giurista vincitrice è arrivato invece il plauso della presidente della Commissione von der Leyen, che ha sancito l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale, e l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, si è schierata contro le sanzioni alla Corte dell'AIA.
3: E lo sentivamo, l'Italia sostiene appunto la Corte dell'AIA sulle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti, interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani. Crediamo nel ruolo della Corte Penale Internazionale e lo sosteniamo con convinzione. Continueremo a difendere il sistema internazionale basato su regole e responsabilità, così in un'intervista al Messaggero. Non spetta agli Stati commentare il Nobel, aggiunge il ministro. Un attacco, quello del presidente americano, che il Partito Democratico definisce gravissimo e inaccettabile, chiedendo l'attivazione dello statuto di blocco contro le sanzioni, annullandone l'effetto in Europa, richiesta a cui si uniscono anche 5 Stelle e AVS. Altro capitolo che ha come protagonista l'amministrazione Trump, l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, condanna la pena di morte nonché la sua spettacolarizzazione, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. Le 8 e 7 minuti, questa è Rai Radio 1. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio al congresso dei tributaristi. Essere intransigente con chi fa il furbo, ma andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti, questo deve fare uno Stato giusto, ha detto la Premier parlando delle misure del governo per riformare il sistema tributario. Sentiamo le sue parole.
7: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
3: E veniamo al dibattito politico, ancora centrale la legge elettorale, il cui testo, dopo il via libera definitivo alla Camera, è stato firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 24 ottobre.
8: Obiettivo autunno 27. Con la legge elettorale in cascina, il centrodestra guarda al prossimo anno di legislatura. Smentite quindi le ipotesi di voto anticipato a primavera, che pure erano arrivate proprio da esponenti di Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli.
9: Pensiamo di rivincere le elezioni, ma abbiamo un impegno comunque con gli italiani. Fino all'ultimo minuto possibile vogliamo assolvere il nostro impegno, quindi ogni secondo utile lo utilizzeremo.
8: Lo stesso approccio di Lega e Forza Italia, concordi sul voto a settembre, meno su nuovo contributo delle banche in manovra, caldeggiato da Matteo Salvini ma non dagli azzurri. Prima si vota, meglio è, taglia corto dall'opposizione. Elly Schlein.
10: Gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. Il costo dell'energia però è il più alto d'Europa. Davanti a questo noi abbiamo l'ambizione di far ripartire insieme questo paese.
8: La segretaria PD parla all'evento di Lega Coop. Prima di lei interviene Giuseppe Conte, che come Verdi Sinistra preme per definire il programma comune, senza dimenticare che rimane aperta la questione del candidato premier previsto dalla nuova legge elettorale, un testo contro cui le opposizioni presenteranno già lunedì il ricorso alla consulta. Lucio Bondi, GR1.
3: Rai Radio 1, siamo alla cronaca. La vicenda Report. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma.
11: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda La Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato fra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. Con questa motivazione fondamentale, i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci tre soluzioni alternative: la vicedirezione del TG3, quella di Rai News 24, oppure l'incarico di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nell'ordinanza si spiega che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo ad occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici RAI. La consigliera d'amministrazione Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità, mentre il direttore del approfondimento Corsini ha dichiarato: è la conferma che abbiamo lavorato correttamente. Giancarlo Rossi, GR1.
3: È stato arrestato il datore di lavoro dell'operaio 61enne morto a Caivano, in provincia di Napoli, caduto da un capannone. La svolta delle indagini nel giorno dei funerali. Dalle indagini sono emerse diverse irregolarità nel comportamento fraudolento dell'imprenditore.
12: Ha provato a convincere Salvatore Calignano in fin di vita a nascondere la verità. Non solo, ha registrato il suo contratto il giorno dopo l'incidente. Michele De Rosa, 37 anni, titolare della società di costruzioni di Caivano, dove lavorava. Calignano, morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, è agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Per la procura il quadro dell'incidente è chiaro, commenta il legale della famiglia Francesco Petruzzi.
13: Le telecamere hanno ripreso tutta la scena, Salvatore non è stato spostato, non era vero che il datore non c'era e ha provato a convincerlo a dichiarare di essere stato investito da un'auto.
12: Calignano lavorava in nero come gli altri due operai presenti il giorno dell'incidente, incontestabile dalle immagini di videosorveglianza che fossero privi di qualsiasi dispositivo di protezione. Restano indagati per gli stessi reati anche i due committenti dei lavori. La svolta nell'inchiesta è arrivata al giorno dei funerali di Salvatore Calignano, a Orta di Atella, lo strazio della moglie e le due figlie strette in un abbraccio in una chiesa semivuota. Don Paolo Gaudino.
14: Una persona buona, lavoratrice, che non si tirava indietro.
12: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Morti sul lavoro, il cui numero è cresciuto nei primi 8 mesi dell'anno, e quanto emerge da un report dell'INAIL.
15: Crescono gli infortuni e i decessi sul lavoro, un trend negativo che colpisce i lavoratori sia all'interno delle aziende sia durante gli spostamenti quotidiani. Secondo i dati diffusi dall'INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, ovvero 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025. In aumento anche le denunce di infortunio, che nei primi 8 mesi dell'anno risultano in crescita del 5,1%. Per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio del 7% e dei casi mortali del 2,7%. Per la ministra del Lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1.300.000 persone in più al lavoro e che l'incidenza percentuale degli infortuni è più bassa rispetto a quella del 2019, ha commentato. La fascia d'età più colpita, con un aumento del 10,7%, e quella dei 60-69 anni. Gelsomina Testa, GR1.
3: La strage di Capodanno a Crans-Montana, ancora niente accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati nell'incendio del Constellation. 1,5 milioni di franchi, il conto degli ospedali svizzeri. Secondo gli accordi internazionali, le fatture inviate alle famiglie dovrebbero essere pagate dallo Stato italiano, ma il governo si è rifiutato poiché si tratta di una strage per la quale sono in corso indagini che tirano in ballo il cantone e il comune di Crans. Assurdo che l'Italia paghi, dice ai nostri microfoni Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi feriti. Sentiamolo.
16: Il sentimento comune è che queste spese sanitarie vengano come minimo sospese fino all'esito del processo, se non completamente stornate, perché è evidente ormai a tutti che questa strage è stata provocata anche e soprattutto dalla negligenza della pubblica amministrazione locale.
3: Maltempo, danni e disagi soprattutto al centro-sud, le maggiori criticità in provincia di Trapani per una doppia tromba marina che ha colpito il porto di Marsala e l'entroterra, danneggiando anche una scuola. Feriti anche alcuni bambini, nubifragi a Brindisi, a Napoli, in città in tutta l'area, a Nettuno, sul litorale romano, i carabinieri hanno salvato due persone con disabilità motorie nella loro casa. E oggi ancora allerta arancione in Sicilia, parte di Calabria, Puglia e Campania, le previsioni con il colonnello Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
17: Temporali anche di forte intensità sulla Sicilia orientale, la Calabria, in Campania, la Puglia meridionale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche sui settori adriatici, sia al nord, sulla Toscana e sulla Sardegna. Tempo più asciutto per domani, la perturbazione tenderà ad abbandonare il paese, portando un miglioramento anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Ancora qualche piovasco su Calabria meridionale, Sicilia settentrionale e Puglia.
3: Il maxi furto nella cantina Antinori di Cortona, in provincia di Arezzo, un bottino da 5 milioni di euro, secondo l'azienda, senza precedenti in Italia. Bottiglie pregiatissime, difficili da piazzare per i super organizzati ladri che hanno messo a segno il colpo.
18: Hanno disattivato allarme e telecamere. Per caricare le casse hanno usato perfino i muletti dell'azienda. Così una banda di professionisti ha svuotato la cantina della Marchesi Antinori a Cortona. 30.000 bottiglie dell'annata 2023, 5 milioni di euro di valore tra Tignanello, Guadoaltasso e Solaia. L'azienda ha avvisato i clienti in tutto il mondo di diffidare delle offerte fuori dai canali ufficiali. Vini di questo tipo non sono facili da piazzare, ma è solo l'ultimo caso di clamorosi furti enogastronomici. A settembre nelle Langhe sono sparite 3.000 bottiglie di Barolo. Qualche anno fa in Spagna una coppia ha ripulito la cantina di un ristorante 3 stelle Michelin, mentre nel Regno Unito un falso grossista si è fatto consegnare 950 forme di cheddar. L'episodio più clamoroso forse in Germania, quando nel 2013 sparirono 5 tonnellate e mezza di Nutella, sufficienti per offrire la colazione a 300.000 persone. Non si è mai saputo però come sono state impiegate. Federico Mello, GR1.
3: Arriva al cinema il 22 ottobre Ragione e Sentimento, nuova trasposizione del romanzo di Jane Austen pubblicato nel 1811 e diventato un classico della letteratura romantica. Abbiamo incontrato il cast, che ascolteremo più diffusamente alle 13.20 su Radio 1 in tutti in sala.
19: Ho saputo delle vostre avversità. Vi mariterò tutte e tre prima che ve ne accorgiate.
20: Well, I first read Jane Austen when I was
21: ho letto Jane Austen da adolescente, poi ho studiato letteratura inglese. Ho sempre amato che abbia inserito temi alquanto sovversivi per l'epoca nel suo lavoro.
20: Quite subversive.
21: Georgia Oakley, la regista del nuovo adattamento di Ragione e Sentimento per il grande schermo. Il cuore restano le sorelle Dashwood, Eleanor e Marianne, e il loro modo diverso, ragione e sentimento, dovere e passione, di affrontare l'amore e la vita. Eleanor è Daisy Edgar Jones.
20: Two sides very much of the same coin.
21: Sono due facce della stessa medaglia, ci dice, ma si aiutano a crescere. Eleanor è la maggiore e sa che deve tenere un occhio sulla sorella.
22: Sempre a predicare prudenza tu. Se devo cadere preferisco che sia da molto in alto.
21: Mariam è Esme Creed Miles.
20: They enter the story.
21: Questa storia inizia con Mariam ed Eleanor costrette a lasciare la loro casa. Devono dipendere da qualcun altro, ma tutto affrontano insieme. È la sorellanza, e credo che in questo si possano ritrovare anche le ragazze di oggi. Miriam Mauti, GR1.
3: La musica ora, April's Gone, è la nuova canzone natalizia che vede insieme Norah Jones e Chris Stapleton e che mette insieme le diverse stagioni di una relazione.
23: In the spring he gave me flowers.
24: Prime piogge autunnali e già si pensa all'inverno, alle festività natalizie. È una canzone ispirata a quel periodo, April's Gone, nuovo singolo firmato da Norah Jones in duetto con Chris Stapleton. La penna è quella della cantautrice statunitense che indaga su un amore fragile che si sta dissolvendo lentamente, un legame vicino alla rottura che cerca una spinta nel periodo delle feste. Un pezzo che nasce da una bella sinergia tra l'intimità della Jones e l'indole country di Stapleton, una collaborazione trasversale per il racconto di questo amore in cenere e della scintilla natalizia per riaccenderlo. Cause Dopo aver scritto April's Gone, continuavo a sentire nella mia testa la voce di Chris che la cantava, racconta Norah Jones. La sua voce è semplicemente incredibile. Marcella Sullo, GR1.
3: E ora la pagina sportiva, a seguire inviato speciale con un focus sulla sicurezza. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Giovanna Insardi. Da Danilo Giannese, buon ascolto, buona giornata.
0: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: GR1 Sport.
4: Buongiorno da Giorgio Germanò. Calcio in apertura. Dopo la lunga pausa per gli incontri di Nations League, torna il campionato, un trittico di partite per aprire la sesta giornata in Serie A.
5: Inter-Parma potrebbe essere la partita delle grandi novità. Tra i pali, caldissimo Ivan Provedella, pronto al debutto anche Alexander Stankovic, il figlio di Dejan, quasi pronto Çalhanoğlu, convocato Spence, in attacco Thuram Bonny, ma il toro Lautaro Martinez vuole giocare dal primo minuto. Ieri Christian Kivu in conferenza stampa ha parlato così.
6: Siamo incontrati tutti da due giorni, oggi è l'unico allenamento dove abbiamo avuto tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia. Siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
5: La prima di Gilardino sulla panchina del Parma a San Siro contro l'Inter. Ecco l'ex bomber, ora allenatore.
7: Sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano.
5: Vigilia di Napoli-Frosinone, obiettivo filotto di vittorie per Massimiliano Allegri, che andiamo ad ascoltare.
8: Inizia un mese importante di 9 partite, vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri. Più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori.
5: Ad aprire la sesta giornata di Serie A, oggi alle 15, Genoa-Fiorentina, Emilio Mancuso, GR1.
4: Ieri si è giocato invece in Serie B una partita 4-1 dell'Avellino sulla Sampdoria. Intanto la nazionale donne si avvicina al mondiale della prossima estate in Brasile, aggiudicandosi con il punteggio di 2-0 sul campo neutro di Tbilisi il primo dei due scontri ravvicinati con la Bielorussia. Martedì il ritorno a Firenze. Apriamo adesso la pagina dei motori, a cominciare dal motomondiale in Indonesia.
9: Prima pole in carriera per Raul Fernandez. Il madrileno dell'Aprilia Trackhouse non migliora il record della pista fatto segnare ieri in prequalifica, ma guadagna comunque la sua prima partenza al palo, confermandosi in grande spolvero in questo weekend indonesiano. Per 109 millesimi mette la sua moto di Noale davanti a quella di Marco Bezzecchi, rallentato dalle bandiere gialle nel suo secondo time attack quando era in linea proprio per abbassare il tempo dell'iberico. Ma è comunque una qualifica che non può non far sorridere il riminese, che si conferma tra i più veloci sul circuito di Mandalika e soprattutto partirà davanti ad entrambi gli altri pretendenti al titolo. A completare la prima fila, un po' a sorpresa, c'è infatti la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, staccato di meno di 2 decimi dalla pole. Marc Marquez limita i danni, ma dovrà comunque partire dalla quarta piazzola ad aprire la seconda fila dello schieramento e sarà affiancato dal leader del mondiale Jorge Martin, quinto con l'altra Aprilia ufficiale. L'iridato 2024 conferma di non essere ancora postissimo e di dover crescere se vuole provare a giocarsi il successo, che per il momento sembra essere un discorso limitato agli altri due piloti di Noale. Decimo Bagnaia davanti a Morbidelli. Luca Cesaretti, GR1.
4: E fra poco più di mezz'ora, alle 9 esatte su questa rete, potrete ascoltare la diretta della gara sprint. Alle 11 invece su Rai Radio 1 Sport la diretta della sprint race del Gran Premio di Singapore Formula 1. Ascoltiamo la vigilia.
10: Paradossi motoristici. Dal punto di vista del peso specifico, la giornata di oggi a Singapore rischia di essere più importante di quella di domani, con buona pace di Enzo Ferrari e del suo i punti si fanno alla domenica, che è e resta vero, per carità, ma in una pista come Singapore, dove i sorpassi sono un'apostrofo rosa tra i muretti e le strettoie, la qualifica è forse la parte più interessante e decisiva in ottica punti della domenica. E poi non è più vero anche per un altro motivo. Punti in palio ce ne sono anche oggi, infatti, nella sprint race con Verstappen che alle 11 partirà davanti a tutti, davanti a Russell, alla disperata ricerca di un risultato importante, considerato che comunque vada poi la qualifica, domani partirà ultimo nella gara vera e davanti alla Ferrari di Leclerc, che sperava in qualcosa di più della seconda fila e del terzo tempo. L'altra rossa, quella di Hamilton, è sesta, giro pazzo in SQ3 tra un traverso e l'altro, ma nelle ultime curve gomme finite. Più indietro ancora Antonelli, settimo, il leader del mondiale, con la Mercedes aggiornata che forse non è ancora però a livello di quella vecchia. Altro paradosso di una Formula 1 così complicata che tra SQ1 ed SQ2 ci si è dovuti fermare 10 minuti perché un errore umano ha tolto e poi riattivato una specifica modalità di motore. Ma tant'è. Sportivamente parlando, il bello arriva oggi, come detto. Dal punto di vista tecnico, dopo l'autogol della Malesia, ancora una volta una figura così così. Manuel Codignoni, GR1.
4: Chiudiamo con il nuoto. Alberto Razzetti ancora sul podio nella Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. L'azzurro nella tappa di Tashkent in Uzbekistan si è classificato terzo nei 200 farfalla, quarto piazzamento sul podio dopo i tre dello scorso fine settimana a Baku. Ci fermiamo per il momento qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
16: Tutti per Orocash.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.30, apriamo in A4 tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia, attenzione per una perdita di carico. In A13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna, raccomandate invece prudenza alla guida per la presenza di animali sulla carreggiata. Andiamo in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, dove si registrano rallentamenti. In A1 sul tratto Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno verso Firenze si rallenta per una perdita di carico. Andiamo ora sul raccordo per Benevento all'altezza di San Giorgio del Sannio in direzione Benevento Stazione. Il traffico è rallentato a causa del fondo stradale dissestato. Sulla statale 106 Ionica in Calabria si segnala invece che è stato chiuso il tratto tra Sant'Elia e Condofuri Marina in entrambe le direzioni a seguito di una frana. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra due ore. Buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.
0: Inviato Speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora una tragedia sul lavoro è accaduto questa notte all'interno dell'anfiteatro Flavio.
22: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura.
23: Era il 23 settembre, 9 giorni dopo.
24: 3 indagati per l'operaio morto in ospedale dopo essere stato trovato ferito in strada a Caivano.
25: Mio zio lavorava in nero e senza sicurezza.
23: Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano. Dalle indagini emerge che avrebbe formalizzato l'assunzione di Calignano dopo l'incidente mortale.
26: E ancora, nelle ultime ore.
24: A Roma un meccanico schiacciato sotto il camion che stava riparando. Nella Vellinese un operaio precipitato da 16 metri dopo il cedimento di un lucernaio.
27: Il trattorino è crollato verso terra schiacciando l'imprenditore edile di 62 anni, originario di Solbiateano ma residente Ornago, in provincia di Monza e Brianza.
23: Ogni giorno 3 persone muoiono per incidenti sul lavoro, una strage che non si ferma.
28: Quella delle morti sul lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che nel nostro paese ha già mietuto centinaia di vite. Non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. È evidente che l'impegno per la sicurezza del lavoro richiede di essere rafforzato.
23: Questo è Inviato Speciale. Io sono Carmen Santoro. Domani è la giornata nazionale per ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa dall'ANMIL. Quest'anno si celebrerà a Longarone, a 63 anni dal disastro del Vajont. Una scelta simbolica per chiedere di cambiare passo sulla sicurezza, a cominciare dal contrasto alla precarietà e alla irregolarità del lavoro. Per fare il punto, Rita Pedizzi ha intervistato Raffaele Guariniello, il magistrato che aveva indagato sulla strage alla ThyssenKrupp.
29: Siamo stanchi di sentire parole generiche di circostanza. Io darei un consiglio. Si mettano a studiare tutte le sentenze della Cassazione penale. Capirebbero che oggi in Italia abbiamo un grandissimo problema. È il problema degli infortuni che accadono a quelli che si chiamano i lavoratori distaccati.
23: Chi sono i lavoratori distaccati?
29: I lavoratori che lavorano al di fuori dei locali della propria azienda, per la strada o in altre aziende o nei cantieri. Per quanto tempo dovremo rassegnarci a leggere, pressoché tutti i giorni, sentenze in cui si dice il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice si trova sul tetto di un edificio, precipita per mancanza di misure di sicurezza, muore. E allora, di fronte a eventi del genere, come non rimanere stupiti? Se io leggo nuove norme che pensi limitano la punizione di fatti gravi come le violenze o molestie, ad esempio, il danno dei lavoratori, solo se sono commessi al di fuori dei locali aziendali. E come non stupirsi se si propone, anche autorevolmente purtroppo, di scrivere norme che limitano la punizione del datore di lavoro solo nel caso, pensi quanto difficile da dimostrare, della colpa cosiddetta grave, per non parlare delle malattie professionali. Ci ha fatto sapere l'INAIL che hanno raggiunto il valore più alto degli ultimi 26 anni.
23: Perché?
29: Perché si lavora in condizioni che determinano lo sviluppo di malattie professionali. Ma allora mi spiegate perché da alcuni anni in Cassazione penale non arrivano più le malattie professionali? E qui l'INAIL ci dice che nell'ultimo anno sono state segnalate 98.312 malattie professionali. Ma dove sono andate a finire? Devo pensare che ispettori e magistrati, pubblici ministeri non fanno più indagini in questa materia? Devo pensare che i medici non riferiscono all'autorità le patologie lavorative che riscontrano nell'ambito della propria attività di cura? Cioè, io ricordo che sino ad alcuni anni fa processi penali per malattie professionali se ne facevano, ma adesso sono alcuni anni che io non trovo più in Cassazione, e le vedo tutte le sentenze, casi in cui si sia fatto un un processo penale per malattie professionali. 98.312 in un solo anno. Dove sono finite?
1: Il problema sono questi appalti a cascata?
29: È una delle cause maggiori. Cioè, qui abbiamo due fenomeni in particolare. Il primo è quello in cui c'è un'impresa, si chiama una piccola impresa, a fare certi lavori al proprio interno, e quindi quella piccola impresa distacca i suoi lavoratori presso la grande impresa. Poi c'è il fenomeno dei cantieri edili, quello che noi vediamo continuamente per le strade. Le protezioni non ci sono. Questi sono i fenomeni che noi dobbiamo assolutamente combattere, facendo indagini, accertamenti. Purtroppo questo è il fenomeno dei lavoratori cosiddetti distaccati. Preoccupano moltissimo proprio questo tipo di infortuni. È su quelli che dobbiamo lavorare moltissimo.
23: E c'è una strage che è rimasta impressa nella memoria collettiva, quella di 70 anni fa, a Marcinelli, in Belgio. La maggior parte delle 262 vittime erano minatori emigrati dall'Italia. Con Cecilia Rinaldini, il ricordo e il dolore. Il montaggio è di Andrea Di Marco.
3: Io ci penso sempre e mi ricordo sempre quella brutta giornata, bruttissima, più nera del carbone.
4: Lucia Romasco, 91 anni, delle vedove italiane di Marcinel, è la sola ancora in vita. Siamo a Manottello, in Abruzzo. Da qui proveniva il numero più alto di minatori italiani morti al Bois du Cazier. La signora Lucia, che quasi non ci vede più, mi mostra l'orologio del marito, Santino Di Donato, e la sua piastrina con il numero 256, la medaglietta che ogni minatore consegnava all'ingresso della miniera prima di scendere nelle viscere della terra e che riprendeva all'uscita. Suo marito Santino quella medaglia non l'ha più ripresa. Lucia, la mattina dell'8 agosto del 1956, non la può dimenticare. Con lei, appena ventunenne, il figlioletto Giuseppe nel passeggino.
3: Io stavo a casa di mia sorella che aveva la febbre a 38. Tutto un momento ho cominciato a sentire le urla. Mi vado a affacciare alla porta di questa strada. Mi vedo un'amica mia con le mani ai capelli che strillava. Oddio, sorella, Concettina, che è successo? Si sta a bruciare la mina. Figurati, io ho gridato dentro casa di mia sorella, ho sbattuto la porta, ho lasciato mio figlio al carrozzino. Mia sorella che aveva la febbre, me ne sono andata alla miniera. Quando sono arrivato, tutti i cancelli chiusi, le sirene che suonavano, fuori non ci si entrava più per il popolo che è arrivato. Però la miniera si è bruciata, le povere figlie, mamma si è morta.
4: 262 rintocchi al Bois du Cazier di Marcinel, uno per ogni minatore morto. Davanti a una folla commossa di fratelli, sorelle, figli, nipoti e pronipoti, autorità, associazioni e sindacati, nel 70° anniversario di uno dei più gravi disastri minerari del dopoguerra, torna a suonare la campana dedicata a Maria Mater Orfanorum, la Madonna Madre degli Orfani. Bambini e bambine di 12 stati diversi rimasero senza padre, come il signor Vito Pinto di Mola di Bari. Aveva 10 anni quando è morto il papà qui a Marcinel.
5: Mio papà si chiamava Pinto Giuseppe e teneva 37 anni. Io quel giorno mi ricordo tutto. Dovevo andare a scuola quella mattina, uscì da fuori alla baracca e vidi il fumo che usciva dalla miniera. Mamma, che c'è? Siamo venuti qua a piedi scappando, abbiamo trovato i cancelli chiusi, pompieri, ambulanze, e siamo stati 2-3 giorni fuori senza alcuna speranza. Dopo 40 giorni l'hanno tirato fuori al mio babbo. Lo sa a che profondità l'hanno trovata? A 1030 metri. Non mi pare ricordare.
4: Il signor Giuseppe Pinto era emigrato in Belgio perché in Italia nel dopoguerra c'era la miseria.
5: Hanno perso la vita per un pezzetto di pane, per la loro famiglia, per i loro figli. Nel 51 mio padre partì perché in Italia si faceva la fame, senza lavoro, e fu il boom dell'immigrazione.
4: Emigrarono 300.000 nostri connazionali solo in Belgio, attratti dalle promesse allettanti dei manifesti rosa affissi in tutto il paese in base all'accordo siglato con Bruxelles nel giugno del 46 per mandare manodopera in cambio di carbone. Emigrò anche Urbano Ciacci da Fano, ultimo minatore del Bois du Cazier ancora vivente. Nel 70° anniversario indossa ancora la divisa azzurra, il fazzoletto rosso dei minatori, il casco e la lanterna. Lui si è salvato perché in quei giorni era tornato in Italia per sposarsi.
2: Urbano, lei perché è partito per venire qua a lavorare?
6: Perché era ora di andare a fare il servizio militare e io ero povero. 24 mesi di soldato, tornavo, ero ancora più povero di prima. Ho fatto domanda di venire qui a lavorare in miniera, se potevo partire, ha detto sì. E il matrimonio e la moglie mi hanno salvato la vita.
2: Lei quanto tempo è rimasto poi a lavorare ancora nella miniera?
6: Io ho smesso dell'81. 27 anni, non ho avuto paura.
4: Non ha avuto alternative Enrico Del Guasta, già partigiano con il nome di comandante Franz alla guida di un distacco.
6: 27 anni, non ho avuto paura.
4: Non ha avuto alternative Enrico Del Guasta, già partigiano con il nome di comandante Franz alla guida di un distaccamento della brigata Garibaldi delle

0: si era preso un gruppo, 54 minatori, e se l'era tirato dietro sperando di salvarsi. Si sono trovati davanti a un muro, spesso 3 metri, non ce l'hanno fatta a uscire. Uomini e
1: carbone. Quella degli italiani in Belgio è una storia di emigrazione e anche di razzismo, con i locali che nei primi tempi scrivevano sulle porte «Ni chien, ni italien», vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. La miniera del Bois du Cazier aveva ancora l'intelaiatura di legno, non di ferro come tutte le miniere più recenti, e le condizioni di lavoro erano terribili, come ci conferma la signora Loris Piccolo, orfana di Ciro Piccolo, originario di Povoletto Udine. Ci parla con attorno i nipoti venuti a trovarla a Marcinelle dal Canada.
2: Non era sicurezza, solo il carbone contava, gli uomini erano zero, hanno lavorato peggio che i sclavi, perché dovevano fare tante tonnellate al giorno di carbone.
1: Secondo la ricostruzione ufficiale, all'origine del disastro ci fu un errore umano che portò alla rottura di cavi elettrici e tubi dell'olio, da cui si scatenò un gigantesco incendio. La storica Anne Morelli, docente onoraria dell'Université Libre de Bruxelles, è una delle massime studiose specializzate nella storia dell'immigrazione italiana in Belgio.
3: A quel momento la miniera stava per chiudere. C'erano stati dei progetti per migliorare la sicurezza, ma non erano stati eseguiti perché non era il momento di investire denaro in una miniera che sta per chiudere. La sicurezza sul lavoro era l'ultima delle preoccupazioni di quelli che dirigevano questa miniera. La tragedia di Marcinelle non è un caso, non è colpa di un povero tizio che ha sbagliato, eccetera. La vera colpa è quella della mancanza assoluta di sicurezza, di ispezione del lavoro. E perché avevano fatto venire tanti italiani? Perché i belgi erano bene sindacalizzati e non volevano accettare le condizioni di sicurezza e le condizioni di salute.
1: Al Bois du Cazier per la cerimonia c'è una delegazione della CGIL con il segretario generale Maurizio Landini. Landini, se 70 anni dopo, oggi, in Italia ogni giorno si continua a morire di lavoro, questo non è anche un fallimento del sindacato?
4: Io penso che questo segna un fallimento del fare impresa, perché è il modello di fare impresa che uccide. Quando un'impresa pensa che il profitto viene prima di ogni altra cosa, mette in conto che le persone possono morire, che possono essere sostituite con qualcun altro. Anche qui si dice per anni che era colpa dei lavoratori, che qui si è morti per un errore umano. No, non si muore per un errore umano. Si muore perché c'è una responsabilità di chi fa impresa, perché l'imprenditore deve organizzarsi in modo che le morti non ci siano. E se succede, debbono pagare.
1: Immancabile a Marcinelle il presidente dell'associazione minatori vittime del Bois du Cazier, Nino Di Pietrantonio, diletto Manoppello, figlio di Emidio, da anni chiede verità su quanto davvero successo, anche sull'identità della salma che a sua madre fu consegnata in una bara chiusa.
5: Ci sono sempre favole e bugie intorno alla storia di Marcinelle. Come hanno riconosciuto i morti? Mio papà non è stato riconosciuto, anzi, precisiamo, mio papà si era lacerato il palmo della mano e si era fatto un guanto. Hanno ritrovato questo guanto. Questo è di tuo papà, ma ce n'erano due con le mani lacerate. Di chi era? Quei resti di chi era? A chi appartiene? Addirittura chiedevo la riesumazione della salma di mio padre, perché ci hanno restituite le salme. I morti però non sono stati visti mai da nessuno. Che cosa contenessero le bare nessuno lo sa. Non me l'hanno permesso.

Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, oggi si ferma qui per lasciare spazio al MotoGP in Indonesia. A risentirci sabato prossimo. Buon weekend.

Radio 1, un mondo da sentire. Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e

0: grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
1: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: GR1.
14: Buongiorno da Francesco Rubino, anticipiamo il giornale radio delle 9 per lasciare poi spazio alla diretta della MotoGP. E subito un'ultima ora dall'Ucraina, almeno 5 morti tra cui bambini per un raid russo su Zaporizhia, colpito un condominio di 5 piani, alcune persone sono ancora sotto le macerie. Sul piano diplomatico gli Stati Uniti rilanciano le trattative con i colloqui di Miami, Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e Kiev la prossima settimana, secondo Axios. Contemporaneamente Trump, al telefono con Putin, si assicura la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio, esentato dalle sanzioni, nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia in vista delle elezioni di metà mandato. Immediata la reazione di Zelensky: regali a Putin non porteranno pace e causeranno altro terrore. E da una parte il confronto con il capo del Cremlino, dall'altra l'ira per il premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Trump annuncia misure contro il Tribunale dell'Aia. Dura reazione anche di Israele.
15: Integrità e coraggio nel perseguire crimini di guerra e contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Sono le doti che hanno portato a Navi Pillay, giurista e avvocata dei diritti umani, il Nobel. Un lungo percorso, quello di Pillay, nazionalità sudafricana e origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Fu lei un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza commesso da parte di Israele. Il Nobel ha sollevato le ire di Trump e del premier israeliano Netanyahu. Subito sanzioni contro la Corte dell'AIA, ha tuonato il presidente americano, che attacca il comitato norvegese e torna a rivendicare il premio per se stesso. Washington minaccia di paralizzare la Corte con le sanzioni. Continueremo a lavorare, ribatte la presidente a Cannes. Fa appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dalle ceneri del processo di Norimberga contro i nazisti. Plaude alla giurista vincitrice, la presidente della commissione von der Leyen, e sancisce l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale. E l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, si schiera contro le sanzioni alla Corte. Claudia Stamerra, GR1.
14: A Roma continua la caccia ai 2 giovani di minicar, probabilmente minorenni, responsabili di diversi episodi di violenza nel giro di poche ore nel quartiere Monteverde, mentre si aggiungono altre denunce. L'ultima, la 6ª, riguarda un 67enne colpito con un tubo di plastica domenica sera. Maltempo, oggi ancora allerta arancione in Sicilia, parte di Calabria, Puglia e Campania, anche se è in arrivo una tregua. Al centro-sud pesanti i danni dei temporali di ieri. Tra le situazioni più critiche, Marsala in Sicilia, colpita da 2 trombe marine.
13: Spettacolari ed inquietanti le immagini di 2 trombe d'aria che avanzano contemporaneamente sul mare davanti a Marsala. Desolanti quella della devastazione lasciata dopo aver toccato terra.
16: La macchina pure da sotto! C'è cristiani ci sono.
13: Serramenti rivelti e abbattuti in una scuola in cui erano presenti 274 alunni. Le maestre hanno visto il pericolo e i bambini sono stati portati in una zona più sicura dell'edificio. Scene da guerra, ha commentato la sindaca.
16: C'era proprio un casino, non si capisce più niente.
13: Criticità e disagi anche nel napoletano, con allagamenti, smottamenti, cadute di alberi e interruzioni di energia elettrica. Anche nel Lazio un nubifragio ha allagato il litorale al sud di Roma. Anzi, e Nettuno hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Nella capitale allagamenti e traffico in tilt. Il vento che ha accompagnato la pioggia ha provocato il crollo di diversi alberi. Nubifragi e allagamenti in Salento. Disagi sulle strade, soprattutto nelle vicinanze dei sottopassaggi, con automobilisti in difficoltà. Nelle campagne terreni coltivati trasformati in acquitrini. Claudio Vigolo, GR1.
14: A tu per tu con un grande pittore del Rinascimento, Jacopo da Pontormo, alle Scuderie del Quirinale di Roma, in mostra 84 opere.
17: Pontormo, pittore eccentrico nella Firenze del Cinquecento. Cristina Cidini, curatrice della mostra. Com'è la sua arte?
18: Pontormo è un pittore di suprema bravura che ha avuto grandi maestri, ma è stato poi un grande maestro e ha sviluppato una sua via originale di approccio alla pittura. Una pittura che si fonda su un disegno magistrale, su un colore coraggioso, basato su splendide tinte e forti contrasti.
17: La mostra che cosa ci propone di Pontormo?
18: Molte opere, 84, metà disegni e metà di dipinti in ordine cronologico dagli esordi alla maturità.
17: Quell'aggettivo eccentrico affibbiato a Pontormo non era ai suoi tempi elogiativo.
18: In realtà fu un pittore di grande successo, ma la biografia di Giorgio Vasari cominciò con aggettivi che lo svalutarono e sono arrivati fino a noi.
17: E noi però lo rivalutiamo ampiamente. Il Novecento e anche oggi Pontormo piace molto.
18: Per noi è un grandissimo maestro, capace ancora di ispirare degli artisti di primo piano come sono stati Pasolini e Belviola.
17: Federico Pietranera, GR1.
14: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea allo speciale MotoGP Gran Premio di Indonesia. Prossimo giornale radio alle 10.
19: Speciale Moto Mondiale.
14: Buongiorno da Luca Cesaretti, benvenuti a questo speciale Moto Mondiale per seguire insieme la sprint del Gran Premio di Indonesia che scatterà tra pochi minuti con una pole position inedita. Ci arriveremo tra poco, però prima di tutto i risultati delle qualifiche della Moto 3 e della Moto 2 che si sono concluse da poco. Nella classe di mezzo in Moto 2 pole con record del circuito di Mandalika per Isan Guevara, Spagna, davanti a un altro spagnolo Escrig, e al colombiano David Alonso, il migliore degli italiani, Tony Arbolino in nona posizione. In Moto 3 invece la pole position ancora per la Spagna, anzi qui le prime 4 posizioni tutte spagnole: Uriarte, Almanza, Carpe, quinto Guido Pini, ottavo Matteo Bertelle. Questo quello che è accaduto all'alba italiana per quanto riguarda Moto 3 e Moto 2. Tra pochissimo arriviamo alla MotoGP. Prima però il saluto a Gianni Tola che è in console, a Danilo Giunta che è in regia. Dicevo, in MotoGP la pole position, la prima in carriera per Raul Fernandez, team Aprilia Trakaus, 6ª pole consecutiva ed è un record per
20: l'Aprilia per la Casa di Noale, Ducati per la prima volta dal 2020, per 6 Gran Premi consecutivi non va in pole. Ci sono due Aprilia davanti a tutti, perché al fianco di Raul Fernandez partirà Marco Bezzecchi, staccato di un decimo, ha trovato anche delle bandiere gialle nel momento in cui stava andando a giocarsi quantomeno la pole, era in vantaggio a metà pista, però partirà comunque in prima fila. Completa la prima fila a sorpresa Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46, sponsorizzata dal gigante indonesiano degli idrocarburi Pertamina. Dunque festeggia Pertamina, festeggia VR46, festeggia anche Fabio Di Giannantonio, che oggi compie 27 anni. Auguri al pilota romano, ma lui cercherà di farselo da solo tra poco il regalo, con magari un podio, magari quella che potrebbe essere la sua prima vittoria a sprint in carriera. Chi manca in prima fila? Mancano i primi due della classifica mondiale, perché Marc Márquez quarto con la sua Ducati ufficiale, Jorge Martin quinto con la seconda Aprilia ufficiale, poi Fermín Aldeguer in quarta fila, Pecco Bagnaia decimo e Franco Morbidelli undicesimo. Ma ci ha raggiunto come sempre anche il nostro Massimo Angeletti. Ciao Massimo, buongiorno, ben ritrovato.
21: Buongiorno Luca, ben trovati tutti voi.
20: Allora, prima che inizi il giro di riscaldamento, come hai visto questa qualifica? Perché insomma Fernandez e Bezzecchi li avevamo visti anche ieri, che erano i due più veloci sia sul giro secco sia probabilmente sul passo. Interessante questo di Giannantonio, un po' inaspettato. Interessante soprattutto questa lotta di nervi tra Márquez e Martin, con Márquez che si è incollato alla moto di Martin, lo è nervosito, e alla fine tutti e due in seconda fila con Marc davanti.
21: E ha raggiunto il suo scopo, quindi, perché è chiaro che c'è una guerra psicologica. Chi sta davanti deve sapere che chi sta dietro userà tutte le armi, e Márquez anche in passato, anche quando non era un pilota Ducati, era un pilota Honda, usava questa tecnica, perché anche altro, questo è un circuito dove lui non ha mai avuto, per sfortuna, perché ha avuto diversi incidenti, diversi contrattempi, diverse cadute, però qui non ha mai vinto, quindi probabilmente gioca anche per lui un elemento psicologico che deve far pesare in questa battaglia con Martin.
20: Eh sì, è solo il quinto round che si disputa sul circuito di Mandalika, isola di Lombok in Indonesia. Márquez che ha sì un terzo posto sprint del 2024, ma non solo non ha mai vinto, come diceva Massimo Angeletti, alla domenica non è mai andato a punti, e questo è davvero,
21: esatto,
20: particolare.
21: Non ha mai finito una gara.
20: Eh sì, davvero particolare. È chiaro che insomma gli infortuni, penso l'anno scorso, il fatto che sia un tracciato piuttosto nuovo hanno una parte, però insomma un Márquez che qui sa che dovrebbe, probabilmente dovrà difendersi, e quindi si è difeso già dalle qualifiche con tutte le armi che ha. È in corso il giro di riscaldamento, 29 gradi la temperatura dell'atmosfera, 63 quella dell'asfalto, e allora non c'è dubbi a livello di scelta di gomme. Soft all'anteriore per tutti, soft al posteriore per tutti, tranne Joan Zarco, che parte però ventesimo e terzultimo, ha messo la media al francese. Qui Massimo c'è la carcassa rinforzata per tutti, quindi esatto, insomma non ci dovrebbero essere problemi.
21: Però no, io ascoltavo l'intervista di Bonera che ha rilasciato ai colleghi di Sky, e diceva che sono le stesse gomme che hanno usato lo scorso anno, quindi esatto, probabilmente hanno almeno Aprilia ci ha lavorato meglio e ha acquisito più dati, perché riesce a utilizzarle meglio.
20: Sì, diciamo che è molto simile a quella del Giappone, ma non identica, nel senso che la carcassa è rinforzata, ma il compound di gomma, che era soft anche esatto, in quel caso, è un pochino più basso, fammi passare il termine, insomma c'è meno spessore sì, di gomma, proprio per aiutare ulteriormente a dissipare la temperatura, perché siamo oltre 60 gradi, in Giappone eravamo sui 45, però ci siamo quasi, tutto pronto o quasi per il via di questa sprint. 13 giri, Fernandez, Bezzecchi, Di Giannantonio in prima fila, Marc Márquez, Martin Aldeguer in seconda, Ogura, Alex Márquez, Acosta in terza, Bagnaia, Morbidelli quarta, Raro in quarta. 4.301 metri con 17 curve, 11 a destra, 6 a sinistra, si accendono le luci rosse e poi si spengono. Parte molto bene Marc Marquez dalla seconda fila, si impenna invece leggermente la moto di Raul Fernandez. Allora attenzione addirittura di Giannantonio, cadono! Il disastro di Aprilia, cade Bezzecchi e cade Raul Fernandez. E allora davanti c'è Jorge Martin. Martin davanti, secondo è Marc Marquez. E praticamente si chiude qui il mondiale di Marco Bezzecchi. Da rivedere quello che è accaduto, erano in quattro sostanzialmente, uno a fianco all'altro, dall'interno di Giannantonio, Marc Marquez, Bezzecchi e Raul Fernandez. Vediamo chi ha toccato chi, fatto sta che insomma il mondiale di Marco Bezzecchi sostanzialmente si chiude qui, almeno per quanto riguarda la lotta alla vittoria, che allora riguarda ancora una volta Martin e Marc Marquez, oppure terzo davanti a di Giannantonio. Massimo, è il rischio della prima curva, no?
21: Eh sì, hanno cambiato un po' le distanze della partenza, ma evidentemente la prima curva è sempre, rimane fatale, perché tutti i piloti vogliono correre. Questo apre un ragionamento sulle nuove regole anche che vogliono introdurre il prossimo anno, ma per adesso diciamo Bezzecchi è tagliato fuori da questa gara, perché fortunatamente per lui è la sprint, esatto. E quindi ci sono ancora i più pesanti della gara in palio e non è così escluso dalla lotta del mondiale. Certo, ha inferto un brutto colpo.
20: Eh sì, insomma, lui in Indonesia doveva accorciare, era a meno 49 sul passato, perché non sarà a meno 49 al termine di questa gara. Non solo non recupererà almeno oggi, ma insomma, ecco, perderà altri punti. Rivediamo quello che è successo. Va detto che Raul Fernandez, ma anche Bezzecchi, primo e secondo, non sono partiti benissimo e hanno aperto spazio poi a insomma un leggera toccatina, una leggera toccatina tra di Giannantonio e Marc Marquez, che li ha portati un po' larghi, e allora Bezzecchi, per evitarli, poi ha perso il controllo della sua Aprilia ed è andato a scivolare trascinando via Raul Fernandez.
21: Tale il primo giro per Bezzecchi, perché anche lo scorso anno, quando fece
20: alla domenica
21: Marquez,
20: in quel caso
21: esatto, era la gara di domenica, però era sempre il primo giro e non era la prima curva.
20: Esattamente, secondo giro in corso con Martin e Marc Marquez, che hanno già fatto la differenza, perché hanno un secondo e mezzo di vantaggio su Ogura, che è in terza posizione. Però per Marquez è già arrivato un warning per track limits. Certo, Massimo, che insomma, per come si era messa ieri e stamattina, finisse così andrebbe non bene per Marc Marquez, benissimo io credo, no?
21: Sì e no, perché comunque
20: sì per la classifica, no per diciamo la sua voglia di vincere sempre.
21: Sì, anche se per la classifica insomma perde qualche punto, però certo contiene la perdita, perché ne perde altri 3 punti, quindi sì, va bene, se fosse stata la gara sarebbe stato peggio, e diciamo per come si erano messe le cose gli va.
20: E adesso sta provando ad allungare Jorge Martin, ci sta anche riuscendo, mezzo secondo di margine di vantaggio su Marc Marquez. Ogura molto più staccato già adesso, perché ha 1 secondo e 7 da Jorge Martin, sta provando a recuperare su Marc Marquez. Di Giannantonio almeno per il momento rimane lì in quarta posizione con la terza piazza, il terzo gradino del podio, almeno per il momento nel mirino. Poi Acosta che segue Ogura di Giannantonio, mentre Alex Marquez fatica per il momento a seguire i 3 che lo precedono, Alex Marquez e Aldeguer, i 2 del team Gresini, in 6ª e 7ª posizione, con un passo che sembra essere un pochino più lento rispetto ai primi 5. Poi in 8ª posizione c'è Bagnaia davanti a Marini, lì si gira sopra il 31. Però vediamo questo terzo giro, 29,8 per Martin,
21: è passato quasi di 2 decimi Martin.
20: Eh sì, contro 33 di Marc Marquez, 32 di Ogura, e quindi si conferma un Ogura che potrebbe mettere nel mirino Marc Marquez. Un secondo adesso, un secondo tra Jorge e Marc, e un secondo tra Marc e Ogura, con Di Gian Antonio che rimane lì, e forse questa per il momento è la sorpresa più grande, no Massimo?
0: Sì, era stato bravo all'inizio del campionato Di Gian Antonio, il pilota romano, poi si è un pochino perso in queste ultime 5 o 6 gare, adesso si è riaffacciato nella top 5 e speriamo che riesca a mantenere. Vedo questo terzetto Ogura Di Gian Antonio e Acosta, sarà lo spettacolo che ci daranno, perché combatteranno questi tre.
20: E per il momento Jorge Martinez sta facendo una gran differenza, continua a martellare un gran ritmo perché accende parziali rossi, quindi record al primo, al secondo, al terzo intermedio di questo quarto giro di 13 che è in corso. Vediamo come lo chiude, ma probabilmente andrà a scendere sotto il 29.8 e sicuramente allungherà ulteriormente su Marc Márquez, anzi lo ha già fatto. Ecco Jorge Martinez sul traguardo, 1.29.752, altro giro record, scivola un secondo e 4 Marc Márquez, che si tiene sul 33.34, mentre Ogura è Di Gian Antonio, Massimo, 31 Ogura, 29.9 addirittura per Di Gian Antonio. Insomma, ci provano almeno a pensare alla seconda e alla terza posizione,
0: soprattutto se vedono che Márquez si riavvicina, perché sta girando molto più lentamente di loro, molto, insomma, parliamo sempre di decimi, però qui contano, e probabilmente saranno stimolati ad andarlo a prendere, anche se vedo Ogura e Di Gian Antonio leggermente più veloci di Acosta.
20: Sì, almeno per il momento, ma anche Acosta 30-0 prova lì a rimanere incollato con le unghie e con i denti al pilota giapponese dell'Aprilia Trakaus e al pilota romano della Ducati VR46 che lo precedono e che stanno provando a mettere nel mirino Marc Márquez. A proposito di Aprilia, Massimo Rivola arrabbiatissimo dopo la caduta di Bezzecchi e di Raul Fernandez in curva 1. Bezzecchi che è tornato al box pochi istanti fa, l'abbiamo visto molto deluso, insomma ci saranno anche un po' di polemiche, Massimo, per l'ennesimo ingresso di Marc Márquez duro in curva 1, però direi l'ingresso duro sì, ma assolutamente no, esatto.
0: Non se la può prendere con Márquez perché è stato toccato da Martin e quindi lui ha allargato, ha allargato Bezzecchi, perché Márquez e Bezzecchi non si sono toccati.
20: Sì.
0: Ha allargato leggermente Bezzecchi andando addosso a Fernandez.
20: Erano in quattro, non c'era spazio per tutti e quattro, e chi era più all'esterno,
0: se la prendesse con l'organizzazione, con il circuito.
20: Ma sì, chi era più all'esterno sullo sporco evidentemente ne ha pagato le conseguenze. 29.9 per Jorge Martin, un martello sempre sotto l'1.30, l'unico nel corso del quinto giro, ormai a un secondo e 7 su Marc Márquez. La battaglia, almeno in prospettiva, non sembra ormai essere per la prima posizione quanto per la seconda e per la terza, perché Ogura si porta a 7 decimi da Marc Márquez e si trascina dietro Di Gian Antonio e anche Acosta, anche se, Massimo, sembra che insomma Ogura abbia qualcosina di più rispetto a Marc Márquez nella prima metà del tracciato di Mandalika, e poi Marc e la Ducati effettivamente l'avevamo visto anche in qualifica, anche ieri nel finale, soprattutto nel T4 invece riescono a riguadagnare un decimino prezioso, preziosissimo.
0: Sì, le Aprilia hanno qualcosina in più, l'abbiamo visto in qualifica anche ieri, erano 3 Aprilia nelle prime 3 posizioni, quindi probabilmente vedi nell'immagine del replay Fernandez applaude Bezzecchi.
20: Eh sì, 29.9 per Marc Márquez, che adesso è lui l'unico in questo sesto giro appena chiuso a scendere sotto l'1.30, segno anche che ha capito che stanno provando ad arrivare alle sue spalle Ogura, Di Gian Antonio e Pedro Acosta, e allora va a dare tutto quello che ha per mantenere questa seconda posizione, che lo ripeto, secondo me sarebbe fondamentale in ottica classifica mondiale, gli permetterebbe di perdere solo 3 punti rispetto a Jorge Martin, che continua a guidare con margine questo Gran Premio, un secondo e 4 il margine di Jorge Martínez su Marc Márquez nella sprint del Gran Premio d'Indonesia. Poi Ogura a 2 secondi e 3, a 2 secondi e 7 del madrileno c'è Fabio Di Giannantonio, a 3 secondi e 2 c'è Pedro Acosta e poi Alex Márquez, Aldeguer, Bagnaia e Quartararo a completare la zona punti. Ricordiamo che alla prima curva sono caduti, si sono stesi Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, che partivano in seconda e in prima posizione. Ci ripartiranno anche domani nel Gran Premio. Certo che insomma, almeno per Bezzecchi è un passaggio a vuoto probabilmente decisivo, in negativo per i suoi sogni ridati. Settimo giro che si sta per chiudere, vediamo i tempi: 29.9 per Martin, 30.0 per Marc Márquez, 31 per Ogura Di Giannantonio, 32 per Pedro Acosta. Siamo oltre metà gara ormai, Massimo Angeletti, ottavo giro appena iniziato. Ogura è tornato un secondo da Marc Márquez, forse anche quella seconda piazza sta andando in ghiaccio?
21: È aperta, secondo me la lotta per la seconda piazza è aperta, perché dovendo guidare un po' in contenimento Márquez, perché non si sente evidentemente così sicuro da rischiare di più, probabilmente Ogura e Di Giannantonio potrebbero anche prenderlo, perché girano leggermente più veloci di lui, almeno nella media, anche se questo giro sono stati un pochino più lenti.
20: Sì, l'impressione è che Marc forse nel momento in cui ha capito che Martin era fuori portata si sia tenuto qualcosa per questa fase in cui continua ad abbassare i suoi riferimenti cronometrici. Lo sta facendo anche in questo ottavo parziale, in questa ottava tornata, per appunto insomma mettere la distanza necessaria tra sé e chi insegue e non avere problemi per la seconda piazza. Però c'è anche da capire, visto che comunque mancano 5 giri e qualche metro, se ci sarà un drop importante per la gomma della Ducati di Marc Márquez, che sappiamo insomma Ducati tende a faticare un pochino di più con questi pneumatici con carcassa rinforzata, no Massimo?
21: Sì, se non altro non sono riusciti a trovare un modo per utilizzare al meglio questo tipo di pneumatico, cosa che invece l'Aprilia sembra aver fatto anche nella gara precedente, no?
20: Sì, anche se rispetto all'inizio dell'anno, penso alle gare in Brasile, in Thailandia, insomma è decisamente diversa la situazione. C'è un lungo di Martin, probabilmente ha sbagliato, perché adesso c'è Marc Márquez in testa. Martin
21: sì,
20: è all'inseguimento. Márquez è all'inseguimento. Martin è all'inseguimento di Marc Márquez. O un lungo, penso
21: e qui
20: io.
21: Cambia,
20: O un problema
21: cambia
20: tecnico.
21: Psicologicamente, perché a questo punto Márquez ci prova.
20: Sembra quasi essersi fermato. Sai cosa penso, Massimo?
21: Che abbia preso un folle.
20: Ha preso un folle, sì, però adesso continua a faticare Martin, non riesce a seguire Marc Márquez. Allora, o ha un problema agli avambracci, nuovamente, nuovo problema di arm pump, perché sembra un Martin davvero che non riesce a guidare. Si è rialzato, ha fatto passare Marc Márquez, ha provato a seguirlo per un paio di curve, ma adesso non riesce a seguirlo. Marc Márquez è in testa con 9 decimi su Jorge Martin, e adesso c'è Ogura e Di Giannantonio che mettono nel mirino il madrileno dell'Aprilia.
21: Sì, è cambiato tutto, si sono scambiati di posizione, ma è inspiegabile se non con un problema tecnico o il dolore, come dicevi tu, per questa sindrome compartimentale di cui soffre Martin. Sono scambiati di ruolo e adesso dovrà fare. Intanto c'è un long lap per Acosta.
20: Sì, causa track limits, insomma non l'avevamo detto, ma stavamo seguendo quello che accadeva davanti.
21: La battaglia, certo.
20: Perché l'altra ipotesi, Massimo, è un problema di pressione gomma, ma era in testa con aria pulita davanti a sé, quindi non aveva necessità a quel punto Jorge Martin, che però adesso sembra tornare un po' in vita, tant'è che si riporta a 4 decimi da Marc Márquez. Quindi davvero mi viene da pensare che con la grande umidità, la grande temperatura che c'è a Mandalika, un po' quello che era accaduto a Misano, no? Quando aveva avuto quei problemi di sindrome compartimentale
21: all'avambraccio.
20: Martin sia andato nuovamente in difficoltà, anche se poi le caratteristiche del tracciato sono diverse e sicuramente tracciati stop and go tendenzialmente sono più problematici per l'avambraccio rispetto a questo di Mandalika, che invece è molto più veloce, no Massimo?
0: Anche se ha due o tre punti stop and go molto ripidi,
20: vero,
0: perché c'è la curva quella che è quasi a 45 gradi, non neanche 90. Comunque l'ha ripreso adesso a Marquez.
20: Eh sì, quindi facciamo un riepilogo della situazione perché sta accadendo di tutto. Undicesimo giro appena iniziato, Marc Marquez è in testa, a grande sorpresa. Però adesso ha nella scia a meno di 3 decimi Jorge Martin, che ha rimesso spazio tra sé e Ayogura, sempre terzo, ma a meno di un secondo a questo punto da Marc Marquez, e c'è anche Fabio Di Giannantonio lì in quarta posizione, attaccato ad Ayogura, fatica probabilmente ad avere margine per portare l'attacco, però è lì pronto a sfruttare quello che dovesse accadere a chi precede, perché le abbiamo viste di tutte fin qui in 10 giri e mezzo, esatto, e quindi vedremo cosa accadrà. Poi ci sono 2 secondi tra Di Giannantonio e il quinto, che adesso è diventato Alex Marquez, dopo che Acosta ha scontato il long lap che ha subito causa track limits ed è sceso in 6ª posizione, ulteriormente distaccato rispetto al minore dei fratelli di Cervera. Marc Marquez e Jorge Martin, 3 decimi a separarli, e lì c'è uno swing di 6 punti Massimo in classifica mondiale, perché finisse così Mark andrebbe in testa
0: di 1 punto, certo,
20: cioè non è banale questa prima e seconda posizione,
0: assolutamente cambia tutto, cambia, e credo che a questo punto anche Marquez cercherà di giocarsela e non giocare in maniera conservativa in questa gara, perché vedi sta riallungando leggermente, è arrivato a 0,5 secondo di vantaggio.
20: Eh sì, 30-0 per Mark, 31 per Martin, 31 per Ogura, 33 per Di Giannantonio, che rimane lì attaccato, però è quello più in difficoltà dei primi 4, ma 4 piloti raccolti in 1 secondo e 3 nel penultimo giro della sprint del Gran Premio d'Indonesia. È accaduto qualsiasi cosa, a partire dalla caduta di Bezzecchi e Raul Fernandez in prima curva, e poi al 9° giro questo problema di Jorge Martin, che poi ci spiegherà lui nelle interviste post gara. Io penso però, per come è arrivato improvviso, io credo che abbia avuto dei problemi di forza all'avambraccio sinistro, quello che era già stato colpito dalla sindrome compartimentale al Gran Premio di San Marino a Misano. Fatto sta che siamo a poco più di un giro dall'arrivo lungo di Martin che va largo, viene passato,
0: probabilmente come dici tu,
20: sì, perché quello era un punto, curva 16,
0: a dolore, quindi non controlla,
20: in cui va pinzata la moto, il freno in maniera importante. E allora Marc Marquez adesso ha 7 decimi di vantaggio su Ayogura, che è secondo, Fabio Di Giannantonio è terzo, Jorge Martin scivola in 4ª posizione con 0,5 secondo di distacco da Fabio Di Giannantonio. Adesso c'è un po' di spazio tra i primi 4, sono tutti belli sgranati, almeno non dovrebbero esserci la possibilità di portare attacchi in questa ultima tornata. Certo che finisse così questa sprint, pur essendo solo tra virgolette una gara dai punti dimezzati, rischia di essere il momento forse chiave di questa lotta ridata. Ci arriviamo però tra poco, perché non è finita e qui ne sono già accadute davvero di ogni. Marc Marquez 4 decimi su Ogura, anzi 389 millesimi, però siamo quasi ormai nel T4, quindi è complicato per Ayogura pensare a un sorpasso, forse davvero lì in curva 16 alla penultima, ma Marc lo deve aiutare,
0: è un po' lontano per
20: provarci. Sì, dovrebbe almeno andare un pochino largo Marc Marquez per aprire una piccola porta ad Ayogura. Anzi, occhio, perché adesso è Di Giannantonio che si è riportato sul codone dell'Aprilia tra caos di Ayogura. Marc è davanti, Ogura è secondo, Di Giannantonio è terzo. Penultima curva, la 16, poi la 17, l'ultima curva, Mark Marquez vince una sprint pazza in Indonesia. Ogura è secondo, Di Gian Antonio è terzo nel giorno del suo 27esimo compleanno. Due Ducati sul podio e un Aprilia clienti. Quarto Jorge Martin, e quindi occhio, perché quella che doveva essere una gara a favore di Jorge Martin, di Marco Bezzecchi e di Aprilia riporta Marc Marquez in testa alla classifica mondiale. Marc con 4 punti su Jorge Martin e 59 su Marco Bezzecchi, caduto in prima curva. Massimo Angeletti.
21: Guarda, intanto rompe per lui anche un tabù, perché riesce a vincere anche se una sprint. Vero. Su questo circuito è, per lui è un passo importante, perché è un pilota dalla fame infinita nonostante i titoli che ha vinto, e questo è il motore che lo spinge ancora nonostante tutti gli infortuni, i guai fisici che ha, a competere e a ragionare, e a dispetto di quello che fanno tutti gli altri, avere delle strategie. E anche in prova abbiamo visto che cerca di mettere in difficoltà psicologica l'avversario, e ci riesce molto spesso. Questo è un campione unico. Bisognerebbe discutere invece sui tanti infortuni o sulle tante problematiche fisiche che ci sono, che riguardano anche lui, ma sembra che lui le affronti, perché la prossima stagione propone alcuni aspetti su cui discutere da questo punto di vista.
20: Sì, poi sarà importante capire a questo punto cosa è successo a Jorge Martin. Io continuo a credere che possa essere un ripresentarsi del problema di sindrome compartimentale che aveva avuto già Misano, però insomma,
21: è molto probabile, Luca,
20: aspettiamo
21: però
20: di capire, potrebbe anche aver avuto un problema all'anteriore, non lo so, però insomma
21: ce lo dirà lui. E beh, però si è ripresentata due volte. Comunque, guarda, se facciamo questo ragionamento, dei primi cinque, Marquez, Ogura, Di Gian Antonio, Martin e Alex Marquez, sono tutti piloti con dei problemi fisici, o che sono caduti o che stanno in fase di recupero, per non parlare poi di Aldeguer, che è subito dietro, lo stesso Martin. E qui si dovrebbero porre gli organizzatori un problema di salvaguardia dei piloti. Invece con le proposte per il prossimo anno questo rischio aumenterà. Aumenterà.
20: E aggiungo che non sono proposte, ma sono decisioni già adottate,
21: appunto,
20: poi forse leggermente rivedibili.
21: Io spero nel buon senso dei piloti, perché non capisco che ruolo hanno avuto i piloti nell'accettare un raddoppiare del rischio, perché saranno 22 gare e altre 22
20: sprint e
21: 44 gare più
20: 44 qualifiche,
21: 44 sessioni di prova.
20: Esatto. Diciamo che i piloti non ne hanno avuto, anche per colpa loro, va detto anche questo, Massimo, perché quando gli è stato presentato il progetto ancora non ufficializzato, vale a dire in safety commission in Giappone, erano in quattro
21: sì. Però quindi Marquez aveva già dichiarato di essere contrario, ha protestato nelle sue forme possibili, non partecipando agli eventi organizzati da Liberty Media, e quindi lui è in aperto dissenso.
20: Sì, diciamo che poi dovrebbero, anche per cercare di farsi sentire, magari trovare un'unità che insomma sai meglio, certo, di me, no? Poi è quasi impossibile da trovare, perché poi insomma tende sempre ogni pilota, no, a guardare all'interesse personale. Magari ci arriveremo con più calma domani nel corso del Gran Premio, l'appuntamento sempre alle 9 per il Gran Premio d'Indonesia. Grazie a Massimo Angeletti, ci risentiamo domani.
21: Buon lavoro, a domani.
20: La sprint del Gran Premio d'Indonesia, una sprint pazza, è stata vinta da Marc Marquez, Ducati, davanti ad Ayo Gura, Aprilia Trakaus e Fabio Di Gian Antonio, Ducati VR46. Quarto il leader mondiale Jorge Martin, fuori alla prima curva Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, la nuova classifica mondiale. Marc Marquez più 4 su Jorge Martin. Adesso arriva la programmazione di Radio 1, noi ci sentiamo domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fino
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Una finestra è una finestra.
24: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
23: Vedo.
24: La maniglia centrale è davvero elegante.
23: Sì, bella.
24: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
23: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
25: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
27: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
28: Tutti per Orocash.
29: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
30: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canali di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su Visioni dell'aeronautica militare.
31: Le grandi bellezze.
15: Buongiorno da Noemi Giunta. Ci è sembrata così interessante la puntata 2 puntate fa che abbiamo dedicato ad alcuni aspetti culturali legati al Piano Mattei che abbiamo deciso di ampliare la nostra prospettiva anche a quelli infrastrutturali. Oggi parliamo di un'opera poderosa, il Corridoio di Lobito, una ferrovia lunghissima che collega le ricche regioni minerarie di Zambia, Congo e Angola e che tra i diversi sponsor anche l'Italia nell'ambito appunto del Piano Mattei. Cassa Depositi e Prestiti è la sorgente dei fondi italiani. Con noi c'è Giulio Dalmagro, che è il capo della gestione delle operazioni sovrane di cooperazione e sviluppo. Che cosa stiamo finanziando?
32: Nel corridoio abbiamo iniziato già a fare delle attività di sostegno abbastanza importanti come gestori del Fondo Italiano per il Clima, quindi utilizzando sia risorse del Fondo Italiano per il Clima sia risorse di Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo fatto operazioni di finanziamento e di investimento, andando più nello specifico magari una linea di credito di 250 milioni di euro, quindi una linea di credito importante di dimensione in favore di Africa Finance Corporation, che è una banca multilaterale regionale africana che ha un mandato specifico per lo sviluppo delle infrastrutture del continente, che è molto attiva sul corridoio di Rovito. Quindi questa linea 250 milioni di euro è una linea che può essere utilizzata per realizzare interventi nell'ambito del corridoio, sia collegati direttamente all'infrastruttura ferroviaria, sia possibili operazioni invece di sviluppo di filiere produttive intorno a questa linea.
15: Ecco, questo è molto interessante. Filiere produttive di che genere, dottor Dalmagro?
32: Il corridoio vuole essere non soltanto una semplice infrastruttura per trasporto di materie prime dai paesi dell'Africa centrale verso l'Oceano Atlantico, ma vuole anche essere una leva per lo sviluppo. Ecco. E su questo
15: che poi è, voglio dire, la mission del Piano Mattei in generale.
32: Assolutamente, assolutamente. Quindi su questo diciamo interventi che vadano sia a sostegno della filiera alimentare, agricola, sia per lo sviluppo del settore manifatturiero. Cioè, è chiaro che laddove c'è la possibilità di connettersi a un'infrastruttura di trasporto così importante con anche una logistica di supporto che consenta quindi di accedere a queste linee ferroviarie, che, di accedere a punti di stoccaggio e di magazzinamento, questo aiuta a creare diciamo delle filiere che possono beneficiare di tutto il collegamento a centri di consumo importanti lungo la linea e poi anche all'esportazione attraverso NATO.
15: Certo.
32: Quindi oggi soprattutto stiamo guardando al settore agricolo e al settore manifatturiero e trasformativo.
15: Di cui noi siamo veramente capofila e grandi maestri, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, sono eccellenze italiane assolute sia l'agricoltura sia la manifattura. Senta, dottor Dalmagro, il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, al suo in particolare, è solo quello di decidere se eroghiamo i fondi a un progetto o anche diciamo di scegliere il progetto e di implementarlo anche diciamo su una linea più tra virgolette culturale, non solo meramente economica?
32: Cassa Depositi e Prestiti ovviamente opera all'interno di un sistema italiano della cooperazione allo sviluppo che vede vari attori coinvolti, quindi vede ovviamente nel caso del Piano Mattei poi la Presidenza del Consiglio, vede il Ministero degli Esteri, Ministro dell'Ambiente, Ministro dell'Economia, l'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo, ci sono tanti attori, non dimentico anche tra l'altro SACE e SIMEST, l'operazione con Africa Finance Corporation l'abbiamo fatta insieme ai colleghi di SACE, della Società Italiana per il supporto all'export, quindi diciamo c'è un sistema. Noi come Cassa Depositi e Prestiti abbiamo un'attività sia di ricerca di potenziali opportunità e progetti che riteniamo avere un alto impatto, anche tramite una rete tra l'altro territoriale che stiamo sviluppando in Africa. Abbiamo appena aperto ad Abidjan in Costa d'Avorio, siamo in Marocco, siamo in Egitto, stiamo aprendo a Nairobi. Quindi c'è anche
15: questa rete
32: di essere...
15: è parallela a quella della diplomazia o si interseca?
32: Beh, ovviamente è in forte coordinamento. Quindi
15: molto interessante essere... che la diplomazia e anche i finanziamenti, l'economia, insomma, si muovano sinergicamente.
32: Certo, noi siamo l'istituzione finanziaria per la cooperazione e lo sviluppo, chiaramente quello che è poi l'input politico sulle operazioni, su quelli che sono i focus strategici, arrivano dalla Presidenza del Consiglio, nel caso certo. Di Mattei, dal Ministero degli Esteri, quindi chiaramente c'è una sinergia molto forte. Però dicevo, andiamo a cercare queste progettualità e cerchiamo anche poi di svilupparle magari con delle forme di assistenza tecnica, questi fondi a dono che consentono magari di preparare i progetti per poi nel momento in cui si arriva a una fase matura finanziarli, e certo. A quel punto parliamo di interventi che possono essere anche di dimensioni molto importanti.
15: Dottor Dalmagro, più volte abbiamo usato questo termine, sinergie, e lei stesso ci ha parlato delle sinergie con le banche africane, i fondi africani, ma soprattutto diciamo che il corridoio di Lobito vede la sinergia tra l'Italia con Cassa Depositi e Prestiti, l'Unione Europea e gli Stati Uniti con la World Bank, che pure ha un ruolo importante. Noi abbiamo con noi la dottoressa Lenoci, che è il country manager per l'Italia della Banca Mondiale. Buongiorno dottoressa Lenoci.
5: Buongiorno.
15: Qual è il ruolo nell'ambito di questo progetto così vasto e così importante della World Bank?
5: Certo. Il corridoio di Lobito, come l'ha spiegato anche il dottor Dalmagro, è un corridoio economico che collega il porto di Lobito sulla costa dell'Angola ma anche la Repubblica Democratica del Congo e lo Zambia.
15: Sì.
5: E nell'area del corridoio vivono circa 23 milioni di persone, quindi con città, terreni agricoli, miniere, migliaia di imprese, quindi è una sfida enorme, che nessuna istituzione o paese può, certo, può affrontare da sola. Quindi per l'Italia è una delle iniziative sostenute nell'ambito del piano Mattei. Per noi è un'opportunità per aiutare questi tre paesi a sviluppare nuove attività economiche, ma soprattutto a creare lavoro per questi 23 milioni di persone. Quindi per noi dunque la ferrovia ovviamente è la spina dorsale del corridoio, ma per noi svilupparlo significa far crescere anche le attività economiche lungo questo percorso, collegandole tra di loro e collegandole ai mercati. Giusto per darvi qualche esempio,
15: certo, concreto, sì.
5: Esatto, che cosa stiamo facendo? In Angola, per esempio, sosteniamo interventi nell'agricoltura, nei servizi digitali, ma anche nelle città del corridoio. E lavoriamo anche con le imprese per sviluppare investimenti produttivi e offriamo garanzie sugli investimenti della Lobito Atlantic Railway, che è la ferrovia appunto. Nelle aree minerarie invece aiutiamo i paesi a individuare come sviluppare la lavorazione delle materie prime e coinvolgere anche il tessuto economico e creare occupazione sul territorio. E un altro esempio che vorrei darvi è, per esempio, nella Repubblica Democratica del Congo stiamo individuando altre opportunità di investimento nell'agricoltura, ma anche nella manifattura, nell'energia e nei servizi. E cerchiamo poi anche di aiutare questi tre governi e diversi partner, tra cui anche l'Italia, a coordinarsi in modo che questi interventi siano complementari, non ci siano duplicazioni, che,
15: esatto,
5: riusciamo,
15: sì,
5: a aumentare l'impatto insieme di quello che facciamo. E ovviamente il successo del corridoio si misurerà nelle opportunità che crea per quei 23 milioni di persone che vivono e lavorano in quella zona.
15: Ecco, sì, perché la sfida finale sarà capire quanto questo lavoro sarà un moltiplicatore di ricchezza per i paesi che attraversa il corridoio di Lobito, come ci diceva anche il dottor Dalmagoro. Insomma, l'Italia col piano Mattei, insomma, questa è la mission, cioè partenariato allo stesso livello, sviluppo. E immagino che anche la World Bank abbia più o meno, cioè, abbia la stessa visione, inevitabilmente, direi.
5: Assolutamente, e io direi anche che per noi c'è in particolare una sfida che per noi è assolutamente centrale, che è la sfida dell'occupazione, perché nei prossimi 10-15 anni 1,2 miliardi di giovani si affaccerà sul mercato del lavoro nei paesi in via di sviluppo, ma saremo in grado di offrirgli soltanto 400 milioni di posti di lavoro. Quindi immaginiamoci la sfida enorme che ci aspetta, non solo come Italia, ma come istituzione multilaterale, quale la Banca Mondiale e l'Europa, nel dover assorbire o comunque creare delle opportunità per questi giovani. E quindi noi abbiamo messo creare posti di lavoro al centro della nostra strategia, e lo facciamo in tre modi. Il primo, investendo sulle basi dello sviluppo, quindi l'elettricità, l'acqua,
15: e certo, le infrastrutture proprio di base,
5: ma anche il capitale umano, no? La,
15: sì,
5: salute, l'istruzione, le competenze. Il secondo, bisogna creare anche le condizioni per fare impresa, perché la maggior parte di questi posti di lavoro dovrà crearli il settore privato, perché il 90% dei posti di lavoro in questi paesi è creato dalle piccole e medie imprese. Quindi per far crescere queste imprese abbiamo bisogno anche di aiutare i governi a creare delle regole chiare, delle procedure che permettano di avviare un'attività, di avere la tranquillità di poter investire sapendo che il proprio investimento viene tutelato.
15: Certo.
5: E poi il terzo elemento, che è molto complesso in questi paesi, è l'accesso ai finanziamenti, che sono necessari perché le imprese possano crescere e possano assumere.
15: Un'ultimissima, domanda, se possibile, risposta telegrafica. C'è anche un livello di verifica intermedio di questi progetti che finanziate dal Magro?
32: C'è sempre un'attività di diciamo monitoraggio e verifica che chiaramente su progetti come questo richiedono poi tempistiche abbastanza lunghe, quindi parliamo ovviamente di anni, non di mesi, però è una fase assolutamente importante e molto delicata.
15: Dottoressa Lenocci, poi la Banca Mondiale deve a cascata verificare anche tutti gli altri.
5: Assolutamente, noi abbiamo comunque un quadro rigoroso per l'analisi dei risultati e dell'impatto, quindi tutto questo viene sistematicamente misurato e poi anche presentato in termini di risultati ai nostri azionisti, tra cui c'è anche l'Italia.
15: Benissimo. Allora ringrazio Giulio Dalmagro di Cassa Depositi e Prestiti e la dottoressa Stefania Lenoci della World Bank. Abbiamo parlato del corridoio di Lobito. Ora un po' di musica, grazie.

0: E riprendiamo questa conversazione che ci porta a camminare lungo il ponte tra l'Italia e l'Africa costruito dal Piano Mattei. Stiamo parlando di un progetto infrastrutturale molto importante che è il corridoio di Lobito, una lunga ferrovia in costruzione che attraversa Zambia, Congo e finisce appunto a Lobito in Angola. Abbiamo parlato con Cassa Depositi e Prestiti, con la Banca Mondiale, ora parliamo con l'ANCE che ha un ruolo di primo piano, anzi è addirittura entrata nella cabina di regia del Piano Mattei. E con noi la ANCE, che è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, naturalmente. Con noi c'è il vicepresidente Gaetano Vecchio. Vicepresidente, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ha sentito la conversazione che abbiamo avuto fin qui con i nostri?
1: Sì.
0: Che interessante. Senta, l'ANCE è proprio impegnata in prima persona su questo fronte, leggevo.
1: L'ANCE da sempre è il braccio armato dei costruttori all'estero, è l'associazione che riunisce i costruttori italiani, siamo circa 20, abbiamo 100 compagini territoriali, una per ogni provincia più le regioni, rappresentiamo circa 20.000 imprese su tutto il territorio.
0: Una storicamente, potenza, una vera potenza.
1: Storicamente sì, le imprese italiane sono sempre state presenti all'estero in maniera importante. Negli ultimi anni questa un po' è scemata grazie al grande mercato italiano, adesso stiamo tornando all'estero in maniera preponderante, soprattutto con le piccole e medie imprese. E quindi l'ANCE è a supporto del sistema delle imprese e la cabina di regia rappresenta il riconoscimento di un ruolo non solo di consiglio ma anche di indirizzo che abbiamo rispetto al nostro mercato.
0: Quindi anche di indirizzo, era quello che chiedevo prima a Cassa Depositi e Prestiti con il dottor Dalmagro, cioè non solo allargare i cordoni della borsa ma anche dare un indirizzo.
1: Sì, perché l'idea che abbiamo noi è che quando il sistema Italia investe all'estero deve migliorare e favorire i paesi nei quali investe,
0: certo.
1: Ma deve migliorare e favorire il sistema Italia, e quindi l'indicazione che ne diamo è sempre a favore di un sistema che possa favorire la presenza italiana all'estero, e gli italiani sono apprezzati in Africa come soggetti che lasciano molto nella crescita del territorio, nella crescita del personale, e tutt'oggi laddove hanno lavorato gli italiani difficilmente c'è un clima negativo rispetto alla nostra presenza.
0: Sì. Senta, ci può dare qualche esempio di ditta o anche su che cosa sta lavorando magari qualche maestranza italiana riguardo sempre a questo corridoio di Lobito?
1: Sul corridoio di Lobito in realtà ancora non si è completata la procedura e noi abbiamo sempre tenuto a spingere il governo e il nostro ministero a che i finanziamenti vadano verso un sistema che favorisca la presenza italiana nell'ambito ovviamente della concorrenza internazionale.
0: Sì.
1: Ma gli esempi di italiani sono esempi che vengono da lontano. Io ricordo sempre, quando parlo di italiani all'estero, dell'esperimento felice di Cariba. Cariba è la più grande diga realizzata al mondo in quegli anni, fatta nel 1956 da 4 imprese italiane che in Italia si facevano concorrenza. All'estero invece lavoravano insieme in epoche nelle quali si spostarono a Busimbele, si fece Cariba senza attrezzature, una diga enorme che invase l'intera vallata e si dovevano spostare i tempi a Busimbele sulla collina proprio per allagare quel territorio. Diedero l'acqua, l'energia a un'area importantissima e preservarono un patrimonio artistico fondamentale. È veramente la pietra miliare degli italiani all'estero.
0: Sì.
1: Ma tutt'oggi alcune nostre imprese sono per esempio impegnate in Camerun, un paese che ha visto per tanti anni cinesi, francesi e altre nazionalità presenti. Negli anni 80 Poggio fare una nostra impresa storica fece una strada. Tutt'oggi quando qualche italiano arriva lì dopo 20, 25, 30 anni in cui non siamo presenti ci ricordano,
0: certo,
1: l'esperienza di Poggio far. Noi siamo capaci di creare elementi di energie positive, coinvolgiamo le maestranze locali, facciamo crescere subappaltatori, abbiamo un approccio diverso da altre nazionalità. Ovviamente questo è il paragone al nostro carattere, al nostro modo di essere.
0: Certo, è quello che si chiama il local content.
1: Assolutamente sì, che è forte in generale negli europei, è esponenzialmente presente negli italiani, è un po' DNA, un po' cultura, ed è esattamente il motivo per cui siamo molto favorevoli al Piano Mattei, a questo approccio del governo, che sta utilizzando il Piano Mattei in alcuni paesi in cui noi siamo presenti e ben considerati, penso al Kenya, penso al Mozambico, ed è il cambio di traiettoria, il cambio di paradigma. Ti finanzio le opere, ti aiuto a svilupparle, ma do spazio al contenuto italiano delle opere, do spazio alle imprese, do spazio al sistema Italia come

0: SACE e Siemens in filiera, cioè do spazio a quel sistema Italia che esiste e che non vede soltanto le grandissime imprese, ma soprattutto le medie imprese presenti,
1: certo,
0: all'estero.
1: Che poi sono la nostra ricchezza, dottor Vecchio.
0: Su 20.000 associati, la gran parte delle nostre imprese sono piccole e medie.
1: Sì. Guardi, l'anno scorso abbiamo dedicato diverse puntate a questa grande eccellenza italiana. Intanto io la ringrazio, Gaetano Vecchio, vicepresidente dell'ANCE, e saluto Corrado Koch. Buongiorno, dottor Koch.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Ma ci mancherebbe. Io ho letto il suo paper, si dice così? Il suo studio.
2: Sì,
1: che
2: bellissimo.
1: All'interno del report di quest'anno della Fondazione Medor, proprio sul corridoio di Lobito.
2: Certo.
1: Fin dall'introduzione mi è sembrato molto interessante, per scendere dai dettagli istituzionali e tecnici che abbiamo affrontato fino adesso a quelli, diciamo, più umani, ma anche più di un racconto più diffuso di quel territorio e delle sue eccellenze e di quello che noi attraverso il Piano Mattei possiamo fare come volano anche di sviluppo reciproco, come abbiamo sentito anche con l'ANCE. Mi è piaciuto molto questo passaggio: il corridoio funge da banco di prova per valutare la capacità occidentale di costruire partenariati economici efficaci e la capacità africana di trasformare la competizione tra potenze in leva di sviluppo. Che significa?
2: Sostanzialmente significa, diciamo, che ci sono ovviamente due prospettive, no? Giustamente c'è la nostra prospettiva da italiani e da europei, e c'è la prospettiva africana, che si cerca di coniugare sempre più con iniziative, se vogliamo, con approcci nuovi, come anche quello al fin dei conti del Piano Mattei.
1: Sì.
2: e in buona parte anche quello del corridoio di Lobito, in cui ovviamente dal lato italiano-europeo si cerca di sostenere una serie di investimenti che possano essere utili a innestare in realtà in altre parti del mondo, all'interno di quelle che sono le catene del valore che poi giungono fin da noi e di cui noi facciamo parte.
1: E ne abbiamo parlato anche con l'ANCE. Invece, dal lato africano, questa capacità di trasformare la competizione tra potenze in leva di sviluppo, che significa? In termini semplici?
2: Il mondo d'oggi, che è un mondo sicuramente molto più multipolare che quello che abbiamo vissuto in passato, è un mondo in cui davanti ai paesi africani si aprono molte possibilità, ecco, di partnership, e questo ovviamente crea le condizioni anche per loro per far leva di più su un partner piuttosto che su un altro, in modo da ottenere quello che oggi chiedono e che soprattutto investimento in creazione di valore aggiunto.
1: Allora,
2: non
1: vediamo
2: più semplicemente perché estrazione di risorse, ma appunto qualcosa che possa dare valore sul territorio.
1: Insomma, per dirla in termini semplici, fino a un certo periodo della storia non ci si è occupati tanto della voce dell'Africa, insomma gli occidentali in generale, chi più chi meno. Invece adesso l'Africa ha acquisito, diciamo, un potere contrattuale anche?
2: Una leva, sicuramente, esatto.
1: Okay.
2: Una leva maggiore, una leva che giustamente possono utilizzare per ottenere quelli che sono rapporti più equilibrati.
1: Sì, è questo. Che poi, ripetiamo, è la mission fondante anche proprio del Piano Mattei. E poi un altro passaggio interessante è questo, quando lei dice limitare il corridoio di Lobito alla dimensione mineraria, perché attraversa appunto la regione ricca di materie pregiate, litio, cobalto, eccetera, non si può limitare quindi a questa dimensione, perché ci sono anche altri settori come agricoltura ed energia, favorire lo sviluppo di filiere agroindustriali. Lei per esempio parla di avogado e caffè. Ha accennato a questi aspetti anche la dottoressa Lenoci della World Bank. Vuole entrare brevemente un po' più nello specifico, dottor Koch?
2: Ma sostanzialmente questo corridoio ha 1300 chilometri, attraversa varie zone geografiche, dalle pianure agricole dell'Angola fino alle zone più montuose dello Zambia, quindi si trovano varie realtà, ad esempio agricole, realtà che sono rimaste isolate per da sempre, mancanza di veri corridoi infrastrutturali, e che il corridoio di Lobito sostanzialmente può raggiungere. permette anche ai paesi africani e alle loro leadership di poter presentare il progetto anche come un volano di sviluppo per le comunità locali, non solo per magari grandi gruppi industriali collegati al settore minerario, e allo stesso tempo sì, sviluppare delle filiere che possono migliorare l'industrializzazione, possono creare appunto opportunità di industrializzazione, certo, di lavoro a maggiore valore aggiunto e di maggiore competenze tramite appunto l'agricoltura, ma anche l'energia,
1: sì, sì,
2: e tutto ciò che l'industrializzazione legata anche appunto ai minerali può generare,
1: certo,
2: no? La creazione, sì, di batterie, la creazione di elementi per i cavi elettrici,
1: certo,
2: ad esempio del manganese.
1: Senta,
2: eccetera,
1: dottor Koch,
2: sì,
1: si usa dire che dove viaggiano le merci viaggia anche la pace. Si può applicare questo modo di dire al corridoio di Lobito?
2: Beh, sicuramente lo si può applicare in una misura significativa. Ecco, diciamo che tra i tre paesi principalmente interessati dove passa il corridoio, oggi sicuramente non scorrono tensioni, che magari ci sono state in passato. C'è un'unione di intenti chiaramente maggiore e diciamo, con dei risvolti anche pratici. Poi rimangono ovviamente degli ostacoli tecnici un po' anche legati a volte a volontà politiche, però sostanzialmente se lo guardiamo, sì, vediamo una zona in cui il corridoio comincia a crescere, crescendo porta nuove opportunità di sviluppo locale, e opportunità di sviluppo locale alla fine un po' per quel nesso tra pace e sviluppo si traduce sostanzialmente in stabilità
1: grazie.
2: E in buoni rapporti tra i paesi.
1: Grazie dottor Corrado Koch, analista della Fondazione Medor. Queste ultime parole ci rallegrano, visto che parliamo di eccellenze italiane, e contribuire alla pace, a un percorso comunque di pace e di sviluppo è certamente il massimo a cui aspirare anche con il Piano Mattei. La ringrazio ancora, le auguro buon lavoro e grazie anche allora ai nostri ascoltatori delle grandi bellezze. Grazie a Roberta Di Casimiro in regia, a Lucia Pioppi in redazione, a Stefano Velli alla parte tecnica. Potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound, le grandi bellezze. Da Noemi Giunta grazie e a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
2: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
3: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
4: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
5: È il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra russo-ucraina, perché è salito a 7 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell'attacco di Mosca su un condominio a Zaporizhia. Gli Stati Uniti rilanciano il negoziato con i colloqui in corso a Miami tra la delegazione di Kiev e gli inviati speciali della Casa Bianca. Ma allo stesso tempo il presidente Trump chiude un accordo con Putin sull'energia. Il corrispondente.
4: And I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Voglio ringraziare il presidente Putin, sinceramente. Con queste parole Trump si rivolge ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Il riferimento è all'accordo con la Russia per immettere gasolio sul mercato globale e calmerare i prezzi dei carburanti. È il frutto della telefonata tra il leader di Washington e quello di Mosca. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump in precedenza sui social. È stato concordato che la Russia fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale e poi altre ancora nei mesi successivi. Il presidente nel post social non fa alcun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, ma sottolinea che questa intesa, unita a quello che definisce il totale controllo americano dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti nel paese ad abbassarsi rapidamente. Un risultato molto caro al presidente in vista delle elezioni di metà mandato. Il tesoro dunque sospende le sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi 6 mesi. Putin poi conferma l'accordo e si dice fiducioso che avrà un impatto positivo sull'economia globale, mentre il presidente ucraino Zelensky commenta: sembra un regalo di compleanno per Putin, è assolutamente terribile. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Trump che intanto si scaglia contro l'assegnazione del Nobel alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA, da decenni in campo contro i crimini di guerra. Washington annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, dai vertici di Bruxelles l'impegno a sostenerla.
6: L'Unione Europea deplora le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale e promette tutte le misure necessarie per garantirne il funzionamento. Le misure scatteranno tra 6 mesi. C'è una finestra per il dialogo, sottolineano la Commissione e l'alto rappresentante Kaya Kallas, che definisce la CP la pietra angolare del sistema della giustizia penale internazionale. Ma Bruxelles prepara anche una possibile risposta. Il Belgio chiede di attivare lo statuto di blocco per impedire alle imprese europee di conformarsi alle sanzioni americane. Anche i Paesi Bassi chiedono di prepararne l'utilizzo. Lo statuto di blocco è uno scudo giuridico dell'Unione. Serve a proteggere persone e imprese europee dagli effetti di determinate sanzioni di paesi terzi. Anche l'Italia, insieme a Francia, Germania e altri 5 paesi, si schiera contro le sanzioni americane e ribadisce il sostegno alla Corte. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ribadisce: la giustizia è l'unica alternativa alla vendetta. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Diffondeva contenuti violenti sui social, inneggiando a stragi nelle scuole. Per questo un 14enne è stato denunciato in provincia di Catania. In casa ha trovato abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, un giubbotto antiproiettile. A Roma è caccia la banda della minicar nera, responsabile dell'aggressione all'attore Davide Jacopini, fatto volutamente cadere con un calcio mentre era in monopattino. È ancora in ospedale, in prognosi riservata. La procura indaga per tentato omicidio, mentre emergono altri episodi simili. 6 finora, secondo gli inquirenti.
7: Oltre che per identificare gli aggressori di Jacopini, quasi certamente dei minorenni, gli investigatori sono al lavoro per appurare se tutti gli episodi di violenza siano legati tra loro. L'ultimo a essere denunciato è quello di cui è stato vittima un uomo di 67 anni, sempre nel quartiere di Monteverde Vecchio. La sera di domenica, 24 ore prima dell'aggressione ai danni di Jacopini, mentre stava rientrando a casa, l'uomo è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori stanno setacciando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, mettendole a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. La difficoltà principale resta l'identificazione della targa della minicar. Davide Jacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
3: Il maltempo oggi ancora allerta arancione in Sicilia, parte di Calabria, Puglia e Campania, anche se in arrivo una tregua. Al centro-sud è pesante danni dei temporali delle scorse ore. Nella notte, bomba d'acqua nella provincia di Reggio Calabria, auto trascinate in mare, muri caduti, torrenti esondati a Lipari, fango in strada, case allagate. A Marsala ieri due trombe marine, oggi scuole e giardini chiusi, così come a Lecce e in diversi comuni calabresi. MotoGP, vittoria della Ducati di Marc Marquez nella sprint race del Gran Premio di Indonesia. Lo spagnolo, il nuovo leader del mondiale, con 4 punti di vantaggio su Martin, oggi quarto. Sul podio Ogura e Di Gian Antonio, caduti alla prima curva Bezzecchi e Fernandez. E alle 11 su Radio 1 Sport la gara breve del Gran Premio di Singapore, in prima fila la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Russell. Sono le 10:05, la linea radio di bordo, buon ascolto.
0: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
8: Radio di bordo è alla Barcolana, siamo allo stand Rai in piazza Unità d'Italia qui a Trieste per raccontare come da tradizione la regata più grande del mondo. Anzi, invito i nostri ascoltatori che sono appunto a Trieste a venirci a trovare. Siamo di fronte a un bellissimo Solaris 44. Buongiorno e bentrovati a tutti. Da Germana Brizzolari, edizione numero 58, sempre più ricca se possibile, ce la racconta il padrone di casa Mitja Jaluz, bentrovato.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
8: Presidente della società di Barcole Grignano, organizzatore appunto della Barcolana. Un po' di numeri come sempre, perché dobbiamo dare il senso di questa grandissima festa.
9: Ma credo che durante la trasmissione raggiungeremo i 1800 iscritti alla Barcolana e veniamo da una settimana di appuntamenti molto partecipati, 410 iscritti alla Barcolana Nuota con Greg Paltrinieri in grande spolvero, poi 215 sup a grado per la Barcolana Sup, 300 optimist, insomma numeri davvero importanti. Le signore del mare stanno sfilando, adesso con la Barcolana Classic ne abbiamo più di 100 e quindi un avvicinamento straordinario.
8: È sempre una grandissima festa, lo dicevamo, e una delle parole chiavi di queste edizioni della Barcolana è inclusione.
9: Beh sì, Barcolana quest'anno ha un motto ed è Be Open, quindi siamo tutti sulla stessa linea di partenza e in barca non ci sono gerarchie, in barca tutti, come dire, si danno del tu e lasciano a terra quelli che sono i ruoli sociali. In barca appunto si scopre che magari ha più coraggio, più capacità una persona che a terra ha delle fragilità, e questo è straordinario dell'andar per mare.
8: Dicevi, Mitja Jaluz, tante iniziative, qualcuna l'hai raccontata, ma il programma è ricchissimo di incontri, laboratori, di tutto.
9: Beh sì, più di 500 iniziative, tanta musica di vari generi, tanta educazione per i più piccoli, abbiamo avuto decine di iniziative con le scuole di Trieste, c'è una galleria immersiva in mezzo a Piazza Unità che ci porta a 4.000 metri sotto il livello del mare.
8: Adesso chissà se si sente in sottofondo la fanfara che sta suonando proprio qui dentro Piazza Unità d'Italia.
9: Ci sono anche i bersaglieri.
8: I bersaglieri, esatto, bellissimo.
9: E a pochi metri dai bersaglieri appunto abbiamo una galleria immersiva che ci porta a 4.000 metri di profondità nell'oceano e ci spiega come siamo fatti di oceano, e se non ci occupiamo di salvaguardare l'oceano rischiamo di scomparire noi stessi.
8: L'attenzione alla sostenibilità e all'ambiente è fondamentale.
9: Fondamentale, c'è una coda soprattutto di più giovani che portano i nonni perché l'hanno vista la mattina con le scuole, poi vogliono riportare i genitori e la famiglia. Questo è il messaggio di Barcolana, spesso sono i più giovani a educare i più grandi.
8: Speriamo nel futuro, che è sempre una bella la visione. Tra l'altro, e la Barcolana è sport, ovviamente, tutto quello che abbiamo detto, ma anche una grande festa della città.
9: Beh, e non solo
8: della città, direi di tutto il mondo, perché vengono da tutte le parti.
9: Di tutta la regione, di tutta l'Italia e anche di tutta Europa. Abbiamo per la prima volta una barca norvegese quest'anno, abbiamo tanti amici dalla Slovenia, la prima edizione del Go to Barcolana from Croatia, e quindi una città che si riconosce in questa festa, e tutti i velisti in Germana nel mondo una volta nella vita la Barcolana la devono fare, quindi quest'anno avremo James Pitil, che non era ancora venuto in Barcolana. Abbiamo a pochi metri Ivica Kostelić, che è noto per essere un grande sciatore, ma è diventato un navigatore oceanico.
8: Quindi tantissima propria attrattività di questa festa dello sport e non solo. La tua fotografia, e poi ti lascio, che so che hai tantissimi impegni ovviamente.
9: Beh, la fotografia è il tramonto di ieri sera con nave Vespucci all'orizzonte, una serata con una luce straordinaria e una partecipazione immensa di persone che volevano esserci a tutti i costi. Domani una bella giornata di sole con un po' di borino e quindi viva la Barcolana.
8: E allora, come se ci fossimo messi d'accordo, ma non è così, Mita Giarolz, che ringrazio, presidente di Barcola e Grignano, ci lancia la nostra parola del mare. Ciao e buona Barcolana.
9: Grazie, buona Barcolana a tutti.
10: Le parole del mare. Borino. Somewhere beyond the sea. Vento locale da est-nord-est, leggero, che spira sul versante orientale dell'Alto Adriatico e che tende a calare dalla tarda mattinata.
8: Allora, Rai, come sempre, qui in prima fila alla Barcolana. Anche quest'anno l'iniziativa di Rai Canone ha portato 6 giovani vincitori, abbonati Rai o figli di abbonati, a vivere un'esperienza unica. Allora, benvenuto Roberto Ferrara, direttore Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali della Rai.
11: Buongiorno a te.
8: Ciao, direttore.
11: Germana, buongiorno ai radioascoltatori.
8: Allora, raccontaci qualcosa, perché è talmente grande il programma che dovranno seguire questi ragazzi pieni di gioia, e lo sentiremo quanto sono pieni di gioia. Cosa hanno fatto e cosa faranno in questi giorni qui a Trieste?
11: Beh, sì, anche quest'anno la RAI è molto presente a Barcolana e grazie appunto ai rapporti con le nostre istituzioni abbiamo organizzato un concorso decisamente particolare per questi giovani fortunati abbonati.
8: Io rimpiango di non essere nella categoria che può partecipare.
11: Lo dico sempre anch'io. E quindi quest'anno abbiamo diciamo sfruttato un po' questa nostra, i nostri buoni rapporti con Marina Militare, con Difesa Servizi, per far sì che questi giovani potessero essere imbarcati a Venezia sul Vespucci, quindi non solo per una visita, ma per una navigazione.
8: Notte a bordo,
11: da Venezia a Trieste, e poi arrivati qui a Trieste continuano a rimanere a bordo del Vespucci, partecipano al mondo della Barcolana, quindi a tutti gli eventi di Barcolana, e poi domani saranno in regata su una barca d'epoca, della vela d'epoca della Marina Militare.
8: E fra poco li sentiremo, perché l'abbiamo intercettati, erano veramente molto contenti. Prima però di sentire loro, volevo chiedere sempre a Roberto Ferrara quali sono gli obiettivi di queste iniziative della RAI.
11: Gli obiettivi di queste iniziative della RAI sono aprire un po' la RAI ai propri abbonati, ai propri finanziatori, perché di questo parliamo, no? Quindi sono iniziative che avvicinano sempre di più l'istituzione ai propri abbonati, e come dicevo prima lo facciamo grazie a rapporti con altre istituzioni. Credo che sia un esempio interessante.
8: Allora, parlavi di altre istituzioni presenti, e allora è arrivato proprio in questo istante Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, al quale do il benvenuto e ben trovato.
12: Grazie Germana, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
8: Allora, partner, amici e sodali, non saprei come dire, in tutte queste iniziative che hanno al centro il Vespucci, il mare e tutto ciò. Prima di parlare con Luca Andreoli faccio sentire la gioia dei ragazzi a bordo del Vespucci e poi veniamo di nuovo in diretta.
13: Ciao, sono Federico, sono molto contento di aver avuto la possibilità di essere qui e di vivere questa esperienza, e ciò che mi porterò dietro è sicuramente la possibilità di vivere come un marinaio e un allievo della Marina Militare per questi 4 giorni. Abbiamo potuto dormire esattamente sulle amache, proprio come fanno gli allievi durante i 3 mesi.
14: Ciao, sono Filippo, volevo condividere la parte di navigazione notturna, perché è stata bellissima il fatto di lasciare Venezia alle spalle, le luci, poi gli alberi colorati con la bandiera italiana, bellissimo, sono venute fuori delle foto stupende, dei momenti veramente magici.
15: Ciao, sono Giacomo, io volevo condividere con voi questo aneddoto. E in navigazione viene data la possibilità a chi vuole di mangiare questa pizza della mezzanotte famosa.
16: Ciao, sono Max, e una delle cose che più mi hanno colpito durante questa permanenza sul Vespucci è l'attracco che abbiamo fatto a Trieste, dove è stato fatto tutto a mano con la forza dei marinai, che hanno attivato degli argani giganti per tensionare le cime. Quando hanno finito l'attracco hanno fischiato per 3 volte un fischietto, dopodiché, senza che nessuno se lo aspettasse, c'è stato questo botto fortissimo per annunciare per l'arrivo della Vespucci a Trieste e ci siamo presi tutti di paura.
17: Sono Mattia, tendenzialmente a chi non è un marinaio non viene concesso di fare praticamente niente per motivi ovviamente di sicurezza, però abbiamo issato il fiocco e tutti insieme ai marinai per partire poi direzione Trieste.
18: Ciao, sono Rocco. I marinai sono esattamente come io me li immaginavo, sono persone molto particolari, condizionate dal mare a vivere in condizioni molto diverse da quelle della vita di tutti i giorni.
8: Roberto Ferrara, direttore Calone Beni Artistici e Accordi Istituzionale, Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi. È bello sentire la passione di questi ragazzi, alcuni mi sembrano già velisti in pectore, da come parlano, dottor Andreoli.
12: Direi proprio di sì,
11: da qualcuno lo è.
8: Tu eri a bordo con loro, quindi qualcuno lo sai, si sentiva proprio il mood. Allora, veniamo alla conclusione del tour mondiale del Vespucci. La campagna in Nord America 2026 era partito da Genova a maggio, ce lo ricordiamo, con oltre 15.000 miglia percorse. Come è andato, Andreoli, questo nuovo tour?
12: È andato benissimo in scia a quello che è stato il magnifico tour mondiale 2023-2025. Questa campagna in Nord America ha toccato porti importanti come New York, come Boston, Quebec, Montreal in Canada, ovunque, come è stato per il tour mondiale 2023-2025, l'entusiasmo e la passione, l'attenzione che il Vespucci ha trovato e riscontrato in giro per il mondo è stata straordinaria.
8: Cioè, la nave più bella del mondo fa sempre breccia nei cuori delle persone quando va in giro.
12: Ma non è solo la nave più bella del mondo, diciamocelo francamente, qui c'è un tema proprio di italianità, quindi è proprio l'Italia e questo amore verso l'Italia che è qualcosa che ci appartiene e che ci è riconosciuto da tutto il mondo. Noi questo ci portiamo dietro dal 2023 ad oggi, non c'è stato porto, non c'è stato paese che non abbia dato un calore diciamo a questa presenza sul Vespucci e nel Villaggio Italia che l'ho accompagnato, che ha lasciato insomma tutti noi ampiamente
8: villaggio
12: soddisfatti.
8: Villaggio in Italia che anche questa volta qui a Trieste c'è, proprio qui vicino.
12: Eh sì, villaggio in Italia è una derivazione del Villaggio Italia.
8: Esatto, non potevamo fare Villaggio Italia
12: no,
8: in Italia.
12: No, è villaggio in Italia, qui a conclusione di questo tour, partecipatissimo, lo vediamo anche oggi, la gente è felice diciamo di vivere insieme a noi questa esperienza. E noi siamo felici che la gente la viva insieme a noi, quindi Vespucci è di tutti e di tutti gli italiani e vogliamo che tutti gli italiani possano almeno una volta calcarne diciamo il cassero e tutte le parti più
8: cassero
12: nobili.
8: Che hai calcato Roberto
11: sì.
8: Ferrara,
11: però fammi sottolineare questo, che lato Rai da 2-3 anni forse è iniziata questa meravigliosa collaborazione
8: almeno
11: con Difesa Servizi, ma in particolare con il dottor Andreoli, che porta dei veri risultati concreti e tangibili, e secondo me è un percorso che va assolutamente continuato.
8: Allora, noi l'abbiamo raccontato dall'inizio, ci siamo innamorati di questa iniziativa quando ancora all'inizio non si capiva bene, quindi siamo molto, come dire, soddisfatti di accompagnare tutti questi successi appunto dell'Italia, perché è una bellissima iniziativa che porta a conoscere i valori italiani e anche la preparazione di tutti gli italiani. E tra l'altro sempre qui a Trieste, abbiamo proprio pochissimo tempo, ma diciamo anche questo, è arrivato il Marina Militare Nastro Rosa Veloce, competizione velica più lunga del Mediterraneo, e ieri c'è stata la premiazione.
12: Sì, questa è un'altra iniziativa nostra, iniziata 6 anni fa, è la 6ª edizione, un format tutto italiano, nasce dalla volontà di promuovere questo nostro straordinario paese da un punto di osservazione diverso che è quello del mare. Mancava questa manifestazione, questa regata, questo giro straordinario che parte da Genova e da quest'anno è arrivato a Trieste in Barcolana, proprio perché noi siamo volutamente e cocciutamente portati a creare connessioni, quindi con gli amici di Barcolana, con Miti abbiamo fatto in modo che questa regata, che era già la più lunga del Mediterraneo, lo diventasse ancora di più arrivando a Trieste. è stata super partecipata come sempre, perché ormai è diventata un punto di, diciamo, di una regata che ha una sua valenza internazionale, si è conquistata in soli 6 anni un suo spazio nel calendario internazionale. Abbiamo atleti che vengono da tutte le parti del mondo, è una regata che si fa con una flotta one design, come si dice, cioè le barche sono tutte uguali, messe a disposizione dall'organizzazione. Hanno vinto, ai noi, ma benvenuti un equipaggio tedesco, secondo i francesi, terzi gli inglesi,
8: ci
12: primi
8: italiani,
12: siamo i quarti, però siamo ben felici di avere questi atleti che vengono da ogni parte del mondo e che grazie a regate e a manifestazioni come queste diventano i nostri promotori nel mondo.
8: Assolutamente, allora grazie a entrambi. Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi sul Vespucci. Continueranno a esserci tantissimi eventi in queste ore e anche in questi giorni. Roberto Ferrara, direttore canone beni artistici e accordi istituzionali, dico buona barcolana a tutti.
12: Assolutamente grazie. Sì, grazie,
11: buona giornata.
8: Alla Barcolana 58 c'è anche Marley, primo cane cieco a salvare vite in mare. Allora siamo qui con la sua mamma bipede, Carlotta Nelli, e il marito Marco Chimenti. Ben trovati.
19: Buongiorno, grazie dell'invito.
20: Buongiorno e grazie dell'invito.
8: Allora, raccontateci un po' la storia di Marley.
19: Marley nasce in uno pseudo allevamento alle porte di Bari, nasce cieco. Per il suo handicap doveva essere abbattuto, il ragazzo che doveva compiere il gesto non ha avuto il coraggio e l'ha portato in canile a Bari. 5 mesi di appelli andati a vuoto, quando arriva un messaggio alla volontaria con scritto: siamo stati le zampe di Klaus, vorremmo essere gli occhi di Marley, Marco e Carlotta.
8: Cioè voi.
19: Esatto, e da lì è iniziato un percorso di vita straordinario, di un cane disabile che riesce a vedere a colori.
8: Ed è anche il primo a salvare vite umane con la protezione civile.
20: Esatto, perché Marley ha brevettato ricerca persone scomparse in mentrailing, il cosiddetto cane molecolare, ha un brevetto di cane bagnino, ha un brevetto di cane sociale che serve per andare negli ospedali a fare pet visit nell'RSA, nell'RSD, e quindi sì, fa parte della protezione civile e salva persone.
8: Qui alla Barcolana siete con la vostra imbarcazione blu per partecipare alla regata più grande del mondo. Fino a poco tempo fa c'era anche Giuliano, un micio Agé.
19: Esattamente, abbiamo trascorso 100 giorni di mare proprio con Marley e Giuliano, nonostante sapessimo che il tempo della clessidra stava per scadere per Giuliano. Così è stato, però è stato veramente il coraggio di partire per l'ultimo viaggio enorme, ce lo siamo goduto tutto, perché bisogna aggiungere vita ai giorni e non giorni alla vita.
8: E tra l'altro tu su questo hai proprio scritto un libro appena uscito a settembre, 100 giorni in mare, un cane cieco, un gatto anziano e il coraggio di partire. Com'è stare con Carlotta così vulcanica, Marco?
20: È molto bello, altrimenti non ci starei. Noi viviamo H24 insieme e H24 con Marley.
8: Marley che è un tesoro.
20: Marley è bravissimo, è dolcissimo, ha anche il suo carattere, però è molto divertente stare con Marley.
8: Prima mi ha fatto anche zampetta, quindi subito abbiamo legato.
19: Esattamente, seduto, zampa, poi aspettava il biscotto che non è arrivato.
8: La forza di questo vostro progetto è proprio dimostrare come anche una disabilità evidente, importante, come il non vedere per un cane poi sia esattamente equivalente a non averla, come per le persone, appunto, si comporta a chiedere il biscotto come tutti i cani del mondo.
20: Esatto, noi cerchiamo di incentivare l'adozione di un cane disabile, che questa disabilità può essere la cecità, può essere che sia tripode oppure un altro problema, che sia un cane, che sia un gatto, un animale in generale, ma anche l'adozione di un semplice cane anziano, di un gatto anziano, per dare speranza, per dare vita a quelli che nei canili, nei gattili sono gli ultimi degli ultimi.
8: Com'è la vita in barca con un cagnolone mica piccolissimo?
19: Noi siamo molto abituati a vivere in barca. Marley si è abituato da subito, come ho raccontato proprio anche nel libro. Noi abbiamo scelto la barca quasi su misura per Marley e invece lui si è adattato in modo eccezionale. Sembra di non averlo quasi a bordo. Quando navighiamo di bolina lui riesce a muoversi, è eccezionale veramente.
8: Voi siete attivi in associazioni di beneficenza e volontariato. Marley Supercane era il tuo primo libro e anche ci sono dei social.
20: Esatto, noi abbiamo la pagina Facebook, Instagram e TikTok intitolata appunto Marley Supercane, dove raccontiamo la vita normale di un cane speciale. sociale, dove cerchiamo di far capire che un cane con una disabilità può fare una vita normalissima, e dove cerchiamo anche di far capire che la vita si può prendere anche con un attimo di spensieratezza e non con difficoltà.
8: Domani quindi la Barcolana è la vostra prima Barcolana?
19: È la nostra prima Barcolana, era il sogno di Marco arrivare alla Barcolana con me e con Marri, e ce l'abbiamo fatta.
20: E di vincerla ovviamente.
8: Assolutamente sì, quindi Arca e tutti gli altri maxi sono avvertiti, c'è Blu con Marco e Carlotta e Marley, attenzione.
20: Non so se ci squalificheranno se mettiamo Marley in acqua e ci facciamo anche trainare.
8: Bisogna vedere. Buon mare, buon vento, buona Barcolana e grazie mille.
19: Grazie a voi per l'invito.
20: Grazie mille, grazie mille.
8: Prima della regata vera e propria di domani, tantissime iniziative, fra cui Barcolana Nuota Powered by Honda, trofeo Luca Giustolisi, nuotare un miglio nelle acque di Trieste davanti a Piazza Unità d'Italia. E allora con noi c'è Vincenzo Picardi, direttore marketing e comunicazione Honda Italia. Ben trovato.
1: Grazie, ben trovati a voi.
8: Barcolana Nuota coniuga passione, spirito d'avventura, contatto con il mare e rispetto dell'ambiente.
1: Sì, è esattamente così, ed è nel nostro caso un po' l'evento nell'evento, nel senso che questa competizione dà la possibilità, insomma, agli amanti, agli appassionati di ritrovarsi in un momento così di grande partecipazione. Abbiamo avuto la possibilità di avere il nostro ambassador, testimonial, nonché grande nuotatore, campione olimpionico, che è Gregorio Paltrinieri, che ha dato ulteriore lustro a questo evento. Infatti è stato un grande successo di pubblico e partecipazione.
8: Assolutamente sì, domenica scorsa il 4 era appunto in acqua Greg Paltrinieri, sentiamo cosa ci ha detto.
21: Devo dire che è stato veramente bello, tutto, dal meteo, le condizioni dell'acqua, le correnti, anche il calore delle persone che c'era alla partenza e all'arrivo, è stato tutto molto figo. E poi era la prima volta per me che nuotavo in Piazza d'Unità d'Italia ed è uno sfondo magnifico. E la partecipazione di gente era enorme, di tutte le età. Io questo già l'ho capito col mio circuito Dominate the Water, che proviamo a portare in nuoto in acque libere in tutta Italia. Ci sono sempre più persone pronte a scoprire la bellezza di questo sport, quindi questo mi rende orgoglioso di quello che stiamo facendo tutti insieme. E niente, è stato molto bello, devo ringraziare Honda per avermi fatto scoprire questa grande manifestazione.
8: Per la cronaca sportiva, 410 partecipanti, la vittoria è stata del giovane Ivan Sartor, che ha preceduto proprio Gregorio Paltrinieri al traguardo di pochi secondi.
1: Una persona squisita, amabile, per cui la sua presenza è il massimo per tutti gli appassionati di nuoto.
8: Quanto è importante avere degli esempi di questo spessore per i giovani che si avvicinano allo sport o che comunque devono collegarsi con dei sani valori?
1: È importantissimo, perché lo sport in generale aiuta a vivere meglio e soprattutto stimola l'autostima, la crescita di fiducia personale, l'impegno, il senso di partecipazione, anche lo spirito di sacrificio. Per cui avere questi esempi, come possono essere nel caso appunto del nuoto Gregorio Paltrinieri, credo che sia una leva motivazionale per tutti quelli che comunque da giovani soprattutto iniziano a praticare sport anche a livello non agonistico.
8: Barcolana è sport ma anche tanto pubblico, una manifestazione che unisce tanti interessi. Voi qui a Trieste come Honda organizzate anche dei test drive e anche ovviamente portate i vostri motori marini.
1: Sì, siamo presenti con la gamma auto ma anche con due esemplari di moto, tra cui una moto completamente elettrica, un motore marino. Quindi Honda quest'anno è veramente presente mostrando il meglio della sua tecnologia. Tornando alle auto, diamo la possibilità non solo di ammirarle ma anche di provarle.
8: Tecnologia ovviamente è sinonimo di rispetto dell'ambiente e sostenibilità, che sono obiettivi nel 2026 ormai imprescindibili.
1: Confermo, tra l'altro questi sono i valori, se vogliamo, tra i valori che accomunano lo spirito della Barcolana, rispetto per l'ambiente, sostenibilità, a quella che è la strategia di Honda a 360 gradi. Noi abbiamo intrapreso ormai da anni un percorso di elettrificazione con l'obiettivo appunto di arrivare ad avere vetture totalmente sostenibili e impatto zero.
8: Allora grazie mille a Vincenzo Picardi, direttore marketing e comunicazione di Honda Italia, e buona Barcolana.
1: E grazie a voi.
10: Messaggi in bottiglia. Il programma di eventi durante la Barcolana è fittissimo. Torna nell'auditorium della Casa della Musica Un Mare di Racconti, il festival letterario ideato e diretto da Alessandro Mezzena Lona. al Magazzino 26, al Civico Museo del Mare, nella Sala Fini e in diversi altri spazi cittadini verranno ospitate rassegne di quadri, sculture, fotografie e installazioni artistiche. Sempre al Museo del Mare, visite guidate con la storia delle regate. Previsti poi numerosi laboratori, mosaico, disegno, ricamo e creazione di collane usando i nodi marinareschi, proiezioni di film e presentazioni di libri. Spazio anche a spettacoli teatrali e concerti, letture collettive, uscite didattiche in mare. Nel campo sportivo della parrocchia di Altura e a San Giacomo torna Barcolana Skate Up, dedicata agli appassionati di trick con skateboard, BMX e pattini.
8: E allora da Piazza Unità d'Italia a Trieste, di fronte al Mola Audace, Scandia, Raffaele Roselli, Maxi Iena, Nino Giuliano, Morning Glory, Stefania Livoli, Deep Blue qui a Trieste, Viola Romanese, Samuel Montalto, da Roma, Shockwave, Gennaro Strazzullo e da Wild Thing, Germana Brizzolari, buon mare e buona Barcolana a tutti.
0: Non è la barca a fare la rotta, ma la determinazione di chi manovra il timone. Il mare teme solo chi non si arrende. Francis Chichester.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.30. Apriamo segnalando un veicolo contromano in A13 sul raccordo per Porto Garibaldi tra Ferrara e l'innesto con l'autostrada Bologna-Padova in direzione di quest'ultima. Andiamo in A10 in Liguria tra Finale Ligure e Spotorno in entrambe le direzioni, presenti code a tratti per 2 km. In A7 tra Genova Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano si registra 1 km di coda per lavori. Ora in Lombardia in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni. L'uscita per chi proviene da Torino è rallentata per un incidente. Ancora in A4 tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova segnalate code a tratti per lavori. Lavori anche in A14 tra Pedaso e Grotta Mare in direzione Pescara che comportano rallentamenti. Ora in A12 tra Santa Severa e Civitavecchia Sud raccomandata prudenza alla guida per la presenza di animali sulla strada. E prima di chiudere ricordiamo il veicolo contromano segnalato in A13 sul raccordo per Porto Garibaldi tra Ferrara e l'innesto con l'autostrada Bologna-Padova in direzione di quest'ultima. È tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: L'intelligenza artificiale sta cambiando di nuovo. Ieri facevamo le domande, oggi le affidiamo compiti da fare al posto nostro. Le parliamo dal telefono e lei non si limita a rispondere, manda email, cerca informazioni, prepara documenti, usa programmi, coordina altri agenti artificiali e continua a lavorare anche quando noi non ci siamo. Mentre negli Stati Uniti impazza la corsa al maggiordomo digitale, l'Europa prova finalmente a recuperare terreno con modelli propri, infrastrutture sovrane e nuove intelligenze artificiali aperte. Ma dentro questa accelerazione resta una questione fondamentale: chi costruisce queste tecnologie e chi rischia di subirne le regole? Una buona giornata, benvenuti a Meta Beta da Massimo Cerofolini. 335-699-2949 per SMS e WhatsApp, oppure potete intervenire su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulla innovazione. Oggi siamo in collegamento con l'Internet Festival, che fino a domani sera porta a Pisa alcuni tra i più autorevoli osservatori della grande rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Andate sul sito di Internet Fest e trovate tutti gli appuntamenti. Noi siamo, come se ogni anno, media partner. Si parla al festival, e ne parleremo anche noi, di agenti artificiali a cui negli Stati Uniti milioni di persone stanno delegando compiti di ogni tipo e di come l'Europa può uscire dal suo immobilismo, ma anche di un vizio annoso di questi algoritmi che imparano da documenti del passato, spesso zeppi di vecchi pregiudizi. E le donne le conseguenze le stanno già sperimentando nel lavoro, nella visibilità, nel corpo e perfino nella sessualità online. Mafia De Baggis, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno.
2: Digital strategist, autrice di molti saggi sull'intelligenza artificiale, consulente nella trasformazione digitale delle imprese. Saluto intanto anche l'ospite che sentiremo più avanti, Gaia Fiorinelli. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
4: Buongiorno, grazie.
2: Ricercatrice di diritto penale alla Scuola Superiore Sant'Anna, che studia le piattaforme, tecnologie e ha fatto una relazione, interverrà al Festival di Pisa con un rapporto su OnlyFans. Mafe, cominciamo con te. Allora, all'Internet Fest curi un laboratorio dedicato all'evoluzione del software, al femminile e all'inclusività tecnologica, però con te vorrei prima commentare i fatti della settimana, a cominciare dal grande successo negli Stati Uniti dei chatbot che, oltre a rispondere, ora fanno cose. È partita Meta con Muse, che in questo momento è l'app più scaricata negli Stati Uniti, poi è arrivato OpenAI con i Dots, questa settimana ci sono stati i modelli Gemini Agent di Google e poi c'è stato Grokbot di Musk che li mette tutti insieme. E anche altra notizia della settimana, c'è stata la presentazione dei nuovi computer di Microsoft con Surface, che è un modello di computer, personal computer ibrido, con l'intelligenza artificiale che a cui accedi non più soltanto andando online nel cloud, ma addirittura ce l'hai dentro il computer. Cosa sta cambiando, Mafe?
3: Ma ci stiamo, come sempre, un po' divertendo, un po' spaventando. Cioè, ai miei ruoli che hai elencato prima io aggiungo quello di grande curiosa e di neofila, quindi a me piacciono le novità, a tantissime altre persone no. ma queste novità sono interessanti perché appunto ci promettono di automatizzare, di fare al posto nostro spesso cose noiose. Quindi noi non abbiamo ancora potuto sperimentare questi software, ma già con quello che abbiamo in Italia e in Europa abbiamo comunque la possibilità di far fare delle cose alle AI. Si parla troppo spesso, secondo me, del fatto che le usiamo per scrivere al posto nostro, per chiedere cose, ma in realtà tantissime persone le usano per fare cose molto molto noiose, tipo compilare moduli. Quindi io sono affascinata. Sicuramente non farò fare a un software le cose che mi piace fare, tipo andare per negozi, però altre cose molto più noiose, quotidiane, assolutamente sì. Quindi
2: senti, Marco, abbiamo dei problemi nel sentirti, forse tu non sei collegata al microfono, quello esterno al computer, forse sei collegata col microfono del computer. In attesa che tu risolva questo problema con i nostri tecnici, io chiedo a Gaia Fiorinelli di anticiparci il suo intervento al festival. Gaia, lei parlerà di OnlyFans, questa piattaforma in cui molte persone, soprattutto donne, intervengono come dire, con anche esponendo la propria fisicità e a volte anche qualcosa in più. Ci racconti un po' a che punto siamo con questa piattaforma, se è una forma, secondo lei, di emancipazione femminile oppure una nuova forma di dipendenza o di sfruttamento?
4: Buongiorno, grazie per la domanda. Allora, nel festival abbiamo voluto organizzare questo panel nel quale, devo dire, io sono più lì per imparare che per avere davvero qualcosa da dire e da specificare, perché penso che su questi temi sia davvero importante confrontarsi ancora prima che il diritto intervenga. Io da giurista ritengo che noi dobbiamo avere davvero un atteggiamento che si pone innanzitutto in ascolto, e per questo dialogheremo su questa piattaforma proprio con chi se ne occupa attraverso inchieste, con una psicologa e criminologa e con la presidente di un'associazione di sex worker, proprio per capire, perché secondo me è importante che il diritto capisca in quali casi si tratta di una piattaforma che davvero, come diceva, aiuta l'autodeterminazione, la libera scelta, in alcuni casi anche l'emancipazione economica delle donne, e distinguerli invece dai casi nei quali il diritto deve intervenire perché la piattaforma stessa diventa fonte di dipendenza per gli utenti. Ci sono dei casi, diventa fonte anche di possibile sfruttamento, perché si riportano nelle notizie, e come giuristi ci stiamo iniziando a porre la questione, appunto casi di violenza domestica nelle quali lo strumento utilizzato dal partner abusante è proprio forzare, diciamo, la compagna a utilizzare contenuti su OnlyFans.
2: Ecco, ma è diventato un lavoro di piattaforma, come lo valutate, diciamo, dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, questa attività?
4: Allora, dal punto di vista dell'inquadramento giuridico il tema è davvero complesso, perché innanzitutto si tratta di capire, è un tema che proveremo anche ad affrontare, e si è posto già in alcune decisioni di alcuni tribunali, se si tratti di un'attività che può essere ricondotta alla pornografia, se si tratti di un'attività da ricondurre al sex work in qualche modo collegato ad attività di prostituzione, appunto se si tratta direttamente appunto di una attività specifica di lavoro di piattaforma. E quindi, certo, innanzitutto questa, secondo me, deve essere l'inquadramento preciso, cioè
2: senta,
4: lavoro di piattaforma.
2: Lei parlerà anche dei chatters. Che cosa compra davvero chi paga per parlare con una, chiamiamola, creator?
4: Questo l'abbiamo, diciamo, abbiamo coinvolto Daniele Vaschi, autore e voce del podcast Comprami, del Sole 24 Ore, per parlarne, che ha dedicato l'intera seconda stagione proprio a guardare il fenomeno dal lato degli utenti. In molti casi gli utenti si rivolgono a queste piattaforme non tanto e non solo per acquistare i contenuti, ma proprio magari per avere qualcuno con cui parlare, che è quello che si diceva prima anche rispetto all'IA. A volte ci si dialoga proprio per trovare, diciamo, un interlocutore nella propria solitudine.
2: Gaia Fiorinelli, grazie di essere stata con noi. Ricordo il suo intervento all'Internet Fest di Pisa. Torno con Maffe De Baggis, sperando che sia migliorato il collegamento. Maffe, ci sei?
3: Speriamo. Io ci sono.
2: Allora, dunque, abbiamo detto degli Stati Uniti, in cui queste modalità stanno prendendo piede, ancora in Europa non ci sono perché non hanno passato il vaglio delle normative comunitarie, però l'Europa questa settimana, dicevo prima, ha dato segni di risveglio in più occasioni. Cominciamo da quella della francese Mistral, che ha presentato un modello molto efficiente che è simile a ChatGPT, per capirci, però è aperto, possiamo provarlo tutti, basta andare sul sito di Mistral e vedete che funziona molto bene. Tra l'altro a questo aggiungiamo anche il ruolo della Commissione di Bruxelles, che ha previsto l'avvio di 7 gigafactory proprio per portare nel territorio europeo tutti questi dati che oggi noi regaliamo a, soprattutto a americani ma anche a cinesi, per utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale. Come valuti questo ritorno di fiamma dell'Europa?
3: Ma allora, prima di tutto, noi in Europa abbiamo sempre avuto dei bravissimi sviluppatori, progettisti, e quindi sicuramente non ci manca la competenza. A volte ci manca un po' l'immaginazione, ma anche la fiducia in questi software, quindi tendenzialmente noi europei, noi italiani, siamo un po' snob, un po' diciamo poco interessati all'innovazione tecnologica, e quindi non riusciamo mai a fare qualcosa di davvero davvero interessante. Sembra invece che appunto adesso anche i tedeschi stiano lavorando molto molto meglio, e quindi ben venga, perché non è solo una questione di dati e di dove sono i dati, ma anche di cultura, come penso che un po' anticipo quello che diremo dopo. La cultura in cui un software viene progettato e realizzato determina il modo in cui questo software funziona. A noi non piace come scrivono questi software, perché scrivono basandosi sulla sintassi inglese americana, che è molto diversa da quella europea, francese, spagnola o tedesca. Quindi speriamo che soprattutto ci lavorino anche dei linguisti, dei sociolinguisti, dei filosofi, per portare tutta la nostra cultura, non solo la nostra economia e la nostra competenza tecnico-informatica.
2: Quindi c'è un fatto, come dici te, culturale, che è quello di riprenderci un addestramento dell'intelligenza artificiale secondo la nostra storia e secondo la nostra cultura e secondo soprattutto i nostri valori. E su questo Mistral, che è l'azienda europea più avanti, ma c'è anche la tedesca AlphaAlpha che sta tornando in partita dopo essere stata un po' esclusa dai radar, e contemporaneamente c'è un fatto di sovranità, quindi su questo interviene anche l'altra operazione, quella di contribuire, e l'Italia su questo si sta muovendo. Beh, esiste già una AI Factory Italia con la A di Italia, la prima A di Italia scritta con un 4, e una alleanza di grandi aziende italiane che sta lavorando alla candidatura per una Gigafactory europea, quindi per portare nel nostro territorio i dati che altrimenti finirebbero per arricchire la conoscenza e l'economia di altre realtà fuori dal nostro continente. Ecco, su questo una valutazione dal punto di vista per quanto riguarda la sovranità.
3: La sovranità, ma anche l'invasività di queste gigafactory o di questi data center. Quindi benissimo che tornino da noi o che nascano da noi, però dobbiamo sempre vedere pro e contro, perché pensare che il dato risiede dove risiede il data center da noi o che nascano da noi, però dobbiamo sempre vedere pro e contro perché pensare che il dato risiede dove risiede

0: ma anche dagli stati locali che spesso ne bloccano la costruzione in attesa di chiarire quali saranno i consumi d'acqua, quali saranno i consumi elettrici, quali saranno i consumi di suolo. Però in Italia questo dibattito ancora non è partito, anche se proprio oggi a Milano c'è un corteo contro questi data center, diciamo nelle caratteristiche dannose per l'ambiente e per i cittadini, proprio per protestare. E nessuno lo sa, pochi lo sanno, ma in Italia già ce ne sono 262 di queste infrastrutture, che peraltro sono anche piuttosto rumorose, quindi è un problema tutto da risolvere, vero? Diciamo, io mi aspetto che su questi temi ci sarà dibattito politico, i partiti dovranno schierarsi, i giovani estenderanno le loro contestazioni anche a questi temi. Mi faccio una facile previsione, non so che ne pensi.
1: Sì, sicuramente ci sarà un gran posizionamento di solito discorso di posti di lavoro versus salute, e io essendo di Taranto è una storia che conosco bene, ma è importante anche ricordare che i data center non servono solo per intelligenza artificiale, perché altrimenti creiamo un nuovo mostro che è appunto l'AI energivora, ma i data center servono per tutto, quindi per guardare film in streaming, per giocare, per videogiocare, per la banca, certo. Quindi non è solo l'AI, però l'AI sicuramente viene portata, no, come la grande innovazione, per cui serve avere tutta questa energia in più.
0: Senti, tornando alle tue parole di prima, cioè di riappropriarci dei valori europei, dei valori su cui costruita la nostra civiltà, c'è anche un altro fatto, che aver delegato la costruzione di questi modelli a ingegneri americani, fondamentalmente bianchi, ha portato a evidenti discriminazioni che sono state incorporate sulla base della lettura del passato pieno di pregiudizi negli attuali modelli, per cui quando noi interroghiamo ChatGPT, Gemini e Grok, spesso riceviamo risposte che sono condizionate dalla cultura di questi ingegneri americani. Su questo interviene al Festival di Pisa Silvia Semenzin, che è una docente di sociologia all'Università di Barcellona e che ha scritto «Internet non è un posto per femmine». Ascoltiamola.
2: Gli algoritmi possono riprodurre sessismo e credenze misogine imparando da società in cui questi valori purtroppo sono stati principali ed essenziali, no? I dati del passato incorporano i rapporti di potere, le disuguaglianze, e allo stesso tempo lo possono fare anche gli algoritmi, quindi gli algoritmi imparano da dati storici e rendono spesso e volentieri le disuguaglianze una previsione, e la previsione rafforza a sua volta la disuguaglianza. Questo però non lo fanno da soli, è importante sottolineare come gli algoritmi siano sempre una creazione umana, e quindi in realtà nel processo umano è dove noi possiamo intervenire e fare in modo che questa discriminazione non avvenga.
0: Ecco, un fatto particolarmente odioso è che questa discriminazione avviene in modo fondamentalmente invisibile. Per esempio, l'UNESCO ha documentato che in alcuni modelli di ChatGPT o algoritmi generativi ci sono degli stereotipi persistenti, come donne associate più frequentemente a lavori di casa, famiglia e figli, e uomini invece legati al business, alla carriera, allo stipendio. E poi altro caso, quello di Carnegie Mellon, che ha creato 1000 profili simulati, metà maschili e metà femminili. Agli uomini venivano offerte, nella quasi totalità dei casi, lavori da $200,000 l'anno, alle donne questa offerta arrivava solo in una piccola minoranza. Ecco, perché accade questo e qual è la gravità del fatto che non c'è alcuna evidenza di queste discriminazioni?
2: Questo è il risultato dell'intreccio tra credenze sociali e immaginari politici e anche dei creatori stessi della tecnologia. Dobbiamo sempre guardare a queste relazioni di potere come un risultato tra ciò che i creatori stessi decidono di codificare all'interno di questi algoritmi. Piattaforme che si trovano nella Silicon Valley, negli Stati Uniti, create da pochi uomini che hanno anche apertamente mostrato le loro credenze misogene. Sottolineo che molti di questi uomini erano negli Epstein Files. E il problema dell'invisibilità nel fatto che questi algoritmi poi sono scatole chiuse, quindi noi ricercatori non abbiamo l'opportunità di studiare veramente come funzionano questi algoritmi e questi sistemi.
0: Nel suo libro lei parla anche dei deepfake e dei bot che creano falsi nudi. L'intelligenza artificiale sta industrializzando, scrive lei, la violenza digitale contro le donne. In che modo?
2: L'intelligenza artificiale sta scalando la violenza, e cioè la sta rendendo più veloce, più massiva, sta abbassando il livello di accesso a questo tipo di strumenti, per cui anche ragazzi molto molto giovani possono accedere a questo tipo di strumenti in maniera gratuita e creare foto e video di

0: donne senza il loro consenso, nudificandole, sessualizzandole, ma addirittura si sta creando una economia intorno alla creazione di queste immagini che poi vengono vendute, così come vengono venduti gli strumenti, vengono venduti i bot. Quindi l'intelligenza artificiale sta aumentando un problema che già esisteva e rendendolo sempre più difficile anche da contrastare.
1: Silvia Semenzin, sociologa dell'Università di Barcellona, oggi all'Internet Festival di Pisa, torno con Mafe De Baggis. Mafe, io so che tu oggi ti occuperai anche di questi temi sulla questione femminile legata a Internet, agli algoritmi, e quindi ti volevo chiedere però di fare un piccolo passo indietro, uno scherzo della storia che vale la pena ricordare, quello di cui all'inizio, no, quando nacquero i primi computer, programmare non era considerato un mestiere naturalmente maschile, no? Perché sei delle prime programmatrici dell'ENIAC, il primo grande computer, erano donne. Grace Hopper contribuì alla nascita dei compilatori. Margaret Hamilton, che è morta lo scorso 30 settembre, guidò il software di bordo dell'Apollo, e poi il software invece, man con gli anni, ha acquisito prestigio, denaro, potere, e le donne hanno cominciato a diminuire in questo ambito. Cosa è successo?
2: Aggiungerei anche le donne di Bletchley Park che hanno aiutato Turing a vincere la guerra programmando. È difficile capire cosa è successo. Sicuramente sappiamo che cos'era il lavoro di programmazione a quei tempi. C'era un lavoro segretariale, era un lavoro di somministrare schede alla enormi macchine, per cui non era sicuramente un lavoro di considerato di pensiero e di concetto, così come un tempo scrivere non era un lavoro da maschi, le segretarie erano, ahimè, quasi sempre segretarie. Quello che in parte può essere successo è appunto il buon senso ci fa pensare che a un certo punto questo lavoro è diventato interessante anche economicamente e ha creato una cultura, una sottocultura che ha molto messo ai margini le donne. Non del tutto, però in buona parte, ma non c'è un vero motivo per cui questa cosa sappiamo essere successa. Aggiungo, collegandomi ai, diciamo, ai pregiudizi dei modelli linguistici, che questi pregiudizi, ahimè, come si è detto, arrivano dai dati, ci cioè arrivano da noi, quindi sono. Ma mi piace sempre ricordare che ognuno di noi, usando un modello linguistico, può bilanciarli, cioè noi, queste sono macchine con cui noi collaboriamo, sono macchine simbiotiche, nessuno impedisce a un direttore del personale o a un pubblicitario o a una persona qualunque di dire: guarda che le donne sono, diciamo, pari, senza entrare troppo in classifiche, e quindi bilanciare con il proprio contributo l'addestramento della macchina. Questa è una cosa che si fa quotidianamente, che possono fare tutti, che dobbiamo fare tutti e tutte.
1: Mafe, tu per lavoro vai nelle aziende dove magari c'è una comunità molto variegata, no? Di gente interessata, gente incuriosita, gente spaventata, gente che non ne vuole sapere nulla. Ecco, qual è la tua reazione, la reazione anzi di chi si approccia ai tuoi corsi, alle tue considerazioni, quando gli proponi magari di lasciare il file Excel e di avventurarsi magari in un agente artificiale che fa parte del lavoro al posto del dipendente?
2: Sostanzialmente ci sono due reazioni. La prima è vergognarsi di usarle, questa è molto diffusa ed è un gran peccato, quindi è ancora qualcosa che si fa ma non si dice. E la seconda è quella di invece raccontare, di farlo già, di farlo bene, di saperlo già fare, ma di essere molto preoccupati dal fatto che tutti gli altri non le sanno usare e rischiano di impigrirsi, diventare stupidi, non saper più fare il loro lavoro. Però rispetto a tutte le tecnologie che ho visto arrivare in azienda, ormai ahimè ho 30 anni di esperienza da questo punto di vista, sono tecnologie che accolte molto più velocemente, con molto più interesse, quindi rispetto a internet e social media,
1: Ma è più
2: per
1: forte
2: capirci.
1: secondo te la paura di perdere il lavoro perché sostituiti da una macchina o vedersi il proprio lavoro svuotato di significato perché la macchina prende il sopravvento sulle competenze che tu hai messo da parte in 30 anni, magari di errori, di sbagli, di crescite, di corsi, eccetera?
2: Rispetto alle persone con cui parlo io, su questo c'è molta negazione, cioè se ne parla molto poco, quindi ti direi né uno né l'altro, non che non siano presenti queste due paure, ma non se ne parla. La paura, soprattutto per chi fa lavori intellettuali, quindi come può essere il lavoro di comunicazione o di HR o di cose che possono essere fatte altrettanto bene dalle macchine, che le faccia qualcun altro al posto suo. Penso che chiunque lavori nel mio settore, che è quello della comunicazione, si sia visto arrivare un testo scritto da ChatGPT dicendo: vedi, l'ho fatto io, no? Ecco, quello è il terrore, perché ovviamente non è
1: Ma
2: fatto bene.
1: bisogna lo fanno quasi tutti. Bisogna vergognarsi e quindi nasconderlo, simularlo, oppure dire onestamente: questa l'ha fatto l'intelligenza artificiale, ma io ci ho messo l'idea, ci ho messo l'ho corretta, l'ho indirizzata. Qual è la posizione giusta da tenere?
2: Ah, per me è sicuramente quella di dire di usarle come usiamo tutti gli strumenti. Poi è chiaro che se il mio lavoro è scrivere, all'improvviso io faccio scrivere tutto all'intelligenza artificiale, c'è qualcosa che non funziona, anche se continuo a metterci contesto, idee, spirito, anima. Però la paura di dirlo è, devo dire, più se vuoi per chi è fornitore, ma questo è normale, perché invece le persone con cui lavoro in azienda mi vedo spesso mail che dicono: ho provato con Copilot a fare questo, perché molte aziende sono costrette a usare Copilot, oppure ho provato a farlo con ChatGPT, quindi siamo noi che vendiamo
1: A
2: questo tipo di
1: proposito
2: lavori, che abbiamo più
1: di
2: paura a dirlo.
1: Copilot, questa settimana, appunto, dicevo prima, Microsoft ha lanciato questa nuova versione in cui il vecchio Copilot, che è piuttosto snobbato da chi un po' ne sa di questi temi, avrà questa potenza in più non solo di risponderti, ma anche di fare cose al posto tuo. Vedremo se funzionerà e se avrà successo. 10 secondi veramente per dire con un aggettivo ai nostri ascoltatori perché provarci.
2: Per curiosare, non è un aggettivo, ma provare.
1: Provare, senza nei limiti, con prudenza, ma provare. Mafe De Baggis, grazie di essere stata con
2: Provare,
1: noi.
2: anche senza prudenza.
1: Ok, Mafe,
2: Grazie.
1: grazie di essere stata con noi. Ricordo l'Internet Festival fino a domani sera a Pisa, andateci perché è molto interessante. La squadra di oggi, Gennaro Strazzullo al coordinamento tecnico, Cecilia Mosetti, la nostra regista. Potete ascoltare tutti i nostri podcast su Rai Play Sound, dove c'è anche il mio nuovo podcast India IA, il più grande laboratorio del futuro. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1. Noi ci sentiamo sabato prossimo, linea al GR da Massimo Cerofolini. Passate un buon fine settimana andando anche a Pisa se potete.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
6: Ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Più miglia da percorrere, più mare da vivere. Grazie all'efficienza dei fuoribordo Suzuki puoi spingerti oltre e concentrarti solo su ciò che conta davvero, la libertà di navigare. Scopri tutta la tecnologia della gamma Suzuki presso le concessionarie.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, ancora disagi e danni per il maltempo, soprattutto al centro-sud. Nella notte bomba d'acqua nella provincia di Reggio Calabria, auto trascinate in mare, voragini, muri caduti, torrenti esondati a Lipari, fango in strada, case allagate, frana a Mergellina, Napoli. A Marsala ieri due trombe marine, oggi scuole e giardini chiusi, così come a Lecce in diversi comuni calabresi. In Sicilia, in parte di Calabria, Puglia e Campania è giornata di allerta arancione. Le previsioni con il colonnello Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
4: Temporali anche di forte intensità sulla Sicilia orientale, la Calabria, in Campania, la Puglia meridionale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche sui settori adriatici, sia al nord sulla Toscana e sulla Sardegna. Tempo più asciutto per domani, la perturbazione tenderà ad abbandonare il paese, portando un miglioramento anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Ancora qualche piovasco su Calabria meridionale, Sicilia settentrionale e Puglia.
3: Arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale la moglie di Giancarlo Bernardini, il 70enne, morto dissanguato all'ospedale di Arezzo il 18 settembre dopo essere stato ferito a una gamba lo stesso giorno nella loro casa vicino a Bibbiena, in Casentino. Secondo la ricostruzione, durante una lite la donna lo ha colpito con un pugnale provocandogli un'emorragia, ha poi chiamato i soccorsi parlando di un incidente. Decisivo il ritrovamento in casa dell'arma del delitto. Diffondeva contenuti violenti sui social, inneggiando anche a stragi nelle scuole. Denunciato un 14enne in provincia di Catania. In casa la polizia ha trovato abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, un giubbotto antiproiettile rudimentale. Guerra in Ucraina. Washington prova a rilanciare il negoziato con gli incontri in corso a Miami. Ottimista l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff, che parla di colloqui costruttivi con i rappresentanti di Kiev, dell'Europa e della NATO. Allo stesso tempo Trump, al telefono con Putin, si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio esentate dalle sanzioni statunitensi. Obiettivo: abbassare i prezzi dell'energia. Ma intanto gli attacchi russi continuano, salgono a 8 morti, 3 bambini del raid russo su Zaporizhia, popolazione sempre più a rischio. Sentiamo la testimonianza di Luca Rifioranti, operatore di Emergency in Ucraina.
5: Gli attacchi hanno un effetto devastante. Il miglioramento tecnologico fa sì che droni anche di piccola taglia possano minacciare luoghi e località remote, aumentando i rischi per la popolazione civile, e in più hanno gravi conseguenze anche su tutta la rete dei trasporti. Ormai prendere un treno in Ucraina significa evacuare decine di volte lungo il tragitto.
3: Ex Ilva, dopo lo stop temporaneo annunciato dall'azienda alla produzione di acciaio in tutti gli stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero di lunedì. A Taranto associazioni e gruppi di cittadini annunciano invece per sabato 17 una manifestazione per chiedere la chiusura dell'area a caldo, chiusura sulla quale tra 10 giorni arriverà la decisione della Cassazione.
6: Rimarrà in stand-by in attesa della pronuncia del 20 ottobre della Corte di Cassazione l'alto forno 2 non spento, ma se anche dovesse ripartire saranno necessari almeno 2 mesi per fare arrivare le materie prime dall'estero via nave, materie che non sono più state acquistate dopo il decreto del 27 luglio della Corte d'Appello di Milano. Intanto, come richiesto dalla cordata di acciaieri italiani, i termini del bando per la gara di vendita dell'ex Ilva sono stati prorogati dal 15 ottobre all'8 novembre. Lo sciopero di lunedì 12, indetto dai sindacati, inizierà con un'assemblea dalle 7 alle 9, nella quale si decideranno eventuali azioni di protesta, fanno sapere le sigle metalmeccaniche. La mobilitazione riguarderà sia i lavoratori diretti che quelli dell'indotto. Preoccupazione unanime per i posti di lavoro nel mondo politico pugliese e nazionale. A fronte dei possibili licenziamenti, la ministra del lavoro Marina Calderone annuncia un decreto di sostegno per i lavoratori delle aziende dell'indotto. Da Bari per il GR1, Davide Guagnano.
3: Parte il cantiere intorno e dentro il campanile di Giotto a Firenze, il primo restauro complessivo della storia. Ultimato il ponteggio da vertigine, alto 84 metri, verrà abbassato con il procedere dei lavori che partiranno dall'alto del capolavoro gotico, reso fragile dalla sua età, 7 secoli, dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento e anche dal fattore umano, l'usura dovuta al passaggio dei visitatori, le tracce lasciate da turisti vandali, 5 anni di interventi per 7 milioni di euro. 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale, l'UNICEF Italia pone attenzione sul tema della solitudine genitoriale, disagio vissuto da molte coppie con figli figli anche in condizioni normali. Senso di isolamento, fatica, vulnerabilità, mancanza di supporto emotivo, sentiamo Paolo Rozera, direttore generale di UNICEF Italia.
0: Abbiamo visto in un sondaggio che quasi un genitore su due ha pensato di rivolgersi a uno psicologo, psicoterapeuta o a un consultorio per affrontare le emozioni legate alla genitorialità, pur senza farlo alla fine. Dobbiamo, ed è importantissimo, combattere lo stigma di rivolgersi a dei professionisti che possono aiutare i genitori, perché abbiamo una società complessa.
3: Linea oltre la linea, buona giornata.
7: Oltre la linea. Il mare ci unisce o ci divide? Quanto è stato ed è ancora importante il mare, l'acqua per consentire i trasporti di merci? Quanto è stata importante la ragnatela di fiumi navigabili nel centro dell'Europa? Quanti benefici ha portato in dote agli Stati Uniti il fatto di avere a disposizione due oceani? Buongiorno, ben ritrovati. Questo è Oltre la linea, al microfono Carla Frogheri
8: e Gregory Aleggi.
7: Staremo qui come sempre fino alle 11.30 su Radio 1 e poi su Rayplay Sound per parlare di esteri, per parlare di geopolitica, per provare a comprendere meglio il mondo dove viviamo. E oggi al centro c'è chiaramente il mare e anche e soprattutto il commercio via mare.
8: Il commercio via mare è un po' come il sangue nel nostro corpo, gira in continuazione, porta l'ossigeno anche se noi non ce ne accorgiamo. Buona parte di questo commercio è sui mari grandi, liberi, ampi, ma poi per arrivare da noi passa per dei colli di bottiglia, dei punti critici che ci accorgiamo di quanto siano importanti solo quando smettono di funzionare.
7: È dallo scorso febbraio, quando è esploso il conflitto tra Stati Uniti e Iran, abbiamo tutti imparato l'importanza proprio di questi colli di bottiglia, abbiamo imparato a capire dov'è Hormuz innanzitutto, e quindi queste strade del mare che passano anche per queste strettoie. Però oggi noi vogliamo per un attimo lasciare da parte Hormuz e quindi tutto il Medio Oriente e guardare invece un altro collo di bottiglia importantissimo a livello mondiale, che è lo stretto di Malacca. Di cosa stiamo parlando? Dove stiamo andando?
8: Stiamo andando verso il Pacifico, verso l'Asia. E stretto è una parola chiusa, fa pensare a piccolo, no? Un passaggio stretto. In realtà quello di Malacca è un signor stretto, perché è lungo 900 chilometri.
7: La fermo qui, prof, perché ascoltiamo insieme ora una scheda proprio sullo stretto di Malacca e poi continuiamo.
9: Sud-est asiatico. A est la Malesia, a ovest l'isola indonesiana di Sumatra, a sud Singapore. In una parola, lo stretto di Malacca. Collegamento naturale tra Oceano Indiano, Mar Cinese Meridionale e quindi il Pacifico. Immaginate un imbuto d'acqua lungo 900 km, quasi come un'Italia percorsa in diagonale da Torino a Bari, che nel punto più critico si restringe, diventando largo appena 2 km e 800 metri, meno che lo stretto di Messina. Eppure, questo è il tratto di mare più trafficato del pianeta. Nel 2025 ci sono passate oltre 102.000 navi, 280 al giorno, una ogni 5 minuti, giorno e notte. Transita da qui un quarto dell'intero commercio marittimo mondiale e il 40% di tutto il petrolio trasportato via mare, ben oltre che da Hormuz, diretti soprattutto verso Cina, Giappone e Corea del Sud. Ma da qui transita anche gran parte dell'export della Cina verso il vecchio continente, e non solo, 2.400 miliardi di dollari di merci. Enormi volumi di merci, enormi rischi. Gli episodi di pirateria sono quadruplicati nel 2025. Per l'Asia, Cina in primis, la necessità di pensare a rotte alternative.
7: Insomma, il mare, che è da tempo il luogo dove mostrare anche la potenza delle nazioni, però abbiamo visto, l'abbiamo sentito, dallo stretto di Malacca dipende il grosso dell'economia cinese. Quasi tutto l'export suo verso il vecchio continente passa dallo stretto di Malacca, gran parte del greggio e del gas di cui ha bisogno passa dallo stretto di Malacca. E di questo si è parlato anche, ne parlò addirittura oltre 20 anni fa il presidente Hu Jintao, parlò di dilemma di Malacca. Dopo 20 anni e oltre, questa crisi non è rientrata.
8: Noi siamo abituati in Occidente a pensare a stretti come problemi per noi. Indubbiamente, se non arrivassero in Occidente le merci, i prodotti cinesi, sarebbe un problema, ma la Cina è dipendente da quello stretto per buona parte della sua energia. La Cina ha un'enorme fame di energia e quindi è una minaccia strategica. Qual è il dilemma? Che in caso di azioni aggressive della Cina, la prima che viene in mente è naturalmente Taiwan, l'Occidente, gli Stati Uniti in particolare, avrebbero buon gioco nel chiudere lo stretto. Pensiamo Hormuz in salsa asiatica, un po' di mine, un po' di ostacoli, lì si blocca tutto e l'economia cinese si inchioda. Questa è una vulnerabilità molto forte della quale la Cina è ben consapevole.
7: In questo momento i rapporti tra Cina e Stati Uniti sembrano buoni, e di pochissimo tempo fa la visita di Xi Jinping a Trump negli Stati Uniti, però certo la leva degli Stati Uniti di poter usare questa collana di perle per chiudere in qualche modo economicamente la Cina è un coltello dalla parte del manico.
8: La Cina e gli Stati Uniti sono due competitori, se non vogliamo chiamarli nemici, legati da rapporti soprattutto economici strettissimi, dall'importante quota del debito pubblico americano detenuta dalla Cina fino al fatto che tanti prodotti che noi associamo con gli Stati Uniti, poi andiamo a vedere, c'è scritto Designed in USA, Made in China. La Cina ha tuttora un'economia che ha un mercato interno relativamente debole e quindi la sua crescita industriale è basata sull'export. L'Europa, l'Occidente, gli Stati Uniti hanno bisogno di produrre in Cina a costo basso per garantire. Quindi sono legati. Ciascuno dei due può tirarsi qualche calcio, può farsi molto male anche, però non può veramente uccidere l'altro senza fare un danno a se stesso. Lo stretto di Malacca è effettivamente il simbolo di questo. È un'arma potentissima che può essere usata facilmente contro la Cina ed è quindi un freno verso il dinamismo della politica estera cinese, che in questo periodo è veramente molto forte. Noi pensiamo a Taiwan, ma la presenza cinese in America Latina è estremamente forte, in Africa è estremamente forte, e quella strettoia in qualche modo può diventare, appunto ricordavamo prima, la Cina ne è consapevole, in qualsiasi momento un rubinetto da chiudere, con conseguenze, non è mai gratis, ma...
7: Prof, visto che stiamo parlando di Cina, ci colleghiamo proprio con Pechino, dove c'è il corrispondente della RAI, Marco Clementi. Buongiorno Marco, ti chiediamo subito se nella stampa cinese si parla dello stretto di Malacca e anche che cosa sta facendo la Cina per in qualche modo magari trovare una possibilità alternativa proprio a Malacca.
10: Sì, buongiorno da Pechino. Ma intanto la Cina è assolutamente consapevole di questa che potremmo definire vulnerabilità strategica, no? Quella di una potenza industriale ed energetica che però dipende da questo stretto passaggio marittimo. E facevate bene a ricordare che è una consapevolezza che insomma ormai è più che ventennale, no? Appunto il dilemma di Malacca è un'espressione coniata dall'allora presidente Hu Jintao, e parliamo del 2003, quindi più di vent'anni fa. L'altra vulnerabilità di Pechino, lo ricordavate, è dipendere ancora tanto dal suo export, import-export. E noi tra l'altro adesso siamo nel pieno della Golden Week, ossia di questi 7 giorni di vacanza, perché il 1 ottobre si è celebrato l'anniversario di fondazione della Repubblica Popolare Cinese e ci sono 7 giorni di festa, quali sono stati attaccati altri 3 giorni per la festività di metà autunno. Questo perché? Per favorire i consumi interni. Questo per parlare anche di quest'altra vulnerabilità. Pechino cosa sta facendo? Cerca linee alternative, possibili alternative, diciamo così, vie di fuga al dilemma Malacca. Quali sono? Innanzitutto un possibile canale attraverso il Myanmar. Pechino ha investito con forza in un porto in acque profonde, Myanmar che tra l'altro è collegato insomma, geograficamente allo Yunnan, quindi alla provincia cinese. Un'altra alternativa potrebbe essere l'Istmo di Kra, e qui siamo invece in Thailandia. Ma qual è il limite di queste possibili alternative? Sono i dati proprio specifici, cioè queste alternative costerebbero a Pechino qualcosa come 200 miliardi di dollari in più l'anno, e qui si capisce da un lato la vera unicità di Malacca, no? Passaggio più diretto, più economico, più funzionale tra Oceano Indiano e Pacifico, ma anche il limite, appunto la vulnerabilità l'abbiamo chiamata, che rimane. Quindi è un grosso problema, e vedremo ora Pechino che cosa, però è un problema geografico anche in qualche modo, queste alternative non sono altrettanto economiche e vantaggiose, dati alla mano.
8: Posto che Malacca è uno scenario di tipo navale, la Cina sta considerando anche delle opzioni navali, sta investendo anche su strumenti militari marittimi?
10: Ma indubbiamente l'avete detto all'inizio, no? La forza dei mari. La Cina investe, e in qualche modo esattamente poco più di un anno fa, il 3 settembre, noi abbiamo assistito qui a Pechino a quella parata che era una parata militare, un segno di forza, ricorderete assolutamente, e appunto negli arsenali di Pechino si lavora anche su quello, si lavora assolutamente anche sull'aspetto navale militare e non solo. Non dimentichiamo la potenza navale commerciale di Pechino. A me è capitato di visitare i grandi hub, i grandi porti, e lì vedi proprio fisicamente che cos'è la forza navale di Pechino. E continuerà a farlo, ecco, questo certamente, e lo sta facendo.
7: Grazie a Marco Clementi da Pechino. Continuiamo, Prof. Aleggi, c'è Taiwan. Si è detto che la tensione nel Golfo Persico e a Hormuz apre anche la strada alla guerra possibile a Taiwan per la Cina, per riprendersi l'isola. Perché?
8: Per la Cina Taiwan è una provincia ribelle, diciamo storicamente è l'unico pezzo che la rivoluzione guidata da Mao Zedong non riuscì a prendere, il governo repubblicano fuggì a Taiwan e ha creato un altro paese, un altro sistema che non è più nemmeno all'ONU, perché in seguito alla guerra del Vietnam gli Stati Uniti riconobbero la Cina comunista, Pechino, scaricando Taiwan. E quindi Taiwan è un simbolo di completamento dell'unità cinese. La Cina negli anni si è ripresa, ricordiamoci Macao, ex colonia portoghese, si è ripresa sempre per via pacifica Hong Kong, ma quell'isola grossa, ricca e avanzata tecnologicamente è un po' un dito nell'occhio, è un po' un simbolo che tocca l'orgoglio cinese. Quindi ci si chiede da molti anni quanto potrà durare e quando Pechino farà la sua mossa.
7: Ci fermiamo per un attimo qui in Rai, però l'Indonesia, la Malesia, il sud-est asiatico ci richiamano, e la stiamo già sentendo a una canzone, Sandokan, la sigla del celebre sceneggiato Rai del 1976, diretto da Sergio Solli ma interpretato da Kabir Bedi, uno dei più grandi successi della storia della televisione. Continuiamo a sentirle, poi continuiamo sempre qui a Oltre la Linea, sempre su Radio 1.

0: Tornati a Oltre la Linea, Carla Frogheri, Gregory Aleggi al microfono. Abbiamo parlato di traffico commerciale via mare, dell'importanza degli stretti, di quanto siano strategici e anche degli effetti che quindi hanno anche sui nostri consumi, sul nostro portafoglio. Ma il conflitto nel Golfo Persico ci ha fatto diventare Hormuz familiare, ha invece allontanato in qualche modo anche dai pensieri, anche mentalmente, dei luoghi che erano diventati ormai quasi familiari e che sono lì vicino. Sto parlando chiaramente di Dubai, che è a meno di 200 chilometri proprio dallo stretto di Hormuz.
1: Tutta l'area del Golfo ormai da anni sta cambiando profondamente. In poche decine d'anni sono andati da villaggi di pescatori a città ultramoderne, ultratecnologiche, anche cercando di diversificare la dipendenza dal petrolio con altre cose. Però la guerra li ha un po', come dire, rimessi in prima linea.
0: Li ha rimessi in prima linea è proprio per questa ragione, per dare e continuare a dare l'idea di una sicurezza, l'idea di un'immagine che era molto importante per loro. Abbiamo visto anche come c'è stata un'esibizione di tranquillità anche nei giorni proprio dell'attacco. Ma qui in studio ci ha raggiunto Paola Nania della redazione economica, proprio perché insieme a te vorremmo capire: ma come mai è diventata così cool Dubai? E perché tanti influencer, lo stiamo vedendo, tanti imprenditori del web negli ultimi anni hanno scelto Dubai come casa anche?
2: Intanto buongiorno. Allora, a parte quello che diceva il professore di questa visione, di questa immagine ultramoderna di Dubai, che sinceramente si sposa bene con il lavoro per esempio su Instagram, sui social, perché è veramente molto social Dubai, ma c'è un tema fondamentale che tocca gli influencer, tocca gli imprenditori, tocca chi va a fare investimenti immobiliari, e sono le tasse, perché le tasse a Dubai sono quasi zero. L'IRPEF, che da noi può arrivare al 43% sui redditi, a Dubai è 0%. Poi hanno veramente una tassazione lievissima, non lo so, il 5% sull'IVA, massimo 5%, il 9% su appunto le imprese, quindi quello che le imprese producono viene tassato solo al 9%, il 4% sulle proprietà immobiliari. È veramente un paradiso, diciamo un paradiso fiscale, e questo attira moltissimo.
0: Ma che cosa è successo adesso? È scoppiata la bolla di Dubai dopo con il conflitto in corso a Hormuz?
1: Dubai ha avuto un importante sviluppo immobiliare grazie proprio a quello che ci diceva Paola Nania, delle basse tasse. Però questo boom mi sembra che abbia un po' raggiunto i suoi limiti, e ogni tanto nelle cronache si vede di palazzi vuoti, di inquilini fuggiti lasciando macchine di lusso in garage, è così?
2: Allora, arrivano pochissime informazioni da Dubai, proprio perché tendono, come dire, ad ammorbidire un po' l'immagine che c'è a Dubai. Sicuramente il mercato immobiliare è stato in espansione fino a poco tempo fa, poi febbraio-marzo l'attacco durante il conflitto tra Iran e Stati Uniti ha messo in crisi questa immagine. C'è stata una flessione del mercato immobiliare, questo è registrato a marzo, dopodiché altre informazioni rispetto all'andamento al momento non ce ne sono, quindi probabilmente c'è un momento di flessione ancora, però non la definirei crisi del mercato immobiliare a Dubai.
0: Grazie a Paola Nania della redazione economica, continueremo a parlarne, però stiamo verso la chiusura e prima ci serve la parola della settimana da aggiungere nella nostra cassetta degli attrezzi. Qual è, prof, oggi?
1: Questa volta escalation, e ce lo dice già il suono: scala, gradini. Di solito escalation è in salita, il contrario de-escalation è in discesa. La parola si diffonde nel lessico delle relazioni internazionali negli anni 60 ed è tipicamente nucleare, cioè una corsa verso una guerra nucleare e la possibilità di fermarla, naturalmente, viene vista come un pericolo. Adesso è diventata un sinonimo generico di accelerazione della crisi.
0: Abbiamo parlato di escalation, ma c'è anche il suo opposto, de-escalation.
1: De-escalation, no? Le scale si possono salire e scendere, però nessuno esprime timore verso la de-escalation. Insegniamo anche delle tecniche per de-escalare, per creare, diciamo, fiducia e raffreddare i conflitti, ma sono più difficili. Il grande timore è che l'escalation controllata, cioè una gradualità di pressione sull'avversario per indurlo a un comportamento, sfugga di mano e arrivi a un conflitto pieno, ripeto, quando il termine si diffonde, nucleare, al di là della volontà degli attori. Quindi escalation è un termine che ha un uso generico, crescita, e un sottinteso preoccupante fuori controllo.
0: Bene, siamo ai saluti. Mimmi Micocci in regia, Gabriele Genà in redazione, Francesco Pantaleo alla parte tecnica.
1: E un ringraziamento al Centro Studi Marittimi CESMAR e allo Stato Maggiore Marina per l'aiuto nella comprensione dello Stretto di Malacca.
0: Carla Frogheri,
1: Gregory Aleggi.
0: Gli auguri a tutti voi di un felice fine settimana. A sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Affidabilità quando serve, praticità ogni giorno, prestazioni quando le cerchi. Questo è Suzuki, il fuoribordo su cui puoi sempre contare, qualunque sia la tua destinazione. Ti aspettiamo nelle concessionarie per scoprire tutta la gamma Suzuki. Suzuki.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Serial. Lo spoiler è vietato.
5: Buongiorno, amici di Radio 1 e benvenuti ad una nuova puntata di Serial. Siamo in diretta, sono le 11:30 e 15 secondi in questo istante. Giulia Nannini, ma soprattutto io diciamo faccio un po' la valletta, poi l'anima di questo programma è Alessandro Allegra. Ma sì, ma diciamo le cose come stanno.
6: Sai che io stavo per non arrivare, Giulia, per la prima volta nella mia vita ero in ritardo, pensa.
5: Non so cosa avrei fatto senza di te.
6: Ma tu puoi fare benissimo senza di me, ma noi ci completiamo. Come stai, Giulia?
5: Sto un po' meglio, dimmi cosa hai visto questa settimana.
6: Io vedo te, ormai sei un tutt'uno
5: con il... ti fa bene,
6: sì,
5: diciamo,
6: questo mi fa bene
5: alla vita e all'umore.
6: Tu ormai
5: sì.
6: Stai diventando un tutt'uno con il divano.
5: Cioè, sì, è vero, non per mia volontà.
6: Una forma unica, ma stai vedendo un sacco di serie.
5: Esatto, dimmi cosa hai visto tu, vai.
6: Allora, ho visto Carrie, sto vedendo Carrie, è iniziata Carrie, quella... Ti ricordi il libro di Stephen King, il film di questa ragazza bullizzata che diciamo poi fa tante cose e diventa un po' una streghetta, diciamolo
5: così. E ti sta
6: piacendo? Ma ho appena iniziato. Devo ancora capire un po' di cose, vediamo, non lo so, te lo dirò, perché certo lì il film era inarrivabile, quello degli anni 70-80, sì. Quindi insomma non lo
5: dura.
6: So, vediamo. Sai, quando ci sono dei livelli alti, poi recuperare è abbastanza difficile. Secondo me, per esempio, Cape Fear, a proposito di serie che arrivano da film bellissimi, è un pochino ha perso qualcosa, nonostante un cast meraviglioso.
5: Chiedimi cosa ho visto questa settimana.
6: Ti volevo chiedere, che cosa hai visto questa settimana?
5: Ti ringrazio per la domanda.
6: Domanda spontanea.
5: Allora, tu sai che io ho una passione per le serie americane,
6: sì,
5: ok, ed è una passione indiscutibile,
6: sì,
5: direi.
6: Oggi parleremo di due serie italiane,
5: lo
6: però,
5: sanno anche
6: dire.
5: I nostri ascoltatori ormai dopo 5 stagioni di Serial.
6: Sì.
5: Se tu mi chiedi di scegliere tra una serie americana
6: e una
5: serie italiana, ci puoi scommettere la casa che io scelgo quella americana. Ma ci sono le eccezioni.
6: Ci sono le eccezioni, esatto. Sta per arrivare un'eccezione, credo, vero?
5: Ieri sera ho visto una serie,
6: sì,
5: che ha una storia forte.
6: Bellissima.
5: Attori forti,
6: sì,
5: e un regista forte.
6: Che è anche produttore, showrunner, Bibi Babà, chi è?
5: E la serie in questione è North, Sud, Ovest, Est.
6: E noi che abbiamo?
5: E noi abbiamo Sydney Sibilia. Buongiorno Sydney.
6: Buongiorno.
7: Ciao ragazzi, ciao, come state?
6: Bene, benissimo. Noi ci eravamo sentiti 2 anni fa per la prima stagione di questa serie meravigliosa che racconta la storia degli 883 e vabbè, Giulia,
7: certo,
6: già ti ha fatto un sacco di complimenti, adesso tra l'altro adesso mi accodo anche io perché sto leggendo cose, non ho ancora iniziato a vederla, sono sincero, però devo dire sto leggendo cose meravigliose. Sydney,
5: come sta andando?
7: Grazie.
5: Quali sono
7: grazie.
5: I primi riscontri?
6: Bene, i riscontri da ieri, perché è uscita ieri, ricordiamolo, su Sky e in streaming su Now. Sono 8 episodi, da ieri, se non sbaglio, sono usciti i primi 2 episodi,
5: sì,
6: Sydney?
5: Sì.
7: Sì, sono usciti i primi 2 e no, beh, bene ragazzi, mi sembra brutto dire
5: mi sembra brutto
7: figli,
5: dire,
7: cioè, dire
5: te lo autodici.
7: Beh certo, comunque che bella serie che abbiamo fatto,
6: che bella serie.
7: Noi sì che sappiamo fare le serie, ragazzi.
6: Vabbè, ma tu vieni poi dal successo, ricordiamolo che è stata una delle serie più viste un paio d'anni fa, la prima stagione, e quindi insomma l'aspettativa è alta.
5: Viste
6: ma
5: di se... cosa? Della storia?
6: Sicuramente dell'anno di sempre, ma comunque veramente è andata molto bene. 3 serie italiane probabilmente più di successo e questa diciamo si sta confermando.
5: Sì.
6: Allora facciamo una cosa,
7: vabbè,
6: se sei d'accordo. facendo i debiti scongiuri, facendo i debiti scongiuri, ovviamente. Senti, Risidere, se sei d'accordo, iniziamo con una prima clip, così entriamo proprio nel clima di questa leggendaria storia degli 883.
8: Adesso, sono d'accordo. Scusatemi, ma ho un nuovo disco da fare.
9: Un altro?
8: Sì, mamma, un altro.
10: Nord, Sud, Ovest, Est. Il secondo incredibile album degli 883.
8: Vedo il fantasma di Silvia. Che pure geloso il fantasma di Silvia.
9: Max. È passata solo una settimana.
8: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
11: Chi siamo noi?
8: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
11: Sono bellissimi, veri, e finalmente sono gli 883.
5: Allora Sidney, dove eravamo rimasti?
6: Sì, esatto.
5: Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il primo disco degli 883, è quello su cui è incentrata tutta la prima stagione, e adesso gli 883, diciamo, li aspettano al varco il mondo della musica, i critici, il pubblico, perché il primo album è stato un grande successo. Che cosa ne sarà del secondo? Siamo qui, giusto?
7: Sì, hai visto che parallelismo con noi che scriviamo la seconda stagione di una stagione di successo.
5: Perché io qui ti volevo e ti stanno aspettando un po' al varco tutti.
7: Ma quanti casi ci sono nella storia dell'audiovisivo in cui autori e personaggi devono fare la stessa cosa?
5: Ma tu quando fai le cose le fai per bene.
7: No, sì, ma poi questa è uscita a culo, perché poi quando abbiamo visto che era successo un casino con la prima stagione, noi già sapevamo poi dove andare a parare, però c'è questa l'ansietta, capito? Abbiamo cominciato a dire, ma siamo sicuri di questo, di quell'altro, e poi invece abbiamo scoperto che questa ansietta la potevamo inserire all'interno della serie, e quindi le prime puntate stanno sempre a dirsi questa cosa, dice, ma ce la faremo? Sì. Ma che ne so, quello eravamo noi che ci sfogavamo, capito? Era la nostra ansia. Esatto, quindi insomma, però è bello, no, che trovarsi sulla stessa barca.
5: È bello soprattutto perché la prima puntata parte con una teoria che a me è piaciuta molto. Cioè, tu pensi che la tua storia sia unica, no, Alessandro? Io penso che la mia storia sia unica, è quello che ci dice la psicologa, è quello che sentiamo dire tutti. E invece nella prima puntata di questa seconda stagione la storia dice, e se invece quello che è successo a noi fosse già successo a qualcun altro? E questo ci apre la porta ad un piccolo mondo musicale che sono i reggae, lo volevo dire.
6: C'è questo tu in qualche modo racconti, adesso ce lo direi te, questo parallelismo di un altro duo di successo di qualche anno prima, perché loro arrivano al successo negli anni 80, qualche anno prima rispetto agli 883, il duo famosissimo dei reggae che ci ricordiamo tutti, anche lì una coppia di amici, la scuola, ci sono tante cose similari.
5: Esatto.
6: E racconti anche lì, appunto, perché questo parallelismo, perché hai scelto i reggae?
7: Allora, intanto per una serie di motivi. Il primo è che raccontiamo la storia un po' come ce la racconterebbe Max. Max apre un sacco di parentesi e volevo aprirle una pure io, lunghissima. Sì. Sì. Aspettiamo, perché tutti poi si aspettano gli 883 e invece mi andava di, dopo 2 anni di attesa, aspettare 2 anni e 40 minuti. e quindi abbiamo fatto che poi è una storia incredibilmente uguale. Ci aiutava a passare dall'amicizia della prima stagione, no? Alla fratellanza della seconda,
6: certo.
7: Perché poi i fratelli Righeira mica erano fratelli,
6: non erano fratelli, assolutamente erano amici,
7: però
6: sì.
7: si dichiaravano fratelli, che invece era molto importante, e soprattutto si ritrovano nella stessa situazione identica, ma fanno due scelte completamente diverse. Uno sceglie la musica, l'altro sceglie il fratello, e questa cosa ci sembrava molto romantica. Oh, e quindi era questo il
5: perché anche Sidney Sibilia ha un lato romantico a suo modo, ma ce l'ha a modo mio. Sentiamo la seconda clip tratta dalla leggendaria storia degli 883 Nord, Sud, Ovest, Est.
12: Vuoi sapere cosa si prova ad arrivare in cima? Non si prova niente. E adesso che sono in cima, cosa faccio? Dalla cima si scende e basta.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Mauro, ma ci hai mai pensato che a me di fare il cantante famoso non me ne è mai fregato un cazzo?
15: Ragazzi, mi vedo un po' confuso.
14: No, Pietro,
15: che diciamo?
13: Non lo so.
16: Io so che finché tu sarai con me, io e te non ci arrenderemo mai.
14: Tra la musica e mio fratello,
17: Ho sempre scelto e sempre sceglierò mio fratello.
18: Goditi la salita, perché è bellissima. E anche quando ci saranno dei momenti in cui sentirai che non ce la fai, sarà bellissimo lo stesso.
6: Allora, abbiamo detto, stiamo raccontando la storia degli 883, una storia di successo, una storia di amicizia, ma una storia che ad un certo punto, vabbè, qui possiamo anche un pochino spoilerare, visto che diciamo tu racconti una storia che più o meno conosciamo tutto, anche se molto, anche se è romanzato, ovviamente ci sono delle diversità, ma c'è un punto focale che racconterai in questa seconda stagione, che è quello, un momento della separazione del duo. Sidney.
7: La band si scioglie, sì, certo. Tutta questa serie su due stagioni l'abbiamo fatta per raccontare, per rispondere alla domanda: ma il biondino che ballava?
6: Che fine ha fatto? Che è quella che per anni si sono fatti tutti.
7: Presa larghissima. E quindi diciamo che la prima stagione era proprio 883 Begins, no? Quindi abbiamo messo tutta la genesi, mentre la seconda abbiamo raccontato che non è proprio semplicissimo raccontare una separazione. E il successo e quanto è complicato, ma poi tutto sommato alla fine è un romanzo di formazione, no? È la storia di un ragazzo che deve diventare grande, e scegliere che vuole fare da grande, tipo il cantante.
6: Che non è facile, certe volte insomma le scelte.
7: Che dici poco. E poi invece c'è un altro ragazzo che grande non lo vuole proprio diventare, ma
5: senti Sidney, tu per i lavori che fai, quando ti metti a fare un film, una serie, da quello che ci hai raccontato anche le altre volte quando sei venuto nostro ospite, fai sempre un grande lavoro di ricerca, correggimi se sbaglio,
6: anche perché qui ricordiamo Giulia, lui è regista, showrunner, sì, produttore, quindi diciamo
7: svuoto cantine
6: hai fatto anche la comparsa, credo, ad un certo punto cammini, fai la comparsa da qualche parte,
7: io
6: non lo so,
7: io non mi fa ripetizioni di matematica, sì, io esatto, vi lascio il numero tipo qualunque Hitchcock. Cosa voi chiamatemi,
6: no, ma è che, insomma, comunque ecco,
5: aspetta, fammi finire la domanda
6: di tutto. No, ma mi volevo agganciare in qualche modo, insomma,
5: volevo sapere com'è andata il lavoro, sì, di ricerca, lavorone, per questa serie. Cioè, ci sarà stato un momento in cui tu ovviamente avrai parlato a lungo con Max Pezzali, cosa ti ricordi di quella conversazione? Cioè, lui come l'ha presa? Era contento, era entusiasta, era timoroso? Cos'è che ti è rimasto di più di quella volta in cui gli hai detto vorrei fare una serie raccontando la vostra storia?
7: E guarda, è innanzitutto, ma ormai sono passati un sacco di anni, poi vedi, uno decide di fare una cosa e poi quella cosa, questa è durata, cioè dal primo incontro con Max a oggi sono passati credo 5 anni, che è la durata di un liceo, cioè io ho fatto il liceo sugli 883 praticamente. E questa cosa all'inizio è strano, perché vedi sto ragazzo, cioè l'ho beccato, penso, a Ponte Milvio, e gli dico: ma se facessimo una, tipo, che ne so, una serie su di te? Lui mi ha guardato.
6: Guarda, chi è questo matto?
7: Ma tu, no, poi sapeva chi ero, era grande fan, fan dei cibici, era una cosa che uno ti dice, cioè, sembra strano, ma lui mi ha risposto: ma sei sicuro? E io ho detto: beh, penso di sì, non lo so, perché ce l'ho, beh, se la vuoi fare, certo. Poi è andato via pensando, vabbè, ecco un altro pranzo buttato.
6: Sì, invece, un'altra sola romana, no? Un'altra sola romana.
7: Esatto. E invece poi la cosa è, ma perché non è banalmente la storia sua, come gli dicevo, è la storia anche mia, è la storia di tutte le persone che vogliono fare una cosa, e anche se magari ti dicono quando sei piccolo, ma non è strana sta cosa che vuoi fare, tipo nel loro caso il cantante, ma come il mio il regista, e invece poi alla fine la fai lo stesso, nonostante il destino sgarbato ti stia dicendo il contrario. E quindi questa roba qua è il motivo per cui poi è andata avanti, e perché poi forse ha avuto il successo che
6: certo
7: ha avuto.
6: Ma io credo una cosa, Sidney, ha avuto un grandissimo successo anche perché una generazione, forse non soltanto una generazione, si è rispecchiata in quello che tu stavi raccontando, cioè che è un po' anche la forza di quello che anche nei tuoi lavori passati riesci in qualche modo a far vivere ai tuoi spettatori cose che in qualche modo hanno vissuto anche loro. Credo che sia questa un po' la chiave di lettura del successo di questa serie e anche dei tuoi lavori in generale. Sidney,
5: qual è la chiave del tuo successo?
6: Il segreto del tuo successo, Michael J. Fox,
7: che era un film bellissimo.
6: In due parole, Sidney, è questo?
7: Ma no, ma che ne so, non lo so se la sapessi non ve la direi, sennò poi me la copiate. Però poi c'è anche il tema che, sì, diciamo che poi è un po' quello che hai detto, un po' il perché la gente va al cinema, certo, e vede le cose, perché vuole prendere si vuole immergere in questo mondo.
5: E un po' ci si
7: che...
5: identifica.
6: Assolutamente.
7: Senti, certo, empatia.
5: Sidney, l'ultima domanda che ti vorrei fare prima di salutarti a malincuore.
6: Ma mi potete sentire dopo?
5: No, figurati.
6: Sì, il numero suo.
5: Lo smettila, Alessandro, su. Allora.
6: No, per altre domande, ovviamente.
5: Allora, tu scegli sempre attori poco conosciuti, non sempre, però spesso. Cioè, giovani. Hai anche il coraggio di...
6: Rischiare
5: certo. Con persone che non sono note. E quindi questo è, diciamo, da una parte un'operazione molto coraggiosa, perché credi evidentemente in un progetto talmente forte, indipendentemente dal volto famoso che lo interpreta, dall'altra molto rischiosa,
6: è coraggiosa, sì.
7: Sì, guarda, intanto se fai una serie col protagonista di 20 anni che deve somigliare a Max Pezzali, ma è un po' difficile trovarlo pure famoso, quindi già certo, che lo trovi, certo. Mi è capitato di fare ultimamente dei lavori dove anagraficamente è complicato pescare dagli attori più famosi, no? E quindi anche un po'. Che la storia te lo chiama.

0: Grazie,
1: Ricordiamo
0: grazie,
1: l'appuntamento
0: grazie,
1: con, su Sky, su streaming su Now da ieri, la seconda stagione, 8 episodi bellissimi, nord, sud, ovest, est, la leggendaria storia di 883. Come proseguiamo, Giulia?
2: Con Max Speziali, questa è Le Ali. Sa cosa.

0: Ma che bella musica! Questo è Max Pezzali, Le Ali, fa parte della colonna sonora della serie di cui abbiamo appena parlato, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, questa l'ultimissima canzone. E a proposito di canzone, Giulia, che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Ti guardavi perplessa.
1: A proposito di canzoni, quindi?
0: No, quindi?
1: 335-699-2949, amici, è il nostro numero di telefono. Noi siamo in diretta, sono le 11:48, questa è Radio 1 Serial. E oggi vi vogliamo chiedere qual è la serie TV con la migliore colonna sonora,
0: sì, quella che
1: voi
0: ci ha fatto sognare, che ci ha fatto...
1: Più iconica.
0: Io direi, per quanto mi riguarda, Stranger Things. Te la dico subito, insomma, la colonna sonora anni 80, meravigliosa. Io, insomma, tu, uno dei punti di forza, secondo me, di quella serie è anche la colonna sonora che ha riportato, ricordiamo, al successo Kate Bush e tantissimi altri cantanti.
1: Io direi, so no one told you life was gonna be this way.
0: Non la cantare tutta, ti prego. Sì, già il tempo è quello che è a Roma, non peggioriamo la situazione. Adesso ritorniamo serie, anche perché questo è un argomento serio, una serie molto bella, iniziata ieri su Rai 2 in prima serata. Sono 8 episodi su 4 serate. La serie si chiama Estranei. Noi abbiamo la fortuna di avere l'attrice protagonista di questa serie Rai, Elena Radonicic. Ciao Elena, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Allora, rientriamo, diciamo, appunto, ci facciamo un pochino più seri, perché questa è una serie crime. Tu fai, diciamo, il tuo interpreti Laura Macchi, che è una carabiniera negoziatrice. E che cosa succede in questa serie? Qualcosa possiamo spoilerare, visto che ieri è andata in onda la prima serata, quindi qualcosina possiamo già dire, Elena.
2: Sì, anche se io conto sempre tantissimo su tutte le persone che poi vedranno la serie, certo, su Rai Play. Certo.

0: Insomma,
1: Assolutamente,
0: comunque,
1: ricordiamo sempre le play.
0: racconto brevemente. Allora, Laura Macchi, che è il personaggio che interpreto io, un maresciallo dei carabinieri, negoziatrice, come hai detto tu,
1: Sì.
0: torna a Correggio, che è la cittadina di cui insomma è originaria, perché il padre non si sente bene, e capiamo da subito che non ama molto quest'idea di tornare, perché c'è evidentemente qualcosa che la turba, che la fa stare male. Nel mentre, quindi torna, accade che però una coppia di ragazzini, lei una ragazza italiana, lui un ragazzo Sikh, scompare. Non si capisce se sono fuggiti, se è successo loro qualcosa.
1: Certo.
0: Inizia quindi un'indagine che è seguita da Laura Macchi, e insieme a lei scopriamo questa comunità. Questa comunità però è una comunità particolare, perché in Emilia-Romagna, nello specifico, proprio nei comuni di Novellara, Correggio, Carpi,
1: certo.
0: Vive una grandissima comunità, ma proprio grandissima comunità di indiani Sikh che vivono in Italia dagli anni 70. E quindi è una storia di forte integrazione fra queste due comunità, quella italiana e quella Sikh, che però sono messe in pericolo da questo evento, e che Laura Macchi in qualche modo cercherà non solo di risolvere il caso, ma anche di tenere questa comunità unita e coesa e lontana dai pregiudizi.
2: E allora, Elena, entriamo ancora di più dentro il mondo di estranei con questa prima clip.
3: Sei sicura di volerlo fare?
4: Io per stare con te darei anche la vita.
5: Aiuto!
6: È stato il ragazzo indiano.
7: Io andrei cauto con queste congetture.
8: Spero che riusciremo a trovare insieme una soluzione a questa tragedia.
9: La pressione sul territorio è giunta al collasso.
10: Devi occupartene tu.
11: Voglio posti di blocco ovunque. Dobbiamo trovarlo.
12: Quindi cos'è? Una fuga d'amore?
13: Se Marraj non li ha presi,
14: significa che non è scappato.
15: Chi sei davvero, Bisan?
13: Solo uno che vuole ritrovare suo cugino.
16: Io non avrò pace finché non troverò la verità.
1: Hai parlato di Novellara, sono un giornalista, sono un cronista, quindi mi viene anche diciamo normale fare un ricordo, diciamo, di un omicidio che ha sconvolto tutti quanti, un femminicidio che ha sconvolto tutti quanti purtroppo nella realtà, che è quello di Saman Abbas. In qualche modo ci sono dei legami con quello che raccontate, ci sono degli agganci purtroppo nella realtà, che insomma spesso dallo spunto, dalla stura a una serie televisiva, a un film. Sì,
0: no, guarda, in realtà no, perché quella è una storia che si discosta moltissimo da quella della comunità Sikh, anche perché quello che raccontiamo è il pregiudizio che corre tra gli italiani e i Sikh,
1: sì,
0: e non all'interno,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: stessa,
1: sì,
0: comunità.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, non ci sono assolutamente, okay, agganci, non è stato uno spunto, diciamo, anzi, abbiamo cercato di discostarcene il più possibile, proprio anche perché cerchiamo di parlare proprio invece di un'integrazione, di un'inclusione che superi insomma anche i problemi, naturalmente.
1: Le difficoltà, no? certo, assolutamente.
0: Le difficoltà, quella è una storia terrificante, spaventosa, che ci ricordiamo tutti, ma che non ha, diciamo, che penso e credo che rappresenti, non rappresenti minimamente la comunità,
1: assolutamente.
0: Insomma, un caso isolato. Ecco.
2: Elena, qual è stata la sfida più grande per, sì, te nell'interpretare questo personaggio?
0: Ma guarda, di sfide ce ne sono state parecchie, perché è stata una lavorazione molto impegnativa. Sicuramente il fatto che Laura Macchi abbia una quantità di relazioni, perché noi raccontiamo proprio tutto il suo mondo, no? Dunque ha moltissimi interlocutori, quindi più che una sfida è stata una ricchezza, quella di poter veramente interagire con gli attori più disparati, e tra l'altro anche con degli attori meravigliosi, Isabella Ferrari, Valentina,
1: certo,
0: Carnutti,
1: certo.
0: Maurizio Donadoni, e lo stesso ovviamente Kel Giordano, insomma, Ricky Memphis, insomma ce ne sono tantissimi. È stata Giulio Scarpati, adesso non dovrei rimuovarli tutti, ma è, certo, un cast enorme, quindi io ho avuto, ogni volta mi ritrovavo anche all'interno di dinamiche anche recitative completamente diverse. Insomma, la serie accompagna Laura continuamente, quindi la capacità, la difficoltà sarà nel riuscire a creare delle sfumature sempre diverse a seconda dei contesti, ecco.
2: E allora ascoltiamo la seconda clip tratta da Estranei.
7: Vorrei prendessi in carico tu l'indagine. Ho parlato personalmente col magistrato.
3: So che sei molto preoccupata per Antonio. Sarebbe un'occasione unica avere una persona così in gamba per gestire la situazione. E poi sarebbe bello lavorare fianco a fianco, io e te. Il maresciallo è un bravo carabiniere, ma non si è mai occupato di casi del genere. Posso considerarti a bordo?
5: Maresciallo!
6: E questo non chi è?
5: Cerchiamo di rimanere concentrati, maresciallo.
6: E bus 77574. La targa. Cerchiamo piuttosto di capire in fretta a chi appartiene la moto.
1: Elena Radonici è nostra ospite, stiamo parlando di Estranei da ieri su Rai 2 in prima serata, un appuntamento che si ripeterà per 4 serate, sono 8 episodi che raccontano una storia appunto di qualcosa che è successo, che non possiamo spoilerare più di tanto, di una, forse di una sparizione, di qualcosa che racconta appunto Estranei. Elena, parlavamo di una sfida sicuramente difficile, quella di interpretare un ruolo complesso, se vogliamo, come può essere quello di una carabiniera negoziatrice. Ti sei ispirata a qualcosa di che avevi già, diciamo, in qualche modo recitato, che avevi già in qualche modo toccato con, nella tua carriera? È stata un'esperienza nuova del tutto? Raccontaci questo, Elena.
0: No, non mi sono ispirata a nulla. Se ogni personaggio nuovo si porta dietro il grandissimo lusso di poter pescare a grandi mani da parte di noi ancora un po' sconosciute, no?
1: Sì, in qualche modo.
0: E quindi ho provato a osservare soprattutto un aspetto che mi sembrava psicologico molto interessante di Laura Macchi. Laura Macchi ha avuto un grande trauma che ancora non conosciamo,
1: non possiamo,
0: nonostante
1: sì,
0: le prime due puntate.
1: Sì, certo.
0: E come spesso capita, quasi tutti noi, sia che abbiamo vissuto qualcosa di particolarmente traumatico o comunque che abbiamo interpretato come tale, in qualche modo leghiamo la nostra personalità e certo, a questo trauma. E la facciamo crescere insieme. Quindi ho cercato, diciamo, di capire quali asperità, quali durezze, quali aperture e fragilità e anche punti di infantilismo in qualche modo si toccano nel momento in cui si va a scuotere quel nucleo centrale dal quale in qualche parte tutti noi dal quale proveniamo, no?
1: Certo.
0: E capire che tipo di processo evolutivo avrebbe potuto fare questo personaggio per rimanere se stesso ma contemporaneamente emanciparsi da quel trauma.
2: Senti Laura, Elena, una delle sfide tra l'altro non so chi sia, cioè, una delle sfide più interessanti per un'attrice è raccontare le contraddizioni umane, no? Lo stavi un po' dicendo anche te, allora
0: sì.
2: Mi chiedevo mentre parlavi qual è stata la contraddizione più affascinante del tuo personaggio.
0: Oh, mi cogli un po', dunque non ci ho pensato in questi termini onestamente, perché Laura è contraddittoria in realtà in moltissimi aspetti, è molto legata al padre, però contemporaneamente fa fatica fino a un punto che ormai purtroppo è postumo a lasciarsi andare a questo sentimento. Ha delle rigidità, delle asperità, soprattutto nella vita privata, però è invece, per esempio, dotata di un'enorme empatia.
2: Le abbiamo trovate.
0: Perché essendo una negoziatrice, ovviamente l'empatia è parte fondamentale, no? Del suo bagaglio, e perché deve riuscire in qualche modo a entrare in contatto con chiunque, anche con qualcuno,
2: certo,
0: che parte da presupposti completamente diversi, e riuscire a capire,
2: certo,
0: anche con una forma minima di manipolazione, come far scattare,
1: grazie,
0: nell'altro il desiderio.
1: Grazie,
2: bene,
1: Elena.
2: Grazie mille Elena per essere stata con noi. Ricordiamo allora Estranei dal 9 ottobre, ovvero da ieri su Rai 2 in prima serata, sono 8 episodi, 4 serate, e mi raccomando, segnatevelo in agenda. Grazie Elena, buona giornata.
1: Grazie mille.
2: E allora ringraziamo la nostra squadra,
1: sempre,
2: alla parte tecnica Gianni Tora, in regia
1: Tola.
2: Tu hai capito male. In regia Nino Giuliano, grazie
1: Giuliano.
2: Alessandro
1: Allegra.
2: E adesso l'appuntamento con il GR1, noi consigliamo, ci sentiamo sabato prossimo. Ciao.
10: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna, guerra in Ucraina. Dopo la telefonata con Putin, Trump sospende temporaneamente le sanzioni sul gasolio russo. Mentre Mosca continua ad attaccare l'Ucraina, almeno 11 morti a Zaporizhia, di cui 3 bambini. Zelensky, Mosca ringrazia bombardando. Risponderemo.
4: Gran parte della telefonata di ieri di Trump con Putin è stata su iniziativa del presidente americano e dedicata alla questione ucraina, precisa il portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Putin ha definito comprensibili alcune delle proposte statunitensi per ridurre l'escalation in Ucraina, pur ribadendo che gli obiettivi della Russia restano invariati. I due leader hanno parlato anche della guerra con l'Iran. Mosca dice, in coordinamento con Teheran, di aver trasmesso a Trump il punto di vista della Repubblica Islamica su una possibile soluzione del conflitto. Nel frattempo il tycoon ha sospeso le sanzioni sul diesel russo. Lo venderanno a noi e i prezzi caleranno rapidamente, annuncia in vista delle elezioni di midterm. Il presidente, riferisce Axios, ha concluso l'accordo con Mosca dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. E nonostante l'inviato di Trump, Witkoff, abbia definito costruttivi gli incontri con i negoziatori ucraini in Florida e abbia detto di stare valutando un viaggio la prossima settimana a Mosca e Kiev con Kushner, la delegazione ucraina ha lasciato in anticipo Miami dopo l'accordo Trump-Putin. In Ucraina, nel frattempo, continuano gli attacchi russi, colpita questa notte Zaporizhia, diverse le vittime. Marco Barbonaglia, GR1.
3: L'ira del presidente americano contro l'assegnazione del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA, autrice del rapporto che parlava di genocidio a Gaza. Dopo aver definito il Nobel vergognoso, Trump ha attaccato anche Oslo. Non dimenticheremo il rifiuto al conferimento del premio agli Stati Uniti. Ho sventato 8 guerre, ha ribadito il leader della Casa Bianca. E nel sud degli Stati Uniti l'uragano Isaias ha toccato terra lungo la costa del Golfo. Passato da categoria 3 a 2, si muove verso nord con venti oltre 100 km orari. Più di 700.000 le utenze elettriche fuori uso tra Florida e Alabama, dove sono attese piogge torrenziali e inondazioni per tutto il fine settimana. Dichiarato lo stato di emergenza per numerose contee. Il maltempo sta colpendo anche il sud Italia. Disagi soprattutto in Campania, Calabria e Sicilia.
5: Il violento temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, ha provocato decine di allagamenti nelle abitazioni, auto sommerse dal fango e torrenti esondati con detriti finiti in mare. Non va meglio in Calabria. A Mellito di Porto Salvo, nel Regino, sono venuti giù 195 mm d'acqua in 12 ore. Le conseguenze sono strade letteralmente sventrate, frane e smottamenti. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della 106 Ionica. Dal comune l'appello a non uscire di casa, se non necessario. Nella regione si sono registrati problemi anche per l'acqua, con il fermo di 2 impianti per la potabilizzazione in provincia di Catanzaro e Cosenza e di servizi a Reggio Calabria. Blackout elettrici e idrici anche a Siracusa. Nel Trapanese ci sono 11 famiglie sfollate per i danni provocati da 2 trombe marine. In Campania sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e la provincia. Chiusi parchi, giardini pubblici e cimiteri a Salerno fino alle 15 di oggi. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: La procura per i minorenni di Catania ha denunciato un 14enne che su un post online alludeva al compimento di stragi a scuola e si mostrava con indosso un elmetto militare e una videocamera. Per scrivere utilizzava l'alfabeto cirillico. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati anche capi di abbigliamento con frasi razziste, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Nuovi incidenti legati all'intelligenza artificiale. Dei modelli di IA di Anthropic hanno tentato di accedere in autonomia a diversi siti web governativi. Compilate anche 20 domande per il visto sul sito del Dipartimento di Stato, tutte incomplete e non processate. A svelarlo la stessa società in un post, che però non ha specificato tutti i siti presi di mira. È stato inoltre segnalato un falso omicidio alla polizia di Filadelfia. La Casa Bianca è intervenuta per chiedere che le aziende del settore segnalino immediatamente episodi di questo tipo. A Treviso è in corso il campionato mondiale del tiramisù. Tra ricetta tradizionale e creazioni innovative, domani la premiazione del dolce più gustoso.
0: C'è chi aggiunge un ingrediente segreto che racconta proprio paese di origine, chi invece segue rigorosamente la ricetta tradizionale. Il tiramisù è tra i dolci italiani più amati nel mondo e a dimostrarlo sono gli oltre 300 concorrenti non professionisti arrivati da 33 paesi che si stanno sfidando per aggiudicarsi la Tiramisù World Cup 2026. La competizione è in corso nel cuore di Treviso, patria del famoso dolce. Francesco Redi è l'organizzatore.
6: Io ho già iniziato a degustare ingredienti di ogni tipo, ma a me piacciono quelli con il pistacchio, la cioccolata e magari qualche frutta esotica.
0: E tra una sfida e l'altra non sono mancati momenti di inaspettata emozione.
6: Ieri due concorrenti dall'India hanno gareggiato e lui le ha fatto una proposta di matrimonio in diretta. E questa grande comunità si unisce attorno ai valori del tiramisù, che sono quelli della famiglia, del buon mangiare, che sì, parte dall'Italia ma ha conquistato il mondo.
0: E per tutta la giornata ancora tanti gli appuntamenti in attesa della finale di domani.
6: Sono veramente emozionato per incontrare i nuovi campioni del mondo.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Keith Haring, Andy Warhol, Jeff Koons e Banksy a Sacile, in provincia di Pordenone, per la mostra Urban Legends, che punta a raccontare la trasformazione dell'arte in linguaggio urbano e popolare e il nostro rapporto quotidiano con le immagini. Fra le opere esposte a Palazzo Ragazzoni, le celebri immagini di Marilyn Monroe di Warhol. Siamo allo sport, il calcio riparte il campionato con la sesta giornata di Serie A, al via alle 15 con Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter riceve al Meazza il nuovo Parma di Gilardino, alle 20.45 il Napoli sfida la rivelazione Frosinone. A Singapore intanto in corso la gara sprint di Formula 1 con partenza ritardata di mezz'ora a causa pioggia. In MotoGP intanto lo sprint in Indonesia ha cambiato la leadership del mondiale.
7: Una sprint folle con un vincitore che va ben oltre il risultato finale. Marc Marquez festeggia l'ottavo successo al sabato stagionale e piazza un colpo che rischia di essere decisivo in ottica mondiale. Lo fa con scaltrezza e cattiveria, quella che manca ai piloti Aprilia, che invece affondano dopo aver dominato la qualifica. Al via, Marc dalla seconda fila si butta dentro a cannone come ormai ci è abituato. Sono in quattro, uno di fianco all'altro alla prima curva. Marquez si tocca con Di Giannantonio al suo interno, allarga la traiettoria e costringe Bezzecchi ad alzare la moto. Il riminese di Noale a quel punto scivola sullo sporco e travolge Raul Fernandez, secondo e primo della griglia subito fuori, e per Bezzi i sogni ridati a meno 59 dalla vetta sono pressoché sfumati. Martin ringrazia e si mette in testa con margine, ma 5 giri dal termine ha un problema di pressione gomme. Rallenta e fa passare Marche per provare a rientrare nei parametri, ma la manovra non è perfetta. L'asso di Cervera allunga e il madrileno nel tentativo di rimontare va larga 2 giri dal termine. Marc vince su Ogura e Di Giannantonio. Jorge è solo quarto e viene scavalcato nel mondiale, dove ora rincorre di 4 lunghezze. Luca Cesaretti, GR1.
3: È tutto per questa edizione, grazie in regia a Giovanna Insardi. Prossimo GR1, come sempre, alle 13. Spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
8: Guarda intanto il cielo com'è nero.
9: All'improvviso inizia a piovere.
10: Corsa bagnata.
9: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
11: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
15: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: GR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
13: Diga di Zoccolo, continuano i negoziati tra Alperi e Comuni sulla centrale idroelettrica, incontri con i cittadini in vista del referendum sul tema in programma il 7 marzo. A Mezzocorona, l'assemblea annuale di Confindustria Trento, le priorità del presidente della DIO, rafforzare ricerca, autonomia energetica e questione casa per i lavoratori. Depressione in Trentino: negli ultimi 10 anni il numero dei giovani colpiti è triplicato, un dato emerso da un convegno Rovereto sulla salute mentale, 12.000 i pazienti assistiti dall'ASUIT. Ice Hockey League, serata amara per Bolzano e Valpusteria che incassano 2 sconfitte in trasferta, i Foxes perdono all'overtime contro il Villach, i Lupi cadono per 5-2 a Linz. Buon pomeriggio e bentrovati alla seconda edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Davide Sigele, a Bolzano Valentina Leone che vi ha appena letto i titoli, in regia Luca Castagnoli e David Leitner. Dunque, questi erano i nostri titoli, ma in apertura torniamo a parlare della tragedia avvenuta nei giorni scorsi davanti al Walter Park di Bolzano e costata la vita a una bambina di 4 anni. Il problema della circolazione dei mezzi in zona pedonale sembra persistere. Sentiamo.
16: Il video, registrato da una nostra collega stamane in centro a Bolzano, è autoevidente. A distanza di 10 giorni dall'incidente costato la vita alla piccola Jamila, la bambina di 4 anni originaria del Bangladesh travolta e uccisa da un furgone che stava facendo carico e scarico, i mezzi continuano a muoversi nelle aree esclusivamente pedonali del Walter Park. Guidati da autisti, a quanto pare per nulla scoraggiati dall'eventualità di travolgere qualcuno, i furgoni non solo circolano dove non dovrebbero, ma compiono, parole del comandante dei vigili urbani di Bolzano, Piras, manovre scorrette. Comandante della municipale che annuncia anche il potenziamento dei controlli in zona. Nei giorni successivi all'incidente che ha ucciso la bambina è stato chiarito che le aree di carico e scarico si trovano al piano interrato con accesso dal tunnel e che gli inviti che facilitano la salita sui marciapiedi, dei quali approfittano i furgoni, sono riservati in realtà ai soli mezzi di soccorso. Roberto Morelli, TGR Bolzano.
17: Al Pala Rotary di Mezzocorona, l'assemblea annuale di Confindustria Trento, nell'intervento del presidente Lorenzo Della Dio, ricerca impresa, il problema dell'abitare e la necessità di rilanciare le esportazioni.
18: Industriali alla ricerca di fiducia e coraggio. Una partecipata assemblea di Confindustria, quella di ieri pomeriggio al Pala Rotary di Mezzocorona. Le tensioni globali e le incertezze economiche preoccupano. Il Trentino regge agli urti, ma il presidente degli industriali locali, Lorenzo Della Dio, ha indicato le priorità. Più legami con la ricerca, rafforzare l'export al di là della difficoltà dei dazi, puntare su filiere energetiche non fossili ed essere attrattivi, a cominciare dalla disponibilità di alloggi per i lavoratori.
19: Per poter portare qua delle persone, dei nuovi talenti, dei giovani soprattutto, ma anche per non farli scappare, dobbiamo essere propositivi nel senso di dare l'abitare. La casa è la cosa principale in questo momento e diciamo che risolto questo troveremo delle soluzioni come imprenditori poi per il resto, ma qua abbiamo bisogno di una grossa mano politica.
18: Sfida raccolta dalla provincia. Il presidente Maurizio Fugatti ha annunciato uno stop al welfare che allontana dal lavoro e incentivi invece alle imprese che creano foresterie e appartamenti per i dipendenti. Daniele Benfanti, TGR Trento.
17: Percorsi di formazione e inserimento per stranieri che vogliono lavorare in Trentino, ma anche fermezza nei confronti di chi non rispetta le regole. Lo ha detto il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, all'assemblea di Confindustria, parlando del CPR, il Centro per il Rimpatrio, che la Giunta finanzierà con 2 milioni e mezzo di euro in autonomia senza aspettare i tempi statali. Sentiamolo ai nostri microfoni.
20: Capiamo che questo è un tema che può anche non piacere indubbiamente, però se aspettiamo i tempi dello Stato rischiamo, diciamo, di andare lunghi, come si dice, quindi crediamo nell'essere rigidi e chiedere rispetto delle regole per chi non si comporta bene. Dall'altra noi sappiamo che il mondo imprenditoriale nelle varie categorie ha bisogno del lavoro anche di chi viene non dal Trentino, di chi è straniero, quindi chi vuole lavorare, chi ha intenzione di integrarsi, chi si comporta bene, noi crediamo che questo debba essere un percorso che deve essere anche incentivato nel rapporto tra provincia autonoma e categorie imprenditoriali.
13: Alperia in questi giorni incontra i cittadini della Val d'Ultimo, tema la prevista e discussa realizzazione di una centrale idroelettrica sulla diga del bacino di Zoccolo a Santa Valburga. Il servizio.
1: Continuano i negoziati tra Alperia e Comuni della Val d'Ultimo sulla realizzazione della diga di Zoccolo. La società energetica ha presentato l'ultima variante del pacchetto ultimo come indennizzo per la costruzione della centrale di pompaggio, oltre a misure per ricevere energia elettrica a tariffe agevolate. Ma sebbene in Val d'Ultimo esistano già diversi bacini artificiali e centrali idroelettriche, i cittadini continuano a chiedere rassicurazioni, come ci spiega Thomas Trimbacher di Alperia.
21: Da un lato c'è il pacchetto per i cittadini stessi, che prevede un contributo di 14 milioni una tantum per il comune della Val d'Ultimo e dall'altro lato un pagamento annuale di 250.000 euro durante tutto l'esercizio dell'impianto stesso.
1: Questa è la versione attuale del pacchetto di indennizzo per la Val d'Ultimo qualora Alperia riuscisse a realizzare la centrale. Se questo basti a rassicurare i cittadini è presto dirlo, le opinioni continuano ad essere divise, mentre il 7 marzo si terrà proprio a Ultimo un referendum popolare in merito. Simone Landi, TGR Bolzano.
17: Attualmente in corso a Trento il Forum Italiano dell'Export, con un focus sui mercati esteri per prodotti dell'enogastronomia e del vitivinicolo. Lo sta seguendo per noi Danilo Elia.
22: L'export agroalimentare italiano cerca nuove strade, se ne sta parlando proprio in questi minuti a Trento, a Palazzo Geremia, nell'incontro promosso dal Forum Italiano dell'Export all'interno di Autumnus, il Festival dei Sapori Trentini. Primo nodo, le guerre. I conflitti condizionano le rotte commerciali. Viaggi più lunghi, trasporti più cari, consegne incerte. Un problema serio per un settore, quello del cibo e del vino, che vive di freschezza e di puntualità. Poi il secondo nodo, l'Italian Sounding, cioè i prodotti che di italiano hanno soltanto il nome o il tricolore su un'etichetta. Sono un danno, certamente, ma hanno detto i produttori qui presenti, si tratta anche di un'occasione. Infatti quel mercato da solo vale quanto l'intero export agroalimentare italiano, 63 miliardi di euro, il primo 62, il secondo. È un segno che nel mondo c'è una fame, un desiderio d'Italia che deve essere ancora soddisfatto, ma naturalmente con prodotti veri, autentici. E poi una strada che passa dal turismo, cioè il turismo come chiave per l'export dei prodotti tradizionali italiani, anche locali. Chi viene in vacanza qui anche in Trentino assaggia un vino o un formaggio, tornato a casa lo cerca, dicono i produttori, cerca di ricreare l'esperienza. E allora la sfida è fargli trovare quel prodotto, cioè trasformare il visitatore di oggi nel cliente di domani. Da Palazzo Geremia a Trento, per ora è tutto, linea allo studio.
13: Presentato a Bolzano Forza Alto Adige, movimento politico di centrodestra che nasce per dare voce agli scontenti di Forza Italia. Coordinatore Gerardo Cibelli, azzurro della prima ora, che fissa come obiettivo quello di promuovere un dibattito sulla politica provinciale e comunale, perché il partito è arroccato, dice, su rendite di posizione. Il movimento nasce in polemica diretta con il coordinatore di Forza Italia e assessore provinciale Cristian Bianchi. La prospettiva è quella delle prossime elezioni provinciali. Il partito si deve aprire. Se non lo farà, sarà il nostro comitato a sollecitarlo, spiega Cibelli. Tra i promotori anche Giorgio Holzman, esponente storico del centrodestra altoatesino. Forza Alto Adige assicura non è un partito. Sentiamo.
23: È un comitato che si è autocostituito per cercare di colmare alcune lacune della politica, soprattutto locale. Negli ultimi anni i partiti hanno un po' abdicato alla loro funzione principale, che è quella di formare la classe dirigente da inserire nelle pubbliche istituzioni, e quindi noi vogliamo svolgere questo ruolo.
13: Non ci sono i presupposti per una sospensione dai pubblici uffici di Flavio Ruffini, direttore dell'Agenzia Provinciale Altoatesina per l'Ambiente. Lo ha deciso la Cassazione, che conferma quindi la decisione del Tribunale del Riesame di Trento, respingendo il ricorso della Procura. Ruffini era stato sospeso per un anno nel maggio scorso nell'ambito dell'inchiesta Carbone delle Alpi, un presunto traffico illecito di rifiuti provenienti da impianti di teleriscaldamento, poi trasformati in carbonella per barbecue o fertilizzanti.
17: Cambiamo ora argomento. A Rovereto un convegno sulla salute mentale. 12.000 le persone seguite dalla ASWIT nell'ultimo anno. Nel servizio interviste al dottor Antonio La Salvia e a Laura Ferrari del Servizio Educazione alla Salute dell'ASWIT.
24: Il 15% delle ragazze tra gli 11 e i 17 anni dichiara sintomi riconducibili alla depressione, un disagio che, secondo alcuni studi tra gli universitari, può riguardare un giovane su tre. Salute mentale al centro di un convegno dell'ASWIT con focus sui diritti contro lo stigma.
25: Quello che vogliamo fare è cercare di parlare a tutti per spiegare che la salute mentale non è una questione che può essere risolta e affrontata esclusivamente dai servizi sanitari, ma deve coinvolgere tutta la comunità e vari attori sul territorio.
24: 12.000 i pazienti assistiti in Trentino nel 2024, ultimo dato disponibile, con 1.600 nuovi utenti. Qui, rispetto al resto d'Italia, le persone vengono seguite più a lungo. Così, spiega il direttore del servizio di salute mentale, Antonio La Salvia, in Trentino ci sono 256 pazienti ogni 10.000 abitanti, mentre sono poco più di 170 a livello nazionale. Importante intervenire sulle nuove generazioni, perché in 10 anni il numero di pazienti tra i 18 e i 24 anni è più che triplicato. Ma gli esperti a scuola sono poco efficaci, meglio siano gli stessi giovani a parlare ai loro coetanei.
0: Ragazzi, persone che stanno bene da un punto di vista psichico sono più propensi ad adottare corretti stili di vita e chi adotta corretti stili di vita sta meglio psichicamente, quindi è un circolo virtuoso che è importante innescare e sostenere il più possibile fin dalla più tenera età.
24: Michele Carpano, TGR Trento.
17: Oggi e domani le giornate Fai d'autunno con i volontari del Fondo per l'Ambiente ad accompagnare i visitatori alla scoperta di luoghi spesso poco frequentati della cultura e dell'arte. In regione, tra le molte iniziative, è proposta una visita alla Fucina Cortiana lungo la valle del torrente Ala, rimasta in funzione sino agli anni 80 del Novecento. Porte aperte poi all'Eremo di San Paolo ad Arco e al Complesso dei Francescani a Bolzano. Gli orari dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.
13: E ora lo sport, il calcio, la Serie B terminata, la lunga sosta per le nazionali, il Südtirol secondo in classifica torna in campo oggi alle 15 contro l'Ascoli, quarto in graduatoria con un solo punto in meno dei biancorossi. Per la sfida tra due delle squadre rivelazione di questo avvio di campionato si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni, settore ospiti esaurito da giorni. La società biancorossa invita i tifosi a presentarsi in anticipo ai cancelli per evitare code e ritardi. Sul campo mister Possanzini si aspetta la massima attenzione da parte dei suoi giocatori. Sentiamolo.
2: Dalla mia squadra mi aspetto un ulteriore step, ma non tanto per quanto riguarda l'espressione del gioco, per quanto potrà tenere la palla la mia squadra, ma proprio per come si starà dentro, per la mentalità che avrà, perché credo che la differenza in queste partite l'abbia fatto quello. Però sono contento, io penso che la squadra sia pronta sia a livello mentale che fisica per poter affrontare una buona gara.
13: Ancora lo sport con l'Ice Hockey League, serata no ieri per le due altoatesine, perdono in trasferta sia Bolzano che Valpusteria il servizio.
4: Il Bolzano spreca, il Villach si prende la vittoria all'overtime dopo una gara nervosa e una cascata di penalità. Serata sfortunata per i Foxes che restano al comando della classifica a quota 19, una lunghezza sull'Inz che ha giocato però una partita in più. Gli altoatesini in realtà cominciano bene e sbloccano il risultato dopo 7 minuti di gioco con la prima rete in bianco-rosso dell'altoatesino Gallon, poi raddoppiano in power play con Di Giacinto. Il Villach non sta a guardare, accorcia le distanze con Hancock, poi pareggia in apertura di secondo Drittel. Il nervosismo intanto sale, il Bolzano continua a costruire occasioni senza finalizzarle, alla fine arriva il 3-2 con Schneider, ma gli austriaci all'inizio del terzo tempo rimettono tutto in equilibrio. Tra una fiammata e l'altra si scivola supplementari, il Villach ci crede di più e chiude sul 4-3 con Valenta. Ma anche il Valpusteria che all'Inz incassa la sconfitta più pesante da inizio stagione, un 5-2 senza mai riuscire davvero a entrare in partita. Domani per i Lupi l'insidiosa trasferta a Vienna, il Bolzano invece sarà di scena a Milano, il ritorno di un grande classico che mancava da 14 anni per una storica rivalità pronta a riaccendersi. Simona Peluso, TGR Bolzano.
17: Basket, impegno fuori casa oggi per l'Aquila Trento contro Udine, compagine ancora imbattuta in campionato. Al Pala Carnera i giocatori di coach Rossi cercheranno di invertire la rotta dopo due sconfitte consecutive in campionato e in Eurocup, palla 2 alle 20. E ora il volley, Alessandro Micheletto ha rinnovato con l'Itas Trentino per altri 3 anni. La firma del campione azzurro, che quest'anno è all'ottava stagione a Trento, avendo debuttato in prima squadra a 17 anni nel 2019, è arrivata dopo i rinnovi del libero Laurenzano e del palleggiatore capitano Sbertoli. Trentino Volley è casa mia, ha commentato Micheletto, che veste la maglia giallo-blu fin dalle giovanili.
13: In chiusura uno sguardo al meteo, oggi nel pomeriggio cielo prevalentemente nuvoloso con possibili rovesci in arrivo da ovest, in serata piogge assenti e nella notte forse arriveranno delle schiarite, temperature massime tra 15 e 20 gradi, le minime registrate oggi nei due capoluoghi, a Bolzano 13 gradi, a Trento 12. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, un buon proseguimento di giornata.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: Rai Alto Adige presenta Youth on Air,
3: Gioventù in Onda. Un programma di Valentina Cibin.
5: Buongiorno e benvenuti sulle frequenze regionali di Rai Radio 1 per una nuova puntata di Youth on Air. Io sono Valentina Cibin, in onda per voi dalla sede Rai di Bolzano. Oggi, sabato 10 ottobre, continuiamo il nostro viaggio all'interno delle tesi di laurea di musica classica e oggi la nostra ospite sarà Lisa Burger. E invece nella seconda parte presentiamo un habitué qui a Youth on Air. Ogni anno appuntamento con Game Ground e avremo in studio tantissimi ospiti per scoprire quest'anno che cosa succederà. Quindi se siete curiosi rimanete sintonizzati, noi ci sentiamo tra pochissimo.

0: Radio Tesi, tesi di laurea e lavori di ricerca made in Alto Adige. Una rubrica di Youth on Air.
1: Ed eccoci di nuovo qui nella nostra rubrica Radio Tesi e in particolare continuiamo il nostro viaggio all'interno delle tesi di laurea in compagnia di Luca Giacinti. Buongiorno Luca, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Valentina, come stai?
1: Tutto bene, tu?
2: Benissimo, poi oggi mi sento proprio bene, puoi immaginare perché. Oggi abbiamo a che fare con una tesi molto interessante. Vabbè, si parla di Fritz Kreisler.
1: Wow.
2: Quindi, sì, quindi un
1: però come
2: violinista.
1: Sempre giochi in casa purtroppo.
2: Beh, alla fine in realtà
1: volta.
2: Sono purtroppo poche le volte in cui gioco in casa, alla fine mi mettete sempre all'angolo. E no, oggi invece parliamo di un violinista e parliamo di un compositore, pazzesco in realtà, c'è una filosofia sullo studio anche magari molto interessante, lo facciamo con la nostra ospite.
1: E quindi salutiamo anche Elisa Burger, buongiorno Elisa, benvenuta.
3: Ciao, grazie che posso stare qua.
1: Allora Elisa, innanzitutto raccontaci come mai hai deciso di dedicare la sua tesi di laurea proprio a Fritz Kreisler, che fra l'altro non è un compositore conosciutissimo, cioè sì,
2: no,
1: forse
2: no.
1: I violinisti lo conoscono, ma in generale, per cultura generale, è un nome che non si sente molto spesso, ma in realtà, come anticipava Luca, ha degli ideali molto interessanti. Come mai hai deciso di scegliere proprio lui?
3: Beh, innanzitutto devo ammettere che è stata un po' una proposta del mio professore, non è venuta da me, però mi sono trovata benissimo perché comunque è stato un violinista importantissimo, con una vita interessantissima e poi comunque ha dato al repertorio violinistico un sacco di cadenze che vengono suonate tantissimo e anche pezzi caratteristici molto belli anche da suonare, quindi che poi io ho anche suonato alla laurea perché comunque anche il repertorio poi alla fine l'ho fatto praticamente tutto con brani di Kreisler e mi ci sono trovata benissimo. È stato veramente molto curioso scoprire la sua vita, una vita che è anche interessante dal punto di vista storico perché comunque è nato nel 1875, ha vissuto fino a dopo le due guerre, quindi veramente interessante tutto.
2: Sì, scusa, infatti come dice Elisa, molto spesso ci sono anche i docenti che danno dei suggerimenti su cosa fare la tesi e secondo me è un'ottima cosa. E quindi sì, Fritz Kreisler effettivamente noi sappiamo che viveva nel, diciamo, nell'Alt Wien, è un rappresentante dell'Alt Wien.
3: Sì, a parte che lui è nato lì, è cresciuto lì, è entrato in conservatorio a 7 anni, quindi vissuto sì, la Vienna per bene, ha conosciuto personaggi importantissimi come Bruckner, Brahms, cioè ha lavorato, studiato insieme con Bruckner, aveva studiato, poi con Brahms aveva lavorato insieme. Poi dopo si era trasferito a Parigi e poi aveva fatto tournée anche in America e un po' ovunque, però mi sa che si nota anche tanto nella sua musica che la Vienna gli è rimasta.
2: Mm-hmm. Perché effettivamente noi possiamo, diciamo, notare delle caratteristiche un po' che riguardano quella che è la musicalità di Vienna, tipo per esempio l'eleganza.
3: Sì,
2: secondo
3: sì,
2: te?
3: Sì. Si nota, a parte nei pezzi che lui ha scritto, c'è tantissima questa musica da valzer, musica che si balla, e comunque una musica incentrata sempre sull'essere bella, ascoltabile, sul portare felicità. E forse anche in contrasto a quello che era il momento storico, magari proprio perché si vedeva che era in declino questa Alt Wien, questa Vienna tutta bella, tutta glamour.
2: Perché c'è la fine sostanzialmente della monarchia, no?
3: Sì, esatto, dell'impero e tutto, magari si notava questa cosa e quindi c'è questa nostalgia.
2: Io mi sono annotato una cosa sulla tua tesi, cioè lui sostanzialmente si può dire che preferiva ascoltare grandi musicisti, quindi come Joachim, Sarasate, piuttosto che esercitarsi. È una cosa che si può trovare, insomma, nel...
3: Beh, sì, l'ho letto tanto, cercando un po' di documenti, eccetera, risulta spesso questa cosa che lui non fosse proprio tanto.
2: Hai visto che bella filosofia? Cioè, studiare poco, ascoltare molto.
3: Sì, se poi funziona con tutti, questo non lo so, però almeno da quello che anche lui stesso afferma, preferiva magari ascoltare altri che suonano, oppure quello che lui spesso faceva era mettersi al pianoforte e suonare anche le parti del violino con il pianoforte.
2: Ah, ok. Ma anche immaginarsi, penso, le musiche leggendo lo spartito.
3: Sì, perché lui poi diceva che se una cosa ce l'ha in testa, poi la sai fare. Devi averla in testa.
1: Magari fosse così.
2: Vero?
1: Saremmo tutti musicisti. Questo potrebbe essere uno spunto molto interessante.
2: No, noi dicevamo invece che Chrysler è un po' una figura di sintesi, cioè mentre la monarchia cade e c'è appunto la modernità, lui anche da un punto di vista stilistico rappresenta una sintesi tra il vecchio e il nuovo e il moderno, anche se lui non è che appoggia moltissimo la nuova estetica.
3: No, ecco, lui è più legato a quello che era forse il passato, anzi, almeno da quello che risulta, non fosse proprio grande sostenitore delle nuove teorie
2: musicali.
3: Tipo
2: la tonalità.
3: Ah, sì, esatto. Però non è che lo disprezzava. All'inizio forse un po' sì, però poi sembrava che soprattutto negli ultimi anni si fosse un po' abituato, ecco. Però la sua musica, quello che lui scriveva e quello che lui suonava anche, era quella del passato comunque.
2: Mm-hmm. Sì, faccio una piccola precisazione che effettivamente lo scrive anche Lisa nella tesi. Le informazioni, le fonti sono a volte contrastanti, quindi le informazioni su Chrysler sono un po'...
3: È stato
2: sì,
3: veramente difficile,
2: un po'.
3: Perché in realtà io all'inizio avevo scoperto che esisteva questa biografia di Lochner che... però è stata stampata poco, quindi io ho chiesto a un'amica che studia a Salisburgo se me la portava, perché lì alla biblioteca del Mozarteum ce l'hanno, me l'ha portata, io l'ho letta tutto, tra l'altro questa è stata scritta quando lui era ancora in vita da un amico, lui l'ha letta e ha detto va bene, potete stamparla, quindi ho pensato perfetto, tutte informazioni giuste, eccetera. Poi dopo sono andata a leggere altri libri, di Schmidt, Biancogli, eccetera, dove in realtà avevano un attimo confrontato quello che c'era stato scritto nel libro con documenti, archivi vari, e pare che non tutte le informazioni siano vere.
2: Ha un po' filtrato le sue informazioni.
3: Esatto.
1: Mi viene da aggiungere che sono fatti così gli artisti, non lo so, probabilmente voleva apparire.
3: Sì, è sicuramente stata una questione di creare la sua immagine, a cui ha lavorato lui stesso e tanto anche la moglie.
2: Ecco,
3: perché
2: infatti,
3: banalmente anche l'informazione che lui fosse ebreo per tantissimo tempo era stata omessa, sicuramente perché non faceva comodo all'immagine.
2: Certo, infatti dicevamo la moglie è stata una figura molto importante proprio per l'immagine di Chrysler. Ma secondo te, cioè, come tecnicamente è lui che gli organizzava le tournée?
3: Sì, fondamentalmente era lei la manager che gli organizzava i concerti, se doveva andare a fare un concerto gli preparava i vestiti e tutto, almeno da quello che... risulta, sembra che senza di lei fosse un po' perso e che lei lo aiutava un po' in tutto.
1: Come si dice sempre, dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna.
2: L'ho già sentita, non la ricordo, con Chiara Sartori.
1: Ecco. L'abbiamo detto spesso, però ora direi, Luca, che è arrivato il momento di assaggiare un po' di musica di Chrysler. Per questo primo ascolto, che cosa ci hai raccolto, che cosa ci hai trovato?
2: Sì, vi propongo il Preludio e Allegro. Appunto di Chrysler, una composizione del 1905. Allora, come appunto dice il nome, c'è una piccola introduzione che è il preludio e l'allegro, che è appunto il carattere della seconda parte. Poi ne parleremo un pochino con Lisa. Spesso Chrysler faceva questo giochetto di pubblicare le composizioni con altri nomi, quindi non con il suo. Infatti spesso oggi si trova scritto in stile di Gaetano Pugnani, l'ha fatto pubblicare a nome suo in realtà, che era un compositore penso barocco, Pugnani. Sì, lì dentro ci troviamo un po' di tutto, c'è del virtuosismo, c'è l'uso delle doppie corde, insomma, ascoltiamolo.
1: Interprete?
2: Uto Ughi.
1: Il grande
2: Uto Ughi.

0: Rientriamo sulle note di questo brano di Chrysler interpretato dal grande Uto Ughi,
1: Dal
0: che
1: grandissimo.
0: ormai è nostro compagno in questa serie. Lisa,
1: Anche se non lo sa, però.
0: anche se non lo sa, chissà se lo saprà mai. Lisa, tu questo brano fra l'altro l'hai portato anche alla tua laurea. Vuoi raccontarci, insomma, che cosa dà questo brano? Cosa fa capire anche di Chrysler?
2: Beh, allora io ho iniziato il mio concerto di laurea con questo brano un po' perché il preludio è proprio un'apertura, è perfetto per iniziare un concerto. Credo che, come tanti brani di Chrysler, questo sia l'esempio perfetto per un brano dove il violinista si piazza lì e suona e mostra al pubblico quanto è bello il violino, quanto è bello il suono del violino. Anche perché, per esempio, questo adesso è accompagnato col pianoforte, però soprattutto la prima parte del preludio è principalmente violino, il pianoforte fa semplicemente degli accordi. E credo che questo si veda spesso nelle musiche di Chrysler, questa volontà di portare al pubblico la bellezza del violino.
1: Sì, poi come avete sentito, gli accordi finali sono una cosa stupenda. Ma senti, ma come si approccia allo studio di questo brano, secondo te? Cioè, noi sappiamo ovviamente i nostri problemi violinistici, però magari i radioascoltatori non lo sanno. Ci tengo a sottolinearlo.
2: Beh, allora, ovviamente si parte all'inizio con ritmo, intonazione, solito, però poi comunque anche questo brano può essere molto utile per andare oltre, per cercare di capire cosa voglio mettere dentro a questa musica, che tipo di presenza voglio dare sul palco, il vibrato, il suono, le note lunghe, molto tese, il non cedere mai.
1: Anche
2: Sì,
1: perché.
2: l'essere presenti per tutto il brano, dall'inizio fino alla fine. E questo, secondo me, per esempio, in un brano di questo tipo si può studiare tanto.
1: Hai parlato di vibrato, infatti, è molto noto il vibrato di Chrysler, è, diciamo, famoso. Secondo me
2: Molto
1: perché? Sì, ma
2: presente.
1: perché c'è una tecnica particolare. Il vibrato, innanzitutto, è quando sostanzialmente tu abbellisci, riempi una nota cercando appunto una sorta di movimento della nota. Non so come spiegarlo, in realtà hai altre
2: Beh,
1: definizioni.
2: sì, posso, magari avendo insegnato posso
1: Ecco, ecco.
2: spiegare. No, beh, fondamentalmente è che appoggi il dito sulla corda e finché sta fermo la nota è piatta praticamente. Invece se muovi leggermente il dito, la corda va in vibrazione, la nota oscilla un po' e si crea questo suono più ampio perché ovviamente si aggiungono armonici e di conseguenza si apre il suono. E vibrato era molto conosciuto usarlo. Tanto, parecchio. Io adesso, tra l'altro, e sono molto fiera di questa cosa, ho anche trovato dei dischi
1: Di
2: in
1: Cry.
2: vinile di Chrysler, e
1: Ah.
2: bellissime, registrazioni veramente bellissime. Inoltre si aggiunge, ovviamente, adesso andiamo un po' da un'altra parte, però si aggiunge il fatto che comunque noi non siamo più abituati a questa qualità audio che i dischi in vinile hanno. Sugli MP3, sui CD è tutto molto compresso, non siamo abituati a questa qualità
1: Sì,
2: dell'audio.
1: senti, ritorno un pochino prima, quando abbiamo parlato della biografia di Chrysler. Sostanzialmente c'è una frase nella tua tesi che riporta: ognuno è indistintamente carne da cannone, diciamo per il cannone. Perché effettivamente lui ha avuto la sua vita, ha intrecciato le due guerre mondiali, abbiamo detto. Ecco, secondo te come ha trasformato la sua esperienza bellica, la sua immagine pubblica e anche il rapporto con il pubblico americano? Perché poi lui giustamente va in America.
0: Scusate, perché non l'hai letta come in realtà l'ha detta Chrysler?
1: Perché in tedesco
2: Beh,
1: io
2: se poi
1: faccio.
2: dai, Lisa. Jeder ist ohne Unterschied Kanonen Futter.
0: Beh, così ha tutto un altro senso, secondo me.
1: Sì, è quell'originale, effettivamente. Io ho un po' filtrato in italiano, ma.
0: Lascia che ti prenda un po' in giro, Luca. Lisa, a parte gli scherzi, comunque è una frase che racchiude un po' anche e quello che poi è stato il contorno sociale di Chrysler in
2: Eh
0: quel
2: sì,
0: momento.
2: perché anche lui non è scappato alla guerra. Nella prima guerra mondiale è dovuto andare anche lui. Poi è tornato, anche se per un attimo si pensava che fosse morto. Poi per fortuna è tornato indietro, però ovviamente è rimasto ferito, ha dovuto riprendersi.
1: Riprendersi.
2: E ha fatto qualcosa anche ovviamente alla sua immagine, perché poi lui è voluto andare in America, però lui da soldato, ex soldato austro-ungarico,
1: Non era visto
2: non
1: molto
2: era
1: bene.
2: visto bene, e quindi si è dovuto un po' ricostruire la sua immagine, anche perché giravano false voci che lui fosse una spia o che avesse donato
1: Ah.
2: soldi o svariate cose che poi però non erano vere, e che lui col tempo, anche un po' in maniera un po' furba, donando soldi per varie associazioni, eccetera, ha cercato
1: Ma quindi non
2: di...
1: è vero. Mi stai distruggendo un mito. Aspetta, cambiamo subito.
2: No, no, cosa
1: No,
2: pensavi
1: no,
2: fosse vera?
1: perché ho letto che lui effettivamente faceva molte donazioni, era un po' un filantropo.
2: No, beh,
1: No?
2: no, la cosa delle donazioni sì, ma non che finanziasse armi per
1: Ah,
2: l'impero, queste cose qua,
1: bene.
2: non quello.
1: Ottimo.
2: Cioè, poi lui è vero che insieme alla moglie hanno aiutato un sacco di bambini per Natale, spesso facevano questa cosa che invitavano tanti bambini, gli regalavano vestiti, ma ogni tanto se riuscivano anche strumenti in modo che potessero iniziare a studiare. Quindi no, entrambi sono state persone molto...
1: Caritatevoli?
2: Sì.
1: Bene, come sempre noi ci interessiamo anche alla storia, no?
0: Assolutamente, anche al contorno di questi artisti, questo è un elemento forse che ci riporta anche spesso alla realtà, no? Cioè, sono tutti temi che ci aiutano anche a leggere quella che potrebbe essere una situazione anche attuale, purtroppo. E quindi qui, insomma, noi vogliamo raccontare questo personaggio come sì, un personaggio che però finanziava opere di bene e non, come diceva
2: No,
0: Lisa,
2: no,
0: armi,
2: infatti.
0: e sostenesse insomma in qualche modo qualche parte durante insomma la guerra. Luca, vogliamo indagare altro di questo artista o vogliamo indagare qualcosa su Lisa?
1: Andiamo su di lei, vai.
0: Bene, no, perché Lisa, a me piace sempre fare questa domanda, cioè... C'è stato un momento, o c'è stato un periodo, o c'è un motivo ben preciso per cui tu ti sei avvicinata alla musica?
2: Beh, allora, ho iniziato a suonare perché avevo una cugina che suonava il violino e mi piaceva tanto e volevo farlo anche io. E quindi sono partita, però devo ammettere che i primi anni sono stati un po' che ci andavo, mi piaceva, però c'era anche tanto altro
1: Tu di dove
2: nella
1: sei
2: vita.
1: esattamente?
2: Di Sarrentino.
1: E andavi in una scuola?
2: Andavo, perché qua ci sono ovviamente tutti gli istituti di lingua tedesca ladina, e andavo lì a Sarrentino, alla Musikschule. Quindi sì, no, frequentavo la Musikschule, mi piaceva, c'era l'orchestrina, c'avevo tutti gli amici e poi ho scelto dopo anche il liceo musicale, quindi è stato un percorso che mi ha sempre accompagnato, ma fino alla maturità c'era, però non avevo ancora scelto cosa volevo fare. Invece poi dopo... ho capito che era sempre stato parte della mia vita e che volevo continuare definitivamente, però non avevo ancora scelto cosa volevo fare. Invece poi dopo, ho capito che era sempre stato parte della mia vita e che volevo continuare definitivamente con questa cosa e...

0: molto insegnare.
1: Io e Lisa ci siamo conosciuti effettivamente al liceo musicale, dal Pascoli.
0: Esatto.
1: Andavamo lì, lei è più grande, ma insomma ci siamo conosciuti lì. È una domanda che io apprezzo sempre quando me la fanno a me, quindi la vorrei fare a Lisa.
0: Certo.
1: Quale violino usi? Con
0: Allora,
1: quale
0: io
1: violino
0: devo
1: suoni?
0: dire, credo 2 anni e mezzo, 3 annetti fa, ho deciso, bene, adesso io compro un violino. Avevo un violino in prestito del conservatorio, però volevo il mio violino e pensavo, adesso ecco, inizia un percorso lunghissimo, dovrò provare svariati violini e tutto. Sono andata da questo liutaio, Massimo Nesi, vicino a Firenze, ho provato dei violini, ho trovato un violino e ho detto questo è.
1: Sì, perché è un atto veramente intimissimo quello
0: Tipo la
1: che c'è.
0: bacchetta per
1: Sì, per
0: Harry Potter.
1: Harry
0: Potter,
1: Potter,
0: esatto. No, e ho avuto questa fortuna di trovare questo violino che tuttora mi piace tantissimo.
1: esatto. E che particolarità? Sì.
0: Ha la particolarità, perché io poi, come sai, Ben, suono anche un po' la viola
1: Sì, è giusto.
0: e a me piace quando il suono del violino non è troppo spinto, non è troppo acuto. E questo violino ha la particolarità di essere molto morbido, molto scuro come colori, anche sul mi, non.
1: Che è la corda più
0: Esatto,
1: acuta.
0: grazie. Non strilla,
1: Ok.
0: ha sempre un suono morbido e questo mi piace
1: E a
0: tantissimo.
1: Chrysler sarebbe piaciuto quel violino, questo violino, secondo te? Come
0: A
1: stile?
0: parte che lui aveva dei violini di un certo calibro, quindi non so, però sai che non lo so perché credo che lui
1: Preferiva le
0: sia
1: corde
0: più uno
1: che
0: che
1: urlano.
0: spingeva.
1: Ok, e come si sviluppa la tua routine di studio? È una cosa che è molto interessante perché comunque noi facciamo musica, però effettivamente abbiamo una disciplina quasi atletica.
0: Sì, non basta fare, suonare, c'è
1: No, di arte alla
0: tutta.
1: fine c'è la parte finale
0: Sì,
1: del
0: anche
1: nostro
0: se credo
1: lavoro.
0: che comunque la parte dello studio sia anche arte quella, perché come studi poi porta al risultato, quindi fa
1: Ovviamente.
0: parte di quello anche questo. E poi soprattutto richiede, come hai detto giustamente te, anche disciplina. Soprattutto richiede un lavoro tecnico, bisogna lavorare tanto sulla tecnica, almeno soprattutto sul violino, ma credo anche sugli altri strumenti, affinché poi tu possa anche suonare dei pezzi. E la cosa bella è che se studi tanto la tecnica, poi noti come i pezzi siano più facili.
1: Ok, anche da un
0: Quindi
1: punto di vista, che ne so, dell'interpretazione, oppure l'interpretazione è già uno
0: sì,
1: studio a
0: perché poi si
1: parte.
0: avvera un po' quello che ha detto Chrysler, che se hai la tecnica sufficientemente buona, tu puoi pensare una cosa e farla. Se invece hai dei limiti nelle mani, puoi anche pensare una roba, ma non ti viene perché non sei in grado.
2: Ok. Beh, a proposito di disciplina tecnica e interpretazione, il secondo brano è sempre scelto dall'ospite. In questo caso, Lisa, tu ci hai portato un altro brano di Chrysler. Vuoi raccontarci?
0: Ho portato Recitativo Scherzo, anche questo ha questa introduzione lenta e poi lo scherzo, però è tecnicamente parecchio più difficile di Preludio e Allegro perché comprende veramente tutte le possibilità che hai sul violino, tra jeté, armonici. Non sto tanto a spiegare cosa sono perché credo si senta poi anche
1: Tra l'altro
0: nell'audio.
1: sentiremo Lisa Burger che suona
0: Esatto.
1: alla mia laurea.
2: Bene, allora lo sentiamo.

0: Scusa Lisa se interrompo appunto la tua esecuzione, ovviamente la terremo un po' in sottofondo. Questa era la tua laurea, ma che sappiamo che è un concerto di laurea, ma parlando di concerti, tu prossimamente avrai delle date con un'orchestra, ci vuoi spiegare un po' cosa farai prossimamente?
1: Beh sì, adesso da qualche anno c'è questa nuova realtà in Alto Adige della Sud Tirol Filarmonica che fanno una o due progetti all'anno e i concerti quest'anno adesso sono ad ottobre, facciamo quattro concerti, il primo a Dobbiaco il 23 ottobre, poi il 24 a Bolzano, il 25 a Merano e il 26 a Milano e suoniamo la prima sinfonia di, di, sì, di Mahler e un concerto per trombone di Nino Rota.
0: Ah, di Nino Rota. E senti, invece, parlando un po' del passato, a settembre tu hai preso parte a un concerto di Transart.
1: Sì, ho avuto col quartetto questa bellissima possibilità di partecipare a questo progetto Transart, dove siamo stati sul palco con un attore e che ha letto testi, no, ha recitato testi di Federico García Lorca e un ballerino, e noi abbiamo suonato musiche di Luciano Chessa, un compositore italiano, prima in quartetto, poi anche un pezzo per violino solo, con cui si è chiuso il concerto. È stato molto bello, molto interessante.
0: Senti, ma l'approccio allo studio tra quella che è la musica moderna, perché Transart no, è effettivamente musica
1: Sì, è un festival
0: moderna,
1: di musica contemporanea.
0: musica contemporanea, invece hai detto Mahler,
1: Sì.
0: farete a ottobre. Qual è l'approccio dello studio? È diverso? Quali sono le difficoltà tecniche che cambiano a seconda del...
1: Ma sì, lo studio è uguale, diverso o insieme, perché comunque l'idea è di fare quello che il compositore ha voluto, indifferentemente da di che epoca si tratta. Poi, ovvio, quando si studiano pezzi di un passato un po' più lontano, c'è tutta una prassi di esecuzione dietro che fa sì che sei costretto a fare in questa maniera. E invece, se si fa musica contemporanea, soprattutto come in questo caso, che c'è proprio il compositore lì, ti senti un po' più libero perché dai il tuo e poi lui ti dirà se è quello che lui pensava quando l'ha composto. È un
0: Certo.
1: altro tipo di lavoro che mi è piaciuto molto fare.
0: E invece, se parliamo un po' del conservatorio, se ci sono pro e contro, a te,
1: Oddio,
0: com'è questa,
1: grandissima.
0: sì, com'è questo ambiente secondo te? Lo chiediamo sempre un po' a tutti, praticamente.
1: Beh, allora, ci sono tanti lati positivi, come anche tanti lati negativi.
2: Come dappertutto, mi viene da
0: Sì,
2: dire.
0: certo.
1: Sì, certo. Allora, qua si apre
2: Sì.
1: una cosa
2: Un
1: enorme, però
2: portone.
1: devo dire che io personalmente mi sono trovata bene in conservatorio, soprattutto con le persone. È un ambiente dove secondo me non c'è tantissima competizione, però si lavora bene e quello secondo me vale tantissimo. E anche gli insegnanti sono sempre persone molto umane alla fine. Poi, secondo me, c'è questo grande problema dell'organizzazione,
0: E
1: della
0: questo in realtà quasi
1: struttura.
0: in tutti i luoghi.
1: Sì, è un po' un peccato perché io, avendo vissuto la Musikschule in Alto Adige, che ha comunque tutta questa organizzazione dietro e funziona molto bene, mi duole vedere che poi i ragazzi escono dall'istituto e non vengono in conservatorio. I ragazzi dagli istituti tedeschi non vengono in conservatorio,
0: Sì,
1: vanno in
0: questo è vero.
1: Austria e
0: Si sente molto
1: Germania.
0: spesso questa cosa. Secondo te perché? Oltre, ovviamente.
1: Perché un po' gira la cosa che il livello è basso, che rispetto alle Hochschulen in Germania e Austria è un po' vero, e un po' perché sono spaventati dalla disorganizzazione, o magari scrivono una mail in conservatorio e nessuno risponde, quindi è
0: Bene,
1: proprio
0: questa è una
1: reso
0: critica che mi fa piacere
1: difficile.
0: che venga.
2: Beh, però queste sono comunque sempre critiche costruttive, no? Cioè,
0: Assolutamente.
2: sicuramente magari nel futuro si può fare meglio,
1: Sì,
2: si
1: speriamo.
2: possono migliorare delle cose, ma poi effettivamente io penso che le esperienze poi siano molto soggettive. Ognuno
0: Certo.
2: vede la propria esperienza come vuole, poi ci sono tanti elementi elementi che possono influire su questa esperienza. Lisa, io andrei, diciamo, alla domanda che faccio sempre in conclusione,
0: a
2: che
0: me
2: spaventa molti.
0: A me ha spaventato molto.
2: Ma secondo me fa un po' capire, insomma, hai detto che appunto nel tuo futuro ti vedi sicuramente come una violinista, ma anche come un insegnante. Quindi, non so, c'è un grande sogno che hai nel cassetto. Come ti vedi tra un tot di anni? Cioè, adesso effettivamente che penso sei arrivata a un momento in cui devi forse prendere delle decisioni, in che punto ti trovi? C'è qualcosa che sogni?
1: Beh, io tempo fa pensavo sempre che dovessi decidere cosa fare e fare poi quello al 100%. E quello che ho un po' capito è che io non sono fatta così, non riesco a pensare la mia vita che faccio una cosa. Perché poi dopo un po' non mi piace più, anche se inizialmente era la cosa che più mi piaceva. Quindi la mia idea, poi non so se cambierò idea, possibile.
2: Ad oggi.
1: Ad oggi è di continuare un po' su vari piani, di se posso insegnare un po', suonare un po' in orchestra, vedere un po' che possibilità mi dà il mondo e fare un po' quello che riesco, perché mi piace avere più...
2: Più possibilità, più sbocchi. Sì. Questa è veramente una cosa molto bella, soprattutto per chi come voi, forse mi ci metto anch'io, facciamo un lavoro piuttosto creativo dove utilizziamo le nostre idee, le nostre passioni, le nostre creatività e poi penso che però forse la dedizione anche all'insegnamento, a voler portare avanti la propria passione sia una cosa nobile.
1: Sì, e poi soprattutto credo che... Se sei insegnante, soprattutto di uno strumento, di musica, se fermi la tua attività da musicista, ti togli una parte.
0: Ah, quindi secondo te ovviamente deve essere una cosa che va insieme.
1: Quindi i due vanno insieme, perché se smetti di fare musica, puoi anche insegnare. Però si perde la parte artistica.
2: Forse si perde anche un po' la passione e la magia, no?
1: Sì, esatto. Sicuramente una cosa aiuta l'altra e poi ho notato tantissimo come l'insegnamento aiuta me stessa, sia per migliorare sia per come vedere la musica. Mi hanno dato tanto i ragazzi.
2: Lisa, con queste parole direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori e anche oggi abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Abbiamo conosciuto un nuovo compositore, quindi noi ti ringraziamo per essere stata qui.
1: Grazie a voi.
2: Buona fortuna per il tuo futuro. Luca, noi dobbiamo dare un'altra volta la linea al GR.
0: Eh sì.
2: E ci risentiamo sabato prossimo.
0: Sabato prossimo.
2: Grazie anche a te.
0: Grazie a te e a voi che ci avete ascoltato. Grazie Lisa per essere venuta e buona giornata.
2: E noi diamo la linea al GR Nazionale, ci sentiamo tra pochissimo di nuovo qui alle 13:20 con la seconda parte di Youth on Air.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ucraina, raid russo a Zaporizhia, 15 vittime, 3 erano bambini. Ira di Zelensky, Trump revoca le sanzioni sul gasolio e Mosca ringrazia con le bombe. India, giovani in piazza contro il governo Modi, fermato il leader del movimento degli scarafaggi, la protesta contro i tagli alle liste dei votanti. Nubifragi in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, auto sommerse dal fango, strade allagate e frane, torrenti esondati a Lipari, gravi i danni. Legge elettorale, la russa, non temo la consulta, riforma che evita il pareggio. Schlein, centrosinistra unito, subito al voto, Giorgia Meloni dia una data. La vecchietta e la vendetta a Treviglio, ultra novantenne, danneggia la tomba del sindaco per un esproprio di 60 anni fa, denunciata. Cinema, in sala balcanica, due musicisti in fuga dall'Afghanistan vogliono suonare in Italia, debutto alla regia di Nicola Sorcinelli. Calcio torna al campionato, al via la sesta giornata, subito in campo Inter e Napoli, tutte le radiocronache su questa rete. Formula 1 a Singapore, la sprint è di Verstappen, sul podio le Ferrari, per Antonelli punti preziosi in ottica mondiale. Buongiorno da Alice Andreoli. Non si fermano i bombardamenti russi in Ucraina, almeno 15 morti a Zaporizhia, di cui 3 bambini. Zelensky minaccia ritorsioni mentre la delegazione di Kiev lascia Miami dopo la telefonata fra Putin e Trump, che ha sospeso le sanzioni sul gasolio russo. Mosca, dice il leader di Kiev, ha ringraziato bombardando.
4: Clima disteso, dialogo a tutto campo, in particolar modo sull'Ucraina. Questo in sintesi il riassunto di Peskov della telefonata di ieri tra Putin e Trump. In gran parte, ci tiene a sottolineare il portavoce del Cremlino, su iniziativa del presidente americano. Putin, aggiunge, ha mostrato grande comprensione verso alcune proposte statunitensi per ridurre l'escalation in Ucraina, ma ha ribadito gli obiettivi della Russia restano invariati. Putin ringrazia per la revoca delle sanzioni, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhia, facendo altre vittime, afferma Zelensky, che promette reagiremo. La rabbia del leader di Kiev per la decisione di Trump di sospendere le sanzioni sul diesel russo, ma il tycoon guarda alle elezioni di midterm e annuncia lo venderanno a noi e i prezzi caleranno rapidamente. Il presidente, riferisce Axios, ha concluso l'accordo dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Questo mentre i negoziatori ucraini stavano trattando con l'inviato di Trump, Witkoff, che ha definito costruttivi gli incontri in Florida e ha fatto sapere di stare valutando un viaggio a Mosca e Kiev con Kushner la prossima settimana. Ma la delegazione di Zelensky, dopo l'accordo Trump-Putin, ha lasciato Miami con un giorno di anticipo. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E Trump torna ad attaccare Oslo sull'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, autrice del rapporto che parlava di genocidio a Gaza. Dopo aver definito vergognosa la scelta di Pillay, il capo della Casa Bianca parla di macchia indelebile che non sarà dimenticata, perché il Nobel sarebbe dovuto andare a lui. E in Medio Oriente ancora raid israeliani con droni e missili nel sud del Libano, si temono vittime. In Cisgiordania almeno 9 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di colonie delle forze armate di Tel Aviv contro persone impegnate nella raccolta delle olive vicino a Ramallah. Tra i feriti anche un fotoreporter, Issam Rimawi, dell'agenzia di stampa turca Anadolu. E inoltre 50 città italiane le manifestazioni delle associazioni filo-palestinesi con lo slogan «La fine del genocidio» per chiedere lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. A Roma il ritrovo è alle 14 al Colosseo per raggiungere poi l'Università Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza San Babila. La vocazione della Chiesa è essere testimone di riconciliazione e pace in terre devastate dai conflitti. Così il Papa al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia e Greco Melchiti in Vaticano. In molte delle terre tradizionalmente appartenenti alla vostra Chiesa, i fedeli sono provati dalla guerra, dai disordini, dall'estremismo religioso, dalle difficoltà economiche. Attraverso di voi, ha detto il Pontefice, vorrei dire alla vostra amata Chiesa, vi sono vicino. Caos in India, a Nuova Delhi, arrestate centinaia di manifestanti, tra cui il leader dei cosiddetti scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca indiana. Stavano protestando contro la revisione delle liste elettorali, che per gli oppositori del governo sarebbe solo una manovra per consolidare il potere del premier Modi. Il corrispondente.
0: Daily blindata, barricate anche a Mumbai e nelle principali città del paese, sospensione parziale di internet, limitazione metropolitana e trasporti pubblici, la fotografia di questo sabato indiano. Il fermo preventivo appena atterrato all'aeroporto della capitale, la polizia è venuta a prenderlo direttamente sull'aereo. Abhijit Deep, che è fondatore del movimento Cockroach, gli scarafaggi, i giovani della generazione Z che a luglio sono scesi in piazza per contestare la corruzione e la mancanza di opportunità nel paese e che adesso sono tornati a protestare contro il premier Narendra Modi. L'opposizione indiana lo accusa di aver purgato milioni di elettori musulmani e avversari politici dopo che la commissione elettorale ha cancellato oltre 133 milioni di nomi dalle liste provvisorie. Ufficialmente si tratta di una misura per eliminare persone morte, trasferite all'estero e doppioni, ma tra quelli fatti fuori ci sono molti elettori considerati scomodi. La più grande democrazia del pianeta, paura del voto libero, protestano. A Delhi è stato colpito addirittura il 55% degli aventi diritto. Furto di voti, grida da mesi Rahul Gandhi, leader del Congress, partito di opposizione, trascinato via durante la protesta dei giorni scorsi. Pechino, Marco Clementi, GR1.
3: Radio 1, alle 13:06, l'uragano Isaia ha toccato terra nel sud degli Stati Uniti lungo la costa del Golfo, passato da categoria 3 a 2, si muove verso nord con venti oltre i 100 km orari, più di 800.000 utenze elettriche fuori uso tra Florida e Alabama, dove sono attesi tornado e inondazioni per tutto il fine settimana, stato di emergenza in numerose contee. E il maltempo sta colpendo anche il sud Italia, disagi soprattutto in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
2: Lipari nelle Eolie è l'ultima dell'elenco. Un violento temporale nella notte ha provocato decine di allagamenti nelle abitazioni, auto sommerse dal fango e torrenti esondati con detriti finiti in mare. Non va meglio in Calabria. A Melito di Porto Salvo, nel Reggino, 195 mm d'acqua in 12 ore. Le conseguenze, strade letteralmente sventrate, frane e smottamenti. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della 106 ionica. Nella regione si sono registrati problemi anche per l'acqua, con il fermo di due impianti per la potabilizzazione in provincia di Catanzaro e Cosenza, disservizi a Reggio Calabria, blackout elettrici e idrici anche a Siracusa. Nel Trapanese ci sono 11 famiglie sfollate per i danni provocati da due trombe d'aria. In Campania sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e la provincia. In Puglia allagati i sottopassi a Bari. A Lecce oggi chiuse scuole, asili e nidi d'infanzia. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: La procura per i minorenni di Catania ha denunciato un 14enne che su post online alludeva al compimento di stragi a scuola e si mostrava con un elmetto militare e una videocamera. Per scrivere utilizzava l'alfabeto cirillico. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati anche capi di abbigliamento con frasi razziste, svastiche, appunti, manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. E a Roma emergono nuovi dettagli nelle indagini sui due ragazzini che a bordo di una minicar nera hanno fatto cadere l'attore Davide Jacopini, ora ricoverato in gravi condizioni. Salgono a 6 le vittime che hanno denunciato aggressioni.
5: Forse vicina alla svolta nelle indagini, al vaglio degli inquirenti, le immagini delle videocamere della zona di Monteverde, fondamentali per risalire alla targa della piccola macchina elettrica. Le vittime che hanno denunciato le aggressioni sono salite a 6, avrebbero raccontato che a bordo della minicar nera che li ha avvicinati c'erano 2 ragazzini, forse minorenni. Le vittime erano in bici, a piedi o su monopattini, li hanno fatti cadere prendendoli a calcio, colpendoli con oggetti. L'aggressione più grave è quella all'attore Davide Jacopini, mentre era su un monopattino. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, portato in ospedale con un grave trauma cranico, è stato operato e resta in prognosi riservata. Diversi dettagli che stanno emergendo sull'auto e sui 2 giovani che avrebbero tra i 16 e i 18 anni. Sembra che la minicar abbia una ammaccatura sul cofano, uno dei ragazzi sarebbe biondo, con i capelli corti sulle tempie. La procura intanto indaga per tentato omicidio, sembra che 2 teppisti non siano legati ad una banda e non avrebbero agito per una sfida social. Elena Pab, GR1.
3: La politica, un nutrito parterre di esponenti politici alla festa del Foglio a Firenze. Temi principali: la data del voto e le alleanze.
6: Mattarella ha firmato subito la legge elettorale. Non temo il vaglio della Consulta, afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, che ribadisce serve a evitare il pareggio e per la governabilità, quindi a Elish Line.
7: Perché dice che questa è una legge fatta dalla Meloni per avere il potere? O non è vero che pensano di vincere, oppure non vogliono rinunciare al pareggio, quello che gli è servito troppe volte per governare senza avere vinto.
6: La Russa, come gli alleati di centrodestra, vede ottobre del 2027 come data del voto. Nel frattempo, avanti con il programma, rilancia da Milano Matteo Salvini, pensione anticipata, flat tax e contributo delle banche, su cui dice conto che nessun alleato si metta di traverso. Il centro-sinistra insiste invece sulla incostituzionalità della legge elettorale, pronto ai ricorsi. Tra l'altro, ribadisce, sempre dalla festa del Foglio Elish Line, con questa situazione economica prima si vota, meglio è.
8: La cosa incredibile è che Meloni non dica al paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza.
6: Sul cantiere del Campo Largo Schlein aggiunge: lavoriamo per un programma unitario entro l'anno. E chiosa: non è vero che si vince al centro. Proprio oggi l'assemblea fondativa del nuovo movimento centrista di Ernesto Maria Ruffini più uno. No, alle primarie, ripete Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. La priorità è battere a Giorgia Meloni, non dividerci. Francesco Macaro, GR1.
3: Nel cimitero di Treviglio, in provincia di Bergamo, una lapide è stata danneggiata per 3 volte. Poi l'assoluzione di quello che sembrava un mistero ha lasciato tutti di stucco.
9: Tra quelle tombe si aggira qualcuno con fare furtivo, accertandosi di non essere osservato. Possiamo immaginare più o meno così la scena in cui quel qualcuno si avvicina alla lapide di Ermanno Riganti, sindaco di Treviglio per 10 anni dal 1965. Più tardi qualcun altro trova la lapide danneggiata e lì accanto una pietra con su scritte parole offensive. È accaduto per ben 3 volte, fino a che la polizia, con rapidissima indagine, ha risolto il mistero. Soluzione che porta dritto a una vecchietta ultra novantenne e al movente. La donna avrebbe a lungo covato risentimento nei confronti del sindaco per una vicenda di esproprio di terreni, un episodio risalente a 60 anni fa, ma anche un caso in cui il detto popolare sulla vendetta e il piatto freddo pare avere un suo fondamento. Vale anche il detto chi rompe paga. I danni sono stati immediatamente risarciti. Donatella Gori, GR1.
3: Cinema arriva in sala Balcanica, opera prima di Nicola Sorcinelli, un padre e un figlio in fuga dall'Afghanistan dove la musica è vietata, con i loro strumenti. Nel cast Matilda De Angelis, che ha prodotto anche il film.
10: Oggi ho incontrato una coppia di musicisti.
11: Dopo il premio del pubblico alle giornate degli autori a Venezia, arriva nel cinema Balcanica, riferito alla rotta lungo la quale Nazar, l'attore Orso d'Oro a Berlino Babak Karimi, e Jalil Ivar Vafayei, con la loro ingombrante tuba nella neve, tentano di arrivare nella loro terra promessa di musicisti, l'Italia. Il film è il debutto alla regia di Nicola Sorcinelli.
12: Per me era importante il viaggio di esseri umani. cercare di far maturare un senso di empatia, magari dietro a un tema, a un fenomeno che è solo numeri.
11: Sulla strada trovano Greta, medico volontario, Matilda De Angelis.
13: Queste sono cose che fanno paura e che fanno crescere, che quindi vanno guardate perché ci fanno crescere come società, cioè ricordarci che cosa significa essere privati della libertà.
11: Sei anche produttrice associata del film, perché?
13: Volevo sposare il film in toto, scendere in campo, un po' come fa il mio personaggio. Volevo agire nei confronti di questo progetto di cui ero innamorata.
14: Non mi sono mai sentita così impotente in tutta la mia vita.
11: Miriam Mauti, GR1.
3: Musica, annullato il concerto europeo di Art Garfunkel. Cantatore statunitense leggenda in coppia con Paul Simon ha dovuto cancellare la data del 24 ottobre ad Amburgo per un'infezione respiratoria. Garfunkel, 84 anni, ha già annullato altre date del tour europeo, ma sui social rassicura: sono in buone mani, mi spezza il cuore dover rinviare le esibizioni, ma andrà tutto bene. Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Emanuele Granelli.
15: Buongiorno a tutti, riparte il campionato dopo la maxi sosta per le nazionali, tra pochissimo ci arriveremo, prima però la Formula 1 perché a Singapore la gara sprint ha regalato diversi colpi di scena.
16: Piove a Singapore e non è una novità, mezza pista bagnata e mezza asciutta, questo già più inconsueto, partenza ritardata di mezz'ora, condizioni bislacche anziché no. Al via Russell scatta a razzo, passa Verstappen, ma esagera e sbatte. Un'autostrada per l'olandese che infatti vince, ma anche per Antonelli che con saggezza evita qualsiasi rischio e alla fine porta a casa un quarto posto che vale oro. 5 punti che lo fanno allungare ulteriormente, ora ha 89 punti di vantaggio sullo stesso Russell, considerato anche che l'inglese domani partirà ultimo. Sul podio ci salgono anche le due Ferrari, Hamilton secondo, partendo a razzo da sesto a terzo, e terzo Leclerc che chiude in crisi di gomme. Patatrac McLaren, all'ultima tornata Norris attacca Piastri ed entrambi si girano facendo guadagnare spazio proprio ad Antonelli. Sono successe tante cose inaspettatamente in una sprint che si annunciava soporifera ma che grazie ai capricci di Giove Pluvio si è dimostrata invece avvincente. Verstappen vince anche se solo la sprint sull'unica pista che ancora gli mancava. La Ferrari è solida ma il sorriso più grande immaginiamo sia quello di Antonelli che ha saputo aspettare una volta di più che la gara gli venisse incontro senza sbagliare come Norris o lo stesso Russell e dire che ha solo 20 anni. Nel pomeriggio le qualifiche, quelle per la gara vera. Ancora emozioni. Manuel Codignoni, GR1.
15: Qualifiche alle 15.30, tutte da vivere in diretta su questa rete durante Sabato Sport. In MotoGP invece la gara sprint in Indonesia ha cambiato la leadership del mondiale. A Mandalika vittoria per Marc Marquez davanti a Ogura di Gian Antonio, e lo spagnolo della Ducati ha così scavalcato in classifica Jorge Martin, quarto al traguardo, e sono 4 ora i punti di vantaggio per Marquez. Caduta invece al via per Marco Bezzecchi domattina la gara lunga al via alle 9 ore italiane. E ora, come promesso, il campionato torna in campo, la Serie A per un mese, coppe comprese. Ci saranno partite quasi tutti i giorni a partire dal ricco programma di oggi.
17: Un trittico di partite per aprire la sesta giornata in Serie A. Si inizia alle 15 sotto la lanterna con una sfida fra blasonate attualmente in bassa classifica. Genoa contro Fiorentina, un punto fin qui i liguri, 3 in più i toscani. Alle 18 invece inizia al Meazza contro l'Inter l'avventura del nuovo Parma del tecnico Alberto Gilardino, già centravanti degli emiliani dal 2002 al 2005 con 50 gol realizzati. Chivu, allenatore nero-azzurro, non si fida.
18: E cerchiamo sempre di presentarci alla domenica o quando si gioca con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla, che per vincere le partite bisogna che ci impegniamo, ci sudiamo, che abbiamo l'atteggiamento giusto.
17: Alle 20.45 a Napoli arriva la sorpresa Frosinone, sesto con 3 punti in più dei partenopei. Giorgio Germanò, GR1.
15: Passiamo al ciclismo, è il giorno del Giro di Lombardia, l'ultima classica monumento della stagione, il punto della situazione con il nostro inviato Cristiano Piccinelli. Cristiano.
19: Siamo a 158 km dalla conclusione dei 239 che costruiscono il percorso di quest'ultima gara sostanzialmente della stagione, il cosiddetto mondiale di autunno, che non vede colui che l'ha vinta nelle ultime 5 edizioni, ovvero Tadej Pogacar, che dopo la caduta della Vuelta ha anticipato, per modo di dire, causa infortuni ovviamente, il suo ritiro in attesa della nuova stagione. 158 km alla conclusione con 14 al momento atleti lì davanti, tra cui due azzurri, c'è Antonio Tiberi e Fausto Masnada. strada insieme però a clienti molto tenibili come ad esempio l'australiano Ben O'Connor del team Jaico Alula. 2 minuti e 15 sul resto del gruppo, ci saranno 4600 metri di dislivello totale prima di giungere a Como, sede di arrivo di questa edizione del Giro di Lombardia, con Remco Evenepoel il grande favorito. Ma attenzione, perché Ciccone ci ha provato all'europeo, è finito dietro al belga di pochissimo, ci riproverà anche quest'oggi, ha messo la frusta la sua Lidl Trek. È tutto, linea allo studio.
15: Grazie a Cristiano Piccinelli, anche il Giro di Lombardia ovviamente lo seguiremo durante la lunga diretta di Sabato Sport a partire dalle 14. In chiusura il tennis Masters 1000 di Shanghai, in campo Luciano Darderi contro il greco Stefanos Tsitsipas, match di secondo turno del torneo. L'azzurro ha perso il primo set 6-3, Darderi è l'ultimo italiano ancora in corsa dopo l'eliminazione di Matteo Arnaldi, battuto in due set 7-5 e 6-4 dallo statunitense Taylor Fritz. È tutto per lo sport.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Marco Mascia, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.

0: Ed eccoci di nuovo qui sulle frequenze regionali di Rai Radio 1 per la seconda parte di Youth on Air. Già lo anticipavo nella prima parte. Oggi è arrivato di nuovo il nostro momento dell'anno in cui parliamo di Game Ground. In questa sesta edizione ci sono tantissime novità, tantissimi ospiti, ma come sempre noi ne parliamo meglio con il nostro ospite Mario Petillo, che è proprio il direttore artistico del festival. Buongiorno Mario, che è collegato da remoto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per lo spazio.
0: Allora Mario, dicevamo sesta edizione e come sempre ormai abitué, tu curi la parte artistica e quest'anno in qualche modo il festival è sempre simile agli anni scorsi, ma ogni anno cerca di svilupparsi ancora meglio, di migliorarsi e soprattutto di offrire al pubblico sempre o una tematica o degli spunti su cui ragionare, ma quest'anno c'è proprio un cambio di rotta, Mario.
1: C'è un cambio di rotta, dici bene, perché diversamente da quanto abbiamo fatto negli anni precedenti, ossia andare a cercare l'esperienza all'estero per arricchirci, siamo andati a recuperare dei profili italiani che sono andati all'estero per arricchire quello che è l'industria fuori dall'Italia e che però hanno portato fuori dall'Italia quella che è un'esperienza nostrana. E quindi abbiamo fatto un reinserimento di cervelli, questi profili italiani che saranno a Game Ground, saranno a Bolzano per raccontarci tutto quello che hanno fatto all'estero e che hanno fatto per l'estero. E abbiamo permesso loro anche di mettere a terra dei workshop, quindi non solo parteciperanno a Game Ground, ma daranno anche un vero e proprio momento di confronto a chi vorrà iscriversi a questi workshop per approfondire quelle che sono le loro esperienze, le loro conoscenze e appunto imparare da quello che hanno fatto. E parliamo di Francesco Baldini, che è stato lead character artist di South of Midnight, un videogioco di grande successo che è stato realizzato in Canada. Francesco è rientrato dal Canada per venire a Bolzano, con adesso sosta a Firenze in attesa di potersi trasferire da noi per Game Ground. Ma anche Diego Ricchiuti, che terrà un workshop sul game design. Diego ha lavorato a titoli come Dying Light, Ghost Recon, quindi comunque titoli che per gli appassionati dei videogiochi hanno un qualcosa di che richiama un po' la memoria degli ultimi anni, e anche lui verrà a raccontare come si scrive una missione all'interno di un videogioco. Quindi a Bolzano ci sarà la possibilità di entrare sempre di più in quelle che sono le meccaniche e i meccanismi di un videogioco, senza dimenticare che poi abbiamo anche Ubisoft Milan, che non solo ha lavorato al nuovo capitolo di Rayman in uscita a dicembre, ma comunque uno studio italiano di grandissimo valore che ha dimostrato ancora una volta di poter sapere, di poter mettere le mani su una IP incredibilmente forte come Rayman.
0: Dicevi, ci sono tante occasioni di incontrare anche questi ospiti nazionali e ci sono tanti modi diversi per partecipare a Game Ground. Ci sono dei panel, ci sono delle esposizioni, c'è modo di giocare proprio i videogiochi e tutto questo, diciamo, inizia oggi. In realtà è già iniziato qualche giorno fa perché, per esempio, al 20 c'è già la pista di Mario Kart, oppure alla Biblioteca Civica ci sono degli spazi per già scoprire dei videogiochi, ma diciamo che poi con oggi pian pianino si inizia per poi culminare nel weekend del 16 e 18 ottobre, come sempre a Castel Mareccio, che in qualche modo è anche una particolarità di Game Ground, perché non sempre si trovano, spesso si parla di fiere dei videogiochi, ma mai di castello dei videogiochi, quindi anche questa è una particolarità.
1: È l'aspetto che attira di più e che affascina di più. È difficile spiegarlo all'inizio perché quando inviti un ospite, loro si aspettano sempre il palco all'interno di un padiglione, ma quando inizi a parlare di castello, qualcuno dice, cosa significa questa cosa? In che senso siamo in un castello? Ed è un aspetto comunque molto affascinante perché poi colpisce tanto. L'anno scorso, d'altronde, aveva colpito molto anche Katsuhiro Arada, che era stato il nostro ospite internazionale, il papà di Tekken, che era stato tante volte in Italia, ma quando gli avevo detto che c'era la possibilità di entrare in un castello a Bolzano, Praticamente ha deciso di venire subito e abbiamo passato la sera precedente al suo intervento a fare foto a qualsiasi cosa ci fosse a Bolzano. Quindi si crea effettivamente un effetto diverso che è un punto a favore, una classica unique selling proposition, si direbbe in marketing, che fa capire agli ospiti che Bolzano può offrire qualcosa di diverso rispetto al solito. E dici bene, si potrà giocare, si potrà imparare, ma cosa ancora più bella, si potrà creare, perché anche quest'anno ci sarà la Game Jam e quindi tutti i partecipanti avranno la possibilità di creare il proprio videogioco con il supporto di tutti gli ospiti che saranno lì a disposizione. Citiamo anche Team Fallon, che è un team di sviluppatori che arriva da Monaco, che ha sviluppato una mod, quindi una versione alternativa di Fallout. E anche loro saranno lì a disposizione per supportare questi piccoli team che si creeranno sul momento, che vorranno creare i loro videogiochi.
0: Mario, è stato annunciato da pochissimo un ospite internazionale molto importante che arriverà a Game Ground. Lo dicevi anche l'anno scorso, siete andati a pescarlo nel mondo giapponese e sembra strano pensare che una persona così lontana arrivi a Bolzano proprio per Game Ground, ma la stessa cosa è successa anche quest'anno. Vuoi darci uno spoiler?
1: È successo anche quest'anno, confermo, perché quest'anno abbiamo deciso di andare non solo a cercare una figura che potesse darci un contenuto importante, ma abbiamo voluto anche celebrare un anniversario importante, perché quest'anno sono i 40 anni dall'uscita di Castlevania, un gioco che è storicamente molto importante per l'industria del videogioco. Il 15 ottobre, quindi pochissimi giorni prima del momento clou di Game Ground, uscirà un nuovo capitolo della saga di Castlevania e noi avremo il piacere di avere Michiru Yamane, che è la compositrice di Castlevania, che poi ha lavorato anche su Bloodstained, che è il sequel spirituale della saga di Capcom. E Yamane-san sarà a Game Ground per raccontarci quella che è stata la sua esperienza come musicista, non solo all'interno dei videogiochi, ma in generale in tutta la sua carriera, e per celebrare insieme a noi i 40 anni di una saga importantissima. È un qualcosa di davvero unico, perché permette a Bolzano di diventare qualcosa di un punto nevralgico. E avere questo talento giapponese che viene a festeggiare i 40 anni di una delle saghe più importanti dei videogiochi, secondo me, è un valore molto, molto aggiunto.
0: Nulla togliere però a tutti gli altri ospiti, perché oltre a quelli che abbiamo già nominato ce ne saranno anche tanti altri, come per esempio Favij, che torna dopo il weekend della caccia al tesoro side quest per poi anche decretare i vincitori, ma tantissimi altri. Mario, vuoi darci qualche altra piccola anticipazione?
1: Sì, perché siamo andati a intensificare ancora di più il nostro parco divertimento, il nostro parco giochi con i content creator, e quindi ci sarà anche Yotobi, Karimu Musa, tra i pionieri del web italiano, forse uno dei content creator più seguiti in assoluto su YouTube per il mondo dell'entertainment, ma anche dello storytelling. Ci sarà Poldo, uno YouTuber che si definisce un archeologo di internet, ma ci saranno anche gli Slim Dogs con un progetto che si chiama Gaming Dogs, nel quale andranno a raccontare degli aspetti specifici del videogioco supportati da Save a Gamer, e poi abitué del festival ci saranno Svet e Victor Laszlo 88. Victor Laszlo, che tra l'altro il giovedì sarà protagonista di una novità, perché al Drin ci sarà un aperitivo con Victor.
0: Questo è molto interessante, anche una delle novità. Mario, io purtroppo ti devo salutare. Grazie mille per averci dato questa prima infarinatura di questa nuova edizione di Game Ground. Tra pochissimo, proprio con i ragazzi, racconteremo altre cose perché il calendario è lunghissimo, gli eventi sono lunghissimi e vogliamo sentire proprio da chi poi operativamente, tutti i volontari e le persone che lavorano a questo magnifico festival, ci vogliono raccontare altre cose. Intanto io ti ringrazio, Mario Petillo, direttore artistico di Game Ground. E
1: Grazie, ci vediamo a Bolzano.
0: ci hanno raggiunto nel frattempo altre due persone con cui approfondiremo sempre questo festival Game Ground. E sto parlando di Francesco e Logan di Be Young. Buongiorno, benvenuti.
2: Grazie, buongiorno anche a te.
3: Ciao, ciao Vale.
0: Allora, Francesco, con Mario abbiamo un po' cercato di introdurre questa sesta edizione di Game Ground, che come dicevamo è leggermente diversa, ha cambiato volto e in qualche modo anche gli ospiti portano tematiche diverse perché ogni anno succede così a Game Ground, ma con voi vogliamo spaziare anche in quelle che sono tutte le altre iniziative. Ma c'è una cosa carina di quest'anno che forse è la prima volta, cioè avete una mascotte, Francesco.
3: Sì, quest'anno abbiamo introdotto la mascotte Lore, si chiama, è un piccolo robot che viene da un mondo di creatori. In realtà i creatori li abbiamo già visti nelle scorse edizioni nei poster, sono quei grandi robot con le mani che erano protagonisti dei vecchi poster. Lui è un piccolo, è un adolescente, è per questo che è ancora così piccolo, non ha ancora sviluppato queste mani che gli serviranno per creare ed è un po' pazzerello. Lo vediamo volare nella città di Bolzano, abbiamo introdotto, sì.
0: Hai parlato proprio di poster, iniziativa che inizia oggi, come c'è scritto su tutti i poster che possiamo vedere nella città di Bolzano, con il Weekend Clou al Castel Mareccio. Ci sono delle cose che con Mario non abbiamo toccato, per esempio, una cosa che oggi incomincia al 20 è la famosa pista di Mario Kart.
3: Sì, esatto, il main event, diciamo, sarà il prossimo weekend, ma oggi al 20 ci saranno due avvenimenti, l'apertura della pista Mario Kart Live Home Circuit, che è la più grande d'Italia, crediamo, e in cui si potrà giocare e guidare le macchinine di Mario Kart radiocomandate, e ci sarà anche l'apertura della mostra della storia dei videogiochi, che sarà, mi pare, al secondo piano, quella, mentre la pista sarà al primo piano del 20.
0: Che poi ovviamente sarà visitabile durante tutto il periodo di Game Ground.
3: Esatto, da oggi fino alla fine del festival, cioè domenica 19, sarà possibile visitare anche la pista di Mario Kart.
0: Arriviamo al Weekend Clou, Logan, come si diceva nel fantastico Castel Mareccio, che ormai è casa di Game Ground, dove ci sono tante opportunità. Ogni piano ha qualcosa di diverso da poter scoprire. Vuoi darci qualche idea di che cosa succederà, Logan?
2: Saremo pieni di sale giochi come ogni anno, avremo vari workshop in giro per il castello, specialmente all'ultimo, e i vari ospiti che si presenteranno dal sabato alla domenica sera, tante varie attività che svolgeremo alla main court come vari tornei che stiamo organizzando da qualche settimana.
0: Tornei di videogiochi e ritorna anche la famosa speedrun che a me piace sempre vedere perché appunto ci sono queste persone che a rotazione o a seconda del gioco diverso si sfidano in modi diversi, anche bendati a fare questi videogiochi.
2: Ci saranno, se non erro, 2/3 giochi dove le persone che abbiamo chiamato mostreranno come battono il gioco in modo più veloce possibile utilizzando dei trucchetti che hanno imparato nel tempo loro.
0: Quindi si tratta di veri e propri esperti dei videogiochi che ormai lo fanno come se si dovessero lavare i denti,
2: Sì,
0: probabilmente.
2: praticamente.
0: E poi, come sempre, Francesco ritorna la festa del venerdì sera. Ogni anno un tema diverso. Quest'anno si parla di Just Dance, se non sbaglio.
3: Sì, assolutamente. Ormai ogni venerdì sera, in una sorta di apertura del festival a Castel Mareccio, facciamo una festa. Quest'anno il tema è dedicato a Just Dance, come dicevi, Decades of Hits, quindi ci saranno le più grandi hit del passato, dagli anni 80 al 2020, e sarà possibile partecipare anche a un mini torneo di Just Dance, Decades of Hits, che esce qualche giorno prima della festa, e chi vince potrà aggiudicarsi una copia del videogioco che è appena uscito, appunto.
0: Quindi è assolutamente una hit anche in questo caso, perché per la prima volta si potrà provare questa nuova versione di Just Dance proprio a Castel Mareccio. Inizia alle 9 ed è una festa aperta a tutti.
3: È aperta a tutti, è gratuita, inizia alle 9, dalle 9 alle 10 e mezza ci sarà anche il torneo e poi dalle 10 e mezza, dalle 10, scusate, a mezzanotte e mezza, via alla musica, è una festa normale
0: Che
3: poi.
0: bello, dalle mura della propria casa al Castel Mareccio per giocare a Just Dance. Poi, come sempre, ritornano gli eventi principali di Game Ground, come la Game Jam e la Mini Game Jam, che
3: Assolutamente sì.
0: hanno target diversi.
3: Sì, la Game Jam è dedicata agli adulti, appunto, e la svolgeranno nel weekend dal venerdì alla domenica al quarto piano del castello, insomma al terzo piano, non mi ricordo, mentre la Mini Jam, è dedicata alle scuole medie e si terrà il sabato presso il Museo di Scienze Naturali.
0: E poi, come sempre, torna la semifinale di quelli che sono stati un po' gli eventi preparatori a Game Ground, ovvero la semifinale e la finale del torneo di Mario Kart, che quest'anno non è stato sul Mario Kart normale, possiamo dire così, ma su uno ben specifico.
2: Su Mario Kart World, che è uscito praticamente meno di un anno fa, e la semifinale si svolgerà oggi pomeriggio in Biblioteca Civica. Prima, già partiremo il venerdì, ci sarà da venerdì a oggi pomeriggio barra sera una sala giochi in Civica.
0: E infine, solito appuntamento con un grande ospite che torna molto volentieri ogni anno, che è Victor Laszlo, Francesco al Cineplex, quindi un gameplay con poi possibilità di chiacchierata con proprio Victor Laszlo.
3: Esatto, domenica mattina Victor vi aspetta al Cineplex per giocare a Split Fiction con voi sul grande schermo del cinema. E ovviamente parlerà, gli piace tanto parlare, visto che non gli basta l'aperi-Victor del giovedì per parlare, ci
0: Anche
3: sarà.
0: la domenica.
3: Esatto,
0: Quindi
3: parlerà.
0: apre e chiude Victor Laszlo e sicuramente, insomma, ci sarà spazio per tutti. Una cosa bella da sottolineare, che mi piace sempre dire quando si tratta di Beyond, e soprattutto quando si tratta di Game Ground, ma come anche altri eventi come l'Independence Festival, è il coinvolgimento dei tanti volontari che non solo sono a supporto durante tutte queste giornate, ma proprio partecipano all'organizzazione. Logan, vuoi raccontarci innanzitutto come sei venuto a conoscenza di Game Ground? E poi perché hai deciso, tu stesso a tua volta di partecipare a questa grande macchina di organizzazione?
2: Allora, sono venuto a conoscenza di Game Ground circa 6 anni fa.
0: Alla prima edizione, quindi.
2: Sì, tramite i poster sparsi per Bolzano, e ho iniziato a partecipare ai loro eventi dai vari tornei che hanno fatto. Ero uno dei primi partecipanti del primissimo torneo di Mario Kart.
0: Quindi te lo ricordi bene?
2: Sì, parecchio.
0: Com'era
2: Sono
0: andata?
2: quasi stato eliminato da una delle volontarie, mi ha fatto molto ridere come roba.
0: Però il fatto che sei rimasto nonostante in questa, diciamo, clamorosa non vittoria al primo colpo denota che comunque il festival ti ha
2: Sì,
0: conquistato.
2: ho deciso di diventare volontario. Un giorno sono andato al Drin durante una gaming night che ai tempi non dirigevamo ancora io e un mio amico, e ci hanno chiesto effettivamente perché non eravamo ancora soci, dato che partecipavamo a qualsiasi loro evento, e abbiamo deciso tutte e due di unirsi.
0: Quindi è stato
2: Unirci.
0: un passaggio quasi naturale e
2: Sì.
0: quindi ora effettivamente tu e questo tuo amico gestite un ambito di Game Ground.
2: Sì, dirigiamo varie cose durante la giornata, le giornate al castello, ma principalmente facciamo il road to Game Ground noi tutto l'anno.
0: E di che cosa vi occupate in particolare? Qual è il vostro compito?
2: Ne abbiamo vari in realtà. Siamo aiuto tecnico per le console, dato che ormai siamo sempre attaccati noi, portando la sala giochi al Drini martedì sera, e ci occuperemo dei tornei, come si vede dal profilo Instagram di Game Ground, che appariamo come commentatori proprio, e anche con aiuto con gli ospiti.
0: Ecco, quindi effettivamente una cosa da dire è che se uno dovesse venire a aver bisogno magari con un gioco o per ricevere informazioni, ci sono le cosiddette magliette viola, in questo caso, che sono disponibili nel castello per dare tutte le informazioni. E
2: Esatto.
0: Francesco, noi oggi ovviamente per questioni di tempo non abbiamo potuto denocciolare tutto il lampissimo programma che c'è, ma c'è un luogo ben specifico, e anzi forse più luoghi, in cui gli ascoltatori che magari si fossero interessati a questo evento possono consultare il programma completo e avere tutte le informazioni.
3: Sì, assolutamente. Se vi mancano alcune informazioni potete andare sul sito www.gameground.it oppure sui nostri social, su Instagram in particolare, che è GameGroundBZ, tutto attaccato. C'è Samuele che sta facendo un lavoro incredibile e vi risponde anche a tutti i messaggi se avete dei dubbi.
0: Wow, no, non diciamolo troppo forte che magari avete già troppi messaggi e immagino tutte le varie informazioni perché poi le location non è una unica, sono un po', quindi ci sta essere un po' disorientati, ma insomma poi c'è anche tutta la cartina, viene
3: Sì.
0: scritto l'orario, c'è tutto sul sito, possiamo dire questo.
3: Assolutamente sì.
0: Bene, allora io vi auguro con oggi un buon inizio Game Ground e
3: Grazie,
0: buon lavoro per
3: grazie
0: queste giornate e buon divertimento perché lo so che giocate anche voi. voi.
3: Certo,
2: certo,
3: certo. Grazie, Vale.
2: Grazie.
4: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai,

0: Prima di salutarci è arrivato il nostro consueto momento dedicato alle pillole scientifiche in miniatura, quindi sentiamo che cosa ci propongono i ragazzi del progetto Science in Depth per oggi.
1: Buongiorno, mi chiamo Maggie e oggi vi parlerò delle spezie. Di solito, quando pensiamo alla noce moscata, immaginiamo il suo uso per condire dei piatti appetitosi, come il purè di patate o dei caldi dolci deliziosi. E magari ci viene in mente un profumo piacevole e leggermente dolce. E se vi dicessi che invece dovreste pensare alla nausea, al vomito, all'aumento della frequenza cardiaca, alle allucinazioni, a dolori addominali intensi e tante altre cose orribili vicino alla morte? Ebbene sì, la noce moscata può essere un'arma pericolosa. Per approfondire questo argomento, ho iniziato il mio lavoro cercando informazioni chiari e affidabili sulle spezie e sui loro effetti più strani e sorprendenti. Per orientarmi meglio, ho utilizzato ChatGPT, che mi ha aiutato a individuare i punti più importanti da approfondire. In seguito, ho consultato i contenuti di Geopop, una fonte riconosciuta per la sua chiarezza e precisione scientifica, che spiega bene i rischi legati a un consumo eccessivo di diverse spezie, tra cui appunto la noce moscata. Ed in effetti la noce moscata può essere davvero mortale. La noce moscata può diventare pericolosa se ne mangi troppa perché contiene una sostanza chiamata miristicina. Quando è in quantità elevate, il corpo non riesce più a gestirla e dopo qualche ora si può stare molto male. Possono comparire nausea, vomito, forti dolori addominali, mal di testa e un stato di forte confusione. La miristicina può anche arrivare al cervello e causare capogiri o far vedere cose che non sono reali. Anche il cuore può iniziare a battere troppo velocemente. Già quantità intorno ai 5 grammi, circa una noce moscata intera, possono provocare sintomi evidenti, mentre dosi tra i 10 e i 20 grammi possono diventare molto pericolose e richiedere assistenza medica. Questi effetti possono durare molte ore e non sono da sottovalutare. Per questo la noce moscata va usata solo in piccole quantità, come si fa normalmente in cucina. Quindi anche una spezia piccola e comune può diventare pericolosa se usata male. Questa scoperta mi ha insegnato che è importante conoscere ciò che mangiamo e non esagerare mai. A volte le cose più semplici nascondono effetti che non immaginiamo.

0: negli ultimi 7 anni, tra la visita del 19 e quella del 26, una cosa non è cambiata: la vestizione prima dell'ingresso nel tunnel, per intenderci quella necessaria a indossare tutto quel che occorre per garantire la sicurezza all'interno delle gallerie. L'indumento più noto è il caschetto, in questo caso blu, un copricapo che sembra piacere tanto ai politici in visita, ma che, sinceramente, mi sta veramente male. Bastano pochi secondi per comprendere come andasse indossato per ultimo. Mi cadrà di continuo. Dall'altro capo del corpo, ai piedi, vanno calzati gli stivali di gomma, in questo caso gialli. Se non si è abituati, si finisce per camminare come dei pinguini. Io fuori dal tunnel li ho indossati una volta solo negli ultimi 20 anni, a Venezia, nel 2019, in occasione dell'acqua granda, quella da record. Quando li torsi erano stracolmi d'acqua, e questa volta spero in un risultato migliore. Poi tocca indossare il classico gilet antinfortunistico ad alta visibilità, in questo caso arancione. Lo metto sopra il giubbotto, tanto per non sentirmi impedito solo nei movimenti delle gambe. Infine, ormai vestito come Arlecchino, metto al collo il localizzatore GPS per farmi ritrovare qualunque cosa succeda. Il risultato finale è agghiacciante. Spero non esistano testimonianze fotografiche. Ma scherzare su questo, però, è concesso solo ai visitatori, perché la sicurezza dei lavoratori nel cantiere è una cosa serissima su cui si è investito molto, non solo dal punto di vista economico. Ci racconta tutto l'ingegner Marco Loffredo.
1: È una parte in cui teniamo molto e richiede un'attenzione continua e richiede anche questo un importante investimento di tempo e anche denaro. Però fino ad oggi i risultati ci sono stati. Chiaro che richiama un po' il discorso della logistica, nel senso gestire la sicurezza in un cantiere di queste dimensioni non è qualcosa di ordinario. E quindi abbiamo messo in piedi un sistema e un piano della sicurezza particolare, fatto ad hoc per questo cantiere. Quindi abbiamo un servizio sanitario, come ha visto, all'interno del cantiere che serve il nostro cantiere. Chiaramente in caso di infortuni viene comunque contattato il servizio esterno. Abbiamo un servizio antincendio uguale all'interno del cantiere. C'è un coordinatore unico di tutte quante le emergenze, quindi è una persona che H24, con turni di lavoro chiaramente, è comunque presente all'interno del cantiere, all'ingresso, e gestisce nell'ordinario, chiaramente verifica che gli apprestamenti di sicurezza siano mantenuti idonei e conformi, ma soprattutto in caso di emergenza è colui che prende le redini in mano di tutto quanto il cantiere e si interfaccia con i mezzi di soccorso. Poi, a seconda delle tratte, delle zone del cantiere, sono stati previsti diversi apprestamenti per la sicurezza, ad esempio arche di salvataggio, mezzi di evacuazione specifici. A bordo delle TBM abbiamo messo, quando scavavano, un soccorritore H24 in modo tale che potesse prestare il primo soccorso immediato a bordo delle TBM, visto che il viaggio e il trasporto per arrivare in TBM richiede comunque dei tempi abbastanza lunghi. Anche lì avevamo un treno dedicato in coda alla TBM esclusivamente per l'evacuazione in caso di emergenza.
0: Ovviamente sono stati predisposti numerosi accorgimenti, anche e soprattutto a scopo preventivo.
1: Abbiamo ad esempio delle cabine SOS ogni 500 metri all'interno di tutte quante le nostre gallerie, sono segnalate da una luce verde, non so se ci avete fatto caso. Con queste cabine qualsiasi utente all'interno della galleria, con un pulsante e delle istruzioni chiare che sono riportate, si può mettere in immediato contatto sia con il coordinatore delle emergenze che è all'ingresso della galleria, o addirittura direttamente con il 112. Quindi azzeriamo il più possibile qualsiasi tempistica.

0: Ma abbiamo anche messo in piedi alcuni apprestamenti di sicurezza più innovativi. Mi viene in mente ad esempio un fibrolaser, quindi un cavo termosensibile che è presente in tutte quante le nostre gallerie, che rileva la temperatura appunto nelle gallerie ed è in grado di trasmettere in tempo zero e eventuali variazioni termiche. E questo è fondamentale proprio per poter intervenire in caso di incendio, perché una delle cose più pericolose all'interno della galleria è un incendio, ma anzi quasi peggio dell'incendio è il fumo che si sviluppa. E questo ci consente quindi eventualmente di intervenire immediatamente. Un'altra cosa particolarmente innovativa che abbiamo introdotto erano due treni elettrici per il soccorso. Quindi che si muovevano chiaramente su rotaia, avendo noi per un periodo avuto tre gallerie percorribili esclusivamente su rotaia, avevamo due treni elettrici, uno sempre a disposizione dei vigili del fuoco, uno utilizzato per ronde e controlli, la cui particolarità appunto era proprio di essere elettrici, quindi a differenza dei normali treni con il motore termico che in caso di emergenze e fumo in assenza di ossigeno si spegnerebbero e non consentirebbero né di evacuare o né di soccorrere, con i treni elettrici invece il funzionamento è garantito. Sono chiaramente treni pressurizzati e c'è stata anche un'importante collaborazione con i vigili del fuoco che insieme a noi hanno preso coscienza di questi treni, li hanno visti, li hanno provati, li hanno studiati. Insomma, c'è stata particolare collaborazione su questo. Oltre chiaramente a prove di evacuazione che periodicamente facciamo, così come periodicamente facciamo delle riunioni proprio ad esempio con i vigili del fuoco per tenerli aggiornati sull'avanzamento della galleria e sulle attività previste per i prossimi mesi. A questa voglio aggiungere, perché è fondamentale, quella della formazione delle persone e il continuo verificare che le persone siano aggiornate sui sistemi di sicurezza in cantiere, sul piano delle emergenze e sul controllo, perché comunque la prima sicurezza di tutti quanti gli utenti della galleria si è sempre se stessi. Perché ognuno quando lavora, soprattutto le maestranze che fanno le lavorazioni più rischiose, devono avere coscienza di quello che stanno facendo e del modo migliore per farlo, perché poi è da lì che purtroppo derivano la maggior parte di rischi o infortuni. E abbiamo, grazie anche al CSE, quindi al coordinatore della sicurezza, comunque un monitoraggio e un costante aggiornamento e un confronto con tutti quanti gli operatori delle gallerie, proprio per cercare di prevenire l'infortunio, perché è lì che bisogna lavorare, perché poi una volta che l'infortunio avviene è tardi, bisogna lavorare sulla prevenzione e questo si fa attraverso la formazione, attraverso gli apprestamenti della sicurezza di cui abbiamo parlato prima e mettendo in piedi il più possibile il dialogo, secondo me, che è una delle cose nelle quali credo di più.
1: In occasione dell'ultima visita all'interno del tunnel, ho camminato per un brevissimo tratto all'interno delle canne in cui in futuro passeranno i treni da e per Innsbruck. Le abbiamo percorse per alcune decine di metri in entrambe le direzioni, grazie all'attraversamento di una delle numerose gallerie che collegano le due canne ogni 333 metri.

0: chiarito come si è garantita e si sta garantendo la sicurezza dei lavoratori all'interno del BBT, ci siamo fatti raccontare quali lavori sono stati effettuati per assicurare quella dei viaggiatori una volta terminata l'infrastruttura.
1: Chiaramente noi oggi abbiamo eseguito i lavori, stiamo eseguendo, ma ormai quelli di scavo sono pressoché terminati, seguendo il progetto che ha previsto chiaramente una serie di vie di fuga e sistemi di sicurezza per quando circolerà il treno. Immagino innanzitutto i cunicoli trasversali che sono ogni 333 metri per tutto lo sviluppo della galleria, e questi chiaramente consentono di mettere in comunicazione le due gallerie principali e quindi effettuare l'evacuazione. E poi abbiamo anche una fermata di emergenza sul territorio italiano, ne abbiamo una, in Austria ne hanno due perché sono una ogni 20 chilometri, che sostanzialmente consente al treno, in caso di emergenza, di stazionare in quel determinato punto e consentire sia l'evacuazione delle persone, ma di evacuare le persone in un luogo sicuro, perché nella fermata di emergenza in realtà c'è una quarta galleria centrale fra le due gallerie principali e sopra il cunicolo esplorativo, all'interno della quale chiaramente le persone si possono rifugiare, è un punto sicuro ed è collegato direttamente con l'esterno attraverso la galleria di accesso prima e la discenderia poi. Quindi a questa fermata di emergenza potranno accedere direttamente i soccorsi dall'esterno in caso di emergenza e chiaramente intervenire. Ed è un luogo sicuro anche perché attraverso un sistema di una soletta intermedia già realizzata in calcestruzzo consente di sezionare, diciamo, la galleria in due porzioni, una di sopra e una di sotto. Sotto, dove staranno le persone e al sicuro, sopra, dove attraverso un sistema di ventilatori verranno eventualmente convogliati fumi. Ed è una zona in sovrappressione, quindi tutti i fumi saranno separati dalla zona sicura, e questo anche è chiaramente un aspetto molto importante per quanto riguarda la sicurezza.
0: Per capirci meglio, l'ingegner Loffredo fornisce un esempio pratico rispetto alla possibilità che un treno rimanga bloccato all'interno del tunnel.
1: Se non c'è alternativa, le persone possono evacuare. In quel caso, se non c'è un'emergenza, evacuare anche in modo ordinato, perché non ci sono emergenze, e possono aspettare eventuali soccorsi all'interno dei cunicoli trasversali, che sono comunque luoghi sicuri, ventilati, chiusi, e quindi sicuramente si può trovare ristoro e rifugio. La galleria collega le due gallerie principali, quindi in quel caso chiaramente nell'altra galleria si manderà un treno per soccorrere le persone. Quindi c'è sempre un collegamento fra le due gallerie.
0: In chiusura di puntata ricordiamo che i tunnel ferroviari si costruivano già a fine 800, senza frese, senza cavi laser, senza tutta quella strumentazione che oggi è giustamente obbligatoria. Ma raccontarci le fondamentali differenze tra le gallerie che si costruivano un secolo fa e quelle di oggi è il geologo Stefan Skuk, che sarà il protagonista della prossima puntata.
2: Sono riusciti e anche farlo in molto breve tempo, no? A mio avviso però con un grande, diciamo, costo umano. Con un grande costo umano sia di morti sia anche di salute, no? Quei minatori là che ogni volata facevano con l'esplosivo, sicuramente è una cosa che non si può più immaginare nei nostri tempi. Però comunque erano, come si dice, erano eccezionali a fare queste gallerie, e anche lunghe, profonde, grandi, no? A me mi è sempre, diciamo, affascinato, li hanno costruiti in poco tempo.

0: Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 1 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani su Radio 2 alle ore 14.
1: All'improvviso inizia a piovere.
2: Corsa bagnata.
1: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto: lo sapevo.
2: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
3: La spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi
5: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Gimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Oro Cash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Oro Cash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Oro Cash, uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sabato Sport.
11: Buongiorno, benvenuti a Sabato Sport qui su Radio 1 da Giacomo Prioreschi. Sono le 14:04:30. Saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Patrizio Gotti e in redazione Andrea Boccia. Un sabato dedicato al ritorno del campionato, la sesta giornata. Avremo tre partite a partire dalle 15, Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Questo per quanto riguarda la Serie A. Si gioca anche nel campionato cadetto, torna anche il campionato cadetto. Quattro le partite alle 15, Benevento-Cesena, Empoli-Palermo, Entellas-Juve-Stabia e Südtirol-Ascoli, mentre alle 17:15 Vicenza-Pisa, alle 19:30 Arezzo-Cremonese. Ma sarà un sabato ricchissimo di sport tra ciclismo e motori. Prima però una notizia di calcio, un'ultima ora, perché c'è una tegola bella grossa per la Roma. Il portiere Svilar resterà fuori almeno un mese, lo ha annunciato proprio mister Giampiero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del big match col Como, partita importantissima e valida per il sesto turno di campionato. Ha detto Gasperini: abbiamo perso Svilar per alcune settimane, ha avuto una frattura da stress in allenamento sul quinto dito nella parte inferiore, non è scomposta ma richiederà almeno un mese di guarigione, quindi si sta decidendo poi se operarlo, mettere una vite o quant'altro, insomma questioni un po' più tecniche. Ma in ogni caso per un po' non ci sarà un portiere che ha regalato tanti punti importanti alla Roma con le sue parate. Dicevamo, non solo calcio, fra poco andremo verso il primo degli anticipi di questo sabato, ovvero Genoa-Fiorentina, a sentire le voci degli allenatori, a sapere anche quale sarà la formazione titolare per questo match. Ma prima c'è il ciclismo e i motori. Partiamo dal ciclismo perché è in corso in Lombardia e lì per noi c'è Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio a te Giacomo, buon pomeriggio a chi ci ascolta. 123 chilometri alla conclusione per i 14 battistrada che sono al comando della corsa ormai da diversi chilometri. Li citiamo: sono Moniquet, Leonard, De Comble, Bernard, Masnada, Marti Soriano, Bennett, Verbacche, O'Connor, Lemreise, Misfood, Campenaerts, Coulset e Antonio Tiberi. Dunque due azzurri in questo gruppetto in avanscoperta, hanno 2 minuti e 57 sul resto del gruppo. Siamo nella fase centrale del tracciato che prevede 4600 metri di dislivello totale, ma presumibilmente le salite decisive saranno quelle sul finale, ovvero a cominciare dalla Madonna del Ghisallo, che rappresenta per gli amanti delle due ruote una sorta di scenario imprescindibile. Poi avremo il Civiglio, molto tecnico e duro, e il Sanfermo di Battaglia. Sono queste le salite che presumibilmente decideranno le sorti della corsa. C'è stata un po' di pioggia, ma adesso si corre sull'asciutto e presumibilmente così sarà fino alla fine, con grande lavoro dietro della Red Bull Borans Groe e la squadra di Remco Evenepoel, che è il favorito principale per il successo di giornata in una gara, quest'ultima classica monumento della stagione, l'ultima gara della stagione di fatto, che è stata vinta nelle ultime 5 edizioni da Tadej Pogačar. Ma lo sloveno, come ben sappiamo, dopo la caduta alla Vuelta ha deciso di riprendere l'attività direttamente dal 2027. Dunque occasione per tutti per iscrivere il proprio albo, il proprio nome nell'albo d'oro di questa corsa, con l'Italia che ha vinto l'ultima volta nel 2017 grazie a Antonio Nibali. Oggi ci proverà con Giulio Ciccone, che qualche giorno fa è rimasto beffato al photo finish nello sprint con Remco Evenepoel, davvero per questione non di centimetri ma di millimetri addirittura. E dunque vedremo se effettivamente la sua Lidl Trek lo supporterà, ma c'è anche Del Toro e ci sono anche altri possibili outsider, come ad esempio il britannico Thomas Pidcock. Questa è la situazione, dunque 14 al comando, un vantaggio prossimo ai 3 minuti sul resto del gruppo. Mancano però ancora tanti chilometri e tante salite alla conclusione del Giro di Lombardia. A voi.
13: Grazie a Cristiano Piccinelli. Ci trasferiamo ai motori, parliamo di motori in questo caso, siamo tra MotoGP e Formula 1. Partiamo dal MotoGP in Indonesia, perché si corre tra la notte e la mattina molto presto. Luca Cesaretti, allora sentiamo insomma quali sono stati intanto i risultati di questo sabato di qualifiche sprint. Ciao Luca e buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, è stato un sabato molto molto importante, chissà, forse a fine stagione lo ricorderemo anche come il sabato decisivo, perché ne sono successe un po' di tutti i colori nella sprint di Mandalika in Indonesia. E soprattutto c'era una Aprilia dominante ieri nella notte in qualifica, la pole, la prima in carriera di Raul Fernandez, Bezzecchi in seconda posizione, di Gian Antonio chiudere la prima fila, quindi Marc Marquez e Martin in seconda. Tutto sembrava apparecchiato per una tripletta, forse un poker della casa di Noale, e invece alla fine l'ha spuntata Marc Marquez. Lui non ha sbagliato, i piloti di Aprilia sì, e fatto sta che Marquez in una gara in cui doveva perdere punti in realtà ha guadagnato su tutti e adesso è in testa, è tornato in testa al mondiale, è passato da meno 2 nei confronti di Jorge Martin a più 4. Ma cosa è successo? Alla prima curva subito il primo fattaccio, il primo fatto decisivo, 4 piloti uno affiancato all'altro dall'interno all'esterno, di Gian Antonio, Marc Marquez, Bezzecchi e Raul Fernandez. Marc Marquez e di Gian Antonio si toccano, Marquez allarga la traiettoria, Bezzecchi deve tirare sulla sua moto, cade e trascina via anche Raul Fernandez, che se la prende col pilota di Noale, il riminese di Noale, ma insomma incolpevole, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, sia Bezzecchi sia Raul Fernandez. A quel punto è andato in testa Martin, che sembrava involarsi verso la vittoria, ma 5 giri dal termine ha rallentato improvvisamente, si è fatto sorpassare da Marquez, non si capiva bene il motivo. Io in diretta ho pensato a problemi all'avambraccio, in realtà era temperatura, la pressione della gomma anteriore, solo che se l'è giocata malissimo Martin, perché si è fatto sorpassare e non è riuscito ad agganciarsi a Marquez, visto il punto che ha scelto per seguire la moto del pilota di Cervera, 9 volte campione del mondo. Ha faticato a quel punto a rientrare nei parametri. Quando è riuscito a riprendere Marquez ha commesso un altro errore. Fatto sta, Marquez ha vinto davanti a Augure di Gian Antonio, che ha festeggiato così bene il suo 27esimo compleanno. Martin ha chiuso solo quarto e la classifica adesso dice Marquez appunto con 4 punti di vantaggio su Martin e 59 su Bezzecchi, che insomma a questo punto forse mette nel cassetto, almeno fino alla prossima stagione, le speranze di titolo mondiale. Oggi ne è successo di tutti i colori, chissà cosa accadrà a questo punto domani con Aprilia a maggior ragione, che non può più sbagliare.
13: Allora Luca, ricordiamo gli appuntamenti appunto di domani, visto l'orario particolare per i nostri radioascoltatori.
14: Appuntamento come stamattina alle 8.55 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound per la diretta integrale del Gran Premio d'Indonesia.
13: Perfetto, grazie a Luca Cesaretti, che ritroveremo quindi domani nella mattinata di domenica per seguire insieme la gara della MotoGP in Indonesia. Noi ricordiamo il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ricordo ancora, 335-699-2949, perché fra pochissimo parliamo di calcio, con noi c'è un grande ex di Serie A, ovvero Sergio Pellissier.

0: Disco Machine Mick con Test Me Luck, My Luck, qui a Sabato Sport, 14:15 minuti e 12 secondi. E parliamo di calcio, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è Sergio Pelissier, 459 presenze, 112 gol in Serie A, bandiera del Chievo Verona, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, partiamo subito con l'ultima notizia in ordine di tempo che è arrivata, ovvero quella dell'infortunio di Svilar, il portiere della Roma, Pelissier. Questa Roma, intanto le chiedo quanto le è piaciuta in queste prime 5 giornate, prima della sosta, e poi, vista l'importanza di questo calciatore, che cosa succede adesso? Insomma, quanto influirà un'assenza così? Si parla di almeno un mese fuori per l'estremo difensore giallorosso.
1: Beh, diciamo che lui è stato sicuramente uno dei giocatori più importanti della Roma in questi 2 anni, quindi credo che sia un'assenza importante. La Roma ha fatto molto bene, alti e bassi, come capita spesso con Gasperini, però ti diverti, ecco, è una Roma che prova sempre a vincere, una Roma che ti può fare la differenza da un momento all'altro, ma rischi magari ogni tanto di dover vincere all'ultimo secondo, come ha fatto più di una volta, ecco. Quindi è una bella Roma, e credo che sia lì in questo momento insieme all'Inter, quindi credo che sia un inizio di campionato molto divertente.
0: Da grande attaccante quale è stato, che ne pensa di Malen e del suo impatto sulla Serie A? Si aspettava un giocatore, insomma, che in Inghilterra al momento, quando è stato acquistato dalla Roma, non era un titolarissimo, potesse arrivare qui nel nostro campionato e fare subito così bene, tanti gol, anche uno strapotere fisico in molte occasioni?
1: Lui è un giocatore molto valido, io non me l'aspettavo che facesse così bene all'inizio, ma ricordiamo che ha come allenatore Gasperini, e tutte le punte che giocano con Gasperini, malgrado debbano correre tanto, si divertono e fanno bene. Quindi io credo che gran parte dell'aver scoperto un giocatore importante come Male è anche sicuramente merito di Gasperini.
0: Allora, fra poco torneremo a parlare di calcio ancora con Sergio Pelissier, cerchiamo di perfezionare un attimo il collegamento perché c'è un rumore di fondo abbastanza fastidioso. Torniamo per un attimo al ciclismo, al Giro di Lombardia, da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento. Cristiano.
2: 113 km al traguardo finale per i 14 battistrada, al cui interno ci sono anche i nostri Masnada e Tiberi. 3 minuti e 10 il vantaggio sul resto del gruppo. Siamo adesso a Calco, in una fase, diciamo così, tranquilla per modo di dire del tracciato odierno del Giro di Lombardia. 239 km totali da Bergamo a Como sul lungo lago, con davanti questo gruppo nutrito di atleti anche importanti, perché insomma ci sono Bennett della NSN, O'Connor, l'australiano della Giacca Lula, Campenaerts, la Visma Lisa Bike, la squadra anche di Piganzoli, che nell'avvicinamento al Giro di Lombardia ha vinto il Giro dell'Emilia. Ma dietro, oltre alla Red Bull Bonans Groe di Remco Evenepoel, il fresco campione d'Europa, c'è anche la UAE Team Emirates, la squadra che ha vinto con Tadej Pogacar le ultime 5 edizioni del Giro di Lombardia, con ovviamente la volontà di portare in avanti sia del Toro ma anche il fresco campione del mondo Brandon McNulty. A te.
0: Bene, grazie Cristiano, grazie per la pazienza Sergio Pelissier. Torniamo a parlare con lui di Serie A e di campionato dopo questo passaggio al ciclismo. Pelissier, ha letto l'intervista di questa mattina al Corriere dello Sport di Mourinho? Ha detto spero che non facciano il triplete, riferendosi all'Inter, ma hanno tutte le carte in regola per farcela, anche se bisogna stare attenti alla Roma.
1: No, non l'avevo letta, ma devo dire che può aver ragione, ecco. L'Inter è una squadra molto completa, forse a volte anche troppo sicura di sé, quest'anno lo ha dimostrato più di una volta, dopo essere andato in svantaggio 2-0 per 2 o 3 volte è riuscita a recuperare, quindi vuol dire che comunque è una squadra sicura, una squadra che sa il proprio valore, sa quanto possono dare, però questo può farti perdere anche punti. E quindi secondo me quest'anno potrebbe far più fatica degli altri anni perché comunque ha più squadre che stanno giocando bene, quindi potrebbe essere molto divertente il finale di campionato.
0: Molte squadre che stanno giocando bene, sentiamo secondo Pellissier quali sono e cerchiamo di capire anche quali possono essere le più insidiose. Immagino che tra queste ci sia il Como, no?
1: Beh, sì, indubbiamente Fabregas riesce a far giocare molto bene una squadra sbarazzina che ha voglia di dimostrare il proprio valore. No, il Como sicuramente è una delle più valide, però credo che diciamo come organico forse è un po' sotto, ecco, l'Inter e la Roma e forse anche Napoli. Quindi tra tutte naturalmente il Napoli di Allegri non è quella che gioca meglio e in questo momento stanno ancora assimilando, ecco, un cambio di mentalità e di gioco, quindi sta facendo un po' più di fatica, però secondo me il Napoli è una squadra insidiosa, ecco, e Allegri ha vissuto questi momenti tantissime volte, quindi può essere comunque una squadra che può rompere le scatole fino alla fine.
0: Certo, si è preso un bel rischio Allegri, dopo un finale di stagione così difficile, con il Milan andare al Napoli che non è che sia intervenuto in maniera massiccia sul mercato, ha un'ottima rosa, ci mancherebbe, però ecco, già dall'inizio di queste prime 5 giornate di Serie A si è visto, no? Che forse qualche tassello manca e quindi è più complicato mettere insieme tutto.
1: No, sì, sicuramente non è il Milan, come squadra. Il Napoli ha dei tifosi veramente che sono calorosi ed erano abituati a vedere giocare la propria squadra no bene di più. E quindi adesso con Allegri che è concreto, un allenatore che vuole portare a casa il risultato. E non gli interessa come, ecco, deve dimostrare le proprie capacità, anche se non ce n'è bisogno. Però comunque il Napoli ha cambiato modo di ragionare, deve per forza seguire l'allenatore, che esperienza dal punto di vista di campionati, penso che ne abbia anche abbastanza.
0: Certo. E, prima ha citato Pellissier il Milan, no? Le voglio chiedere come considera il livello della rosa di quest'anno del Milan rispetto alle altre e se Amorim è l'allenatore giusto, come lo ha visto nel suo impatto in Serie A in queste prime 5 giornate.
1: Allora, non semplice perché finora ha cambiato squadra ogni partita, interpreti, ha fatto male magari il primo tempo e benissimo il secondo o viceversa, troppo poco discontinuo, ecco, per poter pensare che possa far bene quest'anno o almeno arrivare a lottare per il campionato. Singolarmente ci sono giocatori validi e alcuni li conosciamo anche da tempo, altri sono veramente giovani e devono ancora dimostrare tanto, però io credo che lui non abbia ancora ben capito chi siano i titolari e chi no, quindi sta lavorando credo per questo, però a Milano non è che ci sia molto tempo, ecco, da aspettare, quindi non so quanto tempo gli diano per costruire.
0: Questo è il problema. Ha più tempo invece Sarri con la sua Atalanta perché sta mettendo in atto una sorta di rivoluzione tattica rispetto a quello che era l'Atalanta precedentemente. Con Gasperini tanti anni e poi con alcuni allenatori che si sono succeduti cercando di mantenere un filo logico con quanto fatto da Gasperini, no? Elemento di rottura, Sarri e il suo gioco, le chiedo se avrà tempo per riuscire ad applicarlo lì a Bergamo e anche come molti addetti ai lavori dicono, se è d'accordo sul fatto che forse il calcio di Sarri fra gli allenatori, insomma, più importanti è quello che è rimasto un po' più rigido, meno diciamo attento alle innovazioni e questo potrebbe, secondo alcuni, essere un problema per lui.
1: No, io sono ancora vecchio stampo, quindi per me chi tiene ancora qualcosa di vecchio è bello e secondo me può essere costruttivo. Certo, bisogna adattarsi. Sarri ha un modo di giocare suo, quindi perché lo deve cambiare per i cambi di generazione. Io credo solo che se l'Atalanta abbia fatto un passo così importante a cambiare modo di giocare completamente, perché Gasperini e Sarri è proprio un totalmente diverso il modo di giocare, devi per forza dare la possibilità al mister di costruire, no? Di imporre il suo gioco e di far capire a tutti i giocatori che si è cambiato qualcosa, perché se tu pensi che tutto possa arrivare all'istante con i giocatori che erano abituati a un altro modulo, ecco, vuol dire che non era l'allenatore giusto da prendere.
0: C'è la Lazio lì davanti insieme a Roma Inter e va sottolineato il lavoro fatto fin qui da Gattuso e dai biancocelesti. Per il si aspettava una Lazio così in forma ad inizio campionato e le chiedo, è un caso o ha gli elementi per poter rimanere lì in cima e lottare fino alla fine?
1: Allora, no, non me l'aspettavo assolutamente. Rino ha fatto veramente un inizio di campionato straordinario. Ecco, dopo la sconfitta in Coppa credevo che ci fosse un campionato veramente disastroso da inizio campionato. Invece sta dimostrando veramente di riuscire a far gruppo e forse in questo periodo dove alla Lazio c'è veramente malumore tra tifosi, società, problematiche varie, ecco, lui sta facendo gruppo, che credo che sia la cosa più importante, ecco, perché una delle cose più brutte in assoluto è vedere lo stadio vuoto quando giochi in casa. Ecco. Non, è vero che possono essere deleteri se ti fischiano, se ti attaccano, per avere una curva piena che ti sostiene, è sicuramente il dodicesimo uomo in più e quindi non è facile allenare e giocare in queste situazioni.
0: Perissia, c'è al 335 699 2949, arrivano tanti messaggi, ne leggiamo uno perché lo uso da gancio per parlare di due squadre che stanno facendo molto bene. Allora, intanto stasera alle 20:45 si gioca Napoli-Frosinone. Il Frosinone è una di queste squadre che sta facendo molto bene, che ha fatto molto bene in questo inizio, e assieme al Cagliari, due sorprese di queste prime 5 giornate di campionato. E un nostro radioascoltatore, ora mi sembra un po' eccessivo, però comunque dà un po' anche il valore. No, fa capire il valore di questa squadra fin qui. E dice: in caso di brutta sconfitta col Frosinone 3-0, 4-0, Allegri potrebbe essere esonerato subito, dice Federico. Beh, hanno un bel problema le squadre, le big di questo campionato, perché quest'anno, forse per la prima volta, vediamo dopo un po' di anni una serie di squadre da metà bassa classifica che sembrerebbero molto, molto attrezzate.
1: Allora, io credo che sia un periodo così come lo abbiamo visto l'anno scorso per la Cremonese, che è partita forte, gli andava tutto bene, e adesso queste squadre stanno giocando bene, ma li va anche tutto bene. Ci sono state partite,
0: Certo.
1: adesso mi ricordo Frosinone a Firenze, se fosse finito il primo tempo 3-0 per la Fiorentina nessuno avrebbe detto niente, invece ha vinto il Frosinone 3-0, quindi è stato veramente un caso, no? Però
0: Certo.
1: sono solidi, hanno allenatori che sanno come gestire i giocatori, stanno facendo molto ma molto bene, e questa è una cosa bella, questa è molto positiva e sono contento, anzi mi auguro che tutte le piccole possano dare del filo a torcere ai grandi, perché il campionato italiano deve essere competitivo fino alla fine, se no non ci sarebbe neanche più divertimento. Ecco. Se dovesse perdere 3-0, probabilmente qualche problemino potrebbe averlo Allegri, però non credo che succederà questo. Ecco. Non credo che Frosinone possa andare a vincere 3-0 a Napoli, però nel calcio tutto è possibile. Però credo che veramente Napoli, se dovesse fare la partita giusta, è una squadra veramente complicata da poter abbattere.
0: Vedremo stasera, la seguiremo in diretta sulle nostre frequenze qui su Radio 1. Sergio Pellissier, prima di salutarla, le chiedo, lei, grandissima bandiera del Chievo, continua, no, il suo percorso col Chievo Verona, nonostante insomma sia ripartito da categorie inferiori, ci racconta un po' come sta andando. Lei, presidente onorario e club manager del Chievo, giusto?
1: Sì, giusto, giusto. No, beh, come sta andando? Bene, dai, siamo ripartiti 5 anni a questa parte, quindi da zero completamente. Adesso stiamo lottando negli ultimi 2 anni per vincere il campionato di Serie D e poter ritornare nei professionisti, quindi credo che nessuno si aspettava di poter rivedere il nome Chievo in queste categorie, quindi questo per me è già una grande soddisfazione, però poi quello che conta realmente sono, come in tutte le cose, sono i risultati, e quindi bisogna cercare di vincere a tutti i costi.
0: E allora, un grande in bocca al lupo per questa sua esperienza dirigenziale e a presto. Grazie davvero per essere stato con noi, a Sergio Pellissier.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Informazioni sul traffico, Onda Verde, rimanete con noi perché torniamo subito dopo con Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 14.31 minuti. Partiamo dal maltempo. Sulla statale 7 Lago di Patria, traffico rallentato per un allagamento a incrocio Castel Volturno in direzione della statale 7 via Domiziana. Per le altre, da nord a sud, andiamo al nord, sulla Lainate Chiasso, 3 km di coda tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. In A4, nel tratto Brescia-Padova, 5 km di coda per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. In A1 code a tratti tra l'allacciamento alla variante La Quercia e lo svincolo Sasso Marconi in direzione di Bologna. Code anche in A10 la Genova Ventimiglia, siamo in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, code allo svincolo La Strassigna in uscita per chi proviene da Firenze. Code anche sulla tangenziale est della capitale tra l'uscita Viale di Tor di Quinto e Via dei Campi Sportivi in direzione Castrense. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
9: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio. Attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste. Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
10: Sabato Sport.
0: Ecco Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 14:34 minuti e 10 secondi, Giacomo Prioreschi sempre con voi e la campagna sociale del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, perché la RAI fino a domenica 11 ottobre, quindi fino a domani, oggi e domani al fianco del FAI per tutelare e raccontare lo straordinario patrimonio italiano di storia, arte e natura. Dal 1975 il FAI ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico, molti di questi nel weekend. Il FAI si prende cura dei suoi beni, ma non solo, educa la collettività alla tutela del patrimonio di tutti, al rispetto della natura e all'amore per la conoscenza. Ebbene, sia oggi e domani potete partecipare alle giornate FAI d'autunno. Con una donazione libera avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le regioni, solitamente sono chiusi al pubblico e spesso anche poco noti e poco valorizzati. È davvero un'occasione unica, però l'impegno del FAI non si limita a un weekend, dura tutto l'anno, solo grazie alla partecipazione e al sostegno di ciascuno di voi. Quindi è una missione che ha bisogno del contributo di tutti. Scoprite come farlo su fondoambiente.it, questo è il sito web del FAI per le donazioni e per scoprire tutti i programmi anche di questo weekend, fondoambiente.it. Noi adesso torniamo al ciclismo, a Lombardia, da Cristiano Piccinelli.
2: 104 chilometri alla conclusione, si sta scalando l'inedita salita di Giovenzana di circa 1,5 chilometri, non tra le più complicate di questa edizione della Classica delle Foglie Morte. Sempre i 14 davanti con Tiberi, Moniché, Leonardo De Comble, Bernardo Masnada, Martin Soriano, Bennett, Verbache, O'Connor, Lemreise, Miss Food, Campenaers e Coulset, che hanno 2 minuti e 26 sul gruppo al cui comando adesso si è messa la UAE di Isaac del Toro, ma anche del neo campione del mondo Brandon McNulty, lo statunitense, che ha preceduto sul traguardo canadese Michael Matthews, che poco fa era anche in difficoltà. Alle spalle di McNulty, gregario di lusso, c'è Isaac del Toro, campione messicano delle prove in linea, che vuole ovviamente candidarsi a essere protagonista quest'oggi sulle strade del Giro di Lombardia. Subito dietro alla UAE ovviamente la Red Bull Bora Hansgrohe di Remco Evenepoel, fresco campione d'Europa. 104 km alla conclusione, sulla salita di Giovenzana nel gruppo di testa a 2 minuti e 24 c'è il resto del gruppo. De Giacomo.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. Noi adesso ci trasferiamo al primo degli anticipi di questo sabato per tutte le informazioni prepartita. Genoa-Fiorentina, lì per noi c'è Francesco Albanese. Ciao Francesco, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a te Giacomo e a chi è all'ascolto. Dunque meno di mezz'ora e ci sarà il calcio d'inizio di questa sesta giornata del sesto turno del campionato di Serie A tra Genoa e Fiorentina, gara particolarmente attesa perché le due formazioni ci arrivano con umori opposti. Se non è un'ultima spiaggia, poco ci manca per il Genoa, che fin qui ha collezionato appena un punto in classifica e dunque è assetato e voglioso di riscattarsi, soprattutto davanti al proprio pubblico amico. Di fronte c'è invece la Fiorentina, che la sua crisi l'ha già vissuta e forse l'ha anche superata con il cambio in panchina, con il passaggio da Grosso a Vanoli. Sono arrivati anche i primi 4 punti in classifica, un Vanoli che già nella scorsa stagione subentrò in corso d'opera, sebbene soltanto alla 10ª giornata, e lì davvero compì un piccolo miracolo sportivo portando alla salvezza la Fiorentina, che a quel punto era ultima in classifica. Quest'anno è arrivato prima, già conquistato 4 punti frutto delle vittorie contro Venezia, il pareggio interno contro il Napoli, e vedremo se oggi ci saranno conferme qui a Marassi. Partiamo dalle formazioni. Il Genoa presenta una linea 3 in difesa composta da Otto Ostigar e Vasquez, dunque soltanto panchina per Marcandalli. Davanti al portiere Beilo, a centrocampo agiranno Izibue, Traoré, Messias, Frendrup ed Ellerson, più avanzati El Sharawi ed Osmaic, l'attaccante montenegrino, fin qui il bomber rossoblu, 2 gol realizzati dall'attaccante genuano. Si sistema ancora una volta dunque in panchina l'attaccante Vitigna. Risponde la Fiorentina di Vanoli con in porta De Gea, difesa 4 da destra a sinistra composta da Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas. I due a centrocampo saranno Fagioli e Ndur, i tre rifinitori da destra a sinistra Mastantuono, Ulai e Gnonto. In avanti Beto si aggiudica il ballottaggio nei confronti di Pellegrino. Si giocherà sotto una temperatura gradevole, siamo intorno ai 22 gradi, lo stadio che va lentamente riempiendosi. Ci sono anche tanti tifosi della Fiorentina, circa 1700. Con la collaborazione tecnica di Fabio Perzan ti restituisco la linea.
0: Bene, grazie Francesco. Adesso ci ascoltiamo, rimani con noi perché ci ascoltiamo le parole prima di De Rossi in conferenza stampa, poi ascolteremo anche il tecnico della Fiorentina Vanoli. Partiamo però da quello del Genoa.
11: La sosta, quando arriva un momento negativo, è molto utile, ma è anche lunghissima, interminabile. Questa in particolare, perché era proprio fattualmente più lunga. Però hai più tempo per lavorare, più tempo per pensare, più tempo per smaltire. È ovvio che moralmente vorresti rigiocare la prossima partita dopo 3 giorni e non puoi. Però paradossalmente ci ha aiutato non in termini di effettivi, perché abbiamo perso 2 o 3 giocatori, ma in termini di studio su noi stessi e lettura su noi stessi. Lo stato d'animo è, non so come descriverlo, sono sereno, sto facendo il mio lavoro, col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando non vanno le cose come pensava, come sperava, eccetera eccetera. Però sono fiducioso, perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile.
0: Bene, questo De Rossi, ascoltiamo anche il tecnico della Fiorentina Vanoli, e si parla sempre della sosta che comunque è stata lunga, una novità per le squadre di Serie A. Vanoli, allenatore della Fiorentina.
12: Il campionato è cominciato da quando ho messo piede qua, l'ho detto, continuo a ripetere che noi dobbiamo guardare il nostro processo, quindi è un altro test, perché penso che la partita più importante è quella che venga dopo le soste, soprattutto con una sosta così lunga. Però sono contento, perché ho seguito i ragazzi da lontano e li ho visti carichi, con la voglia di rientrare a Firenze per andare a continuare a fare qualche cosa di importante con il nostro processo. Quindi dobbiamo guardare noi stessi e, ripeto, tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni.
0: Da una parte la grande euforia per questa lunga sosta in cui abbiamo visto nazionale maggiore e under 21 fare risultati importanti, un bel gioco; dall'altra la preoccupazione, Francesco, degli allenatori di Serie A, ovviamente, che sono rimasti fermi per tanti giorni, hanno sì avuto più tempo per preparare le partite, però da una parte ad esempio ci sono anche gli infortuni, dall'altra proprio questa pausa, no, che ha fermato un po' il ritmo del campionato.
10: E già Giacomo Prioreschi, anche perché sappiamo bene quanto gli allenatori amino poter avere più tempo a propria disposizione, magari fare quei tentativi, quelle prove che di solito in una settimana soltanto non si riesce a fare, soprattutto se di mezzo ci sono anche le partite di Coppa. Di contro c'è la prova del campo che manca, perché puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi, studiare tutti gli accorgimenti che hai pensato, ma poi devi necessariamente avere la controprova del Prato Verde, e soltanto appunto le partite ufficiali questa te la possono dare, e allora ecco che magari quei test che hai immaginato li hai dovuti rimandare, e gioco forza qualcosa devi rischiare. È il caso sia di Vanoli che di De Rossi per quanto riguarda la partita che ci apprestiamo a commentare da Marassi, perché ci sono diverse sorprese di formazione. Per esempio, se guardiamo in casa della formazione padrona di casa, il Genoa sembrava dovesse schierare il tandem offensivo composto da Osmaic con Vitigna. Sappiamo che Colombo è fermo ai box dopo l'amichevole in quel di Bucarest contro il Rapid, e invece De Rossi preferisce una soluzione differente, vale a dire lasciare Osmaic come unico riferimento centrale, poi vedremo se questo sarà confermato anche dallo schieramento in campo dei calciatori, con una sorta di 2-3 quartisti alle sue spalle, vale a dire Messias ed El Shaarawy pronti per i rifornimenti. La stessa cosa più o meno la fa anche Vanoli, che sceglie sempre il modulo 4-2-3-1, ma ne cambia sostanzialmente gli interpreti rispetto alle ultime uscite. C'è sì la conferma di Mastantuono nel tridente alle spalle della punta, Mastantuono 19 anni, voli transoceanici, ma ha detto Vanoli è giovane e recupera in fretta, infatti lo schiera titolare. E poi ecco che ci sono diverse novità: Beto al posto di Pellegrino, Ulahi nel ruolo di trequartista, e poi c'è anche la chance data a Gnonto sulla corsia di sinistra, e vedremo anche questi cambi, queste novità anche simultanee, che effetti potranno produrre.
0: Bene, grazie a Francesco Albanese, che ritroveremo fra meno di 20 minuti alle 15 all'interno di Tutto il Calcio minuto per minuto con Max Graziani al microfono. Continuiamo invece a parlare di motori e passiamo alla Formula 1, andiamo dal nostro Manuel Codignoni per sapere insomma com'è andata nella mattinata e poi anche che cosa succederà per queste qualifiche che sono state ritardate. Manuel.
13: Allora, diciamo che ci stiamo un po' abituando, cari amici radioascoltatori, buongiorno e buon pomeriggio anche da parte mia, alle maratone, la scorsa apparizione della Formula 1, il Gran Premio della Bahrain in Malesia, ha visto una maratona vera e propria con la corsa che è iniziata con un'ora e mezzo di ritardo ed è durata tantissimo, e anche questa sprint non si è fatta mancare niente. Mezz'ora di ritardo per via di un acquazzone monsonico che si è riversato sopra il tracciato, con una situazione anche abbastanza particolare: metà tracciato completamente bagnato, metà tracciato completamente asciutto. Si è aspettato per più di mezz'ora, dopodiché la corsa è partita con tanti colpi di scena. Il primo, il ritiro di George Russell per incidente dopo che il pilota inglese della Mercedes aveva preso la prima posizione ai danni di Verstappen. Un'autostrada spialancata per lo stesso Verstappen, che ha vinto la sprint race, lui che non aveva mai vinto peraltro a Singapore, era l'unica pista che gli mancava, davanti alle due Ferrari di Hamilton, splendido al via, partiva sesto alla chiusura della prima curva, era già terzo, e di Leclerc in terza posizione. Quarto si è piazzato Kimi Antonelli, che ha corso con grande saggezza, partiva indietro, partiva dalla settima posizione, ha aspettato sostanzialmente che la gara gli venisse incontro senza prendere nessun tipo di rischio, ed è stato aiutato dall'errore di Russell, che come detto alla fine del primo giro si è dovuto ritirare per questo incidente sul bagnato, e poi anche dal contatto tra le due McLaren, che nell'ultima tornata sono entrati in rotta di collisione, attacco abbastanza sconsiderato del campione del mondo in carica Lando Norris ai danni del compagno di squadra Piastri. Piastri si è ritirato, Norris ha perso tanto terreno, e così Kimi Antonelli è riuscito a tagliare il traguardo in quarta posizione, guadagnando altri 5 punti nei confronti di Russell nella classifica del mondiale. Adesso Antonelli guida la graduatoria con 89 lunghezze di vantaggio nei confronti del compagno di squadra, e visto e considerato che comunque vada la qualifica che andrà in scena alle 15.30 ora italiana e non alle 15, perché appunto c'è stato questo ritardo dovuto allo slittamento della sprint race, dicevamo, comunque vada Russell in qualifica partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione di tutti e quattro gli elementi della power unit: la componente endotermica, il turbo, lo scarico e la componente ibrida. 40 posizioni di penalità, il che vuol dire che, come detto, partirà indietro su una pista dove i sorpassi sono complicatissimi, è un po' una sentenza. Il vantaggio di Antonelli al termine di questo fine settimana rischia veramente di essere in tripla cifra. Oramai siamo quasi prossimi, caro Giacomo, al conto alla rovescia per quello che potrà succedere per Kimi Antonelli. Ricordiamo che un campionato del mondo da italiani in Formula 1 non lo vinciamo dal 1953, sono 73 anni, con tutti quanti gli scongiuri del caso anche questo weekend potrebbe essere un weekend trionfale per lui.
0: Beh, davvero, appuntamento con la storia, vedremo quando. Intanto possiamo darvi appuntamento quindi all'interno poi di tutto il calcio minuto per minuto, anche con le qualifiche del Gran Premio di Singapore con Manuel Codignoni. Torniamo invece al ciclismo da Cristiano Piccinelli e col Giro di Lombardia. Cristiano,
2: dove siamo sotto i 100 km dall'arrivo sul lungolago di Como, 98 km 200 metri adesso per i 14 battistrada. Tiberi, Moniquet, Leonard, De Comble, Bernard, Masnad sul lungolago di Como, 98 km 200 metri adesso per i 14 battistrada. Tiberi, Moniquet, Leonard, De Comble, Bernard, Masnad, Martì Soriano,

0: per Thomas Pidcock, squadre che evidentemente hanno la possibilità di andare a provare a conquistare quest'ultima classica monumento della stagione, con la Lidl Trek che in questa fase si sta un po' nascondendo, la squadra del nostro Giulio Ciccone, che però non ha fatto misteri di voler puntare ad essere tra coloro che si giocheranno la vittoria sul lungo lago di Como, dove adesso è spuntato anche un po' di sole. A voi.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli, e noi ci avviamo verso tutto il calcio minuto per minuto. Fra pochissimo Massimiliano Graziani al microfono, la scaletta con la Serie A, Genoa-Fiorentina, le quattro partite di Serie B, Empoli-Palermo, su Tirol-Ascoli, Benevento-Cesena e Entella-Juve-Stabia, il ciclismo, continueremo i collegamenti con Cristiano Piccinelli, e le qualifiche del Gran Premio di Singapore con Manuel Codignoni, e quindi la Formula 1. Ci ascoltiamo i Jet, Are You Gonna Be My Girl, poi tutto il calcio minuto per minuto.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio da Massimiliano Graziani. Torna il campionato e torna tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata in Serie A e in Serie B. Si riparte dopo una pausa talmente lunga, una sospensione davvero inconsueta per modalità e tempi, che sembra quasi inizi un nuovo campionato all'attesa di conferme e con giocatori che tornano più o meno motivati, più o meno affaticati dai ripetuti e ravvicinati impegni di Nations League con le maglie delle rispettive nazionali. La giornata di Serie B ha preso il via ieri con la rotonda vittoria dell'Avellino, che ha superato la Sampdoria per 4-1 al Partenio, e oggi alle 15 sono in programma altre 4 gare del campionato cadetto. Nella scaletta odierna di tutto il calcio minuto per minuto, in Serie A invece si alza il sipario fra pochissimo a Marassi con l'anticipo Genoa-Fiorentina, sfida delicatissima per la classifica di entrambe, e proprio da qui iniziamo il giro di presentazione delle partite allo stadio Ferraris di Genova. Per Genoa-Fiorentina c'è Francesco Albanese.
1: Buon pomeriggio dallo stadio Marassi di Genova. Dunque tutto è pronto per l'inizio di Genoa-Fiorentina. Prendo la linea grazie alla collaborazione tecnica di Fabio Perzan. De Rossi contro Vanoli. De Rossi per trovare finalmente i primi 3 punti in questo sospirato campionato. Vanoli per confermare quanto di buono la sua viola già ha mostrato dal momento della gestione bis proprio di Vanoli di questa Fiorentina dopo l'esonero di Fabio Grosso. Queste le formazioni per il Genoa: c'è Bailo in porta, i 3 di difensori saranno da destra a sinistra Otoa, Ostigard e Vasquez, a centrocampo un quartetto composto da destra a sinistra da Izibue, Traoré, Frendrup ed Ellerson, 2 trequartisti, Messias e Sharawi, dietro all'unica punta Osmaic. Ricordiamo che Colombo è infortunato, così come So, così come Make 3. C'è invece un'altra assenza pesante stavolta nelle fila della Fiorentina, quella del francese Atta, dovrà recuperare il suo stato di salute. Allora questo l'11 scelto da Vanoli: De Gea il portiere, difesa da destra a sinistra troveremo Jimenez, Dragosin, Ranieri e Valdepeñas, Fagioli e Ndur a gestire e dettare i tempi a centrocampo per i 3 rifinitori da destra a sinistra, Mastantuono, Ulai, Gnonto. L'attaccante sarà Beto, clima incandescente già qui a Marassi, arbitra il signor Maresca, tra poco si inizia linea allo studio.
0: E ora ce ne andiamo al Castelli di Empoli per Empoli-Palermo con Sara Meini.
2: E buon pomeriggio a tutti voi, nuovo allenatore, nuova ripartenza per l'Empoli. Al Castellani debutta infatti Matteo Andreoletti, chiamato a dare una svolta agli azzurri dopo l'esonero di Pagliuca e 2 sconfitte consecutive in campionato. Dall'altra parte però c'è il Palermo di Filippo Inzaghi, secondo in classifica con 13 punti e con ambizioni davvero importanti. Andreoletti chiede coraggio, personalità e una squadra capace di non sentirsi inferiore all'avversario, per questo sceglie questi 11-3-5-2, il modulo. In porta c'è Seghetti, in difesa da destra Curto, Romagnoli e Kautz, poi sulla linea mediana Sissei, Magnino, Biondini, Bandinelli e Corrado, e Popov e Saporiti che giocheranno invece in attacco. Il Palermo di Filippo Inzaghi risponde con il modulo 4-2-3-1, in porta c'è Fortin, in difesa da destra Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello, Segre e Ranocchia giocheranno davanti alla linea difensiva, e poi Vavassori, Palumbo e Johnsen dietro. All'unica punta Poggianpalo, arbitra Livio Marinelli di Tivoli. Ci sono circa 6.000 spettatori allo stadio Castellani. Studio.
0: Lasciamo il Castellani di Empoli e ci trasferiamo al Druso di Bolzano per Südtirol Ascoli. Francesco Clementi.
3: Tanta voglia di continuare a stupire, buongiorno dal Druso di Bolzano, dove si affrontano 2 delle rivelazioni di questo avvio di campionato. Il Südtirol ancora imbattuto, secondo in classifica in tandem con il Mantova. Da quando sono saliti in Serie B mai gli altoatesini erano partiti così forte, grazie anche alla miglior difesa del torneo, appena 3 reti subite nelle prime 5 gare. Un solo punto in meno per l'Ascoli, quarto in graduatoria, i marchigiani neopromossi non sembrano affatto risentire del salto di categoria e stanno macinando punti grazie a un calcio offensivo e dinamico. Le formazioni, mister Postantini alle prese con qualche assenza, schiera il suo Südtirol con 3-4-2-1, in porta Plizzari, in difesa Stivanello, Giorgini stabile, Molina, Rispoli, Tronchin e Simone Davi a centrocampo, Vasco, Lopez e Vasic in attacco a supporto del centravanti Okoro. L'Ascoli di Francesco Tomei risponde almeno sulla carta con un 4-2-3-1, Vitale in porta, Oliveri, Curado, Rizzo e Guillebri in difesa, Damiani, Corradini la diga di centrocampo, davanti a loro Sinipo, Milanese e Duffitti con Brunori centravanti. Dirige la partita l'arbitro Nicolò Turrini di Firenze, davanti a oltre 4.000 spettatori, esaurito il settore ospiti nella tribuna canatta. A Bolzano cielo nuvoloso, vento fresco, temperatura di 19 gradi. Studio.
0: Ci spostiamo a sud al Ciro Vigorito di Benevento per Benevento Cesena con Piero Vitiello.
4: Buon pomeriggio dallo stadio Vigorito, stessi punti, 7, due allenatori praticamente coetanei, Floro Flores e Diamanti sono nati a una cinquantina di giorni di distanza e la voglia comune di un campionato che non sia solo tranquillo ma possibilmente orientato verso l'alto. Benevento e Cesena erano arrivate bene alla sosta e vogliono ripartire allo stesso modo, i sanniti dando seguito ai due successi di fila con Verona e Carrarese, Floro Flores perde Sernicola e il match winner della gara in Toscana, Prisco, ma intanto ha recuperato Verdi, Simonetti e Romano, tutti e tre alla prima convocazione. Il modulo è il 4-3-2-1, Vannucchi in porta, Pierozzi, Scognamillo, Saio e Beruatto in difesa, a centrocampo Juan, Maita e Siatunis, davanti la Mesta e Okereke a supporto di Salvemini. Dall'altro lato un Cesena ancora imbattuto in stagione ma con la tendenza a subire le rimonte, fin qui una vittoria e 4 pareggi, 3 dei quali dopo essere passato in vantaggio. Non ha mai tenuto la porta inviolata la squadra di Alineo Diamanti, che senza Caprini e Schirone si schiera con il classico 4-3-3 ma con qualche novità. Siano conferma in porta, in difesa Ciofi, Ilic, Mangraviti oggi centrale, Frabotta che torna terzino sinistro, a centrocampo Pagano, Boin e Nebisoli, cambiano i due esterni d'attacco che saranno D'Andrea e Dalla Vecchia, ai lati ovviamente di Cristian Spendi, capocannoniere di Serie B a quota 6 gol e a segno in tutte e 5 le giornate disputate. Cielo autunnale a Benevento, tante nuvole, fino a poco fa una leggera pioggerellina, questo spiega anche i tanti spazi vuoti sugli spalti. Ad arbitrare l'incontro sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, squadre in campo per le foto ufficiali. Studio.
0: Chiudiamo a Chiavari per Entella Juve Stabia con Alberto Viazzi.
5: Sono due delle squadre più piccole della Serie B, insieme all'Empoli sono le tre formazioni che rappresentano città non capoluogo di provincia, la Virtus Entella a Chiavari, città metropolitana di Genova, sulla riviera di Levante in Liguria, la Juve Stabia, la squadra di Castellammare di Stabia nel Golfo di Napoli, nella città metropolitana di Napoli. Due formazioni quindi che si battono per mantenere la categoria e attualmente sarebbero ex aequo in classifica con 5 punti ciascuno, ma la Juve Stabia patisce la penalità di 4 punti inflitta per le vicende societarie risalenti al campionato dello scorso anno e quindi si trova a un punto soltanto in coda alla classifica del campionato cadetto e desiderosa di riscatto. La Virtus Entella è reduce da due prestigiosi risultati nelle trasferte di Pisa e Cremona contro due squadre neoretrocesse della Serie A, la Juve Stabia invece due pareggi per 1-1 contro il Vicenza e contro il Cesena. E allora vediamo quali saranno i protagonisti di questa partita che sta per incominciare. Le squadre sono appena scese sul terreno di gioco. Per quanto riguarda la Virtus Entella, lo schema è un 3-5-2 scelto dall'allenatore Andrea Chiappella, che manda in campo Del Frate tra i pali. In difesa i tre difensori sono Parodi, Tiritello e Alborghetti. Per il centrocampo la linea mediana è composta da Franzoni, Squizzato e Benedetti, appoggiati a destra da Vignali e a sinistra da Di Mario, e le punte sono Guiu e Cuppone. È infortunato l'attaccante Forte, che è proprio un ex della Juve Stabia. Andiamo adesso a vedere la formazione campana, dove gli infortunati sono tre, ovvero Bismara, Pietrangeli e Scuderi. L'allenatore Pietro De Giorgio manda in campo la formazione con lo schema 4-3-3, ovvero Beur in porta, in difesa da destra a sinistra Maggioni, Bettella, Bellice e Douglas. La cerniera di centrocampo è composta da Cumi, Buglio e Piero Bon, e il tridente d'attacco da Maestro, Di Nardo e Sibilli. Arbitro dell'incontro è Mattia Drigo di Porto Gruaro, che sta per dare il fischio d'inizio. La linea può andare allo studio.
0: In scaletta anche ciclismo e Formula 1, fra poco saremo sulle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli, dalle 15.30 seguiremo le qualifiche del Gran Premio di Singapore. Torniamo al calcio, la scaletta con campo principale il Ferraris per Genoa-Fiorentina, a seguire il Castellani di Empoli per Empoli-Palermo e poi il Druso di Bolzano per Südtirol-Ascoli, al Ciro Vigorito di Benevento per Benevento-Cesena e poi Chiavari per Entella-Juve Stabia. Ai microfoni Francesco Albanese, Sara Meini, Francesco Clementi, Piero Vitiello e Alberto Viazzi. Partiamo da Genoa, Genoa-Fiorentina, Albanese.
1: Ancora pochi istanti avrà inizio l'incontro di Marassi tra Genoa e Fiorentina. Tutto è pronto agli ordini del signor Maresca, che scambia cenno d'intesa con i propri collaboratori. Sarà la Fiorentina a battere il calcio d'inizio. Fiorentina in completo bianco quest'oggi in quel di Genova. La gara che comincia in questo istante, subito la squadra di Vanoli che prova a proiettarsi in avanti con la prima sortita offensiva di Mastantuono, che è stato però bloccato. Dura ancora ad alimentare l'azione d'attacco per i Viola. La palla sfila docile sul fondo del campo, sarà dunque rimessa da fondo proprio per la squadra padrona di casa, il Genoa di Daniele De Rossi, che si presenta invece con la tradizionale prima maglia completo rosso-blu e rispetto al nostro punto di osservazione attaccherà da sinistra verso destra. Dunque una gara che dovrà dare delle risposte importanti tanto per il Genoa quanto per la Fiorentina. Pochi punti fin qui in classifica, appena uno per la formazione genoana, 4 tutti con Vanoli per la squadra allenata proprio dal nuovo allenatore, ma servono risposte soprattutto per quel che riguarda la formazione genoana, che ora prova a sfondare sull'out di destra, deve però tornare sui propri passi. Zibue trova collaborazione in Traoré, una delle sorprese della formazione di questo avvio di partita. Ancora lo scambio più a destra con Ellerson, che va al cross verso l'area di rigore, Ranieri in qualche modo allontana la minaccia. Allora, quando è stato superato il primo minuto di gioco, 0-0 tra Genoa e Fiorentina, linea a Empoli per Empoli-Palermo.
2: Grazie dunque a Francesco Albanese, intervengo da Castellani. Quando si gioca da un minuto il parziale è sempre fermo sullo 0-0, l'Empoli in questo primo tempo attacca da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto d'osservazione, esordio assoluto per Andreoletti, proprio qua al Castellani è in piedi il tecnico del Palermo Inzaghi, una bella iniziativa mentre sta manovrando il Palermo sulla linea dei difensori, dobbiamo raccontarvela. Da parte dell'Empoli, mentre le squadre stavano entrando sul terreno di gioco, il Palermo abbracciava i bambini per l'ingresso, mentre l'Empoli si è presentato con i suoi 11 abbonati più anziani. È stato davvero un momento commovente qua allo stadio Castellani. Nel frattempo l'Empoli si incaricherà della battuta di un fallo laterale quando sono passati 2 minuti, quando il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, e noi andiamo a Bolzano.
3: Terzo minuto al Druso, sempre 0-0 tra Suttirol e Ascoli, e Suttirol attacca da sinistra verso destra con la consueta maglia bianca con i bordi rossi, l'Ascoli invece sfoggia una divisa da trasferta total break con numerazione e bordi oro. È proprio l'Ascoli in questo momento che prova a fare gioco con Tommaso Milanese nel settore di centrocampo. La novità di oggi, tattica per l'Ascoli, è proprio il ruolo di Milanese, che dopo aver giocato nelle prime 5 partite da terzino, oggi viene schierato nella zona di centrocampo. Ascoli manovra quando siamo al quarto minuto di gioco, Suttirol 0, Ascoli 0, andiamo a Benevento.
4: Dove sono trascorsi 3 minuti della sfida tra il Benevento e il Cesena, il risultato è sullo 0-0, Cesena che attacca dalla sinistra a destra della nostra postazione in total white con pantaloncini, calzettoni e maglia bianca, il Benevento con la divisa tradizionale a strisce gialle e rosse, pantaloncini neri così come i calzettoni. Rimessa laterale a favore del Cesena, nulla da segnalare fino a questo momento, dunque andiamo in cronaca diretta con il pallone gestito da Boine. Si fa vedere Spendi, il pallone però non gli arriva, riparte da dietro il Cesena, 3 minuti e 25 secondi, Benevento 0, Cesena 0. Andiamo a Chiavari da Alberto Viazzi.
5: Grazie a Piero Vitelio, scocca il quarto minuto esattamente a Chiavari con il parziale di 0-0 tra Juve Stabia e Virtus Entella. La formazione ospite, la Juve Stabia, sta premendo maggiormente questi primi minuti, li ha scorsi tutti nella metà campo avversaria, gioca con una divisa completamente blu scura e gli inserti gialli, attaccando da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. La Virtus Entella invece con la divisa tradizionale che utilizza nelle partite di casa, con le strisce orizzontali bianche e celesti, pantaloncini e calzettoni bianchi, naturalmente attacca verso destra, quindi sotto la gradinata dei propri tifosi. I tifosi in totale sono circa 2000, sono pochissimi i sostenitori della Juve Stabia, visto il divieto della trasferta, sono sparsi alla spicciolata sugli spalti dello stadio San Nazario di Chiavari. Il cielo è nuvoloso, ma il clima è assolutamente mite, il terreno è in buone condizioni. Siamo al quarto minuto e 50 secondi, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Linea allo studio.
0: Ciclismo, il Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
6: Siamo a 80 km dal traguardo finale sul lungo lago di Como. Adesso c'è il sole, era stata inizialmente una giornata uggiosa con anche qualche goccia di pioggia, poi adesso il sole sta ovviamente splendendo sull'arrivo di questa ultima gara della stagione, la Giro di Lombardia. Davanti sono i 14, tra cui il nostro Antonio Tiberi e Fausto Masnada, 2 minuti e 34 sul resto del gruppo, sempre davanti la UAE di Del Toro e poi la Red Bull di Renko Evenepoel. Ma ci sono ancora tantissime salite da scalare, soprattutto tra poco arriverà l'attacco alla Madonna del Ghisallo, una delle salite mitiche del ciclismo mondiale. Meno di 80 km alla fine, 14 davanti, 2 minuti e 21 sul resto del gruppo. Studio.
0: Torniamo sui campi di calcio e ripartiamo da Genova.
1: Sesto di gioco, sempre 0-0 tra Genoa e Fiorentina. Il pallone che va a spiore verso l'area di rigore rosso-blu, ben respinto da Otoa. Duello a centrocampo con Esciaraui, che va a mettere ordine. Poco da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati, ma c'è la novità tattica, questa sì che emerge chiara in casa genoana, che si schiera di fatto a specchio con il modulo prescelto da Vanoli, vale a dire 4-2-3-1 anche per Daniele De Rossi, con una mini rivoluzione dunque tattica, era stata provata in queste settimane, dunque viene confermata sul terreno di gioco con Osmaic avanzato, riferimento centrale, alle sue spalle c'è Messias, a sinistra agisce Esciaraui, a destra Ellerson, i due di centrocampo sono Traoré e Frendrup, i cosiddetti uomini d'ordine. La linea 4 in difesa è composta da Ezibue, Otoa, Ostigard e Vasquez, dunque dirottato sulla corsia mancina. Vedremo che tipo di effetti sortirà dunque questa novità tattica in casa rossoblu, evidentemente anche alla ricerca di altri equilibri, di altre soluzioni che possano imprimere una svolta alla stagione rossoblu. Viceversa, Vanoli si sente sicuro col 4-2-3-1 a sua volta e conferma lo stesso modulo. È in corso il settimo di gioco a Marassi, 0-0 tra Genoa e Fiorentina. Sara Meini per Empoli Palermo.
2: È partito all'attacco il Palermo senza però fino a questo momento arrivare al tiro in porta, sono passati 6 minuti, il parziale del Castellani è sempre fermo sullo 0-0, ma attacca ancora il Palermo, prova a difendersi l'Empoli, c'è Ranocchia che gestisce bene il pallone, si allarga sulla sinistra verso Johnson, ancora il numero 17 del Palermo, arriva al tiro, il tiro però non è preciso e finisce alto sulla traversa, direttamente nella curva dove ci sono circa 1000 tifosi palermitani che hanno raggiunto il Castellani.
1: È passato in vantaggio il Genoa, ha segnato il Genoa, 1-0, azione di batti ribatti in area di rigore, non ce l'ha fatta il portiere ad arrivare sulla conclusione definitiva di Osmaic, che dunque porta in vantaggio la formazione padrona di casa all'ottavo di gioco, gara ad una prima svolta, Genoa 1-0.
2: E ancora dunque ad Empoli con Biondini, e davanti adesso la formazione di Andrea Letto, il colpo di testa di Popov viene fermato soltanto dalla traversa, sulla respinta ci riprova Biondini, la palla viene deviata in calcio d'angolo, è l'azione più importante della gara, ma non cambia il parziale allo stadio Castellani, è l'ottavo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
3: Nono minuto di gioco al Druso, 0-0 tra Sutirol e Ascoli, gara molto equilibrata, ancora nessun tiro in porta da parte delle due formazioni, sia il Sutirol che l'Ascoli cercano di palleggiare e prendere in mano il pallino dell'incontro, ma finora appunto la situazione è molto equilibrata. Ora c'è Vasco Lopez che arretra quasi sulla linea difensiva per prendere un pallone, poi lo scambia con Molina, però è asfissiante il pressing dell'Ascoli, Molina è costretto a rifugiarsi all'indietro dal portiere Pizzari, che apre poi sulla sinistra dove c'è Stabile. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco del primo tempo, sempre 0-0 tra Sutirol e Ascoli, andiamo al Ciro Vigorito.
4: Dove è in corso il nono minuto con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra Benevento e Cesena. Cesena che adesso recupera palla ma viene fermato Guidi dall'intervento dell'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, che ha ravvisato un'irregolarità. Dunque si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Benevento in zona però di difesa. Siamo molto lontani dalla porta difesa d'Asiano. Nessun attacco degno di nota fino a questo momento. Partita molto chiusa. 9 minuti proprio adesso, Benevento 0, Cesena 0, torniamo a Chiavari.
5: Qui la partita è abbastanza aperta, adesso la Virtus Entella che manovra maggiormente nella metà campo avversaria, crossa al centro e la Juve Stabia riesce a far intervenire in presalta il proprio portiere Beur. Siamo sul parziale di 0-0 a nono minuto nel corso del primo tempo. Dicevamo, partita aperta con tutte e due le squadre che prendono iniziative, anche se non ci sono state per il momento azioni da gol degne di nota, e pertanto ribadendo il parziale quando sta per scoccare il decimo minuto a Chiavari, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, restiamo alla linea allo studio.
0: In Premier League, nell'anticipo della sesta giornata, l'Arsenal conduce sul Leeds per 2-1, è successo tutto nella ripresa con gli ospiti in vantaggio al decimo, poi è arrivato il pareggio di Calafiori al 62esimo, il vantaggio per l'Arsenal di Bruno Guimaraes. Adesso siamo nell'83esimo minuto, andiamo sulle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
6: Sta per cominciare tra pochissimo la salita della Madonna del Ghisallo, 8 km e 600 metri con una pendenza media del 6,2%, ma soprattutto con la fase iniziale durissima con anche punta al 14% e quella conclusiva altrettanto dura, anche qui ponte massime al 12%. Davanti sempre in 14, 2 minuti e 14, anche loro vantaggio sul resto del gruppo, ma è evidente l'aumento del ritmo da parte del gruppo che insegue, con tutte le squadre dei big che vogliono attaccare per primo la salita della Madonna del Ghisallo. Qui ci sarà una prima scrematura del gruppo e vedremo anche quanto perderanno i 14 battistrada al comando, tra cui Tiberi e il nostro Masnada. 2.15 adesso il vantaggio dei fuggitivi rispetto al resto del gruppo, 74 km 9 al traguardo finale sul lungo lago di Como. A voi.
0: E ora torniamo al calcio, Genoa-Fiorentina.
1: Undicesimo di gioco, come detto nell'interruzione precedente, Genoa in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina, la rete di Osmaic all'ottavo di gioco, al culmine di un'azione corale portata avanti dal Genoa nella quale sono intervenuti prima Esciaravi, poi Ellerson. La conclusione dell'islandese è stata respinta sì da De Gea, ma poi come un falco si è avventato Osmaic depositando il pallone alle sue spalle per il vantaggio rosso-blu. Non si è lasciata attendere la replica della Fiorentina, che si è gettata in avanti con tanti uomini, con veemenza. La conclusione di sinistro di Ndur non è stata delle più potenti. Bailo un paio di minuti fa è intervenuto senza grandi affanni, dunque gara che già offre una prima svolta e fino a questo momento dunque offre i risultati sperati. La mossa di De Rossi, quel 4-2-3-1 che vi descrivevamo in precedenza, evidentemente consente alla squadra padrona di casa di rifornire con maggiore continuità gli attacchi, la possibilità anche di rifornimenti per la punta centrale Osmaic. Il montenegrino sale così a quota 3 gol in classifica in questo avvio di stagione nella classifica del capocannoniere, giocatore che certamente si sta facendo valere così come fece lo scorso anno in seconda divisione inglese con la maglia del Preston. È stato superato il minuto numero 13, il Genoa conduce 1-0 sulla Fiorentina Empoli.
2: Dove siamo nel corso del dodicesimo minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, una partita davvero vivace. Alla prima vera azione importante dell'Empoli ha risposto anche il Palermo al decimo minuto con il sinistro di Palumbo deviato dal portiere dell'Empoli Seghetti. A breve il Palermo batterà un interessante calcio di punizione dal settore di sinistra, un calcio d'angolo ravvicinato, cerchiamo di seguirlo prima di passare la linea a Bolzano. Alza il braccio destro proprio Palumbo che chiama lo schema, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, la respinta però di Popov con un colpo di testa. Il tredicesimo minuto, dunque non cambia il parziale allo stadio Castellani, sempre 0-0 tra Empoli e Palermo. Andiamo a Bolzano.
3: 14esimo al Druso, 0-0 anche tra Suttirol e Ascoli, gran ritmo, grande densità a centrocampo, ma praticamente nessun tiro in porta e poche emozioni, anche se adesso c'è Brunori che si gira bene e lascia per Duffizzi sul limite dell'area del Suttirol, poi però è costretta ad arretrare la formazione ascolana, ancora in possesso di palla con Milanese sulla destra, finte contro finte, il cross, Giorgini la respinta corta e poi riesce a sbrogliare la difesa del Suttirol. Suttirol che poco fa ha tentato una sorta di conclusione con Tronchin che ha visto fuori dai pali il portiere Vitale, da lontanissimo ci ha provato ma il portiere dell'Ascoli ha recuperato. 15esimo al Druso, 0-0 tra Suttirol e Ascoli, andiamo a Benevento.
4: 13 minuti e 40 secondi sul cronometro del Vigorito, ancora 0-0 tra Benevento e Cesena, ancora inoperosi i portieri se non per impostare le azioni coi piedi. È accaduto molto spesso sia dal lato di Vannucchi che da quello di Siano. Adesso seguiamo il calcio d'angolo a favore del Cesena, ci sono due calciatori sul pallone, con il destro va a Pagano, anzi lascia la battuta con il sinistro ad Andrea, cross in mezzo, esce e blocca in presa sicura Vannucchi. Il pubblico del Vigorito chiede un rilancio immediato per il contropiede, avviene con la Mesta, seguiamola questa azione perché è interessante, lato destro d'attacco, punta il diretto avversario, si tratta di Ciofi, il sinistro di la Mesta che però termina sul fondo. 14 minuti 25 secondi, 0-0 tra Benevento e Cesena. Torniamo ad Entella Juve Stabia.
5: Esattamente il quarto d'ora allo stadio San Nazari di Chiavari, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, e poc'anzi il portiere ospite Beur è dovuto uscire i propri pali per interrompere un rilancio di contropiede della formazione biancoceleste. Per il resto non ci sono state azioni da gol pericolose, le due squadre in un certo senso stanno prendendo le misure anche dopo questa lunga pausa di campionato.
1: Raddoppio del Genoa, raddoppiato il Genoa, Messias, minuto numero 15, grave disattenzione della retroguardia viola, 2-0 Fiorentina sotto di due reti sul campo del Genoa. Linea, chi stava parlando?
5: Sì, riprendo da Chiavari, la Virtus Entella continua a spingere in avanti, un'azione insistita, la palla adesso con il tentativo da fuori area da parte di Squizzato che viene ribattuto dalla difesa della Juve Stabia e ancora recupera Parodi per la Virtus Entella, rimettendo verso il proprio portiere del Frate che rilancia l'azione. Dicevamo, partita sostanzialmente equilibrata, fisionomie diverse per le due squadre. La Virtus Entella in questo campionato, signora, ha segnato 7 gol con 7 autori diversi. Per quanto riguarda invece la Juve Stabia, dei suoi 4 gol, 3 sono stati siglati dalla nuova punta Di Nardo, l'acquisto proveniente dal Cosenza, l'acquisto più oneroso nella storia della Juve Stabia, che ha segnato comunque gol determinanti per la raccolta punti, anche se la Virtus Stabia, lo ricordiamo, la Juve Stabia si trova a un punto solo in classifica per la penalità di meno 4 che è intercorsa proprio nel periodo della pausa di campionato. Parziale 0-0 al sedicesimo tra Virtus Entella e Juve Stabia. Linea allo studio.
0: Torniamo a Genova dove è cambiato di nuovo il parziale, sentiamo come con Francesco Albanese.
1: 1-2 micidiale, dunque quello messo a segno da parte del Genoa di De Rossi, prima con Osmaic all'ottavo minuto e poi due minuti fa la rete di Messias, che dunque premia la fiducia del suo allenatore che lo ha schierato titolare quest'oggi sul terreno di Marassi. Tutto è nato da un'azione, per dire la verità, che si è sviluppata sulla corsia di destra con Osmaic che si è involato, ma dopo una dormita del reparto centrale difensivo della Fiorentina, tra Dragusin e Ranieri non hanno letto il movimento in profondità del montenegrino, che a quel punto si è portato sulla linea di fondo, alzato la testa, messo il pallone dentro con il destro. Messias rapidissimo è arrivato e da breve distanza insaccato per la seconda volta in questa partita alle spalle di De Gea. Dunque il punteggio è nuovamente cambiato, sono 2 ora i gol di vantaggio del Genoa nei confronti della Fiorentina allenata da Vanoli, che adesso si sta sbracciando all'altezza della propria panchina. Evidentemente è insoddisfatto di quello che stanno facendo, o non stanno facendo meglio, i propri calciatori. Ancora un palleggio poco pulito, quello da parte della Fiorentina, che stava per innescare un'altra azione in velocità sempre del Genoa, che prima, quando si era ancora sul punteggio di 1-0, aveva nuovamente sfiorato il raddoppio con assist di Esharawi per Osmaic, palla che era terminata di poco sul fondo. E da segnalare anche il cartellino giallo rimediato da Ranieri nei confronti di Messias per un fallo a centrocampo. Qui addirittura De Rossi pretendeva il cartellino rosso, ma mi sento di condividere la scelta del direttore di gara Maresca, che ha optato semplicemente per il giallo. 18esimo, lo stadio Luigi Ferraris di Genova, il punteggio vede la formazione padrona di casa prevalere per 2-0. Saramini per Empoli Palermo.
0: Solo minuto e punteggio dai campi di B e poi ci fermiamo per la pubblicità. Empoli.
2: 18esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo. Bolzano.
3: 19esimo, 0-0 tra Sutirol e Ascoli. Benevento.
4: 18esimo, Benevento 0, Cesena 0, Entella Juve Stabia.
5: Anche qui al 18esimo, 0-0 tra Virtus Entella Juve Stabia. Linea allo studio.
0: Ci fermiamo pochi secondi per il primo spot di giornata.
7: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: 15 e 21 minuti, tutto il calcio minuto per minuto. Ripartiamo con un giro più dinamico, 20 secondi a testa. Iniziamo da Genova, per Genova Fiorentina.
1: È il minuto 19 e in questo momento ha segnato la Fiorentina, ma il gol è stato annullato per posizione di fuorigioco di Gnonto. Si è subito alzato il braccio del direttore di gara a segnalare l'irregolarità. Dunque siamo al minuto numero 19, il punteggio vede il Genoa prevalere 2-0 nei confronti della Fiorentina. Meini.
2: Sì, quando siamo al Castellani al 19esimo minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, ma è il Palermo certamente fino a questo momento la squadra più attiva, anche se l'Empoli ha avuto un'azione importante con Popov, il cui tiro è stato fermato soltanto dalla traversa. Sta ripartendo proprio adesso il Palermo, contropiede di Vavassori, arriva fino all'interno dell'area di rigore, il tiro d'esterno finisce anche questo sul palo dopo il tocco provvidenziale di Seghetti, il portiere dell'Empoli. Un'altra azione importante per la formazione di Inzaghi. Quando siamo al 20esimo minuto e quando il parziale resta fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
3: 21esimo al Druso, 0-0 tra Sutriolo e Ascoli, ma si sta accendendo la partita. L'Ascoli, che serve molto gli esterni, è andato vicino al gol con Silipo al 18esimo, che da destra è entrato in area e da posizione molto defilata ha trovato un diagonale di destro che ha scaldato i guantoni di Plizzari. Poco fa buona ripartenza del Sutriolo con Okoro che ha difeso un pallone, poi è arrivato Tronchin che ha scagliato un raso terra da fuori area che è stato però murato dalla difesa dell'Ascoli. Poteva essere molto pericoloso. Ascoli che ricomincia nella sua manovra con Damiani, 22esimo, Sutriolo 0, Ascoli 0, andiamo a Benevento.
4: Dove è in corso il 21esimo minuto, ancora il punteggio fermo sullo 0-0 tra Benevento e Cesena, con in questo momento il gioco fermo per permettere le cure a un calciatore del Benevento che nel cuore della sua area di rigore è caduto. Uno scontro di gioco, nulla di grave, però adesso si può riprendere a giocare, nulla da segnalare nel periodo non collegato. Non è decisamente una bella partita. 20 minuti 45 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 tra Benevento e Cesena. Torniamo a Chiavari.
5: Grazie Piero Vitiello, viceversa qui la partita si sta vivacizzando e comincia a essere avvincente. Ci sono state variazioni nel periodo non collegato. Nel 18esimo un contropiede della Virtus Entella velocissimo sulla destra, Cuppone che ha crossato a centro area, si è tuffato Guiu che per pochissimo di testa non è riuscito a intercettare il pallone. Poi a seguire un altro contropiede della Virtus Entella, questa volta alla sinistra con Di Mario, traversone al centro, è stato però anticipato l'intervento di Cuppone. E poi al 20esimo, per quanto riguarda la Juve Stabia, un tiro di Maestro da fuori area, un diagonale di poco che ha rasentato di poco il palo. Ora il gioco è fermo per l'infortunio a un giocatore della Juve Stabia, esattamente Maestro. Parziale al 22esimo, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Linea allo studio.
0: Ciclismo, Giro di Lombardia.
6: Dove è iniziata la salita della Madonna del Ghisallo, 68 km, 300 metri al traguardo, e il gruppo in avanscoperta di 14 elementi si sfalda. Al primo a pagare dazio è Antonio Tiberi, davanti a tutti al momento c'è l'australiano Ben O'Connor, scalatore puro che sta cercando ovviamente di guadagnare qualcosa sui suoi compagni di fuga che faticano a reggere il ritmo del corridore della Giacalula. Intanto il gruppo è segnalato a 2 minuti e 03, ma questa salita molto, insomma, si capirà di quello che potrà essere l'epilogo finale della corsa. Linea allo studio.
0: Torniamo al calcio, Genoa-Fiorentina.
1: Minuto 23 sul cronometro del stadio di Marassi, 2-0 il punteggio che vede il Genoa prevalere nei confronti della Fiorentina, quando adesso ci prova di nuovo sulla corsia di destra con Messias che sta per entrare in area di rigore. Genoa dunque in attacco, palla sul sinistro, possibilità per Ellerson, non riesce a servire Osmaic, dietro per Traoré, palla alta rispetto alla porta difesa da De Gea, ma è un Genoa letteralmente trasformato quello che abbiamo visto in questi primi 23 minuti di gioco rispetto alle prime 5 uscite. Un Genoa decisamente rivitalizzato, con tanta voglia, anche tanta qualità messa in campo. Ha sfiorato il terzo gol nel periodo in cui non siamo stati collegati, Stefan El Shaarawy, su calcio di punizione, battuta precisa verso la porta di De Gea, si è disteso il portiere spagnolo sulla sinistra e ha fatto solo la sfera, ma siamo già di nuovo in attacco. Osmaic fermato all'ultimo secondo da De Gea, che esce sui piedi dell'attaccante montenegrino ancora a sventare un'ulteriore minaccia. Arrivano da tutte le parti i calciatori del Genoa. La Fiorentina francamente ci sta capendo poco in questo avvio di primo tempo. Da segnalare anche un'altra ammonizione sempre per la Fiorentina, a rimediarla è stata Ulahi, che è dovuto ricorrere alle maniere forti per fermare l'imprendibile oggi Messias, e lui l'autore del raddoppio genuano. Il primo gol, lo ricordiamo, lo aveva realizzato Osmaic. 24 i minuti sul cronometro, Genoa 2 Fiorentina 0 Empoli.
2: 24esimo minuto allo stadio Castellani, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, ma è un assedio davvero in questo momento per la formazione di Filippo Inzaghi, sempre posizionata là all'attacco. Il migliore in campo è certamente il portiere dell'Empoli, Seghetti, che si è superato almeno in un paio di occasioni, l'ultima quella su Vavassori, davvero una deviazione importante da parte del portiere dell'Empoli, e poi anche un'altra bella parata nel giro di qualche minuto su Palumbo. Adesso però c'è davanti l'Empoli che scende sulla corsia di destra con Sissei, arriva Saporiti che viene però anticipato al limite dell'area di rigore da Ranocchia.
4: Sia Tunis, il Benevento è passato in vantaggio, scusa Sarameini, azione di contropiede, percussione centrale del centrocampista greco e sinistro che batte Siano. Benevento 1 Cesena 0 quando siamo al 25esimo minuto, la linea può tornare a Sarameini.
2: Grazie dunque a Piero Vitiello, il Palermo si incarica della battuta di un calcio di punizione, 25esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
3: 26esimo al Druso, sempre 0-0 tra Suttiro e Ascoli. Ascoli che sta prendendo in mano il pallino del gioco, ora appena battuto un calcio d'angolo, la palla fuori aria per Biebr sulla sinistra, tutto il Suttiro rintanato praticamente nella propria area di rigore a difesa di Plizzari. Poco fa un'altra azione importante dell'Ascoli con l'errore di Molina che aveva perso palla, uno dei rari errori dell'esterno del Suttiro, azione arrembante che si è conclusa con un tiro dal limite di Damiani murato dalla difesa del Suttiro. Ma è ancora l'Ascoli in questo momento a fare possesso palla nel settore di centrocampo con Duffizzi che si è accentrato, cerca di pescare in profondità Brunori, però rinvia la difesa del Suttiro. 27esimo, Suttiro 0, Ascoli 0, andiamo a Benevento.
4: Dove è cambiato il punteggio, il Benevento è passato in vantaggio grazie alla rete realizzata al 25esimo minuto da Sia Tunis. Si tratta del primo gol in maglia giallorossa del centrocampista greco che proviene dal Potenza. Un'azione che vi andiamo a raccontare, una palla persa ingenuamente dal Cesena poco oltre la linea di centrocampo, zona offensiva del Cesena, è ripartito Kwan che ha visto il taglio centrale da parte del compagno di squadra che si è presentato in area, bravo comunque a portarsi il pallone sul sinistro perché comunque c'erano tre difensori del Cesena su di lui, poi ha preso la mira e dopo la sterzata è riuscito a mettere in rete con il sinistro. Adesso però il Cesena con la risposta, il cross sbagliato in questo caso da Bisoli, il Cesena che ha provato immediatamente a reagire. Bella anche la dedica da parte dei calciatori del Benevento a Silla, il terzo portiere che in settimana è stato operato al menisco a causa di un grave infortunio. 27 minuti adesso, dunque è cambiato il punteggio, Benevento 1 Cesena 0. Torniamo da Alberto Viazzi a Chiavari.
5: Dove il parziale rimane invece fisso sullo 0-0, anche qui siamo al 27esimo, poco fa un bel tiro di Ghiu della Virtus Entella bloccato dal portiere della Juve Sabbia Boer, ma la Virtus Entella ha preso in mano le redini della partita. Al 22esimo un cross di Benedetti in area, colpo di testa di Parodi di poco alto, poi a seguire un'azione di contropiede condotta da la Virtus Entella con Ghiu che ha tagliato bene a centroarea per Cupone, il quale ha aspettato troppo per il tiro, è uscito Boer e ha respinto, ma poi l'azione è stata fermata per fuori gioco dello stesso Cuppone. Non pungono le Vespe, soltanto un tiro da parte della Virtus Entella da parte di Maestro, comunque alto sopra la traversa, il giocatore infortunato precedentemente in realtà non era Maestro ma Bettella, ha ripreso a giocare. Ci sono state anche due ammonizioni da parte dell'arbitro Drigo, tutte e due inferte alla Virtus Entella, segnatamente a Squizzato e a Benedetti. Siamo ormai al 28esimo minuto nel corso del primo tempo, Virtus Entella e Juve Stabia sono sullo 0-0. Linea allo studio Massimiliano Graziani.
0: Il ciclismo, Giro di Lombardia, Piccina.
6: Con la salita della Madonna del Ghisallo, sede del santuario che insomma è uno dei posti iconici per gli amanti del ciclismo, davanti ci sono Leonard canadese della Education First e Ben O'Connor australiano della Jaico Alula, non vantaggio di 15 secondi sul resto del gruppetto che fino a poco fa era formato da 14 elementi, con però 1 minuto 58 sul gruppo dei big che ha aumentato il ritmo, sta forzando per recuperare il più possibile su ancora quei 5-6 chilometri di salita che mancano allo scollinamento dal Ghisallo. Ricordiamo che però gli ultimi chilometri saranno durissimi con Leonard e O'Connor che resistono al comando della corsa. Questa è la situazione, torniamo allo studio da Massimiliano Graziani.
0: Torniamo sui campi, andiamo con un giro veloce, solo minuto e punteggio, Genova.
1: 29 i minuti sul cronometro, Genoa 2, Fiorentina 0.
2: 29esimo minuto allo stadio Castellani di Empoli, 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
3: Mezz'ora di gioco al Druso, 0-0 tra Suttiro e Ascoli, andiamo a Benevento.
4: Anche qui si gioca da mezz'ora, il punteggio è di Benevento 1, Cesena 0. Chiavari.
5: Sta per scoccare la mezz'ora nel corso del primo tempo, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Studio.
0: È finito l'anticipo della sesta giornata di Premier League, l'Arsenal ha battuto il Leeds per 2-1, c'è lo zampino del nostro azzurro Calafiori che ha segnato il gol del pareggio dopo la rete del 2-1 di Bruno Guimaraes. Stanno iniziando le qualifiche del Gran Premio di Singapore di Formula 1, sentiamo Manuel Codignoni.
8: Qualifiche iniziate in ritardo, di nuovo buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, per via della, diciamo, dell'allungamento dei tempi della sprint race di questa mattina, che è stata vinta da Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Si è ritardata di mezz'ora il via per via dello scroscio di pioggia che è arrivato proprio sul tracciato. Attenzione perché intanto è iniziata la qualifica ma c'è già un incidente, Esteban Ocon che è andato a sbattere, ci sono bandiere gialle e io temo che lì, se non riesce a muovere la macchina, potrebbe nuovamente arrivare una bandiera rossa. No, ha messo la retromarcia Esteban Ocon con la Haas e dunque potrebbe riuscire a rimuovere la vettura, e se non ci sono detriti sul tracciato potrebbero non esserci ulteriori ritardi. Dicevamo di un ritardo di mezz'ora per via dello scroscio di pioggia che è arrivato questa mattina prima della sprint race, che ha fatto spostare il programma in avanti. Ritardo di mezz'ora che ha dato la possibilità ad esempio ai meccanici della Red Bull di rimettere in strada Isaac Hadjar, che aveva avuto un problema alla power unit appunto nella fase calda della sprint race, e in questa qualifica ci sarà anche lui, ci sarà anche George Russell, che però comunque va dalla qualifica, partirà dall'ultima posizione domani per la soluzione del motore, occasione per Kimi Antonelli di guadagnare ulteriormente punti dopo i 5 guadagnati questa mattina con il quarto posto nella sprint race. Non ci sono ancora tempi cronometrati, 14 minuti e 40, un'altra macchina che è arrivata lunga, la Aston Martin di Lance Stroll, evidentemente i livelli di aderenza sono bassi. Studio.
0: Il Giro di Lombardia sulla salita del Ghisallo, sentiamo Piccinelli, sentiamo come va.
6: Si svelano un po' quelle che sono le ambizioni delle squadre dei big presenti a questa ultima gara della stagione, 65 km al traguardo sulle salite della Madonna del Ghisallo, davanti al momento Leonard e O'Connor, 1:29 però su un gruppo ristrettissimo di inseguitori, si tratta di una trentina al massimo, al comando la Red Bull Bonansgrohe di Remco Evenepoel con Pellizzari a fare la natura, poi subito dietro c'è la UAE Emirates di Isaac Del Toro, la Decathlon di Seixas e nelle prime posizioni anche Pidcock, che però abbastanza solo, non accompagna di squadra della sua formazione, con la Lidl Trek anche con Quinn Simmons e il nostro Giulio Ciccone, ma l'andatura fatta, imposta alla corsa dalla Red Bull è davvero tremenda, tanto è vero che ormai dietro sono rimasti in pochissimi, 64 km alla conclusione, 1:25 il vantaggio dei due battistrada rispetto al gruppo dei big. A te.
0: Torniamo sui campi, Genoa-Fiorentina.
1: 33esimo, Genoa 2, Fiorentina 0, le reti di Osmaic all'ottavo di Messias al minuto numero 15, diverse cose da segnalare nel periodo in cui non siamo stati collegati. Fiorentina vicina al gol del momentaneo 2-1, Fagioli ha tentato un assist nell'area di rigore ma la palla è terminata sul pugno di Bailo e sul capovolgimento di fronte, ancora un lancio lungo a cercare Osmaic, ogni palla che arriva verso il montenegrino si trasforma in una potenziale occasione da gol, stavolta la conclusione dell'attaccante genuano non è stata precisa, attenzione però ad Ellerson che si distende sulla corsia di destra, Genoa in attacco, Ezibue, serie di finte, allora deve però tornare sui propri passi verso Traoré, davvero buona la prestazione offerta quest'oggi dall'ex Sassuolo e Napoli in cabina di regia, costantemente cercato dai propri compagni, quindi Frendrup, c'è possibilità sulla corsia di sinistra, sempre Genoa in attacco con Esharawi che si accentra, pallone sul destro, rallenta la sua corsa Andurre, il pallone però è sempre rossoblù, ancora vicini al limite dell'area di rigore, sulla corsia di destra c'è Ellerson che ingaggia uno contro uno con Valdepeñas, pallone nel cuore della rigore, non ci arriva Vasquez, ci sarà calcio d'angolo, applauso e scena aperta per un Genoa che mette costantemente alle corde la formazione viola, 34 minuti, Genoa 2, Fiorentina 0, Empoli.
2: 34esimo minuto, anche lo stadio Castellani di Empoli, sempre 0-0 tra Empoli e Palermo, ma si è conclusa da pochi secondi un'altra azione davvero importantissima per il Palermo, nata dalla velocità di Vavassori, l'assist è stato di Segre, impreciso però Poyampalo in buona posizione con il destro ha mandato di poco a lato dalla porta difesa da Seghetti. Siamo dall'altra parte perché c'è l'Empoli che si incarica della battuta di un fallo laterale, lo scambio con Bandinelli, costretta però a tornare indietro la formazione di Andreoletti. E dunque, quando siamo al 35esimo, non cambia il parziale, 0-0 tra Empoli e Palermo. Andiamo a Bolzano.
3: Inizia il 36esimo del primo tempo il Druso, 0-0 tra Suttiro e Ascoli. Suttiro che sembrava in difficoltà, con l'Ascoli che premeva sempre più, ma proprio pochi istanti fa i biancorossi altoatesini hanno avuto la miglior palla gol della partita, con una splendida verticalizzazione del regista Rispoli, che ha trovato Vasic che è sbucato alle spalle della difesa a tu per tu col portiere Vitale, con il sinistro però ha colpito il portiere che e quindi è riuscito a respingere, poi la palla è finita in fallo laterale. Davvero Vasic poteva fare meglio con la porta quasi spalancata. Ora si lotta lungo la linea dell'out, c'è una rimessa per l'Ascoli. Quando siamo al 36esimo, Suttiro 0, Ascoli 0, Benevento
4: 1-0 per il Benevento sul Cesena. Quando siamo nel 36esimo minuto di gioco al Vigorito, gioco fermo per permettere i soccorsi ad un calciatore del Cesena rimasto a terra, si tratta di Boinen. Ne approfittiamo per qualche nota di colore: ci ha colpito in particolar modo l'abbigliamento da parte di Antonio Floro Flores, qui temperatura tutt'altro che estiva, lui sta seguendo la partita dalla panchina a maniche corte praticamente. Dall'altro lato Lino Diamante invece con felpa e giubbotto smanicato, più eroici di Floro Flores, alcuni dei 276 tifosi del Cesena addirittura a torso nudo. Non si riprende a giocare, ribadiamo minuto e punteggio, e il 36esimo, Benevento 1 Cesena 0, ente la Juve Stabia.
5: Passare di 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia al 36esimo minuto nel corso del primo tempo. Non ci sono state grandi azioni da gol, soltanto un tentativo da parte della Juve Stabia, uno spiovente in area, il colpo di testa di Buglio comunque ben marcato, debole, facile preda del portiere della Virtus Entella del Frate. E adesso la Juve Stabia tenta di nuovo un'avanzata, ma la palla è troppo lunga e termina per la rimessa dal fondo. Fondamentalmente comunque la Virtus Entella mantiene il controllo della partita, 0-0 il parziale, 36esimo nel primo tempo. Lina allo studio.
9: E ora pochi secondi per la pubblicità.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: 15:39 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata di Serie A e di Serie B. Torniamo sui campi con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Genova.
1: 37esimo, Genoa 2, Fiorentina 0, Empoli.
2: 37esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo, Bolzano.
3: 38esimo il Druso, 0-0 tra Suttiro e Ascoli, Benevento.
4: 38esimo al Vigorito, Benevento 1, Cesena 0. Chiavari.
9: Ciclismo, scusate,
5: siamo al 37esimo. Vai, 0-0 tra Virtus Entella, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia al 37esimo, a te la linea.
9: Avevo anticipato il Giro di Lombardia, andiamo da Piccinelli, ciclismo.
6: Con l'attacco della Vismalese Bike, Matteo Jorgensen ha provato a rompere l'indugi sulla salute del Madonna del Ghisalo. Davanti sono rimasti in 8, ma hanno 1:13 sul gruppo dei primi contrattaccanti, guidato proprio da Jorgensen. Poi il campione statunitense Quinn Simmons e il campione del mondo Brandon McNulty, dunque due americani in questo quartetto, anzi tre perché c'è anche Jorgensen, tre statunitensi all'inseguimento del gruppo di terra. C'è anche un corridore della Sara che non abbiamo ancora individuato, ma sulle ultime rampe della Madonna del Ghisalo tentano l'attacco quelli della Visma con Jorgensen, poi Lidl Trek con Simmons e anche UAE con Brandon McNulty. Un minuto da recuperare però sugli 8 battistrada, 61 km la conclusione, 500 lo scollinamento dal Ghisalo, poi discesa e altre due salite per decidere chi vincerà questa edizione del Giro di Lombardia. Studio.
9: C'è anche la Formula 1, le qualifiche a Singapore, Codignoni.
8: 7:15 al calare della bandiera a scacchi per il Q1, davanti a tutti c'è Norris con la McLaren 1:33.0 che precede il compagno di squadra Piastri di 29 millesimi. I due sono venuti a contatto peraltro nell'ultimo giro della sprint race di quest'oggi, immaginiamo anche insomma un debrief abbastanza importante in seno al motorhome del team di Woking. In terza posizione Verstappen, che ha vinto la sprint race questa mattina, staccato di 2 decimi, poi Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari che precede Kimi Antonelli con la Mercedes. Sentiamo Jarre.
13: Ai ai ai. Practice. Same issue.
8: Problemi al motore e al cambio per quello che riguarda Ajar, che si era fermato in pista anche in precedenza con la macchina che era stata rimessa a nuovo dai meccanici, ma evidentemente non in maniera efficace. Attenzione a Leclerc, che in questo momento riesce a risalire però in quinta posizione. Era sedicesimo, a rischio eliminazione, mancano 6 minuti e 25 come detto al calare della bandiera a scacchi. Al momento fuori ci sono Berman con la Haas, Perez e Bottas con le due Cadillac, Gasly con l'Alpine e poi Bortoleto e Ajar che non hanno ancora fatto segnare tempi. Si sta migliorando Lando Norris, che fa segnare il parziale record nel primo settore, 6 minuti e 10 al calare della bandiera a scacchi. Comanda Norris davanti a Piastri e Verstappen, nelle Ferrari Hamilton è quarto, Leclerc è sesto, Antonelli il leader del mondiale è settimo. Studio.
9: E ora torniamo al calcio. Genoa Fiorentina.
1: È il 40esimo, sempre Genoa 2 Fiorentina 0. Adesso c'è più equilibrio sul terreno di gioco tra le due formazioni dopo 30 minuti che hanno visto di fatto una sola squadra in campo, vale a dire quella di Daniele De Rossi, una Fiorentina ridotta a fare da spettatrice. Dicevo, da qualche minuto a questa parte c'è più equilibrio, anche se questo equilibrio non ha portato di fatto azioni da gol, azioni pericolose in favore della Fiorentina. Dunque resiste il doppio vantaggio genuano, che adesso con lancio lungo in profondità a cercare l'onnipresente Osmaic, va spalla a spalla con Jimenez, alla meglio lo spagnolo della Fiorentina, che allora riparte direttamente dalla propria area di rigore, pallone controllato con i piedi dal portiere De Gea, da questi verso Dragusin. Difficile la prestazione dei due centrali difensivi quest'oggi della Viola, messi a dura prova Dragusin e Ranieri dalla forza, dalla vitalità di Osmaic e non solo. Ancora Ranieri che chiama direttamente in causa De Gea, adesso alza la linea del pressing la squadra allenata da Daniele De Rossi. Con una buona azione difensiva la Fiorentina porta fuori il pallone nella metà campo avversaria con Dud nel cerchio di centrocampo, resiste a un paio di cariche di Frendrup, ancora Dud si presenta all'altezza della tre quarti campo, spazio a sinistra per Gnonto, ingaggia duello di velocità, palla dentro l'area di rigore, la palla che viene deviata, anzi no, termina sul fondo. Ha avuto la possibilità qui di accorciare le distanze la Fiorentina, non un primo tempo fortunato per Ulai, ricordo che è anche stato ammonito. Genoa 2 Fiorentina 0 al 41esimo, la linea può andare a Empoli.
2: Dove invece non c'è equilibrio, perché il Palermo sta imponendo tutta la sua forza da capolista, manca la concretezza però alla formazione di Filippo Inzaghi, che non riesce appunto a concretizzare le tante azioni d'attacco che sta creando. E dunque quando siamo al 42esimo il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, ma il Palermo ha avuto negli ultimi minuti davvero delle occasioni importantissime, sempre con Palumbo, poi con Vavassori, ancora con un colpo di testa di Bani. Adesso sta ripartendo in contropiede con Johnson, ci sono quattro giocatori del Palermo. Johnson arriva fino al limite dell'area di rigore, ci entra, prova con il destro, la palla ancora fuori, impreciso il Palermo. 42esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
3: 43esimo il Druso, 0-0 anche tra Suttirol e Ascoli, fase di gioco che è tornata equilibrata dopo che verso la metà del primo tempo invece era sembrato che l'Ascoli potesse prendere potesse prendere le redini del gioco. Ora attenzione però, perché c'è Molina in buona posizione vicino al limite dell'area, lo scarico per Vasco Lopez, ne ha due davanti, finte contro finte del capoverdiano che cerca spazio per la conclusione, poi viene quasi ostacolato da un compagno, raso terra di Vasco Lopez che però finisce a lato e quindi svanisce questa azione del Suttirol. Suttirol che poco fa ha avuto anche il primo ammonito dell'incontro, Molina che ha scagliato con stizza un pallone a gioco fermo allontanando appunto la sfera dopo un fallo in attacco di Okoro. 0-0 tra Suttirol e Ascoli, quando siamo al 44esimo andiamo al Ciro Vigorito.
4: Calcio di punizione per il Cesena, il cross che però termina direttamente sul fondo, non ha dosato bene il passaggio d'Andrea. Qui è il 44esimo minuto, con il Benevento sempre in vantaggio 1-0 sul Cesena. Rimane il Vigorito l'unico campo di Serie B in cui il punteggio si è sbloccato. La nota da aggiungere rispetto al precedente collegamento è che qui ha ripreso a piovere poco fa, era anche aumentata notevolmente l'intensità della pioggia, il campo fino a questo momento però regge molto bene. 43 minuti 30 secondi con il Benevento in attacco sul punteggio di 1-0 proprio per i Sanniti. Andiamo a Chiavari d'Alberto Viazzi.
5: 0-0 il parziale tra Virtus Entella e Juve Stabia quando siamo al 44esimo del primo tempo. Qui la situazione non si sblocca e non ci sono neanche delle azioni effettivamente pericolose. Certamente la Virtus Entella è più brillante, vince la gran parte dei contrasti, ma manca nella fase realizzativa, non si riesce a rendere effettivamente pericolosa. Più sorgnona la Juve Stabia che cerca di contenere la formazione avversaria, si propone poco. Attenzione, Virtus Entella in avanti con una palla giocata male da Vignali, il suo tentativo di passaggio viene intercettato dalla Juve Stabia. Dicevamo, la formazione ospite si è avvicinata in realtà con Maggioni al tiro, al gol anche, ma anzi un brivido per la Virtus Entella, doppia conclusione di Maggioni, la prima bloccata dal portiere della Virtus Entella del Frate e la seconda da parte del difensore Di Mario, ma in realtà lo stesso Maggioni era in fuorigioco, quindi l'azione non sarebbe stata valida. Parziale esattamente adesso scocca il 45esimo, aspettiamo solo un istante per vedere il recupero, saranno due minuti di recupero a Chiavari, 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia. Lì nello studio
9: un flash veloce dal Giro di Lombardia di ciclismo.
6: 54 km e 700 metri alla conclusione, davanti sono in sette all'inseguimento di questo gruppetto altri quattro corridori, tre americani, Jorgensen, McNulty, Quimmons e poi Scaroni a 56, tutto il resto dei big di questo Giro di Lombardia. Studio,
9: le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 Singapore.
8: 40 secondi al calare della bandiera a scacchi, davanti a tutti ci sono le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, attenzione intanto a Perez che ha fatto il pelo al muro all'ingresso della ultima chicane. Dicevamo, davanti a tutti Hamilton e Leclerc con le due Ferrari, a dividere i due cavallini 94 millesimi, in terza posizione Norris a 95 millesimi, dunque di fatto a un millesimo da Leclerc che precede l'altra McLaren, quella di Piastri. In quinta posizione Hulkenberg con la sorprendente Audi che precede Verstappen che è già ai box sicuro del tempo che gli permette di passare il cambio. Le Mercedes, Antonelli e gli è stato cancellato un tempo per track limits in curva 1, una delle curve dove è più facile andare a sbattere contro appunto il track limits per via del sottosterzo, e chi vi parla insomma ha provato più volte la pista al simulatore, spesso gli succedeva senza volersi, facile andare a sbattere contro appunto il track limits per via del sottosterzo, e chi vi parla insomma ha provato più volte la pista al simulatore, spesso gli succedeva senza volersi diciamo confrontare.

0: migliorare il tempo fino a far scivolare oltre il sedicesimo posto Antonelli. Alonso prende bandiera a scacchi al 17° e dunque anche lui è ufficialmente eliminato al pari di Isaac Ajar.
1: Interrompo da Genova per segnalare la fine del primo tempo, Genoa 2, Fiorentina 0.
0: D'accordo Albanese, attenzione, intanto c'è Lance Stroll che inchioda in pieno rettilineo, non abbiamo capito perché dietro stava arrivando Hamilton, in comprensione tra i due. Bandiera a scacchi, uno sguardo a chi deve ancora chiudere il giro, non ce ne sono e allora eliminati Alonso, Aston Martin, Albon, Williams, Stroll con l'altra Aston Martin, Perez e Bottas con le due Cadillac e Ajar con la Red Bull, primo colpo di scena. Passa il taglio con il 12° tempo Kimi Antonelli, il leader del mondiale, davanti a tutti le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, fra qualche minuto il Q2, studio.
2: Torniamo al calcio, Genoa ha già dato il finale di primo tempo con il Genoa in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0, sentiamo gli altri campi, partiamo dal Castellani di Empoli.
3: È finito anche qua il primo tempo sul parziale di 0-0 tra Empoli e Palermo, le squadre hanno già raggiunto lo spogliatoio e dunque possiamo andare a Bolzano.
4: Squadra degli spogliatoi anche al Druso, 0-0 al termine del primo parziale tra Sutter e Ascoli, nessun minuto di recupero, il risultato fotografa perfettamente l'andamento di un primo tempo equilibrato, Sutter 0, Ascoli 0, Benevento.
5: Primo tempo terminato anche al Vigorito con il punteggio di 1-0 per il Benevento, decide fino a questo momento il gol realizzato al 25° da Siatunis, unico ammonito dei primi 45 minuti, Juan del Benevento. Ribadiamo 1-0 per i Sanniti a fine primo tempo, vediamo se è finita anche a Chiavari.
6: Siamo all'intervallo a Chiavari, Virtus Entella e Juve Stabia sono sullo 0-0, c'è stato soltanto un ammonito da segnalare, Bellic della Juve Stabia, la partita è stata sostanzialmente equilibrata, senza grandi sussulti, linea allo studio.
2: Abbiamo i finali dei primi tempi, in Serie A Genoa in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0, sui campi di B Empoli Palermo 0-0, su Tirol Ascoli 0-0, Benevento 1, Cesena 0, Virtus Entella Juve Stabia 0-0. Prima di dare la linea al GR1, un flash dalle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
7: 50 km alla conclusione, davanti sono in 7 Monichè, Leonardo, Bernard, Masnada, Bennett, Vervaeke, O'Connell, Emreise, all'inseguimento di questo gruppetto a 49 secondi tre americani, Jorgensen, McNulty, campione del mondo, Simmons e il nostro Christian Scheroni, più dietro a 1 minuto 03 dal gruppo di testa il gruppo di Rank Venepool e di tutti gli altri big di questo Giro di Lombardia. Studio.
2: E ora la linea va al GR1 e poi torna tutto il calcio minuto per minuto con la seconda parte e i secondi tempi dai campi di Serie A e di Serie B. GR1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
13: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: GR1.
15: In studio Vanessa Giovagnoli, Ucraina, salita 17 le vittime, tra cui 3 bambini a Zaporizhzhia in un raid russo su un edificio residenziale. L'Unione Europea sta riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili russi e continuerà a farlo, fa sapere la Commissione. Ma secondo quanto riporta Axios, Witkoff e Kushner hanno minacciato durante i colloqui di ieri con la delegazione ucraina di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev per gli attacchi alle raffinerie russe. In Arabia Saudita è in corso l'evacuazione dell'aeroporto di Riyadh dopo una forte esplosione di cui al momento non si hanno informazioni. Nelle settimane scorse la capitale saudita, compreso lo scalo, è stata bersaglio degli attacchi.

0: attacchi degli Houthi. In precedenza i ribelli yemeniti filo-iraniani avevano denunciato bombardamenti sauditi nello stretto di Bab el-Mandeb e a Sana'a. Medio Oriente, il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen rinvia di quasi un anno le elezioni presidenziali e legislative. Il voto, inizialmente previsto per il 28 novembre, è stato spostato all'11 settembre del prossimo anno. La decisione, spiega l'agenzia WAF, a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. Il Ministero della Salute di Gaza nel frattempo fa sapere che dall'inizio del conflitto nella striscia, 3 anni fa, sono state uccise 74.370 persone. Caos a Nuova Delhi, dove sono ormai migliaia gli arresti di chi protesta contro il governo Modi. Il leader dell'opposizione indiana Rahul Gandhi invita i manifestanti a continuare la protesta. In carcere anche il capo dei cosiddetti scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca che si batte contro la revisione delle liste elettorali, considerata dagli oppositori del governo una manovra per consolidare il potere. Giornata mondiale contro la pena di morte, nuova condanna del Papa, è inammissibile perché costituisce un attentato all'inviolabilità e alla dignità della persona, scrive Leone XIV. Un monito che arriva nel pieno del clamore suscitato dalla decisione degli Stati Uniti di fucilare l'autore della strage di Fort Hood, trasmettendo in diretta streaming l'esecuzione. Nubifragi al centro-sud, tra Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, strade allagate, frane e fiumi esondati, gravi disagi a Lipari. A Bari, allagata la cripta della Basilica di San Nicola che custodisce le spoglie del santo. La perturbazione sta arrivando sul versante adriatico con piogge tra Abruzzo e Molise. Ondata di furti di account su WhatsApp con la truffa del finto concorso, lanciare l'allarme alla polizia che segnala la diffusione di messaggi apparentemente inviati da contatti conosciuti con l'invito a votare una bambina in una presunta competizione. Cliccando sul link e inserendo una serie di informazioni, l'utente consente ai criminali di impossessarsi del proprio account, poi utilizzato per chiedere denaro ad amici e parenti. Ci fermiamo qui, la linea torna a tutto il calcio minuto per minuto.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Alle 15:58 minuti torniamo in diretta per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata in Serie A e in Serie B, e come sempre torniamo sui campi per sentire come si sono chiusi i primi tempi. Iniziamo da Genova, per Genova-Fiorentina.
6: Si è chiuso 2-0 il primo tempo in favore del Genoa sulla Fiorentina, le reti all'ottavo di Osmaic, al 15° di Messias.
5: Empoli.
7: Le squadre sono all'interno dello spogliatoio qua allo stadio Castellani di Empoli. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0 tra Empoli e Palermo, davvero senza fortuna il Palermo, che è stato bloccato, pensate, da 3 legni. Sta di fatto che il parziale di 0-0 tra Empoli e Palermo. Noi andiamo a Bolzano.
8: A Bolzano, squadra ancora negli spogliatoi, 0-0 il parziale tra Sudtirol e Ascoli. Primo tempo molto equilibrato, poche occasioni, la migliore capitata sul sinistro di Vasic, molto bravo però il portiere dell'Ascoli, Vitale, a respingere. Sudtirol 0, Ascoli 0 dopo il primo tempo, andiamo a Benevento.
9: Squadra negli spogliatoi anche al Ciro Vigorito, dove ha smesso di piovere, questa è già una buona notizia, e dove il Benevento è in vantaggio 1-0 sul Cesena. Decide il gol di Siatunis realizzato al 25esimo su un'azione di contropiede impostata da Kwan in un primo tempo per nulla spettacolare, complicato anche come detto dalla pioggia in cui i sanniti hanno capitalizzato l'unica vera occasione creata. Cesena e il capocannoniere Spendi non pervenuti in questi primi 45 minuti. Ribadiamo il parziale: Benevento 1, Cesena 0. Andiamo a Chiavari.
10: Il primo tempo si è chiuso sulla parziale di 0-0 tra Virtus Entella e Juve Stabia, con le squadre che sono ancora negli spogliatoi. Una prima frazione che è stata sostanzialmente equilibrata, certamente più intraprendente la Virtus Entella che ha fatto maggior possesso palla, ma non si è resa sufficientemente pericolosa. 0-0 all'intervallo, linea allo studio.
5: Ciclismo, Giro di Lombardia, Cristiano Piccinelli.
11: 43 km alla conclusione della corsa, davanti ci sono Monichet, Leonard, Bernard, poi Bennett, Vervacchio, Connor e Lemreise. Hanno 45 secondi sul gruppo che è tornato ad essere compatto, perché i tre americani, Jorgensen, McNulty, Simmons e il nostro Scaroni sono stati ripresi dal gruppo, dunque è tornato ad essere formato da circa una trentina di componenti il gruppetto che insegue i battistrada, gruppetto al cui interno ci sono ovviamente tutti i favoriti al successo finale, a cominciare da Remco Evenepoel, il favorito forse numero uno. 42 km alla conclusione, ci sono ancora il Sanfermo della Battaglia e il Civiglio per fare ulteriore selezione nel gruppo e per capire chi vorrà provare a vincere questa edizione del Giro di Lombardia. A te Massimiliano.
5: Le qualifiche del Gran Premio di Singapore di Formula 1, Manuel Codignone.
12: Siamo in pieno Q2, al termine del Q1 gli eliminati sono stati Alonso, Albon, Stroll, Perez, Bottas e Ajar, con i due ferraristi davanti a tutti, e c'è un ferrarista davanti a tutti anche quando mancano 9 minuti e 25 al calare della bandiera a scacchi nella seconda parte di questa qualifica. Lewis Hamilton 1:31.7, è un bel tempo quello di Lewis Hamilton, considerato che il taglio nella prima frazione l'aveva passato lui con 1:32.4. Verstappen si lamenta del cambio, una frenata che sono pazzamente brutte, diciamo così, le scalate, soprattutto le scalate, le cambiate verso il basso. Comanda Hamilton davanti ad Antonelli, staccato di 4 decimi, e lo stesso Verstappen che becca mezzo secondo dal 7 volte campione del mondo della Ferrari. Poi Russell, Norris, Piastri, Leclerc solo 7° con la Ferrari, l'altra Ferrari, Lawson, Lindblad e Hülkenberg. Gli eliminati al momento Gasly, Ocon, Berman, Colapinto, Bortoleto e Sainz, ma c'è tempo per tutti quanti per fare uno, forse addirittura altri due tentativi, e considerato il tasso di velocizzazione della pista, diciamo, non c'è da stare tranquilli praticamente per nessuno. Studio.
5: C'è ancora da attendere per l'inizio dei secondi tempi sui campi di calcio, e allora torniamo sulle strade del Giro di Lombardia con Cristiano Piccinelli.
11: Con 41 chilometri ancora da percorrere, con la situazione che è sostanzialmente rimasta immutata rispetto al collegamento precedente, il vantaggio di battistrada, Monichet, Leonard, Bernard, Bennett, Vervacchio, Connor e Lemreise di una cinquantina di secondi sul gruppo dei big, al cui comando si è posta adesso la Red Bull Bonansgrohe, sempre con Pellizzari, poi Ben Healy per Education First, il campione del mondo l'americano della UAE Brandon McNulty, a seguire Decathlon per Paul Sixas, e poi anche Remco Evenepoel e tutti gli altri nel tentativo ovviamente di mantenere sotto controllo la fuga che ormai da diversi chilometri sta caratterizzando questa edizione del Giro di Lombardia, con però ancora due salite importanti, le abbiamo citate in precedenza, e con anzi tre salite giustamente fino alla conclusione. Gli ultimi 8,5 km saranno in sostanziale discesa verso il lungo lago di Como, dove posto l'arrivo del Giro di Lombardia. Studio.
5: Ancora Formula 1, la Q2 di qualifica a Singapore.
12: Con un Lando Norris impegnato in pieno nella battaglia per cercare di ottenere il miglior tempo, si è piazzato in seconda posizione, rischiando tantissimo peraltro all'uscita di curva 14, andando quasi a baciare il muretto con la gomma posteriore. Davanti a tutti resiste Lewis Hamilton 1:31.766, che precede di 129 millesimi il campione del mondo in carica Norris con la McLaren, poi Antonelli terzo, il leader del mondiale attuale con la Mercedes, precede Verstappen e Russell che occupa la quinta posizione. Solo 7° Leclerc, dunque tutt'altro che al sicuro in questo momento dal taglio, il pilota della Ferrari complessivamente molto meno efficace rispetto a Lewis Hamilton anche questa mattina nella sprint race. A chiudere la top 10 Lawson, Lindblad e Hülkenberg, che si sta esibendo in alcune acrobazie notevolissime con la sua Audi sulle strette stradine di Singapore sotto le luci artificiali, considerato che a Singapore in questo momento sono le 22:03. Gli eliminati al momento Gasly, Ocon, Berman, Sainz, Colapinto e Bortoleto, compagno di squadra di Hülkenberg. Hülkenberg solamente in sedicesima posizione, l'altra Audi 6 minuti e 20 al calare della bandiera scacchi, ma ripetiamo, c'è tempo ancora per tutti e con il tasso di velocizzazione della pista, pista che è stata anche lavata, diciamo, nella sua gommatura dall'acquazzone di questa mattina, non è ancora assolutamente detta l'ultima parola. Studio.
5: Torniamo al calcio con i secondi tempi, ripartiamo da Genova per Genova-Fiorentina, poi seguire Empoli per Empoli-Palermo, Bolzano per Sutilo-Lascoli, poi Benevento-Cesena e Virtus Entella-Juve Stabia. Ai microfoni Francesco Albanese, Saramini, Francesco Clementi, Piero Vitiello e Alberto Viazzi, Genova.
6: Le squadre stanno facendo in questo momento il loro rientro in campo, il primo tempo, lo ricordo, si è concluso sul punteggio di Genova.
10: Rete, passa in vantaggio la Juve Stabia con Di Nardo, ancora lui va a segno per la formazione ospite quando siamo al primo minuto nel corso della ripresa. Cambia il parziale, Virtus Entella 0, Juve Stabia 1, la linea a Genova.
6: Sì, stavo ricordando come si è concluso il primo tempo sul punteggio di 2-0 per il Genoa grazie alle reti messe a segno da Osmaic e poi da Messias rispettivamente al minuto numero 8 e al minuto numero 15. Adesso ci apprestiamo ad assistere ad un secondo tempo all'insegna dei cambi, in particolare per la Fiorentina pronte due sostituzioni, entra Ngie al posto di Ulai, ma entra anche con la maglia numero 33 il calciatore Vieri al posto di Ranieri. Dunque questi i due cambi effettuati da mister Vanoli nel tentativo di dare maggiore linfa, maggiore equilibrio e forza alla propria formazione. Tra poco comincia il secondo tempo, soltanto per dirvi che alla fine del primo sono stati separati letteralmente Mastantuono e Vasquez, erano venuti a contatto, entrambi i giocatori partecipano a questa ripresa. Tra poco inizia Genoa-Fiorentina, Saramini per Empoli-Palermo.
7: Grazie dunque a Francesco Albanese, siamo al secondo minuto della ripresa, il parziale è sempre fermo sullo 0-0, ma il secondo tempo è ricominciato esattamente come era finito il primo, ovvero con un'occasione davvero importantissima per il Palermo, ancora incredibilmente sbagliata da Vavassori. Ha risposto però subito anche l'Empoli in contropiede e il tiro di Saporiti da ottima posizione al limite dell'area di rigore è stato deviato dal Palermo. Adesso c'è un controllo VAR, lo ha richiamato proprio il direttore di gara Livio Marinelli. Cercheremo di capire quello che è successo all'interno dell'area di rigore del Palermo. C'è un presunto tocco di mano. Ovviamente i giocatori dell'Empoli stanno attendendo l'esito della revisione da parte del direttore di gara al monitor posizionato proprio lì all'esterno del terreno di gioco. Livio Marinelli sta ancora parlando con gli arbitri che sono al VAR, ovvero Lorenzo Maggioni e Antonio Rapuano. Si avvicina a lui anche il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi e ci sarà un calcio di rigore per l'Empoli. E dunque, quando siamo al quarto minuto della ripresa sul parziale di 0-0 tra Empoli e Palermo, ci sarà un calcio di rigore per la formazione toscana di casa. Richiederò ovviamente la linea nel momento in cui è tutto pronto. Nel frattempo andiamo a Bolzano.
8: Sesto della ripresa al Druso, sempre 0-0 tra Sutilo e Ascoli. Da segnalare il primo cambio operato da Postanzini all'inizio del secondo tempo, Mixtur in campo al posto di Okoro, quindi attaccante per attaccante, anche se con Mixtur cerca maggiore verticalità la squadra di casa, che ora si avvicina a un cross, attenzione, riesce a mettere la palla fuori Oliveri dell'Ascoli, sbrogliando, una situazione molto complicata. Da segnalare anche l'ammonizione.
7: Scusa Francesco,
8: di
7: è tutto pronto allo stadio Castellani di Empoli. Saporiti contro Fortin, in vantaggio la formazione di casa con il suo numero 10, spiazzato completamente il portiere dell'Empoli e palla all'incrocio dei pali. È il quinto minuto della ripresa, Empoli 1 Palermo 0. A te Francesco Clementi.
8: Grazie Sara, quindi nel frattempo siamo arrivati al settimo della ripresa, diciamo 0-0 tra Sutilo e Ascoli. Attenzione perché Mixtura, la palla buona e c'è il miracolo, l'assoluto miracolo da parte del portiere dell'Ascoli Vitale, che con la punta delle dita mette sopra la traversa. Sarà calcio d'angolo per il Sutilo, ma che occasione per Mixtur, davvero eccellente la risposta del portiere ascolano. Stavamo anche dicendo dell'ammonizione di Stabile per un fallo su Oliveri poco fa. Quindi quando siamo al settimo di gioco della ripresa, Sutilo 0, Ascoli 0, andiamo a Benevento.
9: A Benevento sono trascorsi due minuti con il Benevento in vantaggio 1-0. Benevento, seguiamo questa azione con Siatunis, ancora lui che per poco non riesce a raddoppiare, a trovare la doppietta personale. Anche qui si è trattato di un'azione di contropiede gestita in questo caso da Salvemini, che poi ha allargato sulla sinistra per la corrente Siatunis, che quasi a tu per tu con Sia non è riuscito a inquadrare in questo caso lo specchio della porta. Sono arrivati anche due cambi nell'intervallo operati da Alino Diamanti, allenatore del Cesena, con l'ingresso di Fiori al posto di Dalla Vecchia e di Guidi al posto di Boinen. 2 minuti e 15 secondi al Vigorito, Benevento 1 Cesena 0. Chiavari.
10: Siamo al sesto minuto nel corso della ripresa, è cambiato il risultato con la Juve Stabia che si è portata in vantaggio subito all'inizio della ripresa con Di Nardo. È stata un'azione favorita da una scivolata di Tiritello della Virtus Entella all'altezza della tre quarti, ne ha approfittato Sibilli che ha impostato il contropiede, si è involato verso l'area avversaria, ha servito Di Nardo che era quasi libero, ha eluso comunque l'intervento di Franzoni e ha tirato sotto la traversa portando in vantaggio la squadra ospite. Una doccia fredda per la Virtus Entella, e tra l'altro Di Nardo ha segnato 4 dei 5 gol della Juve Stabia in questo campionato, ha segnato in tutte le ultime tre partite, e attenzione perché i suoi gol sono stati sempre decisivi ai fini del risultato per la Juve Stabia, che adesso ancora prova in contropiede un'azione con Cumi, che viene però bloccato dalla difesa della Virtus Entella. Poi Cumi riesce comunque ad arrivare al tiro sopra la traversa dal limite dell'area, l'attaccante della formazione della Juve Stabia ha mandato di poco sopra la traversa. Non ci sono state sinora sostituzioni all'inizio della ripresa, in questo istante però l'allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella sta per operare i primi cambi, stanno per entrare Mezzoni e Felipe. Abbiamo anche l'opportunità di dirvi quali saranno i sostituti. Squizzato lascia il posto a Felipe, quindi un cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Ancora un istante per vedere Mezzoni che entra al posto di Benedetti. Quindi quando siamo giunti al settimo nel corso della ripresa, Virtus Entella 0, Juve Stabia 1, e la linea va allo studio.
5: Formula 1, la Q2 del Gran Premio di Singapore.
12: E mentre entrava Mezzoni calava la bandiera a scacchi a Singapore con il miglior tempo ancora una volta di Lewis Hamilton, che ha passato anche il taglio del Q2 con il tempo più veloce. Sta per chiudere la sua fatica anche George Russell, che arriva sul traguardo, si migliora ma è sesto. Comunque vada, domani partirà in ultima posizione in fondo allo schieramento, l'abbiamo detto più e più volte ma giova a ricordarlo, per la sostituzione della Power Unit. Hamilton con la Ferrari di nuovo il più veloce davanti a Verstappen e Norris. L'altro ferrarista, Leclerc, passa il taglio con il quarto tempo davanti a Kimi Antonelli quinto, che precede il compagno di squadra Russell sesto. A giocarsi la pole position saranno anche Oscar Piastri, McLaren, Nia Lawson e Albin Lindblad con le due Racing Bulls, e Pierre Gasly che in extremis ha messo fuori Nico Hülkenberg. Ha toccato il muro intanto anche Franco Colapinto, che in sovrastanza terzo e all'uscita dalla ultima curva, dunque dalla curva 17, è andato a baciare con la parte posteriore della sua vettura il muretto. Gli eliminati: Nico Hülkenberg, Audi, Olli Berman ed Esteban Ocon con le due Haas, Sainz con la Williams, Bortoleto con la Audi e Colapinto che, come detto, ha anche toccato il muro con l'Alpina. Hamilton è il più veloce nel Q1, nel Q2 si candida dunque a lottare per la pole position da una posizione di vantaggio, ma attenzione a Verstappen. Studio.
5: Ciclismo, Giro di Lombardia, Piccinelli.
11: È iniziato proprio in questo istante questa sorta di circuito che vedrà percorrere per due volte la salita di San Fermo della Battaglia i protagonisti del Giro di Lombardia. È iniziata la salita adesso per i battistrada: Monichel, Leonard, Bernard, Bennett, Vervacchio, O'Connor e Lebreise, con un vantaggio che è aumentato nel corso degli ultimi minuti, 1:20 circa sul resto del gruppo.
9: Scusa Piccinelli, ha pareggiato il Cesena. Bisoli, Benevento 1 Cesena 1, a te.
11: Grazie, dicevamo appunto del circuito di circa 22 km da ripetere prima di giungere sul traguardo sul lungolago di Como, 34 in totale chilometri e mezzo che mancano alla conclusione. Il gruppetto di testa ha guadagnato 1:20 adesso il margine sul gruppo che insegue, in cui non sembra esserci però al momento la volontà di aumentare per poter ridurre questo vantaggio, il vantaggio dei battistrada, che evidentemente stanno pensando ovviamente di poter essere in grado di arrivare fino in fondo. Da questo momento in poi però è chiaro, lecito aspettarsi qualcosa in più da parte dei big del Giro di Lombardia. Studio.
5: Torniamo al calcio, ricordo tutti i tempi e chiedo interventi più brevi. Ripartiamo da Genova.
13: Ottavo della ripresa, sempre 2-0 del Genoa nei confronti della Fiorentina, che sta attaccando adesso con maggiore convinzione, così come del resto aveva fatto sul finire del primo tempo. I viola oggi in tenuta bianca stanno attaccando a testa bassa anche nell'avvio di questa ripresa, nel tentativo di trovare quel gol che possa permettere di rimettere in equilibrio il risultato, dar vita ad un finale che possa essere più denso di speranze per i colori viola. Naturalmente si accorgono, non si illudono i giocatori del Genoa, perché stanno lottando pallone su pallone nei confronti dei calciatori della Fiorentina, che sembra però aver beneficiato dei cambi effettuati da Vanoli negli spogliatoi. Adesso Mastantuono agisce da rifinitore dietro alla punta Beto, a sinistra c'è Gnonto, a destra Ngie, mentre si è andato a collocare come centrale di difesa Vieri a far coppia con Dragosin. Adesso c'è il Genoa in zona d'attacco con El Shaarawy, deve superare però la guardia di Jimenez, è più bravo di lui lo spagnolo a guadagnare il tempo, guadagna anche un calcio di punizione e allora non cambia il risultato. Al nono del secondo tempo, sempre Genoa 2 Fiorentina 0 Empoli.
7: Dove siamo invece nel corso dell'undicesimo minuto della ripresa, l'Empoli è in vantaggio per 1-0 sul Palermo, è davanti.
9: Scusa
7: però,
9: Saramini, scusami, ma c'è un colpo di scena a Benevento perché è stato annullato il pareggio del Cesena per un fuorigioco attivo di Spendi, dunque non cambia il punteggio a Benevento, i Sanniti sono ancora in vantaggio 1-0 sul Cesena, a te.
7: Grazie dunque a Piero Vitiello. Nel frattempo il Palermo ha colpito un altro palo con Johnsen, è ancora davanti però all'interno dell'area di rigore, questa volta arriva il pareggio con Poglianpalo, il sinistro del numero 20 del Palermo, dall'interno dell'area piccola di rigore, questa volta non ha lasciato scampo al portiere dell'Empoli Seghetti, che viene anche ammonito dal direttore di gara Marinelli. E dunque quando siamo al dodicesimo minuto allo stadio Castellani 1-1 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
8: 14esimo al Druso, 0-0 tra Suttirolo e Ascoli, le squadre si allungano e fioccano le occasioni. Al nono, grande azione di Oliveri sulla destra, poi è andato il tiro Guglielmo con il sinistro alto, poco dopo Suttirolo si fa vedere con Vasco Lopez, tiro deviato in angolo da fuori, poi ancora Tronchin, tiro da fuori ribattuto, infine un tacco di Stivanello che è finito fuori non di molto sul cross dello stesso Tronchin, e poco fa ancora un cross di Duffizzi per l'Ascoli da sinistra, grande salvataggio di Stabile per il Suttirol che di tuffo di testa ha messo la palla in calcio d'angolo. Ora prova a ripartire l'Ascoli, c'è però un fallo che spezza la ripartenza, c'è anche un cartellino giallo, saremo più precisi nel prossimo collegamento per capire chi è il nuovo ammonito del Suttirol. 15esimo, Suttirol 0 Ascoli 0, Benevento.
9: Dove è tutto un altro secondo tempo rispetto a quello piuttosto noioso ai primi 45 minuti, e dobbiamo fare un po' di ordine perché avevamo raccontato il pareggio di Bisoli del Cesena, pareggio che è stato però annullato, l'azione si era sviluppata sulla sinistra con un cross di Frabotta nel cuore dell'area, Spendi non era intervenuto sul pallone, ma ci torniamo dopo perché poi poco dopo D'Andrea aveva tenuto il pallone in campo servendo Bisoli a rimorchio, gol, però quel colpo di testa tentato da Spendi è stato ritenuto attivo perché la difesa praticamente era collassata su di lui e dunque gol annullato. Poco fa grande occasione ancora una volta per il Cesena per arrivare al pareggio, in questo caso con Fiori servito da Spendi, dribbling e tiro, Vannucchi si è salvato di piede, dunque Cesena sicuramente vivo ma con il Benevento che ci prova in contropiede in questo momento, il pallone al limite dell'area, l'azione però non si sviluppa, dunque noi andiamo a Chiavari dal Alberto Viasi, ribadendo minuto e punteggio 1-0 per il Benevento al 56esimo.
10: Qui il parziale sempre di Virtus Entella 0 Juve Stabia 1, quando siamo giunti al 14esimo minuto nel corso della ripresa, la Virtus Entella dopo aver subito il gol fa grande possesso palla ma fatica a trovare Varchi in avanti, adesso un cross di Franzoni viene ribattuto dalla Juve Stabia, ricordiamo il gol partita sinora è stato segnato per la Juve Stabia da Di Nardo al primo minuto nel corso della ripresa, l'attaccante che così correggiamo un'informazione data nel corso della radiocronaca è stato acquistato dal Pescara durante quest'estate, l'acquisto più oneroso per la formazione della Juve Stabia, ancora la Virtus Entella in avanti, il cross di Chiglio a centro area, colpo di testa della Juve Stabia che cerca di liberare l'area e la palla adesso termina in calcio d'angolo parziale, siamo al quarto d'ora, 0 Virtus Entella 0 Juve Stabia 1, linea allo studio.
5: Ciclismo, Giro di Lombardia.
11: 29 chilometri al traguardo, è iniziata la prima ascesa al San Fermo della Battaglia per i battistrada. Moniché della Cofidis, Leonardo dell'Education First, Bernard della Lidl Trek, Bennett NSN Cycling Team, Verbacche Sodal Quick Step, O'Connor Team Jaico Alula, Emle Reise del Team Picnic hanno vantaggio di un minuto e mezzo sul resto del gruppo che inizia in questo istante la salita. Salita breve quella di San Fermo della Battaglia, 2 chilometri e 7, ma molto arcigna, con punte anche oltre il 10%. Poi si scende, si va al Civiglio, di nuovo San Fermo della Battaglia prima di arrivare sul lungo lago di Como, ma tutto è ancora in divenire con i 7 battistrada che mantengono un vantaggio importante, 1,5 sul resto del gruppo. Studio
5: Formula 1, qualifiche del Gran Premio di Singapore.
12: 11 minuti e 10 al calare della bandiera a scacchi nel Q3, che vuol dire che siamo già entrati nella fase finale, cruciale, decisiva della caccia alla pole. La pole position se la giocheranno le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, le due Mercedes di Russell e Antonelli, anche se poi Russell in realtà, che è il primo tra l'altro dei big ad iniziare il giro, comunque partirà dal fondo dello schieramento, le due McLaren di Norris e Piastri. Tra l'altro, a proposito, c'era stata un'investigazione per il contatto tra i due Papaya Boys nell'ultimo giro della sprint race, è arrivata nel pieno corso della qualifica, spero che a loro gliel'abbiano detto prima, l'indicazione che non ci saranno provvedimenti per Lando Norris. Le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad, la Red Bull di Verstappen e l'Alpine di Pierre Gasly. Anche Verstappen in questo momento è in pista, da tenere sotto controllo più che mai l'evoluzione del tracciato, lo ripetiamo ancora una volta perché è una pista che si andrà via via velocizzando man mano che le vetture sul tracciato andranno a gommarla, quindi anche in questo caso l'ultimo che scenderà in pista potrebbe avere un vantaggio a patto di trovare pista libera. Nel corso del suo giro di riscaldamento, diciamo così, Antonelli, sono già invece nel pieno dell'azione sia Verstappen che Russell, ma manca ancora qualche secondo perché si chiudono i giri, e allora torno direi allo studio.
5: Torniamo al calcio, Genoa-Fiorentina.
13: Quarto d'ora sul cronometro, non è cambiata la situazione, sempre Genoa 2, Fiorentina 0, Viola ancora proiettati in avanti poco fa, contropiede non sfruttato da parte di Gnonto, ci riprova ancora in area di rigore, palla in profondità, testa di Beto non raggiunto, Fiorentina che si mantiene in area di rigore, il pallone per Mastantuono al limite dell'area di rigore, il sinistro, poi il destro, fermato da Traoré al momento della battuta, l'argentino, il Genoa allora prova a ripartire in contropiede, uno contro uno tra Vieri e Osmaic, il montenegrino alla meglio riesce a mantenere in attacco la formazione rosso-blu, guadagna anche un calcio di punizione e l'ammonizione di Vieri, un po' goffo in questa circostanza il brasiliano nell'ostacolare il montenegrino, sicuramente il migliore in campo dei suoi assieme a Messias, proprio Messias è stato sostituito qualche minuto fa, al suo posto c'è Vitigna, fuori anche Esciarawi, questa è la scelta di De Rossi, dentro Viafe nel periodo in cui non siamo stati collegati, rigore reclamato dalla Fiorentina per una trattenuta su Fagioli, trattenuta che l'arbitro Maresca non ha ritenuto però dover punire con il tiro dagli 11 metri, sono 16 minuti sul cronometro, sempre 2-0 per il Genoa sulla Fiorentina, Saramini, Empoli, Palermo.
7: Dove si discute in tribuna tra i tifosi dell'Empoli e i tifosi del Palermo, in campo invece una partita corretta, ancora davanti il Palermo, mentre il parziale sempre di 1-1 tra le due formazioni, riparte però l'Empoli, lo fa con Saporiti e poi con Sissei sul settore di sinistra, l'Empoli però recupera il pallone, lo consegna a Fortin e prova a ricostruire di nuovo un'altra azione d'attacco, la formazione di Pippo Inzaghi ancora sulla sinistra con Augello, siamo al 19esimo minuto, ribadiamo il parziale, ma c'è poi Giampaolo all'interno dell'area di rigore, ancora va Vassori che sbaglia completamente dal cuore dell'area di rigore, 19esimo minuto, 1-1 tra Empoli e Palermo, andiamo a Bolzano.
8: 21esimo al Druso, 0-0 tra Suttilo e Ascoli, ma secondo tempo vibrante poco fa, al quarto d'ora il palo di Stivanello per il Suttilo su azione d'angolo, si era ritrovato nel cuore dell'area piccola il difensore del Suttilo, la palla gli è rotolata praticamente sul ginocchio ed è finita sul palo con il portiere Vitale che non avrebbe assolutamente potuto arrivarci, c'è stata anche l'ammonizione di Vasco Lopez, il capoverdiano è stato poi sostituito dall'allenatore Postanzini che ha messo in campo il romeno Burnete, e dunque quando siamo al 22esimo del secondo tempo, Suttirol 0 Ascoli 0, andiamo al Vigorito.
14: 16 minuti della ripresa al Vigorito, un palo clamoroso colpito dal Cesena poco
7: Palumbo, è in vantaggio il Palermo, fermo quando siamo al ventesimo del secondo tempo allo stadio Castellani. Cambia ancora il parziale, Empoli 1 Palermo 2. A te Piero Vitiello.
9: Grazie Sara Meini. Dicevamo del palo colpito da Guidi, uno dei nuovi entrati del Cesena, che ha alzato la testa, era praticamente defilato sulla sinistra, ben fuori dall'area di rigore, evidentemente ha visto il posizionamento sbagliato da parte di Vannucchi, ci ha provato e ha colpito un palo interno col pallone che poi ha danzato sulla linea. Poco prima invece era stato il Benevento a sfiorare il raddoppio con la Mesta, buono il suo anticipo sulla tre quarti, triangolo con Salvemini e sinistro terminato di poco fuori. Adesso è davvero una bella partita, lo ribadiamo, il punteggio però non cambia con il Benevento in vantaggio sul Cesena al Vigorito quando siamo arrivati al 17esimo della ripresa. Entra la Juve Stabia.
10: 21esimo nella ripresa, parziale Virtus Entella 0 Juve Stabia 1. La formazione ospite che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione ha avuto un'occasione con un tiro cross di Sibilli che è diventato insidioso, è stato bravo il portiere della Virtus Entella delle Frate a distendersi e a toccare in calcio d'angolo. Ci sono state delle sostituzioni nel periodo non collegato nella formazione ospite, Piscopo ha preso il posto di Maestro mentre Fernandez ha rilevato proprio Sibilli. Ancora un cambio nella Virtus Entella con Corona, quindi un attaccante in più che ha preso il posto di Vignali che è un'ala destra, quindi due attaccanti di ruolo per la Virtus Entella appoggiati da Ghiu. La Virtus Entella in divisa bianco-celeste con pantaloni e calzettoni bianchi, la Juve Stabia lo ricordiamo divisa blu con strisce verticali gialle e inserti gialli. Parziale Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0 quando siamo giunti ormai al 23esimo nel corso della ripresa. Linea allo studio,
5: ci fermiamo per la pubblicità.
15: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: 16 e 26 minuti, seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto con le gare del campionato di Serie A e di Serie B. Sesta giornata, torniamo sui campi con un giro veloce, minuto e punteggio. Genova.
6: Ventesimo della ripresa, Genoa 2, Fiorentina 0, Empoli.
7: 22esimo, Empoli 1, Palermo 2, Bolzano.
8: 24esimo, Sutiro 0, Ascoli 0, Benevento.
9: 19esimo della ripresa, Benevento 1, Cesena 0, Chiavari.
10: Qui siamo già al 24esimo con la Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0, studio.
5: Un aggiornamento dalle qualifiche di Formula 1, Gran Premio di Singapore, Codignoni.
12: 4 minuti al calare della bandiera a scacchi e c'è già stato il primo tentativo e sta proprio poco per iniziare il secondo, dunque fra poco entreremo nuovamente nel vivo dell'azione, un'azione che mentre non eravamo collegati ha portato Verstappen davanti a tutti, 1.31.373, un decimo più veloce di Lewis Hamilton, che però secondo me ha in canna il colpo della pole position perché questo decimo e mezzo lo ha perso tutto nella ultima chicane con una derapata che lo ha portato quasi a rischio di andare a toccare il muro. Secondo me Hamilton può giocarsela con Verstappen. Poi Kimi Antonelli che già peraltro nel suo outlap
7: Johnson
12: dunque.
7: Arriva la tripletta da parte del Palermo, scusa Manuel Codignoni, cambia ancora il parziale, 23esimo minuto, Empoli 1 Palermo 3. A te.
12: Dicevamo di un Kimi Antonelli che è terzo in classifica, bravissimo perché il leader mondiale ha tirato giù mezzo secondo in questo Q3 rispetto al tempo nel Q2 e in questo momento è terzo davanti a Leclerc, quarto con l'altra Ferrari, poi Norris, Russell, Piastri, Lawson, Gasly e Lindblad stanno entrando tutti in pista in questo momento. Russell sta per iniziare il suo giro, fra poco lo farà Antonelli, gli altri big sono ancora nel giro di formazione, 3 minuti a calare della bandiera a scacchi, la pole però secondo me arriverà prima. Studio.
5: Ciclismo, Giro di Lombardia.
11: 23 km 9 al traguardo, tra poco ci sarà il primo passaggio sotto la linea d'arrivo qui sul lungo lago di Como, poi l'attacco del Ciminio, penultima salita di giornata, eravanti sempre in 7 ma il loro vantaggio si sta sgretolando sotto l'input dato al gruppo dei migliori da parte di Giulio Pellizzari che sta facendo una datura pazzesca a beneficio ovviamente del suo capitano che è Remco Evenepoel. 42 secondi adesso il margine dei 7 battistrada quando tra poco inizierà il Ciminio, mancheranno 23 chilometri, mancano anzi per la precisione 23 chilometri alla conclusione di questo Giro di Lombardia. Studio.
5: Torniamo sui campi con un giro dinamico, 20 secondi a testa, non di più, partiamo da Genova.
6: 23esimo, Fiorentina in attacco che si ferma però sulla possibilità del Genoa che è stata stroncata con Marcandale. Siamo sempre sul 2-0, osserviamo questo tentativo di replica della Fiorentina che si avvia verso l'area di rigore avversaria con Fagioli, deve però arretrare il raggio d'azione il regista viola, azione che però non si è interrotta perché c'è in Gia ad alimentare l'azione offensiva ancora Fagioli, limite dell'area di rigore, Mastantuono gira per linee esterne dentro per Gnonto, pallone pericoloso nel mezzo, Bailo afferra ed è suo. 23 minuti sul cronometro, Genoa 2 Fiorentina 0 Empoli.
7: Dove siamo invece al 25esimo minuto, il gol momentaneo del vantaggio dell'Empoli non ha svegliato gli azzurri ma ha svegliato invece il Palermo che adesso è in vantaggio proprio per 3-1 sulla formazione toscana di casa che fatica, adesso ha trovato anche la concretezza la formazione di Inzaghi. E dunque quando siamo al 26esimo ribadiamo il parziale Empoli 1 Palermo 3, andiamo a Bolzano.
8: 28esimo al Druso, 0-0 tra Suttirol e Ascoli. Ora i ritmi si sono nuovamente abbassati dopo i primi 20 minuti della ripresa veramente, veramente vibranti. Da segnalare l'ammonizione di Burnete, ne è entrato per il Suttirol, è il quarto ammonito per la squadra di casa, 0 gli ammoniti in maglia bianconera dell'Ascoli. Da segnalare anche al 26esimo Nick Stur lanciato in contropiede, non si è avveduto che il portiere dell'Ascoli era uscito fuori area, avrebbe potuto approfittarne meglio, poi invece ha sprecato l'azione l'attaccante francese del Suttirol. 28esimo 0-0 tra Suttirol e Ascoli, Benevento.
9: È il 23esimo della ripresa, dunque siamo entrati nell'ultimo quarto di gara con il Benevento ancora in vantaggio 1-0 sul Cesena. Partita molto molto più bella in questo secondo tempo, ancora due occasioni per il raddoppio del Benevento, Pierozzi tiro alto di poco e Okere che su di lui uscita a valanga di Siano, dall'altro lato un sinistro dal limite di Spendi con Saio decisivo in scivolata a mettere il pallone in angolo. Sono arrivati altri cambi per il Cesena con De Benedetti che è entrato al posto di Pagano e con Droyventak che ha preso il posto di D'Andrea. 23 minuti e 10 secondi della ripresa, Benevento 1 Cesena 0, Chiavari da Alberto Viazzi.
10: Grazie a Piero Vitello. 27esimo nel corso della ripresa, Virtus Entella 0 Juve Stabia 1, galvanizzata dal gol segnato subito al primo minuto della ripresa, la formazione ospite sta controllando il gioco e cerca di pungere anche in contropiede, ha anche segnato un secondo gol con Di Nardo, prontamente però annullato dall'arbitro Drigo di Porto Gruaro per un fuorigioco. Intanto nella Juve Stabia sta entrando Candellone al posto del numero 9 Di Nardo, quindi l'autore del gol a partita. La Virtus Entella da parte sua non riesce a reagire, ha avuto soltanto un'azione insistita che ha prodotto ben 5 tiri in un furibondo batti e ribatti, però senza esito. Quando siamo giunti ormai al 28esimo minuto nel corso della ripresa, Virtus Entella 0, Juve Stabia 1, la linea allo studio.
16: Qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Singapore.
17: Dove i giochi sono praticamente fatti perché manca il solo Verstappen a chiudere il giro che è già in pole position provvisoria perché le Ferrari e le Mercedes non sono riuscite a migliorare i propri tempi. Leclerc ha scalzato Hamilton ed è in seconda posizione, ma Max Verstappen ha già la certezza della pole, non si migliora ma è dunque in pole position. Pole position per Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, 54 millesimi appena per Verstappen, sufficienti per l'olandese che non ha dovuto neanche spingere nel suo secondo intermedio perché quello che è successo in precedenza quando le due Ferrari non sono riuscite a migliorare i propri parziali, o per meglio dire Hamilton non ce l'ha fatta. Leclerc è riuscito con un gran giro, considerato anche i tempi che aveva fatto segnare in Q1 e Q2, a migliorare ma non in maniera sufficiente. Pole position per Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli partirà dalla quarta posizione, credo che sia il massimo che ha potuto ottenere il bolognese, visto e considerato che la Mercedes non sembra della partita per poter vincere la gara quest'oggi, e considerato che comunque George Russell, che si è piazzato sesto ma per via della penalizzazione partirà dall'ultima posizione in griglia domani o comunque sia dal fondo, non sembra essere un pericolo sufficiente. La derapata di Lewis Hamilton nell'ultima curva, così come nel primo tentativo, gli è costata probabilmente la pole position. Pole position per Max Verstappen che domani alle 14 ore italiana partirà davanti a tutti in prima fila con Leclerc, seconda fila Hamilton Antonelli, terza fila Norris Piastri, poi Gasly, Lawson e Lindblad. Queste le prime posizioni. In sottofondo la voce di Verstappen, studio.
10: Ciclismo, Giro di Lombardia.
7: Massimiliano Graziani, intervengo di nuovo dal Castellani perché ci sarà un altro calcio di rigore per l'Empoli. Dunque quando siamo al 29esimo della ripresa sul parziale di Empoli 1, Palermo 3 ci sarà un altro calcio calcio di rigore in favore degli azzurri. Cristiano Piccinelli.
5: Allora attendiamo l'intervento di Saramaini per il tentativo di trasformazione. Andiamo sulle strade del giro.
13: Ha segnato la Fiorentina, ha accorciato le distanze la Fiorentina con Jimenez. Fiorentina dunque che si rifà sotto. Genoa 2, Fiorentina 1, Jimenez.
5: E ora possiamo andare sulle strade del giro di Lombardia.
11: Meno di 20 km alla conclusione, è iniziata la salita del Civiglio con 28 secondi di margine ancora per i 7 battistrada, ma adesso è cambiata la squadra al comando perché Pellizzari si è tolto da lì davanti, ha fatto il suo lavoro in maniera più che egregia. Adesso c'è Adam Yates.
7: Ci siamo UAE. Cristiano, intervengo dallo stadio Castellani, Spendi contro Fortin, la parata del portiere del Palermo e dunque non cambia il parziale. 30° minuto della ripresa, Empoli 1 Palermo 3, a te Cristiano.
11: Dicevamo dunque del cambio a fare il ritmo nel gruppo che segue i 7 battistrada, c'è la UAE di Adam Yates ma soprattutto di Isaac Del Toro e anche Brandon McNulty, il campione del mondo che indossa la sua bella maglia arcobaleno. Subito dietro Seix As e poi il campione europeo Renk Van Poel, ma a ruota del belga c'è il nostro Giulio Ciccone. 19 km e 6 al traguardo, davanti sono in 7 con 10 secondi di vantaggio sul gruppo di contrattaccanti, 23 su quello dei big, ancora però da fare due salite prima dell'arrivo sul lungolago di Como. Studio.
5: Torniamo al calcio, Genova.
13: Dunque la Fiorentina si è riportata sotto nei confronti del Genoa e ha così legittimato un predominio che appariva ormai palese in questo secondo tempo, un Genoa piuttosto rinunciatario, ma la maggior voglia della Fiorentina di riportarsi sotto ha avuto la meglio. Genoa che comunque conserva un gol di vantaggio. Siamo al minuto numero 30 con il Genoa pertanto che conduce 2-1. Le reti nel primo tempo genuane, quelle di Osmaic e Messias, ora è arrivato il gol di Jimenez, gol peraltro molto simile all'ultimo segnato in campionato da Jimenez nell'ultimo turno, quello casalingo contro il Napoli. Il tiro, ricorderete, venne deviato da un calciatore del Napoli. Lo stesso è accaduto quest'oggi a Genova, conclusione di Jimenez a metà tra un tiro e un cross, palla deviata da un difensore del Genoa che è andata ad insaccarsi alle spalle di Bedo per regalarci dunque un finale ancora più vibrante per tutti e 31.000 gli spettatori accorsi quest'oggi a Marassi. 30 minuti sul cronometro, Fiorentina dunque che si è riportata sotto, 2-1 per il Genoa, linea Saramaini per Empoli Palermo.
7: Grazie ad Albanese. Allora, l'Empoli ha sbagliato il calcio di rigore, ha esultato il Palermo, dopodiché il direttore di gara Livio Marinelli ha bloccato il gioco. C'è un check del VAR in corso, probabilmente si guarda la posizione del portiere del Palermo Fortin, che si potrebbe essere mosso prima della battuta proprio di Spendi. Il parziale quando siamo al 32° minuto è quello di Empoli 1 Palermo 3, ma si ribatterà il calcio di rigore e dunque la formazione toscana di casa dovrà ribattere il calcio dagli 11 metri. Cambia però il protagonista, questa volta non sarà Spendi a battere il calcio di rigore ma sarà Popov. A questo punto il direttore di gara chiede al portiere del Palermo Fortin di rispettare ovviamente la sua posizione, che deve essere quella sulla linea perfetta di porta con tutti e due i piedi. È pronto a battere dagli 11 metri proprio il numero 77 dell'Empoli. Arrivano le ultime raccomandazioni da parte del direttore di gara, la rincorsa, il gol dell'Empoli e dunque accorcia ancora le distanze la formazione guidata da Andreoletti. Siamo al 34° minuto, Empoli 2 Palermo 3 e noi andiamo a Bolzano.
8: 36esimo al Druso, sempre 0-0 tra Suttirol e Ascoli, fase di gioco che è tornata a essere equilibrata. Ci sono stati anche molti cambi, un triplo cambio deciso addirittura dall'allenatore dell'Ascoli, Tomei. Chakir, De Pieri e Acampora sono entrati al posto di Brunori, Silipo e Milanese. È entrato anche Angelè per il Suttirol al posto di Vasic. Suttirol che adesso ha gettato nella mischia anche il giovane italo-tunisino Brick. Da segnalare su azione d'angolo poco fa un colpo di testa da buona posizione di Oliveri per l'Ascoli, palla alta sopra la traversa. Suttirol Ascoli 0-0 quando siamo al 36esimo della ripresa. Benevento.
9: Benevento 1 Cesena 0 quando siamo al 31esimo della ripresa, con Alino Diamanti poco fa ammonito per proteste, che ha effettuato l'ultimo cambio dentro Magni per Ciofi, un solo cambio per Floro Flores, che si copre non solo lui dal punto di vista meteorologico, visto che ha finalmente indossato la tuta dopo aver dismesso la t-shirt fradicia, ma anche sul campo, perché ha inserito un centrale difensivo dalle mura al posto di un attaccante Lamè. Pallone fermo adesso tra i piedi del portiere del Cesena, molto avanzato per la verità. L'azione non si sviluppa. 32esimo, ribadiamo il punteggio: Benevento 1, Cesena 0. Chiavari.
10: 35esimo minuto nel corso della ripresa, la Juve Stabia sempre in vantaggio per 1-0 sulla Virtus Entella, e ora l'allenatore Pietro De Giorgio sta operando due cambi per la formazione stabiese, altri due per la Virtus Entella, quindi Chiappella esaurirà i suoi cambi. La formazione di casa mantiene quasi costantemente il possesso della palla, ma non riesce mai a rendersi effettivamente pericolosa. La Juve Stabia in trasferta, ricordiamo, sinora ha già raccolto ben 4 punti, ha vinto a Marassi contro la Sampdoria e ha pareggiato a Vicenza. Il parziale, quando siamo ormai giunti al 36esimo, è di Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0. Allina allo studio.
5: Ciclismo, Giro di Lombardia.
11: Sta succedendo di tutto sul Civiglio, l'attacco di Paul Sexas decisivo, il giovane talento francese rompe l'indugi e va all'attacco, non reagisce Remco Evenepoel che paga pegno alla ruota del francese Ciccone Pitcock, ma in questa fase, in quella più dura della salita del Civiglio, Paul Sexas va via da solo e guadagna margine su Ciccone, su tutti gli altri. 17 km e 900 metri al traguardo, Paul Sexas al comando del Giro di Lombardia, con Evenepoel che prova a resistere andando su del suo passo insieme a McNulty e Ben Ellison, a 24 secondi dalla testa della corsa. Ancora però 1200 metri di salita e poi ci sarà di nuovo il sanfermo della battaglia, ma pagano dazio tutti, anche Del Toro staccato da Paul Sexas che ha il comando del Giro di Lombardia. Studio.
5: Torniamo al calcio, giro veloce, minuto e punteggio.
18: 34esimo minuto, Genoa 2 Fiorentina 1, Vigna Saramini per Empoli Palermo.
7: 37esimo minuto, Empoli 2 Palermo 3, andiamo a Bolzano.
8: 39esimo, Suttiro-Lascoli 0-0, Benevento.
9: 34esimo della ripresa, Benevento 1, Cesena 0, Chiavari.
10: Siamo al 35esimo, 36esimo, il parziale di Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0, studio.
5: E noi ci fermiamo per l'ultimo spot pubblicitario.
19: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
20: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari. Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: 16:41 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della sesta giornata in Serie A e in Serie B. Torniamo sui campi, Genova-Fiorentina.
18: È il minuto numero 36, Fiorentina che sta facendo di tutto per trovare il pareggio, ma trova di fronte un Genoa coriaceo che ha poca forza, poca energia per andare a replicare, sta resistendo in difesa. Il punteggio è di 2-1 per il Genoa quando mancano 10 minuti al termine dei tempi regolamentari, poi naturalmente ci sarà il recupero, ci sarà adesso un calcio di punizione che batterà la Fiorentina in zona d'attacco, tutto spostato sulla sinistra. Si stanno operando anche diversi cambi in questo frangente, sono usciti João Mario e sono entrati João Mario Gonçalves per la Fiorentina al posto di Jiménez e Gnonto, prima c'era stato anche il cambio tra Beto fuori e dentro Pellegrino, adesso cambia anche nel Genoa, esce Puzka, esce Osmaic, tutto è pronto per la battuta dunque di Mastantuono. Si va a sincerare della distanza il direttore di gara da parte di Traoré, grande mucchio in area di rigore, parte la rincorsa dell'argentino, palla che finisce direttamente sul secondo palo, il colpo di testa di Ingi e poi Ndur, la palla termina sul fondo, lo stesso Ndur nel periodo in cui non siamo stati collegati ha avuto forse l'occasione più ghiotta per trovare il pari, battuto un destro dalla posizione molto molto favorevole, ma la palla è terminata molto alta sulla porta difesa da Beilo. 37 minuti sul cronometro, Genoa 2 Fiorentina 1, linea Empoli.
7: Dove siamo invece nel corso del 39esimo minuto, arriva la quinta sostituzione operata dal Palermo con Inzaghi che toglie dal campo anche Johnsen per inserire il numero 29 Peda. 5 minuti fa aveva effettuato le altre 4 sostituzioni tutte insieme, togliendo dal campo Palumbo, Segre, Ranocchia e poi Ampalo e inserendo Hernani, Estevez, Mazzitelli e Gabrielloni, che ha provato ad allungare ancora il parziale. Riprende il gioco proprio in questo momento con l'Empoli che manovra sulla corsia di destra. Siamo al 40esimo minuto, Empoli 2 Palermo 3, andiamo a Bolzano.
8: 42esimo al Druso, 0-0 tra Suttirol e Ascoli. Anche qui girandola di cambi, il Suttirol ha esaurito le sostituzioni dopo l'ingresso di Brick al posto di Rispoli, è entrato anche il difensore Veroli al posto del pariruolo stabile e poco fa cambio anche per l'Ascoli con l'olandese Bolsius che ha preso il posto di Duffizzi. In questo modo l'allenatore Tomei ha sostituito praticamente tutti i giocatori offensivi con cui era partito. Tra i subentrati da notare anche la buona Verve. Mentre attenzione, c'è un tiro di Mixtur che ha cercato l'angolino, bravo però Vitale che non si fa sorprendere. Dicevamo, da notare la verve di De Pieri che sta mettendo in difficoltà partendo da destra i difensori del Suttirol. 43esimo, Suttirol-Ascoli 0-0, andiamo a Benevento.
9: Dove è in corso l'82esimo minuto con il Benevento sempre in vantaggio 1-0 sul Cesena, un paio di cambi, adesso uno dei nuovi entrati, Cherubini, prova a guidare il contropiede da parte del Benevento, va sulla destra dove c'è Salvemini, da segnalare poco fa un'altra grande azione del Benevento con una bella parata di Siano sul tentativo di Beruato, poi Frabotta è riuscito ad evitare guai peggiori salvando sulla linea e dunque evitando il raddoppio del Benevento che adesso continua ad attaccare. Qui però c'era stato un fallo su Spendi, calcio di punizione a favore del Cesena. I cambi, dicevamo, Romano per Pierozzi e Cherubini per Okereke. 1-0 per il Benevento quando mancano 7 minuti più recupero. Torniamo da Alberto Viazzi in tela Juve Stabia.
10: Grazie a Piero Vitiello e qui siamo ormai al 42esimo nel corso del primo tempo con il vantaggio della Juve Stabia che resiste, la Virtus Entella in realtà in attacco non è certo irresistibile, ci sono stati però due tentativi di Corona da distanza ravvicinatissima, uno di testa e uno di piede ma non è stato sufficientemente incisivo e poi un calcio di punizione di Ghiu di poco sopra la traversa, adesso la Virtus Entella manovra in avanti con Tirelli che appoggia a destra per Mezzoni, aspetta troppo per il tiro, poi rimette a centro aria e interviene la difesa della Juve Stabia, ci sono stati gli ultimi cambi, quindi si sono esaurite le sostituzioni nella Virtus Entella, Tirelli per Cuppone e Critta per Di Maio, nella Juve Stabia invece Ricciardi ha rilevato Buglio e Battistella ha preso il posto di Piero Bon. Quando mancano ormai 2 minuti e mezzo alla fine del tempo regolamentare, Juve Stabia in vantaggio sulla Virtus Entella per 1-0. Lina allo studio.
5: Ciclismo, Giro di Lombardia.
11: Grande prova di Paul Sexas, 14 km 8 al traguardo, davanti il giovane francese con 27 secondi su Ciccone, Eric Mas a 44, Pidcock e il nostro Zana tagliato fuori ormai sembra del tutto, Rank Van Poel che è insieme a Scaroni a 1 minuto e 11 dal leader della corsa, fase di discesa prima di attaccare di nuovo il Sanfermo della battaglia con Ciccone e Mas che stanno cercando insieme di recuperare qualcosa, ma Sexas oggi sembra davvero imbattibile. Ha trovato l'attacco giusto e ha subito fatto il vuoto. Dunque 14 km al traguardo, a 26 secondi da Sexas, Ciccone, Mas a 1.10, Rank Van Poel, studio.
7: Intanto il Palermo ha segnato la quarta rete, questa volta con Cassandro e dunque cambia ancora il parziale. Lo stadio Castellani, 43esimo della ripresa, Empoli 2, Palermo 4. A te Massimiliano Graziani.
5: Bene, riprendiamo il giro e ripartiamo da Genoa-Fiorentina.
18: Sono 41 minuti sul cronometro di questo secondo tempo tra Genoa e Fiorentina. Il Genoa continua a condurre per 2-1, Osmaic e Messias nel primo tempo ad accorciare le distanze nella ripresa, non Jimenez come detto, ovvero era stato lui l'autore del tiro, ma la deviazione decisiva è considerato autogol è quella di Vasquez, dunque non cambia la sostanza ma sempre 2-1 per il Genoa, autorete dunque di Vasquez a riaprire la gara che adesso è molto vibrante, molto energica sul terreno di gioco. Attacca a testa bassa la Fiorentina nel tentativo di trovare il pari, si difende con le unghie e con i denti la formazione di Daniele De Rossi che vede lì a un passo la prima vittoria in questo campionato, ma c'è da fare i conti con una Fiorentina che cerco non vuole chinare il capo davanti al pubblico di Marassi. 42 adesso i minuti sul cronometro, ci prova ora la formazione di Daniele De Rossi a distendersi, ad allentare un po' la pressione della squadra viola che è stata così per tutto il primo e il secondo tempo, adesso in area di rigore Osmaic che alla fine non è più uscito l'arbitro ha annullato la sostituzione, ha lasciato sul terreno di gioco il montenegrino. Allora De Rossi ci ha ripensato, non è stato raggiunto dal pallone, si lotta ancora all'altezza della linea di difesa, il pallone sarà della Fiorentina quando sono 42 minuti sul cronometro, 2-1 per il Genoa, la linea può andare a Saramini per Empoli-Palermo.
7: Quinta sostituzione anche per l'Empoli, che ha tolto dal campo Sissei per inserire Egan quando siamo al 44esimo della ripresa. Ci saranno però tanti minuti di recupero perché ci sono state delle decisioni importanti e si è perso molto tempo per rivedere soprattutto il calcio di rigore, prima sbagliato dall'Empoli da Spendi e poi realizzato invece da Popov. Sta manovrando il Palermo, siamo praticamente al 45esimo, la lavagnetta luminosa è pronta, ci saranno 6 minuti di recupero e dunque si arriverà al 51esimo. Il parziale in a questo momento è di Empoli 2 Palermo 4, andiamo a Bolzano.
8: Al Druso siamo nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Turrini, sempre 0-0 tra Sutilo e Ascoli.
0: Cherubini, il raddoppio del Benevento. Però vediamo, si alza la bandierina, annullato. Chiedo scusa al collega che stava parlando, torniamo da Francesco Clementi su tiro l'Ascoli.
8: Grazie Piero, stavamo dicendo che qui siamo in pieno recupero con attenzione il Sutilo nel cuore dell'area di rigore avversaria, il cross quasi dalla linea di fondo di Burnete e palla che vai. Qui siamo in pieno recupero con attenzione il Sutilo nel cuore dell'area di rigore avversaria, il cross quasi dalla linea di fondo di Burnete e palla che va in calcio d'angolo, sarà dunque corto.

0: recupero su tiro 0, Ascoli 0, Benevento.
1: 1-0 tra Benevento e Cesena quando mancano due minuti più recupero al novantesimo. Un Benevento che aveva trovato il raddoppio, lo dicevamo, ma era scattato sul filo del fuorigioco, oltre per la verità che Rubini, il numero 10, aveva realizzato un gol bellissimo, un destro a giro che si era spento sul palo lontano, lui che è andato in gol anche con l'under 21 contro la Polonia. Sembrava un momento magico, però aveva un piede oltre la linea. Benevento che però si sta provando a complicare un po' la partita, 4 ammonizioni negli ultimi 5 minuti, tutto colpa secondo i beneventani di un atteggiamento antisportivo di Frabotta che su una rimessa laterale non ha restituito il pallone. Da lì la partita si è un po' incattivita. Adesso il Cesena in attacco, arriva l'intervento in scivolata da parte di Romano, fallo laterale per il Cesena in zona d'attacco. 88 minuti e 40 secondi, Benevento 1 Cesena 0. Chiavari.
2: L'arbitro Mattia Drigo di Porto Grualo ha stabilito in 5 minuti la durata del tempo di recupero, ne sono passati 3, il avversario non è mutato, la Juve Stabia in vantaggio per 1-0 con la Virtus Entella che concede larghi spazi e adesso ancora proprio la Juve Stabia che...
0: Chiedo scusa Alberto, solo per il finale da Bolzano, 0-0 tra Sudtirolo e Ascoli, a te.
2: Grazie, grazie a Francesco Clementi. C'è stato subito all'inizio del recupero un calcio di punizione della Juve Stabia, un tiro fortissimo di Battistella che è stato respinto dalla portiere della Virtus Entella del Frate, e poi sull'altro versante un'iniziativa per la Virtus Entella di Critta che ha fatto partire un insidioso passaggio a centro aria intercettato dal portiere della Juve Stabia Beur. Sta ancora scorrendo il tempo di recupero, ancora 1:15 al termine con gli ospiti in vantaggio per 1-0 sulla Virtus Entella. Studio.
3: Sentiamo quanto manca a Genova.
4: Si giocherà ancora per 4 minuti, sono stati 5 quelli concessi, ma c'è il contropiede del Genoa, Osmaic 1 contro 1 con Dragusin, termina a terra. Vediamo l'arbitro che cosa decide, calcio di punizione, ci sarà punizione dunque per il Genoa. Allora Graziani, 4 minuti al termine della partita, Genoa 2, Fiorentina 1, a te la linea.
3: Allora facciamo un giro dinamico dai campi di Serie B, 20 secondi a testa e poi ritorneremo a Marassi per il finale e ripartiamo da Empoli.
5: Dove mancano praticamente 2 minuti al termine della partita, il Palermo continua ad essere in vantaggio per 4-2 proprio sull'Empoli. Empoli che però sta manovrando in questo momento con Spendi che scambia con Deli sulla linea del centrocampo, si avvicina però l'Empoli all'interno dell'area di rigore, ma Spendi viene anticipato proprio dal portiere del Palermo Fortin. Dunque mancano 60 secondi, Empoli 2, Palermo 4 e noi andiamo a Bolzano, ha dato il finale a Benevento.
3: Benevento.
1: Dove invece è appena iniziato il recupero, sono 5 minuti di extra che sono stati concessi da Maria Sole Ferrieri Caputi con il Benevento che adesso riesce a sbrogliare una situazione complicata e guadagna anche una rimessa laterale. Benevento che ricordiamo è in vantaggio 1-0.
2: Il pareggio della Virtus Entella. Proprio allo scadere il pareggio della Virtus Entella con un gol di rapina da parte di Corona. Siamo sul passale di 1-1, sarebbe finito il tempo di recupero. Vediamo se l'arbitro farà riprendere il gioco. A te la linea, Piero.
1: Grazie Alberto Viazzi, torniamo tra poco da te giusto per documentare questo cross che viene deviato in calcio d'angolo, dunque con il Benevento che prova a chiudere in attacco anche se mancano ancora 3 minuti e mezzo sul cronometro del Vigorito. Ribadiamo il punteggio, Benevento 1 Cesena 0, andiamo dunque a Chiavari.
2: Potete immaginare il boato del pubblico, faccio fatica a sentire, mi auguro di essere intervenuto al momento giusto. Comunque si sta ancora esultando dopo il pareggio della Virtus Entella siglato da Corona e l'arbitro sta per fare riprendere il gioco. Di per sé il tempo di recupero sarebbe scaduto, il parziale quindi adesso è di 1-1 tra Virtus Entella e Juve Stabia e precedentemente era stato anche ammonito un giocatore della Juve Stabia, Cumi, perché si è, avviso dell'arbitro per simulazione, si è buttato in area in una azione d'attacco della Juve Stabia. Linea allo studio.
3: Andiamo a Genova fino alla fine, poi dalla B, dai campi di B interverrete per i finali. Genova-Fiorentina.
4: 48 e 25 sul cronometro, si andrà avanti fino al 50esimo. Genoa 2, Fiorentina 1, poco fa ancora una possibilità per la Fiorentina.
5: Ecco l'altro finale, arriva dal Castellani dove il Palermo ha battuto per 4-2 l'Empoli e dunque la capolista prosegue la sua corsa in testa alla classifica, terza sconfitta consecutiva invece per l'Empoli. I gol segnati dal Palermo sono stati di Poyampalo, Palumbo, Jonsen e Cassandro, per l'Empoli invece sono serviti 2 calci di rigore realizzati da

0: Saporiti e Popov, stadio Castellani, il finale Empoli 2, Palermo 4, torniamo a Genova.
1: Anche e Rubini, stavolta è tutto valido, chiedo scusa a Francesco Albanese perché Cherubini ha realizzato in contropiede il gol del 2-0 per il Benevento sul Cesena, che a questo punto sembra chiudere la partita. A tra poco per il racconto, intanto torniamo da Francesco Albanese.
2: Mi si ricorda Chiavari, 35 anche qui secondi. Finale.
3: Timo, allora sentiamo Chiavari per il finale, tutto. Vai Viazzi.
4: 1-1 il risultato finale tra Virtus Entella e Juve Stabia, segnato all'inizio della ripresa Cuppone, ha pareggiato proprio nel finale, corona per la Virtus Entella di Genova.
5: Mancano 20 secondi al termine della partita, Genoa 2 Fiorentina 1, Fiorentina l'ultimo assalto, calcio di punizione già battuto, Dodò all'altezza del tre quarti di campo porta avanti il pallone tra i fischi della Marassi rosso-blu, Mastantuono punta l'uomo in area di rigore, palla al limite in dura, serie di finte, palla che non raggiunge Pellegrino, Vasquez prova allora a portare fuori il pallone, tutto regolare per l'arbitro, si continua a giocare, Fiorentina ancora in avanti, Fagioli limite, serie di batti e ribatti, poi Traoré per allontanare forse quello che è stato il pallone definitivo, Smajc ad allungare anche la corsa, a questo punto si aspetta il fischio del direttore di gara, dice che è finita, De Rossi dice che invece si deve continuare, Maresca, allora c'è l'ultima possibilità per la Fiorentina che a testa bassa vuole attaccare, vuole il pareggio, la formazione allenata da Paolo Vanoli che prova lo sputo sulla corsia di Sistan, G è superato, colpo di testa Pellegrino, poi c'è Dodò, palla morbida, secondo palo Ozdigar a limitare i danni, a allontanare la minaccia proprio nell'ultimo tentativo di attacco della Fiorentina, c'è il fallo anche in attacco della squadra viola e ci sarà il calcio di punizione per il Genoa, esulta la Marassi rosso-blu per quello che forse è stato l'ultimo attacco portato dalla Fiorentina che fino all'ultimo ha provato a recuperare una partita molto difficile, cominciata molto male per la Fiorentina, ma che in questo secondo tempo ha visto la squadra di Vanoli sempre all'attacco. Arriva il fischio di Maresca, triplice fischio, ha vinto il Genoa, è finita 2-1 per la formazione allenata di Daniele De Rossi su quella di Vanoli, Genoa 2 Fiorentina 1, questo è il finale, linea allo studio.
3: Allora torneremo da te fra poco per un commento, intanto andiamo a Benevento dove si gioca ancora.
1: E dove è finita in questo momento la sfida tra Benevento e Cesena, anche con qualche scaramuccia tra i giocatori delle due squadre. Benevento dunque batte Cesena 2-0, i gol al 25esimo di Siat Younis e al 93esimo di Cherubini, uno svarione della difesa del Cesena, nello specifico di Ilic che ha aperto la strada a Cherubini, bravo poi a dribblare Siano e a realizzare il gol del 2-0, terza vittoria consecutiva per il Benevento, prima sconfitta in campionato per il Cesena, dal Vigorito è tutto.
3: Bene, prima di tornare a Genova, Marassi, per il commento dopo la vittoria del Genova sulla Fiorentina, torniamo sulle strade del Giro di Lombardia perché la corsa è entrata nelle fasi finali e decisive. Piccinelli.
6: Con 5 km e 7 ancora da percorrere, gli ultimi 600 metri di salita del San Fermo da Battaglia per Paul Sixas che guida la corsa con 43 secondi su Eric Mas che ha staccato Giulio Ciccone che dopo un dialogo con lo spagnolo vincitore dell'ultima volta ha detto non ce la faccio, dunque Mas si lancia all'inseguimento solitario verso il giovane francese che potrebbe diventare il più giovane di sempre a vincere il Giro di Lombardia, a coronare anche un 2006 straordinario per lui perché sono stati i primi grandi successi da protagonista e trovare anche il successo in una classica monumento sarebbe davvero clamoroso per un ragazzo di appena 20 anni, fatti il 24 settembre. 5 km 4 per Paul Sixas, ormai in prossimità dello scollinamento dal San Fermo della Battaglia, poi sarà picchiata verso il lungolago di Como per la gloria. Studio.
3: Torniamo a Marassi per la prima vittoria in campionato del Genoa che stacca il fondo della classifica, vittoria sulla Fiorentina per 2-1, sentiamo Francesco Albanese.
5: E dunque sono arrivati i tanto sospirati 3 punti per il Genoa contro una Fiorentina che certo non esce ridimensionata da questa gara. Un tempo per parte, potremmo sintetizzare così l'andamento della gara. Prima frazione tutta di marca rosso-blu legittimata dal doppio vantaggio firmato Smajc Messia, poi Messias e poi la Fiorentina anche grazie ai cambi ha trovato maggiore equilibrio, si è portata in avanti, ha siglato l'1-2 con l'autorete di Vasquez e fino all'ultimo istante ha provato a trovare il gol del pareggio, c'è stato anche un palo colpito da Andur, quindi anche un pizzico di sfortuna nella prestazione quest'oggi offerta a Marassi al pubblico viola, comunque da incorniciare la prestazione del Genoa anche grazie al carattere e alle modifiche tattiche portate in avvio di gara da parte di Daniele De Rossi che con questi 3 punti raggiunge il collega Vanoli, squadre ora appaiate a quota 4. Ringrazio Fabio Perzan per la sua collaborazione tecnica. Risultato finale da Marassi: Genoa batte Fiorentina 2-1, la linea può tornare a Roma.
3: Questo per quanto riguarda l'anticipo, con il Genoa che ha staccato il fondo della classifica e si è portato al quart'ultimo posto, scavalcando proprio la Fiorentina che rimane al terz'ultimo posto, quindi potenzialmente in zona retrocessione. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie B, nell'anticipo di ieri l'Avellino ha battuto la Sampdoria per 4-1, nelle gare di oggi Benevento Cesena 2-0, a Empoli Palermo Empoli 4-2, Virtus Entella Juve Stabia 1-1, Sud Tirol Ascoli 0-0. Nella classifica parziale conduce il Palermo vittorioso oggi con 16 punti, seguito da Sud Tirol con 12, poi Mantova e Ascoli 11, Avellino Modena Benevento 10, Padova Verona Cesena e Pisa 7, Entella Empoli e Arezzo 6, Cremonese Vicenza 5, Sampdoria 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2, Carrarese 1. È una classifica parziale, come dicevo, perché ci sono le altre gare che completano il sesto turno: oggi alle 17:15 Vicenza Pisa, alle 19:30 Arezzo Cremonese e domani alle 15 Catanzaro-Mantova, alle 17:15 Padova-Carrarese, alle 19:30 Modena-Verona. Prima dei saluti torniamo sulle strade del Giro di Lombardia, perché ci siamo quasi, siamo nel finale. Sentiamo Cristiano Piccinelli.
6: 3 km e 300 metri al traguardo per Paul Sixas, che si volta indietro ma non vede nessuno, perché il più vicino, si fa per dire, Eric Mas, lo spagnolo della Movistar, a 50 secondi, a 59 ciccone, ma rischia di essere risucchiato dal gruppo Pidcock, che insegue a una decina di secondi rispetto all'abruzzese. 2,9 km adesso per Paul Sixas, che insomma rischia di diventare davvero il più giovane di sempre a conquistare questa classica monumento. La stagione per lui clamorosa, con la vittoria della Freccia Vallone, con le tre tappe, la conquista della classifica generale nel Giro dei Paesi Baschi, il quarto posto al Tour de France, il quindicesimo al Mondiale, non gestito bene dalla sua Francia, non è stato presente agli europei, ma è qui a giocarsi la vittoria, inseguito da Eric Mas, che dimostra di essere in condizione come alla Vuelta. Ancora 2300 metri per Paul Sixas per giungere sul traguardo del lungo lago di Como. A te, Massimiliano.
3: Allora, puoi tenere la linea fino alla fine, Piccinelli, e poi dopo chiuderemo questa puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto e daremo la linea al GR1. Piccinelli, vai fino alla fine.
6: E allora 2 km al traguardo per Paul Sixas, prova a difendere il suo terzo posto Giulio Ciccone, che ha corso comunque una grande gara, ma sul Civiglia, soprattutto sul secondo passaggio del San Fermo della Battaglia, non è riuscito a reggere il ritmo né di Mas né soprattutto di Paul Sixas. Ma il grande sconfitto è sicuramente Renkamer Poel, che è molto indietro rispetto ai migliori. Il campione europeo in carica è con Pidcock, con anche Brandon McNulty, che stanno cercando ovviamente di tornare su insieme ad altri su Giulio Ciccone per giocarsi la terza posizione, anche perché le prime due sembrano ormai abbastanza congelate. 1300 metri per Paul Sixas, a 48 secondi Mas. Si è detto tantissimo di questo giovane ragazzo della Decathlon, che è diventato prestissimo già un'icona, un fiero rappresentante del ciclismo transalpino, che da anni sta cercando un protagonista assoluto, e forse lo ha trovato in questo ragazzo, l'abbiamo detto, di appena 20 anni, che ha anticipato anche i tempi, è diventato praticamente professionista a 19 anni nel 2025, e subito gli è stato chiesto anche di essere il portacolori della Francia al Tour de France. Francia che non vince il Tour dal 1985, ma che crede moltissimo e crede molto la Decathlon in questo ragazzo, che già festeggia perché mancano 600 metri, non ci crede, inizia a sorridere, si scioglie ovviamente la maschera di fatica, perché è stata una vittoria clamorosa quella di Paul Sixas. Sì, era tra i favoriti, ma forse non il favorito assoluto, invece ha dimostrato di essere concreto, solido e forte. Gambe forti per il capitano della Decathlon, che adesso è ancora in fase di sorriso, sta realizzando l'impresa che sta per compiere: vincere a 20 anni una classica monumento. Non è cosa di tutti i giorni imporsi ovviamente a livello mondiale. Paul Sixas l'aveva già fatto, ma questa è un'altra tassello nella sua carriera, lastricata di grandezza, perché Paul Sexas va a vincere il Giro di Lombardia del 2026. Adesso attendiamo ovviamente quelle che saranno le posizioni del podio. Mas sta per arrivare e sarà il secondo sul podio, dietro a uno splendido Paul Sexas che festeggia con i suoi compagni della Decathlon. Grande festa ovviamente nella squadra francese per Paul Sexas, davvero la vittoria fin qui più bella della carriera, una classica monumento. Già in cascina a 20 anni, festeggia Paul Sexas, sta per arrivare anche Eric Mas, che dunque sarà il secondo dietro al francese. Al momento Francia e Spagna, ci auguriamo che al terzo gradino del podio ci possa essere l'Italia, che resterà ancora a digiuno di vittorie, l'ultima quella del 2017 di Vincenzo Nibali, ma il margine di Giulio Ciccone sembra di sicurezza per garantirgli quantomeno la terza posizione. Allora anche Ciccone, mentre Mas arriva, può consolarsi, per modo di dire, perché comunque è un bel risultato il terzo posto. Saluta il suo pubblico Giulio Ciccone, ormai inarrivabile per gli altri, sarà terzo Giulio Ciccone. Questo è il podio dunque del Giro di Lombardia anno 2026. Paul Sexas, il più giovane di sempre a vincere la classica delle foglie morte, poi Eric Mas, lo spagnolo della Movistar, poi l'abruzzese Giulio Ciccone, che sta collezionando tanti piazzamenti. Dopo il secondo posto all'europeo arriva un terzo nel Giro di Lombardia e va ovviamente a complimentarsi con Paul Sexas. Questo è il podio della ultima classica di monumento che chiude la stagione. Sexas davanti a Mas e a Giulio Ciccone. Studio.
3: E chiude anche questa puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto. Ringraziamo Giorgio Villa, Rossella Lacommare per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, per la realizzazione tecnica Andrea Di Marco, Max Gambino, e poi la sala controllo di via Asiago. Un ringraziamento ai colleghi della TGR, un grazie a tutti voi per l'ascolto di Tutto il Calcio minuto per minuto. Dopo il GR1 torna Sabato Sport con Giacomo Piroreschi in studio e le radiocronache alle 18, Inter Parma con Francesco Repice, in contemporanea con Vicenza Pisa e con la voce di Dario Giordo, e questa sera alle 20.45 dallo stadio Maradona Napoli Frosinone con Daniele Fortuna e Luigi Carbone. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buon proseguimento su Radio 1, buona serata, linea al GR1.
7: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio minuto per minuto.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
14: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
13: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
15: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
13: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
17: E a chi produce cose buone?
16: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 17:09.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Aumentano le vittime del raid russo su Zaporizhia. Tra loro ci sono 3 bambini in servizio.
3: Sono almeno 17 le vittime a Zaporizhia, dove questa notte è stato colpito un edificio residenziale di 5 piani da bombe russe teleguidate. E oggi Mosca colpisce in pieno giorno Kiev, centrando un ristorante e lasciando diversi quartieri della città al buio e al freddo. Putin ringrazia così per la revoca delle sanzioni americane, sganciando bombe a Zaporizhia e facendo altre vittime, afferma infuriato Zelensky, che promette: reagiremo. Il presidente ucraino riceve la solidarietà dell'Unione Europea. Stiamo riducendo la dipendenza dai combustibili fossili russi e continueremo a farlo con determinazione, fa sapere un portavoce della Commissione. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaya Kallas, denuncia sui social: lo stop alle sanzioni sul gasolio russo finanzia la guerra di Mosca. Gli Stati Uniti, però, dopo l'accordo tra Putin e Trump, che ha deciso di sospendere temporaneamente il blocco al diesel di Mosca, avrebbero perfino minacciato di non condividere più informazioni di intelligence con Kiev dopo le critiche di Zelensky e se gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe continueranno. Anche se un funzionario americano nega questa ricostruzione, secondo diversi media sarebbero stati Witkoff e Kushner a dirlo chiaro e tondo ai negoziatori ucraini, che hanno poi lasciato la Florida con un giorno di anticipo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Arabia Saudita decine di feriti a Riyadh dopo l'attacco all'aeroporto. Almeno 5 persone, tutte saudite, sono ricoverate in gravi condizioni in terapia intensiva. Il missile è stato probabilmente lanciato dagli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, che in precedenza avevano parlato di raid sauditi a Sana'a e nello stretto di Bab el-Mandeb. Un'altra violenta scossa a Panama di magnitudo 5,5 dopo il terremoto di ieri, magnitudo 7,7, che ha provocato una trentina di feriti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. Decine le scosse registrate in 24 ore nella zona. L'uragano Isaias, che sta colpendo il sud degli Stati Uniti, ha provocato 2 vittime nello stato dell'Alabama, mentre sono quasi 1 milione i cittadini senza energia elettrica. I venti fortissimi e le piogge torrenziali hanno sradicato alberi, spezzato pali della luce e sparso detriti che bloccano le vie di accesso ai soccorsi. In Italia piogge anche in Molise e Abruzzo dopo i nubifragi che hanno causato disagi e danni nelle altre regioni del centro-sud. In Puglia, a Bari, allagata anche la cripta della Basilica di San Nicola, che custodisce le spoglie del santo. Allagamenti e frane anche in Calabria, Campania e Sicilia. Allora sentiamo il servizio della sede regionale.
4: La tempesta ha colpito soprattutto Lipari, trasformando le vie in impercorribili fiumi di fango. In 2 ore stamattina presto il nubifragio ha allagato case e negozi, danneggiando i mezzi parcheggiati, tante le auto impantanate nei pressi del porto di Sottomonastero, e sono andati i torrenti Ponte e Valle, con i detriti che sono finiti anche in spiaggia. La pioggia aveva iniziato a cadere già durante la notte, non solo nell'arcipelago eoliano, ma anche in buona parte della costa tirrenica e della Sicilia orientale. A Messina forti piogge e qualche albero caduto. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in garage e pianterreni allagati. Acquazzoni improvvisi e intermittenti anche a Siracusa. Blackout elettrici a Ortigia, che hanno causato disagio all'erogazione idrica. Scuole chiuse non solo a Trapani nelle cittadine colpite dalle trombe d'aria, ma anche ad Agrigento e Favara e sulla riviera ionica del Catanese. Secondo le previsioni, il peggio sta per passare. Se sul resto della regione tornerà a fare capolino il sole, domani sul basso Tirreno il meteo sarà ancora instabile. Letizia Vella, GR1.
2: A Firenze è in corso la Festa del Foglio, con tanti esponenti politici, legge elettorale, alleanze e data del voto tra i temi al centro del confronto.
5: Non temo il vaglio della consulta, Mattarella ha firmato subito. Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, rassicura sulla legge elettorale e sul voto prevede ci sarà ottobre 2027. D'accordo anche Lega e Forza Italia, che invece polemizzano sul candidato per le comunali di Milano. Il carroccio con Salvini dice: senza accordo entro ottobre si facciano le primarie. Gli azzurri replicano: piuttosto la Lega vada da sola. Noi moderati risponde: no alle provocazioni dei forzisti, così si gioca a perdere. Il partito della Premier prova a mediare con lo stesso La Russa, che raccomanda in qualunque caso no al muro contro muro. Il centro-sinistra sinistra insiste invece sull'incostituzionalità della riforma elettorale, pronto ai ricorsi. Alla festa del foglio Elis Line dichiara: prima si vota meglio è, ribadisce la disponibilità alle primarie e poi riflette: hanno tentato più volte di commissariarmi con una figura di centro, ma al centro non si vince. Questo nel giorno della nascita del partito centrista più uno di Ernesto Ruffini. Alla segretaria PD replica Clemente Mastella: ingenerosa è un autogol, sembra pensarla come Schlein, Chiara Appendino che attacca Renzi: ha dimostrato di non essere affidabile e comunque, dice la deputata 5 Stelle, toglie più voti di quanti ne porti. Francesco Macaro, GR1.
2: In chiusura agli spettacoli, aggiungi un posto a tavola, sbarca per la prima volta all'Arena di Verona. Appuntamento stasera con una versione ampliata dello storico musical con la regia di Marco Simeoli, che riprende le coreografie originali di Gino Landi. Nel ruolo di Consolazione, Lorella Cuccarini.
0: E lei è l'unico falegname della zona?
6: Sì.
0: Se il legname non ce lo fornisce lei?
6: Sì.
7: Non era mai accaduto dalla sua prima messa in scena nel 74 che il più grande successo di Garinei e Giovannini arrivasse all'Arena di Verona. Scritto con Yaya Fiastri e con le musiche di Armando Trovaioli, un mix di comicità e valori universali che funziona oggi come allora.
8: Tu costruirai un'arca.
7: Un'arca? La voce di lassù è quella storica di Enzo Garinei, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. Il cast è quello dell'edizione del cinquantenario del musical, con Giovanni Scifoni che veste i panni di Don Silvestro e Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione.
9: È arrivata Consolazione, Consolazione di nome di fatto, per consolarvi a certi argomenti.
10: Pensate solo che io all'Arena di Verona sono salita sul palco tanti tanti anni fa per un'edizione del Festival Bar, non ve voglio dire quanti anni fa era.
7: Silvio Vitelli, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea Sabato Sport.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
14: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
15: Sì?
14: Giura che non lo dirai.
16: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
17: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
18: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
19: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
20: Fermati, Bourne.
18: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sabato Sport, seconda parte.
22: Eccoci ancora insieme, torniamo con Sabato Sport, la seconda parte della nostra trasmissione qui su Radio 1. Giacomo Pioreschi al microfono con voi, sono le 17 minuti e 30 secondi. Le principali notizie di giornata le avete sentite dai nostri radiocronisti: il Giro di Lombardia con Sexas che domina, si prende la sua prima monumento in carriera e il buon terzo posto del primo degli azzurri, ovvero di Cicchi, appunto, che si piazza terzo alla Lombardia. Poi la Formula 1 con la pole di Verstappen, che dobbiamo dirlo ci ha preso gusto dopo la vittoria di Sepang e anche il successo nella sprint proprio sul circuito di Marina Bay. Si è aggiudicato anche la pole position nel Gran Premio di Singapore 2026, che è anche il 17° appuntamento stagionale del mondiale. 50 pole nella categoria categoria in un momento davvero di grande forma per Verstappen. Bene le Ferrari, perché si piazzano al secondo e terzo posto con Leclerc e Hamilton, il leader del mondiale Antonelli è quarto, poi le McLaren di Norris, la Mercedes di Russell, l'altra McLaren di Piastri, ancora l'Alpine di Gasly, Lawson con la Racing Bulls e Lindblad rispettivamente noni e decimi. Questi i risultati. Poi ci sono anche le partite che si stanno giocando nei massimi campionati stranieri in Europa: Bundesliga, Augusta Bayern 2-2 all'89esimo, Hoffenheim Hamburgo 2-2 86esimo minuto, Magonza Bayer Leverkusen 2-4 siamo al 90esimo, Paderborn Stoccarda 0-2, Union Berlino tutte nei minuti di recupero, Union Berlino Helsberg 1-0 e più tardi si giocherà Lipsia Francoforte. Mentre in Premier l'Arsenal ha battuto 2-1 il Leeds, siamo in Inghilterra, 58esimo minuto e 1-1 fra Aston Villa e Brentford, 60esimo minuto in Chelsea Bournemouth col Chelsea avanti 3-1, Ipswich Fulham 0-1 al 62esimo, Sunderland Brighton, c'è il Brighton in vantaggio ma in 10, 1-0 al 61esimo minuto. Fra pochissimo invece andremo a collegarci anche con San Siro per tutte le ultime su Inter Parma. Prima però dobbiamo andare da Dario Giordo e quindi fare un salto in Serie B, perché dovrebbe essere iniziata da poco Vicenza-Pisa. Dario.
6: Sì, buonasera Giacomo, buonasera ai nostri ascoltatori. Si gioca da poco più di 4 minuti allo Stadio Menti, Vicenza-Pisa, l'incontro in campo in questo momento, 0-0 il punteggio. Vicenza 5 punti in classifica, cerca di riprendersi dopo la sconfitta subita in rimonta nell'ultima uscita nel derby a Verona, mentre il Pisa 7 punti, cerca di non perdere terreno dalle squadre di testa, resta comunque una delle formazioni favorite per la promozione in Serie A. Subito le formazioni senza perdere ulteriormente tempo, partendo dai padroni di casa che il tecnico Fabio Gallo schiera con il 3-5-2 con Gagno fra i pali, Cuomo, il capitano Leverb e Marchizza linea difensiva, Pietrelli, Zonta, Carraro, Pellizzari e Sandon a centrocampo, Moncini e Mercai la coppia d'attacco. Risponde il Pisa di Paolo Bianco, 3-4-2-1 il modulo con Fente il portiere, in difesa il capitano Calabresi, Primasso e Angori, a centrocampo Zanon, Leone, Correa e Leris, sulla tre quarti Moreo e Tramoni, Pitarello l'unica punta, arbitra Davide Di Marco della sezione di Ciampino. 22 gradi a Vicenza, cielo però coperto, padroni di casa in maglia biancorossa a strisce verticali, calzoncini e calzettoni bianchi, Pisa in maglia nerazzurra a strisce verticali, calzoncini blu e calzettoni neri. 5 minuti e mezzo nel corso del primo tempo allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0. In linea allo studio.
22: Bene, grazie a Dario Giordo. Siamo in attesa delle voci dei protagonisti di Genoa-Fiorentina, gara vinta dai Liguri per 2-1. Fra poco il nostro Francesco Albanese si collegherà con noi per darci conto appunto delle parole degli allenatori e di chi altro arriverà al suo microfono. Nel mentre noi facciamo un salto in avanti e nel futuro, a domani alle 12.30 la gara dell'ora di pranzo sarà una sfida importante, Como-Roma, sfida sicuramente tra due squadre che saranno protagoniste in questo campionato. E allora andiamo a sentire cosa ha detto Gasperini, allenatore dei giallorossi, nella consueta conferenza stampa prepartita. Tema ricorrente delle conferenze degli allenatori in questo weekend, ovviamente la sosta, ma in questo caso anche no. Allora lo facciamo fra poco, ci comunica Umberto Conti dalla regia, perché dobbiamo andare a Genova da Francesco Albanese.
15: Sì, siamo in compagnia di mister Daniele De Rossi. Allora, complimenti, è arrivata la tanto sospirata prima vittoria in questo campionato. Mister, quando l'ha vinta? Quando ha deciso di mettersi a specchio nei giorni in cui l'ha preparata con la difesa a 4?
20: No, abbiamo vinta per me costruendo qualcosa di importante nell'ultimo anno, ma soprattutto a livello umano, perché mi piacerebbe venire qui e dire che ho fatto delle mosse geniali, ma poi alla fine la maniera in cui abbiamo difeso nel momento in cui ci siamo abbassati, perché ci sono gli avversari e perché il secondo tempo siamo un po' calati, la maniera in cui siamo stati uniti, la maniera in cui sono entrati i giocatori, quello che ci hanno dato quando l'allenatore è un po' in difficoltà e carenza di punti, secondo me si costruisce tutti i giorni a Pegli, non solo a Pegli, nei momenti difficili. E quindi hanno fatto un ottimo primo tempo, secondo me, calcisticamente, ma umanamente e professionalmente hanno fatto 90 minuti di un cuore incredibile, insieme anche allo stadio.
15: Per portarla a 90 minuti, quella intensità, quell'energia, che cosa serve?
20: E intanto servirebbe non andare 3 settimane dall'altra parte del mondo alcuni di questi giocatori. Otoa ha fatto 3 settimane di ritiro, ha giocato 0 minuti, si sono allenati poco e hanno viaggiato tanto. Questa è una cosa che noi rispettiamo, io sono stato anche collaboratore in nazionale, quindi rispetto molto la nazionale, ma questa nuova formula quantomeno dobbiamo capirla e studiarla meglio, perché noi abbiamo perso 4 giocatori importanti in questo periodo, uno si è fatto male alla caviglia con noi, l'altro a Morim idem, ma 2 giocatori importanti persi in nazionale e altri che comunque secondo me non avevano 90 minuti. Osmaic ci ha chiesto il cambio al 70esimo, ha giocato gli ultimi 20 minuti con la forza che forse solo lui sa dove trova.
1: Domande da studio per mister De Rossi.
22: Sì, grazie Francesco, buon pomeriggio a mister De Rossi anche dagli studi di Saxa Rubra. Io, mister, l'ha citato lei, le chiedo proprio di Osmaic, quasi sempre a gol, giocatore neanche giovanissimo, 27enne, si è integrato subito bene nel campionato italiano. Che lavoro state facendo insieme?
20: Stiamo lavorando tanto sulle sue caratteristiche, sul farlo riconoscere, già è successo a tutti gli altri giocatori, perché è un giocatore di profondità, è un giocatore di forza, di carattere, si è inserito nel gruppo, è diventato già un trascinatore, ci ha portato tanto, è un grande lavoro secondo me della società, di Diego, degli scout, di quelli che l'hanno pescato, io non lo conoscevo e forse all'inizio tra i nomi che avevo non era neanche la mia prima scelta, avevo nomi nella lista un po' più altisonanti, sono tanto contento di non essere riuscito a prendere gli altri, perché questo è uno che non ha solo fatto gol ma ha portato qualcosa in una squadra. Se tu riesci a entrare in una squadra così velocemente e portare qualcosa, essere riconosciuto, mi sembra che anche lo stadio gli vada abbastanza dietro, vuol dire che sei l'acquisto giusto, migliore che potessi fare.
1: Allora ringraziamo mister Daniele De Rossi, di nuovo complimenti per questa vittoria, ma prima c'è un messaggio da parte del mister.
20: Con un SMS al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi.
1: Grazie di nuovo, la linea può tornare allo studio.
22: Bene, grazie a mister De Rossi, grazie a Francesco Albanese. Ovviamente Francesco, chiedici la linea quando vuoi, se avrai altri protagonisti al tuo microfono. Torniamo da Dario Giordo in Serie B per un aggiornamento su Vicenza-Pisa.
6: Ci avviciniamo al decimo allo Stadio Menti, sempre 0-0 il punteggio fra Vicenza e Pisa, ospiti in attacco il tentativo da parte di Zanoni, il traversone sul secondo palo, palla che sfila sempre il Pisa, meglio del Vicenza in questa fase della partita, a ridosso della tre quarti, possesso palla, azione però interrotta da Pellizzari, prova a ripartire il Vicenza, 10 minuti 10 secondi di gioco allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0, e linea allo studio.
22: Allora, perfetto, grazie a Dario Giordo. Andiamo a seguire insieme questo prepartita di andiamo a sentire, non abbiamo ancora sentito Gasperini, dobbiamo tornare, fare un passo avanti, andare alle 12.30 di domani, la gara dell'ora di pranzo fra Como e Roma, e ascoltare le parole di Giampiero Gasperini, allenatore dei giallorossi, tema ricorrente, lo dicevamo prima, quello della lunga sosta, l'avete sentito anche da De Rossi, ne parla Gasperini, e poi l'altra questione, l'assenza per almeno un mese del portiere Svilar per infortunio. Sentiamo Gasperini, allenatore della Roma.
3: Lo Svilar purtroppo abbiamo perso per alcune settimane, ha avuto questa, si chiama frattura da stress, in una spinta in allenamento, neanche molto eccessiva, ha avuto questa sul quinto dito, non è scomposta, e che però richiederà un mese di guarigione. Sul resto la squadra è rientrata, sono rientrati tutti gli effettivi, e ieri abbiamo già fatto un allenamento tutti quanti insieme, dall'inizio della settimana alcuni sono arrivati prima, e quelli che sono rimasti qui abbiamo avuto modo, insomma, anche se sono state delle settimane molto lunghe, però abbiamo lavorato bene, e domani è una partita molto importante, arriviamo con la stessa voglia di fare bene.
22: Bene, queste le parole di Gasperini. Torniamo in Serie B per un aggiornamento su Vicenza-Pisa da Dario Giordo.
6: Pochi secondi al 12esimo, Vicenza 0 Pisa 0, Pisa costantemente in possesso palle nella metà campo del Vicenza, pericoloso fino alla tre quarti, stanno mancando però le conclusioni, soprattutto da tenere d'occhio Tramoni, che sta dando più di un grattacapo alla retroguardia della formazione guidata da Fabio Gallo. Il 12esimo scoccato da qualche istante, Pisa in possesso palla, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0, in linea allo studio.
22: Grazie a Giordo, adesso previsioni del tempo, poi torniamo insieme qui a Sabato Sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
23: Quando ci fa sentire bene,
0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteo Radio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
23: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
24: Sono Gianmarco Tamberi.
25: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
24: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
25: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
23: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
26: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
27: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
28: Sabato Sport.
22: Questo è sempre Sabato Sport, la nostra seconda parte di trasmissione qui su Radio 1, con voi Giacomo Prioreschi, e torniamo in Serie B per un aggiornamento. Vicenza Pisa e Dario Giordo al microfono.
6: 15 minuti e mezzo al Menti, Vicenza 0, Pisa 0, attacca il Vicenza, out di sinistra, l'inserimento di Sandon in area di rigore. Arriva un fischio del direttore di gara Di Marco, ha rilevato un'infrazione da parte dell'esterno di centrocampo del Vicenza, sarà calcio di punizione per il Pisa. Pisa che è andato al tiro due volte, 13 minuti e 30 secondi con Tramoni, destro a girare, tuffo di Gagno ad allontanare il pallone, 20 secondi più tardi. Il servizio di Moreo per Correa, ancora Gagno attento, bravo a confermare la qua a terra, la conclusione del centrocampista del Pisa. 16 minuti 5 secondi di gioco, Vicenza 0 Pisa 0. Elena allo studio.
22: Perfetto, grazie. Arrivano notizie, continua la telenovela per quanto riguarda Cristiano Ronaldo e la Federazione Calcistica Portoghese. Perché? Perché dopo quel lungo comunicato con una serie di punti abbastanza diciamo sconcertanti messi nero su bianco da Cristiano Ronaldo sui motivi del suo addio alla nazionale, dell'aver lasciato il ritiro della nazionale, il consiglio disciplinare della Federcalcio Portoghese ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo. Sembrava un qualcosa di quasi dovuto, quasi necessario a seguito del suo abbandono del ritiro della nazionale, tra l'altro nel pieno della preparazione delle partite di Nations League. Era rientrato a sorpresa in Arabia dopo aver saltato Danimarca e Norvegia proprio per via dei contrasti con Jorge Jesus, e è arrivata la decisione ufficiale dopo questo procedimento procedimento disciplinare che porterà ad una sospensione preventiva. Il comunicato dice che è stata disposta la sospensione provvisoria non automatica del calciatore e al procedimento è stata attribuita natura urgente ed è stato trasmesso il 10 ottobre 2026 alla Commissione di istruzione disciplinare con l'esclusione della pubblicità fino al termine dell'istruttoria. Quindi si ricordiamo tra l'altro che il capitano del Portogallo era già automaticamente sospeso. Insomma, vedremo cosa succederà. Intanto si continua a colpi di consigli disciplinari e tribunali federali sportivi. Questa telenovela fa Cristiano Ronaldo e la Federcalcio portoghese dopo i contrasti e l'abbandono del ritiro. I risultati invece delle partite in corso, ne sono finite varie in Bundesliga. Diamo i finali delle partite in Germania: Augusta Bayer 2-2, Hoffenheim Hamburgo 3-2 per l'Hamburgo, Magonza Leverkusen 4-3 per il Leverkusen in trasferta. Vince fuori casa anche lo Stoccarda 2-0 sul campo del Paderborn. Vittoria invece casalinga dell'Union Berlino 1-0 sull'Hervesberg. Poi fra più tardi giocheranno Lipsia e Francoforte. Ha vinto in Inghilterra l'Arsenal 2-1 sul Leeds. Aston Villa Brentford si sta giocando, siamo al 73esimo 1-1. Il Chelsea sta dilagando contro il Bournemouth al 75esimo minuto 5-1. Sempre avanti sul campo dell'Ipswich il Fulham al 77esimo per 1-0. Resiste anche in trasferta il Brighton 1-0 in 10 sul campo del Sunderland al 76esimo minuto. È iniziata una partita di Ligue 1 in Francia. Lille,
6: chiedo scusa Giacomo, interrompo dallo stadio Menti. Il 19esimo, il vantaggio del Pisa che sblocca il risultato con Pittarello. Dunque Vicenza 0 Pisa 1, si sblocca la partita. A te la linea.
22: Perfetto, grazie a Giordo. Allora torneremo fra pochissimo da lui per il racconto di questo gol. Dicevo, Ligue 1 Francia, Lille Le Havre al 20esimo minuto 1-0 per il Lille, e si sta giocando anche in Liga Spagnola Alavés Atletico Madrid 1-1 al 58esimo minuto. Torniamo da Dario Giordo per il racconto del gol in Vicenza Pisa.
6: 19:30, il gioco deve ancora riprendere, ma si è sbloccata la partita. Il vantaggio del Pisa, traversone a centro area, in prossimità anzi della linea dell'area di porta, la conclusione di testa di Pittarello, uscita incerta di Gagno, l'anticipo dunque dell'attaccante pisano e il vantaggio della formazione guidata da Paolo Bianco, un vantaggio anche meritato, una costante pressione da parte del Pisa fino a questo momento, due conclusioni in porta, la terza quella vincente che per il momento sta decidendo l'incontro. 20 minuti 10 secondi di gioco, ripartito il match, il punteggio Vicenza 0 Pisa 1. E linea allo studio.
22: Perfetto, grazie a Dario Giordo. Stavamo dando un'occhiata alla Liga Spagnola, dicevamo di Alavés Atletico Madrid 59esimo minuto e 1-1, ma è stata interrotta Rayo Vallecano Atletico Bilbao è quasi clamoroso il motivo. Dopo 45 minuti di gioco sono stati lanciati in campo aeroplanini di carta, palloni, biglie, davvero di tutto. È accaduto proprio nel pomeriggio durante questo match fra Rayo Vallecano e Atletico Bilbao, protesta dei tifosi di casa contro il presidente Martin Presa, che ha portato poi alla sospensione della partita, perché davvero il campo era pieno di biglie, palline di gomma, aeroplanini di carta. Contestazione dei tifosi che è iniziata al 13esimo minuto quando una pioggia di oggetti ha invaso il terreno di gioco, impossibile proseguire la partita. In un primo momento si è cercato di riprendere il gioco, però poi con la difficoltà di liberare il campo si è deciso di sospendere definitivamente, dopo un tentativo di ripartenza, proprio l'incontro. Il gruppo di tifosi del Rayo Vallecano ha diffuso un comunicato definendo la protesta legittima, democratica, necessaria e pacifica, contestazione che secondo i sostenitori è la conseguenza di 30 anni di problemi che avrebbero messo a rischio la sicurezza e la salute di circa 15.000 persone presenti allo stadio ogni due settimane. Già due ore prima della partita era comparso uno striscione con la scritta "per un Rayo liberato dalla prigione". Insomma, tifosi che vogliono che il presidente se ne vada, e quindi questo è quanto successo con la partita sospesa sullo 0-0. Tra l'altro non erano stati segnati gol. Torniamo per un aggiornamento su Vicenza Pisa da Dario Giordo in Serie B.
6: 22esimo, Vicenza 0 Pisa 1. Decidio fin qui la rete siglata da Pitarello poco più di due minuti fa. Il Vicenza decisamente confuso, mai pericoloso, possesso palla per il Pisa, formazione di casa discretamente schiacciata, ora prova a far ripartire l'azione con rilancio Leverbe, ma il pallone è sempre nei piedi dei giocatori del Pisa. Siamo all'altezza della metà campo, Correia prova a mettere ordine per i toscani. 22 minuti 35 secondi di gioco nel corso del primo tempo allo stadio Menti. Il punteggio Vicenza 0 Pisa 1. E linea allo studio.
22: Bene, noi ci trasferiamo a San Siro, andiamo da Francesco Repice per le anticipazioni su Inter Parma. Ciao Francesco, buonasera.
7: Buonasera Giacomo Prioreschi, buonasera a tutti gli ascoltatori di Sabato Sport, grazie a Vincenzo Carbutti per aver assicurato questo primo collegamento dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove tra pochi minuti l'Inter darà il via alla propria ripresa di campionato con la sfida con, nella sfida con il Parma. È una partita importante perché c'è questo testa a testa con Roma e Lazio, ci sono altre squadre che premono le spalle in queste prime sei giornate di campionato e quindi il primato diventa una questione che passa anche da questa partita. Innanzitutto le formazioni che sono ufficiali, partiamo da quella dei padroni di casa, dalla squadra allenata da Cristian Chivu. Josep Martinez in porta, in difesa come al solito una linea 3, Pavard, Bissek e Carlos Augusto, Giuff e Di Marco sulle corsie esterne, Çalhanoğlu come al solito padrone della linea mediana con Šušić e Mkhitaryan che saranno le due mezze ali, in attacco Thuram e Pio Esposito, quindi si accomoda in panchina Lautaro Martinez, almeno all'inizio si accomoda in panchina, evidentemente Chivu lo farà entrare se ci sarà la necessità di vedere questo giocatore che comunque è reduce anche da una trasferta importante, la partita d'addio di Messi proprio in Argentina a Buenos Aires, alla Monumentale di Buenos Aires. E per quello che riguarda il Parma invece ci sono tre uomini in fase offensiva, un pochino più arretrato Touré, poi Fabian ed Efegué, in mezzo al campo in quattro Carboni, Keita, Sierro e Valeri, con Carboni e Valeri sulle corsie esterne, Keita e Sierro più a presidio della linea di centrocampo, i difensori tre dal Prato, Diego Carlos e Troilo, tutti davanti a Corvi, diciamo anche dell'arbitro che il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, nativo di Lecco per la verità Kevin Bonacina, e comunque un San Siro che stasera si presenta, come dire, in versione quasi estiva perché fa caldo a Milano, non c'è quella temperatura torrida che ci ha accompagnato per i lunghi mesi estivi e quindi insomma temperatura ideale per giocare a calcio, ma insomma una temperatura da primavera abbondantemente avanzata, diremmo così. Il terreno di gioco si presenta in buone condizioni, la notizia almeno per il momento appunto è che c'è Lautaro Martinez in panchina, ma era qualcosa di assolutamente preventivabile vista la lunga trasferta del Toro argentino proprio per celebrare.
22: Francesco, ti interrompo, perdonami, torneremo da te fra poco anche per ascoltare le voci degli allenatori nel prepartita Chivu e Gilardino, ma prima torniamo da Francesco Albanese a Genoa perché dovrebbe essere con qualcuno, uno dei protagonisti al microfono. Francesco.
15: Sì, davanti a me c'è l'allenatore della Fiorentina, mister Paolo Vanoli. Mister, una Fiorentina dai due volti, un po' troppo ferma sulle gambe nel primo tempo, mentre nella ripresa ci siete andati molto vicini al pareggio.
9: Sì, sì, abbiamo fatto un approccio alla partita negativo, siamo rimasti sempre a metà strada, non sapevamo se andare, e quando siamo andati a pressare andavamo con un passo lento e quindi loro sono stati bravi nelle combinazioni. Poi abbiamo preso questi due gol in questi 25 minuti, diciamo che 25 minuti sono da cancellare, dobbiamo migliorare in quello che è il nostro approccio. Poi il secondo tempo gli ho detto ai ragazzi che bisogna partire da questo, siamo una squadra in costruzione e piena di talento, però siamo anche giovani e a volte i giovani non sono riuscito a fargli capire quanto era importante giocare qua al Marassi fin da subito. Poi il secondo tempo secondo me abbiamo meritato, potevamo anche meritare anche il pareggio, una lezione che ci serve per mettere qualche cosa in prospettiva futura.
15: Se ne parla molto in queste ore, quanto ha inciso il lungo stop sulla sua preparazione, sul ritorno del campionato?
9: Ma no, non è inciso questo, non è inciso. Quando c'è un approccio di questo tempo, di questo come abbiamo fatto oggi, secondo me dipende che non abbiamo capito la situazione sia logistica sia anche della squadra che andavamo a affrontare. Poi dopo nel primo tempo mi ha sistemato alcune cose e io penso che la squadra ha dimostrato il suo valore, quindi dobbiamo essere arrabbiati. E questo, come ho detto io, quando si costruisce una squadra ci saranno alti e bassi, soprattutto con i giovani.
1: Domande da studio per Paolo Vanoli.
22: Sì, grazie Francesco, buonasera mister anche dagli studi di Saxa Rubra. È una squadra in costruzione, tanto talento anche in difesa, dove però spesso avete avuto delle difficoltà. Su cosa state lavorando e cosa sta cercando di far capire alla sua linea difensiva abbastanza giovane, con anche tra l'altro diversi cambi che ha fatto nel corso delle varie partite?
9: Ma sì, è normale che lì adesso rientreranno tutti, quindi stiamo lavorando. Alcune volte non abbiamo ancora dato segno di solidità, ma questo secondo me non dipende solo dalla linea difensiva. Un po' secondo me quando si difende bisogna difendere e attaccare da squadra, la penso così. Poi è normale che gli errori individuali li devi correggere e migliorare, però il primo tempo penso che sia stato un approccio di tutta la squadra sbagliata, e anche lì dobbiamo anche migliorarci per capire il momento e aiutarci un po' di più e capire la situazione, di rimanere in partita. Invece in 25 minuti abbiamo preso due gol, poi il secondo tempo siamo stati bravi a ritornare in campo e a provare, quindi partiamo dal secondo tempo.
1: Un messaggio per i nostri ascoltatori da parte del mister Vanoni.
9: Con un sms al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi. Grazie.
1: Grazie mister, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Ci ha raggiunto la nostra postazione, e così rimaniamo in diretta, Giacomo Prioreschi, centrocampista del Genoa, Frendrup. Allora, auguri e complimenti per questa prima vittoria. Le sensazioni in campo anche rispetto alle altre 5 giornate che erano già state giocate?
10: Emozioni bellissime oggi, era una vittoria molto molto importante per noi. Ogni punto conta tanto, ogni punto è importante per il nostro percorso.
1: Ecco, avete preparato durante questa settimana, che cosa vi ha detto il mister per tirarvi su anche di morale, perché un punto in 5 partite era davvero poco.
10: I will say it in English. Yeah, Mr. said that we have to give everything, stay together as a group, and play with the heart. And I think that what we did today, all together, and I think that's why we won, because we stayed together and fought it very well.
1: Grazie allora a Frendrup per il suo intervento. Dobbiamo stare uniti, questo ci ha detto il mister, giocare con il cuore, e in questo è consistito il segreto del nostro successo oggi contro la Fiorentina. Linea di nuovo a Roma, Giacomo Prioreschi.
22: Perfetto, grazie a Francesco Albanese. Torniamo in Serie B per un aggiornamento. Dario Giordo, Vicenza, Pisa.
6: La mezz'ora è passata da qualche secondo, Vicenza 0, Pisa 1, decide fin qui sempre la rete siglata al 19esimo da Pittarello. Vicenza però pericoloso al 25esimo, una palla vagante in area di rigore, in seguito un batti e ribatti, la conclusione ravvicinata di Zonta, decisivo il portiere del Pisa Confente a sventare quella che con ogni probabilità sarebbe stata la palla che avrebbe regalato il pari al Vicenza. Ammonito il tecnico del Pisa per proteste Paolo Bianco due minuti dopo l'azione che vi abbiamo appena descritto. Calcio di punizione in questo momento per il Pisa, qualche metro dietro la linea della metà campo. 30 minuti 50 secondi di gioco, Vicenza 0 Pisa 1. In linea allo studio.
22: Bene, grazie Dario Giordo. Torniamo a San Siro da Francesco Repice. Francesco, adesso io eri rimasto, insomma, siamo rimasti in sospeso, ci eravamo fermati proprio sì, nel bel mezzo della presentazione. Puoi proseguire?
7: Sì, no, ma nel senso che poi la notizia, insomma, Lautaro Martinez, vi ho detto, in panchina dall'inizio per i motivi che vi ho spiegato, ed era preventivabile, e c'è però, insomma, da celebrare anche il ritorno sulla panchina di Serie A di Alberto Gilardino, che torna appunto ad allenare, tra l'altro allenare una squadra dove ha giocato giocato, dove si è messo in luce, dove probabilmente ha fatto vedere cose molto molto importanti che poi hanno convinto gli osservatori o chi ha creduto in lui di portarlo in squadre di primissimo livello, compresa la nazionale dove peraltro ha vinto un campionato del mondo nel 2006, non lo dimentichiamo. Insomma, è una partita ricca di interesse, ricca di spunti. Lo stadio va lentamente riempiendo, si direbbe abbastanza lentamente, anche se poi alla fine al fischio d'inizio del signor Bonacina saranno più di 70.000 gli spettatori sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, ma è ovvio che si comincia a giocare, no? Pensando alle partite che non sono state disputate per la sosta della nazionale, il recupero dei calciatori che hanno giocato con le rispettive nazionali, problemi fisici per qualcuno, stanchezza, insomma anche qui c'è l'incognita delle 3 settimane di stop che hanno caratterizzato la sosta, dove peraltro si è distinta, possiamo dirle, anche la nostra nazionale, quella di Roberto Mancini. Io per il momento avrei concluso qui per la presentazione di questo Inter a Parma. Le squadre hanno effettuato la fase di riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi, tra poco emergeranno dalla pancia di San Siro per calpestare il manto verde del Giuseppe Meazza e dare l'avvio alla sfida delle 18, questo anticipo delle 18 del massimo campionato in Serie A in Italia, e quindi la linea può tornare agli studi di Roma.
22: Sì, rimani con noi Francesco, hai citato l'esordio e il ritorno sulla panchina di Serie A di Gilardino, ascoltiamolo nella conferenza prepartita che è stata anche un po' la conferenza di presentazione, sentiamolo.
11: C'è grande emozione da parte mia nel trovarmi qua oggi, grande entusiasmo, ringrazio la proprietà, tutti i dirigenti per la grande opportunità, sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già i primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, un senso di appartenenza, ma ad oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra. Ritorno qua in altre vesti, tutti insieme dovremo essere bravi a dare continuità.
22: Questo Gilardino, ascoltiamo anche Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, poi torniamo da Francesco Repici.
12: 2 o 3 settimane cambia poco per me, per come la penso io, e quello che cambia sono è la tesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione, quello che cambia soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni, il resto è tutto normale. Siamo incontrati tutti da 2 giorni. Lì si ricomincia, siamo tutti giocati ogni 3 giorni, il resto è tutto normale. Siamo incontrati tutti da 2 giorni. Lì si ricomincia, siamo tutti contenti e felici perché

0: cosa per quello che riguarda l'Inter, per quello che riguarda le parole di Cristian Chivu, c'è stato anche qualche accenno, no, a quelle che sono le, insomma, le critiche, no, degli osservatori, e lui dice non si parla mai di anti-Roma, non si parla mai di anti-Lazio, di anti-Juventus, di anti-Milan, si parla solo di anti-Inter, come se noi fossimo quelli destinati a dover vincere per forza questo campionato. Beh, insomma, è chiaro che questa è la squadra che tutti definiscono essere la più forte del torneo, e è evidente anche che ci siano delle pressioni particolari, non solo in Italia ma anche in Europa, quindi anche in Champions League, ovviamente in Coppa Italia. Un'ultima cosa, Çalhanoğlu non ha giocato, almeno con la nostra, contro la nostra nazionale, è stato esonerato Vincenzo Montella, questa sera evidentemente lui ha perfettamente recuperato, non era in condizioni di poter esprimersi al meglio, e lo vedremo stasera quindi al comando della linea mediana nerazzurra. E diciamo che c'è un Inter con Çalhanoğlu, c'è anche un Inter senza Çalhanoğlu, non a caso un altro che invece ha giocato delle partite in nazionale, come si diceva poc'anzi, quattro partite ogni due giorni chiusi in albergo, insomma Barella va in panchina, e adesso cercheremo di capire come appunto Cristian Chivu gestirà e avrà gestito questa lunga sosta.
1: Bene, grazie a Francesco Repice, fra pochissimo al microfono per raccontarci Inter-Parma, fra meno di 10 minuti il fischio d'inizio. Torniamo invece a una partita che si sta giocando in Serie B, Vicenza-Pisa, Dario Giordo.
2: 36,5 al Menti, Vicenza 0, Pisa 1, sta crescendo il Vicenza, la caccia del pareggio, ma un altro pericolo l'ha portato il Pisa, ancora una volta Tramoni, conclusione, attenzione, intanto si inserisce in area di rigore Zanon per il Pisa, riesce a conquistare un calcio d'angolo, dicevo conclusione di Tramoni, grosso modo un minuto fa con il destro, ancora una volta costretto al volo gagno, ma non ha toccato il pallone il portiere del Vicenza, ma niente, calcio d'angolo per il Pisa, in ogni caso pericolo grosso per la porta biancorossa. Calcio d'angolo ora per la formazione ospite, se ne incaricherà Tramoni, 37 minuti 10 secondi di gioco allo Stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 1, in linea allo studio.
1: Bene, grazie a Dario Giordo, notizie che arrivano dall'Associazione Italiana Arbitri. Francesco Massini vince al ballottaggio le elezioni dell'AIA ed è il nuovo presidente degli arbitri italiani. Il vicepresidente della passata stagione ha ottenuto 461 delle preferenze, battendo l'altro sfidante Carlo Pacifici, al quale sono andate 441 preferenze su 912 votanti, mentre dalla prima tornata elettorale era rimasto escluso Narciso Pisacreta. Quindi Francesco Massini è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Torniamo alla sfida invece fra Genoa e Fiorentina, vinta dal Genoa per 2-1, con Francesco Albanese che ha intervistato il portiere dei toscani De Gea, sentiamolo.
3: Sapevamo che questo era un campo che le primi 15-20 minuti loro vanno a mille, abbiamo iniziato male e dopo dura. Quando vai 2-0 sotto è dura, e come ti hai detto abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me meritavamo anche di pareggiare, ma dobbiamo imparare di queste partite, e quando giochiamo in campi come queste, che è un campo tosto, un campo difficile, di iniziare la partita di altro modo, e subito forte, subito con testa, e non prendere queste gol che ti fanno perdere una partita importante.
4: Com'è stato ritrovare il campionato, ritrovare le partite dopo 3 settimane per le nazionali?
3: È un po' strano, tanto tempo senza fare una partita vera, ma quel calcio è il calcio, è così ancora, ma anche lo sapevo, anche il mister lo diceva, no? Queste partite dopo di le nazionali sono sempre un po' diverse, un po' difficile, e abbiamo peccato di questo, no? Abbiamo una squadra veramente giovane, con una scusa, ma siamo giovani e dobbiamo imparare subito e non fare lo stesso errore che abbiamo fatto oggi, ma sono contento anche perché la squadra ha fatto tutto, ha dato tutto alla fine, e quasi prendiamo anche un punto.
1: Queste le parole del portiere della Fiorentina dopo la sconfitta della sua squadra 2-1 sul campo del Genoa. Torniamo per un flash da Dario Giordo in Serie B, Vicenza-Pisa.
2: 39,5 al Menti, Vicenza 0, Pisa 1, spinge il Vicenza ma senza costrutto, senza avvicinarsi qua alla porta, difesa da Confente, tra l'altro portiere biancorosso per 4 stagioni in passato. Possesso palla per il Vicenza all'altezza della metà campo, si prova a ripartire, ci avviciniamo al 40esimo, Vicenza 0, Pisa 1, in linea allo studio.
1: Grazie a Dario Giordo, noi ci avviciniamo al fischio d'inizio di Inter-Parma, al microfono con voi ci sarà Francesco Repice, quindi andiamo verso questo match fra poco con Inter-Parma, appunto campo principale, Francesco Repice al microfono, a rimbalzo di linea con la

0: Serie B e Vicenza-Pisa e il nostro Dario Giordo. Tutto questo fra pochissimo dopo un po' di pubblicità.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
3: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Gli anticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
14: Un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, un cordiale buonasera da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Carbutti è pronto a raccontarvi questo secondo anticipo della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Inter-Parma, l'Inter capolista assieme a Roma e Lazio a quota 13, il Parma che di punti in classifica ne ha 4 dopo 5 partite, l'esonero e l'arrivo, l'esonero del vecchio allenatore, l'arrivo di Alberto Gilardino sulla panchina gialloblu. Alberto Gilardino che ha giocato nel Parma e si è messo in luce proprio come centravanti di grande tecnica, di grande spessore anche internazionale nella formazione ducale. L'Inter che gestisce le sue forze anche tenendo conto della lunga pausa, della lunga sosta di 3 settimane per le partite della nazionale. Insomma, è una partita da seguire, la seguiremo insieme come ogni fine settimana, gentili ascoltatori, e vi diamo subito le formazioni ufficiali partendo dai padroni di casa di Cristian Kiwi, campione d'Italia in carica. Josep Martinez in porta, Pavar Bissek e Carlos Augusto in difesa, Diouf e Di Marco sulle corsie esterne rispettivamente a destra e a sinistra. Calhanoglu torna in cabina di regia, Susic e Mkhitaryan sono le mezze ali, in attacco Pio Esposito e Marcos Thuram. Si abbracciano Cristian Kiwi e Alberto Gilardino a bordo campo, la formazione del Parma con Thuram, Fabian e Delpeghe in attacco, Carboni e Valeri sulle corsie esterne, Keita e Siervo più centrali in difesa del Prato, Diego Carlos e Troilo tutti davanti al portiere Corvi, maglia strisce verticali nero-azzurre per l'Inter, maglia gialla con bande trasversali orizzontali e blu per il Parma. A dirigere la partita il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Siamo ancora alle presentazioni delle squadre che sono in campo, così come gli arbitri del resto, quindi io tornerei per un aggiornamento in Serie B alla partita di Vicenza tra Vicenza e Pisa.
15: Sì, grazie a Francesco Repice. 44esimo del primo tempo, Vicenza 0 Pisa 1, prova ancora una sortita offensiva la formazione toscana senza successo, possesso palla ora all'altezza della metà campo sull'auto di destra per il Vicenza, un po' farraginosa la manovra della squadra guidata da Fabio Gallo, ancora in possesso palla il Pisa da Tramoni a Correia, si distende ora Leiris sull'out di sinistra, la conclusione direttamente in porta, non preoccupa però il portiere del Vicenza Gagno. 44 minuti 40 secondi allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 1, torniamo a San Siro.
14: Grazie a Giorno. E allora San Siro, la partita sta per iniziare. La fascia di capitano dell'Inter è finita sul braccio sinistro di Federico Di Marco, che ora batte il 5 con il suo opposto, lo chiameremo così, Diouf, che sarà all'esterno della corsia appunto di destra, a sinistra come di consueto giocherà Federico Di Marco. In curva nord si festeggia un anniversario, evidentemente i 100 anni dello stadio Giuseppe Meazza di Milano 1926 e 2026. Una bella coreografia quella organizzata dalla curva nord, che è il feudo del tifo interista. A battere il calcio d'avvio sarà proprio la formazione campione d'Italia, che attaccherà da sinistra verso destra. Rispetto al nostro punto di osservazione in questo primo tempo, sul pallone c'è Marcus Thuram, abbastanza diciamo così trascurato, anzi sono convocato da Zidane per la nazionale francese, quindi a disposizione di Christian Kivu anche per i lunghi allenamenti senza partite di queste settimane. È iniziata Inter-Parma con l'Inter in possesso del pallone. Carlos Augusto lì al posto di Bastoni, anche lui in panchina, almeno immaginiamo sia in panchina in questo primo tempo, effettivamente così, assieme a Christian Kivu. Ruba palla Valeri, parte il tentativo di contropiede del Parma sulla corsia di sinistra con il buon movimento del numero 16, si trattava di Keita, che poi però ha affondato il tackle in maniera un po' troppo ruvida ai danni di un avversario che è terminato a terra, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e comandato il calcio di punizione in favore dell'Inter. Poco fuori la sua area di rigore Pavard è entrato in contatto con Keita, ha avuto la peggio, battuto il calcio di punizione dallo stesso giocatore francese per Bissek, che gioca più centrale rispetto a Pavard appunto, e a Carlos Augusto, il quale adesso restituisce il pallone al proprio compagno di squadra e di reparto della linea difensiva dell'Inter, protagonista in questa prima azione con il lancio di Pio Esposito di piatto per Thuram, che viene anticipato all'ultimo momento dall'intervento di Diego Carlos. Il retropassaggio per il portiere Corvi, il rinvio di quest'ultimo subito preda dei giocatori dell'Inter dalla corsia bassa a sinistra con Di Marco prima, con Carlos Augusto, Mkhitaryan ed infine Bissek, che organizza il tema offensivo per la sua squadra. È passato un minuto e 15 secondi dall'inizio della partita qui allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Inter 0 Parma 0, ancora Vicenza.
15: Niente recupero allo stadio Menti, squadre negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo Vicenza 0 Pisa 1, decide fin qui la rete siglata da Pitarello al 19esimo. Di nuovo Milano.
14: Sarà il collega Giordo a ricordarci, ad annunciarci quando inizierà la ripresa. Nel frattempo qui si gioca il secondo minuto nel corso del primo tempo. A Milano ancora 0-0 tra Inter e Parma, ma c'è Diouf che può attaccare dalla corsia di destra, passo doble ai danni di Keita, entra in area di rigore Diouf, termina a terra, sarà a contatto con l'avversario, abbastanza dobbiamo dire leggero, tanto che l'arbitro lascia proseguire l'azione. Non parte però il contropiede della Parma, l'Inter che rimane in zona d'attacco dalla corsia di sinistra con la Sucic, da questi a Federico Di Marco, il tocco all'indietro a beneficio di Carlos Augusto, poi Bissek nel cerchio centrale del campo, così come del resto Mkhitaryan, la quale mette nuovamente in movimento lo stesso Carlos Augusto, rimane largo da quella zona del terreno di gioco, vediamo ancora una volta Çalhanoğlu e poi Bissek, poi a destra Diouf, tutto il Parma rintanato all'interno della propria tre quarti di campo, e l'Inter che si affida a un giro palla adesso molto rapido, molto veloce, che dà modo prima a Mkhitaryan, poi a Çalhanoğlu, poi a Di Marco di restituire il pallone al giocatore armeno, tentativo di triangolazione lunga che viene però fermato dai difensori del Parma, anzi si trattava di Fabian, quindi di un attaccante che l'ha dato andare manforte al proprio pacchetto letato, e poi come dire spronava anche il Vegué, che è stato scelto abbastanza a sorpresa da Alberto Girardino di insistere nella pressione sui portatori di palla avversari. Fino a questo momento una pressione che non dà frutti, perché l'Inter è in area di rigore con Pio Esposito, spalle alla porta, si gira Thuram anticipato all'ultimo momento da un intervento di Del Prato che allontana la sfera. L'Inter è già rientrata però in possesso e continua ad attaccare. Sucic a destra per Diouf, che attacca toccando il pallone con il sinistro, passo doble, linea di fondo, alla fine un rimpallo di Marco, conclusione ravvicinata, la palla bloccata a terra dal portiere Corvi, prima azione piuttosto pericolosa costruita dai campioni d'Italia all'altezza del quarto minuto, con la conclusione di Di Marco da breve distanza, ripetiamo che è stata neutralizzata anche con buona reattività dal portiere del Parma Corvi. Il Parma che prova a farsi vedere adesso per corsie centrali, il Feghe va ad anticipare Bissek, il quale però lo tallona alla spalle, consente al giocatore però della formazione ospite di giocare palla con i propri compagni di squadra del pacchetto arretrato, Troio in particolare. Poi sulla corsia di destra il tentativo nuovamente di Carboni, il quale si ferma, mette in movimento Sierro sulla corsia di sinistra ecco pronto lo stesso Carboni a giocare palla con il proprio compagno, questa volta della linea di mediana. È una Parma che adesso prova in qualche modo a far girare palla e a dare profondità alla manovra, non trovando però gli attaccanti. Ne approfitta l'Inter, un rimpallo da Ragione a Keita nel cerchio centrale del terreno di gioco. Keita che si libera anche dalla pressione di Thuram, ma non è preciso il tentativo per il Feghe o anche per Valeri, che correva sulla corsia di sinistra nel tentativo di andare a catturare quelle pallone. Feghe in lotta con Bisek, che gli sbarra però la strada all'ingresso dell'area di rigore dell'Inter, gli concede la semplice rimessa laterale. Siamo al quinto minuto nel corso del primo tempo qui a Milano, 0-0 tra Inter e Parma in questo anticipo del sabato della sesta giornata, secondo anticipo del sabato della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Con le mani Valeri dal lato corto dell'area di rigore cerca il Feghe, il quale sfiora di testa, pallone che rimane in area, viene scaraventato in avanti da Mkhitaryan, che si era portato all'interno dei propri 16 metri per dar manforte al proprio pacchetto arretrato. Poi lotta Thuram nel cerchio centrale del campo, la fortuna assiste i giocatori del Parma che grazie a un rimpallo riescono a far viaggiare il pallone stesso verso il portiere Corbi, e quindi Parma che può ricominciare a tessere la sua manovra offensiva partendo però da molto lontano. Siamo al sesto minuto, siamo 0-0. Ecco il numero 29 Carboni impossessarsi del pallone, è partito Valeri, il lancio è per lui, il lancio però assolutamente impreciso che termina abbondantemente al di là della linea laterale, motivo per cui il gioco riprenderà con una rimessa con le mani in favore dell'Inter da fronte difensivo destro del suo schieramento. Va ad occuparsi di Diouf, c'è Christian Akibu che facendo i propri attaccanti di venire, anzi di venire incontro a Diouf, e poi il centrocampista invece di andarsi a sistemare all'altezza della linea mediana recupera palla però il Parma col tentativo di destro da parte del numero 19 più che il pallone che viene bloccato a terra, dobbiamo dire, molto bene da Josep Martinez, una conclusione da non molto vicino, anzi da circa 25 metri, ma comunque abbastanza insidiosa perché viaggiava radente al terreno di gioco, e in quei casi un piccolo rimbalzo può ingannare il portiere. Invece nell'occasione è stato bravo proprio Josep Martinez a impossessarsi della sfera, lotta a Thuram in mezzo al campo, conquista un buon pallone, va a servire ancora una volta a Calhanoglu sulla corsia di destra, è partito Diouf che si accentra, mette palla sul sinistro, la conclusione è murata dai difensori ospiti, poi Keita in mezzo al campo, anzi all'altezza del limite della sua area di rigore, riesce a stoppare l'iniziativa nerazzurra, a subire anche un fallo dallo stesso Diouf, l'arbitro che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore del Parma. E sono 7 i minuti che si giocano sul cronometro nel corso del primo tempo qui a San Siro, con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. Corbi con i piedi lungo a cercare i compagni, il pacchetto avanzato viene anticipato Fabian, Mkhitaryan in profondità per Pio Esposito, pallone a metà strada tra il tentativo di rientro al fuorigioco di Thuram e la profondità che ha tardato a dare proprio la sua corsa a Pio Esposito. Fatto sta che il Parma, i difensori della Parma ed in particolare se non andiamo errati proprio Diego Carlos, riusciti a sventare la minaccia. Carlos Augusto dalla parte opposta, Thuram con il petto, la tiene bassa per Calhanoglu, grande idea ancora per Carlos Augusto che si era insinuato nell'area di rigore giallo-blu, bella la scelta di tempo di Corbi che è uscito a prendere, ad abbrancare in presa dopo un rimbalzo la sfera, e quindi Parma che adesso può tentare di farsi vedere in avanti, tiene bene il pallone proprio Touré, procede sulla corsia di sinistra, il lancio in profondità di Keita proprio per Touré, c'è il Feghe in area di rigore, attenzione, sbilanciata l'Inter, parte la conclusione da parte di Touré, il pallone che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Josep Martinez, anche questa è un'azione da rete, dobbiamo dire un'azione assai ben congeniata dagli uomini di Alberto Gilardino, che stanno sfruttando in particolare la corsa di questo ragazzo di El Bilal. Touré è bravissimo a non solo puntare l'avversario ma a sopportarne anche l'impatto fisico per poi andare alla conclusione, così come sta facendo adesso Pio Esposito che la lascia lì per Thuram che è partito, si accentra ai 20 metri, Pio Esposito in area di rigore, pallone sul sinistro, parte un controtraversone, in qualche modo la difesa del Parma riesce ad allontanare con Calhanoglu che viene scavalcato dalla sfera, gran controllo ancora di Touré che prova ad evitare Di Marco, vince il contrasto, veramente primi 9 minuti di Touré di sicuro impatto tecnico sulla partita, perché questo ragazzo ha iniziato molto bene la sfida, si è reso già minaccioso e soprattutto sta correndo tantissimo da una parte all'altra del campo, cosa che prova a fare anche in questa circostanza con il numero 23, il Feghe tiene il pallone in campo, evita il fuorigioco, poi riesce a distribuire palla ai propri compagni del pacchetto difensivo. Parma che può ripartire, i minuti sul cronometro che sono 9 nel corso del primo tempo qui a San Siro, ancora 0-0 tra Inter e Parma. L'Inter che la partita con la piede molto ben premuto sull'acceleratore, Parma che sta uscendo, dobbiamo dire, con una buona organizzazione difensiva ma anche con delle buone idee in attacco, specialmente sfruttando la fisicità dei suoi giocatori del reparto offensivo, da Elfeghe ma soprattutto a Touré che rimane molto molto avanzato, assai più di Fabian che rimane abbastanza isolato sulla corsia di destra. Ora però il pallone gravita all'interno della tre quarti campo del Parma con il portiere Corvi che di prima intenzione lo cede sulla corsia di sinistra, lì dove si trova Franco Carboni, va a superare la linea mediana del campo, viene incontro Touré, lo scambio è con lui, poi con Keita e poi alle sue spalle con Diego Carlos che distribuisce un po' tutti i palloni partendo dalle retrovie, un po' il regista arretrato della formazione emiliana. Eccolo ancora lui in possesso di palla, vede Carboni sulla corsia di sinistra, va immediatamente a porgergli il pallone lì all'altezza della linea di centrocampo, lo scambio con Keita, adesso fa fatica il Parma a cercare, anzi a trovare la mediana avversaria, la tre quarti campo dell'Inter, anche perché i giocatori di Cristian Chivo assai ben organizzati riescono a chiudere molto bene le linee di passaggio costringendo così gli avversari a questo fraseggio abbastanza sterile. Sbaglia adesso il Parma, sbaglia però anche l'Inter che aveva recuperato palla con Di Marco, fatto sta che interviene Diego Carlos e poi appoggia il pallone a sinistra per Keita. Centralmente ora la buona giocata di Sierro che supera la linea mediana, è costretto a fermarsi, ancora a sinistra Keita che gli concede il passaggio e gli concede soprattutto il pallone andando a cedergli l'impostazione della manovra offensiva. Ancora Keita però con Carboni e nuovamente Diego Carlos che allarga sulla corsia di destra, manovra girante del Parma che però ripetiamo non riesce ad avanzare all'interno della tre quarti campo avversaria. Prova adesso con questo lancio in profondità provato ma assolutamente impreciso di Troilo con il pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale è in favore dell'Inter dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento con Di Marco che cede all'indietro su Carlos Augusto, ancora un retropassaggio, José Martínez controlla nell'area piccola, poi all'interno dei 16 metri scambia con Pavara, ancora l'estremo difensore nell'azzurro che si avvicina al limitare dei propri 16 metri, vediamo cosa deciderà di fare, accanto c'è la anche qui manovra piuttosto lenta quell'interista, almeno per far partire un'azione, per far uscire il pallone dalla propria tre quarti di campo non è facile perché il Parma ha alzato e molto il baricentro del suo assetto, va a concedere semplicemente il lancio lungo ai difensori, al portiere così come adesso, volando però Thuram posizione di mezzo destro, colpo di tacco del francese Susic, era partito in profondità Pavar ma era in posizione di fuorigioco, allora Di Marco a sinistra parte un traversone lunghissimo, lo aggancia splendidamente Thuram all'altezza della linea di fondo, entra in area di rigore, ancora Thuram all'indietro, Mkhitaryan di prima, Giuff largo, un altro traversone, si salva il Parma, poi Thuram, poi Çalhanoğlu con il destro, pallone in curva, ma buona dobbiamo dire la manovra dell'Inter, molto molto convincente in questa occasione, special modo con la circolazione del pallone, col movimento degli uomini che dettano il passaggio a chi quel pallone porta, in questo caso Mkhitaryan è bravissimo ad allargare di prima intenzione per Giuff e poi è partita una traversone, la difesa del Parma se l'è cavata fino alla conclusione di Çalhanoğlu, sbaglia il Parma e l'Inter è passata in vantaggio con Susic esattamente al minuto 12 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro, anzi al minuto 13, errore del Parma, questa impostazione dal basso di Corbi per Keita che si è fatto sopraffare da Susic, un po' come è accaduto a Saint-Denis tra Bastoni e D'Acugna, e anche qui un giocatore dell'Inter ha spedito il pallone in fondo al sacco con relativa facilità visto che la distanza era breve, che il portiere era abbondantemente fuori dai pali e quindi nel momento diciamo così in cui il Parma sembrava aver preso anche le distanze, le misure all'Inter è arrivata la marcatura della formazione campione d'Italia e questo un po' per diciamo così l'eccesso di confidenza nella rimessa dal fondo ad opera del portiere Corvi per Keita che è venuto incontro al limite dell'area di rigore, l'ha persa anche dentro l'area la palla, poi quasi dal dischetto degli 11 metri un rigore, un movimento con il sinistro di Susic che non ha lasciato scampo al portiere della formazione emiliana, l'Inter che in vantaggio al 13° per 1-0, Susic l'autore della rete, gli applausi di Cristian Chivo, dicevamo la costruzione dal basso, in questo caso deleteria per il Parma, ma la grande attenzione in particolare di Sučić, che è andato a seguire colui il quale era il destinatario di quel passaggio corto del portiere Corbi all'interno dell'area di rigore del Parma, per andare a anticipare appunto il numero 16 e poi fulminare con un sinistro precisissimo l'incolpevole estremo difensore del Parma. Ancora Keita, forse su di lui fallosamente Sučić, tanto è che l'arbitro ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter, in favore del Parma, chiediamo scusa, all'interno della prova tre quarti campo. Siamo al 15° minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro. L'Inter è passata in vantaggio, ripetiamo, con Sučić dopo la costruzione dal basso del Parma, quindi Corbi, Keita, Sučić, gol all'interno dell'area di rigore della formazione ospite. Sicuramente non soddisfatto Alberto Gilardino di quanto visto, Parma che prova a reagire, Inter che cattura palla, Çalhanoğlu centralmente, Mkhitaryan che parte, resiste alla carica di Fabian e poi porta il pallone sul settore di sinistra a Di Marco, traversore, più Esposito aggancia, termina giù, si tiene la caviglia destra. Alzano le braccia in molti perché vorrebbero un fallo e quindi un calcio di rigore, in particolare evidentemente i giocatori nerazzurri, più Esposito che è rimasto a terra, probabilmente un pestone sulla caviglia destra, per l'avversario che arrivava alle spalle, e tutti che si lamentano, a dire ma come è fatto a non vedere. Intanto Çalhanoğlu ha spedito palla fuori dal campo, si lamenta anche per il dolore, per la verità è proprio più Esposito, non sappiamo se ha messo male il piede o se ha ricevuto un tocco da parte, si chiama step on foot fondamentalmente adesso.
15: Chiedo scusa,
14: ma insomma,
15: a Francesco Repice, intervengo dallo stadio Menti solo per segnalarti l'inizio del secondo tempo dell'incontro fra Vicenza e Pisa di nuova della linea.
14: Grazie, tra pochissimo accenderemo proprio la linea a Vicenza per farci raccontare da Giordo l'inizio del secondo tempo tra Vicenza e Pisa. Qui dobbiamo capire cosa succederà, se l'arbitro andrà a rivedere qualcosa, se verrà richiamato al VAR. Ripetiamo, il contatto è stato abbastanza evidente, si tratta di stabilire se l'arbitro ha visto sì il contatto e ha valutato non essere così grave da poter concedere il calcio di rigore, e comunque in attesa delle decisioni arbitrali, se ci sarà un cambio, se ci sarà l'intervento del VAR, noi ne approfittiamo per tornare proprio, lo va a vedere l'arbitro, sì, è stato richiamato al VAR, quindi teniamo ancora la linea perché evidentemente l'arbitro adesso sarà chiamato a prendere una decisione. Il signor Bonacini è stato convinto dagli uomini che lavorano all'esterno di andare a vedere appunto questa azione, il suo monitor di servizio a bordo campo. Ripeto, il contatto mi è sembrato netto, bisogna capire se quel contatto è stato ritenuto sufficiente a far cadere il piede Esposito, che poi tra l'altro si è assai lamentato anche perché è un contatto doloroso. Il piede destro, la caviglia destra sono rimaste sotto il piede sinistro, i tacchetti, la suola dello scarpino dell'avversario. L'arbitro adesso ci riferirà cosa intenderà fare a seguito dell'intervento del numero 34 Diego Carlos sul piede Esposito. Fallo da rigore e calcio di rigore in favore dell'Inter al 17° minuto. Insomma, è arrivata un pochino dopo questa decisione da parte del direttore di gara, che ora va a spiegarsi con i giocatori del Parma, ma ripeto, il contatto mi era sembrato abbastanza netto. Subito un aggiornamento perché ci saranno evidentemente delle lamentele prima dell'esecuzione, il tentativo di esecuzione di questo calcio di rigore, e torniamo quindi a Vicenza per Vicenza Pisa.
15: Il secondo della ripresa allo stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 1, il gol che sta dicendo la partita l'ha siglato Pitarello al 19° del primo tempo. Il Pisa partito sulla falsariga del primo tempo con Tramoni, che è davvero un rebus per la difesa biancorossa. Calcio d'angolo per il Pisa, appena battuto proprio da Tramoni, attenzione, l'incornata vincente, il 2-0 del Pisa con Calabresi, incornata sul primo palo, sorpresa la retroguardia del Vicenza su questo calcio piazzato. Ancora lo zampino di Tramoni, la rete di Calabresi, il punteggio che cambia. Vicenza 0, Pisa 2, quando si giocano 2 minuti e mezzo nella ripresa. E torniamo a Milano da Francesco Repice,
14: dove tutto è pronto per l'esecuzione di questo calcio di rigore. Çalhanoğlu, pochi metri di rincorsa, va con il destro, parte il tiro, rete, ha raddoppiato l'Inter. Corbi era andato giustamente sulla traiettoria verso il palo alla sua destra, ma il tiro di Çalhanoğlu molto molto veloce è passato sotto il corpo dell'estremo difensore del Parma per il 2-0 in favore dell'Inter. Ha messo subito su dei binari molto favorevoli la partita, la formazione di Cristian Chivu, che sembra quindi non aver risentito più di tanto delle tre settimane di stop, anche perché, ripetiamo, l'Inter può contare sull'organico molto molto profondo. Ha sfruttato un errore del Parma in fase di impostazione per la rete di Sucic, la rete che ha portato in vantaggio la formazione campione d'Italia. Adesso questo calcio di rigore per il fallo ad opera del numero 34 Diego Carlos ai danni di Pio Esposito, rivisto al VAR, il direttore di gara ha deciso di concedere il calcio di rigore. Inter 2 Parma 0, siamo giunti, gentili ascoltatori, alla 20° minuto nel corso del primo tempo, questo è il parziale a San Siro e noi ne approfittiamo per dare la linea a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
16: Ufficio, cosa smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
14: Minuti sul cronometro, 20 nel corso del primo tempo qui a San Siro. L'Inter conduce sul Parma per 2-0. Sucic e Çalhanoğlu, quest'ultimo sul calcio di rigore, queste le reti appunto che stanno decidendo la sfida fino a questo momento per la soddisfazione del pubblico interista. Ci sono anche tanti tifosi del Parma confinati in un angolo remoto di San Siro, ma saranno circa un migliaio che hanno voluto seguire fin qui l'esordio di Alberto Gilardino sulla panchina gialloblu. Dobbiamo dire, fino a questo momento non un grandissimo esordio, perché ripetiamo, sono passati 20 minuti dall'inizio della partita e l'Inter è già in vantaggio per 2-0, quindi Inter saldamente al comando delle operazioni. Noi ne approfittiamo per tornare a Vicenza per Vicenza-Pisa.
15: Il quinto al Menti, due reti di vantaggio a Milano per la formazione nerazzurra, per l'Inter due reti di vantaggio anche per i nerazzurri del Pisa qui a Vicenza. Al 19° del primo tempo Pitarello, pochi istanti fa il raddoppio di Calabresi servito su calcio d'angolo da Tramoni, entrambi i piedi del trequartista con la maglia numero 10 hanno per il momento fatto sì che stanno facendo sì che il Pisa conduca anche con un vantaggio decisamente meritato. Prima sostituzione dell'incontro dopo l'intervallo, Rauti al posto di Carraro nelle file del Vicenza, quindi sarà un Vicenza a trazione decisamente più offensiva, ma per il momento i risultati non si stanno vedendo. 5:40 nella ripresa, Vicenza 0 Pisa 2. Torniamo a Milano,
14: dove l'Inter ha appena concluso un'azione offensiva di pregevole fattura tecnica con lo scambio ripetuto tra Di Marco e Pio Esposito, e il primo Di Marco che appunto è andato alla conclusione dopo il suggerimento del compagno di squadra, seppur la posizione decentrata con il sinistro, ha trovato la parata del portiere avversario, ancora Inter giù a destra, ha tanto spazio per avanzare fin quasi il limite dell'area, poi si ferma Çalhanoğlu di prima intenzione, Mkhitaryan ancora di prima, Di Marco a sinistra, lato corto della rigore, decide di fermarsi, di concedere il pallone all'armeno che prova e la traversone viene murato da Fabiana, che si sta facendo vedere molto in fase difensiva più che in fase offensiva. Sucic, posizione di ala destra, quasi alla vertice dell'area di rigore, poi Çalhanoğlu si allarga, Pavarra riceve lui il pallone, parte un traversone in mezzo alla sotterra, interdeva evidentemente premiare il movimento a centrale di Pio Esposito, alle posizioni di offside Diouf, che quanto con il suo movimento ha ingannato un po' il difensore avversario ed era al di là della linea difensiva degli ospiti, per cui l'arbitro ha fermato l'azione sollecitato dal guardalinee e dal suo collaboratore che opera sotto la nostra postazione, è andato a comandare il calcio di punizione in favore della Parma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 23° minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro. L'Inter conduce per 2-0 sul Parma, Sucic e Çalhanoğlu sul rigore, quest'ultimo gli autori delle reti che stanno decidendo la sfida. Ora il Feghe, posizione di alla sinistra, prova ad andare via a Bissek, anche un duello fisico molto molto interessante con l'attaccante del Parma che commette fallo alla fine ai danni del difensore dell'Inter, e quindi il calcio di punizione assegnato alla formazione campione d'Italia. Lo batte lo stesso Jolter Martin dall'interno dell'area di rigore verso Carlos Augusto. Di Marco va a trovare, a scambiare con Mkhitaryan nel cuore della propria tre quarti campo. L'Inter che conduce palla adesso sull'estrema corsia di destra dove attende Diouf, supera la linea mediana anche spronato da Christian Kibu che lì nei pressi, il movimento sì, Sucic che dà l'indietro per Bissek, che possesso palla reiterato ora dell'Inter che sta cercando anche di congelare il pallone o più che altro di far passare tanti minuti da qui alla fine del primo tempo, che sta conducendo per 2-0 senza ovviamente trascurare la possibilità di impinguare il bottino. Parma che si sta facendo una partita, mentre attenzione c'è Thuram in area di rigore, dopo il tocco di Pio Esposito l'uscita da parte di Corvi, ma Thuram era partito in posizione di offside. Parma che si sta un po' adattando alla partita, non sta più pungendo così come aveva fatto in qualche frangente delle primissime battute e della sfida, forse anche abbastanza scosso psicologicamente dall'1-2 dell'Inter. 24esimo in corso, Inter 2 Parma 0, ancora Vicenza
15: 8 e mezzo al Menti, Vicenza 0 Pisa 2, gioco fermo, due sostituzioni per il Vicenza, la seconda e la terza della partita, Valotti al posto di Cuomo e Cafferri al posto di Pietrelli. Vicenza pericoloso al sesto con una conclusione di Alessio che è rimbalzata pericolosamente due volte all'interno dell'area di rigore prima di terminare non tanto lontano dal palo alla sinistra del portiere pisano Confente, poi ancora Tramoni poco dopo, pericoloso con una conclusione all'interno dell'area di rigore del Vicenza, praticamente sulla linea di porta. Decisivo l'intervento da parte del capitano vicentino Leverbo a scongiurare il tris del Pisa. Nono minuto di gioco allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 2 Milano.
14: Pericoloso il Parma nel periodo non collegato da sinistra, il cross di Valerio all'altezza del primo palo non ci è arrivato per questione di millimetri, letteralmente tra le poi Bissek ha spedito sul fondo il calcio d'angolo in favore della formazione ospite, se ne va ad occupare Sierro da sinistra, entrando nel piede destro, traiettoria rientrare verso Martinez, spazzola la palla con la parte alta della fronte Mkhitaryan, il pallone che finisce dalla parte opposta, ultima a toccarlo è stato un difensore interista e così la rimessa laterale sarà in favore del Parma, è stato Carlos Augusto a toccare per ultimo il pallone, la rimessa in favore del Parma, la fronte offensivo destro del suo schieramento, rimessa adiacente la bandierina del corner, vediamo chi va ad occuparsene anche in questa occasione, ci sembra essere con il numero 15 del Prato, sì, è proprio lui, da quel lato del campo cerca l'area di rigore, la trova, allunga la traiettoria in qualche maniera il Feghe, poi nuovamente del Prato, è sfortunato nel rimpallo questa volta, il pallone finisce sul fondo, ma l'ultimo a toccarlo è stato proprio il giocatore emiliano e quindi la rimessa già effettuata dal portiere dell'Inter Martinez, Diouf all'indietro, a beneficio di Pavara, si fa concedere palla in cabina di regia immediatamente Çalhanoğlu che mette in movimento i suoi compagni sul settore di sinistra e segnatamente Carlos Augusto, centralmente la traiettoria all'indirizzo di Bissek, poi Çalhanoğlu che avanza dalla posizione di centrodestra facendo a Pavard di avanzare per potergli concedere il pallone, anzi glielo spiega un paio di volte perché Pavard evidentemente la voleva sui piedi, non dello stesso avviso però il regista turco che infatti ha preferito andare dalla parte opposta sulla corsia di sinistra, adesso il pallone è all'interno della mediana nerazzurra, eccolo Pavard accanto alla linea laterale, lo scambio con Sucic, prova ad alzare il pressing il Parma, Çalhanoğlu di prima per Thuram, pallone che rimbalza, la posizione di Thuram era comunque di fuori gioco, calcio di punizione già battuto, ecco Fabian che tocca uno dei suoi pochi palloni della partita, per la verità questo ragazzo si è molto impegnato in fase difensiva, in fase di contenimento a quel lato del campo dove incombono Carlos Augusto, Mkhitaryan e anche Federico Di Marco, è ovvio che dare una mano ai propri compagni il pacchetto arretrato e di mediana può far perdere dell'energia, ancora centralmente il pallone, poi il colpo di tacco di Çalhanoğlu dopo l'uscita del portiere Martinez in profondità, si era lanciato il Feghe, Fabian nuovamente in maniera lucida dal cerchio centrale del campo per Keita che si libera di Thuram e poi porge lateralmente all'indirizzo di Troilo, si allarga ancora dal Prato, riceve palla, è certo che adesso l'Inter va a sistemarsi in maniera piuttosto solida all'interno della propria tre quarti campo evitando quindi che gli avversari possano far filtrare palloni interessanti come era accaduto poc'anzi nell'occasione in cui appunto il Feghe si era lanciato centralmente lì trovando abbastanza scoperta le trovelle dell'Inter, ora buono lo scambio proprio tra il Feghe e Touré, colpo di tacco a beneficio di Fabiana, si allarga a destra dal Prato, pericoloso il Parma che gioca bene dobbiamo dire in fase offensiva, quasi alla vertice dal Prato, di fronte a sé capitana Di Marco, cede all'indietro per Sierro, sposta palla su Keita costretto ad aggirare, il tentativo di rientro ad opera di Thuram, il Parma che ancora però in possesso del pallone ben all'interno della tre quarti dell'Inter all'altezza dei 30 metri, sempre con Sierro, poi con Diego Carlos, poi sulla destra, ecco che si muove Troilo, c'è una opzione di passaggio concessa e dà il Feghe che tuttavia non gioca bene di sponda con il compagno, occasiona così il contropiede dell'Inter che si sviluppa sulla corsia di destra, più Esposito per Thuram, il traversone in mezzo. Diego Carlos che va ad anticipare proprio più Esposito, poi dal prato di giustezza all'indietro per Troilo che riesce a intervenire in anticipo su Di Marco, difende male palla Fabian, la recupera lo stesso Di Marco, Diouf al limite, Di Marco che appoggia a beneficio di Sucic, si allarga a Thuram, scambia ancora con il numero 8, lo fa per due o tre volte prima che lo stesso Sucic non decida di andare dalla parte opposta a quella dove si trova a Calhanoglu in combinazione con Mkhitaryan. I minuti passano, siamo al 29esimo nel corso del primo tempo qui a San Siro. Inter 2 Parma 0 Vicenza.
15: 13:15 della ripresa al Menti, Vicenza 0 Pisa 2, Pisa ancora pericoloso al 12esimo con Pittarello, gran conclusione con l'interno destro al limite dell'area di rigore, tiro a girare costretto al volo Gagno alla deviazione in calcio d'angolo, tutto nato da uno scambio che ha coinvolto come al solito Tramoni, implacabile questa sera. Correia, poi l'appoggio per Pittarello, la grande conclusione però senza successo dell'attaccante del Pisa. 13:50 in questo momento sul cronometro, il punteggio Pisa Vicenza 0 Pisa 2. Torniamo a San Siro.
14: Grazie, qui siamo giunti alla mezz'ora nel corso del primo tempo. L'Inter, come detto, saldamente al comando delle operazioni, conduce per 2-0 sul Parma alle reti di Sucic e di Calhanoglu, quest'ultima sul calcio di rigore, insiste l'Inter in avanti, pallone in area di rigore piuttosto pericoloso, c'è un colpo di testa di Troilo che fa scattare dai propri pali letteralmente Corbi, per anticipare Marcus Thuram lì in attesa di una traiettoria favorevole come un rapace all'interno dei 16 metri della formazione ospite, si è visto anticipare proprio dall'uscita dell'estremo difensore avversario dal prato sulla corsia di destra in combinazione con Troilo, pallone che deve retrocedere però sui piedi di Diego Carlos prima e del numero 29 esattamente, si tratta di Carboni, quale va in profondità a cercare lo scatto di Valeri, l'esterno sinistro della squadra allenata da Alberto Gilardino. Si arrabbia Cristian Chivu perché l'azione non è ripartita con velocità così come avrebbe voluto, però Mkhitaryan trova lo spazio per andare da Thuram in area, Thuram destro per il 3-0 dell'Inter che di fatto chiude la pratica qui a San Siro al 31esimo minuto. Marcus Thuram a segno, si era arrabbiato Cristian Chivu perché avrebbe voluto una ripartenza rapida della sua squadra una volta conquistato il pallone. Il Parma che è rimasto un po' sui blocchi, l'Inter che è uscita dobbiamo dire benissimo dalla propria tre quarti campo. Mkhitaryan ha visto la corsa di Thuram sulla corsia di destra, è andato immediatamente a mettere il pallone a disposizione del proprio compagno con la maglia numero 9, entra in area di rigore da destra, il giocatore francese ha cercato e trovato l'angolo più lontano con un diagonale raso terra precisissimo e molto potente che ha baciato l'interno del montante ed è terminato inesorabilmente alle spalle di Corbi. 32 minuti in questo momento, ma il gol è arrivato al 31esimo, il terzo, quello dell'Inter. Inter 3 Parma 0 Vicenza.
15: 16esimo del secondo tempo allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 2, Pisa padrone del campo, vicinissimo tra l'altro al terzo gol un paio di minuti fa, una conclusione di Moreo appena dentro l'area di rigore, il tocco di Leris, il velo di Pittarello, la conclusione del trequartista e palo pieno, niente da fare per Gagno, salvato dal montante, attacca ora il Vicenza, riesce però ad allontanare proprio Moreo la conclusione, il tentativo di servire Pittarello, riesce comunque Zonta a conquistare il pallone e prova ad attaccare il Vicenza. 16 minuti 35 secondi di gioco nella ripresa, Vicenza 0 Pisa 2 San Siro.
14: San Siro la questione sembra abbastanza in salita per il Parma, in assoluta discesa invece per l'Inter che è in vantaggio per 3-0. Siamo solo al 33esimo minuto nel corso del primo tempo, le reti andiamo a riepilogarle, prima Sucic, poi Calhanoglu sul calcio di rigore, poi Marcus Thuram con l'aumento di Thuram innescato dai compagni del pacchetto letrato verso la linea di fondo, parte il traversone, c'è anche una deviazione ad opera del numero 29 Carboni, pallone che finisce questa volta docile tra le braccia del portiere del Parma, ma ripetiamo, un Parma fin troppo aperto in difesa, fin troppo sbilanciato in avanti, specie in occasione del terzo gol, abbiamo visto come la squadra di Alberto Gilardino abbia concesso degli spazi sbalzi inauditi per chi gioca contro l'Inter, in particolare per Mkhitaryan, che ha semplicemente dovuto alzare lo sguardo e vedere la corsa di Thuram alla sua destra per poi servirlo con un pallone molto molto preciso. Altrettanto precisa e potente è stata la conclusione del numero 9 nerazzurro per il 3-0 in favore dell'Inter. Eppure Girardino qualcosina, anzi il Parma qualcosina ha fatto vedere in attacco, anche qualcosina di interessante. Certo, dal punto di vista invece della gestione della fase difensiva ci sarà ancora tanto da lavorare per il neotecnico della formazione emiliana, che ripetiamo è sotto alla 34esima del primo tempo sul terreno di gioco dei campioni d'Italia per 3-0. Campioni d'Italia che continuano a tenere il pallone tra i piedi di Marco, poi Carlos Augusto. C'era un po' di preoccupazione, ma tutti gli allenatori l'hanno manifestata, per la gestione dopo le 3 settimane di sosta. In realtà è successo che l'Inter, grazie anche alla profondità della rosa, è riuscita ad ovviare, almeno a quanto sembra, abbastanza con semplicità a questo chiamiamolo inconveniente, chiamiamola fase abbastanza inedita, no? Del nostro campionato, del nostro torneo. Intanto attenzione ancora l'Inter sulla corsia di sinistra, l'Inter che ha segnato 18 gol credo in campionato, con l'ultimo messo a segno da Marcus Thuram, e quindi che è quella che ha segnato più di tutti nel nostro torneo, almeno relativamente alle prime 6 giornate. Vedremo se sarà così anche da domani. Intanto attenzione Diouf al limite, il velo di Çalhanoğlu, ciocco di Susic di prima intenzione per Diouf, che correva troppo veloce rispetto alla traiettoria del pallone che gli è passato, gli è corso alle spalle prima di terminare sul fondo. 35esimo nel corso del primo tempo, l'Inter è in vantaggio sul Parma per 3-0, una Parma che evidentemente adesso dovrà serrare le file, dovrà cercare di contenere i danni, magari provando a pungere ancora in attacco, così come ha fatto per la verità nel corso di questa prima mezz'ora abbondante, magari non creando grandissime opportunità da rete, ma certo dando l'impressione di poter fare qualcosa di interessante, grazie in particolar modo a Thuré. In questo caso il colpo di testa di Elfeghe, che viene tranquillamente controllato dalla difesa dell'Inter con il pallone che carambola sui piedi di Josep Martinez. Ripetiamo, 36esimo in corso qui nel primo tempo a San Siro, Inter 3 Parma 0. Torniamo a Vicenza per Vicenza Pisa.
15: Ci avviciniamo al 20° della ripresa, lo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 2, solo il Pisa in campo. Calcio d'angolo in questo momento battuto da Tramoni, il tentativo di incornata da parte di Primasso, palla che va sopra la traversa. Calcio d'angolo nato però da una grande conclusione di Leone, da una 20 metri circa, mandata in calcio d'angolo in volo da Gagno. Dunque Pisa 2 reti di vantaggio, un palo colpito con Moreo circa 5 minuti fa, un'altra conclusione, ve l'abbiamo appena detto, con Leone. Il Vicenza fa davvero fatica. Quarto cambio comunque nelle file biancorosse, con Moncini in attacco al posto di Alessio. 20 minuti 30 secondi di gioco nel secondo tempo, il punteggio Vicenza 0 Pisa 2, e torniamo a Milano da Francesco Repice.
14: Grazie al collega Giordo che sta seguendo la partita tra il Vicenza ed il Pisa per il campionato di Serie B qui a Milano. Siamo giunti al 37esimo nel corso del primo tempo, con l'Inter, ripetiamo, saldamente al comando delle operazioni, conduce per 3-0 sulla Parma. Parma che prova a farsi vedere in avanti, Bissek colpo di testa, quello di Keita, quello di Çalhanoğlu, il resto tentato di petto in mezzo al campo da Sierro, poi in realtà Pavard che si occupa di andare a controllare la sfera, la cede a Sucic, spalle alla porta, più Esposito di sponda, bene come di consueto Mkhitaryan che allarga a destra, c'è Di Marco, cross di prima per Pavard, hanno provato loro a duettare, tra l'altro Federico Di Marco era finito in una posizione di fuorigioco, anticipato all'ultimo momento il giocatore francese. Tutta la posizione di Federico Di Marco sta dando molto molto fastidio alla difesa delle Parma, perché praticamente svaria su tutto il fronte offensivo il capitano di serata dell'Inter. Questa dimostrazione anche a conferma di una condizione fisica sicuramente positiva, perché bisogna averne tanto, mentre c'è Cambiasso che guarda la partita dalla tribuna d'onore di San Siro e guarda la sua ex squadra in questo momento in testa alla classifica con 16 punti, ma manca tanto alla fine della sfida, anche se il punteggio, il parziale è quello di 3-0 e siamo solo al 37esimo, anzi al 38esimo minuto del primo tempo, lascia presagire come la centuire, come sarà molto complicato per la formazione di Gilardino al suo esordio sulla panchina emiliana riuscire a recuperare questa partita. Ci prova però ancora il Parma in area di rigore, Fabian con il destro dopo la sponda molto opportuna di El Peguet. In questa circostanza Fabian che sbaglia però clamorosamente l'impatto con il pallone, colpito dopo un rimbalzo con il mallero interno dell'interno destro, appunto, che finisce poi quella traiettoria, ripetiamo abbondantemente, oltre la traversa della porta difesa da Joseph Martinez. Dà l'impressione la Parma di poter far bene in attacco, dovrebbe far molto molto meglio in difesa per la verità, e tuttavia lì manca l'ultima stoccata, il tiro in porta. Aveva dato, dobbiamo dire, buon assaggio di tecnica e di potenza quando il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, proprio Traoré andando a sfiorare l'incrocio dei pali alla sinistra di Joseph Martinez. Poi però le conclusioni dei giocatori di Alberto Gilardino non sono state né precise né pericolose. Intanto è proprio El Peguet, dobbiamo dire, che adesso si sta disimpegnando abbastanza bene, anche se perde palla c'è la Logu, prova a scavarla sulla sinistra per Mkhitaryan, che aveva immediatamente attaccato lo spazio lasciato sgombro dalla discesa di Troilo, che ripetiamo lascia però un po' troppo campo agli avversari da quella parte, costringendo Fabiani a dei recuperi molto molto anche dispendiosi. Siamo al 39esimo minuto nel corso della ripresa, il Parma che prova a uscire dalla propria tre quarti campo viaggiando sulla corsia di sinistra, viene incontro tra Re, viene ignorato da Carboni, retropassaggio ancora per Sierro, da questi in orizzontale su Diego Carlos, parte il lancio ancora in profondità per Traoré in area di rigore, finisce a terra sulla pressione di Pavar, è riuscito a controllare con il petto, l'arbitro ha detto non c'è niente, il giocatore del Parma non si lamenta, quindi si può proseguire a giocare, ma comunque bello il lancio e bello l'arresto di questo ragazzo, ripetiamo, tra i giocatori molto molto interessante. Nel frattempo l'Inter è rientrata in possesso della palla, nel frattempo abbiamo raggiunto e si sta giocando il 40esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, l'Inter è in vantaggio sul Parma per 3-0 e noi possiamo tornare a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
18: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Quarantesimo a San Siro, Inter 3, Parma 0, torniamo a Vicenza.
15: Pochi secondi al 25esimo della ripresa allo stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 2, prova ad attaccare ora il Vicenza con Zonta che allarga sulla fascia sinistra per Marchizza, allarga ora per Valoti in uno contro uno con Zanon, riesce ad accentrarsi il giocatore del Vicenza, la palla in mezzo per Mercai, tocco sporco, tentativo di sollevare il pallone da parte dell'attaccante vicentino, ancora in possesso palla però la squadra di casa, il traversone effettuato da Marchizza disimpegna, però riesce a confezionare il disimpegno il Pisa e riesce a ripartire la formazione ospite sempre in vantaggio di due reti, 25 minuti 20 secondi di gioco, il punteggio Vicenza 0, Pisa 2. Torniamo a Milano da Francesco Repice.
14: Parte il cross di Valeri in mezzo per il Parma da sinistra, nessun problema per Joseph Martinez che arpiona la sfera in presa alta all'altezza della propria area piccola. Le due squadre sono molto molto allungate, certo ne beneficia lo spettacolo, però il Parma rischia, diciamo così, in difesa più del dovuto, visto che adesso si avvicinano pericolosamente all'area di rigore della formazione ospite. Sucic e Giuff, Sucic va alla cross verso il secondo palo, lo arpiona più Esposito, lo cede all'indietro in area Di Marco, sinistro, pallone che termina sul fondo, c'è stata anche una deviazione di Troilo se non andiamo errati, allora ci sarà calcio d'angolo in favore della squadra di casa, della squadra nerazzurra. E beh, dicevamo, con gli assetti così lunghi all'interno del campo è ovvio che ne può beneficiare l'Inter, che magari rischia qualcosina e accetta gli uno contro uno in difesa, ma poi riparte a gran velocità nelle azioni di contropiede, negli spazi, ripetiamo, può creare veramente grandissimi problemi alla formazione. La direzione è stata di Diego Carlos e non di Troilo, chiediamo scusa, sulla sinistra, da sinistra di collo esterno piede ad opera di Federico Di Marco, che adesso proverà invece a mettere il pallone in mezzo da destra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Corbila, in corsa da parte di Federico Di Marco all'altezza del primo palo, dal Prato che non ha difficoltà ad allontanare di testa Gilardino, che chiama fuori dalla propria area di rigore i suoi, Diouf che va a recuperare il pallone nella sua
20: posizione, diciamo così, di chiusura preventiva rispetto alla palla inattiva battuta dai propri compagni di squadra. Inter che è nuovamente in possesso del pallone all'altezza della linea mediana, e Parma che ora saggiamente si rintana nella prova tre quarti campo, il che significa che la formazione emiliana ha capito che lasciare quegli spazi all'Inter può diventare veramente molto molto pericoloso. E già sotto di tre gol la squadra emiliana ovviamente vuole evitare una punizione severa, perché poi bisogna andare a discutere negli spogliatoi, no? Ricominciare a lavorare dopo un passivo così pesante, per giunta all'esordio quello di Alberto Girardino sulla panchina della formazione della Parma, ed è complicato, insomma fa male al morale soprattutto riprendere a lavorare dopo una batosta o magari una grande umiliazione. Vedremo il Parma quindi come gestirà questi minuti finali del primo tempo. Diouf si ferma, mette in movimento Çalhanoğlu da questi amici italiani sul settore di sinistra, avanza Carlos Augusto, prova il traverso in mezzo per Thuram, la chiusura è operata dal numero 29 Carboni, pallone che rimane però al limite Mkhitaryan, Mkhitaryan cerca Thuram, ancora una volta Carboni che capisce l'intenzione dell'avversario, Traoré questa volta bloccato da Sucic, lotta contro tre avversari, commette però anche fallo, uno di questi è Pavard, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Siamo al 44esimo minuto, 43-30 per l'esattezza, superati da pochissimo, e quindi ci sarà ancora un minuto e mezzo da giocare o poco meno, salvo recupero se l'arbitro vorrà concederlo, sinceramente di tempo se ne ha perso sei poco, ci sarà comunque lo spazio e il tempo per osservare, per raccontarvi, gentili ascoltatori, questo calcio di punizione in favore dell'Inter dall'interno della metà campo avversaria, quindi dalla tre quarti destra, Çalhanoğlu con l'interno del piede destro, vedremo se all'interno dell'area di rigore del Parma con la traiettoria di uscire rispetto alla porta avversaria, o se invece con una giocata corta ci sono nei pressi Diouf e Di Marco, Diouf a destra, Di Marco leggermente più centrale alla testa dei 30 metri. Parte la rincorsa di Çalhanoğlu, anche Bissek, più Esposito, Carlos Augusto, Thuram, secondo palo anche Pavard che non può arrivare, pallone che finisce direttamente sul fondo, tutti guardano Çalhanoğlu quasi stupiti per l'errore di misura del pallone colpito al giocatore turco in occasione di questa palla inattiva, ma tant'è, siamo al 44esimo e 30 secondi, l'Inter conduce sul Parma per 3-0, siamo nel primo tempo e la linea può tornare a Vicenza.
15: 29 e 20 allo stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 2, prova a spingere il Vicenza, appena battuto un calcio d'angolo dalla bandierina di destra con Costa, l'ultimo entrato nelle file bianco-rosse al posto del capitano Leverbe. Il Pisa però si difende bene senza particolari problemi, il lancio in profondità, ora tre sostituzioni rapidamente, le prime tre dell'incontro per il Pisa: Marras al posto di Calabrese, autore del secondo gol pisano, Bojinov al posto di Primasso e Rao al posto del migliore in campo dei nerazzurri, Tramoni. Ci avviciniamo alla mezz'ora nella ripresa, Vicenza 0, Pisa 2, torniamo a Milano.
20: Due minuti di recupero concessi al direttore di gara, effettivamente di tempo un po' se n'era perso in occasione della assegnazione del calcio di rigore che valse il 2-0 per l'Inter per il fallo commesso da Diego Carlos ai danni di Pio Esposito. C'è voluto il richiamo al VAR per il signor Bonagina, che poi ha valutato le immagini sul monitor di servizio a bordo campo e ha concesso appunto la massima punizione per il momentaneo 2-0 dell'Inter, nel senso che poi i gol sono diventati 3. Perde palla perché lascia che Mkhitaryan possa andare verso Di Marco dalla corsia di sinistra, il Parma che prova a recuperare palla con un rilancio però che è sostanzialmente un passaggio ai difensori nerazzurri assai ben appostati all'interno della loro metà campo con Bissek, poi Çalhanoğlu e Sucic prima di Carlos Augusto sulla corsia di sinistra. Se ne sta andando il primo minuto di recupero, sta iniziando il secondo, ripetiamo, si andrà avanti fino al 47esimo per effetto dei due concessi di recupero al direttore di gara, il signor Bonacina della sezione di Iberga. L'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0, in rapida successione le marcature con Sucic, il calcio di rigore di Çalhanoğlu, la terza rete di Thuram, attenzione ancora Sucic e Thuram protagonistico francese che voleva la sponda del compagno appostato com'era il numero 9 al limite dell'area all'ingresso dei 16 metri avversari. Parma che prova a ripartire, ma Inter che adesso è splendidamente messa in campo e riesce a coprire molte zolle dello splendido manto verde del Meazza con grande precisione, grande efficacia. pronuncia fino a quando non arriva un errore per una volta, quello di Pio Esposito, che proprio è andato a cercare palla come fa di solito venendo incontro, poi però non è riuscito a dosarne la velocità del tocco di interno destro per Di Marco, con la traiettoria che si è persa oltre la linea laterale. In questo momento l'arbitro però dice che per il primo tempo l'Inter Parma può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale Inter 3 Parma 0, la linea per il momento può tornare agli studi di Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
1: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
21: A Bolzano oltre 1000 persone al corteo di sinistra Buntes su Tirolo. Diverse le rivendicazioni dei partecipanti, dalla lotta al caro casa alla protesta contro la costruzione di centri per il rimpatrio in regione. Centro per il rimpatrio di Trento, la provincia tira dritto e finanzia l'opera con 2 milioni e mezzo di euro. Fugatti, non possiamo aspettare i tempi di Roma. Alimentari e bevande rappresentano il 18% dell'export trentino. Ad Autumnus, la fiera enogastronomica in corso a Trento, le strategie per trasformare i turisti in clienti. Calcio, un buon su Tirol pareggia per 0-0 al Druso contro l'Ascoli nella sfida tra squadre rivelazione della Serie B. Biancorossi ancora imbattuti e con la miglior difesa del torneo. Buonasera e ben ritrovati all'ascolto della terza edizione del giornale radio regionale. A Trento Daniele Benfanti, in studio da Bolzano vi sta parlando Simone Landi, collaborazione tecnica di Luca Castagnoli e Franz Waschler. In apertura la politica, questo pomeriggio il grande corteo Buntes su Tirolo ha attraversato il centro di Bolzano. Più di un migliaio di partecipanti e diverse richieste alla politica. Sentiamo!
22: Oltre 1000 partecipanti da più di 60 gruppi e associazioni, decine di bandiere, molte della Palestina, una lunga e variegata lista di rivendicazioni. A ritmo di musica, scandendo slogan, il variopinto corteo Buntes su Tirolo ha attraversato il centro di Bolzano fino ai prati del Talvera. Una nuova tappa di un percorso partito lo scorso febbraio con l'organizzazione della grande manifestazione contro la remigrazione. L'obiettivo è unire le istanze delle comunità di lingua tedesca e italiana, portando in piazza realtà diverse per combattere insieme le disuguaglianze.
23: Magari non siamo tutti d'accordo su tutto, però abbiamo un obiettivo e quello è di avere un Alto Adige solidale.
24: Vogliamo fare vedere che c'è un'alternativa in quale in Alto Adige contro quell'odio, contro quel populismo che ci tiene a
23: solidale.
24: Vogliamo fare vedere che c'è un'alternativa in quale in Alto Adige contro quell'odio, contro quel populismo che ci tiene a odiare altre persone.

0: per risolverli. Simona Peluso, TGR Bolzano.
1: E in Trentino si riaccende il dibattito proprio sul CPR, il centro di permanenza per i rimpatri. La provincia di Trento infatti tira dritto finanziando l'opera Amazo Visintainer a Trento, ma non mancano i contrari. Il servizio.
2: Questo è un tema che può anche non piacere, indubbiamente, però se aspettiamo i tempi dello Stato rischiamo, diciamo, di andare lunghi, come si dice.
3: Accelerazione per il centro di permanenza per il rimpatrio a Trento. La provincia, come annunciato dal presidente Maurizio Fugatti, mette sul piatto 2 milioni e mezzo di euro per la struttura che dovrebbe operare nel 2027. Un nuovo tassello dell'iter realizzativo dopo l'accordo col Ministero dell'Interno dell'ottobre 2025 e l'acquisto da parte della provincia per oltre 1,2 milioni di euro nell'area di Maso Visintainer a Piericastello, dove sorgerà il CPR. L'attuale giunta prosegue dunque spedita sulla creazione della struttura che dovrebbe avere 25 posti, ma non mancano le voci contrarie che si sono alzate negli ultimi mesi, dal comune di Trento alla circoscrizione di Piericastello fino al coordinamento regionale No CPR, che contesta sia l'efficacia di queste strutture che le condizioni garantite a chi si trova al loro interno. Proteste davanti alle quali Fugatti non sembra però tentennare, confermando linea dura con chi non rispetta le regole, discorso diverso per gli altri.
2: Chi vuole lavorare, chi ha intenzione di integrarsi, chi si comporta bene, noi crediamo che questo debba essere un percorso che deve essere anche incentivato, nel rapporto tra provincia autonoma e categorie imprenditoriali.
3: Paolo Scandale, TGR Trento.
4: In Alto Adige continuano i negoziati tra Alperi e comuni della Val d'Ultimo sulla realizzazione della centrale idroelettrica di Zoccolo. Sebbene in valle esistano già diverse centrali idroelettriche, i cittadini continuano infatti a chiedere rassicurazioni. In attesa del referendum popolare sul tema, previsto per il 7 marzo prossimo, Alperia in questi giorni ha presentato una serie di misure rivolte a famiglie e imprese come indennizzo alla cittadinanza per la costruzione della centrale. Sentiamo Thomas Trimbacher, responsabile sostenibilità di Alperia.
5: Il Consiglio dei cittadini della Val d'Ultimo ci ha chiesto qual è il contributo di Alperia nel caso che si realizzasse l'impianto per il comune e soprattutto anche per i cittadini della Val d'Ultimo. Da un lato c'è il pacchetto per i cittadini stessi che prevede un contributo di 14 milioni, una tantum per il comune della Val d'Ultimo. Dall'altro lato un pagamento annuale di 250.000 euro durante tutto l'esercizio dell'impianto stesso.
1: Cambiamo argomento. A Trento, nell'ambito della rassegna enogastronomica Autumnus, il forum sull'export agroalimentare, focus particolare sul tema dei prodotti presentati come italiani, ma che non lo sono, un problema ma anche un'opportunità. Sentiamo perché.
6: Sugli scaffali del mondo il cibo che sembra italiano vale quanto quello che è italiano lo è davvero. Si chiama Italian Sounding, nomi, colori e bandiere che richiamano l'Italia su prodotti fatti altrove. Un danno per chi produce che vale 63 miliardi di euro, quanto l'intero export agroalimentare italiano. Ma è anche la prova che la domanda c'è e aspetta l'originale. È uno dei temi del Forum Italiano dell'Export, oggi a Trento, dentro Autumnus. Ne è convinto Andrea Benetton, tra i maggiori imprenditori agroalimentari italiani.
7: Dobbiamo combattere l'Italian Sounding, ma sappiamo dall'alto che c'è un mercato che riceve per un valore altrettanto grande quanto l'attuale export, pronto per recepire i nostri prodotti.
6: L'altra leva è il turismo. Chi viene in vacanza in Italia assaggia, si affeziona a quei sapori. Tornato a casa, li cerca. La sfida è farglieli trovare sullo scaffale sotto casa. Il turista di oggi come cliente di domani.
7: Quando il nostro turista che viene sul terreno del Trentino e fa una sciata e poi si ferma al ristorante in alta montagna e assaggia un prodotto tipico trentino con un formaggio, uno speck, quello avrà un'esperienza unica della sua vita che si porterà dentro di sé e quando sarà nel suo paese cercherà di replicarla come? Attraverso la ricerca del prodotto che lui ha assaggiato.
6: Una partita che riguarda da vicino il Trentino. Qui alimentari e bevande valgono quasi il 18% dell'export.
8: Danilo Elia, TGR Trento.
4: E ora la politica, presentato questa mattina a Bolzano, Forza Alto Adige, movimento politico di centrodestra che nasce per dare voce agli scontenti di Forza Italia. Il servizio.
9: Il simbolo richiama palesemente quello degli azzurri nazionali e a detta dei promotori Forza Italia Alto Adige Südtirol è una costola del partito fondato da Silvio Berlusconi. Ma la polemica con il movimento a livello provinciale è esplicita. Critiche al coordinatore di Forza Italia e assessore provinciale Christian Bianchi, accusato di aver soffocato il dibattito interno. Tra i promotori anche Giorgio Holzmann, esponente storico del centrodestra altoatesino, Forza Italia, Alto Adige.

0: Vi assicura, non è un partito. La sfida ai partiti nasce dalle proposte su casa, carovita e integrazione.
1: Noto per esempio che a Bolzano i consiglieri di maggioranza hanno divieto di presentare proposte in consiglio comunale, quasi venissero viste come un fastidio. Invece in realtà le proposte sono sempre uno stimolo, sono sempre un contributo positivo. Quindi la politica secondo me deve essere un po' educata e noi vogliamo fare questo, non, nulla di più.
0: La trasformazione in partito resta comunque una delle ipotesi.
1: Io spero di no, spero che i partiti sappiano cogliere questo stimolo positivo, dipenderà poi da loro, insomma, e poi dipenderà dal comitato cosa ci darà di fare.
0: Antonio Signorini, TGR Bolzano.
2: Ancora politica, Fratelli d'Italia in piazza oggi a Trento per dire no agli integralismi religiosi, alle discriminazioni femminili e al velo integrale. Una raccolta firme cui ha preso parte anche Sara Chelani, deputata responsabile nazionale immigrazione del partito. I dettagli.
3: Vietare il velo integrale nei luoghi pubblici, aumentare le pene per i matrimoni combinati e contrastare i finanziamenti dall'estero ai luoghi di culto. Sono alcuni dei punti della proposta di legge di Fratelli d'Italia contro il fondamentalismo islamico, al centro della campagna nazionale Nessuna Resti Nascosta, presentata anche a Trento, in un gazebo a Piazza Dante, attraverso una raccolta di firme.
4: Inseriamo un nuovo reato, che è quello dei certificati di verginità, stabilendo nel divieto e punendo sia i medici che li rilasciano che i soggetti che costringono le donne ad ottenerli. Aumentiamo le pene per i matrimoni combinati e impediamo l'utilizzo del velo integrale in tutti i luoghi pubblici, perché la donna non deve essere mortificata nella sua espressione fondamentale, che è quella del volto, del viso.
3: Manuel Fondato, TGR Trento.
5: La cronaca, torniamo a parlare della tragedia avvenuta nei giorni scorsi davanti al Walter Park di Bolzano e costata la vita a una bambina di 4 anni. A 10 giorni dal terribile incidente, il problema della circolazione dei mezzi pesanti in zona sembra persistere. I camion continuano infatti a muoversi dove non dovrebbero, compiendo manovre scorrette nelle aree pedonali. Il comandante dei vigili urbani di Bolzano, Fabrizio Piras, ribadisce il divieto e il potenziamento dei controlli in zona. Anche il centro commerciale ha chiarito che le aree di carico e scarico si trovano al piano interrato con accesso dal tunnel. Solo i mezzi di soccorso possono salire sui marciapiedi.
2: Ancora cronaca, incidente stradale oggi pomeriggio a Toni, in Valle di Non, uscita di strada autonoma per un'auto con 3 persone a bordo diretta verso Cles sulla ex statale 43. Il veicolo è carambolato sul guardrail grave, uno degli occupanti trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero, ambulanza per un altro occupante, illeso invece il terzo passeggero. Sul posto i vigili del fuoco della zona, i carabinieri e il 118. E ora voltiamo decisamente pagina. Pagina, 800 adolescenti da tutte le parrocchie del Trentino stanno partecipando alla festa della diocesi a Levico Terme. Il tema, in vista della giornata mondiale della gioventù di Seul 2027, è Coraggio, cercasi.
6: Tutti sul parterre per condividere la gioia di avere una vita davanti e la paura di affrontarla con la chiave giusta. Sono arrivati qui alla ricerca di un sentiero, quello del coraggio. La prima indicazione arriva da Pietro Trotter, uno dei 10 che questa maxi festa ha organizzato.
7: Viviamo in una società che è individualista e invece cercando appunto di chiedere aiuto e non avere paura, e qua è il messaggio della nostra festa.
6: Sembrano forti, indipendenti, capaci, ma questa solitudine di cui dobbiamo tener conto c'è, così come altre paure che in questa festa vengono buttate fuori e condivise per trovare il coraggio uniti.
8: I problemi più grandi magari sono alcuni miei amici che vengono bullizzati, io cerco di aiutarli il più possibile.
9: Cioè magari quando vengono presi in giro a scuola o in generale fuori.
6: Come li trovi i tuoi coetanei?
10: Molto sfiduciati in certi casi, perché non è facile avere coraggio. Con molte persone riesco a trovare un po' il coraggio anch'io di andare avanti.
6: Il coraggio di essere ciò che si è, la dritta suggerita da Don Mattia Vanzo, referente pastorale giovanile, ma anche il tema della giornata mondiale della gioventù di Seul. Dal Trentino mai un numero così grande partiranno in 90. Cinzia Toller, TGR Trento.
5: Ora lo sport, calcio, sesta giornata di Serie B, finisce 0-0 tra Su Tirol ed Ascoli al termine di una gara piacevole ed equilibrata. Un punto a testa che mantiene in salute le due squadre che salgono rispettivamente a 12 e 11 punti il servizio.
11: Chi l'ha detto che uno 0-0 sia sinonimo per forza di noia e sbadigli? Nella sfida tra le due squadre rivelazione della Serie B, Su Tirol e Ascoli non riescono a superarsi, ma regalano ai 5.000 del Druso 90 minuti intensi e di qualità. Come previsto, gli ospiti impostano il gioco sui loro esterni offensivi. Al 18esimo Silipo entra in area da destra e scalda i guantoni di Plizzari. I biancorossi rispondono con Vasic, oggi però con le polveri bagnate. Il fantasista prima conclude alto dai 20 metri e poco dopo, su splendido filtrante di Rispoli, si fa ipnotizzare dal portiere Vitale. La ripresa si accende subito con Mixture, entrato al posto di Okoro. La sua botta di destro è alzata in angolo dal portiere avversario. L'Ascoli non sta a guardare. Cross da sinistra di Duffizzi, stabile in tuffo, salva in extremis anticipando Brunori a due passi dalla porta. Su tiro vicinissimo al vantaggio all'ora di gioco, su azione d'angolo la deviazione quasi fortuita di Stivanello incoccia sul palo. Emozione anche nel finale. L'Ascoli sfiora il colpaccio con Shakir, che colpisce in acrobazia. Plizzari compie un autentico miracolo, togliendo il pallone dalla porta. L'ultima occasione è per la squadra di casa. Staffilata di Tronchin da fuori, Vitale pare in due tempi. Giusto così, un punto a testa e applausi per tutti. Il Sudtirol resta imbattuto e con la miglior difesa del torneo. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
2: Flavio Roda, dopo 14 anni, non è più presidente nazionale della FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali. Non ha infatti raggiunto i 2/3 dei voti necessari per un ulteriore mandato. Sfuma quindi l'elezione di Tiziano Mellarini, ex presidente della FISI Trentina, che sosteneva Roda al Consiglio nazionale. Ora commissariamento, perché nessuno degli altri candidati ha superato il 50% dei voti, e fra 3 mesi nuove elezioni. E proprio oggi, a Milano, la vernice trentina per la stagione agonistica degli sport della neve. Ascoltiamo.
12: Tanto trentino per la presentazione della stagione FISI a Milano. Primo appuntamento in provincia con la discesa libera, il Super G sulla volata il 9 e 10 gennaio in Val di Fassa. Si lavora per rimanere stabilmente nel calendario di Coppa. Tra le protagoniste più attese ovviamente Laura Pirovano, dopo la conquista della Coppa del Mondo di discesa e le prime vittorie proprio sulla pista trentina. Val di Fassa protagonista anche per le piste azzurre e per il centro di allenamento della LOC, l'obiettivo aprire la pista di Pozza di Fassa già a novembre. Grande attesa anche per il rientro di Tommaso Giacomella dopo l'improvviso stop e i tanti problemi fisici accusati dal premier 8 nella stagione olimpica. Silvano Ploner, TGR Trento.
2: Pallacanestro, voglia di riscatto per l'Aquila Basket Trentino, impegnata tra meno di un'ora alle 20 sul parquet della co-capolista APU Udine. I bianconeri di coach Rossi cercano un risultato utile dopo lo stop interno di campionato con Treviso e la sconfitta europea infrasettimanale contro i polacchi del Wrocław. Nelle fila della Dolomiti Energia, assenti per infortunio Hassan e Bertini.
5: E in conclusione il tempo di domani, domenica con cielo sereno, temperature che saliranno fino a 21 gradi, le minime e le massime registrate oggi nei due capoluoghi, Bolzano 13 la minima, 20 la massima, Trento 12 la minima, 23 la massima. Il giornale radio finisce qui, prossimo appuntamento con il giornale radio regionale domani alle 12:15. Grazie per averci seguito e l'augurio davvero di una buona serata.
13: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
14: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
15: Il vantaggio, il successo pisano mai messo in discussione, nettamente superiore stasera la formazione guidata da Paolo Bianco rispetto a quella condotta da Fabio Gallo. Intanto si continua a giocare con un calcio di punizione per il Pisa.
16: Allora Dario, ti interrompo perché invece reinseriamo in scaletta Francesco Repice con Inter Parma, campo principale e a rimbalzo appunto con la Serie B Vicenza Pisa, Dario Giordo, ma ripartiamo da San Siro, Francesco Repice.
17: Si gioca da 30 secondi la ripresa, il Parma attacca da sinistra verso destra, dal nostro punto rispetto al nostro punto di osservazione in questo secondo tempo, l'Inter conduce per 3-0, non si sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi 22 che hanno disputato la prima frazione di gioco, il Parma che prova a spingere, l'Inter che ammortizza senza eccessivi patemi d'animo questi tentativi iniziali di attacco del secondo tempo di attacco da parte del Parma. Ora l'Inter guadagna un calcio di punizione. Primo minuto, Inter 3, Parma 0. Siamo nel secondo tempo, Vicenza.
15: 49:20, ancora 40 secondi di gioco, difficile ipotizzare un ulteriore extra time qui allo Stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 3, palleggio del Pisa sulla tre quarti del Vicenza con calma, Leone allarga sulla fascia destra per Marras in 1-1 con Costa, si va veramente a ritmi lenti, non spinge il Pisa, d'altronde il punteggio legittima il successo pisano, non c'è nessuna necessità di correre, rimessa laterale sull'out di sinistra all'altezza della linea mediana per il Pisa con canestrelli Morelli che serve Correia, il tocco per Božinov. Aspettano i tifosi, i giocatori del Vicenza, mentre i tifosi hanno cominciato a lasciare il Menti, soprattutto nelle due tribune, la tribuna stampa e quella di fronte alla tribuna stampa. Ormai da qualche minuto continua il palleggio del Pisa con Božinov, il lungo giro palla della formazione ospite, si va ora da Angori, lancio in profondità, no, era una finta, il passaggio per Leone, 50-16, si continua dunque a giocare con Coppola che serve ora con Fente, aspettiamo oramai soltanto il triplice fischio che arriva in questo momento. Il punteggio finale allo stadio Menti, Vicenza 0 Pisa 3, le reti al 19° del primo tempo, Pittarello per il vantaggio pisano, nella ripresa al terzo Calabresi e al 47° il secondo di recupero, il terzo gol di Rao. Dallo stadio Menti è tutto, possiamo tornare da Francesco Repice a Milano.
17: Grazie a Dario Giordo quindi che ci ha raccontato questa vittoria esterna della Pisa sul terreno del Vicenza per 3-0 nel campionato di Serie P. Qui si gioca il terzo minuto della ripresa a San Siro tra Inter e Parma, con l'Inter saldamente in vantaggio per 3-0, quelle griffate nel primo tempo da Sucic, da Çalhanoğlu, dal dischetto degli 11 metri da Marcus Thuram, un Parma che evidentemente adesso crediamo baderà in qualche maniera ad evitare un passivo più pesante, e vedremo se effettivamente sarà così, se la formazione di Alberto Gilardino si accontenterà di stare abbastanza arroccata all'interno della propria tre quarti campo senza concedere spazio agli avversari, pur tentando magari ogni tanto qualche sortita offensiva. Ora però la sortita offensiva è dell'Inter, posizione di alla sinistra per Thuram che punta a Troilo, all'altezza del vertice sopra la posizione di Marco, premiato con il colpo di tacco per la conclusione di Pio Esposito, all'altezza del primo palo è scivolata, la respinta con i piedi di Corbi e quindi altra opportunità da rete per l'Inter, con il Parma che adesso prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria, ma Çalhanoğlu, da interdittore puro più che da regista, va ad anticipare il tentativo di controllo all'altezza della linea mediana di Elpeghea, rubare il pallone agli avversari e a consentire ai compagni di portare la sfera all'interno della metà campo avversaria. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il minuto 4 nel corso del secondo tempo, l'Inter conduce sul Parma per 3-0. Sucic, l'autore della prima rete nel cerchio centrale del campo, va a pescare Pavaga che avanza dalla posizione insolita di mezzo destro, visto che largo rimane comunque Diouf, il quale poi retrocede la traiettoria dalle parti di Bissek, c'è Çalhanoğlu in cabina di regia, a sinistra Carlos Augusto, sempre all'altezza della linea mediana, pallone in verticale all'altezza del vertice per Thuram che prova a muoversi, su di lui però monta una guardia spietata, dobbiamo dire abbastanza efficace in questo caso il difensore del Parma con la maglia numero 37, Mariano Troilo, e quindi c'è il fallo ravvisato al direttore di gara che comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il quinto minuto nel corso del secondo tempo, Inter che ripetiamo in vantaggio sulla Parma per 3-0. Corvi, il portiere del Parma, va fuori dall'area di rigore a destra per Diego Carlos che può avanzare in una zona abbastanza sgombra da avversari, i palloni in verticale, Traoré che viaggia in velocità cercando di contrastare al meglio Pavar, quest'ultimo lo chiude ma deve necessariamente concedergli la rimessa laterale dal fronte offensivo destro dello schieramento della formazione emiliana. Dal Prato per il numero 4 Sierra, poi attenzione al tentativo di Keita che viene anticipato da Sucic, pallone poi avanzato su Çalhanoğlu che libera a sinistra Thuram entra in area, Thuram la palla sul destro, la conclusione, c'è la deviazione, c'è il pallone poi recuperato all'altezza della linea di fondo da Corbi, con Çalhanoğlu che si lamenta un po' e avrebbe voluto il pallone per lui in una sovrapposizione che aveva portato di fatto il giocatore turco di fronte alla porta avversaria. Quello che andavamo dicendo prima, c'è una Parma che deve evitare di scoprirsi per evitare che il punteggio e il passivo diventino più punitivi per lui, ancora una volta che i tassi addormenti, ancora una volta Sucic gli ruba palla, era capitato in occasione della prima gol di Marco a sinistra, prova il traversone dalla parte opposta, c'è Troilo che si oppone, poi con una rovesciata alza la traiettoria all'interno della prima metà campo, Fabian che la controlla all'altezza della linea laterale, subisce la spinta di Marcus Thuram proprio di fronte alla banchina di Christian Kivu, incontentabile, si lamenta un po' dalle parti del direttore di gara, mentre Di Marco si scusa per quel traversone che non è arrivato nel miglior modo possibile, così come imporrebbero la sua tecnica e soprattutto la sua sensibilità, la sensibilità del suo piede sinistro. Calcio di punizione battuto dalla Parma, pallone giocato dagli uomini di Alberto Gilardino poco fuori la loro area di rigore con il numero 4 Sierro, che va dalla corsia di sinistra e lancia in profondità ancora per Fabian, che prova ad agganciare una difficile traiettoria, tant'è che poi alle sue spalle può intervenire Federico Di Marco, scambiare con il portiere Martinez. Avanza ancora il capitano nerazzurro, c'è dall'indietro per Carlos Augusto. È ovvio che l'Inter non abbia alcun interesse in questo momento ad accelerare i ritmi di questa partita, perché è saldamente in vantaggio per 3-0 e sta operando anche in contropiede in maniera piuttosto minacciosa, visto che il Parma prova in qualche modo a scuotere le certezze difensive delle formazioni allenate da Christian Kibo, e c'era riuscita anche per la verità in avvio di partita, così come era accaduto diciamo all'inizio di questo campionato, perlomeno relativamente alle prime 5 giornate, parlando dei campioni d'Italia che avevano preso troppo spesso e troppo malvolentieri e gol proprio nei primi minuti della partita, comunque nella prima parte della sfida, ed effettivamente nei primi minuti di questa sfida Traoré ha avuto l'opportunità, dopo un'ottima incursione personale dal settore sinistra, centrandosi verso l'area di rigore, scagliando al limite un tiro molto molto forte che ha sfiorato l'incrocio di pali alla sinistra di Martinez. Ora Parma ancora in avanti, abbiamo il pallone però intercettato molto bene da Pavarra, evita che finisca sui piedi di Elfeghe. C'è Pio Esposito che parte da molto lontano, addirittura dalla tre quarti, si allarga a destra, Diouf viene servito dal compagno, va a puntare Keita, se ne libera con un dribbling all'uscire, mette palla sul sinistro, serve Mkhitaryan, lo scambio con il Sucic, c'è fuori, c'è la Nogola a sinistra per Di Marco, parte il traversone rasoterra che attraversa tutta l'area di rigore ma non incontra altri giocatori dell'Inter, altri compagni di squadra. Uno di questi però, Diouf, va a raggiungere il pallone quasi all'altezza della linea laterale, tenendolo in gioco e poi manovrandolo con Çalhanoğlu. Siamo all'ottavo minuto nel corso del secondo tempo a San Siro, l'Inter che conduce sul Parma per 3-0, Di Marco in orizzontale per Çalhanoğlu all'altezza dei 40 metri, c'è Diouf largo a destra, punta nuovamente l'avversario, si tratta di Valeri, fa scorrere in aria, colpo di tacco, Sucic, Di Marco, la deviazione sul tiro di destro da parte di Federico Di Marco, col pallone che però finisce abbastanza innocuo, dobbiamo dire, tra le braccia di Corvi. Quindi Inter che continua a tenere il pallone tra i piedi e continua ad offendere in maniera piuttosto pericolosa dalle parti dell'area di rigore della Parma. Parma che sta subendo l'iniziativa di una squadra assolutamente più forte, Javier Zanetti guarda la partita con il presidente Marotta dalla tribuna d'onore del stadio Giuseppe Meazza di Milano, evidentemente soddisfatti entrambi per la prova dei loro giocatori. Intanto il Parma ha potuto beneficiare di un calcio di punizione già battuto all'interno della propria metà campo e porta la sfera sul settore di destra, c'è anche Federico Cherubini che è l'amministratore delegato della formazione emiliana, evidentemente non così soddisfatto come i suoi dirimpettai almeno di serata qui a San Siro, e quindi è ovvio che la partita venga vissuta anche dalle tribune d'onore in maniera emotivamente contrapposta. C'è il Parma però in avanti, attenzione al movimento sempre molto opportuno di Traoré, la triangolazione lunga con Valeri che può andare alla cross, il colpo di testa di Troilo, manovra interessante, pallone che termina sul fondo. Vi abbiamo detto nel corso del primo tempo che il Parma aveva costruito delle azioni offensive abbastanza interessanti proprio anche dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista dell'efficacia. Poi è chiaro che la difesa del Parma e il centrocampo del Parma debbano concedere dal punto di vista tecnico agli avversari qualcosa, forse molto più di qualcosa, ed è ovvio che le differenze alla fine insomma determinino il parziale che sta maturando all'interno del terreno di gioco con l'Inter in vantaggio per 3-0. Però è altrettanto vero che il Parma qualcosa in attacco ha fatto vedere e continua a farlo vedere, certo però si espone a delle ripartenze piuttosto ficcanti, e l'Inter ora con Thuram innescato da Pio Esposito in area di rigore, Thuram a sinistra, linea di fondo, giravolta il numero 9 che cerca appoggi, alle sue spalle ne trova uno sempre puntuale, Federico Di Marco che arriva quasi al vertice dell'area, serve Mkhitaryan, rimane largo Marco Stiocam, scambia ancora col giocatore armeno, l'Inter che si affida adesso alla possesso palla grazie anche a Sucic che si avvicina ai 16 metri, prova la triangolazione con Pio Esposito, si chiudono le maglie della difesa del Parma, Çalhanoğlu al limite, una finta, poi viene ricacciato indietro da Keita, resiste Çalhanoğlu, pallone lo perde con l'intervento del terzo avversario, lo riconquista ancora l'Inter a destra con la Diouf, passo doble tentativo ai danni di Valeri che però non molla la presa, Diouf recupera sull'esterno del Parma, va a catturare nuovamente palla con grande determinazione, grande tenacia, prova anche dal punto di vista, diciamo, della determinazione, appunto, di grande spessore da parte degli uomini di Cristian Chivo, che poi sbagliano il dosaggio di questo cambio gioco da destra verso sinistra, con il pallone che si perde fuori dal campo trovando avanzato Thuram e fin troppo arretrato Carlos Augusto. Ma insomma è ovvio che rispetto, diciamo così, a ciò che qualcuno, ai timori che qualcuno aveva adombrato per le tante, i tanti giorni di sosta, l'Inter si è ripresentata in campo con una forza, insomma dimostra il valore, dimostra evidentemente tutta la capacità di poter competere per tutti gli obiettivi quest'anno. Intanto il pallone finisce fuori, ultimo a toccarlo è stato un giocatore nerazzurro proprio nei pressi della panchina di Cristian Chivu, sta arrivando dal Prato per la rimessa laterale dal fronte difensivo destro dello schieramento emiliano, retro passaggio e pallone che viaggia sui piedi di Diego Carlos, lo scambio con i compagni del pacchetto difensivo, si trattava di Carboni nell'occasione, sulla pressione di Thuram ancora Diego Carlos a destra, rimane Troilo accanto alla linea laterale, tentativo di dare profondità alla manovra, interviene a rubare palla molto bene perché sul tocco non preciso di Bissek, che era tuttavia entrato in anticipo ai danni dell'avversario, così che gli ospiti possono tornare a gestire il pallone seppur molto molto lontani rispetto alla tre quarti di campo avversario. Ora con Fabiana che resiste alla pressione di Carlos Augusto e poi va a cedere palla a beneficio dei compagni sul settore di sinistra, prova a farsi vedere Valeri, la traversone non è dei più precisi, aveva provato la sovrapposizione Carboni ma non è stato accontentato e sollecitato dall'accompagno, ancora Sierro però perde palla, la recupera più Esposito, sempre molto molto efficace, molto importante per la sua squadra. Certo Thuram ha fatto gol, certo anche Sucic e Çalhanoğlu sul calcio di rigore, ma quel calcio di rigore è stato proprio occasionato dal fallo ai danni di Pio Esposito, e se vogliamo anche il terzo gol è partito da una grande intuizione del centravanti nell'azzurro, che ha toccato di prima intenzione in uscita liberando la corsa di Mkhitaryan, che poi ha innescato Thuram, quest'ultimo autore della rete, che è valsa il 3-0 alla squadra allenata da Cristian Chivu. I minuti passano, sono 13 nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 3-0, l'Inter che sta gestendo la partita praticamente a suo piacimento, possesso palla ma anche altre possibilità da rete, possibilità di segnare altre reti, tant'è che adesso Cristian Chivu si concede tre cambi e ci saranno in campo un ex Bonny con Lautaro Martinez e con il numero 5, il figlio d'arte Aleksandar Stanković, e vedremo al posto di chi entreranno, sicuramente usciranno dal campo Pio Esposito e Thuram, entreranno Bonny e Lautaro Martinez, vedremo al posto di chi entrerà Stanković, sicuramente al posto di un centrocampista, vedremo se Mkhitaryan, se Çalhanoğlu o se Sucic, scelte che spettano al tecnico della formazione campione d'Italia, al tecnico campione d'Italia. Di prima adesso Diouf per Çalhanoğlu, lo scambio tra i due nello stretto, Sucic che si fa vedere, avanza palla alla piede, c'è Carlos Augusto in mezzo al campo libero di poi giocarla su Federico Di Marco di fronte a Sammy Mkhitaryan, al vertice pallone molto ben gestito dall'armeno e fatto scivolare nel cuore dell'area di rigore praticamente a metà strada da Sucic. Di Marco e Pio Esposito allontana solo momentaneamente la difesa del Parma, visto che Di Marco rientra in possesso di sfera, la gioca Diouf centralmente, poi all'indietro risponda per Bissek, anche grande maturità dei giocatori di Cristian Chivu che riescono a capire, che capiscono cosa significa adesso gestire la partita. Siamo molto distanti dal fischio finale, siamo al 14esimo, il vantaggio è cospicuo, d'accordo, ma non bisogna riaccendere le speranze di un Parma che ora si rende minaccioso grazie a Traoré. Signore e signori, a Canna Çalhanoğlu da dietro gli soffia la palla, integra il scivolato come un mediano, mentre c'è Thuram in area di rigore, l'uscita ad opera di Corvi che va a limitarne l'incombere all'interno dei propri 16 metri, seppur Thuram era terminato in posizione di offside, ora va a battere il 5 con il portiere avversario, tra gli applausi del pubblico di San Siro, anche a sottolineare le scelte di Cristian Chivu, dicevamo da mediano consumato, a Canna Çalhanoğlu alle spalle dell'avversario che andava in contropiede, escono Pio Esposito e Thuram, evidentemente applauditi dal pubblico di San Siro, il centrocampista ad abbandonare il campo dovrebbe essere Çalhanoğlu, Sì, è così, esce proprio lui, è il rientro del resto dopo una fase, una stagione non molto felice, non molto fortunata dal punto di vista atletico e fisico, per problemi appunto muscolari, per problemi alla caviglia. Adesso la fascia al braccio finisce, anzi sulla maglia del numero 10 Lautaro Martinez, e gliela concede molto molto sollecitamente Federico Di Marco, quasi proprio a riconoscerne la leadership. C'è un attacco tutto nuovo, c'è un centrocampista che è entrato al posto di Çalhanoğlu, ci sono due cambi anche per Alberto Gilardino, perché escono dal terreno di gioco, se non andiamo errati, Carboni e Del Peghe, ed entrano con il numero 76 Lontani e con il numero 10 Bernabé. Sì, queste appunto le decisioni del direttore di gara. Bernabé che viene rispolverato proprio da Alberto Gilardino, forse uno dei giocatori del Parma più dotati tecnicamente, quelli dal tasso tecnico più elevato. Ripetiamo, Sierro, Bernabé al suo posto e poi Lontani che invece è entrato in luogo di Epeghe, che era stato scelto abbastanza a sorpresa da Alberto Gilardino all'inizio di questa partita. Nel frattempo abbiamo raggiunto il 17esimo e al corso della ripresa l'Inter in vantaggio per 3-0. Ovviamente è una fase della partita che non definiremmo di stanca, anche perché le due squadre si stanno affrontando tutto sommato a viso aperto, ma certo è che il gap tecnico tra le due formazioni c'è e si vede moltissimo. È entrato nel Parma anche David Romero, e quindi sì, è perché che è uscito anche, come detto, il numero 29 Carboni, è uscito Sierro, i cambi questi di Alberto Gilardino. Ora attenzione a Federico Di Marco sulla corsia di sinistra, costretto a retrocedere sulla pressione di Dal Prato, molto molto efficace, costringe all'errore l'avversario, il guadagno è rimessa laterale dalla fronte offensivo destro adiacente alla bandierina del corner, è proprio Dal Prato, è lo stesso Dal Prato che va ad occuparsene, gioca corto per Bernabé che tocca il suo primo pallone, lo lascia lì per il compagno, però la triangolazione di due, poi Mkhitaryan che si oppone, arriva Keita ancora all'altezza dell'area di fondo, posizione di alla destra, ingaggia il duello figlio con l'avversario, lo vince, mette in mezzo un pallone, Bissek che allontana, attenzione alla conclusione di Lontani, il pallone che termina abbondantemente sul fondo, ci ha provato Simone Lontani con il drop sinistro, quindi una conclusione in controbalzo da circa 18-19 metri, pallone che ripetiamo si è perso abbondantemente sul fondo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 18esimo minuto nel corso della ripresa qui a San Siro, con l'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0, tutte e tre per 3-0, tutte e tre le reti sono arrivate nei primi 45 minuti, poi diventate 47 per effetto di due concessi di recupero dalla signora Bonacina, che sta dirigendo ebbene una partita però tutto sommato facile, molto facile, un intervento al VAR, richiamato dal VAR in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore per il gol del 2-0 dell'Inter, e quindi il fallo di Diego Carlos ai danni di Pio Esposito, che in un primo tempo il direttore di gara bergamasco aveva valutato come non passibile della massima punizione, poi come detto il richiamo alla barra, il cambio di decisione, il rigore ha segnato il gol di Çalhanoğlu, ma nessun ammonito, tanto per dire, in una partita che evidentemente non ha dei toni agonistici elevatissimi, la differenza tra le due squadre c'è, si vede abbastanza palese sotto gli occhi e di tutti, anche nel racconto immagino e spero che stia arrivando alle orecchie dei nostri ascoltatori, questo per dimostrare come l'Inter stia vivendo una serata tutto sommato assai facile. Ora c'è un fallo di Lontani alle spalle di Sucic, vediamo l'arbitro cosa decide, semplicemente calma, solo un richiamo verbale per il numero 76 appena entrato in campo, che ora va a scusarsi con il numero 8 della formazione di casa, Diouf sulla corsia di destra, poi Carlos Augusto che porta in avanti il pallone e libera sulla corsia opposta il compagno di squadra, chiama ancora palla centralmente il giocatore dell'Inter, si tratta di Aleksandar Stankovic, il quale poi sposta sulla corsia di destra la sfera, la triangolazione con Sucic, ancora Stankovic che alza lo sguardo dal cerchio centrale del campo e apre bene nuovamente per Carlos Augusto, che ha spazio per avanzare, viene affiancato da Federico Di Marco, tocca la palla con la suola dello scarpino, serve Lautaro Martinez che anticipa l'intervento di Bernabé, serve Stankovic che prova la conclusione dalla lunga distanza, 25-26 metri, pallone strozzato col collo interno piede raso terra, termina un paio di metri al lato del montante alla destra di Corri. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto segnato il 20° minuto nel corso del secondo tempo a San Siro. L'Inter conduce per 3-0 sul Parma. Attenzione Lautaro Martinez, Bonni, l'ex Diouf che corre a destra in area di rigore, ancora il cross per Stankovic con Bernabé che prova ad andarsene, viene assediato da due avversari, riesce in qualche modo ad allontanare la palla per il tentativo di tornare, poi affossato da Pavard, l'arbitro che ferma tutto comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti. Lungo lancio di Valeri per la corsa di Dal Prato dalla parte opposta, l'arresto di petto da parte del numero 15, il tocco centrale per Lontani che arriva, anzi per Romero che arrivava dalla zona della tre quarti, poi ha affondato la sua corsa andando a scontrarsi in rotta di collisione con Martinez, l'arbitro che comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter. Pavard che vorrebbe addirittura un cartellino giallo, il direttore di gara che sorvola assegna semplicemente il calcio piazzato alla formazione di casa. 21° in corso nella ripresa a San Siro, Inter 3 Parma 0. Torniamo a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
18: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
17: Si continua a giocare a San Siro con l'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0. Il minuto è il 22°, siamo nel secondo tempo. L'Inter che sta semplicemente gestendo la partita, che sta semplicemente speculando sul bellissimo primo tempo, e dobbiamo dire anche questa spezzone è di ripresa assai ben interpretato dagli uomini di Cristian Kibu, Carlos Augusto di forza su Keita, di grande determinazione. Ecco, questo è giusto sottolineare, con Carlos Augusto che dice a Bonaccini: ma quando mi fischi il fallo a favore? E comunque il pallone ancora saldamente tra i piedi nerazzurri, segnatamente dei militari a sinistra, poi Stankovic che allarga dalla parte opposta molto bene per Diouf, finale di rigore sovrapposizione di Sucic dal fondo, parte il cross ammortizzato in qualche modo dai difensori del Parma con Bernabé che prova a rifinire con un lancio in profondità su Traoré, evidentemente preoccupato dall'incombere dell'avversario seppure abbastanza lontano. Pavard preferisce non correre il rischio e mettere il pallone in fallo laterale. È ovvio, ripetiamo, che l'Inter stia gestendo la partita, ma quello che salta agli occhi nell'interpretazione della partita stessa da parte di uomini che magari sulla 3-0 potrebbero, non dico concedere qualcosa, ma sicuramente rilassarsi, e che invece arrivano sempre molto molto energicamente sul pallone a contenderlo gli avversari. Ora il tunnel di Bernabé, i danni di Sucic, poi Romero a destra per Dal Prato, Dal Prato che chiama a sé Keita, Keita che viene immediatamente chiuso nella la linea di passaggio dagli avversari, in particolare dall'ex Bonni, pallone in profondità per Lontani, pallone colpito però in maniera troppo violenta da Diego Carlos, se non andiamo errati, pallone che non viene gestito dal Parma e che viene invece concesso di fatto agli uomini di Cristian Kibu che possono giocarlo all'interno della propria metà campo. È diventato il fulcro della mediana dell'Inter, Alexander Stankovic ne approfitta. Cristian Kibu, visto il parziale, per dare minuti a questo ragazzo che ha sicuramente delle cose da far vedere, ha sicuramente del bagaglio tecnico e di sicuro avvenire. È ovvio che affidargli le chiavi del centrocampo in una situazione come questa può essere appunto occasione importante per concedergli minuti, per concedergli responsabilità, per appunto prendersi proprio la linea mediana dell'Inter, orchestrando la manovra offensiva ma anche tamponando sui tentativi offensivi invece da parte degli avversari. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 25° nel corso del secondo tempo. L'Inter conduce per 3-0 sul Parma, diciamo una serata abbastanza tranquilla per i campioni d'Italia, ma per loro merito, proprio perché hanno saputo gestire soprattutto nel primo tempo la partita con grande efficacia. Ora Bonnia, spazio sul settore di sinistra verso la linea di fondo, opera il traversone arretrato per Mkhitaryan che prova la rovesciata dopo un controllo che gli aveva dato modo di alzare il pallone, anche se piuttosto episodicamente. Si è trovato con le spalle alla porta a mezza altezza, ha provato ad avvitarsi per la rovesciata spettacolare quanto imprecisa, seppur di pochissimo, con pallone che ha lambito il palo alla sinistra di Nekorvi che non sarebbe mai potuto arrivare se mai quella traiettoria fosse stata indirizzata nel cuore dello specchio della porta. Parma che adesso è anche un po' in difficoltà nella gestione del pallone sulla pressione dell'Inter, che evidentemente si sta anche divertendo in campo, messo alla sicuro il punteggio, messa al sicuro la partita, la formazione campione d'Italia si concede anche degli esperimenti, chiamiamoli così, e tecnici, consente a se stessa di provare qualcosa di nuovo. C'è adesso Stankovic nel cerchio centrale del campo, il tocco in verticale seppur corto a beneficio di Sucic, largo ci sono, larghi ci sono Federico Di Marco e Mkhitaryan che vede adesso a sfruttare la sponda di Bonny. Si muovono molto senza palla gli attaccanti dell'Inter e questo concede ai portatori della palla stessa di avere molte opzioni a disposizione quando si inoltrano nella metà campo avversaria. Diouf, uno contro uno con Valeri, pallone al vertice, palla sulla sinistra per il francese, ancora per Stankovic, Di Marco di prima, a destra per Pavard, quasi lato corto dell'area di rigore, cross che parte, fa per arrivarci Lautaro Martinez, riesce solo a sfiorare la traiettoria, c'è Susic dalla parte opposta, una finta a far saltare Troilo, poi Mkhitaryan, poi un altro pallone in mezzo allontanato in qualche modo dai difensori della formazione di Girardino, ma adesso l'Inter è assoluta padrona del campo, il pallone ce l'hanno sempre tra i piedi gli uomini di Cristian Kiwi, il Parma si è praticamente arroccato all'interno della propria metà campo per evitare guai peggiori, visto che l'Inter aveva iniziato il secondo tempo anche in maniera molto minacciosa. Mkhitaryan scorribando a sinistra, cross che parte, deviazione di Troilo, pallone sul fondo e quindi calcio d'angolo per i neroazzurri, 26esimo in corso nella ripresa, l'Inter che in vantaggio sul Parma per 3-0. Dicevamo, una serata assolutamente tranquilla per gli uomini di Cristian Kiwi, per i tifosi dell'Inter, sono giunti in quasi 80.000 anche stasera è qui a San Siro per seguire le sorti di questa sfida, una sfida comunque importante che lancia, vedremo se momentaneamente o meno, la formazione dell'Azzurra da sola in vetta alla classifica. Domani giocheranno la Roma e la Lazio che di punti ne hanno 13, così come i campioni d'Italia. Di Marco da sinistra parte col suo traversone ad uscire rispetto alla porta avversaria, allontana di pugni corvi, poi Mkhitaryan di prima, anzi al volo sul corpo di un avversario, pallone che schizza sui piedi di Marco, secondo palo, Bissek prova a saltare in sospensione su un terzo tempo, finisce fuori dal campo anche scontrandosi in rotta di collisione con Diego Carlos, non ci sembra di aver ravvisato nulla di irregolare da una parte e dall'altra, ci sono altre due sostituzioni ordinate da Cristian Kiwi, entrano in campo con il numero 11 Luis Enrique ed esce Federico Di Marco, ovviamente vediamo se cambia gli esterni, sì, Diouf è al suo posto con il numero 99, l'esordio in campionato di Spencer, quindi questo ragazzo insomma che arriva alla Premier molto molto cercato in sede di mercato, ha raggiunto a Piero Gentile e questa sera può finalmente farsi vedere e qui a San Siro può farsi finalmente vedere con la maglia nerazzurra, tutto questo sottolineato dall'applauso, dall'abboato anche di incoraggiamento del popolo interista. Rimessa laterale della quale lo stesso Spence va ad occuparsi dal fronte offensivo destro dello schieramento nerazzurro, lo scambio con Lautaro Martinez, dicevamo, dell'organico a disposizione di Cristian Kiwi, assolutamente di prim'ordine, di primissimo ordine, i sostituti che sono entrati in questo secondo tempo, cito Bonny, cito Lautaro Martinez, Spence, lo stesso Luis Enrique, Alessandro Stankovic, e questo per dire quante frecce abbia a disposizione al suo arco l'allenatore rumeno dei campioni d'Italia. C'è Di Marco in possesso delle pallone, anzi scusate, Carlos Augusto, Di Marco è appena uscito, poi Bonny che viene inseguito da Troilo, scarica a beneficio e di Sucic, ancora Troilo su di lui che riruba palla, attenzione, due contro uno, può andare anche Romero dalla parte opposta, Troilo al limite, Troilo, la palla per Romero in area di rigore, carica il sinistro, il tiro che parte, sorvola la traversa, seppur di poco, ora ingenuità di Sucic in mezzo al campo, qui la giovane età insomma deve aver pagato qualcosa all'inesperienza, il numero 8 nerazzurro autore della rete che ha stappato la partita con grande arguzia e impressione sull'uscita dal basso degli avversari e adesso però quell'uscita lo aveva tradito in qualche modo con Troilo che lo aveva assaltato letteralmente e gli aveva rubato il pallone, poi innescando il compagno di squadra Romero appena entrato in campo, Inter ancora con Spencer però sovrapposizione sul tocco di Susic in area, pallone in mezzo per Bonny, all'ultimo momento l'intervento di Diego Carlos che riesce a mettere il pallone sul fondo e quindi il calcio d'angolo, impressiona la sovrapposizione in grande velocità di Spence e quindi è questo suo allungo molto molto importante, rabbioso, e ha scavato praticamente un solco tra sé e gli avversari il giocatore dell'Inter, e poi è andato al traversone per Bonny, Diego Carlos ci ha messo il piedone sinistro, soprattutto non ha consentito all'ex attaccante proprio delle Parma di spingere la palla nell'ormai porta vuota. minuta. Siamo giunti alla mezz'ora nel corso della ripresa. L'Inter che conduce sul Parma per 3-0, calcio d'angolo che verrà battuto da Luis Enrique con l'interno destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, Troilo che allontana. È ancora l'Inter però lì a gestire palla con Stankovic dalla corsa di destra, una cross a mezza altezza ribattuto dagli avversari, da un avversario, da un difensore della squadra di Alberto Gilardino, che tuttavia non riesce proprio a tenere il pallone, ad amministrarlo in qualche modo, a provare di riaprire una partita veramente molto molto complicata da riaprire. Susic avanza affiancato da Lautaro Martinez, entra in area di rigore da sinistra con la punta del piede, Bonny prova a girarsi sinistra in diagonale, anche questo rallentato dalla tackle di Diego Carlos, che esulta come avesse segnato un gol, ed effettivamente dal punto di vista difensivo è molto molto apprezzabile questa chiusura da parte di Diego Carlos. Sono comunque cose che succedono nella partita, sei sotto di tre gol, d'accordo, ma riesci in qualche modo ad evitare un'altra marcatura, e questo se non altro può dare morale a dei ragazzi che dovranno lottare per il loro obiettivo, che è quello della salvezza. Lontani prova il traversone in mezzo, Bissek in area di rigore, mette in moto le sue potenti leve, blocca il tentativo da parte degli avversari, poi però sbaglia il disimpegno. Allora Keita ai 25 metri, pallone giostrato sulla corsia di destra con Dal Prato che lo cede ancora al numero 16, centralmente Bernabé, Keita al limite dell'area, Bernabé che aspetta palla, la mette sulla sinistra, la larga sempre a sinistra per Valeri, Valeri che aspetta l'inserimento di un compagno, la mette in mezzo, doppia deviazione con il pallone che viene fatto uscire dall'area di rigore dell'Inter, recuperato in qualche modo dagli uomini di Alberto Gilardino. È una fase della partita evidentemente in cui il Parma prova in qualche modo ad allentare la pressione nerazzurra, poi però il palleggio degli uomini di Alberto Gilardino non è tra i più precisi, con Carboni che deve lasciare sfilare in fallo e laterale. Altra sostituzione nel Parma, sta per entrare con il numero 27 Brischicci, chiediamo scusa, sì, Sasha Brischicci al posto di chi? Non abbiamo visto ancora, forse al posto proprio di Carboni, abbastanza stanco, abbastanza provato il numero 29 Lautaro Martinez, il cross in mezzo per Bonny, leggermente troppo lungo, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, finisce fuori dalla parte opposta. Insomma, è chiaro che l'Inter adesso trova spazi fisiologici nella metà campo avversaria e prova proprio ad affondare, in particolare dalla corsia di destra, dove già Spence si è fatto notare per un'accelerazione brutale che ha lasciato sul posto un paio di avversari. Vedremo se in questa ripresa, proprio in questa fase finale della partita, più che altro siamo al 33esimo, mancano 12 minuti salvo recupero alla termine della sfida, che l'Inter sta convincente, sta in maniera convincente portando e conducendo in porto con il parziale momentaneo, appunto se parziale, di 3-0. Il pallone tra i piedi di Martinez, poi fuori dall'area di rigore a destra per Pavard, con il lancio lunghissimo a cercare Lautaro Martinez alle sue rese, con Dal Prato, la grande esperienza di Lautaro Martinez che sposta regolarmente l'avversario, consente a Bonny di giocare palla, arriva Spence sulla destra, posizione regolare quella di Susic, inseguito da Lontani. Susic, grandissima giocata, e poi fallo del numero 76 e calcio di punizione in favore dell'Inter. Insomma, anche qui Susic ci ha fatto vedere di che cosa è capace, con la suola dello scarpino fintando la corsa verso la linea di fondo e poi invece accompagnando dietro il pallone. Il calcio di punizione in realtà in favore del Parma, perché Susic si trovava in posizione irregolare, anche se ripetiamo, la sua giocata di sicuro talento, addirittura tunnel con la suola dello scarpino col tacco, quindi tornando indietro con le spalle al centrocampo, posizione di fuorigioco, calcio di punizione in favore del Parma dall'interno della palla tre quarti campo, ben al di fuori dei propri 16 metri. Corvi va in profondità su Traoré, che evidentemente è calato nel corso della ripresa dopo aver corso tantissimo e anche per la verità a vuoto nel corso della partita. In generale c'è Luis Enrique, corsia di sinistra, viene abbracciato dal nuovo entrato Brischicci, ma poi il pallone giocato da Spence centralmente non trova il corridoio a beneficio di Lautaro Martinez, dalla parte opposta invece l'anticipo secco ai danni di Traoré che consente a Stankovic di portare in avanti palla ancora per Spence dalla corsia di destra, tentativo di frenata, poi il pallone giocato all'altezza del lato corto della rigore, prova a passare tra due avversari, il nuovo arrivato non ci riesce, presume forse un po' troppo dal suo controllo e dalla sua capacità in dribbling, presume qualcosa di più dal suo destro. Lautaro Martinez che dal limite prova la conclusione incrociandola verso il secondo palo, pallone che termina non molto distante rispetto al montante destro della porta difesa da Corbi, e tuttavia un'altra azione d'attacco dell'Inter. 36 minuti sul cronometro, 3-0 in favore dei nerazzurri. Tutto è successo nel corso del primo tempo, almeno relativamente alle reti. Insomma, una partita che ha consolidato le convinzioni che tutti hanno maturato proprio nella prima fase di questo campionato, cioè l'Inter è sicuramente la strafavorita per la vittoria finale, non fosse altro per l'organico su cui può contare anche dopo 3 settimane di sosta, giocatori che evidentemente hanno lavorato e hanno lavorato bene, ad Appiano Gentile non tantissimi, ma quei pochi evidentemente già in grado di sostituire quelli che si chiamano in gergo i titolarissimi, uomini di grande esperienza, citiamo Mkhitaryan su tutti, adesso Spence che ha riconquistato il posto in squadra o perlomeno il terreno di gioco dopo le prime 5 partite di assenza per infortunio. Stankovic su cui punta molto lo staff nerazzurro, prova il cross, viene in questo caso inseguito da Torre, bravo a mettergli palla oltre la linea laterale dirigente, la copertura del numero 19 che evidentemente, limitando ciò che è stato il suo apporto offensivo contro una difesa sempre assai ben schierata, sta cercando di dare una mano anche in fase di interdizione. Rimessa con le mani in favore dell'Inter, l'intervento in chiusura ancora di Traoré, i danni di Sucic, Traoré che potrebbe andare sulla corsia di sinistra, si dimentica però il pallone e di fatto concede all'avversario la rimessa laterale all'interno della propria metà campo. C'è Spence con il pallone tra le mani, tocca a lui scrutare il piazzamento dei compagni di squadra, trova Mkhitaryan, grande prova anche dobbiamo dire, prova convincente da parte del giocatore armeno che aveva avuto non tantissimi minuti a disposizione nel corso di questo inizio campionato e tuttavia ancora una volta si è fatto trovare pronto, è stato sicuramente uno degli uomini importanti di questa partita, suo l'assist per il terzo gol di Thuram nella finale del primo tempo. Attacca Carlos Augusto, anche lui ben in vista stasera, mancava tale Alessandro Bastoni, ma insomma la sua assenza in questa sfida non si è notata più di tanto. Spencer da destra in area, parte il cross in mezzo, Lautaro, pallone che finisce oltre la traversa seppur di pochissimo, accarezzando la faccia alta della rete della porta difesa da Corbi. Altra opportunità per l'Inter, la girata in acrobazia di Lautaro Martinez, la reattività del numero 10 e capitano nerazzurro, soprattutto l'esplosività delle sue gambe che gli hanno consentito una elevazione a piedi uniti, quindi non staccando su un piede solo, molto molto potente il suo gesto atletico, così come l'incornata terminata come detto di poco oltre la traversa del Parma. Intanto Luis Enrique prova a scatenare la velocità di Bonny che va su dal Prado, gli ruba palla, lo fa in maniera irregolare, però secondo l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti, siamo giunti al 38esimo minuto nel corso della ripresa qui a San Siro con l'Inter in vantaggio sul Parma per 3-0. È la partita valevole come secondo anticipo della 6ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Domani ricordiamo a 12:30 il big match tra Como e Roma. Intanto un'altra sostituzione chiesta e ottenuta, questa volta da Traoré, stanchissimo, esce proprio lui ed entra al suo posto con il numero 20 Frigan, Mattia Frigan, un altro giocatore giovane evidentemente del settore offensivo della Parma, vuole vedere un po' tutti Alberto Gilardino all'opera, specialmente in una partita che ha poco da dire dal punto di vista del risultato e dell'esito finale, ma vuole evidentemente anche valutare la personalità di quei giovani che entrano in campo, soprattutto su questo campo, in questo stadio, al cospetto di una squadra come l'Inter. C'è dal Prado, anzi sì, proprio dal Prado, dalla corsia di sinistra, si ferma improvvisamente, c'è le palla per i compagni, lontani, posizione di mezzo sinistro, Bernabé che attende il pallone con il mancino, anche lui cerca di far filtrare, capisce tutto Stankovic, il pallone si allontana di poco così che rientra nel possesso dei giocatori del Parma con Keita al vertice dell'area di rigore. il tocco per Sascha sul settore di sinistra. Bernabé ancora lui cerca un dribbling piuttosto acrobatico, quanto difficile ai danni di due uomini. Il primo gli riesce su Carlos Augusto, poi però si allunga troppo il pallone, il numero 10 della formazione ospite lo lascia scivolare proteggendolo sul fondo proprio Luis Enrique. Siamo al 39esimo minuto nel corso della ripresa, siamo nella fase finale di questa partita che ha veramente assai poco da dire, per la verità ha avuto assai poco da dire nel corso di tutto il secondo tempo, visto che la pratica era stata di fatto già archiviata dai campioni d'Italia nel corso della prima frazione di gioco con tre gol, quelli siglati da Sucic, dal calcio di rigore di Çalhanoğlu e dalla rete di Thuram. Attenzione Mkhitaryan in campo aperto, può avanzare almeno centralmente, chiama palla Spence, va dalla parte opposta Mkhitaryan, che poi si fa fermare da Keita, qui sicuramente poco lucido dobbiamo dire il centrocampista dell'Inter, con Keita che invece apre bene all'indirizzo di Romero, che si può presentare in area di rigore con il sinistro, la palla che termina di poco sul fondo. Occasione in contropiede per Romero, sicuramente una delle frecce più acuminate all'arco di Alberto Gilardino, rimasto in panchina per molti minuti, è entrato in campo al posto di Elfeghe, che gli era stato preferito dall'inizio per far coppia con Traoré. Ora la coppia d'attacco è cambiata, Foyan e proprio Romero sono i due attaccanti della formazione della Parma. Si concede un errore anche stasera Martinez, spedendo il pallone in fallo laterale. Siamo al 40esimo minuto nel corso del secondo tempo qui a San Siro, tra pochissimo potremo andare già in sede di commento, visto che il pallone è tra le mani dei giocatori del Parma a ridosso dell'area di rigore dell'Inter. Gli uomini di Chivo che escono bene ancora con Mkhitaryan, questa volta preciso il suo lancio su Bonny, che passa in mezzo a quattro maglie giallo-blu e poi libera sulla sinistra la corsa di Luis Enrique, che può avanzare, c'è la sovrapposizione di Lautaro Martinez, palla al piede di Luis Enrique, la sua sterzata, la palla sulla destra, trende Sucic all'altezza dei 25 metri centralmente posizionato, così come Spence che prova a restituirgliela, Lontani che in qualche modo rimedia, il Parma che prova ad uscire. Siamo al 41esimo minuto nel corso del secondo tempo a San Siro, conduce l'Inter sul Parma per 3-0. Noi possiamo tornare a Roma per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata. Ah, non ci sono mini spot adesso, quindi chiediamo scusa alla regia e alla regista Ombretta Conti ovviamente, e continuiamo nel nostro racconto da qui fino alla termine della partita. Mancano tre minuti salvo recupero ci sarà, perché cambi ce ne sono stati, ma non certo un recupero che potrà cambiare le sorti di questa sfida. L'Inter conduce per 3-0, come detto tra pochissimo potremo andare in sede di commento, anche perché l'Inter ha dimostrato stasera qualcosa di importante, vale a dire non aver sofferto la sosta, aver sfruttato al meglio il turno casalingo, aver ruotato al meglio i suoi uomini grazie evidentemente anche alle scelte del suo allenatore. Inter che ha rischiato qualcosina proprio all'inizio, ma solo in un'occasione, e poi ha fatto valere il maggior tasso tecnico mettendo subito il silenziatore agli avversari alla partita stessa. Attenzione Bonny in area di rigore, pallone che rimbalza all'interno dei 16 metri del Parma, arriva Corvi che può usare le braccia al contrario dell'avversario sovrastandolo e togliendogli quindi la disponibilità della traiettoria del pallone che veniva calciato dalla corsia di sinistra. Ora Lautaro Martinez commette fallo su Keita all'altezza della linea mediana. Lautaro Martinez che era subito e aveva subito ripiegato nella propria metà campo per limitare la ripartenza degli avversari, anche questa è una dimostrazione diciamo così di appartenenza al gioco oltre che alla club. C'è Sascha sulla corsia di destra, il pallone centrale Keita, poi Bernabé sul settore di sinistra, Valeri lato corto dell'area di rigore, prova il traverso di mezzo all'altezza del primo palo, Foyan viene anticipato da Pavare, Spence può scatenare la sua corsa sul lato di competenza, è già quasi a ridosso del vertice dell'area di rigore, dal prato su di lui ancora Spence, la sovrapposizione di Sucic viene ignorata, il pallone invece per Lautaro Martinez a sinistra arriva di gran carriera Luis Enrique, anche lui ferma palla, entra in area, la mette nel cuore dell'area, Bonny destro ribattuto da un avversario, altra opportunità per l'Inter che poi affonda con grande determinazione la pressione sul numero 20 Frigan, grazie proprio a Carlos Augusto, lo fa in maniera fallosa ma tuttavia ferma l'azione degli avversari. Ripetiamo, una partita con 0 ammoniti, sta per iniziare il 90esimo e noi noi possiamo a questo punto, io credo, andare in sede di commento. Non c'è stata partita, di fatto una partita che si è chiusa nei primi 45 minuti. Aveva provato il Parma nell'avvio della sfida a rendersi minacciosa, e c'era anche riuscito con Traoré, una conclusione che aveva sfiorato l'incrocio dei pali alla sinistra di Martinez, e poi però l'Inter è uscita grazie alla sua forza fisica, alla sua manovra negli spazi sempre molto molto precisa, efficace. Il gol è arrivato però su un tentativo di uscita dal basso e tra il portiere Corvi e il gol che ha stappato la partita nel primo tempo, nei primi minuti, e con Susi centrò Lautaro Martinez, prova qualcosa all'Andur, tanto per spiegarci, anche se dall'interno della tre quarti avversaria, un pallonetto di una quarantina di metri che finisce però oltre la traversa della porta difesa da Corvi, che era leggermente avanzato visto che era la sua squadra in possesso del pallone. E stavamo dicendo appunto del gol che ha stappato la partita, quello di Susic, molto simile al gol del pareggio di Alessandro Bastoni, rimasto quest'oggi in panchina per tutta la partita mentre ci sono due minuti di recupero da qui al termine di questo anticipo, secondo anticipo della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A tra Inter e Parma. E dicevamo di Susic che, così come Alessandro Bastoni a Parigi, è entrato in pressione sul tentativo di uscita dal basso degli avversari, in particolare di Keita, che era stato sollecitato dal proprio portiere Corvi ma all'interno della sua area di rigore. Susic che è arrivato, ha soffiato palla all'avversario, tra attenzione era il Parma in area, vediamo cosa combina Valeri, praticamente un passaggio dopo un buon dribbling che danni dispensa al portiere dell'Inter Martinez, quest'oggi praticamente inoperoso. Dopo quel gol arrivato nel metodo e nel modo che vi abbiamo raccontato, l'Inter ha cominciato a fare il suo calcio, fatto di grandi verticalizzazioni, di cambi di gioco, di cambi di fronte, ed è arrivato anche il calcio di rigore originato da un anticipo di Pio Esposito ai danni di Diego Carlos all'interno dei 16 metri del Parma. C'è voluto il VAR, che ha richiamato il signor Bonacina, peraltro molto bravo a dirigere questa sfida, peraltro molto semplice, dicevamo nessuno ammonito nel corso della partita, quindi un livello agonistico non è tale da autorizzare ammonizioni e provvedimenti disciplinari. Calcio di rigore trasformato da Çalhanoğlu, il terzo gol, quando il Parma si sporgeva fin troppo in avanti nel tentativo di riaprire la sfida, con Pio Esposito che ha fatto da sponda per Mkhitaryan in campo aperto, Thuram sul settore di destra, conclusione diagonale mortifera sulla quale nulla ha potuto l'estremo difensore di Alberto Gilardino, un ritorno in panchina piuttosto complicato, aperto Thuram sul settore di destra, conclusione diagonale mortifera sulla quale nulla ha potuto l'estremo difensore di Alberto Gilardino, un ritorno in panchina piuttosto complicato per il Gila, che ha giocato

0: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 19, 54 minuti e 20 secondi. Giacomo Prischi con voi, ci avviciniamo al GR lungo delle 20 dopo aver seguito insieme l'ultima partita in ordine di tempo delle tre di questa giornata di Serie A. Genoa-Fiorentina è finita 2-1, 3-0 in Inter-Parma. Alle 20:45 invece seguiremo insieme Napoli-Frosinone, questo è il programma della sesta giornata di campionato. Ci sono anche i risultati della Serie B, 2-0 fra Benevento e Cesena. Empoli-Palermo è finita 4-2 per i siciliani. Entella-Juve Stabia 1-1, su Tirol-Ascoli 0-0, Vicenza-Pisa 0-3, l'abbiamo ascoltata in diretta col nostro Dario Giordo. In campo ora Arezzo e Cremonese, 24esimo minuto e non sono state segnate reti. In campo nei massimi campionati europei il Lipsia contro il Francoforte, Bundesliga Germania sta dilagando 5-0 al 66esimo, e poi il Manchester United col Tottenham, 68esimo minuto qui in Premier League in Inghilterra, 0-0 fra le due squadre. Si gioca anche in Spagna, Liga Barcellona-Getafe, 59esimo minuto, 2-0 per il Barcellona. Questi risultati parziali per quanto riguarda il calcio. A Shanghai in Cina sul cemento per il tennis sono usciti due italiani, Arnaldi eliminato in due set dall'americano Fritz e Dardery sconfitto dal greco Tsitsipas, anche qui in due set. Questi risultati per il tennis. Fra pochissimo il GR1 delle 20, noi torniamo subito dopo GR1 lungo, ci ascoltiamo Imagination, Just an Illusion e poi GR1.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Alta tensione tra Stati Uniti e Ucraina dopo l'accordo sul gasolio russo. Trump attacca duramente Zelensky, che aveva criticato l'intesa raggiunta dalla Casa Bianca con Putin.
3: È arrivato il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Ci va giù duro Donald Trump. Suggerisco che il paese trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, afferma. Parole pesanti che arrivano a seguito delle critiche di Zelensky per l'accordo stretto dagli Stati Uniti con Putin per acquistare il gasolio russo. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni, ha detto Trump. Può fare quello che vuole, ma non può colpire le raffinerie russe. Il leader ucraino non aveva nascosto la sua rabbia dopo l'accordo con Putin, definendolo un regalo orribile al capo del Cremlino. Rabbia aumentata dopo un attacco in pieno giorno a Kiev e uno nella notte a un palazzo di Zaporizhia, con 20 vittime al momento, un bilancio ancora in crescita. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i colloqui che erano in corso a Miami. Quello degli attacchi alle raffinerie è il tema più delicato. Trump avrebbe stretto il patto con Putin perché Zelensky avrebbe ignorato le ripetute richieste di non prendere più di mira il petrolio russo. Livia Liberatore, GR1.
2: Nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un missile ha colpito lo scalo, provocando almeno 5 feriti. Sospesi tutti i voli ed evacuato il terminal. Diverse ambasciate invitano i propri cittadini a evitare l'aeroporto. E sempre in Medio Oriente, rinviate all'11 settembre 2027 le elezioni palestinesi previste per il mese prossimo. Abu Mazen denuncia gli ostacoli imposti da Israele. Intanto a Gaza un morto e diversi feriti in un attacco con un drone israeliano. Caro carburanti, il diesel si attesta oggi sui 2,25 euro. Per il governo sfuma per ora l'ipotesi di accise mobili.
4: Leggero calo per il prezzo del diesel, che oggi scende a 2,25 euro al litro. Per ora il governo sceglie di non ricorrere alle accise mobili per calmierare ulteriormente il costo dei carburanti. Innanzitutto perché il Brent è tornato sotto i 100 dollari al barile e questo riduce proprio l'extragettito IVA destinato a finanziare lo strumento. Inoltre l'esecutivo potrebbe scegliere di utilizzare le maggiori entrate IVA del mese di settembre per puntellare conti pubblici in vista della manovra. Sono risorse preziose. Il documento programmatico di finanza pubblica prevede per il 2026, al netto della flessibilità consentita dalla clausola di salvaguardia per energia e difesa, un deficit al 2,9% del PIL, che consentirebbe finalmente di uscire dalla procedura di infrazione. Restare sotto quel tetto richiede evidentemente qualche sacrificio anche da parte degli automobilisti, che possono comunque usufruire degli sconti applicati dalle compagnie petrolifere. Gelsomina Testa, GR1.
2: La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone per il prossimo bilancio un taglio di 141 miliardi interamente sulle risorse destinate alle politiche europee. Invariato invece lo stanziamento per il rimborso delle somme spese con Next Generation EU. La corrispondente da Bruxelles.
5: E scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro, ma per la Germania non bastano. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. Dublino propone di ridurre la spesa rispetto ai 2.000 miliardi inizialmente previsti dalla Commissione per il periodo 2028-2034. I tagli riguarderebbero gli aiuti e lo sviluppo, le spese amministrative e la competitività, salvaguardando invece agricoltura e fondi di coesione. L'Irlanda propone anche 55 miliardi di euro di nuove entrate attraverso tasse sulle grandi imprese e fiscalità ambientale per alleggerire i contributi degli Stati membri. La Francia si oppone a riduzioni troppo drastiche, mentre la Svezia chiede ulteriori risparmi. Interviene il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto. Non possiamo più avere un bilancio rigido come in passato, dice. Fondamentali flessibilità e semplificazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Il dibattito politico in Italia. Il centrodestra si dice certo della costituzionalità della legge elettorale, mentre il centrosinistra si ritrova sul palco della festa del manifesto.
0: Anche a costo di restare chiusi in una stanza, troveremo una sintesi tra alleati. Non faremo il regalo alle destre di presentarci divisi, lo dice la segretaria del PD Elly Schlein dal palco della festa del manifesto, presenti tutti i leader del centrosinistra. Il nodo principale rimane il sostegno all'Ucraina, no al riarmo nazionale, sia la difesa europea, la linea della segretaria del PD. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte insiste su un cambiamento di passo in politica estera, ora dice de-escalation, linea condivisa da Fratoianni e AVS, svolta o guerra continuerà all'infinito. L'altro nodo, le primarie, e Matteo Renzi dalla festa del Foglio a Firenze dice tra Schlein e Conte voto Schlein con due mani. E sempre dalla festa del Foglio il presidente del Senato La Russa rassicura sulla legge elettorale, sono estremamente fiducioso che passerà il vaglio della Consulta, e ricorda Mattarella la firmata subito. Tranquillità espressa anche da Forza Italia e Lega, che invece si confrontano sul sindaco di Milano, con Salvini che chiede un nome condiviso altrimenti si va dalle primarie, e gli azzurri che dicono se non si dovesse trovare la quadra la Lega potrebbe anche correre da sola. Da Fratelli d'Italia, gettare acqua sul fuoco, è sempre il presidente del Senato La Russa, guai a fare muro contro muro. Alessandra Allegra, GR1.
2: Giornata mondiale contro la pena di morte, già 1547 le esecuzioni quest'anno, secondo Nessuno Tocchi Caino. Papa Leone XIV ribadisce la sua condanna, un attentato alla dignità umana, e ricorda che il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Migliaia in piazza in tutta Italia nei cortei pro-Palestina a Roma e Milano, comparsi striscioni che inneggiavano alle stragi del 7 ottobre paragonate alla resistenza. A Torino bruciati due fantocci raffiguranti Trump e Netanyahu. Manifestazioni anche a Milano e Napoli, qualche tensione ma nessuno scontro. Proseguono le indagini sulla banda della minicar responsabile di almeno 6 aggressioni a Roma. Gli investigatori verificano la denuncia di furto di una mini auto nera simile a quella segnalata dalle vittime. Restano gravi ma stabili le condizioni dell'attore Davide Jacopini, investito mentre era in monopattino e ricoverato in terapia intensiva. Maltempo al sud, nubifragi, frane e allagamenti in diverse regioni.
1: La forza dei torrenti, ponte e valle, esondati a Lipari nella notte, ha provocato decine di allagamenti e auto travolte dal fango, come racconta il sindaco Riccardo Gullo.
6: Si scatena l'inferno in un attimo e via, giù vento, precipitazioni copiose.
1: Molto difficile anche la situazione nel Trapanese, con 11 famiglie sfollate per i danni dovuti a 2 trombe d'aria, mentre una terza ha colpito la provincia di Messina. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, sono caduti 195 mm di pioggia in 12 ore, con molte auto che sono state sospinte sugli scogli dall'acqua.
7: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina,
8: proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
1: Forti disagi anche in Puglia. A Lecce, dove l'allerta sarà arancione anche domani, le scuole sono rimaste chiuse, mentre a Bari si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e molti sottopassaggi.
9: Come sono passato, sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
1: In Campania, frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. Daniele Lettig, GR1.
2: E per le prossime ore ancora tempo instabile, le previsioni con il colonnello Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
10: Sulle regioni del nord, densamente consistente sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasioni di brevi rovesci. Al centro ancora instabilità diffusa, su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare, molte nubi, con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Per domenica, ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
2: Intelligenza artificiale, cresce il timore di una crisi senza precedenti. Secondo Axios, i vertici di OpenAI e Anthropic si starebbero preparando a un incidente di vasta portata, con il rischio di scatenare la rabbia dell'opinione pubblica.
11: Conti correnti bloccati, collasso di internet e di servizi essenziali come luce, acqua, trasporti, è lo scenario da incubo su cui, secondo fonti di Axios, i vertici di OpenAI e Anthropic stanno ragionando a porte chiuse. Un attacco informatico su larga scala, possibile entro 6 mesi o un anno, scatenato da sistemi autonomi sfuggiti al controllo durante i test o da criminali capaci di sfruttare i modelli disponibili in modi imprevedibili. Ma quello che le aziende temono di più è che il collasso di servizi essenziali possa scatenare una rabbia popolare difficilmente contenibile. Anche contro il presidente Donald Trump, che finora ha scelto regole minime sull'intelligenza artificiale in nome della competizione con la Cina. Tante le ipotesi in campo per scongiurare scenari estremi, dalla sospensione dei modelli avanzati e il divieto di sviluppare una superintelligenza, fino a quelle più trasversali come imporre un interruttore di spegnimento ai sistemi più potenti. Eleonora Belviso, GR1.
2: Musica, un album registrato in un'unica sessione in presa diretta, è Pianorama, l'ultimo lavoro solista di Davide Busta di Leo, cofondatore e tastierista dei Subsonica. Presentato ieri in anteprima a Milano, verrà portato dal vivo dal 1 novembre. La nostra intervista.
12: Busta continua a indagare l'universo del pianoforte con un disco strumentale. Come lo possiamo spiegare a chi ancora non ha avuto modo di ascoltarlo?
13: È l'universo del pianoforte che continua a indagare su quello che ho dentro. Si racconta con l'urgenza. Io amo molto quello che faccio e ho la fortuna che questa passione sia diventata anche il mio mestiere. Ma per mantenerla viva e vera hai bisogno di sorprenderti. Il pianoforte è il mio strumento d'elezione, quindi l'esplorazione, la curiosità di continuare a dialogare con questo strumento e modificarlo, disperderlo anche nell'elettronica, mi rimane fondamentale. Pianorama racconta proprio questo, un paesaggio sonoro in cui potersi perdere.
12: È un po' come se fosse un disco destrutturato, dove ogni elemento fa la sua parte.
13: Sì, ci sono tanti elementi in questo disco, ci sono le note, quelle classiche del martelletto che percuote la corda, ma ci sono i felti, ci sono i legni, le componenti del pianoforte che suonano e parlano.
12: Che concerto dobbiamo aspettarci?
13: Mi auguro un concerto che possa essere la colonna sonora del silenzio di chi viene ad ascoltarlo. Spero che possa essere un viaggio bello per tutti, non vorrei essere la guida turistica di questo viaggio, ma uno dei compagni di viaggio.
12: Marcella Sullo, GR1.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per l'attenzione.
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Ascolta, si fa sera.
17: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
18: Buonasera. Il racconto della creazione che abbiamo letto oggi nelle sinagoghe procede per abbondanza, sostanzialmente gli astri, i mari, gli animali a stormi a branchi. E poi arriva l'essere umano e ne viene creato uno solo. Strano. E perché? La Mishnah si pone la domanda e dà più risposte. La prima, perché nessuno possa dire ad un altro: mio padre era più grande del tuo. Se tutta l'umanità discende da un unico uomo, non esistono stirpi migliori. La seconda, perché chi distrugge una vita distrugge un mondo intero e chi ne salva una salva un mondo intero. E poi c'è un'immagine legata alla zecca che produce monete. Quando un uomo conia una moneta con un unico stampo, tutte le monete che conia sono identiche. Il re dei re, Dio, ha coniato ogni essere umano con lo stampo del primo Adamo, ma nessuno è uguale ad un altro. Sono due affermazioni, le precedenti, che sembrano un po' opposte. Siamo tutti uguali e nessuno è uguale a nessuno. La Mishnah, il testo della tradizione rabbinica, le tiene insieme L'uguaglianza non è omologazione e l'unicità non è un privilegio. Ne segue che ciascuno deve poter dire: per me è stato creato il mondo, e riconoscere con la stessa serietà che lo può dire chiunque egli incontri.
14: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
19: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Sabato Sport.
21: Eccoci qui ancora su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Prireschi con voi, la nostra squadra alle 20, 16 minuti e 10 secondi, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Max Gambino e redazione Andrea Boccia. Torniamo sul ciclismo e su Lombardia, la vittoria del francese Sexat, che ha attaccato nel finale, ha dominato, possiamo definirla una vittoria alla Pogacar per come è maturata, edizione numero 120 del Giro di Lombardia, da Bergamo a Como, 239 chilometri, prima classica monumento della sua carriera. Riporta a Sexat anche il Lombardia in Francia, dal 2018 non vinceva un ciclista francese, l'ultimo è stato Thibaut Pinot nel 2018. Bene, diventa anche il più giovane vincitore del Giro di Lombardia a 20 anni e 16 giorni. È stato battuto il record di Giovanni Gerbi, che risaliva, pensate un po', al 1905, ovvero la prima edizione. Beh, insomma, anche questo record è caduto dopo più di 100 anni. Facciamo questo passaggio perché dobbiamo andare ad ascoltare le voci che ha raccolto il nostro Cristiano Piccinelli. Partiamo dal migliore degli italiani, ancora un podio per Giulio Ciccone dopo l'argento continentale, gradino più basso del podio al Lombardia. Ascoltiamolo.
22: Giulio Ciccone che stringe bello stretto il suo terzo gradino del podio, il premio per questo risultato importante. Io uso questo aggettivo, tu che aggettivo usi?
23: Comunque è un podio in un monumento, è sempre qualcosa di bello, di diverso, e si respira sempre un po' una sensazione diversa. Però devo dire che alla fine è stata una bella giornata, un bel risultato per chiudere questa stagione. Non è arrivata la vittoria, però posso considerarla comunque una buona annata.
22: Un 2026 che è quasi un peccato che finisca così, perché insomma queste ultime gare sei sempre stato protagonista.
23: Sì, devo dire che ho avuto dei mesi dall'estate, ho avuto una grande costanza, direi, e dal Giro d'Italia in poi devo dire che sono rimasto veramente sorpreso. Ovviamente è brutto finire senza la vittoria, perché comunque quando si ottengono risultati anche importanti ti aspetti comunque di vincere, però lo sport è così, quindi bisogna accettare tutto.
22: Prima dicevi gli altri colleghi che di fronte al ventenne Sexat ti sentivi un po' vecchio, però insomma c'è già un 2027 da pensare e evidentemente insomma da impostare.
23: Sì, ovviamente sappiamo che stiamo vivendo un ciclismo con una generazione impressionante. Sexat è davvero 20 anni e vincere un Lombardia, ma dopo tutta la stagione che ha fatto con il Tour, mi rendo conto che sì, stiamo vivendo un ciclismo completamente diverso da quello a cui ero abituato.
22: Però c'è ancora spazio per Giulio Ciccone.
23: Sì, sono orgoglioso di questo, perché ci sono stato quando era un ciclismo diverso e ci sono ancora, quindi per me questo è un grande segno.
21: Questo Giulio Ciccone al microfono del nostro Cristiano Piccinelli, che ha intervistato anche Luca Guercilena, che è il direttore delle corse RCS, Giro d'Italia, Lombardia e tante altre. Sentiamo cosa ci ha detto su questo Giro di Lombardia.
22: Luca Guercilena, allora si chiude la stagione, ma già si pensa a quella successiva. Intanto però una chiusura importante anche per l'Italia, perché il terzo posto di Ciccone ci dice, visto che tu lo conosci bene, insomma, che il nostro ciclismo non sta poi messo così male.
0: No, assolutamente, se consideriamo l'ordine d'arrivo, Paul Sexas, il più giovane vincitore della Lombardia, Eric Mas, che ha appunto vinto la classifica generale della Vuelta, e Giulio, il migliore italiano, a noi ancora terzo, però sicuramente un atleta rappresentativo, è un risultato, una chiusura di stagione bellissima.
22: Poi c'è Piganzoli che ha vinto l'Emilia, oggi Pellizzari ha aiutato molto Renko Van der Poel, anche se non è servito, ma dicevamo proiettati già al 2027, ovviamente pensando soprattutto al Giro, ma non solo. Che anno allora sarà questo 2027 per te, per il Giro, per RCS?
0: Ma noi cercheremo di confermare quelli che sono i nostri punti di forza, quindi sicuramente sappiamo che le classiche sono fiore all'occhiello, di contro il Giro, che già si posiziona ad altissimo livello nel panorama mondiale, cercheremo di incrementare e migliorare ulteriormente la nostra capacità di rendere visibilità a tutti quelli che ci supportano, e allo stesso tempo, forse ancora più importante, creare un percorso che garantisca a più atleti di essere competitivi nelle 3 settimane.
22: Ecco, poi c'è quello che è stato anche detto nella riunione UCI in Canada, pensare a qualcosa di diverso. Un po' ti sei già esposto, ma verso che futuro andrà il ciclismo?
0: Ma io penso che una riforma del business model sia necessaria, perché chiaramente sappiamo che gli interventi economici sono enormi, le aziende che investono sono sempre aziende più grandi, quindi inevitabilmente un occhio a quello che può essere il professionismo inteso come sport entertainment ci deve essere, senza perdere ovviamente le radici del nostro sport. Nello specifico io credo che i grandi giri siano fatti di 3 settimane, 4 weekend, e debbano restare tali essendo uno sport endurance. Poi se l'intento ovviamente di UCI è quella di evitare un overlapping massivo in determinati eventi, magari di una settimana, sicuramente bisogna essere aperti anche a qualche cambiamento, però direi che il ciclismo sport endurance deve focalizzarsi sulle 3 settimane.
21: Questa è la voce di Luca Guercilena, direttore delle corse RCS. Noi torniamo a San Siro da Francesco Repice, che è con uno dei protagonisti del match.
3: Da Alberto Gilardino, più che altro, al quale diamo ovviamente il bentornato nel nostro campionato. È chiaro che l'esordio era proibitivo e tale si è dimostrato.
4: Sì, buonasera a tutti. Dispiace, c'è sicuramente dispiacere e amarezza per i ragazzi, per i tanti tifosi che erano presenti stasera a San Siro. E, sinceramente la fotografia della partita, siamo partiti secondo me molto bene e abbiamo creato anche i presupposti per impensierire l'Inter. Poi è normale, abbiamo commesso qualche ingenuità e l'abbiamo pagata a caro prezzo, e essere al 20esimo poi 2-0 sicuramente diventa tutto più complicato. Sono più arrabbiato per il terzo gol preso, però ci sono stati anche tanti feedback positivi. Abbiamo iniziato da 10 giorni a lavorare in un modo un pochettino diverso, sia fisicamente che tatticamente, quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo, però i ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità, e anche stasera a fine primo tempo ho detto loro che dovevamo rimanere in partita. Dovevamo aggrapparci ai principi che avevamo dentro la gara, e sono stati bravi a farlo.
3: Io pensavo fossi più arrabbiato per il primo gol. L'uscita, si parla tanto di questa cosa, no? Della costruzione dal basso, che poi si rischia tanto. La domanda che faccio all'allenatore, ma all'allenatore in genere, Alberto Gilardino ovviamente in particolare, questa cosa qui conviene davvero o magari è meglio soprassedere, ecco?
4: Ci sono stati sicuramente, è successa un'ingenuità, degli errori, dove sicuramente Mandela può migliorare sotto questo punto di vista, e gliene sto parlando in questi giorni, che deve venire in maniera corretta col corpo a posizionarsi, e anche Edo forse in quel momento lì poteva fare un altro tipo di scelta.
3: Il portiere Colby.
4: Sì, però sono episodi, quindi non sono da condannare, anche perché poi le richieste sono fatte da parte mia nei confronti dei ragazzi, nei confronti della squadra, quindi noi dobbiamo pensare a continuare a lavorare con grande fiducia e con l'entusiasmo che mi fanno vedere ogni giorno la squadra.
3: A proposito però di episodi, primi minuti dicevi tu, bene, Traoré fa veramente impressione, accelerata, sterzata, pallone chiuso col collo interno fuori di pochissimo, e già vedi un ragazzo che, no?
4: Nel Bilal ha fatto una partita importante stasera, ma quello che la partita che deve sempre fare, nel senso quello che il giocatore esprime nelle sue caratteristiche, c'è da migliorare sicuramente, e come c'è da migliorare in tanti altri ragazzi, tutta la squadra.
3: Un'ultima domanda che ti faccio, hai fatto delle scelte precise oggi, mettere in campo anche giocatori ragazzi dal primo minuto al posto magari di qualcuno più esperto, questo non si dice in questi casi un messaggio alla squadra, no, ma è una tua scelta e dici attenzione ragazzi, qua si gioca in 22, in 20, in 22 e non si fanno preferenze.
4: No, no, assolutamente, sì, glielo ho detto ai ragazzi, sono arrivato da poco ma è sempre stato il mio tipo di filosofia, di mentalità, e sicuramente voglio tenere tutti partecipi, tutti dentro, e quindi quello sarà da qui in avanti.
3: Una domanda da studio?
21: Sì, buonasera anche dagli studi di Saxa Rubra, mister Girardino. Ecco, mi ricollego a quanto detto da Francesco Repice, Touré, da cosa ripartire dopo questa sconfitta? Magari da delle cose molto buone che si sono viste lì davanti, appunto. Ha fatto l'esempio di Touré, Repice, ma ce ne sono anche altri.
4: Sì, sì, oltre a Touré anche il Fege comunque ha lottato, ha tenuto palla e quindi davanti ho tanta scelta, anche David, Romero e Frigan comunque quando sono entrati hanno avuto situazioni pericolose, soprattutto Romero, ha avuto una palla gol nel secondo tempo e quindi ho scelta di caratteristiche diverse in tante zone del campo, soprattutto in mezzo al campo e davanti.
3: Grazie ad Alberto Girardino.
21: Grazie anche a Francesco Repice. Ovviamente Francesco, richiedici la linea quando vuoi, se arriveranno al tuo microfono altri protagonisti della sfida fra Inter e Parma, lo ricordo, finita 3-0 per i nerazzurri. E a questo punto ci trasferiamo al Maradona di Napoli per le anticipazioni sulla sfida delle 20:45 fra Napoli e Frosinone. Lì per noi ci sono Daniele Fortuna e Luigi Carbone. Buonasera ad entrambi.
5: Buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica è garantita da Vincenzo Mercadante e da Danilo Datri. In una serata abbastanza piovosa sono annunciati 50.000 spettatori qui al Maradona fuori grotta. In realtà al momento non ci sono, però c'è stata una pioggia veramente forte prima della partita. Adesso è smesso di piovere, il campo sembra aver retto discretamente e dunque le persone, i tifosi arriveranno all'ultimo momento per questa sfida già molto delicata per il Napoli, che è a metà classifica al nono posto, a 7 punti come il Sassuolo. L'Inter sta scappando, ma soprattutto la posizione, il quarto posto per la Champions League, è a 5 punti in questo momento, c'è il Cagliari a 12. Il Frosinone, perché tutto si capovolge, così come si capovolge la storia domani tra Cagliari e Juventus, il Frosinone è davanti, è 10 punti contro i 7 del Napoli, con una striscia positiva aperta di 3 vittorie e un pareggio dopo l'unica sconfitta proprio con la Juventus alla prima in casa. E poi il Frosinone è andato fortissimo, vuole farlo anche questa sera. Formazioni con il Napoli che giocherà con Meretti in porta, poi Rafa Marin, Rachmani, Badiashvili, la difesa a 3 di Allegri con il debutto dell'ex Chelsea dal primo minuto in campionato, di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka e Spinazzola, davanti Lang, Oilund e David Neres. Il Frosinone con il recupero all'ultimo minuto di Raimondo, che si era infortunato con l'Under 21, dietro sicurezza, certezza, Lorenzo Palmisani in porta, poi Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia, Calò e Masini, davanti alla difesa Gegemis, Schmidt, Quernaze, dietro come si è detto a Raimondo. L'arbitro sarà Feliciani, come Luigi Carbone. La partita che ci aspettiamo, ma prima ricordiamo anche un momento particolarmente toccante qui in tribuna stampa.
6: Sì, buonasera, buonasera Daniele, buonasera agli ascoltatori. Poco fa in tribuna stampa Lussi, l'Unione Stampa Sportiva Italiana e il Napoli Calcio hanno ricordato Francesco Tedesco, un collega dell'ANSA, preparato, entusiasta, umano e dalla grande sensibilità. Un male purtroppo lo ha portato via da appena 53 anni, lasciando un grande vuoto in questa tribuna stampa e in città.
5: Allora Giacomo, le squadre sono in campo per il riscaldamento, tra poco si comincerà, per ora linea a te.
21: Bene, grazie Daniele, grazie Luigi. Ascoltiamo, rimanete con noi perché ci ascoltiamo Allegri, allenatore del Napoli, e poi commentiamo insieme le sue parole nella consueta conferenza stampa prepartita. Allegri.
7: Affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Abbiamo domani inizia un mese importante di 9 partite, Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori. Le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita.
21: Questo Allegri, ovviamente si parlava di oggi la conferenza, però di ieri, Daniele Fortuna, un Napoli che ha davanti a sé un mese importante, come dice Allegri, classifica alla mano, però i punti di distacco sono tanti, quindi immagino sia chiamato a fare il risultato subito e l'avversario non è dei più facili. Ho riassunto un po' quello che diceva Allegri in conferenza stampa. Insomma, anche i tifosi, la dirigenza chiedono, immagino, risultati subito ad Allegri.
5: Al più presto, però gli alibi non vuole Allegri, in realtà ci sono, perché comunque gli indisponibili sono tanti, le nazionali hanno portato altri infortunati e mi riferisco a Vergara, Olivera, Falatulli con l'Under 21, si aggiungono a Buongiorno che è un lungo degente, Anghissà ancora deve recuperare, anche Alisson, però come dici tu, questa partita qui e poi la prossima di campionato a Venezia, in mezzo la Champions League in Spagna con il Villarreal, il Napoli non può più permettersi di rallentare, di perdere terreno rispetto alle altre che vanno avanti e che corrono.
21: Stavo guardando anche la formazione ufficiale, pensavo a Badiashile che gioca titolare, uno tra l'altro dei pochi acquisti, no, di questo calciomercato del Napoli, importante anche integrare i pochi nuovi arrivati e recuperare gli infortunati.
5: Luigi, sì, Badiashile è alla prima da titolare, dall'inizio non è andata bene nella sfida contro l'Inter, però insomma viene anche da un infortunio, deve recuperare, è un esame importante, di rilievo per lui.
6: Sì, quelli al Meazza sono stati 10 minuti terribili per lui, ma oggi sicuramente è un giocatore importante, lo ha sottolineato Allegri in questi giorni, ha lavorato bene, queste 3 settimane sono state molto utili, questa pausa è stata molto utile per ritrovare la condizione, un giocatore che insomma di grande esperienza anche con squadre importanti, abituato a palcoscenici alti e dunque non si mettono in discussione le qualità. Questa sera sarà un test probante perché insomma questo Frosinone ha fatto vedere di fare della rapidità e della fantasia anche in avanti una delle sue armi migliori, e poi c'è Raimondo che è riuscito a recuperare dalla tendinopatia e dunque 4 gol, 2 doppiette con Fiorentina e Venezia, insomma sarà un test in una difesa che sarà schierata oggi a 3, e anche questo aveva spiegato Allegri, aveva a lungo provato questa soluzione negli allenamenti di questi giorni, anche se con gli uomini contati, e ha reputato che per questa sfida sia questa la soluzione migliore. E poi Daniele, un'altra presenza importante, un ritorno da titolare a distanza quasi di 10 mesi, è quella di David Neres.
5: Sì, gennaio, Lazio-Napoli, l'ultima giocata dal brasiliano dal primo minuto, e d'altronde Giacomo Prioreschi, qui le scelte sono quelle che sono veramente ridotte, si sono assottigliate per Allegri in difesa, penso anche sulla destra di Lorenzo, ma non c'è Favasuli, quindi le possibilità di ricambio sono veramente nulle a questo punto. A te.
21: Pensavo, abbiamo parlato forse anche un po', l'ha fatto Luigi Carbone del Frosinone, ma forse non abbastanza di questo inizio di campionato, Daniele, del Frosinone, del lavoro fatto fin qui da Allini e di una squadra che è stata capace di mettere in difficoltà ad esempio formazioni ben più attrezzate come quella del Como.
5: Ha vinto anche a Firenze, diciamo che era un momento particolarissimo per la Fiorentina, c'era ancora Grosso in panchina, però con la Juventus ha perso di misura il gol di Bremer, ma avrebbe voluto anche pareggiare nel finale. Del Frosinone va anche ricordato che è la squadra che ha più italiani impiegati complessivamente, quasi il 70%, e in effetti anche questa sera nella formazione, nell'11 titolare sono ben 7 giocatori italiani.
1: formazione anche che arriva dal Lazio e proprio da Frosinone, per esempio Dracaglia è nato a Frosinone, ci sono tutta una serie di aspetti interessanti. E poi il lavoro anche degli osservatori, Quernase, Gegemis, non sono certo alla prima stagione, hanno già fatto la stagione della promozione, Gegemis ha segnato 15 gol, Quernase ne ha segnati 5, però adesso stanno salendo, squadra interessantissima, anche lo stesso Raimondo già 4 gol, insegue i migliori e quindi è un impegno molto difficile per il Napoli perché non dovrà far correre il Frosinone, la velocità, non fanno tanto possesso palla, però appena c'è la possibilità se ne vanno via, deve fare attenzione la squadra di Allegri a te.
21: Tra l'altro Allegri che in conferenza stampa ha parlato anche dell'impegno nelle coppe europee, secondo voi quali sono le prospettive in coppa, nelle coppe europee di questo Napoli, soprattutto anche vedendo le difficoltà a livello di formazione con gli infortuni e quant'altro che sta avendo il Napoli anche quest'anno?
5: Luigi.
8: Sarà sicuramente importantissima la partita di martedì sera contro il Villarreal, che è una squadra alla portata del Napoli. Napoli ha un calendario di difficoltà media, ma certamente sarà davvero fondamentale il recupero di alcuni uomini di punta del Napoli. Uno di questi è Anguissa. Allegri si è detto fiducioso di recuperarlo da qui a pochi giorni, probabilmente non in tempo per il Villarreal, ma magari subito dopo. E stasera è in panchina Scott McTominay, manca dal campo da 40 giorni, è stato operato, ha avuto un'operazione, un'ablazione per la riduzione dell'aritmia cardiaca, ne ha approfittato per curare anche qualche altro piccolo problemino ai piedi e dunque potremo vederlo stasera, sicuramente un ritorno ai suoi soliti livelli, ai suoi livelli molto alti di McTominay, insieme a un recupero di Anguissa in mediana, saranno fondamentali perché poi il Napoli ha delle soluzioni in attacco, sicuramente con il recupero di David Neres, con Lang che potrebbe avere un po' più di continuità, ma per essere competitivi in Champions sicuramente il reparto nevralgico del campo, il centrocampo, sarà molto molto importante per poter cercare di centrare almeno l'obiettivo degli spareggi.
5: Chiudo dicendo che ci sono tante partite e ne ha parlato Lobotka perché molti di questi giocatori rientrano dalle nazionali. Il Frosinone ne ha avuti addirittura 13 nelle varie nazionali, anche nell'Under 21, e Lobotka si è protestato, si è lamentato, ha detto giochiamo troppo, non va bene in questo modo, è vero che guadagniamo anche molto bene, ma siamo comunque persone, esseri umani, si arriva stremati, il discorso sarebbe lungo, complesso, ci vorrebbe magari una presa di posizione molto più chiara, più netta da parte del sindacato dei calciatori e dunque a livello anche internazionale. Però meno partite significa anche meno guadagni per i giocatori e non solo. Giacomo Prioreschi.
21: Bene, grazie Daniele Fortuna, grazie Luigi Carbone. Il fischio d'inizio fra meno di 10 minuti alle 20:45 di Napoli Frosinone che seguiremo insieme fra poco. Ci ascoltiamo ora Dua Lipa con Be The One.

0: fa con Be The One qui a Sabato Sport, 20, 40 minuti e 30 secondi, ci avviamo verso Napoli-Frosinone, un po' di pubblicità e poi seguiremo insieme l'ultimo anticipo di questo sabato della sesta giornata di Serie A con Daniele Fortuna e Luigi Carbone al microfono.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
6: Sì?
5: Giura che non lo dirai.
7: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
8: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
9: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
10: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
11: Smettila di prendermi a calcio.
10: Fermati, Bourne.
9: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
14: L'anticipo del campionato di Serie A.
15: Per la sesta giornata del campionato di Serie A, Napoli-Frosinone, buonasera dallo stadio Diego Armando Maradona in fuorigrotta Napoli, radiocronaca di Daniele Fortuna e di Luigi Carbone, l'assistenza tecnica è garantita da Vincenzo Mercadante e da Danilo D'Atri, partita da non sbagliare. Certamente per il Napoli a 7 punti in classifica, un inizio di stagione stentato, complice anche un calendario comunque complesso che ha visto la squadra di Allegri affrontare in rapida successione il Como, l'Inter, poi l'Arsenal anche in Champions League, e adesso però, nonostante i tanti infortuni, l'epidemia di infortunati, non si può sbagliare più, e la formazione, l'avversaria di questa sera è formazione davvero ostica per il Napoli, perché il Frosinone è una delle sorprese di questo campionato, a 10 punti in classifica, ha perso soltanto alla prima e dopo ha vinto per 3 volte, ha pareggiato un'altra volta contro il Genoa di De Rossi a Marassi, e posano proprio i giocatori della Frosinone, completo nero con numeri gialli, e qui seguiti veramente da tantissimi sostenitori arrivati dalla Ciociaria non troppo distante, 150 chilometri, meno di 2 ore di auto, ma insomma grande partecipazione, e si è vista anche dal saluto verso il settore ospiti dell'allenatore Massimiliano Alvini le formazioni, perché le squadre sono già in campo. Il Napoli giocherà con consueta maglia azzurra con numeri bianchi, pantaloncini lo stesso colore e calzettoni azzurri. Il Napoli dunque giocherà con Meretti in porta, poi Rafa Marin, Rachmani, Badiashile, a centrocampo Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka e Spinazzola, davanti da destra a sinistra Neres, Højlund e Lang, il Frosinone, Palmisani in porta, poi Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia, la difesa a 4, Calò e Masini, coppia di mediani, registi Gegemis, Schmidt, Guernasi dietro, all'unica punta Antonio Raimondo recuperato in extra Remis da Massimiliano Alvini, calcio d'inizio dovrebbe essere affidato alla Napoli che attaccherà da sinistra a destra rispetto al nostro punto di osservazione nel primo tempo, vale a dire verso la curva A. Buonasera, benvenuto in Radio Cronaca a Luigi Carbone.
6: Buonasera Daniele, buonasera agli ascoltatori. Il Napoli non può più permettersi passi falsi dopo un avvio balbettante, 3 sconfitte consecutive. Certo, 2 avversarie erano Inter e Arsenal in Champions, però il Napoli è ripartito con una vittoria in casa con il Bologna, poi un pareggio a Firenze e oggi deve vincere perché sennò perde contatto con le squadre di vertice che corrono tutte, l'ho dimostrato anche l'Inter questa sera. Ancora 6 giocatori infortunati, ma conta molto a lei. Mediana le spalle di Lang e David Neres e poi della punta Højlund, De Bruyne, che ha fatto vedere in nazionale di essere in forma.
15: Non soltanto lui, anche Højlund, 3 gol con la sua Danimarca. Rimessa laterale battuta piuttosto male da Uiono per il Frosinone, perché la partita è cominciata da 20 secondi. Dunque il fallo laterale passa adesso al Napoli a sinistra con Leonardo Spinazzola in profondità a cercare Lang, anche lui impegnato con la nazionale olandese in 2 partite, non ha segnato però Noah Lang. Lobotka all'indietro per Badiashile, poi in mezzo cerchio di centrocampo Rachmani di prima, dall'altra parte Rafa Marin, poi Højlund con il petto, scambia veloce con Neres, ancora Højlund sul lato corto dell'area di rigore, prova ad andare via, mette il pallone in mezzo, conclusione di Lang, il pallone che viene deviato in calcio d'angolo, scroscio di applausi però dopo la pioggia sul Napoli da parte dei tifosi qui al Maradona per questa azione tutta in velocità del Napoli, 0-0, una partita cominciata da appena 1 minuto.
6: Tutta in velocità e tutta nello stretto, davvero un bello scambio quello tra Højlund e Lang. Sono molto curioso di vedere questo tridente di grande fantasia e anche scaltrezza in Højlund.
15: Intanto c'è Kevin De Bruyne dalla bandierina, il passaggio corto, il colpo di tacco di Neres, che sembra avere l'intenzione di spaccare il mondo. Abbiamo detto, abbiamo ricordato durante la prepartita che non giocava titolare da gennaio, la partita dell'infortunio contro la Lazio all'Olimpico, ancora pressing vincente da parte del Napoli, poi l'ultimo passaggio è impreciso, quello di De Bruyne, ma ancora il Frosinone, il Fanno in difficoltà con una rimessa laterale in zona d'attacco che sarà battuta da Di Lorenzo sulla destra in parallelo rispetto al vertice alto dell'area di rigore. De Bruyne a toccare per Neres, spalle alla porta, affrontato bene però da Bracaglia, gli ruba il pallone, poi è Schmidt a girare immediatamente di prima verso Raimondo Badiashile, arriva prima poi De Bruyne, illuminante per Lang, era di rigore, si ferma, pallone che taglia tutta l'area di rigore per finire poi oltre la linea di fondo, un tiro o un cross, fra Napoli pericoloso, Napoli molto molto aggressivo, va a urlare qualche cosa ai suoi giocatori, allora Alvini, ma c'è sempre Di Lorenzo, largo con spazio per il cross, a testa alta il palo di Højlund che era andato in anticipo sul marcatore e ha trovato il palo con Palmisani battuto, ottimo, energico l'inizio del Napoli e il Frosinone non può fare altro che buttare il pallone in fallo laterale, 3 minuti, 0-0 ancora, azione del Napoli con Neres, poi Raimondo recupera per il Frosinone, arriva anche Kvernaza che sbaglia tutto, il lancio direttamente sui piedi di Badiashile, può ripartire allora il Napoli con Lang sulla sinistra, c'è Spinazzola, adesso però pressing da parte del Frosinone, però piuttosto lungo in questo avvio di partita, deve fronteggiare questa spinta, questa irruenza da parte degli uomini di Massimiliano Allegri, Kevin De Bruyne a centrocampo, poi Di Lorenzo, adesso il possesso palla, rallenta il Napoli, torna dal portiere Alex Meret, un recupero anche in porta tra i tanti infortuni, rimessa laterale sempre, pallone al Napoli, 4 minuto, 0-0,
6: davvero 3 minuti e 40 di grande intensità del Napoli, partenza arrembante, atteggiamento giusto, 2 grandi occasioni, prima Lang ha preso molto bene il tempo a Calvani, lo aveva superato, poi però non ha calciato direttamente verso la porta, o se lo ha fatto il tiro non gli è uscito bene, ha attraversato tutto lo specchio senza trovare compagni pronti alla deviazione, poi bravissimo Højlund ad anticipare i cittadini e a deviare il pallone, il cross steso di Di Lorenzo verso la porta avversaria, solo il palo lo ha fermato.
15: Ancora Højlund adesso contro cittadini, finisce a terra il danese, non c'è fallo dice l'arbitro, bel duello tutto di fisico tra l'ex Atalanta, adesso prova a partire però il Frosinone è sulla destra con il pallone calciato male in mezzo, ha recuperato proprio Badiashile, poi Lobotka ancora in mezzo al campo, c'è Di Lorenzo in una posizione inconsueta, poi sempre Lang che può puntare, Calvani, ancora Calvani, questa volta però tiene il numero 3 del Frosinone, arriva De Bruyne alle sue spalle, poi ancora Spinazzola, cross in mezzo, attenzione Di Lorenzo che era rimasto lì quasi in posizione da centravanti, poi la pallone termina oltre la linea e di fondo, anche questa posizione di Lorenzo che si è accentrato in mezzo al campo anche per creare superiorità numerica lì da quelle parti, è finito a terra il capitano del Napoli, adesso viene aiutato a rialzarsi da Palmisani, il portiere della Frosinone, completo arancione per lui, altra azione interessante per la squadra di Allegri.
6: Sei stato molto bravo Di Lorenzo con questo inserimento anticipato con il piatto Masini, ma poi ha perso forse un tempo di gioco, su di lui è rinvenuto Cittadini e lo ha anticipato, poi si è preso anche un calcio da parte del capitano del Napoli, un lieve calcio, niente di grave, ma il Frosinone è molto impreciso in queste prime battute vista la grande aggressività del Napoli.
15: È ancora lungo il Frosinone perché esce bene qui il Napoli, poi Badiashile sbaglia tutto, il passaggio finisce direttamente sui piedi di Cittadini, può palleggiare allora il Frosinone a centrocampo nelle corde della squadra di Alvini che cerca subito di andare in profondità, ha perso il pallone, riparte il Napoli con Højlund sulla destra, lato corto dell'area di rigore con il mancino all'indietro per De Bruyne, poi pallone in mezzo, metà strada tra Lang e Neres, riesce a recuperare il Frosinone e poi a partire con Gegemis, linea centrale del campo, tocca all'indietro per Calò, si va avanti, c'è Schmidt che è un giocatore essenziale per il Frosinone che va via, cross sul secondo palo all'ultimo momento, Rafa Marin in anticipo su Quernaze, in agguato sul secondo palo pronto a battere a rete, quando parte fa impressione e intimorisce il Napoli, il Frosinone.
6: Sì, soprattutto in questa circostanza con Schmidt, giocatore davvero molto interessante, l'austriaco aveva davanti a sé tre uomini, in realtà due davanti e uno di lato, ha puntato comunque Badiashile e Lobotka, li ha superati in velocità, poi ha messo in mezzo un pallone interessantissimo, sul secondo palo stava per arrivare Quernaze, è stato bravo il capitano del Napoli ad anticiparlo.
15: Arriva il primo calcio d'angolo della

0: Frosinone, a sinistra può sfidare Di Lorenzo o Quernaze, cercare di rientrare un po' come Kvaratskhelia. Ha perso il pallone, qui non c'è soltanto l'origine comune. Riparte il Napoli, Neres può andare via, sono in due, non in superiorità numerica i giocatori del Napoli in questo contropiede. Poi se la cava Cittadini, cadendo a terra, una capriola all'indietro, ma intanto aveva già mandato il pallone in fallo laterale. Resta in attacco il Napoli, nono minuto da una parte e dall'altra, ininterrottamente, ritmo alto e finora partita divertente.
1: Sì, ha perso un po' il tempo qui Davide Neres, ha puntato Cittadini ma non è stato molto brillante nel superarlo, nel cercare di superarlo, ha potuto fare buona guardia il difensore del Frosinone. Il Napoli continua adesso a manovrare sulla fascia destra, chiama molto in causa anche De Bruyne.
0: Proprio Højlund adesso, non De Bruyne. De Bruyne tocca il pallone in questo momento, Lobotka, e poi dall'altra parte c'è Langa, Spinazzola larghissimo, posizione di ala, può puntare Oyono, ancora Spinazzola, le sue finte, rientra con il adesso e cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti quanti, aveva stretto in mezzo verso il primo palo Di Lorenzo, qui incomprensione, buona comunque l'idea da parte di Spinazzola, da un esterno all'altro, da sinistra a destra, pallone però sul fondo, riparte subito il Frosinone con il lancio lungo di Palmisani, l'anticipo di Rafa Marin su Raimondo, poi la Frosinone a giocare il pallone a centrocampo sempre con Calò, altro lancio dall'altra parte per Gejemis, non riesce nel primo aggancio, però poi può puntare Badiashile all'indietro ancora per Schmidt che si fa vedere in questo momento, in realtà eccolo l'austriaco con il sinistro morbido in mezzo, Meret blocca il pallone, però dai piedi del numero 10 austriaco della Frosinone nascono sempre cose molto interessante.
1: Sì, davvero molto interessante. Il Frosinone sta alzando il baricentro, sta riuscendo negli ultimi minuti a pungere molto di più il Napoli, ripartendo spesso proprio da destra.
0: Gemis sbaglia questo passaggio in orizzontale, il Napoli ha recuperato 0-0 quando siamo arrivati al decimo minuto del primo tempo. Neres aggredito subito da Barracaglia, in mezzo al campo c'è De Bruyne e poi Lobotka, libertà adesso per il numero 68 del Napoli che può spingere, può andare a cercare in profondità Lang, ottimo qui Oyono, grande senso dell'anticipo, anche lui impegnato con la sua nazionale del Gabon per le qualificazioni, la Coppa d'Africa del 2027. Vogliono qui gran chiusura, poi arriva a centrocampo, scambia il pallone sulla linea centrale, c'è Calò, primo regista del Frosinone, si fa dare il pallone adesso sempre lì quasi all'altezza della linea centrale del campo, poi sono i due difensori centrali a scambiare, sempre Calò a cercare spazio con il palleggio, ora il Frosinone abbastanza inconsueto per la formazione di Elvini, che in effetti alla fine perde il pallone, un passaggio impreciso, rimessa per il Napoli, dodicesimo, 0-0.
1: Davvero un giocatore interessante Calò, un'età media un po' più alta rispetto ai compagni, la sua età un po' più alta, ma un giocatore che ha fatto tanta gavetta e che ha sicuramente un piede molto delicato, molto sensibile nei lanci, nella battuta dei corner. L'anno scorso è esploso definitivamente con una grande stagione, 10 gol e 15 assist, e quest'anno sta dimostrando di poter recitare un ruolo importante nel Frosinone, nel poter prendere per mano la squadra ciociara anche in Serie A.
0: Il pittore, un soprannome che gli piace, ha detto a Calò, adesso c'è il Frosinone che ha conquistato un calcio di punizione, va proprio il numero 14, è pronto a battere, pronto magari a disegnare qualche traiettoria nell'area di rigore del Napoli, c'è lui sul pallone, c'è la difesa del Napoli che va a mettersi in linea proprio al limite dell'area di rigore, giocatori del Napoli, quelli del Frosinone che partono da destra, e Calò a battere sulla seconda palo, Badiashile ancora con qualche titubanza, poi il pallone esce per Badiashile, non è stato un inizio semplicissimo, non sembra proprio padrone della situazione, soffre da quella parte con Gejemis, in questo caso il pallone è uscito per la rimessa dal fondo del Napoli con Meret che alza con il sinistro per Spinazzola di prima e poi Lang, ma il Frosinone gioca meglio, Frosinone però troppo lungo, può partire allora in velocità il Napoli.

0: con De Bruyne che serve Højlund, prova il dribbling, uno di troppo, bravissimi però qui i difensori del Frosinone, prima Cittadini e poi Calvani a cercare e a riuscire a contrastare l'attaccante di Allegri, calcio di punizione per il Frosinone, da solo lì Højlund, però veramente bravi con il tempo giusto, una difesa anche di squadra, quella della Frosinone, uno va in anticipo e l'altro poi segue, in questo caso Højlund ha perso il pallone.
1: Sì, una difensione perfetta, una difesa di squadra, il primo ha sporcato il pallone a Højlund, l'ha toccato, il secondo è rinvenuto e ha potuto praticamente sradicarglielo dai piedi, non è stato fulmineo l'attaccante danese nel provare la conclusione sul bel suggerimento in profondità di De Bruyne, ma davvero bravi i due centrali del Frosinone.
0: Frosinone che parte ancora una volta sulla destra, Gejemis, sempre Frosinone, da quella parte, poi sulla sinistra invece c'è Kvernadze che può sfidare Di Lorenzo, lato corto dell'area di rigore, poi rientra, vanno a raddoppiarlo e i giocatori del Napoli, un cross in mezzo, il colpo di testa ad allontanare da parte di Rachmani, poi c'è sempre Gejemis che non riesce a controllare il pallone, rimessa laterale allora per il Napoli da sinistra con Spinazzola, qui Kvernadze evidentemente è stato studiato da Allegri e da suoi collaboratori nella preparazione della partita, perché Di Lorenzo in prima battuta, però subito a raddoppiare va anche Rafa Marin che tocca il pallone in questo momento.
1: Sì, sì, hanno davvero eretto un muro davanti a Kvernadze che aveva guadagnato il lato corto dell'area di rigore, ma appunto ha dovuto poi scaricare all'esterno dell'area per far ricominciare l'azione. Adesso il Napoli attacca.
0: Ancora con Højlund affrontato, finisce a terra, non c'è fallo, spalle alla porta, non riesce a controllare il pallone, recuperato dal Frosinone che rischia anche qualche cosa in questa uscita, Rasoterra alla fine perde il pallone perché viene gettato nella metà campo del Napoli e ha recuperato il capitano Di Lorenzo. Neres, linea centrale del campo, si ferma, poi va a cercare De Bruyne, il pallone in profondità per la velocità del numero 7 che controlla male, poi un pallone che resta lì e arriva anche Cittadini, lo manda in fallo laterale, qui idea ottima, geniale direi, di De Bruyne per sfruttare la velocità di Neres, primo controllo però alla fine è fatale perché permette alla Frosinone di recuperare la posizione, di andare a recuperare, alla fine Neres non riesce a giocare questo pallone che è finito fuori.
1: Meravigliosa la traccia trovata da De Bruyne e Neres si vede che torna titolare dopo praticamente quasi 10 mesi, perché non sembra avere lo smalto dei giorni migliori, sarebbe impossibile che fosse così, insomma certamente un giocatore di grande classe, però per già la seconda volta che sbaglia il primo controllo si complica un po' da solo la vita, nonostante le movenze siano quelle di chi vuole saltare l'uomo di netto.
0: De Bruyne invece sembra ritrovato dopo la pausa con le nazionali, dopo gli impegni e i gol con il suo Belgio, forse non è in anticipo sull'Hang, Kvernadze può andare via, può puntare Rafa Marin verso la linea di fondo con la conclusione, Meret si ritrova il pallone sul primo palo, non riesce a trattenerlo, ci sarà calcio d'angolo. Non è Kvaratskhelia, però è comunque un giocatore forte, è giovane, perché Kvaratskhelia aveva un altro modo di andare via, di rientrare, di bruciare l'avversario, di bruciare il difensore, di rientrare, di andare a una conclusione affilatissima. Kvernadze no, ma insomma comunque anche qui è andato via bene, poi è arrivata la conclusione praticamente da posizione impossibile all'altezza della linea di fondo, deviazione di Merete, secondo calcio d'angolo da sinistra per il Frosinone, porta diversi uomini nell'area piccola, dall'altra parte c'è Gejemis, sulla destra altro pallone in mezzo, altro cross, poi è il Napoli a tentare di ripartire, lo fa male perché c'è Oyono che ha recuperato il pallone, può andare addirittura alla conclusione, larga di poco, si sbaglia però in uscita il Napoli e rischia su Oyono che è rimasto lì ad aiutare Rasoterra. istante, a dire la verità, rispetto alla porta di Meret. Però pericolo per il Napoli.
1: Sì, si è fatto ingolosire dall'idea di concludere Oyono, e comunque è arrivato bene sui 20 metri con uno scatto, si era portato avanti il pallone, non preciso nel tentativo di finalizzazione, ma comunque continua a crescere questo Frosinone, che attacca e riesce soprattutto a trovare più spazi sull'auto destro, dove, lo dicevi prima Daniele, Badiashvili non sempre sembra a suo agio, è a suo agio quando deve difendere in area di rigore, un'area di rigore affollata, ma non quando viene puntato come in questo momento.
0: Infatti da quella parte lì continua a giocare il Frosinone, probabilmente ha preparato anche questo tipo di partita per andare su Gejemis per sfruttare magari quelli che reputa punti deboli del Napoli da quella parte lì, e gira il pallone per Gejemis che prova ad andare via, cross in mezzo, colpo di testa di Calò alto.
1: Continua la pressione del Frosinone, insomma negli ultimi due minuti sono arrivate tre situazioni interessanti, prima l'iniziativa di Kvernadze, lo dicevi, non è Kvara, però insomma è sfrontato anche lui, non esita mai nel puntare l'avversario e a volte con esiti anche positivi. Kvara tra l'altro è stato uno dei suoi grandi sponsor, già qualche anno fa diceva che era un giocatore di assoluto talento, anche quando ancora non aveva dimostrato sostanzialmente nulla, è un giocatore sicuramente in grande crescita e che tiene in costante apprensione Di Lorenzo e Rafa Marini.
0: Si sono sfiorati nella Dinamo Batumi, la squadra georgiana, avevano anche, condividevano lo stesso procuratore, poi adesso invece Paraschelia ha cambiato. Il pallone viene giocato da Palmisani con i piedi, il portiere della Frosinone, mentre entriamo nel ventesimo minuto. Qui c'è fallo proprio di Kvernadze in attacco, è andato a saltare su Di Lorenzo. Scusa da parte del giocatore georgiano, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Napoli. Siamo arrivati al ventesimo del primo tempo al Maradona, Napoli e Frosinone sono sullo 0-0, è il momento di tornare a Roma per la pubblicità.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: 0-0 tra Napoli e Frosinone al ventunesimo del primo tempo. Kvernadze aggredito da Lorenzo. Recuperato il pallone il Napoli, Højlund tocca per Lobotka, viene incontro e scende anzi Spinazzola, che poi cerca il passaggio in profondità per il danese, intercettato dal Frosinone che adesso può ripartire con i suoi due mediani, prima Masini e poi Calò, ancora lancio morbidissimo per Kvernadze, difesa scoperta del Napoli, dribbling su Neres che rischia anche in scivolata nell'area di rigore, ancora il cross Frosinone pericoloso, poi si salva il Napoli con un rimpallo ed era andato ad attaccare anche Calvani, è stato lui l'ultimo a toccare sul rilancio, se non ho visto male, di Rafa Marino, forse di Rachmani, ma insomma gran pericolo corso dal Napoli, sempre 0-0 al ventunesimo.
1: Si stavano per combinare un gran pasticcio Lobotka e Rachmani, che appunto si sono un po' rinviati il pallone addosso.
0: Napoli però in attacco, azione interrotta immediatamente perché si è allungata la squadra di Allegri, che adesso va a parlare con i suoi collaboratori. Dunque posizione di fuorigioco e calcio di punizione, è già battuto, non perde tempo Schmidt per il Frosinone, poi tocca sulla sinistra sempre Kvernadze, conclusione alta, però come accarezza con il destro il pallone, con l'esterno se l'è portato praticamente incollato al piede, poi era da solo davanti a Di Lorenzo, con il corpo un po' troppo all'indietro ha cercato la conclusione, sarebbe stato un gol di clamorosa bellezza, invece il pallone è terminato alto.
1: Ha cercato il colpo alla Kvara appunto, però effettivamente ha toccato due o tre volte prima di tirare il pallone con il destro, e prima è stato impressionato il modo in cui ha saltato di netto David Neres, che ha anche rischiato perché un calcetto proprio debolissimo glielo ha rifilato, è rimasto giustamente in piedi perché non ha pregiudicato il suo equilibrio, equilibrio il giocatore georgiano e poi non è riuscito a concretizzare l'azione, ma il Frosinone continua ad attaccare.
0: Qui sbaglia Rachmani, Schmidt, bene anche lui, e poi Gecemiz che può puntare. Bajascile prova ad andare via, questa volta bravissimo il francese ex Chelsea a tenerlo, a recuperare il pallone, poi Spinazzola a rilanciarlo, ma è Højlund contro tutti a metà campo, prova ad andare via in velocità il Napoli con Lang, ma è una squadra praticamente spaccata in due, attacco da una parte, i centrocampisti che non seguono De Bruyne e poi Lobotka, Di Lorenzo, limite dell'area di rigore, allarga bene sulla destra per Neres sul lato corto. Ecco il brasiliano con il piatto sinistro per l'arrivo di De Bruyne in mezzo, non arriva però Lang e il pallone termina oltre la linea di fondo, però da De Bruyne nascono le cose migliori per il Napoli.
1: Sì, assolutamente, è in questo momento il giocatore più ispirato, quello che ha maggiore visione, maggiore classe, in questo caso ha preso il tempo a tutta la difesa del Frosinone con il suo inserimento e ha sorpreso pure un po' i suoi compagni di squadra Højlund e Lang, che non avevano seguito bene l'azione, non sono riusciti a intervenire, ha ricordato questo suggerimento basso a tagliare tutto lo specchio della porta, un po' quello nel finale di partita con l'Arsenal che ha fatto molto discutere, ovvero la posizione era invitante anche per calciare anche verso la porta anche in quel caso, e aveva messo un pallone che né Lucca né altri compagni erano riusciti a leggere in quella circostanza.
0: L'altra porta, quella sotto alla curva a Bin, qualcosa era stato anche abbastanza contestato da Bruno, no? Infatti il gioco è fermo perché c'è un calciatore del Napoli, è subito un colpo a centrocampo, è stato contestato De Bruyne e si è detto che avrebbe dovuto calciare in porta, in realtà però stava propiziando un gol fenomenale, però non è stato seguito e nemmeno in questo caso è stato seguito perché Lang arriva troppo tardi sul secondo palo, Højlund resta troppo indietro e insomma queste magie di De Bruyne non vengono assecondate dai compagni. Calcio di punizione che viene battuto adesso dal Napoli, prima Rachmani, poi Rafa Marin, riparte azione del Napoli al 25esimo, sempre 0-0, il retropassaggio di Rachmani con il sinistro, Alex Mereta a rilanciare nella metà campo del Frosinone che però gioca il pallone, lo riconquista immediatamente, prima Calvani, poi Calò, poi sempre sulla destra da Gecemis, non arriva però l'algerino in tempo per il controllo, così il pallone scivola via in fallo laterale, la rimessa che sta per essere battuta dal Napoli con Spinazzola già sul pallone all'indietro, Bagliascile con il sinistro e poi sempre Meretti, il retropassaggio per il portiere del Napoli con il mancino a metà campo, si va sempre da Højlund che questa volta però prende bene il tempo a Cittadini, prova ad andare via e poi torna su di lui, però Cittadini a terra, Højlund nell'area di rigore, qui però è un duello tutto di fisico, ci sono le proteste da parte dei giocatori della Frosinone, da parte dei giocatori della Napoli. Vediamo la decisione dell'arbitro, vediamo se ha fischiato calcio di punizione, addirittura calcio di rigore, ma non ho indicato il dischetto, questo sembra, vediamo, non... Sì, intanto c'è Neres all'altezza del dischetto, non ha indicato con decisione il dischetto, l'arbitro, ricordiamo, è Feliciani di Teramo, ci sono però due capitani con il direttore di gara, maglia rosa fucsia per lui, Spinazzola, poi Di Lorenzo, dovrebbe esserci Bracaglia e sul dischetto invece Neres, mani sui fianchi, Højlund e Lang. Dunque calcio di rigore che viene confermato. Era sembrato un duello tutto sommato di fisico, azione da rivedere comunque, ma calcio di rigore per il Napoli, l'episodio che può cambiare la partita in questo primo tempo. Højlund, arrivato anche De Bruyne, ma alla fine Rasmus Højlund sul pallone, lato curva a Højlund contro Palmisani, ha segnato sul calcio di rigore anche con la nazionale in Nations League, parte Højlund, Palmisani para e poi il colpo di testa di Neres sul fondo, ha sbagliato il calcio di rigore il Napoli, è arrivato Neres in tuffo ma ha calciato male. Palmisani è un portiere formidabile, sta vivendo un grandissimo momento, però secondo me l'esecuzione di Højlund non è stata impeccabile.
1: è andato quasi con sufficienza, con troppa tranquillità sul pallone, ha rallentato molto la breve rincorsa prima di calciare e poi conclusione non troppo angolata, non raso terra ma un po' sollevata dal suolo, si è tuffato molto bene Palmisani sulla sua sinistra e conferma di stare attraversando un momento davvero strepitoso. Ecco, non vogliamo affrettarci a dire che è nata una stella in porta, però insomma quello che ha fatto prima col Genoa, poi col Como, con l'Under 21 e stasera ha parato un rigore a Højlund, ma forse c'è un'indicazione di dover ripetere il calcio di rigore. Evidentemente qualcuno è entrato in area prima e dunque si dovrà...
4: Infrazione del portiere, evidentemente si è mosso prima e si dovrà ripetere il calcio di rigore. Calcio di rigore di Højlund, ci sono le proteste da parte della panchina della Frosinone, va anche Alvini, vanno anche i giocatori a parlare con il quarto ufficiale che è guida. Calcio di rigore che sarà ripetuto, adesso si precipita sul dischetto Davide Neres, vedremo se sarà confermato Højlund, arriva anche De Bruyne, quindi l'esperienza. De Bruyne prima aveva lasciato il pallone a Højlund, movimenti intorno al dischetto mentre si disseta Palmisani.
1: Anche prima si erano contesi la battuta del calcio di rigore, David Neres, Lang, Højlund, poi De Bruyne, poi è andato Højlund sul dischetto e anche in questa circostanza non sembra esserci piena concordia. Forse Allegri dovrà stabilire una priorità nei rigoristi da ora in poi, perché insomma si sono quasi contesi il calcio di rigore.
4: Però questa volta c'è De Bruyne, perentorio, rete, spiazzato Palmisani, stringe il pugno il belga, il numero 11, perché il Napoli è andato in vantaggio al 29esimo. Palmisani da una parte, sulla sua destra, e il rasoterra invece impeccabile, precisissimo, dall'altra parte di De Bruyne, al secondo gol in campionato, colpito con un calcio per la rabbia il palo Palmisani. Il Napoli è in vantaggio al 29esimo del primo tempo, 1-0, il calcio di rigore trasformato da De Bruyne.
1: Questa volta la rincorsa del giocatore belga è stata decisa, ha mirato nell'angolino basso alla sinistra del portiere del ha piazzato il pallone in maniera precisa, neanche troppo potente. Palmisani aveva scelto l'altro angolo, questa volta quello alla sua destra, non è arrivato neanche a intuire insomma dove avrebbe calciato De Bruyne, e dunque l'avevamo detto, è il giocatore che ci sembra più in forma, più ispirato, quello che può prendere questo Napoli per mano De Bruyne, e lo ha fatto decidendo di battere il calcio di rigore, si è fatto dare quasi il pallone dai compagni e ha realizzato lui il vantaggio del Napoli.
4: È anche giusto che in questo momento sia lui a battere il calcio di rigore, a prendersi queste responsabilità. Il Frosinone riparte, va con Calò che riesce a girare il pallone in mezzo, Oyono in mezzo al campo, Frosinone ancora si sposta a sinistra, il colpo di tacco di Masini, poi ancora bene di prima da quella parte lì, si è Braccaglia che poi a spingersi in avanti, linea centrale del campo con Masini, calza questo pallone per Raimondo, non riesce ad agganciarlo, arriva Rafa Marina alle sue spalle, all'indietro per Meret, poi Spinazzola di prima lo bocca, può distendersi ancora il Napoli, Lang spalla alla porta all'altezza della linea centrale del campo, sempre all'indietro lo bocca, poi Badiashile con il mancino, l'ex Chelsea per Meret di prima, qui il palleggio del Napoli, lancio per Højlund, ancora duello con Cittadini, questa volta arriva prima il difensore ex Modena, tocca il pallone in fallo laterale a centrocampo, c'è Di Lorenzo, sempre Højlund, lascia scorrere il pallone, poi riesce a trovare in profondità Lang, area di rigore, difesa della Frosinone scoperta, all'indietro Lang per Højlund, contrasto con Cittadini, cade a terra Højlund, alla fine perde la possibilità, l'occasione di raddoppiare subito il Napoli con Lang, forse aspettato troppo prima di concludere, colpo di tacco di Neres, ancora corre il Napoli, in mezzo c'è Di Lorenzo, converge, poi cambio di gioco sulla sinistra, Spinazzola può puntare Oyono, poi preferisce andare all'indietro, Lobotka rallenta, ancora De Bruyne, sempre per Lobotka che poi va a cercare il movimento di Lang, a uscire Højlund che si oppone, arriva la rete,
0: con Lang, il raddoppio del Napoli, hanno partecipato tutti, arriva Lang sulla respinta di Palmisani, tocca lui per ultimo, porta il Napoli sul 2-0, proteste dei giocatori del Frosinone verso il direttore di gara, verso Feliciani evidentemente per uno scontro di gioco durante l'azione che ha portato il Napoli al raddoppio. Napoli 2, Frosinone 0, ha segnato Lang il 33esimo.
1: Azione molto insistita da parte del Napoli con Højlund a fare sempre da perno centrale, buono l'inserimento di Lang, poi Di Lorenzo ha creduto su quel pallone, ha provato a indirizzarlo in porta, è scivolata, si è opposto per la prima volta Palmisani, il pallone è rimasto però lì a un metro di distanza dal portiere del Frosinone e ha fatto irruzione Lang, che adesso va a abbracciare anche i compagni della panchina e ha potuto a porta sguarnita, perché Palmisani era ancora sdraiato a terra dopo il tuffo in uscita, ha potuto mettere il pallone indisturbato in rete, micidiale 1-2 del Napoli in due minuti tra il trentesimo rigore trasformato da De Bruyne e il 32esimo con questa rete di Lang, mentre evidentemente è in corso anche un check al VAR per controllare che l'interazione sia si sia svolta in maniera regolare, e forse non è così, vediamo, sì, no, solo il pallone che va cambiato probabilmente.
0: Ah sì, le proteste ci sono state forse anche da parte di Palmisani per con l'intervento in scivolata su di lui, ma ancora in precedenza. Io ho visto anche un po' di ingenuità da parte dei giocatori del Frosinone, gol che era confermato, il Napoli dunque è sul 2-0 al 34esimo, Badiashile prova ad andare in anticipo, forse una spinta su di lui, in effetti è così perché ci sarà calcio di punizione per il Napoli che conduce per 2-0 sul Frosinone. Noi siamo arrivati al 34esimo del primo tempo, Rafa Marin ora per il Napoli, in pressing il Frosinone, in mezzo De Bruyne, prova a lanciare immediatamente Neres, poi il contropiede, Lang rischia tantissimo il Frosinone, Lang era di rigore, cerca lo spazio per la conclusione Palmisani a proteggere il primo palo in calcio d'angolo, e Lang vuole prendersi lo stadio, carica la curva, carica il settore di stinti vicino a lui, Frosinone qui rischia tantissimo se difende in questo modo, se va a pressare così alto e lascia così tanto spazio dietro la difesa.
1: D'altronde il Frosinone è arrivato a questa giornata con il coefficiente di pressing più alto del campionato, il pressing alto, insomma un pressing feroce, si espone a molti rischi e questo è il caso, Alvini lo sa, è la sua filosofia di gioco e il Napoli adesso può sfruttare il doppio vantaggio e i tanti spazi che concede Frosinone.
0: De Bruyne tocca corto, poi arriva una rovesciata all'interno dell'area di rigore di Rachmani che non trova nulla, pallone molto alto rispetto alla traversa della porta di Palmisani che si affretta a raccogliere il pallone. Non è finita la partita per il Frosinone, probabilmente vuole anche esporsi a qualche rischio, concedere il contropiede al Napoli, però vuole andare in pressing come giustamente ricordavi, perché un po' la prerogativa della squadra di Alvini in questa primissima parte di stagione. Ha recuperato il pallone il Napoli, qui spinge anche Badiashile sulla sinistra, poi cross praticamente senza guardare con il pallone che però viene tenuto in campo da Neres sulla destra, aveva tagliato tutta l'area di rigore con quel cross Badiashile, dall'altra parte arriva Kvernadze in copertura e ci sarà calcio d'angolo per il Napoli, il terzo calcio d'angolo per la squadra di Allegri, che vantaggio per 2-0 quando siamo arrivati al 36esimo, un 2-0, un vantaggio evitato, dobbiamo dire, anche se ci sono stati momenti favorevoli al Frosinone, non li ha sfruttati la squadra di Alvini. Neres ancora si porta il pallone verso la linea di fondo, poi lo gira all'indietro per De Bruyne con l'esterno del piede destro, Palmisani, sempre lui, va in anticipo su Rachmani, ancora Napoli in attacco sul secondo palo, pallone alto sulla traversa, però non è stato Di Lorenzo l'ultimo a toccare, c'è stato l'anticipo da parte di Braccaglia o forse di Masini, comunque ci sarà calcio d'angolo per il Napoli che continua ad attaccare, sta giocando bene il Napoli.
1: Si sta giocando bene, è riuscito a trovare questo vantaggio sul calcio di rigore e poi sta facendo valere il suo maggiore tasso tecnico, il Frosinone sembra avere accusato e tanto il doppio colpo, meno sbarazzino rispetto a come aveva interpretato la fase centrale di questo primo tempo e adesso il Napoli sembra veramente martellare su entrambe le fasce, arriva con facilità al cross, arriva ad avere un'occasione dopo l'altra, è successo in questi 7 minuti dalla mezz'ora da adesso.
0: La bandierina di destra De Bruyne direttamente sul secondo palo morbido, Mani però non, anzi Rafa Marino non riesce a controllare il pallone, possibile contropiede per il Frosinone con il pallone che viene tenuto in campo, la velocità di Kvernaze sulla sinistra, Lobotka davanti a lui, conclude De Bruyne, bravissimo anche in questo ripiegamento difensivo a porsi con il corpo, sempre Frosinone, Kvernaze, altro cross toccato da De Bruyne con un fianco, il Napoli prova a uscire, va da Højlund, sempre spalle alla porta, ancora il duello con la difesa del Frosinone, in questo caso con Bracaglia, fallo secondo l'arbitro, secondo Feliciani, e calcio di punizione per il Napoli dal cerchio centrale del campo, 2-0, 38esimo.
1: Sì, ed è De Bruyne l'uomo copertina di questo primo tempo, non solo per il rigore realizzato ma per i tanti lampi di classe e soprattutto perché appunto ha saputo davvero condurre la regia di questa squadra ed è generoso, lo abbiamo visto adesso il ripiegamento anche su Kvernaze, mentre il Napoli continua a cercare il terzo gol.
0: Spinazzola in mezzo a metà strada tra Højlund e Lang, arriva Cittadini, calcia lontano il pallone, Pasilotta a centrocampo, ha commesso fallo qui Spinazzola, calcio di punizione per il Frosinone, dicevi bene prima Luigi, cerca il terzo gol, lo sta cercando in maniera incessante, continua il Napoli, ma adesso c'è il Frosinone che attacca nell'area di rigore, ottima la copertura di Lobotka e poi Masini a cadere nell'area di rigore del Napoli, il pallone però è scivolato fuori, ci sono ancora le proteste da parte dei giocatori del Frosinone verso l'arbitro, in particolare quelle di Calò, si ricomincerà con una rimessa dal fondo, dicevo terzo gol, il Napoli lo sta cercando, capire l'importanza del momento, il richiamo di Allegri dopo il pareggio di Firenze 1-1 con la Fiorentina prima della pausa.
1: Sì, non era piaciuto ad Allegri l'atteggiamento dei suoi uomini in campo, non erano riusciti a conservare il vantaggio, oggi mi sembra che l'approccio sia stato ottimo, poi il Napoli ha avuto un momento di difficoltà, un quarto d'ora centrale del primo tempo e poi una volta sbloccato il risultato sembra adesso giocare davvero sul velluto la squadra di casa, ancora con la regia di De Bruyne.
0: Intanto spazio centrale De Bruyne, poi l'inserimento di Neres, la sua velocità si porta il pallone troppo in profondità, riesce comunque a guadagnare un calcio d'angolo perché all'altezza della linea di fondo, cadendo, scivolando, prova a girare con un cross basso in mezzo, Calvani tocca e ci sarà il quinto calcio d'angolo per il Napoli, tutto passa, lo ripetiamo, ancora dai piedi di Kevin De Bruyne, dalle sue intuizioni, dalla sua genialità, anche in questo caso è vero che aveva tanto spazio, però è riuscito a mandare in porta Neres che poi si è allungato troppo il pallone, non ci è arrivato De Bruyne, adesso dalla bandierina di destra alza il braccio destro morbido sul secondo palo, il cross con il pallone che viene allontanato dalla difesa della Frosinone, ancora Neres, poi da quella parte Rafa, Rachmani anzi a cercare di giocare il pallone per un cross, arriva De Bruyne, tocca il pallone largo il belga, sempre a testa alta, lì è rimasto Badiashile dalla destra incredibilmente, poi De Bruyne, Spinazzola all'indietro per il Napoli, gestisce il pallone, lo fa con calma, 41esimo, aspettiamo la conclusione di questa azione prima di tornare a Roma per la pubblicità, perde palla il Napoli, vediamo se riesce a partire in contropiede il Frosinone, ancora la velocità sulla destra da parte di Gejemis che poi rientra, cross sul secondo palo, Rafa Marin stacca, poi Neres, Højlund pronto a partire, Neres vince bene un rimpallo, poi accelera, eccolo il brasiliano, largo c'è Lang, conclusione larga di poco, qui è andato dritto per dritto, Neres ha cercato la soddisfazione personale, Lang libero sulla sinistra ma non l'ha visto. Napoli 2 Frosinone 0, 42esimo, pubblicità.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat, c'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Al 42esimo allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli in vantaggio per 2-0 sul Frosinone, che adesso prova a rispondere, pallone sulla destra, Spinazzola viene puntato da Gicemis, poi c'è Smith, poi Calò che cerca lo spazio per la conclusione larga, raso terra rispetto alla porta di Meret, non riesce a entrare nell'area di rigore del Napoli con continuità. Il Frosinone non è semplice, per ora decidono i gol sul calcio di rigore di De Bruyne, alla mezz'ora il raddoppio, tre minuti più tardi di Lang, 2-0 per il Napoli.
1: Sì, è una partita davvero molto bella perché di grande intensità, con continui capovolgimenti di fronte, due squadre che si stanno affrontando davvero a viso aperto, ne giova lo spettacolo. In quest'ultima circostanza Calò aveva di fronte proprio De Bruyne, si è spostato il pallone un po' a destra, è riuscito a calciare, non a imprimere però la precisione necessaria, e diciamo il Napoli adesso di nuovo in avanti.
0: Ha tante possibilità il Napoli veramente per chiudere la partita anzitempo, prima della fine di questo primo parziale di gara. Lang, cross sul secondo palo, arriva Braccagli, il pallone che si impenna, Palmisani all'altezza del limite dell'area piccola, blocca e fa ripartire immediatamente Kvernadze che parte da lontano. Ottimo anche il lavoro in copertura, in recupero da parte di David Neres, mentre che Kvernadze ha già cambiato fascia, è andato da Gecemis con un lancio lungo, parte il Frosinone con Calò, poi si fa vedere Schmidt a testa alta, lancio per Raimondo, pallone troppo lungo direttamente tra le braccia di Meret, che ha già messo il pallone a terra, c'è Di Lorenzo con il sinistro, il capitano poi trova lo spazio per De Bruyne, Kvernadze che va a chiudere, pallone troppo debole, passaggio in profondità però lunga, l'idea giusta di De Bruyne, però poi si stanca anche il re belga di questo Napoli, Kvernadze in mezzo quasi da trequartista, poi è Calò, arriva anche Oyono largo sulla destra, sempre Gecemis per ricreare una situazione di uno contro uno con Spinazzola che lo tiene, ancora Gecemis all'indietro allora per Kvernadze, qui centrale cerca il tiro piazzato, ne esce però una conclusione altissima sulla traversa della porta di Meret. Napoli 2, Frosinone 0, 40 secondi al 45esimo.
1: Tiro davvero forzato in questa circostanza da parte di Kvernadze, poteva sicuramente trovare soluzioni migliori, dobbiamo dire, abbiamo lodato De Bruyne in questo primo tempo, una nota di merito anche ad Allegri che oggi ha deciso di schierarlo, di farlo partire un po' più indietro, poi in realtà il belga gravita spesso sulla tre quarti di campo avversaria, ma lo ha messo nella zona, lo ha disposto nella zona nevralgica del campo e il giocatore belga ha risposto da campione. Qual è un'altra nota di merito per un altro giocatore che è stato protagonista in questa Nations League, ovvero Højlund, che comunque si è andato a conquistare quel calcio di rigore che ha sbloccato la partita con grande astuzia, oltre che con uno scatto davvero vincente su Cittadini, costringendo Cittadini al fallo.
0: Un minuto di recupero con il Frosinone in attacco, spinge il Napoli, Lobotka ancora a centrocampo, poi Spinazzola che qui svirgola con il pallone che viene restituito al Frosinone, a centrocampo Neres a lottare con Di Lorenzo e alla fine guadagna una rimessa laterale. Bisogna anche elogiare tutto lo sforzo collettivo da parte del Napoli, i ripiegamenti di David Neres che adesso riceve il pallone, vediamo se si sviluppa un'ultima azione in velocità per il Napoli, qui si intestardisce Neres per perdere il pallone, però poi arriva l'aiuto di Spinazzola larghissimo da alla sinistra, c'è Lang bruciante, prova a rientrare Oyono, però resta su di lui, riesce a sporcare questo pallone Schmidt per una nuova partenza del Frosinone con Raimondo, elegante largo per Calò, e allora forse l'ultima possibilità ce l'avrà il Frosinone con un cross e con il calcio d'angolo, non ci sarebbe tempo per batterlo perché il minuto di recupero è già trascorso, è già terminato, calcio d'angolo ed è il terzo per il Frosinone, questa volta sarà battuto da Calò dalla bandierina di destra nell'area di rigore della Napoli, a saltare
4: 5 giocatori della Frosinone, arriva anche Oyono, e allora sono 6 che partono da lontano, praticamente dal dischetto, i movimenti sul primo palo, poi bravissimo Rafa Marin, una che resta lì, Gecemis, sempre Calò, Meret blocca sul cross di Calò, dovrebbe finire così il primo tempo qui al Maradona, doppio fischio da parte dell'arbitro, il Napoli in vantaggio per 2-0 sul Frosinone, grazie al calcio di rigore trasformato del De Bruyne alla mezz'ora, ma prima aveva sbagliato Højlund, il calcio di rigore è stato fatto ripetere perché si era mosso in anticipo Palmisani che aveva respinto, poi il raddoppio è stato segnato da Noah Lang al 33esimo, 2-0 per il Napoli, linea Roma al GR1 e poi di nuovo qui per il secondo tempo di Napoli-Frosinone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1.
8: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. E scontro tra Stati Uniti e Ucraina. Il presidente americano Trump, infuriato per le reazioni di Zelensky dopo l'intesa tra Washington e Mosca sul gasolio, chiede un cambio della leadership di Kiev.
9: Zelensky avrebbe potuto porre fine alla guerra in molte occasioni. Ora è giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. L'affondo di Donald Trump arriva a seguito delle critiche del leader ucraino per l'intesa stretta dagli Stati Uniti con Putin per acquistare il gasolio russo. Zelensky può fare quello che vuole, incalza Trump, ma non può colpire le raffinerie russe. Il presidente Zelensky ha il sostegno del popolo ucraino, risponde il ministro degli esteri del paese. Mosca invece plaude alle dichiarazioni di Trump. Il rappresentante di Putin, Dmitriev, le definisce significative e storiche. Il leader ucraino non aveva nascosto la sua rabbia dopo l'accordo con Putin, definendolo un regalo orribile al capo del Cremlino. Rabbia aumentata dopo un attacco in pieno giorno a Kiev e uno nella notte a un palazzo di Zaporizhia con 20 vittime al momento, un bilancio ancora in crescita. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i colloqui che erano in corso a Miami. Livia Liberatore, GR1.
8: Nuovo attacco dei ribelli Houthi filo-iraniani contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un missile ha centrato lo scalo. Al momento il bilancio è di almeno 5 feriti. Tutti i voli sono stati sospesi, la zona è stata evacuata. Diverse ambasciate invitano i propri cittadini ad evitare lo scalo. Restiamo in Medio Oriente, sono state rinviate all'11 settembre del prossimo anno le elezioni palestinesi, inizialmente previste per il mese prossimo. Il presidente dell'ANP Abu Mazen denuncia gli ostacoli imposti da Tel Aviv. Intanto a Gaza un drone israeliano ha provocato una vittima e diversi feriti. E ci sono manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina. In centro a Bologna si sono radunati i collettivi e l'associazione dei giovani palestinesi, mentre a Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine.
10: Contro i cartonati con le sagome di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, il lancio di pomodori. I pupazzi dei presidenti di Israele e Stati Uniti vengono distrutti. Poi i manifestanti appiccano il fuoco. In molte migliaia, 20.000 secondo i partecipanti, meno della metà secondo la questura, filano contro il genocidio a Gaza. A far discutere la frase shock di una dei portavoce che definisce il 7 ottobre con gli attacchi terroristici una giornata di resistenza. Il 7 ottobre il popolo palestinese ha rotto un muro, ha detto. Per il resto, una marcia colorata e pacifica, con adesione di comitati, collettivi studenteschi, notab, sindacati di base, ampi. Tra i temi della protesta, le spese militari e il caro vita. La manifestazione era partita con qualche momento concitato. La polizia aveva provato a impedire l'accesso in piazza Castello, dove il coordinamento aveva dato appuntamento, mentre la questura aveva fissato la partenza dei giardini reali. Alcuni manifestanti si sono avvicinati al cordone con spintoni e c'è stata qualche manganellata. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
8: Una notizia dell'ultima ora che arriva dalla provincia di Bergamo. Un uomo armato di pistole è barricato da alcune ore nella propria abitazione a Scanso Rosciate, minaccia di togliersi la vita. Carabinieri e vigili del fuoco hanno isolato la zona, è in corso una trattativa per convincerlo ad uscire. Maltempo al centro-sud, a Lipari, nelle Olie e torrenti sondati, case allagate, auto intrappolate nel fango, nubi fragi anche in Calabria, in provincia di Trapani. Dopo le trombe d'aria di ieri, 11 famiglie sono state sfollate. Nel resto d'Italia tempo instabile ancora per le prossime ore, in graduale miglioramento da domani. Ascoltiamo le previsioni del colonnello dell'aeronautica militare Nello Chichirichi.
7: Sulle regioni del nord, densamente consistente sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasioni di brevi rovesci. Al centro ancora instabilità diffusa, su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare, molte nubi, con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Per domenica, ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
8: Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha acquistato un castello in Irlanda. Si tratta della compravendita più cara registrata quest'anno nel paese.
11: Una dimora principesca, 3 piani su 1500 metri quadri con torri merlate, 11 camere da letto, sale neogotiche. Se l'è aggiudicata per soli, si fa per dire, 51 milioni di euro Mark Zuckerberg. La residenza è immersa in un parco di 178 ettari ai piedi del fiume Munster Blackwater nel sud del paese. Per passare dalla sala alla cucina pare che occorrano oltre 4 minuti. E chissà se l'inventore di Facebook è a conoscenza della leggenda che narra di una botola segreta nella sala da pranzo che conduceva a una grotta allagata dove gli antichi proprietari del castello uccidevano gli ospiti. Probabilmente non si farà impressionare da simili storie né influenzare la fata e folletti irlandesi, anche perché dietro l'acquisto del castello, più che il fascino del passato, c'è l'esigenza di pagare meno tasse. La sede di Meta fuori dagli USA infatti è a Dublino, dove Zuckerberg può sfruttare un regime fiscale favorevole. Flaminia Gullo, GR1.
8: È tutto, la linea torna al calcio. Buon ascolto.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
13: 21:39 minuti, bentrovati da Carla Vinci. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste. C'è un incidente tra Rovato e Palazzolo al chilometro 197,5. Per questa ragione la coda in direzione di Milano. Anche sulla 12 Genova-Roma, incidente al chilometro 2,300 tra Bivio a 12 a 7 Milano-Genova e Genova-Est. La coda si è formata in direzione di Livorno. Un incidente verificatosi all'interno di una galleria, incidente tra due auto. Raccordo Sicignano-Potenza, il traffico è rallentato anche qui per un incidente, 1 chilometro prima di Picerno in direzione di Potenza. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo frana sulla statale 106 Ionica tra incrocio Spropolo e prima di incrocio Ferruzzano Marina. Infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, tratto chiuso in tutte e due le direzioni, anche qui c'è una frana tra Maratea e 2 chilometri prima di incrocio ponte sul Castro Cucco. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
12: In collaborazione con il CIS.
14: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
15: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
14: Il fenomeno della risonanza?
16: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
14: E la pressione?
17: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
14: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
18: Guarda intanto il cielo com'è nero.
19: All'improvviso inizia a piovere.
20: Corsa bagnata.
19: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti, gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
21: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
22: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
23: La
0: Napoli 2, Frosinone 0, alla fine del primo tempo al Maradona decidono i gol di De Bruyne alla mezz'ora sul calcio di rigore, al 33esimo il raddoppio di Lang, qui è ancora a intervallo, torniamo a Roma.
3: Bene, grazie a Daniele Fortuna, Luigi Carbone. Noi invece facciamo un passo indietro a Inter-Parma, finita 3-0 per i nerazzurri, perché vi dobbiamo ancora la voce a caldo di Cristian Chivu, allenatore appunto dell'Inter, la raccolta Francesco Repice, sentiamo cosa ci ha detto.
5: Le cose che fanno impressione di una partita che parte come facile, poi si rivela tale, ma perché l'avete fatta diventare così?
20: Io sono contento perché abbiamo fatto una partita seria, perché siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, col piglio giusto, siamo entrati a cercare di essere dominanti, a cercare di imporre anche quello che è il nostro gioco, e cercare di trovare soluzioni nell'agire un po' quello che era l'organizzazione difensiva dell'avversario. Sono contento per le pressioni fatte, abbiamo fatto il primo gol così, sono contento anche per le riaggressioni, soprattutto quello del primo tempo, anche in un blocco medio abbiamo recuperato una palla e siamo andati in transizione a fare il terzo gol, ecco, l'abbiamo trattata come fosse una partita seria e questo mi fa piacere, perché non è mai scontato dopo 3 settimane di sosta, dopo aver avuto tanti giocatori in nazionale con un mood diverso nel rappresentare il loro paese, tornare nell'ultimo giorno, giovedì e venerdì, e preparare la partita contro Parma.
5: Sai di cosa mi sono accorto? Che nel terzo gol che ha segnato l'Inter tu eri un po' arrabbiato perché hai detto più veloce sta palla deve uscire, ti hanno accontentato subito.
20: Sì, le riprese veloci nel calcio di oggi sono importanti, non solo perché magari trovi una squadra impreparata. Siamo bravi, possiamo migliorare perché dobbiamo migliorare nel dare più soluzioni a quello che batte un fallo laterale, quello che batte una rimessa al fondo, quello che recupera una palla. Ci sono margini di miglioramenti e lavoreremo per migliorarci.
5: Ma vuoi anche per recuperare quei calciatori da Di Marco a Çalhanoğlu, allo stesso Barella, tutti questi calciatori dell'Autaro che hanno speso tanto durante questa prima parte?
20: Sì, abbiamo preso in considerazione il minutaggio fatto in nazionale, i viaggi lunghi, 2 settimane in albergo, abbiamo preso in considerazione dare minuti a Çalha che è ripreso da 1 settimana a allenarsi, perché iniziamo un tour de force da non sottovalutare giocando ogni 3 giorni. Di Marco è stato qua con noi, si è allenato dopo 1 settimana di pausa, di cure che ha fatto appena iniziata la sosta, e sono cose importanti perché abbiamo bisogno di tutti i giocatori che si sentono importanti, che mettono a disposizione il loro valore per questa squadra, per quello che vogliamo costruire in questa stagione.
3: Questo Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, Inter che ha battuto 3-0 il Parma, l'altra partita che abbiamo seguito insieme, Genoa-Fiorentina 2-1, classifica al momento che vede l'Inter a 16 punti, domani scenderanno in campo Como e Roma, quindi la Roma che ha 13 all'occasione di raggiungere l'Inter, in campo anche la Lazio contro il Monza, altra squadra a 13 punti e con una partita in meno a rincorrere l'Inter, e più tardi vi daremo aggiornamenti anche sulla classifica, su come si muoverà ovviamente la classifica rispetto al risultato finale di Frosinone e di Napoli-Frosinone, nel mentre si sta giocando in Liga, dove il Brest sta vincendo 4-0 su Angers all'intervallo, tutte partite all'intervallo, quindi Lorient-Paris 0-0, Monaco-Tolosa 2-0, Paris Saint-Germain-Le Mans 1-0. In Germania è finita anche Lipsia Francoforte 6-0, punteggio tennistico in questa sfida, e è finita anche Manchester United Tottenham in Premier League inglese 1-1 fra le due squadre, è successo tutto negli ultimi minuti, noi vi segnaliamo solamente che ha partecipato al pareggio del Tottenham anche Sandro Tonali con un assist decisivo. E poi in Serie B, risultato finale di Arezzo Cremonese che ha concluso il match in 10, o meglio ha giocato per più di 30 minuti in 10 dopo la doppia ammonizione per Pezzella, 0-0 con l'Arezzo sul campo dei toscani. E poi si gioca anche in Liga Spagnola, il Real Madrid via Real 44esimo minuto, non sono state segnate reti, si è imposta invece 3-0 sul Getafe, il Barcellona ha vinto anche l'Atletico Madrid sul campo dell'Alavés. Gli altri sport, vi abbiamo detto delle eliminazioni degli azzurri azzurri a Shanghai, Arnaldi fuori in due set contro l'americano Fritz, Darderi stesso risultato contro il greco Tsitsipas. Si stanno giocando due partite di Lega di regular season, siamo alla terza giornata per il basket. Udine-Trento, siamo 68-62 per Trento nel quarto, Varese-Trieste terzo quarto, Varese avanti 49-43. Due partite anche di Serie A 1 femminile di volley, Valle Foglia-Scandicci 2-2 il conto dei parziali per quanto riguarda le squadre. Ora siamo 7-5 nel quinto, Conegliano invece avanti 2-0 su Busto Arsizio e siamo 19-19 nel terzo set. Torniamo dai nostri inviati, da Daniele Fortuna e Luigi Carbone, per sapere cosa sta succedendo a Napoli, se stanno rientrando in campo le due squadre per Napoli-Frosinone per il secondo tempo.
1: Sì, eccoci qui, sono rientrate le due squadre, ci sarà certamente un cambio nel Frosinone. Terzic pronto a entrare, difensore serbo ex Salisburgo, per lui soltanto due presenze in queste prime cinque giornate di campionato, questa è la sesta e 45.
3: Rientriamo negli studi di Saxa per un attimo, nel mentre cercheremo di perfezionare il collegamento. Stavamo sentendo Daniele Fortuna che ci stava elencando i possibili cambi in questo inizio di secondo tempo che appunto inizierà fra pochissimo. Io invece vi stavo elencando i risultati della Serie 1 femminile di volley. Dicevamo Valle Foglia Scandicci 2-2 nel conto dei parziali, siamo al quinto set, 7-7 fra le due squadre, mentre Conegliano Busto Arsizio è avanti Conegliano di 2 parziali, ma siamo nel terzo set 20-20, anche qui grande equilibrio. Non so se possiamo provare a tornare a Napoli, proviamoci. Allora torniamo da Napoli, da Daniele Fortuna, Luigi Carbone, per il secondo tempo di Napoli-Frosinone. Daniele.
1: Grazie, sì, il secondo tempo è cominciato da 20 secondi, fuori Masini, dentro Terzic nel Frosinone, non ci sono stati cambi invece nel Napoli, però Luigi Carbone, abbiamo visto Scott McTominay riscaldarsi molto mentre la squadra era negli spogliatoi, chissà, possiamo anche pensare a un suo ingresso in campo nella ripresa. Il Napoli in vantaggio per 2-0, Napoli con maglia azzurra attaccherà verso la curva B nel secondo tempo, completo nero con numeri gialli per il Frosinone. A proposito della disfida per il calcio di rigore nel primo tempo, ci viene segnalato da Andrea Boccia da Roma che Allegri poi ha parlato tra il primo e il secondo tempo e in effetti ha chiarito la situazione. Il tiratore designato era De Bruyne, è rimasto abbastanza sorpreso dalla scelta di Højlund che ha calciato e ha sbagliato per fortuna del Napoli, però poi il calcio di rigore è stato fatto ripetere e questa volta De Bruyne ha segnato. Dunque situazione e gerarchia da chiarire, come opportunamente segnalavi tu nel primo tempo, Luigi.
4: È stato forse un impulso quello di Højlund di voler calciare lui il rigore perché l'aveva conquistato lui con un'azione molto caparbia, aveva preso benissimo il tempo a Cittadini e poi l'aveva conquistato anche con un po' di astuzia, nel senso che dopo averlo bruciato sullo scatto ha un po' atteso il contatto in area di rigore che poi effettivamente c'è stato e ha indotto l'arbitro a fischiare. E probabilmente si può interpretare così questo gesto di prevaricazione nei confronti di De Bruyne da parte di Højlund. Detto questo, i primi ad andare a ronzare intorno al dischetto erano stati David Neres e Lange, che avevano evidentemente una gran smania di segnare anche loro.
1: E anche Neres si è visto poi nel finale di tempo che ha cercato rete personale, sarebbe stato il terzo gol, quando sulla sinistra magari Lange era completamente libero, però il ritorno alla formazione titolare è stato positivo, quello del giocatore brasiliano del Napoli. Si gioca a 2 minuti e mezzo al Maradona nella ripresa, il Napoli in vantaggio per 2-0 sulla Frosinone. Napoli che guadagna adesso un calcio di punizione dalla propria metà campo con Rachmani che va a cercare il lancio proprio per Højlund, è sbagliato però impreciso, con il Frosinone che ha recuperato il pallone, prova a giocarla, in ogni caso non può fare diversamente, fa la cosa migliore il Frosinone di Massimiliano Alvini. ci sono gli applausi forse per McTominay, che si è andato a riscaldare con altri giocatori del Napoli. Tanto però è il Frosinone ad andare sulla destra con Gecemisi, il colpo di testa fuori misura da parte di Raimondo, non ha avuto moltissime possibilità di mettersi in mostra il numero 9 del Frosinone, anche in questo caso però arriva bene come anticipo sul pallone, non riesce però a trovare la porta.
2: Sì, anche posizione difficile, molto defilata, sceglie sempre bene il tempo per staccare Raimondo, poi non ha avuto occasioni davvero nitide per poter centrare lo specchio della porta, cerca di costruirsele con questi stacchi di testa, in questo caso di parecchio alto sopra la traversa il suo tentativo. Gli applausi per McTominay, si potrebbe pensare a una staffetta magari intorno all'ora di gioco tra De Bruyne e l'altro grande campione scozzese.
1: È partito dall'attacco nel secondo tempo il Frosinone, prima ha sbagliato con i piedi in merette, ancora Gegemis largo sulla destra, poi calò direttamente sul portiere, che questa volta a terra si accartoccia nell'area piccola, blocca il pallone Alex Meret, completo giallo, altro recupero per il Napoli in questa situazione complicatissima legata agli infortuni. Ancora Frosinone, recupera il pallone, parte la squadra di Alvini con Oyono, largo sulla destra, c'è Gecemis, Dala non lo serve, va a cercare Raimondo, pallone lì davanti all'area di rigore del Napoli, Lang va a terra, non c'è fallo, c'è rimessa laterale per il Frosinone con Calvani che fa scambiare con Oyono, sempre a destra, ancora Oyono a testa alta, cross sul secondo palo, ottima la chiusura con il petto all'indietro di Lorenzo, Meret che fa ripartire subito Neres, poi ancora Di Lorenzo, qui però c'è un pressing continuo e deciso da parte della Frosinone, bravo Lobotka, sempre il subito Neres, poi ancora Di Lorenzo, qui però c'è un pressing continuo e deciso da parte della Frosinone, bravo Lobotka, sempre il Frosinone a tenere lì il Napoli, Raimondo non

0: Palmisani era a protezione del primo palo, che qui forse un po' avventato, precipitoso. Neres va via, cerca la conclusione, però c'era superiorità numerica in questo contropiede a favore del Napoli.
1: Sì, ha provato in la conclusione, ma diciamo è stato bravo anche in questa circostanza Bracaglia, che gli si è appoggiato un po' addosso, poi essendo abbastanza leggero Neres non ha trovato più l'equilibrio per calciare bene. Diciamo che si capisce, si percepisce la fame di tornare protagonista di Neres, e quindi non ci ha pensato su due volte, ha chiesto e ottenuto il triangolo a Lang, e poi vedendo comunque lo specchio della porta aperto davanti a sé ha provato la conclusione imprecisa, anche per l'appoggio con il gomito sulla schiena da parte di Bracaglia, lieve, lievissimo, ma indispensabile per sbilanciare l'attaccante brasiliano.
0: È impreciso adesso Badiashile, che regala un fallo laterale al Frosinone, sempre a destra Gegemis, Lobotka tocca il pallone, alta rimessa, e questa volta però per il Napoli a sinistra con Langa che è già sul pallone, lascia Spinazzola all'indietro, sempre per il francese, all'indietro per Meret, il retropassaggio con il sinistro Meret dalle parti di Højlund, che viene scavalcato dal pallone, anche perché c'è la marcatura precisa, occhiuta da parte di Cittadini sull'attaccante del Napoli con la maglia numero 19, Palmisani, l'altro portiere con i piedi, dalle parti di Badiashile, colpo di testa, e poi il pallone finisce fuori, ultima a toccare è stato Noah Lang, rimessa già battuta da Calvani, poi Schmid, il Frosinone a centrocampo, ottimo l'anticipo di Di Lorenzo, ha tanto campo davanti, può spingere sulla destra il numero 22, sovrapposizione da parte di Neres, resta lì, prova a rientrare con il sinistro, Lobotka allarga le braccia all'indietro, chiama il pallone, non vuole perderlo, e giustamente con giudizio Lobotka, Spinazzola a sinistra e ancora per il numero 68, poi c'è De Bruyne, tiene il pallone fermo, posizione centrale, lo gira sempre per Lobotka che prova a partire, Schmidt però non gli dà spazio, parte De Bruyne, poi Lang all'indietro, il palleggio del Napoli che però va nella propria metà campo, cerca spazi Rachmani, e adesso si può formare un uno contro uno con Neres che può puntare Bracaglia, le finte, lo disorienta, poi prova a convergere, va da Højlund, tocca per Lang, ancora il passaggio in profondità, bravissimo Bracaglia, e qui Lang fa la cosa giusta, alza il pallone per l'inserimento di Neres, Bracaglia però ha seguito il taglio del brasiliano, calcia il pallone lontano, rimessa laterale, torna a farsi vedere il Napoli anche con una certa leggerezza.
1: Sì, bella, davvero bella questa azione del Napoli, azione avvolgente con questo tentativo di passaggio spettacolare con un lob, bravo Bracaglia a leggere la situazione, ma il Napoli sta facendo quello che in sostanza non ha mai fatto nel primo tempo, ovvero sta trovando un fraseggio con passaggi anche numerosi che coinvolgono diversi giocatori in campo, e sta riuscendo anche con una certa efficacia adesso a uscire palla al piede dalla propria metà campo, non però in questa circostanza.
0: De Bruyne bravo prima su Oyono, però il Frosinone resta in attacco con Gegemis che vuole sfidare Badiashile, lo tiene però il francese, poi fa ripartire Højlund subito su di lui, una marcatura molto aggressiva dei Cittadini, questa volta però commette fallo, calcio sì, di punizione sì. Per il Napoli 2-0 per il Napoli sul Frosinone al decimo minuto.
1: È stato un bel duello fino a questo momento, in questi primi 55 minuti di gioco, quello tra Højlund e Cittadini, certamente sta vincendo il giocatore danese, che è riuscito a conquistare il calcio di rigore e che ricordiamo al terzo minuto ha colpito un palo giocando d'anticipo, riuscendo a girare davvero bene il pallone verso la porta avversaria, bruciando sul tempo il più sicuramente inesperto giocatore difensore del Frosinone. Frosinone che però non molla, sta sempre lì, cuce il gioco e cerca di avvicinarsi all'area di rigore avversaria, anche se in questa ripresa non ha ancora creato veri e propri pericoli.
0: Sì, perché non riesce a tirare il Frosinone, tutto bene, manca però l'affondo decisivo, ancora Gegemis largo sulla destra per Schmidt, posizione centrale, però c'è tutto il Napoli lì dietro, Terzic partecipa, poi dall'altra parte Calò di prima per Oyono, sulla destra ancora si sviluppa il gioco del Frosinone sempre con Gegemis, qui però Spinazzola, grande esperienza, e poi con il fisico porta via il pallone al numero 7 del Frosinone, lo gioca all'indietro Badiashile, poi Kevin De Bruyne, testa alta però decide di non correre, poi esterno magico in mezzo in orizzontale per Spinazzola, può partire

0: Allora il Napoli anche con Rafa Marin e Di Lorenzo sulla destra, l'indietro per lo spagnolo e poi Lobotka che lascia scorrere il pallone e sbaglia, però questo pallone in orizzontale recuperato dal Frosinone, anche perché Badiashile è rimasto troppo indietro, ancora Gejemis, possibilità per il Frosinone, poi sbaglia tutto Gejemis e si arrabbiano i suoi compagni perché il Napoli non era messo bene in difesa in questo caso. Gejemis avrebbe dovuto passare in orizzontale, forse per Calò, ha ricevuto proprio i rimproveri dal centrocampista della Frosinone, dal compagno di squadra che era libero lì al limite dell'area di rigore. 12esimo 2-0 per il Napoli.
1: Sì, Calò sarebbe stata la scelta forse più facile ed efficace, c'erano anche più in profondità Raimondo e Quernazze, ma si era capito nel momento in cui aveva superato anche in bello stile con un colpo di tacco Lobotka che Gejemis voleva andare a provare la conclusione totalmente sballata. Però comunque il Frosinone non demorde mai, cerca sempre di pungere il Napoli in velocità. Napoli che in questo secondo tempo è protagonista invece di una prestazione più corale.
0: Rachmani, ottimo l'anticipo sull'inserimento di Quernazze, può correre il Napoli, va via Højlund di fisico, poi De Bruyne area di rigore, Oyono gran recupero su Neres, se quel pallone fosse passato il brasiliano sarebbe andato in porta, recupero del numero 20 al limite dell'area di rigore, ancora Oyono che attacca sulla destra, Gejemis largo da ala, non lo vede però Oyono, va da Schmid dall'altra parte, questa volta il velo di Terzic e poi Quernazze e Schmidt sempre per Terzic, cross in mezzo, Raimondo colpo di testa alto ma di poco, sopra la traversa, ottima la manovra, bella anche a vedersi del Frosinone, forse bisogna andare con più decisione per il Frosinone a cercare il tiro.
1: Sì, in questo caso ecco, abbiamo parlato del tempismo di Raimondo sui colpi di testa, anche in questo caso è stato bravo ad anticipare il marcatore e in questo caso il cross di Terzic era davvero invitante, la posizione favorevole e dunque poteva forse proprio in questa circostanza fare meglio Raimondo, cercare almeno di inquadrare lo specchio della porta, però si fa apprezzare questo Frosinone in molti dei suoi interpreti, Oyono che abbiamo visto al limite della propria area recuperare un pallone su David Neres e poi pochi secondi dopo impostare al limite dell'area di rigore avversaria, poi c'è qualche imprecisione come in questa circostanza, ma insomma sta confermando tutti i pregi che aveva fatto vedere nelle passate partite il Frosinone e anche i difetti, è andata bene in alcune circostanze alla squadra ciociara, per esempio contro il Como che aveva tirato tantissimo verso la porta avversaria, cosa che è accaduta anche questa sera. Napoli però più preciso, ha già segnato due gol, è andato vicino in altri, almeno altre due o tre circostanze davvero vicino alla marcatura.
0: E c'è la possibilità magari di sfruttare un po' di più il contropiede per il Napoli come in questo momento, anticipo di Lobotka a centrocampo, poi sulla sinistra largo c'è Lang, sta per arrivare il momento di Scott McTominay, il suo ritorno in campo, Lang conclusione centrale, si prepara bene il tiro, blocca Palmisani però direttamente sul portiere, qui Napoli si allunga troppo e lascia campo alla Frosinone che riparte immediatamente con Quernazze sulla sinistra, si fa vedere Schmidt, poi il georgiano a fermare il pallone, anzi era Terzic perché Quernazze tocca il pallone in questo momento, va a scambiare proprio con Terzic, poi Quernazze da ultimo uomo, Cittadini farà girare il pallone perché vanno in attacco anche i difensori Bracaglia ma anche lo stesso Calvani che ora si ferma, Quernazze sempre sulla sinistra, proprio Calvani servito dall'altra parte, largo c'è Gejemis, non viene servito, si va a sinistra questa volta, Quernazze e ancora Terzic, Schmidt vertice alto dell'area di rigore, poi Terzic si ferma ed era buona quella di Schmidt ma il pallone termina oltre la linea di fondo, stanno per arrivare i primi due cambi per il Napoli.
1: Sì, è il momento di Scott McTominay ma è anche il momento di far rifiatare un po' Højlund, al suo posto entra Luca, detto Allegri, Luca mi ha dato segnali importanti in queste tre settimane, la società ha puntato molto su di lui e dunque voglio utilizzarlo, voglio dargli le chance in questo filotto di partite davvero impegnativo per il Napoli e dunque entra in un momento anche favorevole della partita e poi McTominay che prende il posto di David Neres. Buona comunque la prestazione del brasiliano, nonostante alcune imprecisioni, aveva sicuramente tanta voglia di incidere, tanta voglia di tornare al gol. È stato però sempre presente, sempre nel vivo, sempre una spina nel fianco della retroguardia avversaria. Il grande applauso del Maradona ovviamente per Scott McTominay, che dopo 40 giorni e dopo aver risolto un po' di problemi, innanzitutto l'aritmia cardiaca, e torna in campo quel Maradona.
0: Il boato si sì, a coprire anche la voce dello speaker al momento dell'annuncio dell'ingresso in campo di Scott McTominay. Poi Luca, sì, questa è l'occasione giusta per provarlo, anche se manca ancora tanto alla fine della partita e il Frosinone c'è, e come, anche se il Napoli conduce per 2-0, Napoli che parte da dietro con i difensori Di Lorenzo e poi Marin, lancio a cercare proprio Luca, c'è un anticipo, lotta Luca però, recupera il pallone, poi va proprio Luca sul passaggio in profondità di De Bruyne. Bracaglia, buono l'anticipo, lotta anche con il fisico Gabriele Bracaglia, poi a centrocampo c'è Kvernadze, sempre il Frosinone che recupera il pallone, fa giocare a sinistra con Terzic, si sovrappone, va sulla fascia, Kvernadze viene servito in mezzo ancora Schmidt, eccolo l'austriaco che prova a partire, Terzic sempre da quella parte sulla sinistra, ancora Raimondo che comunque arriva anche in questo caso a toccare il pallone di testa, fuori equilibrio, pallone alto e largo rispetto alla porta di Meret. 18esimo, Napoli 2 Frosinone 0.
1: Sì, c'è un nuovo cambio anche nel Frosinone, dove sta per entrare in campo Fini ed esce invece con il numero 7 Gejemis, una prestazione piena di volontà, di buone intenzioni quella di Gejemis, che è partito forte cercando di sfruttare anche i punti deboli di Bariascini, ma poi non è riuscito effettivamente a incidere. E vediamo questo giocatore Seydou Fini, sicuramente molto interessante, seguito molto da vicino da Baldini che lo porta con sé in Under 21 e l'ha fatto anche esordire in nazionale maggiore quando c'è stata la nazionale sperimentale.
0: Si è dato anche contro la Polonia nella vittoria dell'Italia, balza la squadra di Baldini a qualificazione ai prossimi europei di categoria. È uscito anche Raimondo ed è entrato lo slovacco Bobček, per lui per ora soltanto 25 minuti, anzi 24 in campionato, complice anche la condizione fisica. Lo scorso anno ha fatto bene davvero l'attaccante slovacco con il Legia Danzica, 20 gol, parte subito Fini, non riesce a trovare la deviazione vincente sul secondo palo, cross pericoloso, sempre da sinistra, sempre con Terzic, da quella parte lì sta soffrendo di più Gejemis, richiamato. I giocatori, i compagni in campo, l'abbiamo visto, non hanno gradito qualche egoismo di troppo, così anche la panchina, magari era un cambio comunque programmato. Proprio Bobček va a cercare la conclusione con il sinistro, pallone largo, ma si presenta così il numero 89 del Frosinone al 19esimo con il Napoli sempre in vantaggio per 2-0.
1: Apprezzabile davvero nelle intenzioni, calciato di prima intenzione senza dare riferimenti a Meret, meno nell'esecuzione, palla larga abbondantemente 4-5 metri alla destra della porta dell'estremo difensore del Napoli. Sicuramente Bobček è stato un investimento importante per il Frosinone anche economicamente, e ha avuto poca occasione finora di mettersi in mostra, anche perché è esploso Raimondo e gli ha lasciato solo le briciole fino a questo momento, ma sembra essere di nuovo tornato in forma e quindi potrà dimostrare quello che vale in questo campionato, e quello che si augura ovviamente il tecnico del Frosinone Alvini e tutto l'ambiente.
0: Possesso palla a favore del Frosinone nel secondo tempo, Fini gioca il pallone, spalla alla porta a centrocampo, poi lancio lungo, ancora Bobček che non riesce ad agganciare il pallone, lo recupera il Napoli, Napoli 2, Frosinone 0, è il 20esimo, pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Mm-hmm. Il contropiede del Napoli fermato, ma Scott McTominay si era buttato lì, si era avventato sul pallone, risposta della Frosinone immediata ancora con Terzic, poi pallone sulla sinistra con Guernazzi che prova ad andare via con il pallone che taglia tutta l'area di rigore, non arriva a finire, Popček troppo indietro, pallone che finisce direttamente in fallo laterale, continua a soffrire da quella parte a destra, dalla parte del capitano dei Giovanni Di Lorenzo, il Napoli.
1: Sì, anche per merito di Terzic che ha avuto un impatto sicuramente positivo sulla partita, riesce ad accompagnare molto bene l'azione di Guernazzi, anche a dialogare bene e a rifornire di palloni il centro, ovvero prima Raimondo e adesso Popček. Ci sono tante imprecisioni però nel Napoli, grave questa di Luca.
0: Pessimo il controllo, non ne approfitta Terzic che si porta in avanti il pallone, poi tira con il sinistro, pallone altissimo, brutto controllo lì a metà campo di Lorenzo Luca, rimessa dal fondo per il Napoli, ha approfittato il Frosinone in questo caso con Terzic da mezzala, con il sinistro Meret a centrocampo, tocco di testa ancora di Luca, nessuno però perché Lang viene anticipato da Calvani, pallone giocato all'indietro per il portiere, per Palmisani che gira già dall'altra parte, ancora per Guernazzi, ha recuperato il pallone, lo botca, lotta però perde il rimpallo, può attaccare allora Schmidt per il Frosinone, sempre a sinistra con Guernazzi a puntare un avversario, poi Schmidt che per un attimo pensa alla conclusione, poi tira Meret, riesce a deviare nella maniera giusta in orizzontale, il pallone resta in campo, non era un intervento complicatissimo per Meret, forse un'esitazione di troppo per Schmidt, arriva comunque alla conclusione, non ci sono stati tanti tiri in porta da parte del Frosinone.
1: No, infatti questo è uno dei primi tiri nello specchio della porta e se l'è preparato bene, un po' macchinoso forse, ha fatto capire le sue intenzioni, Meret è stato bravo a respingere lateralmente e non davanti a sé.
0: Bravissimo qui Spinazzola sul cross di Fini, si è fatta tagliare in due la difesa del Napoli, anche Schmidt qui è stato bravissimo, che aveva trovato il corridoio giusto per il rasoterra per Fini, poi è andato a crossare, però probabilmente posizione di fuorigioco perché si dovrebbe ricominciare con un calcio di punizione a favore del Napoli. L'ultimo momento in extremis era arrivato comunque Spinazzola, partita ordinata, precisa da parte di Leonardo Spinazzola.
1: Sì, che tra l'altro rientrava anche lui da un infortunio, da un problema muscolare alla coscia destra, partita di grande sostanza. E dall'altro lato da rimarcare anche la prestazione di Schmidt, al di là del tiro parato da Meret prima, è davvero l'austriaco un giocatore molto molto interessante, d'altronde ha dimostrato anche in Bundesliga tutte le sue doti con il Werder Brema ed è uno dei pochi innesti in questo Frosinone che tutto sommato ha degli automatismi davvero ben collaudati, anche perché reduce da una stagione trionfale in Serie B e ha mantenuto l'ossatura della squadra, pochi innesti ma quei pochi innesti di qualità come Schmidt che stanno facendo compiere quel salto necessario poi per competere a certi livelli in Serie A. Un'altra cosa interessante da notare è un po' la posizione di De Bruyne, che è avanzata da quando è entrato in campo McTominay, sicuramente più fresco McTominay, dunque gli fa coprire la parte mediana del campo Allegri, e poi due, lo sappiamo, è una delle peculiarità, è stata una delle peculiarità del Napoli di Conte, lo sarà molto probabilmente anche con quello di Allegri, si interscambiano volentieri la posizione, insomma spesso si inserisce più in profondità lo stesso scozzese e De Bruyne arretra un po', ma sta partendo un po' più avanti rispetto allo scozzese De Bruyne.
0: Si copre, amministra adesso il Napoli nel secondo tempo, in vantaggio per 2-0 sulla Frosinone, quando siamo arrivati al 25esimo ci saranno due cambi da qui a poco per il Napoli, dentro Gilmour e se non sbaglio anche Marianucci, mentre il Frosinone a giocare questo pallone ancora una volta con Schmidt che viene incontro, poi va a sinistra, passaggio in area di rigore, altro cross con deviazione in calcio d'angolo di Rachmani, e sempre da quella parte lì con sovrapposizioni continue che il Frosinone trova campo, trova le cose migliori e quelle più pericolose, il terzo calcio d'angolo della partita per la squadra di Alvini, il Napoli ne ha battuti 5 nel primo tempo, dalla sinistra sempre Giacomo Calò sul pallone con il destro a girare in mezzo, colpo di testa, il pallone fuori, altri rischi calcolati però per il Napoli. È stata una parata, una respinta da parte di Meret sulla conclusione di Schmidt, l'abbiamo descritta, l'abbiamo raccontata in diretta, ma poi poco altro. Gilmour in campo, anche lui con la sua nazionale, con la nazionale scozzese, fuori Lobotka, a proposito di giocatori super impegnati. E vediamo, dovrebbe essere il momento non di Marianucci, ma di Giovane.
1: Sì, Giovane che anche rientra e ritrova il campo, ancora in cerca del suo primo gol con la maglia del Napoli, anche per lui un'opportunità, entra in un momento diciamo ancora delicato della partita, ma senza grande stress, può dimostrare tutto il suo valore tecnico. E poi c'è Gilmour che pure ha ben figurato in queste partite giocate con la Scozia al posto di Lobotka. A proposito di stacanovisti, appunto Lobotka è vicino alle 200 presenze in Serie A con la maglia del Napoli, questa è la 198esima, non si ferma mai, anche oggi ha davvero ben figurato.
0: Ancora il cross del Frosinone per nessuno, Fini si è portato in avanti il pallone con il ginocchio, però gran velocità, è riuscito a tenere il pallone in campo, cross in mezzo, è l'area di rigore senza giocatori del Frosinone, oppure troppo lontani dal cross. Spinazzola ha rilanciato per il Napoli, Lucca anticipato, retropassaggio, questa è una buona possibilità per i due attaccanti della panchina del Napoli, per Lorenzo Lucca e per Giovane, perché insomma il vantaggio potrebbe essere rassicurante, 2-0, quindi la Frosinone potrebbe rientrare in partita comunque, però c'è la possibilità per far vedere qualche cosa, non stanno facendo molto, ma Giovane è appena entrato, Luca ha sbagliato qualcosa di troppo, McTominay invece si batte lì come un leone in mezzo alla campo e va a guadagnare un calcio di punizione per il Napoli, è già battuto, ecco Luca anticipato, retropassaggio, Palmisani, può rigiocare il Frosinone, 28esimo, 0 per il Napoli.
1: Sì, devono dimostrare assolutamente Luca e Giovane di poter essere nella rosa di una squadra che ambisce a entrare di nuovo in Champions League e che la Champions League la sta disputando, quindi è normale che Allegri cerchi di responsabilizzarli, perché devono dimostrare il loro valore. D'altronde l'abbiamo detto in sede di presentazione, 9 gare in meno di un mese il Napoli, attendono il Napoli, quindi c'è davvero bisogno di tutti, con ancora tante defezioni. Tra l'altro in questa sosta si sono fermati 2-3 giocatori più in forma giovani, ma tra i più in forma Vergara e Favasulli, dunque servono davvero tutti.
0: Ecco McTominay, inserimento, Palmisani in calcio d'angolo sulla conclusione dello scozzese sul primo palo, Palmisani c'è sempre, gran protezione della porta da parte di Lorenzo Palmisani, è arrivato qui anche lui, conclusione non impossibile da deviare, comunque Palmisani era lì a proteggere il primo palo, calcio d'angolo, il sesto della partita per il Napoli che attacca verso la curva B dalla bandierina di destra con De Bruyne e poi con Giovane, il tocco corto del brasiliano, poi scambiano ancora in mezzo Gilmour, 25 metri, avrebbe lo spazio per la conclusione, ancora un altro cross, Giovane, il pallone che resta lì, gioca il Frosinone e non ricorre al lancio lungo, prova a giocarlo, palla a terra in verticale per un contropiede sbagliato, il Napoli ha recuperato il pallone ancora con McTominay, poi De Bruyne all'indietro e Gilmour, adesso in velocità il Napoli, Gilmour ferma il pallone, De Bruyne tocco all'indietro, far girare a vuoto i giocatori del Frosinone, Bagliascile e poi De Bruyne lascia che il pallone scorra, poi davanti trova McTominay, limite dell'area di rigore, fermato, provava ad accentrarsi a trovare lo spazio per il tiro, non c'è riuscito, chiuso dalla difesa della Frosinone, poi Oyonu a metà campo cerca lo spazio per l'appoggio davanti, perde il pallone, Spinazzola largo sulla sinistra con il Napoli in attacco, Spinazzola però aspetta, trova De Bruyne ancora lì indietro, Gilmour manovra il Napoli sempre con McTominay e poi Gilmour, gli scozzesi a scambiarsi il pallone, De Bruyne e Spinazzola sulla sinistra, l'indietro, Bagliascili, mezz'ora il Napoli non sembra aver voglia di spingere, di affondare più di tanto.
1: Napoli ragiona in questo momento, fa girare la palla con grande sicurezza tra i suoi interpreti di maggior calibro, azioni avvolgenti, cerca lo spazio magari per andare a pungere, a far male di nuovo al Frosinone. È ovvio che sul 2-0 la mezz'ora della ripresa è il primo pensiero della squadra di Allegri, è quello di non scoprirsi, di non prestare il fianco alle ripartenze sempre rapide del Frosinone. Questa partita va sottolineata anche la prestazione fino adesso della difesa del Napoli, soprattutto di Rachmani, che poco fa ha sbrogliato un paio di situazioni davvero pericolose sul cross basso di Bracaglia e poi sul calcio d'angolo ben calciato da Calò. È riuscito a far valere il fisico su Bobček e sui saltatori del Frosinone.
0: Entrato Matteo Cichella nel Frosinone, altro ragazzo che ha avuto un passaggio nelle giovanili laziale, perché è nato a Roma, ha avuto un passaggio nelle giovanili della Frosinone. Fini, va via per il Frosinone in attacco sulla destra, poi tiene lì il pallone, i suoi movimenti a destra, Oyono, cross sul secondo palo, quasi vuoto Meret, fortunato perché il pallone esce, non c'era nessuno appostato, e comunque il cross di Oyono era troppo forte, troppo violento, impossibile per i compagni dell'attacco intervenire sul secondo palo. Si ricomincerà con una rimessa dal fondo con Meret che va a sistemare il pallone con i piedi. Al Frosinone servirebbe l'episodio per riaprire la partita e uno slancio in più in attacco, lo abbiamo detto con Luigi Carbone, alla fine rimane soltanto una conclusione, lo specchio della porta, quella sferrata da Schmidt e respinta senza troppi patemi da Meret, di Lorenzo per il Napoli, che tentava di spingere sulla destra, fermato immediatamente da Terzic, all'indietro Palmisani, il portiere del Frosinone che poi va a toccare per Calvani, sulla destra si è aperto Oyono, pressing però da parte del Napoli, è un pressing proficuo perché bravissimo Spinazzola, il velo lascia il pallone all'indietro su questo lancio per Badiashile, poi è Gilmour a impostare, pressing da parte del Frosinone, di Lorenzo può andare via, su di lui c'è Terzic, in mezzo Giovane quasi a fare da trequartista, perde il pallone però può andare via allora il Frosinone con la difesa del Napoli sbilanciata, Fini in mezzo, bravissimo Rachmani qui in anticipo su Bobček, però qui ha sbagliato Fini perché Bobček era le spalle alla porta, fuori tempo, tutto troppo facile per Rachmani, contropiede per il Napoli con Lucca, fermato, cercava il dribbling in Mugugna, il Maradona, i tifosi del Napoli, anche qualche fischio per Lorenzo Lucca che ha cercato il dribbling, è andato via, si è fatto fermare con molta facilità da Cittadini, se non ho visto male ancora Frosinone, Bobček, Meret sul lancio per l'attaccante slovacco, arriva prima Meret, blocca il pallone, 2-0 per il Napoli, 34esimo della ripresa.
1: Non si aiuta Lorenzo Lucca in questa circostanza, Giovane lo aveva trovato bene in profondità, aveva solamente Cittadini davanti a sé, poteva cercare spazio per concludere, ha provato a saltarlo ma senza neanche una finta per disorientarlo, e ha fatto sicuramente buona guardia il difensore del Frosinone. Stanno perdendo troppi palloni Lucca e Giovane, il pubblico rimarca queste defaianze.
0: A terra proprio Bobček, c'è Fini però uno contro due nell'area di rigore, deve cercare uno spazio e non c'è lo spazio, poi può puntare Badiashile con il pallone che termina oltre la linea di fondo. Ci sono i complimenti per il difensore francese del Napoli da parte dei compagni di squadra, arriva anche il capitano Di Lorenzo, Meret, e tutto sommato a parte qualche incertezza all'inizio della partita, poi ha fatto bene, molto preciso Badiashile, ha dato la sua esperienza a tutto il reparto difensivo,
1: la sua esperienza, la sua struttura fisica, la sua stazza, ricordiamo alto 1,94 m, molto muscoloso, si vede non ha quella brillantezza nel poter reggere lo scatto quando viene puntato, almeno forse non è ancora in grandissima condizione fisica, ma quando si tratta di duellare con il marcatore da fermo fa valere sempre la la sua struttura fisica. In questo caso tra l'altro c'è da dire che c'era anche una bella differenza di statura con Fini, almeno 25-30 centimetri di differenza tra i due, e in questo caso ha finito proprio per perdere l'equilibrio l'attaccante del Frosinone, poi è rovinato a terra su di lui Badiashile, insomma un contatto in cui però ha fatto valere davvero la sua stazza il giocatore francese, che sarà una risorsa importante per questo Napoli.
0: E bisogna anche far risparmiare l'energia ai trentenni del Napoli fuori Spinazzola, classe 1993, buona partita, tanti applausi per lui, dentro Politano che invece era stato risparmiato prima, che gioca praticamente tutte. Questa è una questione nella stagione del Napoli, perché se il Frosinone l'età media più bassa del campionato, 23 anni e mezzo circa, qualche cosa di più è il Napoli, tanti giocatori che hanno superato i 30 anni, e penso al capitano Di Lorenzo, Spinazzola, Napolitano, De Bruyne, classe 1991, classe, forza, esperienza non si discutono, però è vero anche che le energie cominciano a scemare, a latitare.
1: E questa sicuramente è una questione da gestire per Allegri, che infatti cerca di farlo al meglio. Politano, che gli ultimi due giorni di allenamento aveva accusato anche qualche problema fisico, Politano che è inesauribile, generoso anche nelle prime prestazioni del Napoli, le prime cinque giornate in cui è stato chiamato in causa, meno brillante di alcune circostanze del passato, e dunque proprio perché non era al top della condizione lo ha risparmiato in partenza Allegri, ora può dare il suo contributo.
0: È una finale comunque complicata per il Napoli, perché continua ad attaccare il Frosinone senza magari trovare la conclusione, come in questo caso, bene la difesa, poi ci si mette anche l'arbitro su un possibile contropiede del Napoli con una pallonata sulla schiena, nulla di doloroso, poi anche stretta di mano con De Bruyne che cercava di lanciare Lucca, gioco fermo, pallone restituito alla Napoli al 37esimo del secondo tempo con la squadra di Allegri in vantaggio per 2-0. Allegri che si toglie la giacca, poi se la rimette lì davanti alla panchina, va a dire qualche cosa ai suoi giocatori in questo finale. Via il Napoli con Giovane, poi parte Politano largo sulla destra, prova ad andare via, si è spostato a sinistra invece di Lorenzo, chiuso Politano, ma comunque guadagna tra gli applausi una rimessa laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo da destra, e guadagna anche qualche secondo. Un cambio questa volta però è per il Frosinone, un ex Alessio Zerbin a sostituire Schmidt, buona partita, minuto tiro in porta, minuto tiro nello specchio del Frosinone nel secondo tempo, quello dell'austriaco, anche lui impegnato con la sua nazionale, anzi centrale nella nazionale austriaca, ha anche segnato un gol in Nations League nella vittoria dell'Austria su Israele. Politano prova ad andare via, adesso viene fermato sempre alla testa della bandierina del calcio d'angolo, pallone che resta in campo, poi calciato lontano, Dobček lotta e riesce comunque a mantenere il possesso del pallone, fa scorrere il Frosinone che adesso può correre, può andare via in velocità sempre dalla stessa parte, sempre a sinistra con Terzic e con Kvernaze, sale ancora il Frosinone sempre dalla stessa parte, poi pallone giocato all'indietro e allora sempre calò il regista quasi con un passaggio senza guardare Terzic, conclusione sulla schiena di Badiashile, poi il pallone che rimbalza, che finisce a destra nella zona di competenza di Oyono, Fini largo, c'è De Bruyne che dà una mano anche nell'impostazione difensiva, chiama le posizioni corrette, giuste ai compagni, c'è Di Lorenzo che è rimasto lì a sinistra, cross in mezzo, pallone in mezzo all'area di rigore del Napoli, altro cross, il pallone che termina sul fondo, l'ultimo a toccare un giocatore del Frosinone, secondo l'arbitro, il direttore di gara Feliciani, proteste, braccia allargate da parte di Bobček, ma si ricomincerà con un rinvio con i piedi di Alex Meret al 40esimo della ripresa. Napoli 2, Frosinone 0, pubblicità.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: ancora Lucca, fermato al limite dell'area di rigore, poi bravissimo Terzic che va via, un'azione di sfondamento da parte di Lorenzo Lucca, fermato, però qui ci sarà fallo, qui c'è fallo e ci sarà anche l'ammonizione per Bagliascile a centrocampo, interrompe un possibile contropiede del Frosinone, mette la mano vigorosamente sulla spalla di Calò, lo butta a terra, calcio di punizione e ammonizione per lui, non ci sono diffidati né nel Napoli, nel Frosinone, ancora Fini per il Frosinone che prova ad attaccare fino alla fine con Calò, cross in mezzo, poi Giovane a portare via il pallone in avanti, ancora il brasiliano lo tiene in campo, sempre lui, poi finisce a terra, ma qui c'è fallo da parte di Terzic e ci sarà calcio di punizione per il Napoli e può respirare, ma Allegri qui allarga le braccia, evidentemente ce l'ha con i suoi giocatori, forse con questa palla che a suo avviso doveva essere passata prima, calcio di punizione intanto per il Napoli che controlla, non ha sofferto nel secondo tempo la squadra di Allegri.
1: No, non ha sofferto, anzi è andata più vicina a segnare il terzo gol di quanto il Frosinone sia andato vicino ad accorciare le distanze, l'ha fatto due volte soprattutto con David Neres nel primo caso, tiro di poco a lato e poi con McTominay, bella parata in questo caso di Palmisani. Il Napoli ha sofferto solamente, come hai rimarcato più volte, sull'out destro di difesa dove Terzic e Bracaglia sono state più volte pericolosi nel proporre soluzioni offensive, e forse il limite del Frosinone è stato proprio un po' questo, non sfruttare tre o quattro palloni interessanti che potevano forse essere messi in mezzo anche con più efficacia o comunque trasformati dagli attaccanti Raimondo prima e Bobček poi.
0: Sì, precisione e poi occupare meglio, andare a sistemarsi meglio lì nell'area di rigore del Napoli, sono veramente dettagli però sostanzialmente è un'altra buona partita del Frosinone, la squadra neopromossa allenata da Alvini che chiude in maglietta la sua partita perché gesticola Allegri, però anche Alvini si fa sentire. Politano, conclusione centrale, Palmisani sempre lì, Palmisani blocca, posizione sempre quella giusta, portiere che arriva con i piedi, ancora non è impeccabile però lì tra i pali, preciso, ha preso quello che doveva prendere, è stato bravo nel primo tempo, aveva anche preso il rigore a Højlund, forse si era mosso prima, anzi si era mosso prima sicuramente, rigore poi ripetuto lì, De Bruyne è stato perfetto nello spiazzare il portiere del Frosinone, e poi sul secondo gol in quell'azione di squadra tambureggiante del Napoli non ha potuto fare molto sul tocco decisivo di Lange.
1: Assolutamente, è stata quasi un'azione di sfondamento quella del Napoli, anzi si era opposto alla conclusione precedente, quella di Di Lorenzo, e poi è sbucato anche Lange, non poteva più opporsi. No, assolutamente un'altra buona prestazione del Frosinone e direi ottima prestazione del portiere, che poi è un prodotto del vivaio del Frosinone, abbiamo sottolineato l'importanza nel momento magico del Frosinone anche di aver cresciuto dei calciatori, dei giovani calciatori del vivaio, dalle giovanili, Palmisani uno di questi, poi ha citato Cichella e anche Bracaglia, insomma davvero una bella realtà quella del Frosinone.
0: Sì, sì, locale, perché poi Palmisani è di Alatri, dunque della provincia di Frosinone, mentre Bracaglia è proprio nato, che tifoso, nato a Frosinone, tifoso della squadra sociale, della squadra della sua città. Gilmour tocca per il Napoli che ormai controlla in questo finale, in vantaggio per 2-0 a un minuto e poco più al 90esimo, Giovane che riesce ad agganciare il pallone, poi sulla sinistra c'è Di Lorenzo, si è spostato da quella parte dopo l'uscita dal campo di Leonardo Spinazzola, a scambiare ancora con Giovane, all'indietro di prima Bagliascile, poi Di Lorenzo, sempre Bagliascile, Gilmour che detta i tempi della manovra e del palleggio di prima, adesso a due tocchi sbaglia Gilmour, però regali il pallone a Fini, un'altra possibilità, è un 3 contro 3 in contropiede, prossimo vono male, i giocatori della Frosinone Simon, c'è Terzic largo, cerca il dribbling e poi Bobček non trova la deviazione di Vincenti, il pallone passa sotto ai piedi e poi va via dall'altra parte dopo aver tagliato tutta l'area di rigore del Napoli, finisce in fallo laterale, qui Napoli graziato però dal Frosinone.
1: Sì, graziato, aveva fatto un buon movimento Zerbin, si era riuscito a liberare del marcatore, non ha seguito l'azione al centro Bobček che era andato anche troppo avanti con il corpo e non è riuscito a trovare la deviazione vincente. Una buona iniziativa quella di Zerbin, lo dicevamo quando è entrato in campo, è un ex curiosamente pur se poco impiegato è uno di quelli che ha vinto tutti e due gli scudetti recenti del Napoli, sia con Spalletti sia con Conte, impiegato con il contagocce però ha comunque totalizzato con gli azzurri 27 presenze e 2 gol, stava per riaprire proprio al 90esimo la partita, non c'è riuscito perché non ha trovato sostanzialmente una assistenza da parte di Bobček nel finalizzare il suo spunto.
0: Però pericoloso, ha cambiato anche tipo di gioco con l'uscita dal campo di Schmidt, adesso va a cercare molto Zerbin, attaccante esterno più che centrocampista, mentre il Napoli tenta di ripartire, ci saranno 4 minuti di recupero, c'è l'anticipo di Cichella su McTominay con il Napoli che può battere una rimessa laterale in zona d'attacco lì sulla destra dove sta arrivando ora Politano, pronto lui a battere però all'indietro con il pallone girato per Rachmani, dall'altra parte Badiashvili accompagna un passaggio in orizzontale, poi Badiashvili invece lancia lungo per De Bruyne, pallone però fuori dalla portata del giocatore belga, arriva Cittadini in anticipo, poi può rigiocare il Frosinone e salta, non è soddisfatto per nulla Allegri di quello che sta vedendo di questo finale con il Napoli che lascia troppo giocare il Frosinone. Oyono da dire qualche cosa probabilmente a Politano, perché si rivolgeva proprio a Politano che è il più lontano perché è dalla fascia opposta, sta giocando a destra e invece le pattine sono sulla fascia sinistra, recuperato però bene il Napoli con Di Lorenzo, ottima partita la sua di esperienza dopo qualche difficoltà con maglia della nazionale, anche perché poi titolare nelle partite di Nations League è di fatto diventato Kayode dopo la sconfitta dell'Italia all'Olimpio contro il Belgio, 2 maglie da titolare di fila per il giocatore del Brentford, ex Fiorentina, poi Di Lorenzo ha giocato titolare nella partita di Bologna contro la Turchia ma è stato sostituito proprio nella finale dallo stesso Kayode. Altro rilancio dalle parti della difesa del Frosinone che non riesce a tenere il pallone in campo, ci sarà rimessa laterale allora per il Napoli al 48esimo, 2-0 per il Napoli sul Frosinone. E allora con Luigi Carbone possiamo anche commentare tutto quello che abbiamo visto e questa vittoria del Napoli che si avvicina al ritorno alla vittoria, forse ossigeno, tranquillità in più all'inizio di un periodo zeppo di partite, 9 partite per il Napoli, ci sarà la Champions League e quella sarà un'altra partita da vincere. Seguiamo però Giovane con il Napoli che attacca, gira il pallone in mezzo, rete! De Bruyne per il 3-0, il migliore della Napoli, sì possiamo dirlo, va a prendersi anche la doppietta personale dopo il calcio di rigore, la rete che aveva aperto la sfida alla mezz'ora del primo tempo, il gol che la chiude con De Bruyne, Napoli 3, Frosinone 0.
1: Meritata standing ovation per Kevin De Bruyne, rimasto in campo fino alla fine e in grado di incidere fino alla fine, si è fatto trovare pronto, calo di tensione da parte della difesa del Frosinone, è andato via sulla sinistra Giovane, ha alzato la testa, ha visto che aveva 2 compagni in aria, è riuscito a servire con precisione con un assist basso De Bruyne, un gioco da ragazzi, aprire il piattone per De Bruyne e da 5-6 metri battere Palmisano che a quel punto era davvero rimasto a tu per tu con il belga e dunque nonostante la grande agitazione in questo finale, gli ultimi 5 minuti, il recupero sostanzialmente gli ultimi 2 minuti, il tempo regolamentare Sarri di Allegri, il Napoli non ha abbassato la tensione, anzi ritrova una vittoria preziosa proprio perché dà l'abbrivio a questa serie terribile di 9 partite in meno di un mese. Sentite gli applausi dello stadio Maradona, vittoria meritata perché non voleva alibi Allegri, non gli era dati. Il Napoli, inizio arrembante, ha saputo anche soffrire nella parte centrale del primo tempo la squadra partenopea, poi ha trovato 2 gol in 2 minuti grazie a Højlund, che è riuscito a conquistare un calcio di rigore trasformato poi in seconda battuta da De Bruyne, e alla prontezza di Lange, che ha seguito l'azione ed è riuscito a raddoppiare al 32esimo. Nel secondo tempo ha corso davvero pochi rischi, un paio solamente il Napoli, ha continuato a creare comunque pericoli, e poi questo terzo gol con il coinvolgimento anche di Giovane, uno di quei giocatori da ritrovare, Giovane assist per la doppietta di De Bruyne, e dunque 3-0, un parziale forse eccessivo per il Frosinone che ci ha offerto comunque squarci di bel gioco, ma ha denotato quelli che sono i limiti di una squadra che ha un atteggiamento sempre spregiudicato, gioca sempre a viso aperto. Il Napoli, maggior tasso tecnico, gli ha inflitto 3 reti.
0: E ora la possibilità comunque di giocare con un'altra squadra divertente, la Frosinone, la prossima di campionato venerdì contro il Sassuolo in casa a Frosinone. Per il Napoli il Villarreal, si è detto, in Champions League in Spagna martedì, e poi il Venezia in campionato sabato. Grazie a Luigi Carbone per i suoi interventi, a Vincenzo Mercadante e a Danilo Datri per l'assistenza tecnica. Io ricordo che il Napoli ha battuto il Frosinone per 3-0 e restituisco la linea a Roma Sabato Sport, Giacomo Prioreschi.
4: Sabato Sport. Ultima parte della nostra trasmissione qui a Sabato Sport, con voi Giacomo Prioreschi su Radio 1, fra pochissimo i nostri ospiti. E allora il numero verde per chiamarci in diretta è l'800 05 0001, ve lo ripeto, 800 05 0001. SMS WhatsApp invece al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. Diamo uno sguardo ai risultati di questa giornata, l'avete sentito nell'ultima partita in ordine di tempo di questi anticipi del sesto turno. Il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone, successo casalingo anche del Genoa sulla Fiorentina per 2-1 e dell'Inter 3-0 sul Parma. Come cambia la classifica in attesa di tante altre partite? Davanti c'è l'Inter a 16 punti, in attesa poi della risposta possibile o meno di Roma e Lazio, che sono a 13, e il Napoli al momento con questa vittoria sale a quota 10 punti, all'ottavo posto, ma devono giocare in tante, quindi vedremo poi dove si riposizionerà in classifica dopo questo successo. Comunque raggiunge il Frosinone a 10 punti appunto nello scontro diretto. Salutiamo i nostri ospiti. Sebino Nela, buonasera, ciao, benvenuto.
5: Buonasera, buonasera a tutti.
4: E Filippo Grassia, ciao Filippo, buonasera.
6: Sì, buonasera, buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
4: Facciamo così, visto che già ci iniziano ad arrivare un sacco di messaggi su quello che è stato considerato un rigore un pochettino, diciamo, troppo generoso da parte per il Napoli, facciamo la moviola di questa sfida, Filippo, così almeno cerchiamo di capire meglio, poi ne parliamo anche con Sebino.
6: Sì, c'è stato un episodio subito al sesto minuto, quando Di Lorenzo finisce a terra sull'intervento di Cittadini, che però lo anticipa sul pallone, e poi c'è un contatto con responsabilità di entrambi, niente rigore, ci mancherebbe. E poi andiamo al 27esimo, all'episodio di cui tu accennavi qualche secondo fa. L'arbitro Feliciani punisce con il rigore un intervento di Cittadini su Højlund e il VAR Cosso conferma, ma il contatto sinistro sulla suola del destro appare di poco conto. Sul dischetto va a Højlund invece del giocatore indicato da Allegri, cioè De Bruyne, e Palmisani respinge il tiro, ma il portiere del Verona, del Frosinone, ha il piede destro oltre la linea di porta, anzi il piede sinistro oltre la linea di porta al momento del tiro. Rigore da ripetere su indicazione del VAR e stavolta De Bruyne non sbaglia. E poi c'è, in occasione del raddoppio, c'è stata un'altra protesta del Frosinone, in particolare del portiere Palmisani. Perché? Perché c'è stato un contatto con Di Lorenzo che sullo slancio gli finisce contro, ma a mio parere non l'ostacolo e quindi gol buono. Restano però tante perplessità sull'assegnazione del rigore che ha permesso poi al Napoli di passare in vantaggio.
4: Bene, chiarissimo Filippo Grassia, quindi è un po' leggero, diciamo, questo
6: rispetto
4: rigore,
6: anche
4: alle ultime
6: ai
4: indicazioni, no?
6: Di questa stagione.
4: Sebino Nela, sono curioso di sapere cosa ne pensi di un qualcosa che stiamo vedendo, abbiamo visto spesso negli ultimi anni, e non era tanto contento Allegri della scelta di Højlund di prendere la palla e di incaricarsi di tirare il rigore, ma non dovrebbe essere l'allenatore a decidere?
7: Sì, ci sono i rigoristi, c'è il primo, il secondo, il terzo, a volte ce n'è due che sono bravi tutte e due, e di solito un allenatore dice, nel caso appunto di un calcio di rigore, chi se la sente prende e batte. Però sì, c'è una scala gerarchica sui calci di rigore, insomma. Adesso non lo so perché l'ha tirato Højlund, per fortuna per loro le cose sono andate bene, però insomma bisognerebbe rispettare, diciamo, questo criterio. Il calcio di rigore è una cosa seria, è un gesto tecnico importante. Quindi insomma bisogna fare attenzione, ma non è la prima volta che vediamo cose di questo genere, ecco.
4: Eh no, esatto, quello che dicevo, no, Sebino, è un qualcosa di molto, cioè questa sorta di anarchia in campo, no? Che sembra strana, no? C'era Allegri a bordo campo che strillava, ma perché non lo tira De Bruyne?
7: Ma sì, ma sai, a volte succede anche che, non lo so, diciamo che un centravanti è il rigorista della squadra, magari il centravanti sta passando un brutto momento, vuole fare gol a tutti i costi, insomma ci sono sempre esistite cose di questo genere, oppure che non lo so, c'è qualcuno che deve battere un record particolare, prende questo pallone, non vuole sentire nessuno, lo mette lì e calcia lui. Però come ho detto prima, appunto, insomma, il rigore è una cosa molto seria, quindi andrebbero rispettate certe regole.
4: Abbiamo risposto ai tanti radioascoltatori non felici per la decisione arbitrale presa nella sfida fra Napoli e Frosinone, quella del rigore di cui stiamo parlando, poi segnato da De Bruyne in seconda istanza. Ma al 335-699-2949 ci scrivono in tantissimi, ad esempio questo nostro radioascoltatore Filippo, che ci dice: settimana che è servita tanto ad Allegri per studiare meglio la squadra, anche De Bruyne in nazionale, e adesso così lui è arrivato a fare una doppietta. Insomma, settimane di studio per Allegri che sono state utili, visto che forse era uno degli allenatori un po' più indietro nella gestione della squadra.
6: Ma dalla lunga pausa per le nazionali sono scaturite delle indicazioni, alcune positive, altre meno, per via degli infortuni. Vedi ad esempio il caso di Ken, che ha agitato in particolare il tecnico Fabregas. Beh, con il Belgio De Bruyne ha disputato due partite fenomenali, giocando da play e poi anche inserendosi in fase offensiva. Io credo che sia un valore aggiunto del Napoli, e penso che Allegri comunque debba trovargli una posizione, e credo che quella di oggi pomeriggio sia stata corretta, anche perché ha permesso a lui e a Lobotka di giocare in zone del campo diverse e quindi di dare spinta al Napoli, che ha risolto la partita praticamente nella prima mezz'ora, un po' come è successo anche al Meazza con l'Inter, che al 31esimo si è trovato in vantaggio di 3 gol col Parma.
4: Allora, questa era una domanda che arrivava, a cui ha risposto in maniera esaustiva Filippo Grassi, arrivava da Carlo da Napoli, mentre invece Sebino Nela, io ti chiedo se la tua impressione su questo Napoli, come ti è sembrato, al netto del risultato?
7: Non mi ha entusiasmato granché.
4: Ci hai pensato un po' troppo, se
6: si è capito subito.
7: No, perché poi ormai le conosciamo le squadre, insomma.
4: Sì, sì.
7: Eri incuriosito invece dal Frosinone, che mi ha confermato di essere buona squadra.
4: Ha continuato ad attaccare, ha continuato a giocare il suo calcio.
7: Giocano sempre, giocano corto, giocano lungo, si prendono rischi nella loro metà campo, se vogliamo un po' alla Gasperini, no? Difensori uno contro uno con gli attaccanti. Insomma, anche stasera secondo me credo di aver visto un buonissimo Frosinone. Il Napoli è chiaro che ha dei giocatori di livello tecnico superiori al Frosinone. È una squadra che si appoggia molto sul proprio centravanti, su Højlund, che bravo a tenere palla, bravo a fare sponde, sulle fasce laterali hanno giocatori veloci, tecnici, eccetera eccetera, quindi insomma la partita la possono sbloccare, non dico quando vogliono, ma insomma hanno svariate possibilità. Per il resto, ripeto, o i difensori o i centrocampisti, insomma mi sembra una squadra normale che alla fine i risultati li otterrà, perché, ripeto, è una squadra con capacità tecniche. Sotto l'aspetto del gioco poi è un'altra cosa.
4: E i due difensori, chiedo un tuo parere personale, Sebino, dall'alto della tua esperienza, Giorgio Cittadini e Gabriele Calvani, 22 anni Calvani, 24 Cittadini.
7: Io direi bene tutte e due, con personalità, senza paura, accettano uno contro uno, accettano lo scontro fisico, sono pronti, sono preparati, quindi bene.
4: Allora, dobbiamo passare dal Napoli, poi passeremo da una parte all'altra per parlare un po' di tutte le partite, però c'è questa Inter intanto che ha rifilato 3 gol al Parma, l'esordio in panchina di Gilardino con gli emiliani, ma è un Inter con cambi anche importanti a centrocampo, Filippo che rimane estremamente convincente.
6: È già l'archivo ha la possibilità di far ruotare 6 se non 7 uomini in mezzo al campo. Oggi per esempio abbiamo visto ad un'età non più giovanissima Mkhitaryan protagonista di una partita esemplare. Çalhanoğlu, che non entrava in campo da oltre 2 settimane, è stato ancora una volta decisivo, e Šušić non può essere solamente una alternativa. E teniamo conto che oggi ad esempio è rimasto in panchina Barella, che non aveva entusiasmato, dobbiamo dirlo, in maglia azzurra. Certo. Insomma, lì in mezzo al campo credo che l'Inter abbia una varietà di scelte che ne fa del pacchetto di mezzo sicuramente il migliore, il più completo del centrocampo. E poi lì davanti a 4 uomini intercambiabili, ne ha schierati prima 2, poi li ha alternati con Bonny e Lautaro Martinez, per non parlare poi della difesa. Insomma, sul piano dell'organico l'Inter si fa preferire a tutte le altre. Ha giocato per mezz'ora e poi ha gestito la partita dall'alto di una superiorità tecnica e di un possesso palla che hanno annichilito il Parma di Gilardino, che peggio di così non poteva esordire. A proposito di Gilardino, non ho capito la posizione di Bernabé, che è un interno schierato un po' davanti alla difesa.
4: Ha sperimentato un pochettino Gilardino in questa prima partita. Sebino Nela, convincente anche secondo te, al netto del risultato, questa Inter con cambi, la sua seconda, terza squadra, insomma, come li mette, continua a giocare bene. Poi ti chiedo pure se hai dato un'occhiata alle parole di Mourinho, che ha parlato, ha detto: spero che non facciano il triplete, perché ovviamente è un suo record, se lo vuole tenere stretto, no? Lo sappiamo, lo special one, però ha detto: ci sono tutte le possibilità sul tavolo perché questa Inter ripeta quell'impresa incredibile riuscita appunto con Mourinho in panchina. Che ne pensi? Un po' troppo allora, forse?
7: Allora, tanto per quello che riguarda l'Inter, tutti siamo partiti a inizio stagione, l'Inter è la squadra più forte, lo sta dimostrando. La fortuna di Chivo, che ha a disposizione, io non lo so quanti titolari, 16, 17, 18, altri forse non ne hanno neanche 11, altri allenatori, insomma.
4: Un paio di squadre ci sono sicuro lì.
7: Lui ne ha tanti, veramente, è una squadra veramente, veramente forte. Ce l'ho qua davanti, guarda il giornale, ma non lo voglio leggere Mourinho, lo so a memoria, insomma, non è che ho bisogno di leggere qualche sua intervista, ma fa parte del personaggio, è una persona intelligentissima, una persona colta, una persona che conosce molto bene questo nostro mondo del calcio. È meraviglioso quando parla e quando rilascia interviste. E sotto, perché lui ride sempre, ma lui ci tiene a essere veramente l'unico, che altri non facciano quello che ha fatto lui e quello che ha vinto lui.
4: Beh, almeno è onesto, lo dice, no? Perché tanti certo. Campioni, no? Quando i loro record vengono infranti, sì, sì, dicono: vabbè, ci sta e tutto. Lui non è per niente d'accordo su questo. E, tra l'altro, stavo guardando un po' i risultati qui e là nei vari campionati, visto che prima parlavamo di Napoli e il Napoli incontrerà martedì il Villarreal. Sta facendo fatica il Real Madrid contro il Villarreal, tra l'altro in casa a Madrid, sta vincendo 1-0. Siamo al 94esimo minuto, ce ne sono 7 di recupero da giocare. 1-0 per il Real in 10, espulsione di Vinicius Junior. Sta facendo tanta fatica, sarà una sfida complessa, Filippo, per il Napoli contro il Villarreal.
6: Eh sì, anche perché lo stadio del Villarreal è uno dei più caldi di tutta la Spagna. E in particolare io credo che il Napoli dovrà cercare di sfruttare il contropiede, mettendo un po' in difficoltà il Villarreal, che spesso si ammassa un po' nella metà campo avversaria. Però la partita di stasera, almeno per quanto riguarda alcune note di cronaca, insomma, dimostra che è una squadra molto tosta. Insomma, di quelle a cui è difficile fare gol. Più semplice, forse, tanto per rimanere in Champions, il compito dell'Inter con il Bruges, con entrambe le partite che si disputeranno, Inter Bruges e Villarreal Napoli, martedì alle 21.
7: Perché dobbiamo sempre pensare così, nel senso che dobbiamo andare, una nostra squadra va a giocare fuori una competizione europea e deve pensare di giocare di contropiede. Vai in quel campo, metti sotto l'avversario, lo tieni nella propria metà campo e vinci la partita. Noi invece diamo troppa importanza, secondo me, agli avversari. Troppa importanza agli avversari. Ci concentriamo sempre troppo sui nostri avversari e perdiamo di vista un po' quello che dovrebbe essere invece

0: ma il Como ha una sua identità. Secondo me ci sono squadre che ancora non hanno un'identità, giocano partite, guardano gli avversari, allora stiamo attenti, partiamo piano, difendiamo bene, poi se riusciamo ad andare avanti, ok, magari la vinciamo pure una partita. Però ripeto, sono poche quelle che hanno identità.
1: Sono curioso
0: nostro,
1: di questo. Ti interrompo, scusami Sebino, perché stavo pensando al parallelismo. Stavo pensando all'Inter dell'anno scorso. Benissimo in campionato, male in Champions. Cambierà qualcosa quest'anno? Hai percepito quella mancanza di identità in coppe, nelle coppe della squadra di Chiu?
0: No, allora. Tanto quando giochi la Champions League ci sono 5-6 squadre in Europa fortissime, se non al tuo livello superiori, se non al tuo livello sicuramente superiori, e le conosciamo tutti. Queste sono squadre che sì, ti possono mettere in difficoltà. Molte di queste hanno una loro identità ben precisa, ti mettono sotto, pensano a giocare loro, non pensano a difendersi, e quindi questa è una cosa alla quale noi non siamo abituati nel nostro campionato, semplicemente questo. E il valore dei giocatori chiaramente lo dobbiamo mettere in campo. Quante sono però? Abbiamo detto 5? Sì, mettiamo 5. Ok, poi ci siamo noi, poi arriviamo noi con le nostre squadre, brave, ci mancherebbe altro. Con il loro modo di giocare, ma io vedo difficoltà anche con squadre minori, non così forti come queste 5 che abbiamo detto, perché è nostra abitudine da sempre parlare sempre degli avversari e fare sempre attenzione agli avversari, e invece secondo me dobbiamo liberarci un po' di questa cosa.
1: Statistiche alla mano, Filippo Grassia. Intanto ricordo il nostro numero SMS WhatsApp, se no Umberto Conti poi mi bacchetta. 800 05 0001, 800 05 0001 è il numero verde, mentre quello SMS WhatsApp è il 335 699 2949. Ve lo ripeto, 335 699 2949. E Filippo Grassia, un po' presto, ma statistiche alla mano, gol, ritmo di gioco, sta migliorando questo tipo di approccio alle gare, questa mentalità nel campo campionato italiano secondo te? Molti dicono di sì, per me è un po' prematuro, però abbiamo visto più gol, si gioca di più viste le nuove regole, insomma, anzi le nuove direttive arbitrali, che ne pensi?
2: Ma si gioca meglio, e qui faccio riferimento alle parole di Sebino Nela, cioè con tante squadre anche di media bassa classifica che non si arroccano in difesa ma cercano anche di far male ad avversari sicuramente più competitivi. Quindi credo che sotto questo aspetto la Serie A sia un po' avvicinata ai campionati stranieri. Poi c'è il problema dell'Inter, che ha buttato via la partita di Madrid praticamente regalando due reti agli avversari e poi non riuscendo a pareggiarla. Io credo che l'Inter non sia molto lontana dalle famose 5 di cui parlava Sebino. Le altre italiane sono di un gradino inferiore.
1: Rimanete con noi, fra pochissimo il GR delle 23, manca un minutino. Sebina, accendiamo un altro argomento, poi lo continueremo dopo il GR. Qui ci scrivono al 335-699-2949, l'altra partita di giornata, il Genova di De Rossi, finalmente a rosso, ha rotto il ghiaccio, finalmente in forma, hanno fatto la differenza Messias e El Shaarawy, grande vittoria Fabrizio da Chiavari. Insomma, brevemente, perché stiamo proprio chiudendo, Sebina, ti è piaciuto questo Genova contro la Fiorentina?
0: La partita non tantissimo, tantissimi errori. Daniele aveva, De Rossi aveva bisogno di questa vittoria per cambiare un po' questa classifica. Detto questo, la gara ha offerto sì qualcosa di interessante, ma niente di più. Era troppo importante il risultato.
1: Bene, ne parliamo, ne continueremo a parlare più tardi perché siamo stati brevissimi in questo caso. Diamo la linea al GR1 delle 23, rimanete con noi perché ci sono un'altra mezz'ora insieme con Sebino Nela e Filippo Grassia.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Sarebbe di ben 12 morti e 50 feriti, secondo il New York Times, il bilancio dell'attacco dei ribelli yemeniti Houthi all'aeroporto della capitale dell'Arabia Saudita Riyadh con un missile balistico. Nessuna conferma dalle autorità locali. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. Nello stretto di Hormuz, esplosione su una superpetroliera provocata da una mina, lo affermano i guardiani della rivoluzione di Teheran. Il presidente americano Trump stronca Zelensky. L'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Crea problemi al mondo, faccia come vuole, ma smetta di attaccare le raffinerie russe, avverte il capo della Casa Bianca. Da Kiev replica il ministro degli esteri Sybiha. Zelensky ha il sostegno del suo popolo. Il leader ucraino, lo ricordiamo, aveva criticato il presidente americano per l'accordo sul gasolio con Mosca. Intanto sale a 20 vittime il bilancio dell'ultima strage di civili in Ucraina. Manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu, mentre a Bologna si sono radunati i collettivi e l'associazione dei giovani palestinesi. A Roma proseguono le indagini sulla banda della Microcar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio degli investigatori la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini investito dalla macchinina.
2: Prosegue normalmente il decorso post-operatorio dell'attore Davide Jacopini. La prognosi è ancora strettamente riservata ed è ancora caccia alla microcar nera che ne ha causato la caduta. Acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza sia nella zona di Monteverde che nei quartieri limitrofi. Ma prima di colpire i due giovani, secondo le testimonianze, avrebbero l'accortezza di coprire la targa della macchinina con un elastico nero. Sceglierebbero la vittima avvicinandosi pronti a sferrare un calcio per causarne la caduta. A volte colpirebbero con un oggetto. Nell'ultimo episodio denunciato da un 67enne sarebbe stato utilizzato un tubo di plastica. Tutti i 6 episodi finora emersi hanno in comune le stesse modalità e tranne un caso a Testaccio, la zona in cui si muovono è sempre Monteverde. Dopo l'investimento dell'attore, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ma da quella sera la minicar nera non ha più colpito. Sara Berta, GR1.
1: Violenza sessuale su un ragazzo maggiorenne della parrocchia, un prete agli arresti domiciliari in provincia di Bari.
3: Un sacerdote che ai suoi occhi rappresentava un punto di riferimento, una persona su cui contare, e invece proprio quell'uomo, secondo l'accusa, avrebbe approfittato del suo ruolo per abusare di lui. Una vicenda di presunta violenza sessuale, quella che arriva dall'area metropolitana di Bari. Un parroco di 56 anni di Corato è finito agli arresti domiciliari accusato di molestie sessuali con abuso di autorità ai danni di un giovane che frequentava assiduamente la parrocchia. I fatti contestati risalirebbero al periodo tra la fine del 2024 e il 2025, quando l'uomo era già maggiorenne. È stato proprio lui a denunciare una serie di episodi durante i quali, secondo il suo racconto, sarebbe stato costretto a subire attenzioni e approcci ripetuti, confidenze che nel tempo aveva fatto anche ad altre persone. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni che avrebbero confermato il racconto della vittima, con particolare riferimento alla posizione e all'autorità esercitata dal parroco sulle persone che a lui si affidavano, spiega una nota della polizia. Da qui la richiesta della misura cautelare da parte dell'autorità giudiziaria, poi disposta dal GIP. Bari, Daria Gallarino, GR1.
1: Da domani fino al 6 febbraio, per la mostra dedicata a Pontormo alle scuderie del Quirinale, viene esposta nel Foro Romano la videoinstallazione The Greeting, ispirata a un'opera del maestro manierista, un dialogo tra antico e contemporaneo firmato da Bill Viola, artista americano scomparso nel 2024.
4: Maria, in attesa di Gesù, incontra la cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista, con loro altre due figure femminili. Grazie alla sua intensità emotiva, la Visitazione, uno dei capolavori del Pontormo, dal Cinquecento, non cessa di suscitare meraviglia, e per Bill Viola, pioniere statunitense della videoarte, fu una folgorazione. Nel 1995, per la Biennale di Venezia, rielaborò la composizione rinascimentale in abiti contemporanei, con una macchina da presa che registrava 300 fotogrammi al secondo, intitolato The Greeting. Quel video, dal tempo rallentato, quasi sospeso, diventò una delle sue opere più celebri, e ora, in occasione della mostra su Pontormo alle scuderie del Quirinale, viene esposta tra gli affreschi bizantini della Basilica di Santa Maria Antiqua nel Foro Romano.
5: Inspiration
0: happens when you don't expect it.
4: L'ispirazione, diceva Viola ammirando i colori di Pontormo, è inaspettata. Circondato dalle tracce di epoche e linguaggi diversi, The Greeting appare in continuità tra la spiritualità antica e le ricerche di oggi. Francesco Riccardi, GR1.
1: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
5: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
8: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
9: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
10: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
11: Che ci pensa a fermarsi?
9: Una serie di Michele Placido.
12: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
9: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
13: Sabato Sport. Ultima mezz'ora scarsa insieme qui a Sabato Sport su Radio 1, con voi al microfono Giacomo Prireschi. I nostri numeri verde, quello verde per chiamarci in diretta, 800 05 0001, 800 05 0001, e poi l'SMS WhatsApp, ci state scrivendo in tanti, 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. Sono con noi, li risaluto, Sebino Nela, ancora buonasera, ciao Sebino.
14: Ciao, buonasera.
13: E Filippo Grassia, ciao Filippo.
15: Buonasera, buonasera.
13: Il nostro Andrea Boccia ci ha fatto capire meglio cosa è successo in Real Madrid e Villarreal con l'espulsione di Vinicius Junior, che prima del suo ingresso in area, prima del secondo gol, ha vistosamente tirato i capelli a Saliba. L'arbitro ha rivisto le immagini al monitor, ha annullato il 2-0 e ha estratto il cartellino rosso per l'attaccante. E questo è un bel problema per Mourinho, perché a seconda dell'entità poi della squalifica, il brasiliano potrebbe non esserci nel classico del prossimo 25 ottobre. Questo per quanto riguarda la sfida del Villarreal. Torniamo del Real Madrid col Villarreal. Torniamo invece ai nostri messaggi. Questo messaggio per Sebino Nela, che ci scrive Marco da Perugia al 335 699 2949, Sebino, dicendoci: ma adesso cosa succede senza la saracinesca Svilar? Fuori almeno un mese, infortunio in allenamento mentre spingeva, una frattura di un dito della mano, un bel colpo per la Roma di Gasperini. Sebino, che ne pensi?
14: Per tutte quelle squadre che hanno i portieri bravi, un infortunio capita,
13: ci mancherebbe, però lui ne salva di punti con le sue parate.
14: Ah sì, questo è poco ma sicuro, è uno dei migliori, ormai è già qualche anno, uno dei migliori portieri non solo d'Italia ma di tutta Europa. È un crescendo, le prestazioni di questo ragazzo sono state, devo dire, straordinarie, passo dopo passo. Beh, speriamo che non succeda nulla per quello che riguarda la Roma, speriamo che insomma le cose possano andare bene lo stesso. Va bene, niente, starà fuori, bisognerà sicuramente fare uno o due gol in più degli avversari.
13: Non per lo so. Forza, per
14: sperando,
13: forza.
14: Sperando che il secondo si comporti bene.
13: Per Filippo Grassia al 335-699-2949 ci scrive Albertino da Grosseto, che non è né del Como né del Lecce o di una squadra insomma del sud Italia, ma ovviamente della Fiorentina, e chiede da tifoso Viola se quest'anno ce la facciamo davvero a retrocedere. Sono depresso cosmicamente, ma prima della depressione di Albertino andiamo da Daniele Fortuna, per che credo sia con uno dei protagonisti della sfida che abbiamo seguito insieme. Daniele.
16: Nessuna depressione per Massimiliano Allegri, l'allenatore del Napoli, perché questa è stata una partita piena di, una serata piena di buone cose. Intanto l'atteggiamento, la vittoria di squadra, all'attacco dall'inizio, la furia iniziale e poi anche sul piano individuale, beh, intanto anche un nuovo modo di giocare. Sul piano individuale è entrato bene Badiashile, non giocava da tanto tempo dall'inizio, faccio un nome, De Bruyne su tutti, ma tutta la squadra ha avuto questa vittoria.
17: Ma sì, i ragazzi sono molto bravi perché hanno fatto una buona partita, hanno avuto un buon approccio, ho chiesto questo, i ragazzi sono stati molto responsabili su questo, tecnicamente è stata una buona partita, poi loro comunque ti fanno giocare delle partite molto dispendiose, infatti bisogna recuperare delle energie per martedì, perché poi non abbiamo chiuso l'azione 6-7 volte e abbiamo subito dei contropiedi.
16: Chi è che ha detto che De Bruyne gioca bene soltanto in nazionale, non con il Napoli? Insomma, una partita sopra il livello normale, quella di questa sera di De Bruyne.
17: Sì, ma era in crescendo, anche all'inizio è arrivato ad agosto, ha fatto le buone partite, dei buoni mezzi tempi, e poi in nazionale sicuramente giocando ha migliorato le condizioni e quindi siamo tutti molto contenti.
16: Può essere lui il trascinatore, l'episodio del rigore, che cosa succede? Chi è il rigorista? È De Bruyne o Højlund?
17: No, è De Bruyne, ha concesso la palla a Højlund, si deve dargli fiducia e poi dopo è successo il fatto che hanno fatto ripetere il rigore e ha tirato De Bruyne.
16: La gerarchia sarà questa d'ora in poi?
17: No, ma è sempre stata questa, che De Bruyne ha dato la palla a Højlund e Højlund ha tirato il rigore.
16: Lo studio per Allegri.
13: Sì, buonasera mister, anche dagli studi qui di Saxa Rubra, la faccio parlare con Filippo Grassia che le fa una domanda. Filippo.
18: Sì Massimo, in pratica hai un po' accennato con le tue parole alla domanda che ti volevo fare, cioè che il Napoli ha mancato spesso l'ultimo passaggio e poi si è fatta trovare un po' scoperta e credo che su questo dovrà lavorare la squadra nella partita poi che giocherà sul campo del Villarreal.
17: Assolutamente, perché comunque stasera le occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo e anche nel secondo tempo bisognava sicuramente fare meglio.
13: C'è un'ultima dallo studio, mister, le chiedo di Lang, completamente recuperato, insomma è un giocatore su cui conta molto.
17: Ma no, io conto su tutti i giocatori che abbiamo in rosa a disposizione, lo stesso Luca che è entrato, che si è fatto qualche errore, però deve rimanere sereno e tranquillo perché ha delle qualità, è un giocatore importante. Per quanto riguarda Lange, credo che abbia fatto poco per quello che sono le sue caratteristiche, non nella partita di stasera, nella carriera, stasera ha fatto una buona partita, ma deve pretendere molto a se stesso.
16: Chiudo io Neres, come l'ha visto?
17: Neres è rientrato bene, un po' ragazzo veramente che si sacrifica, che lavora e questo deve essere lo spirito generale.
16: Lo salutiamo e lo ringraziamo.
17: Grazie.
13: Bene, grazie a Daniele Fortuna, grazie a Massimiliano Allegri e poi ovviamente Daniele richiedici la linea quando vuoi entro la fine della trasmissione se avrai altri protagonisti al tuo microfono. Stavamo parlando di Albertino da Grosseto al 335-699-2949. Filippo, la depressione cosmica per questa Fiorentina, è arrivato un nuovo allenatore, si cerca un po' di ritrovare la quadra, sembrava esserci riuscito, altro invece sprofondata la Fiorentina oggi contro il Genoa.
18: Ma è incredibile come la Fiorentina presenti nell'arco della stessa partita due facce. Nei primi 20 minuti il suo comportamento è stato orribile, ha incassato due gol e poteva prendere anche un terzo nonostante la buona prova di De Gea. Poi si è impossessata della gara, ha fallito due o tre occasioni prima dell'intervallo e non è riuscita poi a trovare il pareggio dopo l'autorete di Vasquez sul tiro di Gimenez, che già era stato protagonista di un'azione simile con il Napoli. C'è qualcosa che non funziona, forse anche sul piano tattico. Io credo che la Viola dovrebbe giocare sempre con tre centrocampisti e forse potrebbe avere più spazio Gonçalves, che secondo me ha dimostrato anche in passato di essere particolarmente importante in fase d'attacco.
13: Sebino Nela, come ci descrivi te questo psicodramma che continuano a vivere i tifosi della Fiorentina? Grandi interventi sul mercato e poi, l'anno scorso sappiamo come è andata a finire, una stagione sul filo del rasoio, quest'anno non sembrerebbe proprio essere cambiata la sinfonia vedendo la classifica e i risultati.
14: Purtroppo poi c'è il campo che smentisce tutti. Doveva essere la sorpresa, sì, di questo campionato. Hanno cominciato non bene e anche oggi mi sembra troppo deboli nella fase difensiva. Io credo che questa squadra possa giocare meglio, possa fare meglio in termini di punti, però insomma bisogna cominciare. Se non si comincia è un problema, perché poi ti deprimi, perché poi non arrivano i risultati, perdi le partite, qualche squadra ti farà giocare anche male, perché un conto, sai, finisce la partita, abbiamo perso, però abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo giocato bene, ti fai secondo me un'idea anche sbagliata. Appunto arriveranno le partite dove gli avversari ti faranno giocare molto male, e allora lì la depressione arriva per forza. Ma insomma, io credo che tutto sommato, vedere un po' tutti gli uomini a disposizione di Vanoli, questa squadra poi non dovrebbe soffrire così tanto. Questa è la mia impressione, insomma, però staremo a vedere.
13: Altre 3-5-6-9-9-2-9-4-9 ci scrivono anche di altre tematiche, le tiriamo fuori perché ci dice Andrea da Quartu Sant'Elena: non menzionate il Cagliari, cosa ne pensate dei saldi?
14: No,
13: lo menzioniamo, stavo intanto parlando delle squadre più o meno che hanno giocato in questi anticipi del sabato, però partiamo da Filippo Grassia, poi andiamo da Sebino Nela. Questo Cagliari, che dire, abbiamo parlato tanto del Frosinone, è una di quelle altre squadre che è lì davanti, 12 punti, ha fatto un inizio di campionato molto importante, soprattutto io lo segnalo la vittoria contro l'Atalanta e la sconfitta di misura 1-0 contro l'Inter. Bell'inizio, no?
18: Sì, anche perché ha dimostrato di essere molto attenta in fase difensiva, giusto l'opposto della Fiorentina, per riallacciarci all'argomento precedente. E beh, con la Juventus la partita di domani sera alle 20:45 sarà un esamino di laurea, perché il Cagliari, con la classifica che ha, potrebbe insediarsi tranquillamente sul podio di questa prima parte del campionato. Però insomma, di fronte a una Juventus che è apparsa in ripresa prima della sosta, e chissà che Spalletti non abbia finalmente trovato la quadra. Certo che l'assenza di Yıldız è importante, come si è visto anche nella Turchia, che abbiamo avuto la fortuna, diciamolo apertamente, di affrontarla senza Çalhanoğlu e Yıldız.
13: Certo, Filippo, allora continuiamo fra poco perché torniamo da Daniele Fortuna, quindi torniamo a Napoli.
19: L'allenatore del Frosinone, Massimiliano Lavini, al quale facciamo subito dire una cosa, facciamo leggere un messaggio.
20: Sì, buonasera, con piacere leggo un messaggio con un SMS al 45514. Aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare bambini sordociechi. Grazie.
19: Allora parliamo della partita, di questa sconfitta del Frosinone per 3-0 con il Napoli. Però secondo me è stata una partita di sostanza quella del Frosinone. È mancato qualche tiro, ci sono stati tanti cross nel secondo tempo, soprattutto un buon secondo tempo con tante idee sulla fascia, sovrapposizioni, movimenti, mancato l'affondo.
20: Io penso che la vittoria del Napoli sia una vittoria meritata. Il risultato è un po' ampio per quello che poi è stata la partita. Sicuramente noi siamo stati meno efficaci di altre partite nelle scelte finali negli ultimi 20 metri. Lì, anche nel momento del primo tempo, quando la partita era in bilico, dopo i primi minuti in Napoli, poi abbiamo ripreso a giocare, abbiamo fatto cose egregie, efficaci. Sì, però alcune scelte non sono state così importanti per quello che siamo noi. E lì sicuramente poi, se sbagli alcune situazioni, ridai la palla al Napoli, loro poi con alcuni giocatori di qualità che hanno ti possano punire, e così è stato.
19: Sì, è stato quello, poi torniamo lì, perché l'idea magari di mandare Gecemis in uno contro uno e anche Kvernadze dall'altra parte, gli inserimenti anche delle mezzali e poi anche quello che è riuscito a fare Raimondo, comunque a dare peso lì al centro dell'area di rigore del Napoli.
20: L'abbiamo avute. È una partita che ti lascia tantissimi spunti per poter lavorare, per poter migliorare il percorso. Ripeto, la potevamo anche riaprire. Peccato, perché sì, ci abbiamo sbagliato diverse cose, ma ce la siamo giocata e forse alla fine potevamo anche essere più pungenti, come ho detto.
19: Bellissimo pubblico, sono arrivati in tanti qui a Napoli, 1500, poi ci sono le cose che già si sono dette del Frosinone, della squadra italiana, della squadra ciociara, con tanti giocatori che avete, che portate in prima squadra, che arrivano dalle giovanili. Io lascio il mister allo studio, Giacomo Prioreschi e Filippo Gressia.
13: Grazie Daniele Fortuna, buonasera mister dagli studi di Saxa, passo il microfono a Filippo Gressia per una domanda.
18: Alvini, intanto dobbiamo riconoscere che... buonasera a lei, che il rigore ha pesato tantissimo sul canovaccio della partita, al di là del fatto che lei ha ammesso molto onestamente che il Napoli ha meritato il successo. Lei ha affrontato l'Atalanta, ha affrontato la Juventus, oggi il Napoli. Qual è la squadra che più l'ha impressionata?
20: Ma io penso che le tre squadre importanti che abbiamo affrontato, Juventus, Como e Napoli oggi, sono tre squadre che lotteranno per il vertice, per i primi quattro posti per andare in Champions. Poi io non sono così esperto per poter esprimere un giudizio su chi possa essere la vera antagonista dell'Inter, che ritengo la squadra fortissima insieme alla Roma, ma le tre squadre che abbiamo incontrato, Juventus, Como e Napoli, sono tre squadre che sicuramente faranno un campionato da protagoniste, perché al loro interno hanno giocatori di qualità, sono allenate bene, quindi noi le abbiamo tutte e tre viste dal vivo e dalla panchina lo vedi quando De Bruyne è in serata, quando Højlund t'allunga, lo vedi chiaramente che c'è una qualità maggiore di certe altre situazioni.
13: Il paradosso di questa partita, mister Alvini, posso dirle che il risultato è 3-0, ma forse tra i migliori in campo ci sono i suoi difensori, Calvani, Cittadini, Bracaglia, che poi è uscito, che ha avuto un problema, Palmisani, che in realtà aveva parato un rigore.
20: Ma sì, ma noi, per come è la nostra identità, per com'è la squadra, è logico che poi i tuoi difensori si esaltano. Ma guardate, questi sono ragazzi che vengono da un campionato di Serie B, stanno facendo un percorso straordinario e lotteranno fino alla fine per poter permettere al Frosinone di rimanere in categoria, e con questo atteggiamento sicuramente miglioreranno e troveremo sicuramente dei giocatori efficaci anche per il nostro calcio, perché sono ragazzi che hanno 22-23 anni e davanti hanno un percorso da fare. Li esalta il modo di giocare nel duello, dai, sono ragazzi che stanno facendo bene.
19: Lo salutiamo e lo ringraziamo.
20: Grazie a voi, buona serata.
13: Grazie a mister Alvini, grazie a Daniele Fortuna.
18: Se mi permetti di aggiungere, avevo nominato l'Atalanta, sì. Il Frosinone l'affronterà tra due turni a Bergamo.
13: Sì, esatto, stavamo leggendo un po' di messaggi, stavamo parlando del Cagliari, no? Allora ripartiamo da Sebino Nella, visto che abbiamo parlato, è un bel collegamento, no? Frosinone e Cagliari, due realtà. Ti chiedo, Sebino, se è un po' presto oppure possiamo già prenderli come una sorta di esempio di un lavoro fatto in un certo modo.
14: Ma sicuramente stanno lavorando bene gli allenatori, stanno lavorando bene e si stanno rendendo disponibili tutti i giocatori a disposizione dei due allenatori, e la classifica lo sta anche a dimostrare. Se parliamo del Cagliari, squadra solidissima, non è una squadra facile da battere, insomma. Quindi bene tutte e due, benissimo tutte e due, poi forse arriveranno anche momenti non straordinari, ma già avere una classifica del genere è molto importante. Io credo che per mentalità queste due squadre possono ancora continuare a fare bene. Credo che possano continuare a fare bene, ho questa sensazione.
13: Ci dobbiamo
18: e poi Giacomo, scusa, volevo solo No, volevo solo aggiungere che il Cagliari segna poco, appena 5 reti, ma incassa pochissimo, appena 2 gol, è la migliore difesa del campionato.
13: È una squadra solidissima. Cioè, se il Frosinone incassa qualcosa in più, ma ha fatto vedere, come diceva anche Alvini, come sottolineavamo noi qui da studio, che ha dei giocatori in difesa di altissima qualità, a partire dal portiere che para tutti i rigori, poi questa volta l'hanno ripetuto, ma insomma si tratta di un portiere che veramente sta facendo grandi cose. Due centrali sono forti, però Cagliari ha anche i numeri dalla sua parte, nel senso che appunto è la miglior difesa. Sebi Nonela, ci proiettiamo a domani 12:30 Como Roma. Questa è una partitona tutta da seguire in diretta qui su Radio 1 con i nostri radiocronisti, come sempre domani a ora di pranzo, però adesso, anche visto il risultato dell'Inter, diventa ancora più cruciale, già a solo 6 giornate dall'inizio.
2: Ma cruciale non lo so, ma partita decisamente bella da vedere, da non perdere, insomma. Io credo che le due squadre non cambieranno niente nel loro modo di giocare. Il Como cercherà di fare il suo solito gioco, la Roma anche, andando a pressare in continuazione, cercando di rubare, perché il vero pericolo per il Como è quando gli rubi il pallone che sono ancora nella loro metà campo, lì possono rischiare tanto. Quindi secondo me verrà fuori una partita piuttosto divertente. A livello fisico credo che stiano bene tutte e due, la Roma sicuramente, per quello che abbiamo visto, è anche forse più dispendioso il gioco di Gasperini, però non lo so, un risultato non mi sento di darlo assolutamente.
13: No, non andiamo con i pronostici.
2: No, i pronostici poi sono un disastro, io non li azzecco mai. però mi sa che viene fuori veramente una gran bella gara.
13: Flash da Filippo Grassia, perché manca un minuto alla chiusura, quindi prima di salutarci, secondo te questo Como è attrezzato per reggere le varie competizioni?
2: Questa è la vera domanda.
13: È già arrivato a livello di rosa giusto per reggere queste competizioni?
18: Ma sicuramente
13: Flash, così società... lo chiedo anche a Sebino, perché ho visto che insomma, è interessato.
18: Sì, io credo che più che una questione di rosa, perché il Como ha 16-17 giocatori di buon livello da alternare, è un problema di mentalità. Questa squadra non ha mai giocato tante partite in pochi giorni, è tutto lì.
13: Sebino, ce l'ha la rosa giusta secondo te? Sono i giocatori giusti? No. Ci siamo?
2: Non lo so se è così ampia, ha certamente buoni giocatori, ma quando si gioca in una stagione 3 competizioni le rotazioni sono fondamentali, e il Como ci deve far vedere che si sta abituando a queste rotazioni. Quindi è finito il tempo che giocano sempre gli stessi 11 in campionato, ma con le coppe appunto dovremo vedere qualcosa di diverso.
13: Grazie a Sebino Nela, grazie a Filippo Grassia, ciao, a presto, buonasera.
18: Grazie a voi,
13: ciao,
18: arrivederci.
2: Ciao, buonanotte.
13: Ora
2: ciao.
13: Ci sono le previsioni del tempo, poi l'Onda Verde, dopo Best Seller salutiamo la nostra squadra, ringraziamo Ombretta Conti regia, Patrizio Gotti, Andrea Di Marco e Max Gambino alla parte tecnica, e Andrea a Bocce redazione. Buona serata da Giacomo Prioreschi.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
21: Meteoradio.
23: Nottata con piogge e rovesci sulle coste del medio-basso Adriatico e su Calabria e Sicilia Tirrenica. Nubi sparse, ma tempo asciutto per il resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante Tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia Tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi, generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
21: Onda Verde, viaggiare informati.
0: Le 23:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di RAI Mobilità. Iniziamo questo aggiornamento dalla A1 Milano-Napoli, tra Milano Sud e l'allacciamento A1 a 58 in direzione di Bologna, segnalato incidente al chilometro 9. Tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento di Diramazione Capodichino, traffico rallentato per il traffico intenso. E per il resto abbiamo delle chiusure dovute alla presenza di lavori. Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, entrata chiusa causa lavori a Padova Ovest in direzione di Brescia fino alle 7 dell'11, fino alle 7 di domani. Sempre sulla A4 Brescia-Padova, lavori, uscita e entrata chiuse a Peschiera in uscita e in entrata a Padova, questo fino alle 12 di domani. A 13 Bologna-Padova anche qui c'è un tratto chiuso per la presenza di lavori tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova fino alle 5 di domani. Questa era l'ultima informazione, buon viaggio da RAI Mobilità.
21: In collaborazione con il CIS. Best seller.
1: E bentrovati, siamo le voci di Best Seller, il club del libro di Radio 1. Oggi in studio Timisoara Pinto, il libro incontra la musica e la musica a volte incontra il mistero. Giusy Ferreri debutta nel mondo dell'editoria con il suo libro Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva. La cantante racconta questa sua nuova esperienza al microfono di Marcella Sullo.
3: Un'estate ricca, dai live al singolo Vuoto Cosmico. Ora per Giusy Ferreri anche l'esordio da scrittrice con il suo libro noir Le voci interrotte, tra crime e mondo della musica.
4: Finalmente ho realizzato questo grande sogno, ci tenevo da tantissimo. Parlo di queste voci interrotte pilotate dalle indagini della dea Minerva, che è il personaggio principale, perché me la sono immaginata in questa veste noir, racconti misti ad attualità, ma anche con l'incrocio, diciamo, dei racconti mitologici, per cui la dea Minerva incontrerà anche la sua rivale Aracne. Come hai detto tu, viene rappresentata la musica, perché appunto i personaggi andranno tutti a registrare in questo studio immerso nel Parco di Pan, che è il parco del Ticino, del Pavese, perché questa storia nasce a Pavia.
3: Ecco, Pavia è un'altra protagonista. Come nasce il tuo rapporto con Pavia?
4: Perché io volevo far uscire questa dea Minerva da una statua importante. Ci sono diverse statue di Minerva anche qua a Roma, invece quella di Pavia è imponente. Me la sono sempre ricordata da quando ero bambina, e anche perché Pavia tutto sommato è molto vicina, diciamo, anche dalla provincia che ho vissuto. Io sono nata in una grandissima città che è Palermo, e però sono cresciuta tra Viale Grasso, Corbetta, che è Magentino, poi invece Vigevano, che è provincia di Pavia, adesso sono tra Vigevano e Novara, per cui tra le campagne novaresi e pavesi, e devo dire che sono delle località che comunque mi portano tanta ispirazione, sicuramente fuori dal caos metropolitano, nel senso, ho voluto far prevalere sotto un certo aspetto anche un po' un percorso di vita che comunque ho fatto. Poi ovviamente nel libro gioco tanto di fantasia, è un racconto anche sotto certi aspetti molto grottesco, volevo anche ironizzare su tanti aspetti e luoghi comuni attinenti anche alla musica. Era giusto che comunque rappresentassi il romanzo in un ambiente musicale, perché ad ogni modo l'ho vissuto, però mi sono divertita a giocarci. Penso che comunque il lettore per certi aspetti, nonostante i tratti macabri, giustamente, essendo un noir, un giallo, ci troverà anche tanti punti tragicomici e anche qualche risata.
5: L'ispirazione deriva anche dalle tue letture?
4: Sì, assolutamente sì, non posso negare che anche in passato, scrivendo dei miei testi, delle mie canzoni, non posso negare di aver preso influenza, per esempio Edgar Allan Poe è tra i primi che ho letto, quando avevo 15 anni mi affascinava questo mondo macabro e lo accompagnavo proprio in quegli anni anche con le scritture del Re Lucertola, Jim Morrison, mi piaceva leggere un sacco le biografie degli artisti internazionali, delle grandi voci, delle grandi personalità, le icone, ma mi piaceva tantissimo leggere, come hai detto anche tu, Oscar Wilde, per esempio anche Il ritratto di Dorian Gray, traggo ispirazione anche da Shakespeare, ma non solo, ho la stessa Dea Minerva che per esempio la cito anche nel brano Mio stile noir dei Bloom. È da lì che, diciamo, avevo scritto quel testo e ho detto, però caspita, questa Dea Minerva secondo me può essere raccontata anche in altre storie, così è una canzone, diciamo, un po' troppo limitata per poter inventare tante storie. A me è sempre piaciuto fantasticare parecchio.
5: Allora, salutandoci, chissà che questo bel libro non possa diventare qualcosa da proiettare sul piccolo o sul grande schermo.
4: Sarebbe effettivamente il mio grandissimo desiderio, mi piacerebbe. Devo ammettere che mentre lo scrivevo visualizzavo le immagini come se le stessi già proiettando, o per un film o per degli episodi, chi lo sa, mi piacerebbe, non lo nego.

scrittrici più amate in Italia e più seguite sui social, i suoi best seller sono tradotti in oltre 20 paesi. Felicia Kingsley è tornata con First Lady per caso, romanzo di intrattenimento sofisticato, love story ironica e divertente, ambientata negli Stati Uniti. Francesca Cosentino l'ha intervistata.

0: La sua commedia romantica entra per la prima volta in un contesto politico. Perché questa scelta?
1: Ma diciamo che mi piace cambiare ambito di romanzo in romanzo. Ho avuto l'ambito giornalistico, l'ambito della cucina, l'ambito dell'editoria, l'ambito della coltivazione dell'uva e produzione del Chianti. Ho avuto anche ladri di opere d'arte, quindi cambio ambito, stavolta politica.
0: È rimasta comunque distante dall'attualità, come spiega nella premessa?
1: Beh, certo, io penso che questa sia anche la premessa alla base della fiction, che sia narrativa ma anche cinema e TV. Sono comunque delle realtà parallele alla nostra che non toccano la nostra attualità, i politici attuali, le situazioni attuali, appunto perché è fiction. E quindi il mio romanzo, pur essendo d'amore, si colloca in quel tipo di panorama.
0: I suoi protagonisti sono Nicole e Nate, e da Washington ci portano attraverso gli Stati Uniti, a un viaggio di scoperta dei sentimenti.
1: Sia alla scoperta dei sentimenti, ma anche alla scoperta del fatto che alla base della crescita personale c'è il confronto, uscire dalla propria comfort zone, uscire da quella che oggi noi chiamiamo la echo chamber, cioè quella situazione in cui sei circondato da persone che la pensano solo unicamente come te e quindi pensi sempre di avere ragione su tutto. Non è possibile crescere in questo modo, bisogna riuscire anche a confrontarsi con chi la pensa diversamente e mettersi in discussione, e loro poi si innamorano anche.
0: Perché il romance contemporaneo coinvolge così tanto?
1: Contemporaneo o no, il romance tratta di persone che si innamorano, di relazioni, ed è una delle esperienze più universali possibile, l'amore, e quindi tutti cerchiamo un po' anche nella narrativa fiction gli echi della nostra esperienza o gli echi delle nostre speranze per il futuro.
0: Nel romanzo c'è anche la sua playlist. Scegli adesso un brano per i lettori.
1: Sempre c'è la playlist nei miei romanzi. Direi proprio il primo, National Anthem di Lana Del Rey.

0: Il titolo First Lady per caso non rischia un po' di svelare il finale?
1: Non è un giallo, cioè ha la copertina gialla, ma il mio romanzo non è un giallo, quindi a me piace, secondo me funziona.
0: Bene, se il libro diventasse un film, quali attori le piacerebbero per i protagonisti? Quali volti?
1: Posto che non c'è nessuna idea di trasposizione, quindi parliamo proprio di un fantacast, vedrei Bill Skarsgård, che è l'attore che dà anche il volto a It in Derry, mentre Madeleine Pesce la vedo bene per il ruolo di Nicole. Lei invece l'abbiamo conosciuta in altre serie TV.
0: Però intanto ci sono gli altri romanzi diventati uno un film e un altro sta diventando una serie TV.
1: Sì, dopo Non è un paese per single, che è uscito a maggio di quest'anno in appunto formato film, adesso sta entrando in produzione la serie TV tratta da Due cuori in affitto.
2: Una mostra a Firenze svela quattro dipinti finora sconosciuti che ritraggono Antonio Vivaldi. Le opere esposte al Museo de' Medici fino alla fine di ottobre offrono nuovi ed interessanti elementi sulla vita del compositore veneziano. A scoprire i nuovi ritratti Federico Maria Sardelli, che li racconta nella riedizione del suo libro Il volto di Vivaldi. Lo ha intervistato Silvio Vitelli.
3: Sono stato contattato da un collezionista di strumenti antichi che mi ha detto di essere in possesso di un ritratto di Antonio Vivaldi, quindi la sorpresa è stata grande, gli ho chiesto informazioni e da lì è nata tutta la storia. E la storia che si conclude con la scoperta di ben quattro nuove raffigurazioni di Antonio Vivaldi. La prima raffigurazione storicamente accertata è questo ritratto doppio che gli fa Giovanni Battista Piazzetta, quindi abbiamo il più grande pittore veneziano del primo Settecento che ritrae il più grande compositore veneziano del primo Settecento. Da questo ritratto poi ne viene fatta una copia da parte di Maggiotto, che è un discepolo di Piazzetta. Da questa prima figurazione Vivaldi fa scorporare il Piazzetta dalle sue spalle, se lo fa copiare da un altro pittore giovane, il Nogari, e abbiamo il terzo ritratto, cioè il ritratto di Vivaldi da solo, che ci sorride, che ci guarda con degli occhi chiari. Scopriamo che Vivaldi ha gli occhi chiari, ha i suoi capelli naturali, rosso biondicci, e da questo terzo ritratto Vivaldi stesso fa fare una copia che rimane in casa sua alla sua morte e viaggia poi nel tempo insieme ai suoi violini, insieme ai suoi manoscritti fino ad arrivare a noi.
4: Erano opere di collezioni private, dunque non note al pubblico finora.
3: Sì, sono tutte e quattro opere inedite, perché custodite due in collezioni private di persone che adesso ho contattato e sono disponibili, infatti le hanno prestate, sono state esposte grazie alla loro generosità. Altre due sono in collezioni private che non siamo riusciti a rintracciare, quindi per ora esistono solo le fotografie di queste due altre raffigurazioni.
4: Una scoperta che risulta ancora più preziosa vista la scarsità di ritratti del prete rosso che sono arrivati fino a noi.
3: Eh sì, fino ad oggi diciamo che tutta l'iconografia di Vivaldi si regge su tre fonti importanti: il famoso ritratto, quello che è sui dischi e sulle copertine di tutti i libri, quello famoso di Bologna, dove Vivaldi ha la parrucca bianca, il violino in mano e c'ha questo grande mantello rosso sulle spalle. Poi c'è una caricatura molto veloce di profilo di lui fatto a Roma da Pier Leone Ghezzi nel 1723, e poi c'è la famosa incisione posta come antiporta della edizione delle quattro stagioni ad Amsterdam nel 1725, ma è una stampa.
4: Rispetto a queste tre opere, come viene raffigurato Vivaldi nei quattro nuovi ritratti?
3: Ecco, è una posa totalmente nuova per noi, perché Vivaldi anzitutto ci guarda con un'espressione molto intensa, guarda proprio, come si direbbe oggi, guarda in camera, e scopriamo appunto il colore naturale dei suoi capelli, non porta la parrucca, ha un violino in mano, però non lo suona, insomma lo mostra semplicemente, lo tiene per il manico, e lo vediamo come al solito raffigurato con la camicia slacciata, che è il distintivo della sua malattia.
4: I nuovi ritratti sono esposti al Museo de' Medici e proprio Firenze è una città che si lega alla biografia di Vivaldi.
3: Beh sì, diciamo che Vivaldi ha la sua fama internazionale grazie all'opera terza, l'estroarmonico, che consacra al gran principe di Toscana, Ferdinando, che poi purtroppo di lì a poco morirà di sifilide, ma è questo il legame che lega adesso i ritratti ritornati qua.
4: Abbiamo detto che in due dei dipinti Vivaldi, a differenza degli altri, non viene ritratto da solo. Cosa ci racconta questa scoperta?
3: Beh sì, è sorprendente vedere Vivaldi insieme a un'altra persona che inizialmente non riuscivo a capire chi fosse, poi facendo varie comparazioni ho scoperto essere il pittore Giovanni Battista Piazzetta, che si raffigura insieme a lui in virtù probabilmente di un rapporto umano professionale che noi dobbiamo ancora scoprire e indagare.

0: manifesto per la generazione dei settantenni, lo ha scritto uno di loro, Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, saggista con più di 30 volumi alle spalle, grande esperto di geopolitica dopo che è stato corrispondente della Repubblica a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York. Quest'ultimo libro di Federico Rampini, pubblicato da Mondadori, si intitola Argento Vivo. Ascoltiamo l'intervista all'autore di Federico Pietranera.
1: Largo ai settantenni, proprio così, e non è una provocazione, ma un'esclamazione nata da un'attenta analisi di un fenomeno della società, e badate, non solo di quella occidentale. Il mondo intero conosce oggi un allungamento della vita umana, la longevità si espande in tutti i continenti, e secondo lei, Federico Rampini, questa è la trasformazione più importante della nostra epoca, più del pericolosissimo cambiamento climatico e della temutissima intelligenza artificiale. Perché?
2: Intanto perché dobbiamo smetterla di fare una narrazione apocalittica di ogni fenomeno. L'allungamento della vita umana è la più bella novità da quando la specie umana esiste. Abbiamo aggiunto un'altra vita alla nostra. Adesso dobbiamo imparare a usarla bene e a invecchiare bene.
1: Solo che la nuova longevità della specie umana è generalmente considerata invece dal punto di vista, ritenuto per molte ragioni negativo, dell'invecchiamento della popolazione. E allora ecco questo suo libro manifesto, Rampini, intitolato con un simpatico riferimento narcisistico alla sua chioma, Argento Vivo. A chi è rivolto e che cosa vuole dire lei al lettore?
2: È rivolto alla mia generazione perché abbiamo rivoluzionato l'adolescenza, l'età giovane, con i grandi movimenti degli anni 60 e 70, e adesso rivoluzioneremo anche l'età anziana. Ma è rivolto a tutti perché dobbiamo smetterla con i pregiudizi dell'età.
1: Lei, Rampini, infatti, cita tutta una serie di studiosi, psicologi, economisti, neuroscienziati, eccetera, i cui libri le permettono di demolire i tanti pregiudizi negativi sugli ultimi 50 anni, come lei chiama la vita allungata. Allora, ci fa qualche esempio di luogo comune da abbandonare? Che cosa non è vero, uso le sue parole, per la seconda età adulta?
2: Intanto non è vero che sia una catastrofe perché falliranno tutti gli enti previdenziali, questo è falso, come era falso 30 anni fa la bomba demografica e facevamo troppi figli, non ci hanno mai azzeccato i profeti dell'Apocalisse. E non è vero che ci sono tante cose impossibili con l'invecchiamento, io racconto storie di magnifici vecchi che corrono maratone a 80 anni.
1: Sono però di questi giorni le proteste con annessi disordini dei giovani che scendono in piazza, in Spagna per l'emergenza casa che li colpisce duramente, in Francia per lo stato disastroso della scuola. Che cosa risponde lei, Rampini, a questo malessere studentesco?
2: Che eravamo in piazza anche noi quando avevamo 20 anni, eravamo anche molto più numerosi e abbiamo cambiato tante cose. Il femminismo è nato con la mia generazione, l'ambientalismo pure. Cambieremo anche il modo di concepire le età umane.
1: Alla fine questo suo libro, Rampini, davvero ribolle come l'argento vivo. Compaiono tra le sue pagine i saggi dell'antichità, Socrate, Seneca, Confucio, i ricordi della sua famiglia e naturalmente storie, riflessioni e incontri, tantissimi, maturati nella sua lunga esperienza di viaggiatore e osservatore del mondo. Ho pochi anni meno di lei, Rampini, sono ammirato dalla sua energia, ma mi chiedo se quello che lei scrive vale davvero per la gran parte dei settantenni di oggi.
2: Sì, i settantenni di oggi sono molto diversi da quelli di una volta, lo dicono gli scienziati. Noi abbiamo per esempio l'impressione che stia aumentando l'Alzheimer, è falso, in percentuale diminuisce, aumenta in numero assoluto perché la popolazione anziana si è ingigantita, ma queste malattie neurodegenerative sono per fortuna in regresso, si vive più a lungo e si vive meglio.

un saluto da Timiso Arapinto, questo è Best Seller, il club del libro a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio, la regia è di Leonardo Gragnoli, l'organizzazione di Gianna Clemente. La nostra mail, se volete scriverci, è bestseller@rai.it. Se volete riascoltarci, ci trovate come sempre su Rai Play Sound.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh, almeno 12 vittime, più di 300 feriti, scalo chiuso. Trump riapre alla possibilità di intervenire al fianco della capitale dell'Arabia Saudita. Il capo della Casa Bianca scarica Zelensky, la smetta di colpire le raffinerie russe. Al paese serve un nuovo presidente, il Cremlino, parole storiche. L'Europa con Kiev critica l'accordo sul diesel tra Washington e Mosca. Così il presidente americano finanzia la guerra dello zar, non è il momento di allentare la pressione. La delegazione ucraina lascia in anticipo i colloqui di Miami. Cortei propali in tutta Italia a Torino, momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, gli striscioni celebrano la strage del 7 ottobre come giornata della resistenza, shock a Roma e Milano. Nubifragi, frane, allagamenti, il maltempo flagella il sud Italia, torrenti esondati a Lipari, bomba d'acqua nel Reggino. Scimmie ovunque.

0: il 16 ottobre il nuovo album di Paolo Iannacci, anticipato dal brano Politically Topless, riflessione e musica sul mondo che ci circonda. Calcio, la Serie A torna con i successi casalinghi di Genoa, Inter e Napoli, Formula 1 Verstappen protagonista a Singapore, ciclismo Seixa conquista il Lombardia. Buonasera da Massimo Cecchini. Il Medio Oriente torna a infiammarsi mentre si apre un nuovo fronte di scontro tra Stati Uniti e Ucraina. In Arabia Saudita un missile degli Houthi ha colpito l'aeroporto della capitale, Riyadh. 12 morti, oltre 300 feriti, secondo le fonti ufficiali. Un altro ordigno è caduto vicino allo scalo di Dammam, il secondo del paese, e nello stretto di Hormuz invece una super petroliera gravemente danneggiata dall'esplosione di una mina. Tutto questo nel giorno in cui Trump torna ad attaccare frontalmente Zelensky, il corrispondente. And I think it's
1: time for Ukraine to get a new president. È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, dice Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin, di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Dopo l'accordo sul gasolio, la delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami, mentre il nuovo affondo del presidente americano coincide con l'aggravarsi del bilancio delle vittime civili dei raid di Mosca su Zaporizhia. Il presidente ucraino per ora non replica, ma incassa la solidarietà europea.
2: Ancora nessuna risposta dal presidente ucraino Zelensky. A parlare intanto è il ministro degli esteri di Kiev, che blinda il capo di Stato. Ha il sostegno del popolo ucraino e solo il popolo ha il diritto di decidere della propria guida. Zelensky aveva definito l'intesa sul gasolio un regalo orribile al capo del Cremlino e non si era piegato alle pressioni per fermare gli attacchi alle raffinerie russe. L'ira di Kiev è poi esplosa dopo i raid sferrati dall'esercito di Putin, che hanno distrutto un palazzo a Zaporizhia, uccidendo almeno 20 persone e lasciato senza acqua ed elettricità diverse zone della capitale. Dall'Europa si solleva un coro di voce a sostegno dell'Ucraina. Il primo ministro britannico Burnham assicura piena solidarietà a Zelensky. L'Unione Europea condanna l'accordo sul gasolio, denunciando come questo fornirà a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra, mentre da Mosca commenta per ora solo l'inviato di Putin, Dmitriev, che definisce le dichiarazioni di Trump significative e storiche. Livia Liberatore, GR1.
0: Ancora un'altra notizia dall'estero: è strage in un'abitazione in Pennsylvania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 8 persone, fra cui 2 bambini, prima di togliersi la vita all'interno. La polizia è intervenuta quando i vicini hanno riferito il rumore di spari. Gli agenti hanno trovato 2 donne morte in strada e le altre vittime in casa. Ancora ignoti i dettagli e il possibile movente. Adesso siamo alla politica, la politica italiana, che discute di Ucraina. Posizioni diverse tra i leader progressisti che si sono confrontati alla festa del quotidiano Il Manifesto.
3: Da un lato la foto di gruppo e l'abbraccio Schlein-Conte, dall'altro la corda ancora tesa sul sostegno all'Ucraina. Ognuno ha ribadito la propria posizione, con gli Schlein e Riccardo Maggi a favore dell'invio di armi, mentre il tandem Fratoianni-Bonelli e Conte per il no.
4: Questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale. Non possiamo continuare a riproporre lo stesso meccanismo.
3: Ad ogni modo la segretaria del PD è sicura, la sintesi è a portata di mano. Il grosso, spiega, prende il via dalle critiche avanzate pesate a questo governo, soprattutto su salari e sanità.
5: Stiamo a discutere fin quando volete, l'importante è che usciamo da lì uniti.
3: Le primarie, l'altro nodo per Schlein, il leader è o chi prende più voti o chi vince le competizioni di coalizione. Nessun terzo nome fa capire perché, sottolinea, hanno provato a farmi fuori fin da subito, c'è un establishment che invita a guardare al centro e tifa larghe intese. Noi siamo per un'alleanza progressista, ma la regola del partito maggiore per decidere la leadership non va bene, fa intendere il 5 Stelle. Nella foto di gruppo mancavano la o le gambe centriste, visto che potrebbero essere più di una. In attesa di capirlo, Matteo Renzi ribatte al veto della 5 Stelle Appendino. Noi, dice, non candideremo condannate come lei, Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Legge elettorale, alleanze comunali a Milano, i temi al centro del confronto interno al centrodestra.
6: Alla festa organizzata dal Foglio a Firenze, le parole del presidente del Senato La Russa su una legge elettorale che ricorda Mattarella, firmato subito: sono estremamente fiducioso, passerà il vaglio della Consulta. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
7: In 4 anni Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito un governo stabile all'Italia che ha tagliato le tasse e rimesso 21 miliardi nelle tasche degli italiani, e con la legge elettorale appena approvata i cittadini torneranno a scegliere da chi essere governati.
6: Temi che vengono ripresi anche da Forza Italia e Lega, che ricordano è una legge che garantirà stabilità e governabilità al paese. Arriveremo, assicurano, a fine mandato. L'azzurro Roberto Chiuto.
8: Io spero che si voti a fine legislatura. Il centrodestra avrà più tempo per continuare nel suo lavoro di governo e soprattutto la destra populista sarà meglio conosciuta dagli italiani e si sgonfierà.
6: Il riferimento è a Vannacci. Non ne parlo dal primo giorno, dice anche il ministro della difesa Crosetto. La Lega intanto è alle prese col prossimo congresso e guarda anche al primo cittadino di Milano. Salvini tiene il punto, serve un nome condiviso, altrimenti, dice, si facciano le primarie. Dagli azzurri lombardi l'invito alla Lega ad andare da soli, fiducioso sulla sintesi il presidente del Senato La Russa. Alessandra Allegra, GR1.
0: Politica e governo alle prese anche con il caro carburanti, diminuisce il prezzo del diesel e si allontana l'ipotesi delle accise mobili.
9: Il recente ribasso del gasolio riduce la pressione sul governo. Il ritorno dei prezzi consigliati dell'ENI per il diesel a 2,19 euro al litro rende dunque meno urgente un intervento sui carburanti come quello delle accise mobili. Un'impellenza in meno in un'agenda già fitta in vista di una legge di bilancio che imporrà scelte non facili. Una delle prime è stata quella di usare per intero la clausola di salvaguardia concessa dall'Unione Europea per energia e solo in parte quella per la difesa. Lunedì il ministro dell'economia Giorgetti presenterà alla Camera il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro dei conti pubblici. La crescita che sale a circa l'1% nel 2026 e il deficit atteso sotto il 3% quest'anno, che consentirebbe l'uscita dalla procedura di infrazione e quindi di scomputare nei conteggi europei lo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Proprio sullo scostamento, martedì 13 si pronuncerà il Parlamento. Gelsomina Testa, GR1.
0: E a proposito di bilanci, il Consiglio dell'Unione propone pesanti tagli a quello europeo. La corrispondente da Bruxelles.
10: La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro e scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. Salvi i fondi per agricoltura e coesione, mentre i tagli colpiscono soprattutto competitività, ricerca, sicurezza e finanziamenti destinati ai paesi extraeuropei. Per finanziare le spese, la presidenza irlandese punta anche su nuove entrate per circa 55 miliardi di euro all'anno attraverso imposte sulle grandi imprese e sul tabacco. Il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, insiste sulla necessità di un bilancio più flessibile e meno rigido. Il negoziato arriva ora al vertice europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. L'obiettivo è raggiungere un accordo entro Natale, ma le distanze tra i 27 restano profonde. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 10 minuti, la cronaca. Cortei in tutta Italia a sostegno della Palestina. Roma e Milano striscioni equiparano il 7 ottobre alla resistenza. A Torino bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu e momenti di tensione con le forze dell'ordine. Sentiamo le voci dei manifestanti di Bologna.
11: No, sicuramente abbiamo visto già l'anno scorso, ma in tutti questi anni, come la bandiera del popolo palestinese, la bandiera della resistenza palestinese, sia diventata un vero e proprio simbolo di chiunque in Italia ma nel mondo lotta contro l'ingiustizia.
12: Sono a manifestare qui perché sono contrario al genocidio che viene perpetrato in Palestina da ormai diversi anni e che nonostante la tregua sta andando avanti e continua a fare vittime tra i civili e anche tra i bambini, e questo secondo me è inaccettabile.
0: Le indagini sulla banda della minicar che a Roma ha seminato il panico con una serie di aggressioni, tra cui quella all'attore Davide Iacopini. Sono in corso verifiche sulla denuncia di un'auto rubata.
13: Si tratta di un mezzo dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni, una minicar elettrica nera. Un uomo il 9 ottobre ne ha denunciato la scomparsa. È il nuovo sviluppo investigativo legato alle indagini sulle aggressioni e ai danni dell'attore Davide Iacopini e di altre 5 persone avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, tra Monteverde Vecchio e Testaccio. L'uomo si è recato spontaneamente per segnalare il furto della propria auto. Le verifiche potrebbero fornire elementi preziosi per risalire l'identità dei due minorenni. Uno dei due avrebbe capelli biondi a spazzola tra i 16 e i 18 anni. Da chiarire, oltre al giorno esatto del furto, se l'auto fosse nella sola disponibilità dell'uomo, fosse usata anche dai suoi familiari. Agli atti della procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono almeno 5 denunce. L'ultima in ordine di tempo è quella di un 67enne che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla microcar e di essere stato colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi ancora riservata. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Il maltempo che ha colpito il sud Italia, decine le frane e gli smottamenti, in particolare in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. In Salento in vigore ancora oggi l'allerta arancione.
14: Molti danni anche a Bari, dove si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi.
15: Come sono passato sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere e ad accumularsi acqua.
14: La situazione è più difficile in Sicilia, dove sono ancora in codice rosso 2 dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. A Lipari invece si è lavorato per rimuovere dalle strade i detriti provocati dall'esondazione di 2 torrenti. Il sindaco Riccardo Gullo.
16: L'inferno in un attimo e via, giù vento, precipitazioni copiose.
14: Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. A Melito Portosalvo, in provincia di Reggio Calabria, i forti temporali hanno provocato voragini e danni a diverse vetture, alcune delle quali trascinate sugli scogli.
17: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, 2 macchine ho perso.
18: Proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
14: Daniele Lettige, GR1.
0: La giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, una su 5 nel mondo viene data in sposa prima dei 18 anni, il tasso più elevato nell'Africa subsahariana, mentre sono 122 milioni le ragazze che non frequentano la scuola. Qualche passo avanti tuttavia è stato compiuto negli ultimi 25 anni grazie a investimenti nell'istruzione delle ragazze, a riforme legislative e alla protezione sociale sono stati evitati circa 68 milioni di matrimoni precoci. E adesso parliamo di salute con la ripresa della scuola, unita a tempo instabile e temperature in calo, sono in crescita le infezioni respiratorie. I medici invitano bambini, anziani e persone fragili a vaccinarsi contro l'influenza e altri virus stagionali.
19: Tosse, febbre e raffreddore sono i sintomi comuni a diverse infezioni respiratorie che hanno ripreso a circolare da inizio ottobre, come ci spiega Fabrizio Pregliasco, virologo, Università degli Studi di Milano.
20: La gran parte dei casi sono dovuti ad aerovirus, rinovirus, che precedono la stagione influenzale vera e propria. Un po' di Covid, meno cattivo del passato, confondibile con il resto delle manifestazioni, in genere non pesanti, ma non sottovalutiamole, soprattutto per i fragili.
19: Per i grandi numeri dell'influenza dovremmo attendere il freddo prolungato, ma la prevenzione scatta ora.
20: Siamo nel momento giusto per la vaccinazione per l'influenza, da metà ottobre fino alla metà di novembre, il periodo migliore. Suggerisco per le persone fragili anche il richiamo del Covid. Possiamo eseguire nella stessa seduta altri vaccini, per esempio quello per il pneumococco, che è un batterio che determina polmoniti, o anche l'herpes zoster, senza effetti negativi e senza ridurre l'efficacia dei singoli vaccini.
19: Eleonora Bilviso, GR1.
0: Il cinema, tra le uscite di questa settimana, la terza regia di Giorgio Pasotti, anche interprete di Sotto a chi tocca, 6 candidati in una stanza per altrettanti colpi di scena. Nel cast anche Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi.
1: Quella che affronterete oggi non è una procedura consueta.
21: Sei persone a caccia di un prestigioso posto da manager. Ma qual è il ruolo di ciascuno? E fino a che punto si è disposti a gettare gli altri dalla proverbiale torre? Giorgio Pasotti interpreta e dirige Sotto a chi tocca.
22: È un lente di ingrandimento di una situazione assolutamente diffusa. Come dire, l'asticella della competitività si è alzata di parecchio e di conseguenza anche il cinismo, la cattiveria per raggiungere l'obiettivo. Inevitabilmente quando tu ti poni a un colloquio subentra la paura di essere giudicato.
23: È con voi che faremo il colloquio?
24: No, noi siamo candidati.
21: Un tavolo, una stanza e con Pasotti, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Giacomo Giorgio e Stefano Fresi.
25: In generale nella vita, anche alla scuola, adesso ci sono i crediti, i punti. Già da adolescenti siamo abituati alla performance per raggiungere un obiettivo. Film molto di dialogo, di parole e questo è sempre interessante.
26: Uno in meno.
21: Un gioco al massacro. Chi vincerà?
27: Uno di noi è un impostore.
21: Miriam Mauti, GR1.
0: Il 16 ottobre esce Scimmia ovunque, il nuovo album di Paolo Iannacci. Il musicista, con un suono contemporaneo, riflette sul mondo che ci circonda. La nostra intervista.
28: Il ritorno di Paolo Iannacci con Scimmie ovunque. Chi sono queste scimmie?
29: Torna Paolo Iannacci a raccontare le scimmie, le mie paure, no? Le mie paure della guerra, dell'essere un saltimbanco che con i tacchi va da Lambrate fino a Tonga, paura della povertà, dell'essere sfruttati, questo desiderio almeno di raccontarlo per chi magari può assumere questo pensiero e reagire.
30: Ma si può dire cimitero?
28: Un artista deve essere anche in grado di dire le cose come vuole. E quindi arriva questa canzone con Elio dell'ipocrisia del politicamente corretto.
29: Dover fare autocensura in scrittura. Poi io sono nato con degli artisti come Dario Fo, come mio padre, che se ascolti dei brani di mio padre oggi non avresti mai potuto scriverli. Questo è un grande problema.
28: Abbiamo citato papà, c'è anche un omaggio a Enzo.
29: Sì, più di uno. C'è un brano suo che è Due gelati e un brano mio. E ho preso spunto da dove vivevo, da questo incrocio a Milano in Città Studi. Ha visto tanta vita passare, oltre la mia, la sua, quanti drammi, quanti amori ha visto passare.
28: Marcella Sullo, GR1.
31: Una vita che lo fa.
0: Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Raovic, direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Campanella. Tra poco c'è il GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
32: GR1 Sport.
33: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Sesta giornata di Serie A con Inter e Napoli che in casa vincono e convincono. Per gli azzurri netto 3-0 al Maradona contro il Frosinone. L'inviato.
34: Che nessuno dica più che gioca bene solo con il Belgio. Kevin De Bruyne, un gol all'inizio sul rigore, l'altro alla fine, in mezzo il 2-0 di Lang, rigore ripetuto dopo che era stato sbagliato da Højlund. De Bruyne gliel'aveva lasciato generosamente contro le gerarchie e il volere di Allegri. Il Napoli è andato all'attacco dall'inizio. La vittoria sul Frosinone è stata afferrata in una serata di buone notizie. Neres titolare dopo 9 mesi, Badiashvili per la prima volta dall'inizio ed efficace, il recupero di McTominay, il passaggio alla difesa a 3 poi è stato fruttuoso, è stata una vittoria di tutti, ha osservato Allegri. Il Frosinone si è perso nell'ultimo passaggio, ha tirato poco, ma non ha derogato dalle sue idee di gioco. Il Napoli l'ha raggiunto in classifica a 10 punti. La rimonta potrebbe essere cominciata qui. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
33: 3-0 anche della capolista Inter contro il Parma. L'inviato.
35: Tutto facile per l'Inter, tutto risolto già nei primi 45 minuti con il Parma che prova l'uscita dal basso dopo aver sfiorato la rete con Traoré. Arriva Sucic, ruba palla a Keita e fa 1-0. Raddoppio, calcio di rigore alla VAR con l'atterramento di Pio Esposito ad opera di Diego Carlos e terza rete in contropiede con Marcus Thuram. Cristian Chivo non può essere che soddisfatto della prova dei suoi.
36: Io sono contento perché abbiamo fatto una partita seria. L'abbiamo trattata seria, questo mi fa piacere perché non è mai scontato dopo 3 settimane di sosta tornare nell'ultimo giorno, giovedì e venerdì, e preparare la partita contro il Parma.
35: Momentaneamente in vetta alla classifica solitaria l'Inter, e Parma che invece con Gilardino dovrà lavorare tanto per conquistare quello che è il suo obiettivo, vale a dire la salvezza.
37: Sono più arrabbiato per il terzo gol preso, però ci sono stati anche tanti feedback positivi. I ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità e anche stasera dovevamo aggrapparci ai principi che avevamo dentro la gara e sono stati bravi a farlo.
35: Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1. TR1.
33: Prima vittoria in campionato per il Genoa, 2-1 contro la Fiorentina. Il programma di questa domenica: alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus. E passiamo ai motori, Formula 1 a Singapore con Verstappen protagonista.
2: È stato il sabato di Verstappen, senza dubbio. L'olandese ha vinto la sprint race e si è pure preso la pole per la gara vera a Singapore, pista dove prima di questo weekend non aveva mai vinto né fatto una pole. È stato anche il sabato di Antonelli, quarto nella sprint race, ha guadagnato 5 punti ancora su Russell, che ha sbattuto sotto la pioggia mentre era in testa, e complice la penalizzazione che l'inglese sconterà in gara, scattando dal fondo, con un ottimo quarto posto in qualifica si mette nelle condizioni di allungare ancora e avvicinare il titolo. Non è invece stato il sabato della Ferrari, o meglio, la sensazione è quella dell'occasione persa. Nella sprint Hamilton secondo e Leclerc terzo, ma soprattutto in qualifica. L'inglese era stato il più rapido in Q1 e Q2, ma ha sbagliato per due volte l'ultima chicane in Q3, fermandosi al terzo posto. Bravissimo invece Leclerc a migliorarsi tanto nel finale, chiudendo secondo ad appena 54 millesimi da Verstappen. La pole era alla portata, certo, ma la rossa c'è e in gara sarà battaglia. Manuel Codignoni, GR1.
33: MotoGP invece in Indonesia, in mattinata alle 9 ci sarà il Gran Premio, per adesso sorride Marc Marquez.
3: Il sabato indonesiano rischia di essere il momento chiave del mondiale, perché con Aprilia che ha dominato fino alle qualifiche e con Marc Marquez che doveva cercare di limitare i danni, alla fine è proprio il catalano a vincere e quindi guadagnare punti, anzi a riportarsi in testa al mondiale. La casa di Noale fa harakiri multipli a partire dalla prima curva. In quattro affiancati, Marc cattivo come ormai sempre dalla seconda fila, si tocca con Di Giannantonio e allarga, Bezzecchi alza la moto, cade e travolge Raul Fernandez. Fuori i primi due della griglia. Martin allora supera tutti di slancio e vola in testa con margine, ma a 5 tornate dal termine ha problemi di pressione alla gomma anteriore. Rallenta e fa passare Marquez per rientrare nei limiti, ma gestisce malissimo la situazione e viene staccato. Nella foga della rimonta va lungo due tornate dalla bandiera a scacchi. Marc vince su Ogura e Di Giannantonio. Martin, quarto, cede la testa iridata e va a meno 4. Bezzecchi, a meno 59, ha praticamente salutato i sogni di gloria iridata. Luca Cesaretti, GR1.
33: Chiudiamo col ciclismo. Alla Lombardia, il trionfo del giovane francese Seix As, l'inviato.
4: A poco più di 20 anni, compiuti lo scorso 24 settembre, Paul Seix As conquista la prima classica monumento della carriera e lo fa contro i pronostici e contro avversari più quotati come il fresco campione d'Europa Remco Evenepoel e il messicano Del Toro. Ma sul Civiglio, penultima salita di questa edizione del Giro di Lombardia, Seix As rompe gli indugi, attacco potente che non lascia alcuna possibilità agli avversari. Provano invano Mas e Ciccone, ma alla fine il francese fa risuonare la marsigliese sul lungo lago di Como. Secondo Mas, terzo Ciccone.
5: È un podio in un monumento è sempre qualcosa di bello, di diverso, e si respira sempre un po' una sensazione diversa, però devo dire che alla fine è stata una bella giornata, un bel risultato per chiudere questa stagione. Non è arrivata la vittoria, però posso considerarla comunque una buona annata.
4: Da Como, Cristiano Piccinelli, GR1.
33: Con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
6: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Mezzanotte, 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Il traffico irregolare in autostrada, segnaliamo solo sulla 7 Milano-Genova code per il traffico intenso all'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Per il resto abbiamo chiusure. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, entrata chiusa per lavori a Padova Ovest in direzione di Brescia fino alle 7, e sempre sulla Brescia-Padova, 4 Brescia-Padova, lavori quindi con uscita e entrata chiuse a Peschiera, sia in uscita da Padova che in entrata a Padova, questo fino a mezzogiorno. Anche sulla 13 lavori, tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova fino alle 5. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo traffico rallentato per un incidente sulla statale 2 via Cassia, 3 km dopo l'incrocio Pavone in direzione della via Flaminia, e concludiamo con la statale 387 del Gerrei, traffico bloccato per un incidente 6 km e mezzo prima di Serdiana in entrambe le direzioni, e tratto chiuso per questo incidente tra incrocio Cagliari e incrocio Serdiana, di nuovo in entrambe le direzioni. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS. Confessioni.
8: Beh.
1: Ben trovati a Confessioni Radio 1. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, Loredana Lecciso. Ben trovata Loredana, come stai?
8: Ciao Vittoriana, tutto abbastanza bene, adesso che ti sento anche meglio.
1: Ecco, sono contenta. Allora, guarda, qui a Confessioni proviamo ad entrare dentro il personaggio per andare oltre, quindi per cercare di conoscere la persona che c'è dietro il personaggio. Quindi con te vorrei fare un percorso di questo tipo. Vorrei partire dalla Loredana di oggi. Chi è Loredana oggi?
8: Guarda, Loredana oggi in realtà è semplicemente l'evoluzione di Loredana ieri, Loredana bambina, Loredana più adolescente, Loredana adesso in una fase sicuramente più adulta, tanto più adulta, ma non diciamo quanto. Sicuramente una Loredana più serena, più tranquilla, più stabile anche emotivamente e con un bagaglio, insomma, di vissuto sicuramente più ampio.
1: Cominciamo a parlare della ragazzina Loredana. Ricordiamo la tua adolescenza, i tuoi 16 anni, i tuoi 18 anni. Com'eri, Loredana?
8: Allora, io ero assolutamente una ragazzina molto ottimista, molto solare, sempre super positiva. Se penso alla ragazzina che ero, l'idea mi fa molta tenerezza. Cioè, ero sempre portata al positivo, ero una persona anche estremamente sensibile. Soffrivo se succedeva qualcosa di negativo, anche a persone a me meno vicine. E quindi sicuramente molto, molto, molto sensibile, nello stesso tempo anche molto molto solare. Pensavo sempre il negativo mi faceva molto male e il positivo mi faceva stare bene. Cercavo di vedere tutto in maniera bella, insomma.
1: E che cosa rimane di quella ragazzina, di quella Loredana sedicenne, diciottenne?
8: Rimane che la vita, gioco forza, ti indurisce un po'. È brutto dirlo, però avviene, immagino io, un po' per tutti. Diciamo che le esperienze negative in qualche modo ti rafforzano tanto, però nello stesso tempo ti rubano quella solarità iniziale, no? E comunque ti segnano anche le piccole esperienze negative.
1: Ecco, se tu potessi incontrare oggi quella Loredana sedicenne che entrava appunto, che cosa le diresti? Oppure cercheresti di proteggerla in qualche modo?
8: Allora, intanto in certi momenti la recupero, la vivo e sono forse i momenti più belli. In certi momenti mi impongo, mi piace rivivere proprio con quello stato d'animo. Sarebbe una grande conquista recuperare anche soltanto un 50% di quello stato d'animo. Cerco di fare un percorso su me stessa proprio per ritrovare tutto quello che di bello, di autentico e di spensierato, se vogliamo, no? Una ragazza giovane ha anche meno pensieri, quindi a volte mi alleggerisco di tutte le problematiche, i pensieri e cerco di ritornare quella Loredana, insomma, ragazzina.
1: Senti Loredana, tu hai un rapporto, un legame molto forte con la tua famiglia, non solo quella che hai costruito poi con Albano, ma con i tuoi figli, ma anche con la tua famiglia d'origine. Oggi come vivi questi rapporti? Come fai a coltivarli? Riesci comunque a mantenere vivo questo legame con la tua famiglia di origine e con quella che hai costruito?
8: Guarda, ne parlavamo proprio ieri con Albano, stavamo pranzando io e lui. Non capita spessissimo di essere solo in due perché siamo sempre tantissimi, però parlavamo proprio di questo e pensavamo a quanto fossimo stati comunque fortunati, perché avendo avuto alle spalle entrambi due famiglie molto unite, molto solidali, quindi per certi versi noi parliamo lo stesso linguaggio, e quel linguaggio che noi abbiamo proiettato nei confronti dei nostri figli. E riflettevamo su questo, riflettevamo sul fatto che io e lui di fatto non abbiamo mai discusso su problematiche che riguardassero i figli, mai. E dicevamo proprio questo, siamo stati estremamente fortunati ad avere lo stesso punto di vista, le stesse idee, cioè viaggiavamo veramente su binari paralleli, e questo ci ha aiutato tantissimo ed è stata una grande fortuna che reputo debba essere riconosciuta dovuta ai nostri genitori, alle nostre famiglie di origine. Famiglia d'origine con la quale io ho tuttora un rapporto fortissimo con tutti e tre i miei fratelli, con i miei genitori, i miei nipoti. Devo dire la reputo una grande risorsa e una grande fortuna, una risorsa proprio emotiva, una fortuna, ed è anche una forza che aiuta ad affrontare qualsiasi problematica. La vita non sempre è facile per nessuno, e quindi diciamo che questa è una grande risorsa per poter affrontare anche le piccole o grandi difficoltà.
1: Questo è stato anche un collante molto, molto forte con Albano, proprio lo dicevi, questa condivisione dei valori. Perché al di là dell'immagine, ovviamente, della tua bellezza, eccetera, io conoscendoti so che dietro c'è una donna molto sensibile, molto mamma e molto moglie, nel senso molto compagna di vita. E questo legame con Albano, mi ricordi da quanti anni li state insieme?
8: Beh, noi siamo insieme da 26 anni.
1: Ecco.
8: Diciamo che sì, questo legame, allora intanto ovviamente non è stato sempre rose e fiori, quindi è stato un rapporto che abbiamo costruito col tempo e nel tempo. Ci sono stati sicuramente dei momenti di grandi attriti tra me e Albano, però la nostra forza è stato proprio l'elemento di cui ti parlavo prima, e quindi poi hanno preso il sopravvento certamente il rispetto, la lealtà, l'educazione, il senso del dovere, e quindi siamo riusciti a raggiungere un grandissimo equilibrio insieme, del quale ancora beneficiamo entrambi.
1: Perché?
8: Cioè, grazie a Dio, diciamo che questo è un rapporto che abbiamo costruito nel tempo, e abbiamo anche faticato e continuiamo a faticare e a difendere con grande forza. E ti assicuro che è stato un rapporto anche molto complicato da vivere, un po' dovuto magari a dei momenti nostri e un po' perché a volte è stato anche un po' contrastato dall'esterno, quindi continuiamo a lottare per portarlo avanti, ma è anche questo uno stimolo,
1: sì, per andare avanti. 26 anni sono davvero un bel pezzo di strada insieme. Ma su quali pilastri si fonda il vostro rapporto?
8: Il nostro rapporto si fonda sicuramente sul nostro progetto principale, rappresentato dai nostri figli, e poi anche dallo stare insieme, dalla nostra voglia comunque di ritagliarci i nostri spazi, pianificare il nostro futuro, perché sai, non c'è un'età limite per pianificare il proprio futuro, e noi ancora ci concediamo questo lusso, ogni tanto pianifichiamo, pensiamo a come cosa potremmo fare nel futuro. Insomma,
1: e a questo proposito, non posso non chiederti di queste nozze che sono state annunciate in qualche modo proprio da Albano e di cui non stiamo sentendo parlare.
8: Diciamo che è un progetto che per noi non è cambiato assolutamente nulla. Vedremo.
1: Quindi non si esclude nulla, cioè è ancora
8: nulla in questa vita vittoriana. Ho veramente imparato a non escludere nulla, mai mai nulla, perché è talmente così
1: imprevedibile.
8: Si fanno dei progetti, ne arrivano altri, oppure non si fanno alcuni progetti e arrivano, o viceversa. Purtroppo nel bene e nel male è sempre così, bisogna sempre essere insomma pronti ai cambiamenti. Questo che sia il segreto.
1: Trovi d'accordo? Intanto, che da un punto di vista, come dire, professionale, che momento stai vivendo, Loredana?
8: Ma bello, sereno, faccio le cose che a me piace fare, con molta serenità, con molta tranquillità, partecipo a trasmissioni belle come questa tua, per esempio. Molto serenamente, anche sotto quel profilo. Diciamo che io non vorrei dirlo troppe volte perché poi sono anche un po'
1: scaramantica.
8: Però, guarda, non proprio, ma insomma, quindi devo dire che è un momento abbastanza sereno, nonostante tutte le cose brutte, ma questo è inutile che io lo dica, nonostante tutto quanto di brutto ci circonda in Italia e nel mondo, perché poi di conseguenza lo viviamo anche noi. Cioè, non è che un singolo che sta magari in quel momento bene, che vive bene la propria vita, non lo avverta. Purtroppo avvertiamo anche le negatività, no? Tutto quello che parte
1: che avviene intorno a noi,
8: ma avviene, ma per forza. forza inevitabile, la società è la nostra, è quella e la condividiamo con tutti i milioni di abitanti del mondo, e quindi quando non va bene in una determinata parte del mondo, di conseguenza ne soffriamo tutti.
1: Senti, cioè, Loredana, quindi... c'è un'occasione che tu consideri persa nella tua vita professionale, ma è anche in quella, se vuoi raccontarlo, nella tua vita privata?
8: Allora, ce ne saranno state sicuramente tantissime, tante, diverse, magari non tantissime ma diverse, però io penso che per ogni occasione persa magari ce ne sarà stata un'altra invece presa, e quindi sono, non ho nessun tipo di senso di colpa rispetto a scelte fatte oppure non fatte. Il risultato della mia vita è quella che vivo in questo momento, sono soddisfatta. Se tu mi chiedi sei felice, mi sembra felice un po' troppo, sono serena, sono tranquilla, e quindi mi sembrerebbe un bel traguardo, quindi è andata, credo, in una dimensione di equilibrio la mia vita.
1: Sentivo
8: fino ad oggi,
1: sentivo proprio l'altro giorno, diciamo, ne parlavi tu, te lo hanno chiesto, ma ne parlavi con molta anche tranquillità del tuo rapporto con Romina. Chiaramente un rapporto che ha vissuto evidentemente di alti e bassi. Adesso a che punto siete?
8: Guarda, io sono sempre stata per la pace in ogni senso, e quindi a me sinceramente io credo che il negativo faccia male a tutti. Io credo che non ci sia un limite per tendere una mano, e quindi per me non sarebbe anche comodo, nel senso egoisticamente, perché io penso che queste liti, queste acredini, queste, non facciano alla fine in fondo bene a nessuno, soprattutto quando si hanno dei cari affetti in comune. E quindi io penso che sarebbe un gesto sicuramente di maturità. Io non sono per gli scontri in genere, però tantomeno alla nostra età. Una persona inizia, lo so che è triste, però inizia a tirare, io a 54 anni inizio a tirare le fila. Allora io vorrei veramente vivere la vita, l'ho sempre desiderato, ma adesso ancora in maniera anche più forte, vivere la vita in piena serenità con chiunque. Ovviamente nella vita non puoi frequentare chiunque, cioè io sono per il rispetto, non è obbligatorio frequentarsi, non è obbligatorio vivere. Però secondo me è necessario il rispetto. Ma il rispetto reciproco credo che sia necessario.
1: E pensi che Romina sia sulla tua stessa lunghezza d'onda in questo senso?
8: Non lo so, questo non lo so, sinceramente non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei, non lo so. Mi auguro di sì, auspico che un domani lo sia anche lei, se non lo è già, non lo so.
1: Sicuramente Albano ha sempre cercato.
8: Ecco, ti posso dire sì. Che Albano certamente è sulla mia stessa lunghezza d'onda. Ecco, Albano te lo posso confermare con grande certezza, è assolutamente sulla mia stessa lunghezza d'onda.
1: E di questo ne sono convinta, perché Albano ha sempre cercato.
8: Conosci bene Albano e quindi conosci anche il suo pensiero.

0: parliamo invece a questo punto del tuo rapporto. Tu hai detto la tua età, io devo dire non tutte le donne la dicono con la sua stessa semplicità, soprattutto le donne che insomma sono state molto desiderate, lo sono ancora, ma che rapporto hai con il tempo che passa, Loredana?
1: Allora, sinceramente lo dico, però non pensare che mi faccia proprio strapiacere. Ogni anno che passa, insomma, dico, ah, però sto, cioè, lo valuto, non è che non lo valuti, è normale che avrei. Però ho iniziato a fare pace, anche tu pensa che quando avevo 30 anni ero più ossessionata dall'estetica che non adesso che ne ho 54 e avrei anche dei validi motivi, magari per esserlo rispetto a prima, ma non lo sono molto meno, lo sono diventata molto meno. E io ho capito che era una mia grande fragilità quella dell'estetica, l'ho superata con l'età.
0: Ecco, lo sai che questo si percepisce anche quando ti vediamo in TV, nel senso che si avverte una consapevolezza diversa del tuo essere donna, senza la ricerca ossessiva della perfezione, alla quale ovviamente nessuno di noi si è sottratta in un'età più giovane, perché adesso al di là delle varie, come dire, ipocrisie che ci sono, tutte le belle donne hanno cercato di mantenersi in forma, di mantenere comunque un aspetto giovane. Quindi il problema è forse stato che tu non ne facevi mistero, e alla fine forse questo, se posso dire, non so, me lo dirai tu, potrebbe averti in qualche modo penalizzata?
1: Bah, allora guarda, certamente penalizzata, nel senso che ha mostrato, cioè le mie fragilità hanno prevalso, però c'era anche, diciamo, ho mostrato appieno le mie fragilità, questo certamente. E no, ma quando venivano lette come fragilità ancora ci poteva stare. Purtroppo non venivano lette come fragilità, non tutti, o almeno qualcuno le avrà lette, qualcun altro no, ma venivano lette come una voglia di strapiacere, oppure una voglia di mettersi al centro della, oppure quei capelli che continuamente toccava. Adesso lo faccio molto molto meno, è come se fosse la ricerca delle, quella era semplicemente una grandissima insicurezza che faceva molto male a me in primis, e veniva anche recepita dal pubblico, era anche fastidiosa da vedere, me ne rendo conto, però era la mia emozione, quindi è una cosa che faceva stare male prima me, e poi capivo che non era certamente un linguaggio giusto. Adesso che veramente ho abbassato ogni tipo di, adesso vivo in maniera talmente serena che se un capello sta spettinato, una maglia non è perfetta, me ne importa relativamente, cioè mi piace più esserci, parlare, esprimere il mio pensiero, basta, il resto passa in secondo piano. Ci sono dei momenti in cui anch'io, insomma, mi piace ancora l'idea di curarmi, di non oltrepassare per esempio un certo limite di peso, insomma, però lo vivo in maniera molto più serena e meno ansia. Infatti dico, ma come ho potuto a 30 anni preoccuparmi, no? Quando grazie a Dio la natura a 20, 25 anni, 30 anni va già bene da sola, nel senso, voglio dire, qualsiasi ragazza a 30 anni, 25 anni è una bella ragazza comunque, e quindi niente,
0: te lo chiedo per un'amica, diciamo così, perché è una domanda, ma e come si fa ad arrivare a questa consapevolezza, a questa sicurezza? Cioè, qual è stato il punto di rottura rispetto al fatto appunto in cui che tu stessa ammetti di aver qualche modo privilegiato questa attenzione particolare all'aspetto fisico? Qual è stato il punto di rottura, comunque la svolta in questo senso?
1: Ma proprio quando tu vedi le prime magari rughe, che comunque combatti, e io sono una che comunque le cerco in maniera non esagerata, ma cerco nei limiti magari di stare un po' attenta, quando tu vedi le prime rughe, le prime cose, dici cavolo, e poi vedi qualche foto, no, di tipo 10, 15, 20, dicevo madonna, ma com'ero così insicura, cioè dove non avevi realmente, cioè a 30 anni, a 25 anni non c'è una mezza ruga, e lì invece pensavo, stavo attenta così, e allora proprio vedendo quello dico adesso sono così, magari tra 15 anni vedrò le foto mie di adesso e dirò ma no, come avrei voluto essere, quindi vivo con molta serenità.
0: C'è stato un momento in cui ti sei sentita sola, Loredana?
1: Allora, c'è ancora, ci sono delle giornate in cui magari mi sento particolarmente sola. Questo sempre è successo nella mia vita. Ci sono stati sempre dei momenti, ma poi appunto ti parlavo della famosa famiglia, dei famosi amici, dello stesso Alba. Poi secondo me ogni tanto sentirsi soli è utile per fare un bilancino della propria vita. Quindi ogni tanto sentirsi soli e ritrovarsi soli fa anche bene.
0: Parliamo della maternità. Tu hai un, diciamo, attaccamento molto forte con i tuoi figli, giustamente, con Jasmine, che in questo momento sta per affrontare un'esperienza, diciamo, impegnativa da un punto di vista professionale. Che cosa le consigli? Stiamo parlando di Jasmine, tale e quale show.
1: Sì, allora sì, inizierà questa esperienza e sono felice per lei, anche Albano è molto felice per lei. Allora, Jasmine è una che certamente ha bisogno di affetto come tutti i figli, però è una che non ama ricevere particolari consigli, se non sul generico, però per quanto riguarda le situazioni specifiche è abituata lei a gestirle da sole e io rispetto i suoi spazi, quindi sicuramente non mi astengo da ogni tipo
0: E
1: di
0: che cosa senti di
1: consiglio.
0: suggerirle proprio, come dire, per
1: Allora, a
0: dire.
1: lei suggerirei, io ho visto per esempio la sua presentazione in conferenza stampa, io credo veramente, io non avrei nulla da suggerirle perché io alla sua età avrei iniziato a toccarmi i capelli, ad entrare in panico, a dire ad essere, invece lei l'ho vista, cioè una proprio serena, pacata, tranquilla, simpatica, spiritosa. Allora, lei è se stessa, cosa che io non riuscivo ad essere alla sua età o anche più grande. Lei è se stessa, quindi non avrei veramente nulla da suggerirle. Potrebbe essere il contrario, lei potrebbe suggerire qualcosa a me.
0: E Albano cosa le dice, visto che comunque va ad affrontare, come dire, un'esperienza che riguarda la musica, e quindi qualcosa può, diciamo, qualche suggerimento, qualche consiglio sicuramente le darà in questo senso. Che cosa dice
1: Guarda,
0: Albano?
1: guarda, noi la supportiamo, è chiaro, la supportiamo moltissimo, però anche lui, siccome dice, le suggerisce sempre di prepararsi, di trovare bravi insegnanti, infatti lo fa, quello di studiare sempre, ma quello in genere, di studiare all'università, quindi di finire questi esamini che le rimangono, di studiare. Lui ha sempre, e anch'io, in questo siamo insomma, anche in questo siamo molto simili, sempre di attingere il più possibile dallo studio.
0: Loredana, intanto ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa bella chiacchierata. Comunque, per tirare le somme, è un momento bello della tua vita, sei in una situazione, insomma, una fase di equilibrio da un punto di vista personale con il tuo rapporto con Albano. Ti senti anche evidentemente di essere pronta in qualche modo a, chiamiamola così, fare pace con Romina. Ma ci sono delle domande che ti farò qui, diciamo, mi aspetto delle risposte anche secche, veloci. Allora, c'è qualcuno a cui senti di non aver detto abbastanza ti voglio bene?
1: Ma ti voglio bene non è mai sufficiente per nessuno, cioè continuerei a dirlo ad oltranza ai miei genitori. Non lo dico apertamente, però lo manifesto, forse ai miei genitori.
0: Qualcuno a cui non sei riuscita ancora a dire ti perdono?
1: Ma ti perdono, perdonerei qualsiasi persona mi abbia fatto degli sgarbi, quindi ti perdono, lo lascio intendere, tutte le persone che magari mi hanno fatto degli sgarbi ho continuato poi a frequentarle, quindi ho perdonato, quindi l'ho detto
0: E
1: abbondantemente,
0: invece
1: l'ho dimostrato.
0: quando hai paura, chi è la prima persona che chiami?
1: O mia madre o Albano.
0: Albano ti risponde in questo senso, è una persona protettiva?
1: Nel momento della necessità, sì, non è uno protettivo abitualmente, no, anzi, Albano, contrariamente a quello che si possa immaginare nell'immaginario collettivo, non è né come padre né come. Però c'è, nei momenti in cui deve esserci, c'è.
0: Quando sei felice davvero, qual è la prima persona con cui vuoi
1: La mia
0: condividere?
1: gemella, la
0: Ah,
1: mia gemella.
0: la tua gemella. Senti, Loredana, siamo arrivati a quella domanda che faccio sempre quando vorrei che per un attimo sparissero i microfoni, le telecamere, quando ci sono, gli ascoltatori che ci stanno sentendo. Qual è la verità su di te che hai impiegato una vita intera ad ammettere a te stessa?
1: La verità su di me. No, adesso l'ho ammessa, la mia che sono una persona estremamente insicura, però poi forte alla lunga. Cioè io vivo le insicurezze temporanee, delle scelte piccole, quotidiane, mi mettono ansia, però poi sono una persona molto determinata a lungo termine.
0: Sei una persona vera, Loredana. Questo è quello che penso di te, che pensano le persone che ti conoscono. E quindi ti ringrazio. Ti ringrazio per questa bella chiacchierata. E, mi piace dire e pensare, soprattutto, e condividere con te questa riflessione. Se sei d'accordo, ogni confessione lascia qualcosa a chi la fa e a chi l'ascolta. Sei d'accordo?
1: Devo dire che questa chiacchierata con te, permettimi di dirlo, è stata terapeutica. Guarda, oserei dire terapeutica. Per me è bellissima, mi ha fatto proprio bene perché poi, sai, a volte uno non ha il tempo di riflettere su se stesso, aiutato da un'amica in questo caso, e ancora da una conduttrice, ma anche da un'amica. È ancora più bello e ti ringrazio di
0: E io
1: cuore.
0: ti ringrazio davvero, ti auguro tutte le cose belle che desideri. E ci sono, devo dire, parole che si dicono, altre che si confessano. Questo è Confessioni e noi ci ritroviamo questa sera a partire dalla mezzanotte. Poi, se volete riascoltarci su Rai Play Sound, io vi do appuntamento ogni sabato dalle 6:30. Grazie, grazie Loredana, grazie a voi ascoltatori.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene.
0: Un mondo da sentire.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, di 12 morti e 309 feriti, il bilancio dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Le vittime sono 4 arabi, 8 stranieri, tra cui un americano. I ribelli yemeniti hanno lanciato un missile balistico sullo scalo, dove il traffico aereo è stato sospeso. Attaccate anche l'altro importante scalo del paese, quello di Dammam, ad est dell'Arabia Saudita, neutralizzato un terzo missile. Nello stretto di Hormuz, intanto, esplosione su una superpetroliera provocata da una mina per Teheran. Stavano navigando senza autorizzazione. Il presidente americano Trump avverte Zelensky: l'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, e lo accusa: crea problemi al mondo, faccia come vuole ma smetta di attaccare le raffinerie russe. Da Kiev replica il ministro degli esteri Sybiha: Zelensky ha il sostegno del suo popolo. La delegazione ucraina lascia in anticipo i colloqui di Miami. E l'Europa, come Kiev, critica l'accordo sul diesel tra Washington e Mosca, così il tycoon finanzia la guerra dello zar. Non è il momento di allentare la pressione, dicono da Bruxelles. Manifestazione in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino. Si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu. A Roma proseguono le indagini sulla banda della minicar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio degli investigatori la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato investito. Sport, calcio, la Serie A: vittoria per il Genoa 2-1 sulla Fiorentina, Inter 3-0 sul

0: Parma e Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole position subito dopo Leclerc ed Hamilton sulle rosse. Ed era l'ultima notizia. Linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
1: Eccoci qui, buonanotte, 1:02 con Giovanna Insardi alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Inizia adesso la puntata 1192 di Stereonotte Brasil con me, con Max De Tomassi. Iniziamo con Orchestra Imperial e Nina Becker, Mi Deixa in Paz. Un bellissimo progetto di un po' di anni fa che purtroppo ha lasciato molte persone con muita saudade.

Dicevo che hanno lasciato molta nostalgia questi ragazzi, perché negli anni 90, inizio 2000, hanno messo insieme questo gruppo che si chiama Orchestra Imperial. C'erano forse i più importanti musicisti del Brasile dell'epoca. C'era Wilson Das Neves alla batteria, c'era Seu Jorge alla voce, Nina Becker in questo caso, che canta questa canzone che si intitola Mi Deixa in Paz, vuol dire mi lasciami in pace, Moreno Veloso e tanti altri artisti come Lancelotti, per esempio, altro grande percussionista. Purtroppo si sono sciolti, però è stata una bellissima esperienza. Allora, questa notte 10 ottobre ascolteremo una playlist dedicata ai più importanti artisti brasiliani candidati al Latin Grammy. Il cantautore argentino Diego Moreno ci presenterà fra qualche minuto il suo nuovo singolo Sueño Robado, un sogno rubato. Con lui parleremo anche dei due più interessanti fenomeni contemporanei della musica argentina, guarda caso candidati al Grammy Latino, Milo Jota e Catriel con Paco Amoroso. Ci colleghiamo con Rio de Janeiro, il nostro corrispondente Franco Cava ci informa sulle novità culturali della Cidade Maravilhosa. Conosceremo anche Orofino, un talentoso cantautore siciliano innamorato del cavaquinho, che è una piccola chitarra brasiliana, e della musica che viene dal Brasile. Orofino ci presenterà i brani contenuti nel suo debutto discografico, una specie di 45 giri, Amarello e EU. Poi nella canzone Si Racconta scopriremo come è nato uno dei brani più rappresentativi della musica del nord-est brasiliano, Ai Que Saudade de Você. Domani intervistiamo Teresa Cristina, non perdetevi l'intervista, una delle più grandi sambiste di Rio del samba contemporaneo. Torna Mafalda Minnozzi, meravigliosa, da New York. E in occasione della giornata dei bambini si celebra in Brasile il 12 ottobre, Dia das Crianças. Dedicheremo ampio spazio a questa festività e alle canzoni brasiliane che sono state composte pensando a loro. Per entrare in contatto con noi 335-699-2949, numero ovviamente che serve per i vostri WhatsApp, oppure su Instagram, Max e Tomassi. Mi trovate sia su Instagram che su Facebook. Iniziamo con Caetano Veloso e Maria Bethânia, Alegria, Alegria.

Allegria, allegria, Caetano Veloso con la sorella Maria Bethania. Questo brano è stato registrato dal vivo durante il loro tour Caetano e Bethania Au Vivo. Molti ascoltatori mi hanno scritto chiedendomi per quale motivo questo spettacolo di Caetano e di Maria Bethania non è mai arrivato in Europa, o meglio, molti ascoltatori mi hanno chiesto perché non è arrivato in Italia. Molto semplice, è uno spettacolo fatto e pensato per gli stadi, e quindi immaginate che Caetano Veloso e Maria Bethania sicuramente in Italia non possano riuscire a riempire un luogo così grande come lo stadio. Quindi purtroppo magari speriamo di rivederli ancora, perché Caetano ha più di 80 anni, Maria Bethania più o meno a quell'età, e quindi potete immaginare che, non so, non sempre dopo gli 80 anni si ha voglia di andarsene in giro per il mondo a fare tournée. Non è escluso però che Caetano non torni in Italia e in Europa la prossima stagione. Vi daremo maggiori notizie fra qualche settimana, magari quando saremo in Brasile a raccontare il Brasile attraverso Stereonotte Brasil da Rio de Janeiro o da Florianopolis, perché poi andremo a Florianopolis a realizzare una puntata all'interno dell'Università Federale di Florianopolis con il patrocinio accolti dal corso di giornalismo dell'Università Federale. Bene, poi voglio dirvi che già ci hanno scritto al 335-699-2949, c'è Graziano da Adria che ci saluta, dice finalmente un po' di allegria. In effetti il brano che avete ascoltato era Allegria, Allegria, che risale al tempo del tropicalismo, che è stato ripreso da Caetano e da Maria Bethania. No, vorrei salutare un portiere. Non è Svilar, che poverino si è rotto il dito, quindi domani, anzi oggi, non gioca contro il Como. Non è nemmeno Donnarumma, un grande portiere italiano, no, è un portiere che è dalle parti di Corso Trieste, che fa proprio il portiere, e che si chiama Marsilio. So che ci ascolta sempre, ci ha fatto questa richiesta, salutatemi, e noi lo salutiamo proprio all'inizio della trasmissione. Siamo in diretta all'1:11, Artur Verocai a Morna contra Mão, e poi arriva il nostro amico Diego Moreno.

Produttore, arrangiatore, un genio della musica brasiliana, molto conteso dai grandi nomi come per esempio Seu Jorge, Roger e tanti altri. Questo signore si chiama Arthur Verocai, l'album Encore, Amorna contra mão, amore contro mano. 1:16, saluto Angela da Roma che mi ha scritto che è bello iniziare in allegria, molto probabilmente la parola d'ordine di questa notte è allegria, e mi dice, mi fa una domanda, nel brano precedente, quello di esordio della trasmissione, per caso c'è un frammento che ricorda 007, stiamo parlando di Orchestra Imperiale, Nina Becker, Mi desci in paese. Allora, il brano è di molti anni fa, sappiate comunque che proprio la scorsa settimana, se non sbaglio, Federico mi correggerà, abbiamo parlato di Moacir Santos e di quanto lui abbia influenzato le colonne sonore della musica americana, in particolare quella di Mission Impossible, che è un plagio evidente del suo modo di scrivere. Molto probabilmente anche 007 avrà preso qualche cosa, o colui che ha scritto ovviamente la colonna sonora avrà preso qualche cosa dal Brasile. Ricordiamoci che la gran parte della musica brasiliana viene dall'afrodiscendenza e la ritmica, anche dal punto di vista così nella melodia, è molto influenzata dall'afrodiscendenza. Adesso ci colleghiamo con Diego Moreno. C'è Diego Moreno? Ancora no, ecco, Napoli è lontana, però è vicina ma sembra lontana. Però con Diego Moreno adesso parleremo di artisti argentini che stanno sorprendendo il mercato musicale discografico mondiale, e anche di un singolo che sta per uscire, anzi se non sbaglio è uscito proprio qualche ora fa, che si intitola Sueño Robado. Io, visto che non riusciamo ad entrare in contatto con Diego Moreno, io suggerirei alla regia di farci ascoltare subito questi ragazzi che si chiamano Catriel e Paco Amoroso, di cui parleremo con Diego fra qualche istante.

0: 1:20, piccoli problemi tecnici che stiamo risolvendo. E a proposito di Catriel e Paco Amoroso, poi ne parleremo con Diego Moreno. Dovete sapere che loro hanno addirittura 7 nomination per 7 categorie, importanti tra l'altro, nell'ambito del Latin Grammy. Canzone dell'anno, con questo brano che si intitola Hasta Jesus Tuvo un Mal Día, insieme a Sting addirittura. Miglior album di musica alternativa, l'album si intitola Free Spirits. Album dell'anno, sempre Free Spirits. Miglior canzone pop rock, sempre lo stesso brano, Hasta Jesus Tuvo un Mal Día. Registrazione dell'anno, questo brano qui, Aha, che inizia con una bossa nova, poi finisce nel mondo elettronico. Migliore performance di musica elettronica con Beto's Horns e miglior video documentario Free Spirits The Film. Quindi tante candidature con... siamo collegati con Diego Moreno, maraviglia. Diaghito!
1: Sì, sono qui.
0: Oh, meraviglia, perfetto. Come stai?
1: Buenas noches.
0: Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Tutto bene?
1: Come stai? Tutto
0: Bene, bene.
1: bene?
0: Devi
1: Sì.
0: sapere, no, che abbiamo migliorato le condizioni tecniche dei collegamenti, però allo stesso tempo, visto che sono cose nuove, sai, a volte non funzionano
1: Si
0: perfettamente.
1: devono testare.
0: Si devono testare, ma tutto bene, il test è venuto bene. Grazie sia
1: Sempre
0: al
1: bene quando
0: regista
1: ci
0: che
1: sentiamo, Max,
0: alla nostra
1: querido.
0: tecnica. Senti, allora, come va? Come hai passato l'estate?
1: Abbastanza bene, accaldatissimo, però facendo un po' di serate in giro, portando lo spettacolo, diciamo, abbastanza nuovo con alcune aggiunte di brani, portando il libro soprattutto, Carlos Gardel, Il Tango a Napoli, che mi ha
0: Sì.
1: portato e che mi porta tuttora a presentarlo, anzi saremo il prossimo 23 ottobre a Salerno, in una libreria molto molto conosciuta. Quindi vi aspettiamo lì a Salerno e sono felice perché il libro mi ha dato il là per la scrittura di un docufilm. Abbiamo appena iniziato il percorso, poi te ne parlerò quando ci
0: Bene,
1: vedremo perché prima o
0: bene.
1: poi ci
0: Ci
1: acchiappiamo magari al
0: incontriamo,
1: premio
0: certo.
1: Bianca da Ponte.
0: Ah, che bello, vieni, vieni. Allora, innanzitutto c'è un messaggio del nostro amico Alberto Picone che ci segue da Napoli, non è ancora a Belo Horizonte, e ti manda un grande abbraccio. Poi
1: Abrazo grande
0: ti
1: a
0: stai
1: tutti.
0: preparando per l'estate argentina?
1: Sì, proprio oggi parlavo col presidente di Casa d'Italia, è un'associazione che tu non
0: Quando vai
1: conosci, ma
0: giù?
1: dal titolo, se tu vuole a febbraio, perché è il mese del compleanno di mio papà,
0: Sì.
1: de mi viejo, sai come diciamo noi in Argentina,
0: Mi
1: con
0: viejo,
1: affetto,
0: il
1: no?
0: mio
1: Mi viejo.
0: vecchietto,
1: E
0: certo.
1: a tal proposito, guarda, fammi dire una cosa, anzi due nomi molto importanti.
0: Sì.
1: Siccome ho detto mi viejo, se ne sono andati due artisti immensi in queste ore,
0: Sì.
1: Piero De Benedictis, chiamato e conosciuto per tutti, ha duettato, ma credo anche con artisti brasileiros.
0: Sì.
1: Piero, era il Tano Piero, lui nato a Gallipoli, ma ha fatto tutta la sua carriera in
0: In
1: Argentina,
0: Argentina.
1: un cantautore sopraffine, molto, molto rispettato, molto conosciuto anche in tutta Latino America. Se n'è andato da poco. Pensa che la sua versione di Mi Viejo, appunto, una canzone dedicata a suo padre, nella versione italiana davvero bella, che si chiamava Un uomo senza tempo, fu un successo molto importante di Iva Zanicchi nel 1970.
0: Bello.
1: E un altro che se n'è andato per me, un maestro che ho avuto la gioia immensa di conoscere, Riccardo Solle del gruppo Rock Labi e Vox Day, che hanno creato nel 69 un concept album dedicato alla Bibbia,
0: Sì.
1: e si chiamava appunto La Bibbia. Ma andate a cercare due maestri diversi, generi, ma che hanno fatto il rock nazionale, il rock argentino davvero immensi, e per me tutte e due molto importanti. Quindi grazie per
0: Bene.
1: cioè, volevo ricordarvi attraverso te.
0: Senti, abbiamo parlato di Catriel e Paco Amoroso, sono due nomi
1: Sì.
0: importantissimi della nuova musica argentina. Tu, anche se vivi qui in Italia, sai perfettamente la dimensione del successo di questi due ragazzi. Hanno addirittura inciso con
1: Sì.
0: Sting, che mi dici?
1: Che ti dico, che credo di avertela inviata io la canzone con Sting quando è uscita, ma poi io non è che li seguo, non è la mia generazione,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: è in assoluto la mia musica, ma attenzione, intanto Catrina Paco Amoroso, ti dico che all'anagrafe hanno un cognome bellissimo, no? Catriel Guerreiro e Paco Amoroso, che è
0: Amoroso italiano.
1: Un nome d'arte, si chiama Ulises Guerriero.
0: Ah, quindi non sono
1: sì,
0: di origine,
1: bellissimo.
0: Non sono di origine italiana, quindi.
1: No, no, non credo, perché il primo Catriel sembra quasi portoghese, perché
0: sì.
1: dice Guerreiro.
0: Guerreiro,
1: è
0: sì.
1: Bellissimo come
0: sì.
1: cognome. E loro si conoscono dall'età di 6 anni.
0: Sì.
1: L'aneddoto vuole che quando li chiamò il maestro, ma siete fratelli, tutti e due risposero con un sì, ma non si conoscevano. Ed è da allora,
0: non
1: quindi
0: si
1: pensa
0: sono
1: a te,
0: più
1: hanno
0: separati.
1: comunque... Sì, 30 anni, 32, 33 anni ognuno, hanno fatto dei percorsi musicali diversi, molto, molto forti, stiamo parlando comunque di ragazzi che si sono formati in qualche modo nella musica, perché
0: Sì.
1: intanto Catriel, credo non sbagliare, ma ha fatto una formazione musicale accademica, è diventato anche professore di chitarra, mentre Ulisse, ovvero Paco Amoroso,
0: sì.
1: suonava il violino. Sono riusciti dal 2023-24 ad avere un successo mondiale. Io sono legato al loro brano che si chiama È l'unico, e quando hanno fatto il Tiny Desk,
0: sì.
1: credo
0: Certo,
1: che
0: è
1: tutti quelli che ti
0: bellissimo.
1: seguono.
0: Nel Tiny Desk, e loro sono veramente magici. Sono dei clown da circo.
1: Ma
0: bellissimo.
1: Ma anche la qualità musicale, tu
0: fantastico.
1: Converrai con
0: Sì,
1: me,
0: sì.
1: Che hanno proposto. Per cui loro avevano già una band, un gruppo che si chiamava Astor y las Flores de Marte, con il quale avevano altri due musicisti, adesso i nomi non me li ricordo,
0: sì.
1: E avevano fatto uno o due album. Quindi poi è bellissimo, perché guardando, sapendo che volevo raccontarti e raccontare ai tuoi ascoltatori anche di loro, ho visto che Gardel c'entra sempre, perché
0: hanno vinto il premio
1: 7 premi
0: Gardel.
1: Gardel in Argentina,
0: Sì,
1: ugualando Gustavo Cerati, che era il mio idolo de
0: sono
1: Sodasteria.
0: bravissimi. Senti, Diego, adesso ci ascoltiamo invece una cosa molto più tradizionale, che è il tuo nuovo singolo che si intitola Sueño Robado. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Questo è il nuovo singolo di Diego Moreno.

0: Diego Moreno con Sueño Robado. Diego, a te le melodie escono fuori come i pensieri, no? Molto bella.
1: Guarda, io sono molto, grazie, molto bella. Grazie. Sono sempre felice di poter plasmare quelli che sono appunto le mie idee musicali. E questo è un brano al quale tenevo tantissimo che uscisse, perché sono appartengono a un progetto che si chiama Antologia, e vuol dire non tanto che sono stati fatti in tempi diversi, bensì che non avevano in qualche modo trovato la l'uscita, la collocazione, sì, per quanto riguarda la distribuzione. E avendo, come dire, tu hai sentito solo questa solo di Domenico Guastafierro al flauto, Davide Ferrante alla batteria, Corrado Calliniano al basso, che tra l'altro li troverai al premio Bianca da Porte, perché sono la bassa e ritmica di quelli che accompagneranno gli artisti.
0: Vienici a trovare, vienici a trovare al Bianca da Porte.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, certo, verrò a trovarti, quantomeno a darti un grande abbraccio. C'è tra Francesco Maraniello, sì, e Ivan Russo, che sono tutti, perdonami, musicisti napoletani di un livello strepitoso, quindi sono felice, loro ci tengono per questo li sto nominando, ma ci tengo in primis io, quindi sono felice. Senti, che Sueño Robado possa avere... Adesso mi devi trovare una telenovelas.
0: Va bene. Va bene. No, tra l'altro ho sentito così profumo di Argentina in questa canzone, così come mi è successo qualche settimana fa, un mese fa, perché ogni volta che vado in Brasile cerco di visitare un posto che non conosco, un'area che non conosco. Mi interessava anche visitare quella parte più interna del Brasile verso l'Argentina, no? E sono andato a pochi chilometri dall'Argentina, in un posto che si chiama Chavantina, una piccola città, dove ho conosciuto... tu sicuramente non la conosci, non è distante dall'Argentina, non è distante da Iguassù, e ho conosciuto due persone che sono poi due ascoltatori di Stereonotte Brasil, Diva e Luigi, che parlano bene italiano. Chavantina è un posto dove ci sono tantissimi emigranti italiani che sono arrivati in Brasile alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, così come succede in Argentina. Quindi li saluto perché è stata davvero una bella esperienza, tra l'altro in un ambiente in cui si parla un po' italiano, un po' in veneto, un po' in portoghese, e ovviamente dove si capisce perfettamente anche il castigiano, la lingua che parla.
1: Il castigiano.
0: Va bene.
1: Bellissimo, sono felice.
0: C'è il signor Alberto Picone che dice: "Maraviglia Diego, clap clap". Quindi tutti quanti molto
1: grazie,
0: contenti.
1: Alberto.
0: Poi c'è un ascoltatore che dice: "Che meraviglia che andrete a Floripa, quanti ricordi il mio visiting di dottorato alla UFSC". E dice: "A Ilha da Magia è una meraviglia". Lui si chiama Francesco Vittori, quindi evidentemente ha fatto il dottorato alla Università Federale di Santa Caterina. Lo salutiamo. Lui si chiama Francesco da Bergamo, esatto. Ti mandiamo un grande abbraccio e ci manda un link di alcune band amiche che hanno creato un ponte fra Brasile e l'Italia, e lo ascolterò presto. Diego, gran bel brano, sì, tornando al tuo. Il testo è tuo e la melodia è tua, giusto?
1: Sì, sì, testo e musica, e credo che nonostante io ho la mia tenera età, come diceva il nostro amico queridissimo Fred Congusto, sì, inizio a dirlo pure io, credo che sia anche non solo sulle mie corde, ma anche con una sonorità molto possibile per questi tempi. Sì, certo, io faccio un genere, e questi sono, come dire, i miei figli in qualche modo legati, se vogliamo, al pop, però si respira, credimi, e questo l'hai detto tu, si respira un suono non dico sudamericano, però argentino probabilmente, e questa cosa mi fa molto molto piacere.
0: Senti Diego, tu insieme a Marco De Lillo sei uno degli artisti, ma anche degli ascoltatori, che ci ha fatto conoscere tante cose che arrivano dal mondo della musica argentina, no? Per esempio di Milo Jota mi hai parlato te.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, e quindi sono felice, perché vedo che, a parte salutare Marco, che nei lati Grammy sono tra i più nominati,
0: sì,
1: no?
0: Sì, allora, Milo Jota è candidato come il miglior album folk, come Best Urban Performance per il brano Jill, e Record of the Year, cioè la registrazione dell'anno con la canzone Nino, e Album dell'anno La vita era mas corta, e Song of the Year, la canzone dell'anno con Solifican 12. Quindi
1: Tante cose. È incredibile perché sebbene con Catril Paco Amoroso stiamo parlando di due ragazzi, insomma, sì, ma già uomini 33-32 anni, qua abbiamo un ragazzo di 19 anni, davvero è importante il percorso che è riuscito a fare. Lui si chiama Camilo Joaquín Villarruel, quindi Jota, nato nella provincia di Buenos Aires, in un posto che si chiama Morón, e niente, insomma, ha fatto un percorso partendo proprio, come hai detto tu, no? dal rap, da una musica molto urba, sì, no? se chiere,
0: però
1: urbana,
0: poi adesso,
1: no?
0: Si è avvicinato moltissimo alla musica tradizionale, che è molto bello.
1: È questo, no? Che il linguaggio contemporaneo incontra il folklore nel suo nuovo, come dire, nella sua nuova impronta musicale. Sì. E io non sapevo qual era le nomination, perché non sono andato a informare, cioè non lo sapevo, e sì, uno dei miei brani prediletti è questo dal titolo Nino, Bambino, sì, che sì, ha anche un video molto crudo, perché devo dire che comunque racconta storie di una realtà, di una vita non facile, come la dei tre quarti del pianeta e molte delle periferie del mondo vivono questo tipo di realtà. Nino, andatelo a vedere, è molto bello. Poi a me piace molto un altro brano che, se ricordo, si chiama Bajo de la Piel, bellissimo.
0: Senti,
1: Milo Jota,
0: andiamoci a sentire questo delizioso Milo Jota con La Vida Era Más Corta.

0: Milo Hota, l'1:41 qui in Italia, perché ci ascoltano da varie parti del mondo, soprattutto dal Sud America, soprattutto dall'Argentina, soprattutto dal Brasile, dove abbiamo molti ascoltatori, ed è per questo che noi per esempio diamo notizie su concerti italiani e non che avvengono in Brasile, in particolare a Rio de Janeiro e a San Paolo, perché ci sono molti italiani o discendenti che sono interessati all'ascolto di Radio 1, proprio per così allenare la lingua italiana. Non trovi, Diego?
1: Sì, assolutamente. Comunque, tornando a Milo Jota, è notevole questo avvicinamento del folklore con l'elettronica, anche se ho visto per video un suo concerto e si avvale di ottimi musicisti, percussionisti, quindi ecco. Quando si parla di musica in qualche modo attualissima, allora appunto lui è 19enne, quindi è generazione ultra giovane, però si avvale di una produzione davvero eccellente, che non riguarda che lui viene e ti fa il rap, il trap con dietro solo il computer.
0: La produzione è bellissima. Hai sentito
1: che suoni? Credimi, diciamo che seguono in qualche modo, tu l'hai scoperto davvero parecchi anni fa, insomma un bel po' di anni fa, anch'io credo, stiamo parlando di Rosalia, è un po' quel tipo di cammino, di percorso, quello di in qualche modo una ricerca personale attraverso il folklore per poi farlo diventare altro. Oggi parlavamo di Catriel Pacomoroso, lì è diverso, loro sono più Catriel dice che loro fanno super musica perché loro sono metalari,
0: sono rivoluzionari.
1: In realtà sono rivoluzionari e fanno una musica che può avere a che fare più con l'America del Nord, quindi col funk, con questi tipologie. Invece qui stiamo parlando di una sorta di una nuova Argentina musicale che guarda comunque al mondo ma non rinuncia alla propria identità, e quindi è un linguaggio molto contemporaneo che a me ha colpito subito. Io sono contento di dirlo, ti ripeto, non è la musica che seguo continuamente, ma sono felice tra l'altro
0: di tutta questa qualità,
1: qualità. E hanno fatto, sai che hanno fatto, sicuramente lo sai, tutte e due sono venuti in Italia, Milo Jota è stato a Palazzo Visconti a Milano, ha fatto una diretta YouTube con oltre 30.000 presenze, è stato a settembre, e Catriel invece, Catriel Paco Amoroso, erano stati programmati all'Unipol Forum di Milano, ma poi hanno ridimensionato, immagino per la preventa, non lo so, all'Alcatraz, posto meraviglioso.
0: Però ci andrei molto volentieri a vederli. Senti Diego, ci salutiamo con un progetto tuo di un po' di tempo fa che ancora è nel mio cuore, le canzoni di Buongusto, visto che tu hai lavorato tanti anni con Fred Buongusto. Non so quando l'hai conosciuto, forse erano i primi anni in cui eri in Italia, immagino, no? Eri davvero, non eri diciamo giovane, non eri giovane come Milo Jota, però insomma eri abbastanza giovane.
1: Beh, come Catriel probabilmente, perché poi ho passato, quindi un pochino più grande che Catriel e Paco Moroso, e l'ho incontrato nei corridoi di Via Teulada. Gagliotta fu la Rai, lui si avvicinò e mi disse "mucho gusto Fred Buongusto", al sapere che io fossi argentino. È stato carinissimo e mi intonò "che bella idea questa sua hit". Per questo il progetto non solo si chiama Canzoni di Buongusto, il progetto di cui parlavi poc'anzi, ma si chiama "Che bella idea", perché era la hit di Fred, è tuttora la hit di Fred in tutta l'Argentina, ma anche in Brasile.
0: Senti, il brano che ascoltiamo delizioso. E ci salutiamo Diego, poi ovviamente venisci a trovare quando vuoi, è con Fabio Concato, Pino Ciccarelli e te ovviamente, in questo Spaghetti a Detroit in Canzoni di Buongusto. Ciao querido,
1: bellissimo,
0: buonanotte.
1: Grazie, Max, un abbraccio.
0: Ciao Dieguito,
1: ciao, grazie a tutti voi, viva Presto.

0: Fabiano, Fabio Concato, Pino Ciccarelli, Spaghetti a Detroit, in questo album omaggio a Fred Buongusto, canzoni di buon gusto, con questo neologismo che ricorda il cognome del grande Fred. L'1:47 qui su Rai Radio 1 in diretta a Serenotte Brasil, un grande autore italiano, Fabio Concato, che si è innamorato tanti anni fa, quando era bambino, della bossa nova e in particolare della musica brasiliana. Dietro ad ogni canzone c'è sempre una storia, come in questa che si chiama Gigi.
1: Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi era simpatica.

là. Mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America. Certo che a vedere te sembrava facile, era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te.

siediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Stai tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico come questa canzone, chissà.

Dietro ogni canzone c'è una storia, alcune storie sono molto divertenti, allegre, questa qui è un po' triste ma molto intensa, molto bella, poi accompagnata dalla voce del grande Concato e dal pianoforte di un amico carissimo, un bravo musicista eccellente che si chiama Paolo Di Sabatino, che salutiamo se ci sta ascoltando. Gigi, era il tempo in cui cominciavo a sentire musica, ascoltavo un signore che aveva una voce così, non capivo che lingua parlasse, portoghese, ma mi era simpatica e riempiva la stanza di note e di poesia, e tu eri lì con me che cercavi di insegnarmela. Il papà di Concato, così come è successo magari con il sottoscritto, con i padri di tante persone che ci stanno ascoltando, faceva ascoltare a Concato João Gilberto, il grande papa della bossa nova. Dicevo, dietro ogni canzone c'è una storia, perché la vita è fatta di storie. Vi ricordo che c'è questa nuova rubrica che si chiama La canzone si racconta. Questa sera racconteremo la storia di un brano molto popolare nella musica del nord-est che si intitola Ai chi saudagi José, che nostalgia che ho di te. Fabio Concato con Paolo Di Sabatino e ovviamente questa citazione di João Gilberto in questo brano che abbiamo ascoltato da un album dal vivo che si intitola Gigi, il nome del papà. È chiaro che l'artista di cui si parla è il grande João Gilberto de Oliveira, che ha inventato la bossa nova insieme ad Antonio Carlos Jobim, a Vinicius de Moraes nei testi. Ricordiamo una bossa nova nata nel 1958 con un album di Eliseci Cardoso, Canção do Amor de Mais, poi immediatamente esplosa con Chega de Saudade di João Gilberto, fin quando negli anni 70 João Gilberto è arrivato forse al culmine della sua carriera. Negli anni 70, se non sbaglio era il 76, lo stesso anno di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, João Gilberto fu chiamato dalla Warner per realizzare un album meraviglioso arrangiato da Klaus Ogerman, album semplicemente unico nell'ambito della storia della musica e della bossa nova, che si intitola Amoroso. Già da questo titolo è tutto un programma. Il brano si intitola Trisci, Antonio Carlos Jobim l'autore, João Gilberto, arrivando al GR1 delle ore 2. Poi torniamo noi con Marcelo de Dois.

que acorda. Sua beleza é um avião. Demais pra um pobre coração.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli 12 morti e 309 feriti. Il bilancio dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Le vittime sono 4 arabi, 8 stranieri, tra cui un americano. I ribelli yemeniti hanno lanciato un missile balistico sullo scalo, dove il traffico aereo è stato sospeso. Attaccate anche l'altro importante aeroporto, quello di Dammam, ad est del paese. Neutralizzato un terzo missile. Da Riyadh risponderemo con fermezza. Nello stretto di Hormuz, esplosione su una super petroliera provocata da una mina per Teheran, stava navigando senza autorizzazione. E la crisi di Medio Oriente scoppia nel giorno in cui Trump torna ad attaccare frontalmente Zelensky, il corrispondente.
4: È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, dice Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin, di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E la delegazione ucraina rientra da Miami in anticipo e incassa il sostegno dell'Europa. L'UE critica Washington per la sospensione temporanea delle sanzioni americane sul diesel, così Putin ha più soldi per la guerra. La condanna a morte è un attentato alla dignità umana, così Papa Leone XIV, che ricorda come il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino